0: né mediatica quando è stato annunciato a dicembre. Adesso sono in aumento le voci che vogliono che venga riconsiderato o annullato. Se tutto andrà come deve, a Starmer rimangono solo un paio di settimane a capo del governo. Il peso di questo accordo con l'America di Trump ricadrà più che probabilmente sulle spalle del suo successore.
1: E ora Diario Americano, sentiamo Roberto Festa da New York.
2: Alcuni giorni fa la governatrice dello Stato di New York, Katie Hochul, ha organizzato una conferenza stampa per presentare la grande parata nautica che si terrà sul fiume Hudson per i festeggiamenti dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza il 4 luglio. 30 navi, 200 aerei, 20.000 marinai. A un certo punto Hochul, una democratica, si è rivolta al pubblico e ha chiesto: «C'è qualche eletto della città in sala?» Era ovviamente una domanda retorica. Hochul sapeva molto bene che in sala c'era una sola rappresentante della città, la presidente del consiglio comunale. Soprattutto Hochul sapeva che in sala non c'era il sindaco della città, Zoran Mamdani. È stata un'assenza significativa. Mamdani in questi mesi è onnipresente in città, partecipa a eventi grandi e piccoli, si è messo pure a fare una sorta di programma in radio per segnalare traffico e meteo prima delle partite dei mondiali di calcio che si svolgono dall'altra parte del fiume in New Jersey. L'assenza dalla conferenza stampa di Mamdani è stata quindi notata e sicuramente voluta. Ci sono una serie di elementi che la spiegano. Il più semplice riguarda il principale finanziatore di questa parata nautica, il miliardario degli hedge fund Ken Griffin. Griffin è quello che possiede un pied a terra da 238 milioni di dollari in Central Park South, davanti al quale in campagna elettorale Mamdani ha girato un video chiedendo di tassare in modo duro le seconde case newyorkesi dei miliardari. Mamdani quindi ha probabilmente preferito non farsi vedere ad un evento sponsorizzato proprio da Griffin. C'è però ovviamente di più di un semplice problema di rapporti personali. Mamdani e il mondo politico e sociale che lui rappresenta vivono in modo contraddittorio queste celebrazioni del 4 luglio. Gli Stati Uniti sono oggi impegnati in un'aggressiva politica internazionale, dall'Iran a Gaza. All'interno si assiste alla più radicale repressione dei diritti da un secolo a questa parte. Negli scorsi 5 giorni gli agenti dell'ICE, gli agenti dell'immigrazione, hanno arrestato 10.000 persone, 10.000 migranti. Appunto difficile per Mamdani e per l'America che lui rappresenta ammantarsi di patriottismo americano proprio in questo momento. C'è poi sicuramente per Mamdani anche un elemento personale. Il sindaco di New York è nato in Uganda, è arrivato in città a 7 anni. Il padre, Mahmoud Mamdani, è uno studioso di storia postcoloniale e recentemente ha dato un'intervista proprio sul 4 luglio. Ha detto: «So bene, in virtù della mia esperienza in Africa, che si può ottenere l'indipendenza lasciando però in uno stato di soggezione la maggioranza della popolazione». Il rapporto del figlio del sindaco Zoran Mamdani con il patriottismo americano è quindi appunto controverso, fatto di ombre più che di luci. Il tradizionale patriottismo americano, soprattutto in questo momento, non gli appartiene. Per esempio, in occasione dei recenti mondiali, Mamdani non ha mai indossato la maglia della nazionale statunitense e ha usato la vittoria dei Knicks nel campionato NBA per esaltare New York come luogo dove alla fine i più poveri, gli sfavoriti, trionfano. In un recente post sui social, proprio in riferimento al 4 luglio, Mamdani ha scritto: «L'America è bella, è contraddittoria, non è mai finita». Il sindaco però non può, diciamo per ragioni istituzionali, tirarsi completamente fuori dai festeggiamenti e quindi alla fine farà domattina, venerdì mattina, un discorso per i 250 anni della nazione, ma lo farà a modo suo, circondandosi di nuovi americani, di immigrati di recente naturalizzazione, cittadinanza. Subito dopo, sempre domani, venerdì mattina, Donald Trump terrà il suo discorso dal Mount Rushmore in South Dakota, con sullo sfondo i profili maestosi scavati nella roccia dei 4 presidenti americani. Due modi molto diversi di celebrare il 4 luglio, due Americhe che non smettono da sempre di confrontarsi. Un saluto da New York.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso torniamo in Sudafrica. Abbiamo raccontato martedì delle proteste razziste contro gli immigrati. Le proteste ci sono state, ma la paura per la popolazione immigrata nel Sudafrica non è passata, anche perché i gruppi xenofobi hanno minacciato nuove proteste. Questa mattina da Come Africa Sara Milanese ne ha parlato con Sofia Shaloya, che è una ricercatrice appena tornata dal Sudafrica.
1: Sono soprattutto giovani, soprattutto appunto sudafricani che provengono da township o comunque da ambienti relativamente poveri, soprattutto persone disoccupate. Il 45% degli under 35 sono disoccupati, se si scende agli under 25 ancora di più. È interessante il dato dell'essere giovane, perché appunto proprio un altro dei temi legati all'identità sudafricana è che tutte le persone, tutti i migranti che sono targetizzati, quindi provenienti da paesi nella quale c'era stata una fortissima solidarietà per il Sudafrica durante l'apartheid, quindi diciamo che questo dato storico di gratitudine o comunque di solidarietà, qua ovviamente si parla di Ubuntu, rispetto a quei paesi, in queste generazioni più giovani si è un po' dissolto.
2: Non c'è una data al momento per una prossima manifestazione, sono solo minacce di tornare in piazza al momento di fronte a quella che viene definita un po' un'inazione da parte del governo di Ramaphosa.
1: Sì, no, non c'è una data precisa, cioè una data sono le elezioni municipali di novembre, però questo più dalla prospettiva del governo. E quello che è stato detto dalla capa di March and March, quindi di Jacinta Ngombese Zuma, è che c'è una minaccia nei prossimi 6 mesi appunto di manifestazioni e di rastrellamento casa per casa dei migranti irregolari, fondamentalmente, quindi ci si può attendere probabilmente altre violenze, altre manifestazioni violente. Comunque il governo, che è un governo fra l'altro di unità nazionale, quindi dove non c'è una maggioranza in Parlamento del partito principale che è l'ANC, ha comunque accelerato tantissimo un processo, diciamo, di controllo e di deportazioni di migranti irregolari. Infatti io, ad esempio, la maggior parte delle persone che ho sentito, soprattutto migranti irregolari, però anche gente con permessi di soggiorno, la loro principale paura è sicuramente la loro incolumità rispetto ai sudafricani che li minacciano, eccetera, però anche dei raid o comunque dei controlli a tappeto della polizia. Quindi c'è, a livello governativo non è che si stanno allineando, ovviamente, e ovviamente condannano la cosa, nonostante ovviamente sottolineano la libertà a manifestare, però sono accelerate, sì, questo genere di pratiche.
0: E chiudiamo con l'ultima puntata della nostra rubrica World Music per questa stagione, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: C'è un filo lungo ormai più di un secolo che corre dalle prime forme di ibridazione tra canzone francese e magrebina e l'elettronica franco-araba di oggi. La canzone cosiddetta franco-araba comincia con una generazione di parolieri e interpreti ebrei, magrebini o musulmani nati negli ultimi decenni dell'Ottocento e attivi in Francia e in Algeria. In una prima fase la canzone franco-araba consiste soprattutto in canzoni in francese con espressioni in arabo. Più avanti, negli anni 30, in Algeria e nella emigrazione algerina in Francia, sono in auge canzoni in arabo che contengono espressioni francesi. È una corrente di musica moderna che attinge alla tradizione della musica arabo-andalusa, ma declinandola in una chiave popolare, e alla musica popolare shabi fiorente ad Algeri, e che ibrida questi generi magrebini con ritmi e stili di moda a livello internazionale o in Francia, come tango, vals musette, rumba e cha-cha-cha. Dopo l'indipendenza algerina nel 62, il filone della musica franco-araba viene rinforzato in Francia dall'esodo degli ebrei algerini. Gli interpreti ebrei che danno voce alla nostalgia per l'Algeria diventano i beniamini di un pubblico che non è solo quello della diaspora ebraico-algerina, ma anche dei pieds noirs, i francesi che hanno dovuto abbandonare l'Algeria, e ancora più in generale degli immigrati musulmani dall'Algeria e dal Maghreb. Il filone della canzone algerina dell'esilio che ha accompagnato l'immigrazione in Francia, poi prolungato dall'attenzione del pop Rai per l'esperienza e la psicologia dell'emigrato e dall'uso nel Rai di parole in francese, è a suo modo un altro capitolo della canzone franco-araba. Un altro capitolo ancora è quello negli anni Ottanta dell'emergere di gruppi costituiti come l'emblematico Quart de Séjour da giovani immigrati di seconda generazione che in una doppia appartenenza culturale mescolano musica araba e rock e arabo e francese. Il ruolo della Francia come spazio di incontro con la musica del mondo arabo e medio orientale ha preso poi nuove forme. Negli ultimi decenni la Francia è stato un importante polo di adozione, creazione e diffusione di trend nell'ambito della musica elettronica e non poteva mancare naturalmente il connubio tra elettronica e musica maghrebina e medio orientale, di cui è stato battistrada in Francia il collettivo Acid Arab, formatosi nel 2012. Acid Arab si è distinto impiegando nelle proprie produzioni voci tra le più significative del mondo arabo medio orientale e mettendole in una posizione di vero protagonismo al centro di elaborazioni elettroniche con una reale immedesimazione in specifici stili musicali e ritmi, evitando un utilizzo esotistico e decorativo degli artisti invitati. Come conferma Resonance, quarto album di studio di Acid Arab, pubblicato dall'etichetta francese All Night Long. Nutrito l'assortimento degli artisti che hanno partecipato questa volta, tra i quali la cantante algerina Sofiane Saidi, habituée di Acid Arab, e Yasmine Hamdan, protagonista cruciale nei decenni scorsi del rinnovamento della scena libanese. Acid Arab è uno dei gruppi francesi più noti e più attivi dal vivo all'estero, con un grosso seguito nel Maghreb e in Medio Oriente. Nei prossimi mesi Acid Arab terrà varie date in Europa. Il 30 gennaio 2027 saranno allo Zenith a Parigi.

0: Vi ricordate la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale un paio di settimane fa il Consiglio Superiore ha stabilito quali sono le città ad alta densità mafiosa in Italia? Bene, se non ve la ricordate, ve la ricordo io. In quella delibera il Consiglio Superiore della Magistratura tra le città ad alta densità mafiosa ci mise praticamente il grosso delle città da Roma in giù, ma non appunto la città di Milano. Eppure ci sono numerosi libri, studi, rapporti, relazioni che nel corso degli ultimi anni hanno raccontato e analizzato proprio la presenza mafiosa a Milano e al nord. Gli ultimi due libri sul tema sono Mafia ed Economia, li cito a questo punto, Il rischio criminale in Lombardia di Nando Dalla Chiesa, il professore sociologo dell'Università Statale di Milano, e di Andrea Carni, che lavora all'Osservatorio sulla criminalità organizzata a Milano. E poi un altro volume, che è una nuova edizione di un testo di qualche lustro fa, ma importantissimo e aggiornato oggi, Mafia a Milano di Portanova, Rossi e Stefanoni. E allora, perché Milano non rientra tra le città ad alta densità mafiosa? Forse che i componenti del CSM, togati e non togati, non hanno letto nessuno di quei libri e relazioni a cui facevo riferimento un attimo fa? Di questa delibera, della sua importanza, di quanto sia fondata, o forse per meglio dire non fondata, sull'effettiva conoscenza del sistema mafioso al nord, si è parlato lunedì scorso in un incontro all'Università Statale di Milano, un incontro organizzato da Nando Dalla Chiesa, fondatore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata all'Università Statale di Milano, del corso in sociologia della criminalità organizzata, insieme al Dipartimento di Studi Internazionali. L'incontro aveva come interrogativo, come titolo, un interrogativo retorico: ma a Milano la mafia c'è? Un interrogativo che contiene una sfida tra il sapere e l'ignoranza. All'incontro di lunedì scorso in Statale erano presenti studiose e studiosi delle mafie, Rocco Sciarrone dell'Università di Torino, Stefania Pellegrini da Bologna, Soretta Giolo dall'Università di Studi di Ferrara. Erano presenti anche Alessandra Dolci, ex procuratrice antimafia della DDA qui a Milano, oggi è procuratrice capo a Venezia. Con lei c'era anche Alessandra Cerreti, sostituta procuratrice presso la direzione distrettuale antimafia qui di Milano, ed è titolare dell'accusa al processo Idra, il processo al sistema mafioso a Milano in Lombardia, che è in corso nell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano di fronte al carcere di San Vittore. E più tardi, tra l'altro, ci collegheremo proprio con chi sta seguendo quella udienza, chi ha partecipato al presidio che l'ha anticipata. E allora, ritornando a lunedì scorso all'Università Statale, vi farò ascoltare alcuni brani di alcuni interventi che ci sono stati nel corso di quel pomeriggio. In particolare una parte dell'introduzione del professor Dalla Chiesa, che descrive un po', ha descritto i tratti essenziali di quello che è un progetto di lotta all'ignoranza proprio sul tema della conoscenza del fenomeno mafioso, e poi anche un passaggio dell'intervento della magistrata Alessandra Dolci. Per tutti e per tutte un'avvertenza: come sentirete, la qualità dell'audio di quella registrazione dell'aula 201 della Statale di lunedì scorso non è perfetta, e quindi mi scuso per questo, e soprattutto richiede un'attenzione in più, niente di particolare, ma una attenzione in più da parte vostra per cercare di non perdere i passaggi essenziali degli interventi che vi proporrò. Dicevamo, il sapere e l'ignoranza sul fenomeno mafioso. Il professor Dalla Chiesa nel suo intervento elenca quanto è già a disposizione per un progetto di lotta all'ignoranza.
1: Intendiamo mettere a disposizione di questo progetto di lotta all'ignoranza tutte le nostre competenze che hanno dato al Paese negli ultimi anni, non solo negli ultimi 15-16 anni, hanno dato una quindicina di insegnamenti sul fenomeno mafioso, hanno dato centri di ricerca, corsi di perfezionamento e master anche internazionali, attività svolte all'estero sulla presenza delle organizzazioni mafiose in Italia e fuori dall'Italia, un dottorato di ricerca, una rivista specializzata e circa 700 tesi di laurea sono state svolte da studenti di queste università sul fenomeno mafioso, ripeto, 700 tesi di laurea. Ed è forti di questa consapevolezza che qualifichiamo anche questo tipo di ignoranza. Gli studiosi distinguono l'ignoranza naturale, l'ignoranza casuale, dall'ignoranza militante. L'ignoranza casuale si trova dappertutto, anche nei luoghi più alti delle istituzioni, anche nei luoghi che sono preposti all'amministrazione più alta della giustizia, della Repubblica. L'ignoranza militante è lo stesso. È l'ignoranza di chi vuole mettere la non conoscenza o le modalità con cui si può esprimere la non conoscenza a servizio di vantaggi e di obiettivi personali o di gruppo. Io ho fatto parte di una commissione antimafia nel 2001-2006 e ricordo che la nostra commissione, allora c'era il governo più lombardo della storia, si chiamava, non fu mai autorizzata a fare un viaggio in Lombardia, perché se avessimo fatto un viaggio in Lombardia come commissione antimafia sarebbe certificato che in Lombardia esisteva la mafia. Queste cose non le dimentico. E quindi ho ben presente quali sono i motivi che possono muovere e indirizzare queste correnti di ignoranza militante. Ma dobbiamo prenderci questa responsabilità. Questo è un luogo del sapere. Un luogo che, in nome del sapere, ha prodotto conoscenze nuove su tanti aspetti, che hanno anche prodotto degli effetti importanti per la vita civile del paese, conoscenze che sono arrivate alle istituzioni, sono diventate sapere comune.
0: Nando Dalla Chiesa, lunedì scorso all'Università Statale, ad un incontro sulla mafia a Milano. Prima parlavo tra i presenti, citavo la professoressa Soretta Giolo, in realtà Soretta Giolo era stata sostituita lunedì scorso da una sua collega, Serena Forlati. Ancora un altro passaggio dell'intervento di Nando Dalla Chiesa, sempre all'incontro di lunedì scorso nell'aula 201 della Statale di Milano.
1: Vedete, è un imbarazzante vedere un documento ufficiale che viene dalle istituzioni più alte, in questo luogo dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ci afferma che la mafia, mafia seria, quella che fa veramente la mafia, esiste soltanto da Roma in giù. Questo non è possibile. Forse chi ha scritto queste cose non sa che nel 1971 un signore che si chiamava Gioia Donis, che era il plenipotenziario della mafia nella Lombardia e a Milano, che curava l'apertura del mercato degli stupefacenti, pensate, venne mandato al confino ad Ancona, al confino da Milano, non al confino a Milano, al confino da Milano ad Ancona, perché Milano era troppo favorevole allo sviluppo dei suoi interessi, si trovava troppo bene a Milano, Gioia Donis, criminale italo-americano. Non si ricorda che i sequestri di persone degli anni 70 hanno raccolto, toccato i punti più alti di numerosità e anche di capacità di interlocuzione con le istituzioni in Lombardia. Questa è storia. È difficile fare i conti con queste affermazioni che ti arrivano dall'alto. Abbiamo fatto uno schema che riproduce, guardate, vediamo lo schema dei libri, degli articoli, che sono, abbiamo un po' montato, ecco, vedete, sono copertine, titoli di relazioni delle commissioni parlamentari, di commissioni della regione, di commissioni comunali, e vedete che ci sono dentro tutte le regioni del nord. Libri che sono usciti sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Lombardia, sul Veneto, sull'Emilia Romagna. Io non so, ma questi libri non vengono letti. Le cose che sono scritte qui non vengono lette. Che cosa studiano? Su che cosa fanno appoggiare le tesi che sostengono nei documenti ufficiali? Per questo dico che è una rivolta contro l'ignoranza, perché non è possibile, è un patrimonio amplissimo. È costato fatica, è costato impegno, sono costati anche soldi pubblici. Eppure chi deve decidere su queste cose fa come se non ci fosse nulla di tutto questo. Proviamo a vedere, Non occorre fare tanti ragionamenti, vedete, io sento dire perché in Lombardia non fa davvero la mafia, fanno soltanto investimenti nella borsa, sono i capitali che arrivano, ma intanto i capitali che arrivano, vediamo i numeri dei beni sequestrati. La Lombardia è la quinta regione d'Italia per beni sequestrati. È vero che ha molti comuni, Lombardia e Piemonte sono le regioni che hanno più comuni di tutti. È anche vero che ha il numero più alto di comuni che sono interessati dalla presenza di beni mafiosi. Vuol dire che non è la borsa, vuol dire che c'è una dispersione sul territorio, che c'è un radicamento sul territorio se si arriva a più di 200 comuni che hanno beni di proprietà mafiosa, beni confiscati alla mafia. Che cosa si parla? Continuano queste domande, prendete i dati, uno dopo l'altro, le città. La Lombardia viene poco dietro la Puglia per quello che riguarda i beni confiscati. E Milano viene pochissimo dietro Roma, però Roma, da Roma in giù c'è la mafia e da Roma in su non c'è. Come se avessero fissato un'asticella magica che consente finalmente di dividere un pezzo dell'Italia dove c'è la mafia in un altro pezzo dove non c'è. Cerchiamo di mettere quindi al servizio di questa causa tutte le competenze di cui disponiamo. Oggi questa non è una relazione, nessuno farà una relazione. C'è un'assunzione di responsabilità che prima dell'estate volevamo fare. Poi in autunno ci sarà una ventata di convegni in tutte le università, con le loro relazioni, con la scienza che esce da ogni intervento, esattamente come mi è capitato di dire durante un comitato antimafia, cioè il professor Rossello Montani che mi testimona, il comitato antimafia del Comune di Milano, quando cominciarono ad arrivare nuove notizie a una nostra riunione su possibili presenze mafiose in questo o quell'altro settore, io scoppiai dicendo: sentite, ma questa città zampilla mafia dappertutto, dobbiamo smetterla, non possiamo più cercarla dappertutto. La nostra relazione finale la faremo sulle curve di San Siro, la faremo su Idra, la faremo sui centri giovanili dello sport dilettantistico. Basta. Di più noi sei non riusciamo a fare. E questa è la città in cui non c'è la mafia. Ma che cosa stiamo dicendo? Continuo con questo. È il nostro tormentone. Ma cosa state dicendo? Ma vergognatevi di dire queste cose. Perché quando si rivestono delle cariche, degli incarichi importanti sul piano istituzionale, si parla sapendo. Non è necessario sapere tutto prima. Ma è necessario sapere qualche cosa prima di parlare o prima di scrivere. Questo sì.
0: Era il professor Nando Dalla Chiesa lunedì scorso all'Università Statale ad un incontro sulla mafia a Milano, dopo la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura sulle città ad alta densità mafiosa, città che non comprendono quella di Milano. Dicevo prima che avremmo ascoltato anche la dottoressa Alessandra Dolci, che era presente lì all'incontro alla Statale qui a Milano. Lo faremo tra un attimo, perché vi anticipavo prima che ci saremmo anche collegati con l'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano, di fronte al carcere di San Vittore, dove si sta svolgendo la sesta udienza del processo Idra, il processo al sistema mafioso a Milano in Lombardia, costituito dalle tre mafie, l'Andrangheta, Cosa Nostra e la Camorra. Tra un momento sentiremo Giovanna Procacci, sociologa che fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto, e voglio ricordarlo, è stata autrice insieme ad altri di un volume sul processo, non questo Idra, ma il processo a Mimmo Lucano, La giustizia e il caso, ricostruzione di un processo politico, un libro pubblicato da Castelvecchi nei mesi scorsi. Buongiorno e benvenuta Giovanna Procacci.
2: Buongiorno Lele, grazie per aver ricordato il libro La giustizia e il caso Riace.
0: Grazie, grazie a te anche per averlo recitato in maniera corretta. Allora, dicevo prima che tu ci stai parlando di fronte, diciamo così, all'ingresso principale del carcere di San Vittore, dove c'è l'aula bunker. Siamo alla sesta udienza oggi e, come anche le altre cinque, è stata anticipata da un presidio delle associazioni antimafiose, Giovanna.
2: Sì, sì, naturalmente anche oggi eravamo qui in parecchi, adesso sono uscita dall'aula per parlare con te, ma diciamo poi rientro in aula, eravamo una quarantina di persone nel presidio, poi man mano altre persone sono arrivate, quindi dentro c'è una cinquantina di persone nel pubblico, fra cui i vari sindaci o rappresentanti incaricati, diciamo delegati dai sindaci. Che non so se
0: è importante questo presidio, Giovanna, giusto? Cioè, è una modalità per tenere viva l'attenzione su quello che accade in quell'aula.
2: È assolutamente importante, è importante per noi naturalmente, perché possiamo vedere, sentire e quindi poi anche far conoscere, far girare, diciamo, le cose che avvengono nell'aula, ma è importante anche per loro, perché vedono che questo processo non si svolge nell'indifferenza della città, al contrario, diciamo, sia le istituzioni che i cittadini, le associazioni eccetera si sentono coinvolti. E quindi sono presenti. Infatti hanno già dato segno spesso, diciamo, gli avvocati delle difese di insofferenza rispetto a questa nostra presenza, ma non spesso, diciamo, gli avvocati delle difese di insofferenza rispetto a questa nostra presenza, ma non è solo negativo, ecco, è proprio anche positivo per noi, per crescere, diciamo, nella consapevolezza di che cos'è la presenza mafiosa a Milano, che ne dica il CSM.

0: alle difese sulla lista dei PM o dai PM sulla lista delle difese, e quindi oggi il collegio doveva fare l'ordinanza con cui decideva, e sono state accettate tutte le liste dei testimoni, sia quelle presentate dai PM che quelle presentate dalle difese. Superato questo, si è passati ad altri tipi di eccezioni, cioè per esempio il PM hanno chiesto l'acquisizione di altre conversazioni registrate, intercettate rispetto a quelle già depositate, e quindi è comparso un perito il quale ha preso l'impegno a trascrivere queste intercettazioni, e poi entro il 15 luglio, e poi quando saranno trascritte verranno di volta in volta, man mano che sono trascritte, diciamo accolte nelle parti, diciamo che, ecco. E su questo la giudice ha chiesto ai PM e alle difese se avevano dei consulenti di parte per le intercettazioni, e entrambi hanno confermato le liste che avevano già presentato i consulenti di parte. Quindi, come vedi, sono ancora, diciamo, momenti formali per definire bene, diciamo, il quadro
1: Certo.
0: in cui poi comincerà il dibattimento, cioè andrà
1: Dicevamo
0: avanti per il luglio.
1: esatto, perché la cosa che volevo chiederti prima di salutarti è: tu hai seguito tutte le sei udienze,
0: Sì,
1: compresa quella di
0: sì.
1: oggi. Che cosa ha detto finora questo processo, Giovanna?
0: Ma sai, il processo, diciamo, essendo appunto in questa fase così iniziale e formale, non ha ancora affrontato i temi, naturalmente. A una come me, che non sono una tecnica, quindi le parti formali le capisco e non le capisco, però a una come me dice delle cose. Cioè, questi collegamenti, gli imputati collegati da varie carceri italiane, no? Che compaiono, ma sono lì, ma quasi non ci sono, insomma. Ecco. Imputati sono praticamente due o tre quelli che sono presenti sui tanti imputati che sono presenti fisicamente, voglio dire, in presenza. Gli avvocati sono tantissimi, e questi avvocati manifestano, diciamo, forse è normale, non lo so, ma un'insofferenza alla presenza del pubblico, come accennavo anche prima. E c'è stato, per esempio, questo episodio la settimana scorsa, l'udienza precedente, sui sindaci, no? Che
1: Sì.
0: una delle avvocatesse ha protestato perché esibivano le fasce tricolore, mentre soltanto il sindaco lo può fare, secondo lei, ma non i delegati. E questo era chiaramente un segno, diciamo, di insofferenza, perché questi sindaci erano, o rappresentanti dei sindaci, erano seduti nel pubblico, non è che facevano niente di particolare, erano sempre, assistevano e basta. Quindi un tentativo, diciamo, di tener fuori la società civile, e questo è sicuramente specifico di questo processo, anche perché la parte che si è già svolta di Idra come processo, diciamo, in forma accelerata, in rito abbreviato, non è una parte aperta al pubblico, quindi in un certo senso questo è il primo momento, no, in cui tutta la tematica di Idra viene fuori. E siccome questa tematica di Idra, io l'ho già detto nella tua trasmissione, è nuova da questo punto di vista, perché fa capire un tipo di presenza delle mafie nella società, non soltanto, diciamo, nella criminalità, come dire, nelle attività criminali, ma nella società tutta. Quindi ci coinvolge tutti, i parcheggi, i reati fiscali, l'evasione, eccetera, eccetera. E in tutto questo, naturalmente, c'è il metodo mafioso, le estorsioni, la violenza, eccetera. Quindi non è soltanto nuova, ma è anche nuova. Quindi, da questo punto di vista, Idra richiede in un certo senso la presenza nostra in un modo più forte di qualsiasi
1: Per
0: altro momento,
1: raccontare tutti i
0: perché
1: campi in cui la criminalità è presente, è chiaro.
0: Esattamente, per raccontare come anche noi ci sentiamo attaccati da questa presenza, non ideologicamente o mentalmente, ma proprio fisicamente nella nostra vita sociale, nei nostri rapporti sociali.
1: Grazie, grazie Giovanna Procacci per questo tuo racconto, racconti preziosissimi al di là di quello che tu ci volevi comunicare. Non

0: Non sei una cronista giudiziaria,
1: No, non sono una cronista giudiziaria,
0: ma sei una.
1: però mi piacciono i processi.
0: Esattamente, e riesci a raccontarli in maniera efficacissima. Grazie ancora e buona giornata, Giovanna.
1: Ciao, grazie Elena, arrivederci a tutti.
0: Giovanna Procacci è sociologa e fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Ritorniamo a lunedì scorso all'Università Statale, quell'incontro che c'è stato a partire da quella contestata delibera del CSM sulle città ad alta densità mafiosa. Dicevamo che Alessandra Dolci, l'ex responsabile della Procura Antimafia qui in Lombardia, oggi procuratrice capo a Venezia, è intervenuta all'incontro in statale per parlare in particolare di alcuni esempi che hanno caratterizzato la sua attività di magistrata antimafia qui a Milano, la città esclusa dalla lista, chiamiamola così, del CSM.
2: Buongiorno a tutti. Ovviamente sono rimasta abbastanza stupita, se non sconcertata, da questa delibera del CSM. E cosa devo aggiungere a quello che è stato già detto da chi mi ha preceduto? Vedete, posso soltanto farvi degli esempi concreti. Durante la mia esperienza di direzione distrettuale di Milano, spesso mi capitava la sera di andare a parlare nei comuni dove era certa, documentata la presenza di locali di 'ndrangheta e dove magari poco prima avevamo eseguito delle operazioni di polizia giudiziaria, avevamo eseguito delle misure cautelari. Vi faccio due esempi. Primo, andare dopo crimine infinito a un evento organizzato da un'associazione locale nel comune di Nonate Pozzolo. Cittadini presenti, nessuno. L'organizzatore, imbarazzato, mi raccontò che la sera prima erano stati in quel comune per fare un sopralluogo sulla sala messa a disposizione e si erano seduti al bar, a uno dei bar locali. Avevamo avuto modo di vedere tutte le cartoline inviate al titolare del bar da Ciro Marì. Avevano chiesto della birra ed era stato detto loro: per voi, birra non ce n'è. E se ne erano dovuti andare a Nonate Pozzolo. Siamo intorno al 2010-2011. Qualche anno dopo, ricordo che andai al comune di Tenozio Corte, dopo l'esecuzione dell'operazione Insubria, in cui si era dato atto della presenza di un locale di 'ndrangheta a Tenozio Corte. Rimasi stupita, perché pensavo ci fossero 20, 30, 50 persone, beh, ce n'erano almeno 200. Chiesi loro: chi di voi ha la percezione della presenza dell''ndrangheta in questo comune? Beh, 200 persone alzavano la mano. Terzo esempio, comune di Rom, anche lì dopo l'esecuzione, la misura cautelare nei confronti degli appartenenti alla locale di 'ndrangheta di Rom, c'erano centinaia di persone, anche fuori dalla sala. Che cosa voglio dire? Che la percezione della presenza delle mafie, in particolare dell''ndrangheta, in buona parte del territorio del distretto della Corte d'Appello di Milano è elevatissima. Non è vero che i cittadini non hanno percezione della presenza.
0: Una percezione della mafia elevatissima in alcune delle zone che sono le zone studiate e sulle quali la magistratura ha anche indagato in passato e continua ad indagare. Era Alessandra Dolci, magistrata, oggi procuratrice capo a Venezia, è stata la responsabile della direzione distrettuale antimafia qui a Milano. È intervenuto appunto lunedì scorso a questo convegno organizzato dall'Università Statale sulla mafia a Milano. Esiste? È un interrogativo retorico che gli organizzatori si sono posti. Siamo arrivati alla fine, alla conclusione della puntata di oggi di Pubblica e siamo arrivati anche alla conclusione di questa stagione del palinsesto 2025-2026 di Radio Popolare. Io voglio ringraziare tutte e tutti gli ospiti e le ospiti che si sono alternate in questa trasmissione, grazie poi anche a chi ha collaborato ai progetti, uno ormai storico potremmo dire come quello di Lezioni di Antimafia, grazie alla scuola Antonino Caponnetto, grazie anche agli ideatori, le ideatrici di progetti invece più recenti come quello che ha visto l'Associazione Libertà e Giustizia, la Casa della Cultura, Castelvecchio Editore collaborare insieme. Noi siamo stati media partner sullo studio degli autoritarismi nelle democrazie di oggi. Tutta una serie di incontri che si sono aggiunti alle puntate di Pubblica di quest'anno, il tutto lo potete ritrovare sul sito di Radio Popolare, la pagina di Pubblica. Cercate poi anche Lezioni di Antimafia per avere la serie di incontri di quest'anno, il decimo ciclo, così come gli incontri che ci sono stati alla Casa della Cultura sul tema degli autoritarismi. Grazie soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa trasmissione, per cui ci risentiamo presto, vi auguro una buona giornata a tutte e a tutti da Liguori. Ciao e a presto. Thank you.

0: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Siamo arrivati alla penultima puntata di questa stagione. Da lunedì riprenderemo con una trasmissione intitolata La lunga estate cult. Il gioco di parole non ho bisogno di spiegarvelo, sarà un appuntamento che attraverserà diversi luoghi, paesi, parlando sempre di cultura, ma non solo, parlando anche di molti aspetti che riguardano il lavoro della redazione culturale, con dei reperti, con degli estratti anche di letture che hanno a che vedere non solo col periodo ma anche con il nostro cinquantesimo. Dunque una serie di proposte che vi faremo a partire da lunedì, a partire dalle ore 10. Poi, insomma, per un bel pezzo di mattinata staremo insieme. Oggi però abbiamo ancora il nostro formato classico, quindi arriviamo fino alle notizie delle 12.30, come dicevo, e come vi raccontavo potete sempre e come sempre interagire con noi con WhatsApp, Telegram o con un SMS al 3316214013, con una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, oppure ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it se vi fa piacere scrivere in un altro momento. Lo stesso vale per la pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente ci ritrovate in podcast con tutti i nostri argomenti al termine della puntata sul sito di Radio Popolare. Oggi risentiremo un'altra delle rubriche storiche del quotidiano culturale, quella a cura di Giovanni Chiodi di Classica e Lirica. Verranno a trovarci due drammaturghi, due registi per due delle teste inedite, ovvero dei nuovi testi diretti da altrettanti registi che andranno in scena quest'oggi e domani al Teatro Elfo Puccini nell'ambito di questa rassegna che appunto porta i nuovi lavori dei diplomandi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi in scena sull'inizio dell'estate, sulla fine delle stagioni, anche quest'anno al Teatro Elfo Puccini. L'introduzione sarà quella di Manuel Renga che ha coordinato l'edizione di teste inedite. Lucia di Lammermoor in scena alla Scala, già debuttato, vi faremo ascoltare un estratto dalla presentazione alla stampa e vi anticipo che nella rubrica di Giovanni Chiodi in chiusura di puntata ci sarà anche la sua recensione proprio di Lucia di Lammermoor in scena in questi giorni alla Scala. Ma cominciamo con un'intervista di Barbara Sorrentini a Eleonora Derrico, autrice di L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli, che domani lo presenterà a Lissone alle ore 21 alla libreria Il Libro È di via Loreto 35. E dunque ascoltiamo l'intervista.
1: Enrico, autrice del libro L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Eleonora, allora, è un libro ambientato nel 1895, meglio a partire dal 1895 a Venezia, e si apre con un terremoto e con una giovane protagonista che è un po' costretta a raccogliere perline che sono cadute a causa del movimento della terra. Lei è un'impiraressa, un nome che ci insegni tu praticamente. Da dove arriva e insomma di che cosa stiamo parlando?
2: Sì, allora, le impiraresse a Venezia, probabilmente se qualcuno ci ascolta da Venezia o comunque dalla Laguna, dal Veneto, probabilmente conosceranno questo nome. Le impiraresse è un mestiere tradizionale veneziano ed erano queste donne che infilavano perline di conteria, quindi le perline minuscole per intenderci, su questi lunghi aghi, li facevano passare in fili che poi andavano a comporre dei mazzi. E questi mazzi di perline venivano venduti poi alle fabbriche della moda, insomma, per decorare abiti, cappellini, guanti, eccetera, ma anche servivano come moneta di scambio, quindi in epoca coloniale venivano utilizzati per esempio per commerciare in oro, in schiavi, eccetera. Il libro si apre nel 1895 con questa scena che era una scena drammatica, perché la perdita delle perline che venivano consegnate dalle fabbriche alle impiraresse era un dramma, perché poi venivano pesate, cioè le perline che venivano consegnate, ne venivano consegnate una quantità e quella doveva tornare però in matti, quindi perdere le perle di conteria era un dramma incredibile, perché ovviamente significava avere meno incassi, ma soprattutto perdere la fiducia delle fabbriche che consegnavano questo lavoro. E quindi ho deciso di far iniziare il romanzo con questa scena drammatica che poi cambierà in realtà la vita di Lena, che è la protagonista, ed è una bambina di 13 anni che vive in una famiglia di impiegate, perché a quel punto sarà costretta ad andare a fare la sguattera a casa di una famiglia, di una donna nobile inglese che vive a Cacappello, che è un palazzo sul Canal Grande. E quindi da lì cambia la sua vita.
1: Poi c'è un cambiamento, ma c'è anche un desiderio di emancipazione da parte di questa ragazza. Però volevo tornare un attimo al racconto dell'Empiraresse, perché tu ovviamente parli di tutta una zona in cui le donne fanno questo lavoro manuale, lavori comunque molto belli e pregiati, però appunto realizzati manualmente. Che documentazione hai trovato su questa storia? Cioè, immagino che ci sia una base di storica di quello che racconti.
2: Allora sì, assolutamente, il romanzo è un romanzo storico, è tutto basato su fatti veri, personaggi realmente esistiti. Là per scrivere questo romanzo mi è venuto da un articolo di giornale pubblicato nel 1904 dal Giornaletto di Venezia, che racconta del grande sciopero delle impiegatesse, il primo grandissimo che ha cambiato poi, insomma, le impiegatesse chiedevano un aumento del salario, poi lo ottennero, e in questo sciopero venne documentata la presenza di una signora di 80 anni. Quindi questo racconto mi ha colpito tantissimo, perché questa donna 80enne che per tutta la vita aveva fatto l'impiegatessa fin da bambina, decide a 80 anni di scendere nelle calli insieme alle altre impiegatesse per ottenere un aumento di salario, che per me era una cosa incredibile. Quindi da lì mi sono mossa alla ricerca, perché io vivo a Milano, quindi non sapevo che cosa fossero le impiegatesse. Sono andata alla ricerca di questo mestiere, ho ricercato proprio in articoli di giornale, in particolare su questo sciopero. Sono andata a caccia di libri e di foto storiche. In realtà ce ne sono davvero tante, perché come vi dicevo l'impiegatessa è un mestiere tradizionale veneziano che a Venezia conoscono molto bene, perché fino agli anni 80 in realtà è stato praticato. Queste donne si sedevano fuori dalle loro case, nelle calli, su degli sgabelli particolari, e lì stavano a fare questi lavori insieme, quindi chiacchierando, tra la cura dei figli, tra le faccende domestiche. Quindi è un lavoro che a Venezia è molto conosciuto, e quindi trovare foto che ritraggono queste donne è stato abbastanza facile. Ecco, più che altro non è stato facile poi ricostruire la vita di queste ragazzine in una Venezia che era quella della fine dell'Ottocento, che non conosciamo, perché noi siamo abituati a immaginare la Venezia del Risorgimento, no? È difficile immaginare una Venezia in rivoluzione industriale, una Venezia dove la Belle Époque in qualche modo è arrivata. Noi non ci aspettiamo la Venezia della Belle Époque, eppure c'è stata anche a Venezia una rivoluzione industriale e una Belle Époque, in una città che però non aveva delle caratteristiche delle altre, no? Non aveva le strade, quindi non aveva le carrozze, però aveva le gondole, non aveva i cavalli, non aveva per esempio il tram, non arriva mai la macchina a Venezia, però insomma la Belle Époque c'è stata ed è anche particolare, ecco.
1: Eleonora, la protagonista Lena, dicevamo che comunque ha un desiderio di andare un po' oltre alla vita che faceva prima. Tu hai scritto un libro non molti anni fa che si chiamava La donna che odiava i corsetti, della storia di Rosa Genoni, che di fatto anche lei è stata un po' una ribelle, in questo caso della moda, che poi un po' la moda ritorna anche in questo libro. Sì. Quindi da parte tua c'è anche un po' un desiderio di riscatto nel racconto di queste donne.
2: Assolutamente, diciamo che la prima motivazione, la molla che mi spinge a raccontare queste storie è sicuramente il desiderio di far conoscere queste vite di queste donne che sono dimenticate. Con Rosa Genoni il tema è la madre del Made in Italy, che in maniera del tutto veramente incredibile non è ricordata nei nostri libri di storia, eccetera. E quindi restituire alla memoria questa storia pazzesca di questa donna che ha fatto tantissime cose e ha lottato per l'emancipazione femminile, soprattutto per i diritti delle lavoratrici, delle donne nel settore tessile. In questo c'è il desiderio di restituire voce a un mestiere che comunque era un mestiere alla fine della filiera del vetro, ma un mestiere che era determinante, perché senza le mani veloci di queste donne che infilavano le perle non venivano commerciate, non arrivavano dalle fabbriche a chi le comprava, a chi le richiedeva. Quindi era un ruolo fondamentale, eppure queste donne erano pagate pochissimo e appunto fuori da Venezia nessuno le conosce, eppure sono state fondamentali.
1: E poi l'epoca di Lena e di Rosa Genoni è più o meno la stessa, quindi potevano aver lavorato insieme.
2: Sì, assolutamente sì, e magari l'hanno anche fatto, perché di fatto Lena era un'infilatrice di perle e Rosa acquistava le perle per decorare gli abiti che ha disegnato e creato lei stessa, quindi chissà, probabilmente sì. Un'epoca che a me piace moltissimo, quella della Belle Époque, perché è un'epoca che io vedo molto simile alla nostra, perché è un'epoca che ha avuto delle rivoluzioni, dei cambiamenti epocali in pochissimi anni. Pensiamo che alla fine dell'Ottocento le persone si muovevano con il tram a cavalli a Milano, dove è ambientata la Donna Teresa dei Corsetti, e vedono l'evoluzione totale dei mezzi di trasporto fino all'arrivo della macchina, all'arrivo degli aeroplani, no? E la nostra epoca ovviamente non ha la rivoluzione industriale, ma forse ha una rivoluzione digitale, che in qualche modo possiamo paragonarle in maniera completamente diversa, però io vedo qualche parallelismo, e quindi nello scrivere anche di quelle epoche mi sembra un po' di poter parlare anche della nostra, ecco.
1: Sì, infatti, anche perché poi appunto si parla di un'epoca in cui queste pioniere sono state anche delle attiviste politiche attraverso la moda, attraverso il loro lavoro, chi attraverso il cambiamento, chi attraverso una sorta di propria emancipazione, alla fine c'era, poi parlavi di uno sciopero giustamente, quindi sì. C'è questa sorta di, insomma, un po' da suffragette in qualche modo.
2: Sì.
1: Volevo chiederti invece una cosa sul linguaggio, perché c'è anche un lavoro filologico sulla scrittura, perché spesso butti dentro dei dialoghi in veneziano, immagino che sia.
2: Sì, l'avevo fatto anche con Rose, con la donna che aveva i corsetti, col milanese, no, con in realtà il valtellinese, perché Rosa nasce a Tirano, quindi in Valtellina, e poi con qualcosa di milanese, e l'ho rifatto anche qui, perché in realtà mi piace ricreare proprio quell'ambientazione tipica di quel periodo, dove non si parlava italiano come si parla oggi, si parlava il veneziano presto, no? Quindi mi piace l'idea di ricreare quel clima, ovviamente con poche parole, comprensibili a tutti, messe qua e là, nei dialoghi magari più ruvidi o più di discussioni, quelli un pochino più spontanee, ecco, dove era normale che si parlasse il dialetto, e quindi mi piace rimetterli, perché mi ricrea proprio quel clima che secondo me è utile nel ricostruire l'ambientazione, il momento storico, le caratteristiche dei personaggi. Erano personaggi, soprattutto all'inizio, quando inizia il romanzo, personaggi analfabeti o comunque che avevano un'istruzione molto bassa, quindi mi piace ricreare quel clima.
1: Eleonora D'Enrico, il titolo del libro è L'isola dei fili perduti, un titolo comunque anche molto suggestivo, edito da Rizzoli, grazie.
2: Grazie a voi, grazie, e spero che amerete la storia di Lena e come avete amato la storia di Rosa, della donna che dava i corsetti.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie a te.

Ed era Eleonora D'Enrico, autrice di L'Isola dei Fili Perduti, edito da Rizzoli, che lo presenterà quest'oggi a Lissone, anzi scusate, domani 3 luglio a Lissone alle ore 21 alla libreria Il Libro È di via Loreto 35. So first

0: parliamo, e torneremo anche a parlarne nella seconda parte con Giovanni Chiodi, di Lucia di Lammermuir, una delle opere più rappresentate di Gaetano Donizetti, in scena al Teatro alla Scala proprio in questo periodo. Sul podio la direttrice Speranza Scappucci, la regia, le scene e i costumi sono di Yannis Kokkos. Nel ruolo di Miss Lucia c'è Rosa Feola e una serie di altri celebri interpreti nel cast. Vogliamo farvi ascoltare ciò che Speranza Scappucci ha detto durante la presentazione alla stampa. E allora sentiamo, ringraziando anche Damiano Afrifra, che appunto nel ruolo di responsabile stampa ha introdotto queste considerazioni della maestra Scappucci.
1: Che lancio al maestro Scappucci l'edizione che affronteremo per questa Lucia. Abbiamo parlato in particolare appunto di questa edizione critica di Otto Parker, e la peculiarità di cui parlavamo prima, ovvero la cadenza in particolare nella scena della pazzia. Vogliamo partire da questo aspetto?
2: Sì. Buongiorno a tutti. Si sente? Si sente bene? Sì. Ok. Allora, quindi, buongiorno a tutti. Allora, è importante dire che utilizziamo questa edizione critica già presentata nel 2023, giusto?
1: Sì,
2: dal maestro Chailly, in cui ci sono alcune pagine ritrovate del manoscritto, alcune battute aggiunte nei vari numeri, addirittura dei recitativi in più, che io personalmente, avendo studiato tanto la Lucia sia da pianista che poi da direttrice d'orchestra, non avevo mai sentito. Quindi per me è stato spunto di ristudiare questa partitura, che sempre uno pensa di conoscere le cose e poi scopre qualcosa di nuovo, no? La glass armonica è stata scelta già nel 23 e secondo me è una scelta giusta, nel senso che Donizetti, nella versione di Napoli, cioè la prima versione, aveva pensato a questo strumento per la scena della follia, e poi successivamente aveva scritto una parte anche per il flauto, per cadenze più virtuosistiche, essendo il flauto uno strumento molto virtuoso, no? Virtuosistico. La glass armonica ci dà questo colore, come dire, di un mondo dell'aldilà, no? Il mondo della mente di Lucia. E quindi con Rosa Feola, che è qui presente, abbiamo in questi giorni scritto una cadenza, perché la cosa interessante di questo manoscritto, ma questo si sapeva anche quando si fa l'edizione tradizionale, è che la cadenza famosa non è mai stata scritta da Donizetti. Non esiste una cadenza se non un arpeggio che lui ha scritto, vocale, e una corona. Questo vuol dire libertà di scrivere una cadenza. Avendo noi la glass armonica, abbiamo scritto una cadenza nuova, piuttosto breve, il cui spunto drammaturgico è in questo momento, soprattutto sposandosi con la regia, una mente sconvolta, ma una mente che soffre, cioè una persona che comunque viene da un trauma, e quindi sentirete dei tanti frammenti delle melodie sentite nel primo atto, come degli sprazzi di pensieri interrotti, come se il pensiero cominciasse e poi l'elettricità fosse spezzata. E quindi io trovo che abbiamo cercato di trovare, soprattutto in sposandosi con la glass armonica, dei colori e delle frasi che fossero molto toccanti. Quindi è una cadenza molto intima, che finisce assolutamente pianissimo, come è scritta da Donizetti. Le ultime tre battute della cadenza c'è un piccolo postludio, no? Scritto pianissimo, sempre con la glass armonica che accompagna e che ci lascia sospesi per attaccare l'entrata poi del fratello e di Raimondo.
1: appunto, sempre rispetto alla follia, cito appunto il maestro Yannis Kokkos. A 40 anni dal debutto del maestro Yannis Kokkos alla Scala nell'86 come scenografo in Pelléas et Mélisande, citazione relativa appunto alla scena della follia. La follia è la memoria di Lucia che affiora tutta all'improvviso. Tutte le opere sono memorie di cose passate. In questo l'opera è un frammento di memoria eterna e come tale va animato con gesti memorabili. In questo titolo l'elemento fantasmatico è centrale, ma i personaggi non sono necessariamente inquadrabili in buoni o cattivi. Qual è la visione registica, cioè l'idea, il concetto centrale che è alla base di questo allestimento, maestro Kokkos?
3: Penso che una cosa molto importante è il fatto che il sottotitolo è dramma tragico, non è melodramma, e penso che non è melodramma, penso che la situazione, che la maniera che il personaggio di Lucia è visto, anche Walter Scott, ma da più da Donizetti, è un'eroina realmente come una tragedia greca, perché questo personaggio non è un personaggio che è, come dici, una donna senza volontà o un po' febbre,
1: debole.
3: Sì. È una donna che voglio avere una libertà normale di un personaggio umano, ma il problema è che si trova con forze maschie che sono realmente oppressanti, e non solamente Edmondo, suo fratello, che anche lui ha una pressione terribile economica, e poi non è una persona cattiva, ma è un problema che deve fare alcuna cosa anche per la comunità. Poi è il padre Raimondo, che lui è la voce della Chiesa, ma non solamente, è la Chiesa vicina al potere, e poi lui usa tutte le cose che la Chiesa fa per convincere, per fare che Lucia essere convinta che deve fare questo mariage, questo
1: matrimonio.
0: E allora abbiamo sentito alcune riflessioni su Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, in scena al Teatro alla Scala, nell'edizione critica a cura di Michele, di Gabriele Dotto e di Roger Parker. Abbiamo ascoltato la voce della direttrice Speranza Scappucci, mentre la regia, le scene e i costumi sono di Yannis Kokkos, che avete appena ascoltato. Noi siamo quasi arrivati alla fine di questa prima parte di Cult. Vi ricordo ancora che abbiamo ancora questa e la prossima puntata di domani per terminare, come quasi tutte le trasmissioni di Radio Popolare, il palinsesto, quello consueto autunnale invernale che dura 10 mesi, poi comincia il palinsesto estivo a partire dalla prossima settimana, così anche noi cambieremo orario e durata. La lunga estate cult andrà in onda a partire dal lunedì prossimo 6 di giugno dalle ore 10. Intanto comincio a dirvelo e adesso un po' di pubblicità, ritorniamo fra poco con tanti ospiti in studio e tanti argomenti.

0: Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ve l'ho anticipato da sommario, parliamo come tutti gli anni di una rassegna importante che porta i lavori degli studenti del terzo anno, insomma di quelli che si diplomano quest'anno di regia e drammaturgia, oltre che con il contributo di molti altri studenti della Paolo Grassi per tutto il progetto, al Teatro Elfo Puccini nell'ambito di Teste Inedite 2026. Un progetto che era nato 9 anni fa come un esperimento e che invece poi si è confermato come un appuntamento di inizio estate a Milano molto interessante anche per vedere cosa si muove nel campo della nuova drammaturgia, della nuova regia. Sono 4 gli spettacoli come sempre, 2 andranno in scena con un'alternanza fra oggi e domani diversa, 5 scusate, giustamente mi viene segnalato, perdonate, 5 sono gli spettacoli che andranno in scena con un'alternanza che poi vi spiegheremo le date sono il 2 e il 3, quindi oggi e domani, il 9 e il 10, il 16 e il 17 di luglio. Per i dettagli diciamo di orari e di prenotazione arriveremo alla fine della nostra conversazione con gli ospiti che abbiamo in studio e al telefono. Intanto cominciamo a dirvi che il tutto fa parte delle Civiche Fest che abbiamo già avuto occasione di presentare con Sara Abram la settimana scorsa, un'iniziativa che invece è arrivata alla seconda edizione, che riunisce le scuole civiche che fanno proposte diverse, per esempio le installazioni, i documentari interattivi o immersivi della Civica Visconti, poi gli incontri della scuola traduttori e interpreti al Tiro Spinelli e a partire dal prossimo 6 di luglio gli appuntamenti musicali della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Ma adesso do subito la parola al coordinatore del progetto Teste Inedite non edizione, Manuel Renga, che è anche ovviamente docente della Scuola Paolo Grassi. Lo salutiamo, buongiorno Manuel, oltre a essere un regista prima di tutto direi, forse potrei anche dire questo elemento, no? Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come si costruisce Teste Inedite, Manuel?
1: Allora, Teste Inedite è un po' il progetto che ci piace raccontare, che meglio esprime in qualche modo l'anima della Paolo Grassi in questi ultimi anni, proprio perché riunisce una grande quantità di studenti, di competenze, di creatività, di visioni. In realtà si costruisce formando dei team artistici, delle squadre di autori, autrici, registi, registe, autori, attrici, danzatori, danzatrici, che si comportano e lavorano proprio come se ci trovassimo in una produzione vera e propria. Quindi è una simulazione di ciò che avviene dal punto di vista produttivo poi, o ciò che avverrà e che speriamo avverrà al di fuori dell'accademia. Quindi ogni gruppo si ritrova a mettere in scena uno spettacolo in una delle sale più importanti di Milano dal punto di vista appunto della drammaturgia contemporanea, e lavora per un paio di mesi proprio come si lavorerebbe al di fuori. Quindi questa è un po' l'anima del progetto, che riunisce, come giustamente dicevi, oltre agli studenti della Paolo Grassi anche gli studenti dell'Accademia di Brera, perché scene e costumi sono realizzati, progettati e realizzati da loro, e le musiche sono progettate e realizzate dagli studenti della Civica di Musica. Quindi è un grande contenitore che riunisce, come dicevo, molti mondi.
0: Bene, allora si tratta, come dicevamo, di un lavoro che vede coinvolti, come diceva Manuel Renga e dicevo io all'inizio, il terzo anno del corso di scrittura per lo spettacolo, il terzo anno del corso regia, il terzo anno del corso recitazione, il primo anno del corso di danza contemporanea, il primo di organizzazione, poi appunto i compositori della Civica Scuola di Musica Abbado e poi gli scenografi e i costumisti della Scuola di Scenografia di Belle Arti di Brera.
1: Era più di 250 studenti.
0: Vedo. Quindi insomma un coordinamento complesso. Manuel, vuoi aggiungere qualcosa prima che facciamo un giro di tavolo con autori e registi dei primi due spettacoli, quelli che vanno in scena oggi e domani?
1: Ma sì, forse giusto un'ultima cosa a cui tengo molto è che queste nuove drammaturgie, questi nuovi spettacoli in qualche modo quest'anno più del solito hanno la bella caratteristica di guardare il mondo che ci circonda, cioè c'è una grande relazione con con il fuori, con gli avvenimenti, con la geopolitica, con tutto ciò, con la società in cui gli autori, le autrici e tutti gli altri partecipanti sono inseriti. E questo ci, almeno a me, sta molto a cuore, proprio per costruire una relazione tra la società e ciò che viene prodotto dal punto di vista artistico, che a volte invece ne risulta scollegato.
0: Allora, grazie. Allora, la domanda, adesso poi arrivano anche le domande degli ascoltatori, poi ve le giro, cominciamo con i due titoli, dicevo, che vanno in scena oggi e domani in doppia replica alle 19 e alle 21:30 in due sale diverse dell'Elfo Puccini, cioè la Sala Bausch e la Sala Fassbinder. Anima Mundi di Giacomo Fava per la regia di Giacomo Diegoli e Dietro una luna di carta di Leonardo Ravioli per la regia di Giorgia Azzellini. Cominciamo da Anima Mundi e dunque mi rivolgo, perché qui udite udite sono riusciti ad arrivare tutti in tempo per l'intervista, i drammaturghi e i registi che firmano questi due lavori, quindi io partirei da Anima Mundi. Così, semplicemente perché insomma anche in ordine alfabetico è il primo, Giacomo e Giacomo, partiamo dal testo, poi parliamo della regia, che è anche un po' insomma l'ordine in cui tutto sommato vanno le cose. Prego.
2: Grazie, Ira. Allora, Anima Mundi è un atto unico ed è un testo che parte da un assunto che sembra quasi una barzelletta, perché è la storia di una suora, un imam e un rabbino che entrano in una stanza spoglia, strana, e bevono una sostanza psichedelica e grazie a questa sostanza hanno tutta una serie di visioni e poi di accadimenti che li coinvolgono e li sconvolgono, direi. E ringrazio molto Manuel perché ha notato questa cosa e ha voluto evidenziare questa cosa, che i nostri testi sono molto inseriti nel mondo che ci circonda. Appunto, quella che può sembrare una barzelletta all'inizio diventa poi una storia che ha a che fare con la spiritualità più che con la religione in senso stretto, ma dal mio punto di vista la spiritualità è una questione estremamente politica e politicizzabile, e questo è una cosa che mi sta a cuore, e sono contento anche che la regia del mio omonimo Jack abbia voluto tirare fuori ancora di più questa questione.
0: Allora, sentiamo Giacomo Diegoli, cosa, insomma, come ha affrontato questo lavoro?
3: Certo, buongiorno Ira, buongiorno.
0: Avvicinati un pochino al microfono, l'unica cosa se
3: oh,
0: no...
3: Sì, ecco, certamente. Perfetto. Ecco qua, allora, sì, proprio in realtà questo concetto della spiritualità è quello che già in prima lettura mi aveva colpito molto, perché, diciamo, ho riscontrato come dentro questo testo si nasconda, come dire, un'esigenza di ritrovare una forma di spiritualità che si discosti anche dal modo tradizionale con cui le religioni affrontano e moderano questa dimensione della vita di ciascuno. E una crisi che in realtà nasce dalla necessità di assumere un punto di vista più ampio sul mondo, che ci porti fuori da i conflitti grandi e piccoli che ci dividono, che ci fanno percepire come persone diverse. Per questo motivo, diciamo, l'assunto che ho voluto seguire nella costruzione del piano di regia dello spettacolo è proprio che i protagonisti di questo atto unico, prendendo questa sostanza allucinogena stupefacente, scoprono una realtà che io tratto come una realtà vera, che io tratto come una dimensione, se vogliamo metafisica, se vogliamo spirituale, altra, diversa da quella che noi normalmente conosciamo, ma che effettivamente esiste. E quindi tutto quanto si articola e si sviluppa come l'incontro lento e graduale tra una realtà di ogni giorno in cui noi siamo limitati per i nostri sensi, perché crediamo di avere delle identità con delle caratteristiche che ci distinguono, e invece un mondo in cui noi siamo parte del tutto, e sono entrambi due mondi veri che devono arrivare a conoscersi e relazionarsi tra di loro.
0: Veniamo invece a Dietro una luna di carta, Leonardo Ravioli, Giorgia Azzellini. Leonardo, Parlaci di questo testo. Aspetta, scusami, il tuo microfono, eccolo qua.
4: Eccoci. Sì, no, grazie Ira. Il fatto di partire anche, per quanto mi riguarda, dalla considerazione che poco fa ha fatto Manuel riguardo a, ai testi che oggi presentiamo, per me è pertinente e rilevante, perché sento che noi abbiamo iniziato la stesura di questi testi partendo proprio dal presupposto che non volevamo partire da qualcosa che riguardava noi, molto più legato a una a un vissuto biografico, uh-huh. E che invece eravamo molto più interessati a guardare qualcosa che potesse avere per noi una matrice di senso a cui legarci per poter scrivere qualcosa che ci spinge a parlare del mondo. E per quanto mi riguarda, mi sono reso conto che quello che volevo fare era scrivere tutto ciò che riguarda i disagi, un disagio mentale, senza però parlare direttamente di esso, senza però nominarlo, senza però trattarlo come una malattia, ma come qualcosa che, stando in un contesto come può essere quello di una famiglia, come nel testo, viene trattato come qualcosa che non si sa nominare, che non si sa come prendere dritto per dritto, e che di conseguenza porta la famiglia costantemente a cercare di utilizzare degli stratagemmi senza però trovare veramente una soluzione adesso.
0: E sul palco cosa vediamo?
4: Abbiamo una madre, abbiamo una figlia, abbiamo una stanza che sembra aver assorbito al suo interno tutto quello che erano gli altri ambienti della casa, un salotto che quindi è diventato un po' una cucina, un po' una stanza da letto, e una figlia che torna incessantemente in questa casa, in questo pomeriggio che sembra un unico pomeriggio, ma al contempo sono tanti diversi pomeriggi che si riassumono in un singolo.
0: Quindi immagino anche una reiterazione degli argomenti, delle discussioni, degli snodi, insomma, senza soluzione di continuità, senza soluzione,
4: senza
0: soluzione. Altro.
4: Ecco, insomma, senza aver proprio riuscita, se non quella di chi viene da fuori e che probabilmente si sta spingendo sempre più fuori da questa casa
0: per sfuggire a queste dinamiche. Beh, interessante anche dal punto di vista del lavoro di regia, e quindi proviamo a parlarne di come anche la direzione degli attori, per esempio, in questo caso mi sembra uno snodo importante.
5: Assolutamente sì. Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, come si è sviluppato Dietro una luna di carta? Per lavorare sulla regia di questo testo sono partita da Sonia, che è la madre che porta avanti tutta la narrazione. E perché proprio da lei? Perché vive in due mondi in contemporanea. Lei vive dentro la sua mente e nel mondo reale che condivide con la figlia e con l'ex marito, che tornerà a far parte di questa famiglia. E poi ha questo mondo della mente dove lei si rinchiude, si crea una nuova realtà per cercare di stare bene, per cercare di superare un lutto, perché è questo che causa la distruzione della famiglia. Il lutto della figlia, Esther, gemella di Maya che noi vediamo in scena, e all'interno di questo piano della mente Sonia riesce a ricongiungersi a questa figlia, riesce a parlargli, riesce a ricreare dei bei momenti con lei, a stare finalmente bene. Una battuta fondamentale dello spettacolo di Sonia, infatti, è avevo incontrato questa ragazza che porta a terra e mi dice cosa fare, e sto bene perché mi dice cosa fare. E questo è il fulcro di tutto lo spettacolo, perché noi abbiamo questa stanza che prende le sembianze del piano della mente della donna, la segue, tutta la scena segue le luci, le musiche, lo sviluppo della malattia. E d'altro canto abbiamo gli altri personaggi, che sono Maya e Elio, che è il padre di Maya, che cercano di tirarla fuori da questo piano della mente per salvarla. Tutto lo spettacolo gira intorno alla ricostruzione di una famiglia ormai distrutta dal lutto, al come affrontare un lutto, e arriviamo alla fine dello spettacolo che ognuno in qualche modo spiega come è riuscito a superarlo. Ad esempio Elio
0: non ce lo dire, okay. Perfetto, non ci dire come si salvano, niente, perché
5: però c'è questo affrontare il lutto, e diciamo che l'unico modo per salvarsi all'interno di questa famiglia è proprio abbandonare essa stessa.
0: Abbandonare le posizioni, insomma, che, cioè, diciamo, il disagio, il dolore, che però rappresentano a loro modo una sicurezza per tantissime famiglie, no? Cioè, sì, uscire da quella, non, da quella discomfort zone, potremmo chiamarla, che per molti è un punto di riferimento. Allora, come sapete, la radio ha tempi stretti, ma siete stati molto capaci di dire molte cose in poco tempo, quindi intanto vi faccio i complimenti per essere arrivati a realizzare i vostri lavori, a portarli in scena e anche a descriverli un po' ai nostri ascoltatori. Chiedono, gli spettacoli sono gratuiti?
4: Allora, gli spettacoli costano 10 euro l'uno e tuttavia ci sono degli sconti per chi fa l'abbonamento per tutti gli spettacoli.
0: Per tutti e cinque gli spettacoli.
4: Tutti e cinque gli spettacoli, che sono 12 euro, giusto?
0: Adesso scusatevi, apro i microfoni, magari lo sa Manuel. Manuel, ciao, eccoci qua.
1: Sì, sì, ci sono, eccoci qua. È corretto come diceva Leonardo, il costo del biglietto è di 10 euro e ci sono delle scontistiche legate a chi vede tutta la rassegna.
0: Benissimo, perché io adesso sono riuscita a scorrere tutta la presentazione e vi confermo che appunto per replica eccetera, e poi ci sono appunto degli sconti se uno abbonamento a 5 titoli 12 euro, quindi Leonardo, bravo che ti sei ricordato tardi, queste cose, perché no, perché è importante quando si lavora in teatro anche sapere gli aspetti che riguardano. Quindi abbiamo risposto agli ascoltatori che lo chiedevano, e molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici vanno molto a teatro, e vanno molto a teatro anche all'Elfo Puccini, quindi se volete sostenere, insomma, anche veramente il lavoro nuovo, anzi nuovissimo, insomma, di tanti artisti, questo è uno dei modi, andare a vedere i lavori di Teste Inedite. Questi erano solo due, dicevamo, oggi e domani, Anima Mundi Dietro una luna di carta, i due lavori che appunto sono in scena questi due giorni. Vi ricordo che invece la prossima settimana e quella successiva ce ne sono altri tre, ne parleremo ovviamente anche di quelli nelle nostre prossime trasmissioni. Ringrazio Manuel Renga che ha coordinato il progetto, ciao Manuel.
1: Ciao Ira, grazie mille e grazie a tutti.
0: Grazie, e ringrazio naturalmente Leonardo Ravioli, Giorgia Azzelini e poi i due Jack, insomma.
2: Grazie.
0: Grazie davvero, grazie di essere stati con noi, li chiamo così amichevolmente, ma insomma poi li vedrete, come dire, locandinizzati se andrete al Elfo Puccini di Milano. Quindi tanta merda a tutti voi, come si suol dire, e a risentirci dopo che avrete debuttato. Ciao ciao ciao.

Lasciamo Alien Rose con Will the Wolf Survive, un brano quanto mai utile in tempi di DDL sulla caccia deliranti, e invece parliamo di una delle rubriche storiche di Cult, quella curata da Giovanni Chiodi, ma ci vuole la sigla.

0: Buongiorno Giovanni, bentornato.
1: Buongiorno, eccomi di nuovo.
0: Allora, abbiamo appena sentito alcune voci di direttrice e regista della Lucia di Lammermoor in scena alla Scala ed eccoci a chiederti com'è.
1: E com'è questa Lucia? Allora, sulla carta doveva essere una ripresa di routine. E in parte, devo dire, lo è stata. Perché? Perché non si può dire che lo...
0: Ed eccoci a chiederti com'è.
1: E com'è questa Lucia? Allora, sulla carta doveva essere una ripresa di routine. E in parte, devo dire, lo è stata. Perché? Perché non si può dire che lo spettacolo di Yannis Kokkos, regia, scene, costumi, che...

0: Caligero, che trasferisce l'azione agli anni 20 del Novecento senza per il resto mutare direi nulla rispetto alla tradizione nella resa propriamente registica, a parte questa solenne, fin troppo monumentale scenografia con abbondanza di statue sul palcoscenico e questo scalone a precipizio durante la scena della pazzia. Quindi cosa succede? Come sempre, via libera all'estro degli interpreti e alla concertazione. E qui sottolineo due elementi positivi. Un cast nel complesso direi solido, con alcune conferme rispetto all'edizione di qualche anno fa, come lo splendido, sempre splendido Raimondo del nostro Michele Pertusi, che è un fraseggiatore eccelso e morbidissimo, quindi lezione di canto, lo sposino di Leonardo Cortellazzi, l'Enrico Ashton di Boris Pinkasovic, questo baritono che sentiremo anche spesso in stagione alla Scala, diciamo molto brutale nei movimenti scenici perché Coccos come regia impone, la sua regia è molto realista, diciamo fin troppo generoso anche vocalmente, troppo per i miei gusti, infatti il tallone d'Achille per me è questo tono eccessivamente muscolare rispetto ad una parte che con qualche sfumatura in più ci diciamo soddisfa di più. Nel comparto protagonisti invece le new entry sono Rosa Feola e Piero Pretti, che cantano bene, anzi direi benissimo, soprattutto Rosa Feola. Due sicurezze, quindi Rosa Feola che fa una Lucia molto determinata, consapevole, lucidissima e devo dire lei sì, molto fraseggiata, tutta sfumata sulla linea di un'impostazione molto lirica e interiorizzata, e la sintonia con Speranza Scappucci, che mi è piaciuta tantissimo, è veramente totale, direi la seconda sorpresa della serata, questo incontro al vertice tra queste due musiciste, perché la Scappucci fa una concertazione molto tesa, molto nervosa, sceglie tempi a tratti vorticosi, ma tiene a controllo tutto, le voci e il palcoscenico, passo teatrale ma senza superficialità, e quindi è, per me, grazie a queste due donne, diciamo così, se questa Lucia presenta elementi di interesse. Con queste premesse la scena della pazzia è venuta veramente bene, intanto la glass armonica che non sempre si sente e che invece rende meraviglioso questo pezzo, e poi la Felo lo fa come un soliloquio interiore, non è una follia scomposta, con una cadenza che è bellissima, e qui lo stile devo dire pulitissimo da musicista di Rosa Feola ha stravinto. Piero Pretti è un Edgardo affidabile, come vi ho detto, sale e scende con facilità, certo non ha quel timbro privilegiato, quel fraseggio che ti sconvolgono, ma è un cantante che sa cantare ed è un cantante appunto provetto, lo applaudiamo. Il bel canto è salvo. 5 recite fino al 17 luglio, quindi la Scala è aperta insieme al balletto, ci fa sentire questa Lucia, questa ripresa di Lucia.
1: Bene, allora, essendo l'ultima puntata, ma non l'ultima, perché tu sai che poi a luglio ci sentiamo compatibilmente con le tue disponibilità.
0: Speriamo.
1: Diciamo l'ultima in questo formato, c'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare? Abbiamo circa un minuto e venti che per te.
0: Allora, abbiamo un minuto, ce la dovrei fare. L'estate italiana, che sembra una roba punta, e invece abbiamo sempre la nostra Arena di Verona. Quest'anno la nuova produzione, quella di Traviata, firmata da Paul Carran. Poi c'è naturalmente Pesaro, Rof con la nuova produzione dell'Assedio di Corinto, naturalmente in francese, Livermore, Macerata con la nuova produzione di Nabucco e la ripresa del Barbiere di Siviglia, e l'estate europea è un'estate interessantissima, il mio adorato festival di Glyndebourne inaugura con la nuova Tosca di Tend Hoffmann, l'Orfeo di Kentridge e l'Ariadne auf Naxos di Laurent Pelly. Ad Aix-en-Provence si incomincia stasera con il flauto magico di Clément Cogitore, poi si prosegue, faccio i tanti auguri all'amico Filidei che con Valentina Carrasto presenta la prima della sua nuova opera, naturalmente contemporanea, a Cabadora, quindi c'è questo grosso elemento anche letterario.
1: È quello esatto. È tratto dal più celebre romanzo di Michela Murgia, che avrebbe dovuto esatto. Scrivere lei il libretto e purtroppo è scomparsa
0: esatto,
1: prima di
0: esatto,
1: poterlo fare.
0: È scomparsa prima di poterlo fare, la vedremo perché è una coproduzione e la dovremmo vedere in Italia al riaperto teatro comunale.

0: Bologna, siamo tutti pronti per andarci, e poi faranno delle opere in forma di concerto, ad esempio i Vespi Siciliani in francese, il Barba Blu, la Frau Neuschatten di Strauss, con la regia del grande Barry Kosky, e poi ci saranno naturalmente i più importanti, cioè Salisburgo e Bayreuth. Quindi una bella estate, diciamo.
1: Anche veramente, quest'anno. Avremo occasione certamente di parlare di alcune di queste tappe dell'estate musicale con Giovanni Chiodi, che ringraziamo sempre, come tutti i curatori delle nostre rubriche, per l'estrema disponibilità, oltre ovviamente per la loro immensa competenza. Grazie Giovanni, buona estate e a risentirci presto.
0: Grazie Ira.
1: Ciao.
0: Buona estate a tutti.
1: Ciao. È il momento delle notizie, noi torniamo domani alle 11.30 per l'ultima puntata di Cult in versione classica, non mancate, sapete che Antonio Serra ha in serbo per voi delle cose speciali, ma anche noi, quindi a domani, a risentirci, ciao ciao.

State ascoltando Radio Popolare. Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, cominceremo la pre-puntata di oggi andando a citare un articolo di Fanpage pubblicato ieri mattina, di cui ho preso notizia veramente con i miei ritmi, ovviamente, per cui solo ora. Non male, perché il generale, mio Dio, non possiamo chiamare Wannacci con la W, perché in alcune cose ricorda Wannamarchi, così va bene, meglio. Wannacci sostiene che il numero di iscritti al suo partito ha già superato 400.000 in 4 mesi.

Vuol dire 25.000 al mese, vuol dire 6.250 alla settimana, vuol dire circa 892 al giorno, tutti i giorni. Tantini, eh? Allora, Fanpage è andato a fare una prova per vedere come si fa a tesserarsi a futuro nazionale. E è difficile iscriversi a futuro nazionale. Fanpage ha iscritto Hannibal Lecter, Crudelia Demon e Don Vito Corleone. Tra l'altro, a un certo punto chiedono il codice fiscale. Questa parte qua mi sarebbe piaciuto farla, avrei voluto farla io. Cioè, fai il codice fiscale di Hannibal Lecter o di Crudelia Demon. Quella parte lì era divertente.

quando il form di iscrizione a Futuro Nazionale richiedeva di indicare la professione, per Crudelia De Mon è stato scritto stilista, per Hannibal Lecter psichiatra, ma per Don Vito Corleone hanno scritto padrino della mafia. Poi scorri il modulo e ci sono contatti personali, indirizzi, mail, eccetera, eccetera. 10 euro la tessera di socio ordinario, 20 euro per quella di sostenitore. Nessuno ha richiesto niente. Fondamentalmente all'interno di quei 100.000 ci sono Crudelia, Hannibal e Vito. Pensa.

Può un pezzo con un tiro del genere commuovere? Sì, può. Non si firma l'ascoltatore o ascoltatrice, ma adotta la linea di conduzione di Musica Leggerissima. Farsi delle domande da solo e rispondere. Mi piace sto pezzo? Sì, mi piace sto pezzo. E va bene per lanciare la Silent Disco di domani sera? Sì, Saturday Night's Alright for Fighting. Di sabato sera. Oggi è giovedì, per cui è dopodomani, sabato sera, la Silent Disco dalle 7 a mezzanotte. Per quanto riguarda l'iscrizione a Futuro Nazionale, si chiama così? Nulla di nuovo, i Simpson lo fecero facendo votare il gatto palla di neve. E sì, perché se non chiedi lo speed, un minimo di controllo dell'identità, facile arrivare a 100.000, a 893 iscrizioni quotidiane. Ci segnalate il fiero Fieren Alleaten Galeazzo Musolesi. Questa è una citazione da Bombi. Solo i più datati tra di noi la capiscono. Se consideri che nel PD c'è scritto Sala, vale, dai, okay, non è vero. Anzi, secondo me fa scopa perfettamente. Grande Carmela, una delle aficionados di questa trasmissione. Facchini, mi metti Finardi, mi metti Patrizia di Finardi? No. Ah, segnalo a chi mi fa i complimenti per l'inchiesta sull'iscrizione a Futuro. Mica l'ho fatta io, sto leggendo Fanpage, ma ti pare? Importante è dare le fonti e non vendere per proprie le robe. Tipo le competenze musicali, per esempio. Ma veniamo a noi, 13:26 minuti. Buon pomeriggio, buona ora di pranzo, ascoltatore e ascoltatrice di Radio Popolare. Questa è un'altra, la penultima puntata di stagione in diretta di Musica Leggerissima. Oggi finalmente una 35 minuti di musica per chi ha voglia di leggere e di condividere le migliori scritte sui muri. Tema di puntata. Era il 9 giugno, erano i giorni in cui Dua Lipa si sposava a Palermo. In alcune delle foto ufficiali del matrimonio veniva inquadrato, ovviamente in maniera non volontaria, una scritta sul muro che era: bastardo, mi hai fottuto 5 euro, ti troverò e ti darò 5 schiaffi. Non era neanche ben chiara la scritta, ha fatto un po' il giro del web. Attorno a quei giorni ho messo sul muro di Facebook la notizia con la foto e vi ho chiesto di scrivere le vostre scritte preferite sui muri, meglio con le foto. Oggi andremo a leggerne non tutte, soprattutto perché molte non si possono leggere in onda. Anche voi. Ad ogni modo, le trovate, potete aggiungerle all'ultimo momento sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Tema di puntata di oggi. O se no, se proprio, mandatele 331-6214013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Quanto si può amare una canzone? Tanto. Vedi che mi faccio le domande e mi rispondo da solo. Il soddisfazione è mettere alla fine stagione? Sì, tanto metti quello che vuoi. Questa è Musica Leggerissima, andiamo avanti fino alle 14. E sì, ci lo state chiedendo, oggi è la penultima puntata, domani chiudiamo. Domani è venerdì, no? Domani chiudiamo.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Facco.
0: Ma che ritmo?
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
2: Cioè, fai lo spot, così non devi dir più niente. Ha detto tutto lo spot.
3: Domani dalle 7 a mezzanotte. Il ritorno della Silent Disco che sabato 4 luglio. Al Rob the Mat, ingresso gratuito. Va bene, andiamo a leggere tutto il pippone, l'ho fatto prima, dovrei aggiungere delle cose. Molte delle scritte che mi avete mandato non si possono leggere. Una buona percentuale, non si possono leggere in onda. Per cui buttatele sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Allora, davanti alla scuola media, lasciatemi sbagliare. Nel bagno di un ospedale, Lega ladre, ridateci la sanità pubblica. Ecco, no. No. La sanità pubblica non è che l'hanno presa i partiti, sono quelli che l'hanno votati. E anche dopo il Covid hanno continuato pervicacemente a votarli. Evidentemente noi lombardi siamo contenti così. Non me lo perdonerò mai a noi lombardi, sta roba. Anarchia e skincare nel cesso del noto locale dove mezza Lombardia sostiene di aver visto Nirvana, cioè il Bloom. Inveruno, non dare l'anima a chi ti promette il paradiso, ma a chi ti seguirebbe anche all'inferno. Ancora con le migliori scritte sui muri. Yamina, bella, ma non la posso leggere. All'uscita dell'autostrada per entrare in città, la scritta Grande Nord, modificata in Grande Mordor. E la sempre attuale Stop rapimenti alieni all'imbocco del sottopasso. Oggi ringrazio il mio corpo per essere rimasto con me. Bello questo, Anna, non mi hai detto dove però. Vive il sesso su un muro in Liguria. Nolo per qualcuno, via Padova per tutti, via Padova libre. La scritta I farted in yoga, cioè ho scorreggiato durante la lezione di yoga, spopola in tutta Londra, ma temo che l'artista sia stato multato e arrestato. Da Bruxelles, Michele. Viva la France, cancellata la France, viva la Comune, la Comune, e poi viva un'altra cosa che non si può leggere. Comunque l'amore trionfa sempre su tutto. Ho paura del futuro, non delle guardie. Roma, Portonaccio. Dio e non binario, Bologna. Togliti la mutande che ti devo parlare, Bologna. Togliti le mutande che ti devo parlare è un classico dei social. Votare è come pulirsi il culo con i coriandoli. It's only rock and roll, Giovanni. Quella di prima dei coriandoli era Giulia. Chi lascia immondizia è un figlio di put. Segue parola per esteso. Tossiamo sui vigili, non si poteva leggere. Ma perché mi fate leggere ste robe? Cinisello Tamarra antifascista, che è anche un gruppo, ci segnala Valentina. Ci sono magliette e sticker pure. Basta fatti, vogliamo promesse. Genova. Rivo, non posso leggerti. Dai però. We'll be right back. Piz scrive Sara, pensavo fossi carina ma era l'MD. E questa chiedete alle vostre figlie e nipoti. Padre Pio Falsario, facciamo sesso da nudi. Raga, veramente dovete impegnarvi a mandarmi delle cose che posso leggere. Odia il macio, ama il micio. Oh là, a Parma, brava.

Ma è brutta questa canzone qua, appena fatta, appena passata. Così così. Che gioia! Nel senso di Joy Division. Allora andiamo avanti in musica leggerissima. L'avevamo promesso un mese fa circa, la puntata dedicata alle più belle scritte sui muri che avete mai visto. (331) 621 4013, oppure meglio ancora il muro di Facebook di musica leggerissima, così rimane lì, perché poi credo che lo chiuderò a un certo punto, tipo settimana che viene. E potrete andarlo solo a leggere, rimane lì tutta estate, su. Love Peroni, Hate Meloni. Ho finalmente qualcosa che posso leggere. Cesenatico 2024, questo è Luca. Qui ha vomitato Romina Power con la freccia sotto, bella. No, vogliamo solo scritte sui muri, va bene? Make Hummus Not Walls, Betlemme 2016, Silvia. Saronno zona bocciofila, ci segnalano. Il futuro non è più quello di una volta. E poi Kenshiro vi ammazzerà tutti. Nei pressi del Mudik, When Drugs Don't Kill, They Make Feel Better. Quando le droghe non ti uccidono, ti fanno sentire meglio. Dio ha grandi progetti per te, però ha finito il budget. Dio è una donna matura, non è male. Massimiliano. Vabbè, bella la patata, ma la guerriglia armata? Come dire di più? Sì all'amore, no all'accollo. E questo credo che sia una citazione di Zero Calcare. Ti aspetto finché non fa buio, poi però dormo. Lentate sul Seveso, nord libero, parentesi, dalle zanzare. Bologna, Abruzzo bolscevico. Madrid, borracho, però buen muchacho. Patrimoniale al 200%, ricchi di merda. Mi sento come un diamante schiacciato da una macchina sull'asfalto caldo di Milano. Brillante e immobile, ma che fatica.

Che fretta c'era, maledetta primavera, va bene. Ragazzi, ancora che mi scrivete cose che non posso leggere, su, impegniamoci, cose che si possono leggere, non si possono leggere in onda, e pubblicatele sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Cosa mi è scappato qua? Le Faxia? Mamma che bello, bellissima, il 25 aprile. E non solo. A partigiani in ogni quartiere. E non solo. Sul carro del 25 aprile. E non solo. Tra le eroine dell'ultima stagione di Musica Leggerissima.

Ma sai che mi sta pungendo vaghezza di fare un DJ set solo con sta roba qua domani sera alla Silent Disco? Tanto i pezzoni, le manate, tutta la roba bella, la mettono Elisa Gracci, Tommaso Toma, Villaci, la Strippoli, poi tutti gli altri. E metto questa roba qua. Non solo questo, tipo Disartar, Muro di Casse, Jung Paninaru, o di elettronica, Uomini sudati nudi, quella della MILF di ieri che vi è piaciuta tanto. Dai, veloce ancora con un po' di scritte. Senza muri né confini, senza razza né Salvini. Ciao Facchini, mi metti qualcosa dei White Stripes? Oh. Scritta sul muro vicino alla psicologa dove andavo. L'unica rivoluzione possibile è quella interiore. Forse l'aveva scritta la psicologa stessa. Dopo domani! La Silent... Madonna, la Silent Disco è dopo domani. È sabato dopo domani. No, no, non domani, ma dopo domani. È domani sabato sera. La Silent Disco è domani sabato sera. Due cose, domani sabato sera, sabato sera che è dopo domani. Sabato sera, è sabato sera, dopo domani, sabato sera. E piantatela di mandarmi cose che non posso leggere. Cassola legale, Israele no. Scritta su un muro. Scrive meme, eh? Antonuk. Ci avete chiuso il parco e noi ci droghiamo. E non riesco a leggere il tedesco, scusate. Allora, scritte in paese: Giulia ti amo, svariate. A un certo punto, Giulia amalo, così Van Gogh smette di imbrattare tutto il paese. Muretto strada ingresso di Petiglia Policastro Calabria. Anarchia unica via. Tenendo conto che è il paese con il più alto numero di case abusive in Italia, in percentuale immagino. Aspetta che questa mi piaceva molto. Comunismo, ostriche e champagne. Questo puoi leggerlo, sì Valentina, questo posso leggerlo. Guarda, Gerda Merderie. C'è chi mi dice che non ha trovato la canzone MILF su Google e quindi li cerca in maniera... lo so. Scrivimi che te lo manda quella roba lì, il link. Va bene, in tour è cominciata l'altro ieri, se non sbaglio, il nuovo tour di Madame. Domani sera sarà a Legnano, poi in settimana in Piemonte, settimana che viene. Domani sera mi trovate là. Sì. Oh, sai che c'è in tour in questo momento in Italia? Madame,

Va che la vita è particolare, eh? È più curiosa di noi. Fondamentalmente non ascolto rap. Poco, nulla. Uno dei miei tre album preferiti di quest'anno è quello di Madame. Uno dei miei tre album preferiti dell'anno scorso era quello di Marrakesh. Uno dei concerti che aspettavo di più di quest'anno era quello di Madame. Uno dei concerti che aspettavo di più l'anno scorso era quello di Marrakesh. Certo, in ambedue casi dopo i Fontaine's DC o i Niqab, però... Allora, ripetiamolo, domani Madame, sabato la Silent Disco a Rob De Matt. Vabbè, ingresso gratuito, voi venite, entrate. Ma chi mi ha chiesto l'altro giorno? Ma com'è che funziona? Entri. E com'è che prendi le cuffie? Fai la coda, prendi le cuffie. E poi, quando è che si paga? Quando bevi. Fondamentalmente quando bevi. Vabbè, ci sta ancora una cosa. L'altro giorno mi scrive una cara amica, mi manda una foto, fa: sono stato dal parrucchiere e ho fatto i capelli come il cantante di Placebo. Ho fatto una risata senza senso, senza grosse motivazioni, e ho pensato: è ora di mettere i Placebo. Questo succedeva 3 settimane fa. Vedi un po' te.

E metti un po' di distorsione di chitarra alla fine del pezzo, Brian. Va bene, siamo in chiusura. Visto che non siete stati precisissimi durante tutta la puntata, ve lo ricordo, è sabato la festa di fine palinsesto, sabato. Inoltre, visto che continuate pervicacemente a chiedere i link delle canzoni, i titoli, gli autori di alcune canzoni, quelle magari un po' meno famose,

0: vedrò da settimana prossima, a chiusura del palinsesto, di metterli sul muro di Facebook di musica leggerissima. Alcuni, non tutti, un po' di quelli un pochettino più ricercati, come appunto il muro di casse di oggi piuttosto che MILF di ieri. Ok, andate sul muro di Facebook e le trovate. Non avete Facebook, vi fate aiutare da un amico o un parente. Non ci avete amici o parenti, venite sabato alla Silent Disco a partire dalle 19 al Rob de Mat di Via Butti in Dergano Bovisa, ingresso gratuito, e ve le passo tutte da lì, va bene? Tra poco c'è Volume, cui ho rubato un minuto, ma tanto a loro gli fa solo che piacere. Credo.
1: Sì, sì.
0: E non schiaccia il... No, così. Tra poco c'è Volume. Fate i bravi, buon pomeriggio, domani.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Buongiorno a tutti voi, il 2 di luglio. Wow, il 2 di luglio 2026. Buongiorno, questo è Volume con Elisa e Dario. Ciao Dario.
1: Buongiorno Elisa, grazie. Sento che la tua voce si sta già rimettendo, insomma, in realtà, nonostante il gigantesco foulard che hai intorno al collo.
0: Allora, chi è collegato su Instagram vedrà che sono imbacuccata, manco andare a sciare. Sciarpine, camicine. Eh sì, ho avuto questa piccola problematica alla gola che però sto resistendo fino a domani.
1: Dai, poi, ancora.
0: Poi vediamo.
1: Oggi e domani.
0: Volevo dire a Davide Facchini che io avevo alzato tutti i cursori, non so perché non ci ha sentito, però Davide, ci puoi rubare tutti i minuti che vuoi, tanto poi insomma davvero siamo a fine palinsesto, qui tutta una festa. Festa che vi ricordiamo si concretizzerà sabato a Rob the Mat con la Silent Disco. Mi raccomando, vi vogliamo tutti presenti, saremo tutti noi DJs di Radio Popolare, quindi venite, dai, venite, ci divertiamo un casino a Rob the Mat dalle 20, mi pare più o meno, in poi, 19 alle 23, quindi è una Silent Disco un po' presto, però è bella, ci divertiamo e balliamo tutti con i DJ di Radio Popolare.
1: Serata pazza.
0: Allora, oggi ben due ospiti, uno internazionale e uno italiano, una band italiana e una artista internazionale, e la prima che ascolteremo è Johannes Police Woman. John ha pubblicato, come sapete, la rivisitazione del suo album Real Life, che appunto è tuttora il nostro album della settimana. Niccolò Vecchia l'ha raggiunta, l'ha intervistata, e oggi potremo ascoltare questa bella intervista appunto realizzata da Niccolò Vecchio a Johannes Police Woman. Non vediamo l'ora, intorno alle 2:30 quest'oggi, ma non solo,
1: perché poi si prosegue, è il momento alle 15 del mini live di Volume. Oggi viene a trovarci un artista di nome Marco Kotov, lui arriva da Rimini ma origini russe, come lascia intendere appunto il suo cognome, e ha recentemente pubblicato questo disco che si intitola Hopcore, e atmosfere sospesissime, molto intime, molto delicate, molto rilassanti, per cercare di così rilassarsi anche in questo caldo estivo soffocante. Quindi sarà un momento molto particolare insieme a Marco Kotov dalle 15 alle 15:30 live.
0: Allora, questa è la penultima puntata di Volume, noi domani saremo qui per i saluti, e per l'ultima puntata è ancora ospiti, e il nostro Pier Giorgio Pardo che sarà con noi domani, una puntata tutta speciale, però vorremmo chiedervi magari se ci sono dei brani che avete scoperto grazie a Volume, che è entrato magari nella vostra playlist, oppure una canzone che vi ha particolarmente emozionato che avete ascoltato qui a Volume. Insomma, fateci sapere se ci sono delle canzoni che vi hanno particolarmente colpite e sono entrate così nelle vostre playlist, ci farebbe piacere saperlo.
1: Assolutamente sì, perché ci stiamo un po' ragionando su anche noi in questi ultimi giorni di fine stagione.
0: Infatti, quindi, anche oggi ci ascolteremo un po' di best of di questa stagione, prima stagione di Volume. Fateci sapere cosa sono quali sono state le vostre preferite al 3316214013. Abbiamo però ancora tempo per una novità, e che novità!
1: E che novità, si parla del ritorno di una band storica dell'indie rock, si parla dei Dinosaur Junior, che stanno tornando con un nuovo album. La storica formazione di Jay Mashes, Lou Barlow and Co. Pubblicherà il 28 agosto un nuovissimo album dal titolo There Near. E quindi, insomma, preparatevi alle chitarrone, quelle a volume altissimo.
0: Vai, andiamo con i Dinosaur Junior.

0: nella loro formazione originaria, quindi grandi. I Dinosaur Junior.
1: Li hai visto dal vivo tu, vero?
0: Non li ho mai visti dal vivo.
1: Visto. Mi hanno detto che anche loro hanno dei volumi che fanno male alle orecchie, letteralmente.
0: È una di quelle band che inspiegabilmente ancora non ho visto, però magari se ritornano.
1: Vediamo.
0: Il caro James. Ho visto Lou Barlow, che è appunto in questo caso il bassista, ma anche autore di dischi solisti con i Sebado e altre band, Folk Implosion. Lui l'ho visto dal vivo un paio di volte, ma non insieme a Dinosaur Junior. Da recuperare. Grande mancanza. Allora, ci state scrivendo sulle cose che vi sono piaciute di più quest'anno, i dischi che vi sono piaciuti di più in generale, quelli che insomma che ascoltate di più. C'è chi ci dice Fontaine's DC e Kneecap su tutti. Beh, certamente Kneecap è uno di quegli ascolti, una di quelle band che abbiamo ascoltato, ne abbiamo parlato tantissimo, non solo per quanto riguarda la musica, anche per tutto l'attivismo che li riguarda, lo stesso per i Fontaine's DC. Quindi ascoltatore e ascoltatrice, siamo con te, anche voi fateci sapere se volete 3316214013 quali sono i vostri artisti dell'anno, se della stagione, in questo caso insomma della stagione radiofonica.
1: Oh yes.
0: Una dei sicuramente delle nostre band del cuore della nostra stagione radiofonica sono i Wednesday, che con questo disco Blitz abbiamo ascoltato praticamente per tutto l'anno. Li abbiamo visti dal vivo, bellissimo concerto a Circolo Arci Bellezza, davvero grande band, grande ritorno, e quindi ce li riascoltiamo con Townies.

0: Townies, una delle canzoni di questo bellissimo album dei Wednesday che si chiama Bleeds. Li abbiamo visti appunto al Circolo Arcibellezza quest'anno, speriamo ritornino presto. Tra l'altro appunto era un Circolo Arcibellezza strapieno.
1: Vero.
0: Per una band

0: Come i Wednesday, se torneranno, chissà, magari ritornano al Circolo Arcibellezza.
1: Speriamo, era stato
0: super indie,
1: veramente una bomba. E tra l'altro era uscito il 19 settembre questo disco, quindi proprio praticamente all'inizio della stagione di
0: preciso
1: volume.
0: Preciso. Allora, ci continuate a scrivere i vostri album dell'anno, ovviamente della stagione radiofonica, perché poi a settembre si parla di altri dischi, però insomma fino a luglio. Daniele ci scrive gli Engins de Poitrine, che non potevano mancare.
1: Vero, assolutamente non potevano mancare.
0: Esatto, anche loro album della settimana, è sicuramente uno dei casi musicali dell'anno. Poi c'è Lisa, c'è Dario, Dinosaur Junior sempre nel cuore, assolutamente Giovanni anche per noi. Poi Giorgio, i Geese, non vedo l'ora, il 19, ricordiamo che il 19 agosto i Geese suonano qui a Milano, quindi data assolutamente super attesa. Noi li abbiamo visti, Geese, assolutamente vale la pena, bellissimo concerto, anche se piovoso quello che abbiamo visto noi, ma una band assolutamente strasolida. Molto molto molto bravi dal vivo e super carismatici, tra l'altro.
1: Non ci si poteva aspettare altro.
0: Andiamo avanti.
1: E poi c'è anche un messaggio: ma se vi andiamo a vedere su Instagram vi imbarazzate?
0: No,
1: guarda, siamo su Instagram
0: tutti i giorni
1: per questo. Elisa Graci Radio, Dar Punto Grande.
0: Siamo qui tutti i giorni ormai, non ci pensiamo neanche più che siamo ripresi.
1: All'inizio un po' mi imbarazzavo, però ormai non te ne accorgi.
0: Io me lo scordo. Tra l'altro oggi sono conciata veramente in un modo, ragazzi, che se non mi imbarazzo oggi, sciarpine, cose. Se volete siamo lì, Elisa Graci Radio e Dar Punto Grande.
1: Sì, per tutta la prima mezz'oretta. Ora ci spostiamo, cambiamo completamente genere e andiamo nell'ambito dell'elettronica tedesca, perché questa sera questo artista viene a suonare proprio qui a Milano da noi in Triennale. Parliamo di Ben Böhmer, lui è un produttore DJ tedesco, considerato tra i più influenti della scena elettronica di oggi. Ha iniziato studiando pianoforte, studiando tromba, insomma studiando musica classica, per poi spostarsi gradualmente verso l'elettronica, e ha questo stile, insomma, tra elettronica melodica e ambient, molto cinematica, molto da paesaggi emotivi, direi. Il suo ultimo disco risale al 2024, mi era piaciuto un sacco, dei suoni pazzeschi in cui immergervi completamente. Stasera appunto suona in Triennale dalle 21 e sono curiosissimo di vedere il suo live, anche perché spesso vedendo i suoi set su YouTube suona realmente, insomma, sintetizzatori, pianoforte, controller, quindi un live davvero suonato. Quindi lo andiamo ad ascoltare con uno dei pezzi per me più belli dell'ultimo disco. Questa si intitola Rust, Ben Böhmer.

0: Si intitola Rust, il brano appena ascoltato di Ben Boomer che stasera sarà sul palco della Triennale qui a Milano verso le 22:15. In apertura invece un altro bravissimo musicista, sempre tedesco, che fa tra l'altro il suo debutto assoluto in Italia, si chiama Orbit, un altro progetto indie elettronico di Marcel Heim, anche lui appunto arriva dalla Germania, una delle rivelazioni degli ultimi anni proprio dalla scena elettronica tedesca.
1: Che bella serata.
0: Gran serata in
1: Triennale.
0: Che bella
1: serata in Triennale. Bene, fateci sapere ovviamente se andrete e fateci sapere quali sono i vostri dischi di questa stagione, i dischi che avete ascoltato e vi sono entrati un po' nel cuore, quelli che ascoltate a ripetizione da, appunto, dall'inizio della stagione fino a ora. Poi ovviamente a fine anno parleremo dei dischi dell'anno, ma intanto così, quali dischi vi hanno stuzzicato e quali vi sono piaciuti di più quest'anno? 3316214013. E per noi sicuramente c'è anche questo album dei Nation of Language, altra band che abbiamo avuto ospite quest'anno. Devo dire, abbiamo avuto tantissimi ospiti, ovviamente praticamente ogni giorno, e sia internazionali che nazionali, e i Nation of Language sono stati davvero tra gli ospiti più graditi che abbiamo avuto. Un disco che ci è piaciuto tanto. Loro sono una band ormai assolutamente protagonista della musica indipendente americana, che arrivano da Brooklyn, sono stati anche da poco alla prima estate, e quindi anche per loro un bel tour europeo appena concluso, e quindi li riascoltiamo con grande piacere con questa Inept Apollo. Nation of Language, subito dopo pubblicità, e poi c'è Jonas Policewoman.

0: Bentornata a Jones Police Woman ai microfoni di Radio Popolare. È sempre un piacere parlare con te e farlo nuovamente in occasione di questo disco Real Life Evolution lo è ancora di più, perché ricordo benissimo quando sei venuta a presentare qui in radio il tuo disco d'esordio 20 anni fa. Vorrei però fare un passo indietro a prima di quell'album Real Life. Tu venivi da una formazione classica come musicista, suonavi con altri artisti, con altre band, eri insomma già immersa nella musica. Quando è scattata la scintilla che ti ha fatto dire invece voglio comporre la mia musica, voglio scrivere canzoni e incidere un mio album?
1: I never wanted to be a songwriter or a singer. That was never on my radar, really. I was a violin player. I mean, I started as a dancer when I was young. And I was determined to be a dancer. And then, you know, I was born wrong. So my knees started going wrong. And I had started playing violin in public school. And so I was like, okay, I'm gonna concentrate on violin then. If I can't dance, I'm gonna concentrate on violin. And I love the violin. I love the classical repertoire. And then, you know, I started playing in bands because I.
2: In realtà non ho mai desiderato fare la cantautrice o la cantante, non era affatto nei miei piani, ero una violinista. O meglio, da bambina sognavo di fare la ballerina ed ero assolutamente determinata a riuscirci, ma sono nata con qualche problema fisico e le ginocchia hanno iniziato a cedere. A scuola avevo cominciato a studiare violino, così mi sono detta che se non potevo ballare mi sarei concentrata su quello. E lo adoravo, amavo il repertorio classico. Poi ho iniziato a suonare in varie band, spaziando in ogni direzione, perché ero completamente assorbita dalla musica, punk, rock, new wave, sperimentazione, di tutto. Il mio obiettivo era trovare il modo di integrare il violino in una rock band senza che sembrasse un ripensamento o una linea melodica puramente decorativa adagiata in superficie. Volevo che ne fosse parte integrante. L'ho fatto per un po' di tempo ed è stato bellissimo. Ho partecipato a moltissime sessioni di registrazione, sviluppando un mio suono personale. Poi però ho subito una grave perdita nella mia vita e improvvisamente il violino non mi bastava più. Sentivo il bisogno urgente di esprimermi in un altro modo. Lo strumento più vicino al mio cuore è sempre stata la voce. Così ho cominciato a cantare quasi inavvertitamente. Ero circondata da cantanti straordinari e mi chiedevo cosa potessi mai avere io da offrire in quel campo, ma sapevo che dovevo farlo e basta. Ho preso in mano la chitarra, ho iniziato a suonare le tastiere in modo rudimentale e ho finalmente capito come nascono le canzoni. Il violino non è uno strumento di accompagnamento, di solito non ci suoni accordi. Quando ho iniziato a costruire le mie prime progressioni armoniche ho pensato, ecco come fa la gente a scrivere canzoni. Da quel momento è semplicemente sgorgato tutto.
1: And I thought, like, I, you know, what do I have to offer? Like, but I knew I just had to do it anyway. And then, you know, I picked up the guitar myself and started playing some rudimentary keyboards and just sort of like figured out how to write songs. Like I didn't, you know, because I played the violin, it's not an accompanying instrument. So you don't play chords usually on the violin. So then when I started figuring out how to play chords, I was like, oh, this is how people write songs. And so just everything started pouring out.
0: Uno degli aspetti che ti ha resa fin da subito un artista molto interessante è la tua scrittura e il tuo modo di usare le parole, che è intimo, originale. Questo rapporto così viscerale con la parola e con la scrittura era qualcosa che coltivavi da tempo o anche in quel caso hai semplicemente iniziato a sperimentare?
1: I mean I've always loved poetry and I've loved writing that is I don't want to say creative writing, but writing that expresses itself in a creative way. Otherwise not normal, like James Joyce or like Rumi or like
2: Ho sempre amato la poesia e la scrittura creativa. Penso ad autori come James Joyce, Rumi o Virginia Woolf. Nelle loro pagine trovi parole accostate in modi inediti, combinazioni che a un primo sguardo possono sembrare prive di un senso logico immediato. È un processo molto simile alla composizione musicale, quando decidi di inserire un accordo che secondo le regole classiche non dovrebbe trovarsi lì e magari proprio in quello scarto scopri qualcosa di nuovo. Quel tipo di scrittura mi ha sempre affascinata. Quando ho iniziato a comporre i miei testi, non avendo mai studiato scrittura né frequentato corsi specifici, mi sentivo completamente libera. Potevo osare, accostare immagini contrastanti e se mi sembravano funzionare tenerle. L'unica regola era non censurarmi. Di fronte a qualsiasi cosa emergesse, mi chiedevo solo se risuonasse come giusta per me, non se fosse formalmente corretta o se qualcuno l'avesse già fatta prima. Se la senti giusta, la tieni.
1: I never studied writing. You know, I never took writing classes or anything. So, I feel like it was sort of boundless. Like I could just do anything, you know. I'll put these images together and if it feels right, I'll keep it. So, you know, it was just sort of like I tried not to edit myself. Whatever came out, it was like, okay, like does that feel right rather than does it look right or is it something that had happened before? No, does it feel right? If it feels right, keep it.
0: Facendo un salto in avanti di circa 20 anni, arriviamo alla decisione di riprendere in mano quelle canzoni, l'intero album Real Life, per reinciderle, affrontando di nuovo questo processo e arrivare a Real Life Evolution. Qual è stata l'intenzione profonda dietro questa nuova registrazione? Deve trattarsi di un'esperienza diversa rispetto al semplice suonare quelle canzoni sera dopo sera nei tour che hai fatto in questi anni.
1: Yeah, well, so I knew I was going to be doing this tour around the 20th anniversary of this album. And, you know, I didn't want to, I wanted to present another, you know, recording. And, you know, I realized that so many of these songs have changed significantly over the years. And then also it was an opportunity for me to tackle the ones that I noticed I didn't always want to play because they felt.
2: Sapevo che avrei intrapreso questo tour per il 20° anniversario dell'album e desideravo presentarne una veste inedita. Mi sono resa conto che nel corso degli anni molte di queste canzoni erano mutate profondamente. Inoltre, l'anniversario rappresentava l'occasione perfetta per affrontare quei brani che non sempre avevo voglia di proporre dal vivo perché li avvertivo come troppo cupi, pesanti, segnati da arrangiamenti tristi. Notavo che li suonavo sempre più raramente e mi sono chiesta il perché. Le canzoni in sé mi piacevano, ma spesso era proprio l'arrangiamento a necessitare di una revisione radicale. È stato un modo per riconnettermi a quella musica in maniera estremamente consapevole. Suonandoli nel tempo, i pezzi assumono forme nuove. A seconda dei musicisti che mi accompagnano o se mi esibisco da sola, scrivo costantemente arrangiamenti diversi. È stato un esercizio creativo bellissimo. Oltretutto il pubblico mi chiede di continuo dove poter trovare la versione specifica di un brano ascoltato a un concerto. Così ho pensato che la cosa migliore fosse registrarle per loro.
1: Or if I'm doing them solo, I write new arrangements for them. So it was just it was a really nice exercise for me to do. But then it's also like, well, people are always sort of asking me, oh, how can I get that version of the song? So I figured, well, I could just record it for you.

0: Jonas Policewoman, ai microfoni di Radio Popolare, continuiamo a parlare di Real Life Evolution e volevo chiederti com'è stato il processo di registrazione di queste canzoni. È andato tutto liscio, in modo fluido? Cosa puoi raccontarci di questa esperienza in studio?
1: Yeah, so I've been touring for the last couple of years with a really amazing trio, a guitar player named Will Grafe, who also sings, and a drummer named Jeremy Gustin, who also sings. And we have played some of the songs. And so...
2: Negli ultimi due anni sono stata in tour accompagnata da un trio davvero formidabile. Will Grafe alla chitarra e ai cori, Jeremy Gustin alla batteria e ai cori. Molte di queste canzoni le avevamo già rodate assieme sul palco. Al termine dell'ultimo tour, che si è concluso a Istanbul alla fine di novembre 2025, ho prenotato uno studio lì in città per i primi di dicembre e abbiamo registrato 6 brani, catturando le versioni esatte che portavamo dal vivo. È stato un vero piacere perché ci ha permesso di scendere nel dettaglio e rifinire le dinamiche che avevamo sviluppato sul palco. Successivamente sono tornata negli Stati Uniti con quelle tracce e sono andata a nord dello stato di New York per lavorare con Parker Kindred, un batterista con cui condivido il palco da oltre 10 anni. Lì abbiamo preso 3 canzoni e le abbiamo smontate completamente, ripartendo da zero con nuove parti di batteria e ricostruendo tutto dalle fondamenta. Ho persino stravolto radicalmente gli accordi. La title track, Real Life, l'ho invece incisa con il mio amico Thomas Bartlett, un pianista dotato di una sensibilità fuori dal comune. Tutto il resto, le sovraincisioni, le linee vocali, gli arrangiamenti d'archi e le tastiere, l'ho curato una volta tornata a New York. Avevo tempi strettissimi, così mi sono chiusa in studio e non ho fatto altro che lavorare fino a quando non ho terminato tutto.
1: Went in and didn't do anything else until I was done.
0: Parliamo della collaborazione con Iggy Pop. So che suonavi già nella sua band, ma l'idea di fargli cantare proprio quella canzone, Save Me, è stata tua?
1: Well, so when I joined the band, which was maybe 2023, his sound engineer, his front of house sound engineer, who does the sound for all the shows, and he's worked with him for 35 years or something.
2: Sì, faccio parte della sua band dal 2023. Quando sono entrata ho scoperto un aneddoto incredibile dal suo fonico di sala, Max Bisgrove, che lavora con lui da ben 35 anni. Devi sapere che i fonici usano sempre una rosa fissa di brani per tarare l'acustica dei palazzetti prima degli show, tracce che coprono una gamma molto specifica di frequenze e dinamiche. Ebbene, ho scoperto che Max da anni utilizzava proprio la mia Save Me per calibrare i suoni della sala. Quando me l'ha raccontato dicendomi «Ma sei tu che hai scritto questo pezzo?», mi sono sentita profondamente onorata. È stato un momento bellissimo. Così ho iniziato a chiedermi come sarebbe suonata cantata da Iggy. Lo scorso gennaio eravamo in tour in Nuova Zelanda. Io porto sempre con me un piccolo setup di registrazione e la traccia base della canzone, con le mie voci già incise, era finita. Ho preso coraggio, gliel'ho chiesto e lui ha accettato. Abbiamo registrato la sua parte lì in una stanza d'albergo neozelandese. Ha un baritono splendido, carico di una risonanza unica.
1: Iggy and I in the band were on tour, and I always tour with a recording, with a small recording rig, and you know, the song was done already, so like with my vocals, it already finished it, and you know, I asked him and he said yes, so I recorded them there in a hotel room in New Zealand. Yeah, I mean, he has such a gorgeous, resonant baritone.
0: L'ultima cosa che vorrei affrontare con te è apparentemente slegata dal disco, ma ci è capitato di parlare di questi argomenti nelle nostre interviste precedenti. Diciamo che possiamo parlare della direzione in cui sta andando il mondo, in cui sta andando il tuo paese, ma anche il mio. Credo che tutti noi in questo momento ci portiamo addosso una specie di oscurità, di pesantezza. Stai scrivendo anche di questo? A volte questa pesantezza è talmente opprimente da inibire la creatività, lasciandoci solo lo spazio per lamentarci o deprimerci. Come stai vivendo questo momento? Qual è la tua reazione come artista?
1: Yeah, it's a very pertinent, important question, and it is it's always at the very front of my mind. And, you know, I definitely have written songs about the current state of affairs on my albums.
2: È una domanda cruciale e quanto mai tempestiva. Una realtà con cui faccio i conti ogni giorno. Ho sempre affrontato lo stato delle cose nei miei lavori precedenti, ma ora siamo arrivati a un punto critico in cui non riesco letteralmente a concentrarmi su nient'altro. Sto lavorando a un nuovo album e tutto il materiale che ho prodotto finora ruota attorno alla situazione odierna. Per me come artista, riflettere l'epoca in cui vivo è una necessità assoluta. Ci sarà sempre spazio per le canzoni d'amore, perché l'amore resta la forza motrice più importante. Eppure in questo momento storico non riesco a scriverne. Per me è un'anomalia dolorosa. Amo visceralmente l'amore e adoro cantarlo, ma oggi mi è impossibile. Ho pronte forse 7 canzoni e affrontano tutto il panorama attuale. Credo sia un sentimento condiviso da molti, avvertiamo un senso di totale sopraffazione. Ma è proprio questa l'urgenza che ti impone di parlarne. A volte tentenno, mi chiedo se io sia abbastanza informata o mi blocco nel tentativo di trovare la formulazione perfetta. Ma ho chiuso con queste paure. Non c'è più il lusso del tempo per cercare le parole esatte. Devo solo dirlo e devo farlo adesso. Per questo sto lavorando in modo quasi febbrile a questo nuovo album. Non so ancora quando vedrà la luce, ma uscirà nel momento esatto in cui sarà pronto.
1: Because there's no time. There's no time for like getting it exactly right. Like I have to, you know, I just have to do it right now. So yeah, I'm furiously working. I'm working on a new album, which I have no idea will be released. But you know, as soon as I'm done.

0: Eccolo qua, Iggy Pop insieme a Jonas Policewoman in Save Me, una delle canzoni rivisitate in questa nuova versione di Real Life 20 anni dopo il bellissimo lavoro di Jonas Policewoman. Grazie Niccolò Vecchia per questa bellissima intervista alla fantastica John, che ha sempre tante cose interessanti da raccontarci. E se volete, se ve la siete persa, riandate ad ascoltare la puntata dall'inizio e la sentirete tutta. Tra l'altro mi colpiva, perché tra poco ci colleghiamo con il nostro auditorium, e mi colpiva che il pianoforte su cui suonerà il nostro ospite è lo stesso pianoforte su cui ha suonato Jonas Policewoman pochi mesi fa. È il nostro pianoforte dell'auditorium, che ha visto musicisti incredibili esibirsi qui da noi a Radio Popolare, e tra pochissimo sentirete altre mani suonare questo bel pianoforte a coda che abbiamo nel nostro auditorium. Quindi Dario, a te la linea.
1: L'hai detto Elisa, sta per succedere anche oggi a volume, come sempre il momento del mini live tanto atteso, e oggi abbiamo finalmente il piacere di dare il benvenuto a Marco Kotov insieme alla band. Ciao ragazzi.
2: Ciao Dario.
1: Ciao, come va? Come state?
2: Tutto bene, oggi è un giorno di fresco a Milano dopo questa afosa estate.
1: Esatto, allora siete i primi che arrivano in una giornata dopo settimane torride e non i primi musicisti che non vedo sudati fradici per il mini live di volume. Comunque, allora, presentatevi un po'. Marco Kotov, tu sei davanti al pianoforte dell'auditorium di Radio Popolare che stavamo decantando fino a un attimo fa, e poi vedo, allora, a sinistra una chitarra.
2: Allora, abbiamo qua Pietro con noi, chitarrista dei Verogna, che
1: grande,
2: sta accompagnando questo progetto dal vivo.
1: Certo.
2: Le sue chitarre, il suo synth modulare.
1: Verogna, tra parentesi, altro progetto della famiglia Kallax Records, che è appunto quella per cui esce il disco che siete qui oggi a presentare.
2: E poi abbiamo Tommaso Alfano, in arte Mofu, grandissimo suonatore di synth, oggi è con il suo Moog Grandmother, e il suo progetto dell'etichetta Broncio, niente male, devo dire, è un grande manipolatore di synth per gli amici Mr. Music.
1: Fantastico. Allora, Tommaso, mi sporgerò per vederti meglio, perché da qui sono in una posizione in cui non riesco bene a vederti, ma dopo, quando suonerete, mi sporgerò per vedere anche cosa combini al tuo synth. Allora, Marco Kotov, oggi ospite di volume, tu arrivi da Rimini, ma tra le altre cose si capisce un po' dal tuo cognome, a origini russe, e hai pubblicato recentemente un disco dalle atmosfere super rilassate, super sospese, che ci sono piaciute molto, che si intitola Hopecore. So che hai anche fatto un release party, insomma, hai iniziato già a portarlo in giro in queste settimane, è uscito da pochissimo. Come stanno andando questi concerti?
2: Ma allora, diciamo, questo Hopecore è nato come un po' una risposta al mio trasferimento a Milano. Sono
1: okay.
2: Qua da 3 anni. E questa uscita, diciamo, per me è un momento un po' catartico per il mio fare musica, è un po' una ripartenza dal basso, dalla terra. E i 2 eventi che abbiamo fatto ad ora sono stati uno a Bologna e uno qua a Milano. Il primo a Mezz'aria è stato un ritrovo anche con amici, altri progetti, sempre tutti in un'estetica molto rilassata.
1: Sì.
2: Diciamo, l'idea era quella di ritrovarsi seduti ad ascoltare della musica, un po' a rallentare dalla frenesia, e questa cosa è stata poi il giorno prima dell'uscita molto ancora più catartica a Milano, perché è stato tutto molto improvvisato. Io e Pietro abbiamo radunato una quarantina, cinquantina di persone intorno a una cassa e 2 chitarre collegate in mezzo a un parco, tutto molto, diciamo, location segreta, ed è stato esattamente come io lo sognavo, cioè un momento per raccogliersi, trovarsi informale, senza tutte le formalità di un locale, ma proprio riportare un po' all'essenza della musica, al mettersi in cerchio, suonare e ascoltarsi.
1: Certo, quindi situazione praticamente tra amici, molto chill.
2: Sì, poi ci sono stati volti che per me erano effettivamente nuovi. E
1: però
2: quindi questa
1: ambiente
2: cosa mi ha fatto molto piacere, perché poi gli incroci, la musica è comunque sempre un creatore di reti, quindi questo è un po' il senso, ho visto questa cosa nascere, quindi devo dire che per me sta andando molto bene.
1: Bellissimo. Pensa che dovevo esserci anch'io a questo evento di cui hai parlato, non sono riuscito, per cui ti abbiamo invitato qua a volume, così possiamo vederti suonare sul palco del nostro auditorium. Dicevi anche, tra le altre cose, situazioni pensate per rallentare dalla frenesia. Questo bisogno lo senti particolarmente da quando ti sei trasferito a Milano o ce l'hai un po' da sempre?
2: È un po' innato. Milano è stato un po' un acceleratore di questa cosa qui, cioè il motivo per cui sono qua. Cioè, in realtà a me piace tanto correre, però penso che poi a correre ci si rompa, cioè ci si rischia di sbattere, di spaccarsi un arto.
1: Ci si fa male.
2: E quindi Milano, diciamo, per imparare a viversela bene, perché me la sto vivendo bene, mi piace, nonostante molti che vengono come me a vivere dopo un po' sentono il bisogno di scappare, io invece ho pensato che ci sia una dimensione in cui si possa stare bene, basta semplicemente ogni tanto saper rallentare. E questo, non so, sveglia un attimo da questa corsa frenetica dietro, cioè non so ben cosa.
1: Certo.
2: Però è un bisogno che ho sempre avuto, quello di correre, e adesso sto imparando a rallentare perché sennò diventa ingestibile.
1: Certo, e questa è, diciamo, la musica che hai pubblicato in questo, i brani che hai pubblicato contenuti in questo Opcore aiutano tantissimo in questo senso, rallentare e ritrovare un po' di calma interiore anche nel caos di tutti i giorni. Tra l'altro so che arrivi da un progetto precedente che prendeva il nome di KKKK, questa trasformazione che ti ha portato adesso a pubblicare invece il primo disco come Marco Kotov, come da cosa deriva?
2: Allora, è da un po' che avevo in mente di, diciamo, tornare al mio nome e cognome. E cioè, più che tornare, arrivare al mio nome e cognome. Però per me la musica è sempre stato comunque anche, non so come dire, uno spogliarsi. Quindi prima di spogliarsi, quindi mostrarsi per così come sei, ci vuole anche un po' di coraggio, un po' di lavoro su se stessi, un po' di lavoro sulla musica soprattutto. Quindi diciamo che il nickname era nato quando ero proprio piccolo, per pubblicare delle demo su SoundCloud che poi mi sono portato dietro, e che è sempre stato, diciamo, un parco giochi, un modo di sperimentare, ovviamente sempre portando, diciamo, il mio travaglio interiore, la mia visione delle cose. Quindi per me è comunque una cosa un po' autobiografica, e sono arrivato a un punto in cui, diciamo, tutte le varie facce della mia vita e aspetti che siano musicali, influenze musicali, sono andate a convergere, e ho sentito che queste canzoni che ho cominciato a scrivere l'estate scorsa stavano prendendo una forma che era veramente mia. Quindi mi è sembrato proprio il momento giusto di dire: è arrivato il momento di firmarmi come nome e cognome.
1: Ti sentivi sicuro finalmente di fare questo passo. Bellissimo, direi che siamo pronti ad ascoltare il primo pezzo. Siete qui oggi a Volume per presentarci il nuovo disco Opcore. Con quale brano cominciate?
2: Suoneremo Da Me, che è anche una delle prime canzoni scritte per questo disco.
1: E allora vi ascoltiamo. Marco Kotov qui a Volume con Da Me.

0: Marco Kotov e Band dal vivo a volume, con da me uno dei tanti bei brani inclusi nel nuovo disco di Marco Kotov, Opcore. Ragazzi, grazie ancora per essere qui a suonarci questi pezzi dal palco del nostro auditorium, con questo pianoforte a coda che suona da Dio. Parlavamo prima appunto del passaggio tra, diciamo, del progetto KKK e poi adesso di questo, anzi 4K, KKKK e poi di questo passaggio al nome Marco Kotov, che è appunto il tuo nome. C'è tra l'altro un brano che è uscito appunto qualche mese fa, che vede nei credits entrambi i progetti, come se fosse un po' un passaggio di testimone tra le due fasi, vero, del tuo percorso artistico.
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: mi riferisco,
1: sì,
0: a Ecstasy.
1: Esatto, sì. Ecstasy è stato proprio quel crocevia, un po' perché comunque intorno al mio nome precedente si era creata una sorta di famiglia, diciamo, che seguiva le mie mosse, e mi sembrava un brano che univa un po' questa nuova indole un po' più cantautorale e, diciamo, arrivava da quella che era una produzione anche un po' più elettronica.
0: Sì.
1: E infatti è un brano che poi finisce con una forte distorsione, una cosa che in questo disco, diciamo, sparisce, che è stato volutamente poi scritto senza batterie, proprio come limite imposto per, diciamo, far emergere di più proprio la canzone in sé. E sì, Ecstasy è una bellissima canzone di un tot di tempo fa, scritta nel mio primo periodo a Milano.
0: Ok.
1: Che è appunto una richiesta, non so come dire, una richiesta di aiuto rispetto a quello che è tutto questo. Nella canzone dico: salvami dalle luci blu, da questa città, eccetera. E diciamo che Opcore può essere questa salvezza, può essere vista in questo modo qua, quindi era un po' un'anticipazione, un passaggio dal ok, questa è una richiesta d'aiuto, ecco, mi sono aiutato, speriamo di aiutarci, non so, con questa musica.
0: Certamente. Invece il brano che ci avete appena suonato, Da me, come era nato?
1: Allora, Da me, cioè come un po' tutto il disco, questo è stato il primo esperimento in cui ho detto: io voglio mettermi una chitarra e scrivere esattamente la prima cosa che mi viene in mente. Cioè molto, non so come dire, influsso di coscienza. E le immagini.
2: State ascoltando Radio Popolare.
1: In cui ho detto: io voglio mettermi una chitarra e scrivere esattamente la prima cosa che mi viene in mente. Cioè molto, non so come dire, influsso di coscienza. E le

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone fataliste, quelle convinte che le cose avvengano per un destino predeterminato, quelle che non si oppongono agli eventi, non resistono, ma si tuffano nel flusso di ciò che accade come nel mare d'estate. Quelle stoiche, fedeli alla necessità del cosmo, ma anche quelle religiose che confidano nella provvidenza. Questo venerdì, 3 luglio, è tutto per voi. È l'ultimo di questa stagione e va così e non ci si può fare niente.
1: Ed è anche uno dei pochi che hai fatto seduta.
0: Hai visto?
1: L'ho visto, sì.
0: Ho avuto un improvviso calo di forze.
1: Di solito parti in piedi e io mi sento sempre un po', perché sto seduto con tutte le mie manine qua.
0: Sì, è difficile un po' armeggiare sul mixer,
1: sì,
0: da in piedi.
1: È un po' basso, bisognerebbe fare un mixer alto. L'anno prossimo ce lo facciamo alzare.
0: È come tipo la tastiera del busta, quella dei
1: Bello,
0: subsonica.
1: Bello, anche come la cucina di MasterChef però, attenzione.
0: Non
1: e se sei alto te la alzano.
0: Non ho questi riferimenti culturali.
1: Ah, sì, ma veramente penosi.
0: Invece la tastiera del busta gliel'hanno costruita i Mutoidi, sai, quel gruppo che è
1: romano. Figata.
0: Infatti c'è quel mollo.
1: Ah, tu dici che dobbiamo chiedere ai Mutoidi?
0: Ai Mutoidi di farcene un mixer.
1: Ma questa è una grande idea per la prossima stagione, Cinzia. Vabbè, però come dire, ci troviamo a settembre.
0: A settembre, sì.
1: Dai. Allora passiamola bene questa ultima mattinata insieme. Sai
0: prima
1: che,
0: del grande scisma delle ferie.
1: Sì, sai che qua Anna, che incontriamo tutte le mattine, no?
0: Sì.
1: Sai che lei ci ha insegnato questa cosa del venerdì fondamentale. E il venerdì
0: è venerdì e il corpo lo sa.
1: E il corpo lo sa, e quindi in questo in più è il venerdì, è l'ultimo
0: è
1: venerdì
0: l'ultimo.
1: Per noi.
0: E bisogna ballare.
1: Ma bisogna ballare, ma finalmente, direi. E allora finally siamo arrivati fino a qui. Siete autorizzati anche a ballare sul letto, anche nella doccia, in macchina un po' meno,
0: in cucina
1: va forte,

0: Oh, finalmente è successo anche a me, come canta lei, eh?
1: Finalmente.
0: No? Credo parli di amore anche questa canzone, quindi parto da questa citazione oggi dal Manifesto, perché c'è uno scritto di filosofia che cerca di capire questo sentimento, insomma di inquadrarlo in una dimensione anche più politica. Dissertazioni sull'amore, continente ignoto, scrive Laura Marzi oggi appunto sul Manifesto. Nel suo ultimo saggio, Il continente ignoto, filosofia dell'amore moderno, edito da Einaudi, stile libero, Emanuele Coccia sostiene che l'amore, per l'importanza che ha nelle nostre esistenze, inaudita in passato, sia l'elemento che dà forma alla modernità. La sua tesi si fonda principalmente su una concezione dell'amore come forza produttiva e non un semplice affetto che non rivolgiamo solo alle persone, ma anche alle cose. Ed è allora che l'amore diventa proprietà. Inoltre, per Coccia, è anche la nostra attività quotidiana volta a trasformare ciò che ci circonda, quindi quello che chiamiamo molto più comunemente lavoro. Colpisce qui, tra le altre cose, che ciò che si tende a considerare come inconoscibile fino in fondo, certamente indefinibile, appunto l'amore, trova in questo testo addirittura molteplici definizioni. L'amore è la vita oggettiva del desiderio, l'esistenza di un'intenzione diventata realtà. Nonostante la capacità di Coccia di dirci in molti modi e da diversi punti di vista cosa sia l'amore, il cuore della sua tesi è che l'amore esiste e agisce nel cosiddetto continente ignoto, cioè nella condizione in cui ogni essere umano nasce, quella di non sapere. Non sappiamo e nemmeno cosa significa sapere. Senza però arenarsi di fronte al paradosso dell'inconoscibilità, l'autore procede scrivendo che l'amore è la forza e l'energia che devono trasformare un pezzo di mondo in un soggetto. L'amore non scaturisce dall'io, è l'io che scaturisce da quello che amiamo, in linea con la teoria freudiana. Coccia riporta qui la teoria del critico letterario Roberto Antonelli, secondo cui per molti poeti del canone, da Dante a Leopardi, nel testo la donna può esistere solo come memoria maschile, e aggiunge che la letteratura europea è stata in larga parte una cospirazione maschile contro l'amore, soprattutto contro la relazione con l'altra. Questi sono alcune idee, ma insomma, si cerca un po' di riassumere un testo molto più complesso, che è quello appunto del filosofo Emanuele Coccia. Il suo testo si intitola Il continente ignoto, filosofia dell'amore moderno, edito da Einaudi, stile libero, oggi sul Manifesto.
1: E allora, vabbè, se amore deve essere,
0: che sia
1: amore, che sia almeno due volte, dai.

0: The Doors, dici che ci stanno indicando la via, cioè la porta è aperta, vedete un po' voi.
1: Esatto, poi ciascuno, poi, come dire, sono auspici.
0: Auspici.
1: Auspici. Vuol dire poi.
0: Allora, ci eravamo lasciati prima con la citazione precedente, il saggio sull'amore come continente ignoto, che diceva che nella poesia, quella classica, l'amore è sempre un po' una memoria maschile, una cospirazione contro l'altra, no? La donna. Riprendiamo da questo concetto perché è successa una cosa strana, è stato ritrovato un manoscritto di fine di almeno un centinaio di anni fa, sì, all'inizio del Novecento, sì, e di una autrice donna che di questo parla, no? Sono parole contro l'androcentrismo, scusate, scrive Mariano Croce. Il libro di Maria Lazar è una battaglia. Come in un giallo estivo di fine Ottocento, con quel gusto d'altri tempi, in cui il ritrovamento di un manoscritto poteva ancora conquistare l'apertura di un giornale, un romanzo è riemerso a Nottingham dalle casse metalliche coperte da una trapunta nel soggiorno della famiglia Dunmore. Si tratta di Quattro volte me, scritto da Maria Lazar alla fine degli anni venti del Novecento. Maria Lazar, figura centrale per l'emancipazione femminile a Vienna. Come se si trattasse davvero di un apocrifo o di un falso, Quattro volte me, di cui quasi nessuno conosceva l'esistenza, è rimasto inedito per quasi un secolo, gelosamente custodito dalla nipote dell'autrice e solo di recente pubblicato, prima in tedesco e poi in italiano da Adelphi. Il romanzo è di quelli renitenti alla trama. Sullo sfondo di una civiltà in tramonto, una narratrice senza nome ripercorre la propria esistenza dagli anni della scuola fino all'età adulta, seguendo un itinerario che gravita attorno a tre figure femminili. Grete, bellezza remota e quasi marmorea, avvolta da un chiarore lattiginoso che la sottrae al mondo. Ulla, la più acuta e tagliente, con la pelle di porcellana e gli occhi color acqua ghiaccio. Annette, inquieta e sensuale, povera fino alla ribellione, con le lunghe gambe da stecco e una bocca larga che sembra irridere ogni convenzione. Più che personaggi, queste tre donne sono rifrazioni della protagonista, figure attraverso cui il suo io si moltiplica. La narratrice è consumata da una passione impossibile per Axel, marito dell'amica Grete, una colpa inconfessabile da cui origina un moto incessante di autocondanna e ricerca di assoluzione. Pur nel solco della cosiddetta nuova oggettività, che prediligeva un andamento quasi documentale, la sua scrittura si muove per lo più per getti d'espressionismo, con un continuo susseguirsi di invenzioni linguistiche e scarti di registro, tali da rendere la narrazione insieme densa e sfuggente, come l'io del soggetto parlante. La realtà è costantemente sfocata, ambigua, aperta a interpretazioni. Quattro volte me, almeno sotto un profilo di storia sociale della letteratura, dimostra che questo nodoso lambiccarsi sull'evanescenza del sé, così tipico della cultura mitteleuropea del tempo, per la donna era comunque un lusso. In tal senso, Quattro volte me è un diario della resistenza, battaglia fatta di parole contro una normalità linguistica e morale che legittimava il principio androcentrico. Lazar anticipa altre più tarde autrici del Novecento, come Clarice Lispector, che del linguaggio hanno fatto arma di guerra e strumento di rottura del patto di sottomissione al dominio maschile. Così la libertà della donna è una truffa bella e buona, scrive, mentre l'uomo è un essere che si può o disgustare o amare senza vie mediane, laddove l'amore non è che una forma difettiva del disgusto. Non è la rivoluzione che salva, rivoluzione per la quale non v'è risorsa né morale né politica, ma la letteratura che sa offrire il riscatto al di là di tutto e al di là del tempo presente. E il mio venire al mondo non è stato vano, dice in una poesia, e dice: io non ti conosco né mai ci conosceremo, ma in un lontano giorno piovoso e coperto tu hai di fronte il mio libro aperto. La pubblicazione postuma di questo testo allora sembra davvero un'ingegnosa trovata editoriale. Solo oggi, infatti, sappiamo leggere in Quattro volte me quell'obliquo e rilucente inno alla parola che con il suo saper dire mostra come la normalità, percepita e vissuta come tale, non sia che un pervasivo meccanismo di occultamento. Il romanzo è Quattro volte me, l'autrice è Maria Lazar e esce per Adelphi.
1: E allora, visto che il romanzo Quattro volte me è tutto al femminile, io vi do un collettivo musicale che mi interessa raccontare, musica indipendente, il collettivo si chiama Sbamma, coordinato da Flavio Ferri, ma sono veramente tanti da raccontare. Il loro disco si chiama Il segreto di Penelope nella cinquina del Tenco, che adesso va tra poco, insomma, sì? I primi di luglio, tra pochi giorni. Il segreto di Penelope è il nome di un'associazione che sta a Lecco, che accoglie e sostiene donne migranti attraverso l'ascolto e la condivisione e la creazione di oggetti, insomma, diciamo così, tessere, disfare, pazienza, resistere, la necessità di ricominciare. Ve ne facciamo ascoltare ovviamente solo un accenno e un brano, si chiama Un piccolo intervallo.

0: Il segreto di Penelope, questo è il disco, questo brano si chiama Un piccolo intervallo, loro sono il collettivo SBAM.
1: Ma sai che questa musica in realtà è, mi introduce perfettamente la prossima segnalazione, che è molto visiva purtroppo, perché racconta di un film e di un fotografo, quindi insomma per radio è un po' complesso, però questa musica introduce in questa atmosfera che ritroviamo oggi sulla pagina della cultura di Repubblica, un articolo di Marco Belpoliti che ci racconta di una mostra legata ad un film, a un libro e a delle foto, e soprattutto due autori a me molto cari, Celati e Ghirri, Luigi Ghirri il fotografo e Gianni Celati lo scrittore. Scrive Belpoliti: una corriera blu con 30 passeggeri a bordo attraversa per 3 giorni la pianura diretta verso le foci del Po. La segue un'automobile bianca guidata da un fotografo. Il tutto è ripreso da una piccola troupe di operatori disposti lungo il percorso e nei luoghi d'arrivo. Siamo dentro un film, il primo girato da Gianni Celati nel 1991. Si intitola Strada provinciale delle anime. Il fotografo si chiama Luigi Ghirri e in questa operazione cinematografica sembrerebbe avere il ruolo tipico del fotografo di scena. Scatta le immagini delle riprese e dei partecipanti. Li mette in posa davanti a una porta da calcio, contro il muro di una casa, sull'argine di un fiume, e poi li coglie mentre camminano. Il suo obiettivo si sofferma anche sul paesaggio. Si trova fuori dal film, ma al tempo stesso è dentro. Lo riprendono infatti mentre fa il suo lavoro, mentre passa sullo sfondo di qualche scena e anche interviene, parla di fotografia. Svolge un doppio ruolo perché il fotografo è il punto di riferimento del regista che ama il suo lavoro, da cui trae ispirazione. Il risultato di questo ritratto di viaggio, dal titolo Blu infinito, l'ultimo di queste proporzioni prima della scomparsa di Ghirri, sono 81 fotografie. Allineate in lunghe serie disposte su 3 pareti del Mambo di Bologna, formano una mostra singolare, Verso la foce, che è anche appunto il titolo del romanzo di Celati. Un'esposizione che racconta cosa è stato il film di Celati negli occhi di Luigi Ghirri. L'idea di Celati di girare un film nei territori del suo libro del 1989, Verso la foce, uscito per Feltrinelli, si traduce nell'organizzazione di una gita, cui partecipano amici e parenti imbarcati nel torpedone blu. Molti degli scatti di Ghirri sono foto di gruppo, non ritratti scolastici di classe, piuttosto ritratti di una compagnia in cui è difficile distinguere i singoli volti. La comitiva è l'unità di base del viaggio. Ritratti, poi, che non possiedono nessuna delle caratteristiche del tradizionale ritratto fotografico e che quindi usufruiscono di quel disponibile quotidiano con cui Celati indica tutto quello che passa davanti ai tuoi occhi o per le tue orecchie o nelle tue fantasie. Detto altrimenti, il fotografo riprende gli attori del film come se passassero di lì per caso, senza una particolare intenzione, camminanti, colti a volte di sorpresa. E poi è interessante insomma l'interazione tra il fotografo e il regista, e ci dice Belpoliti che in quel periodo era quello di cui Celati aveva bisogno. La narrativa di Celati ci trasmette l'immagine della nostra condizione contemporanea, ci ricorda che siamo dei nomadi con varie identità e sembianze in un mondo che non ci appartiene più, dove è difficile, se non impossibile, mettere radici e dove le poche che esistono appaiono superficiali e frammentarie, un messaggio che si salda qui come altrove con l'attenzione infinita presente nei riquadri colorati di Luigi Ghirri. Quindi un film, un libro, una mostra fotografica. Oggi sulla Repubblica, Marco Belpoliti.
0: Invece per te?
1: Sì.
0: Una canzone tutta tua.
1: La riconosco subito, eh.
0: Morrissey, Every Day is Like Sunday.

0: cos'è che dicevi? Ogni giorno come domenica?
1: Eh sì, ma oggi è un po' anche domenica. È un venerdì
0: di più.
1: È un venerdì che assomiglia molto, molto a una domenica. Sono le 6:28, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Omar Caniello e Alessandra Tommasi. Noi torniamo tra poco con un'edizione speciale del meteo.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri,
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: In Ucraina è salito a 27 il numero delle vittime nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev due notti fa, in quello che il sindaco ha definito il peggior raid sulla capitale dall'inizio della guerra. Sono una novantina i feriti. Dopo l'attacco, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili Patriot in Ucraina e promesso che Kiev risponderà militarmente. L'attacco arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo, anche in profondità nel paese e su Mosca. Il commento del Cremlino è stato: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev.
2: In Iran, la salma del leader supremo Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, è arrivata alla grande moschea di Mosul a Teheran. Domani ci saranno i funerali di Stato e le celebrazioni dureranno qualche giorno. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America e domani sono i 250 anni della fondazione. A Teheran sono attese milioni di persone per le quali il regime ha disposto misure di sicurezza speciali. Per tre giorni si fermeranno uffici, negozi e pubblica amministrazione.
3: Venezuela continua ad aumentare il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese. Il bilancio ufficiale è salito a quota 2.595. Un numero questo che aumenterà ancora, visto l'alto numero di persone ancora disperse sotto le macerie, più di 40.000. In queste ore i soccorritori stanno recuperando gli ultimi sopravvissuti. Ieri un 34enne, questa notte è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo e per il quale sono in corso le operazioni di recupero.
2: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizione. La commissione di vigilanza da ieri non c'è più. Dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, i membri di minoranza si sono dimessi. Restare e denunciare non è servito, non resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione di vigilanza, la 5 Stelle Barbara Floridia. Dopo le dimissioni dei membri di minoranza, ieri si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza, accusando l'opposizione di atteggiamento irresponsabile.
3: In Sardegna, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia contro il megaprogetto turistico della società Tavolara Bay. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione dei glamping a Loiri e Porto San Paolo nel nord-est.

0: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
1: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
0: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: anche il nostro ultimo appuntamento con il meteo per questa edizione di Presto Presto. Siamo al telefono con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, che cosa ci aspetta questo fine settimana? Su, prendiamola un po' alla larga in questi ultimi 3 giorni.
1: Ma siamo un po' in effetti monotoni, a parte qualche temporale che è passato, per le previsioni, perché ancora è tornata l'alta pressione su tutta l'Europa occidentale e quindi ci aspettiamo un nuovo periodo prolungato di bel tempo. La novità interessante è che non saranno per il momento temperature estreme, ma comunque piuttosto elevate, decisamente estive. La giornata di oggi sarà pienamente soleggiata, solo qualche piccola nuvola di bel tempo in montagna. Le temperature massime saliranno tra i 31 e i 33 gradi. E ci ripetiamo anche per sabato e domenica, il tempo sarà del tutto simile, sempre assolato e caldo, le temperature grosso modo stazionarie, forse perderemo anche un grado con le massime tra 30 e 32, e poche nuvole in montagna nel pomeriggio, rasserenamento in serata, asciutto, non ci si aspetta neanche qualche temporale.
0: Non ci si aspetta o ci si aspetta? Non ho capito.
1: No, neppure qualche temporale,
0: neppure,
1: la stabilità,
0: ecco,
1: la farà da padrona, quindi davvero molto difficilmente le nuvole in montagna potranno evolvere in qualcosa di più, e quasi certamente sarà asciutto anche per sabato e domenica anche in montagna.
0: Nuvole puramente decorative, va bene.
1: Esatto.
2: Paolo Valisa, noi nel ricordare a tutti ascoltatori e ascoltatrici che c'è astrogeo.va.it, cioè il
0: l'app,
2: sito, e poi anche l'app ovviamente, che si chiama anche lei Astrogeo del Centro Geofisico Prealpino, che serve per specialmente in questi periodi, no? Arriva uno, va a fare una passeggiata, vuole sapere se arrivano i temporali, vuole sapere anche il calore. Le informazioni sono davvero tante sul vostro sito, oltre che insomma se andate a frequentarlo lo conoscete. Io volevo romperle le scatole su questo tema, ma a voi tutta questa informazione che oggi un po' scandalistica, un po' con grande ritardo, pone il tema del clima al centro dei ragionamenti, non so, oggi internazionale titola e la chiamano estate, sulla stampa c'è il reportage dalle montagne con le zanzare sopra i 2000 metri, piuttosto che gli effetti che poi nel tempo ha su fenomeni più complessi. Ieri parlavamo dei mari, oggi potremmo parlare della subsidenza del Po, cioè il fatto che le acque salate risalgono il fiume, anche questo è figlio di tanti cambiamenti e trasformazioni che hanno a che fare anche col clima. A voi che impressione fa, da scienziati, da chi tratta poi tutti i giorni i fenomeni e il nostro rapporto con il clima?
1: Ma diciamo che le evidenze del cambio climatico, dell'aumento delle temperature, si sono fatte molto chiare a partire dagli anni 80, e quello che sta succedendo in questi anni sempre più spesso non stupisce chi ha studiato sempre il clima, che si occupa di ricerca climatica, che semplicemente osserva l'andamento delle temperature e dei parametri meteorologici. Ovviamente adesso si fa sentire di più, chiaramente, quindi comincia a impattare sulla vita quotidiana. Noi viviamo tutto sommato in una regione del pianeta

0: un clima, tra virgolette, temperato, né troppo caldo né troppo freddo, abbiamo dei margini di sopportazione, ce ne stiamo accorgendo che il clima cambia, forse perché stiamo superando questi margini di sopportazione. In altre zone da tempo sono stati superati, nelle regioni polari, nelle regioni desertiche, ovviamente hanno sentito prima questi cambiamenti e purtroppo non è neanche una nuova normalità perché quest'estate non è la più calda che abbiamo avuto, ma è una delle più fresche tra quelle che avremo, perché le temperature purtroppo continueranno ad aumentare. Quindi bisogna veramente darsi da fare, a parte, diciamo così, osservare il fenomeno e mettersi in allarme per il fenomeno, ma veramente passare dall'osservazione, dall'allarme a cosa facciamo veramente, quindi ridurre le emissioni di gas serra e cominciare anche a attuare delle serie operazioni di mitigazione, di cambiamento del paesaggio, di adattamento delle nostre città a delle temperature sempre più calde e a un regime idrologico anche diverso che porterà più eventi estremi, più siccità e quindi per continuare ad avere un benessere e garantirlo alle prossime generazioni bisogna veramente a questo punto fare qualcosa, perché osservare e allarmarsi non basta più.
1: Osservare, allarmarsi, non basta più, ecco. Grazie mille Paolo Valisa per questa esortazione estiva, insomma noi la sposiamo in toto perché insomma bisogna dire che il meteo ripetuto dopo un po', è vero, il meteo è una sorta di finestra piccola sul clima, ma ripetuta nei giorni, insomma dà un'idea di quello che è il cambiamento
2: Altro che
1: climatico.
2: quest'anno ce ne hanno raccontati tanti aspetti.
1: Esatto. Noi ne approfittiamo allora per ringraziare tantissimo lei, Paolo Valisa e tutto, insomma, lo staff e il gruppo che abbiamo
2: Camilla
1: sentito,
2: Galli, Simone
1: Simone Scapin.
2: Scapin.
1: Grazie per essere stati con noi e per le previsioni che ci avete dato ogni giorno e anche per aver, insomma, un po' resistito alle nostre, così, ai nostri punzecchiamenti, diciamolo così, in modo le nostre
2: Intemperanze.
1: intemperanze. Grazie mille. Buona estate allora, per quanto si può fare.
0: Grazie anche a voi per l'ospitalità e una buona estate a tutti gli ascoltatori.

0: Così li abbiamo accontentati tutti.
1: Tutti?
0: Eh sì, anche quelli che odiano l'estate.
1: Ci sono tanti motivi per odiarli, per odiarla. E il caldo, insomma, fuori controllo è quello principale. Caldo Torino capitale, scrive La Stampa. A giugno 9 gradi in più, c'è stato un record di morti a Torino, più 35%. C'è poi la fotonotizia di un alpinista che, insomma, fotografa la ritirata di un ghiacciaio, del ghiacciaio sul Monte Bianco. Le zanzare sopra i 2000 è il pezzo. Ve ne leggo un pezzettino anche qui. È di Nicolò Zancan, che scrive da Gressonei. Scrive: quel ronzio quassù non si era mai sentito, non a 2280 metri di altitudine. Le zanzare non facevano parte della nostra vita, dice il cuoco Stefano Zonca, che gestisce il rifugio Coda in Valle dell'Issa. Per la prima volta nei giorni del caldo estremo sono arrivate a Nugoli tantissime zanzare e i clienti erano increduli e anche infastiditi. L'unico modo è stato scendere a comprare il repellente. Spesso sono i piccoli segnali a raccontare i grandi cambiamenti. Le zanzare al rifugio Coda, come le mosche al Quintino Sella, a quota 3585. I pascoli sono già ingialliti, l'erba non nutre abbastanza, gli stambecchi hanno fame. La scorsa settimana, per 3 giorni consecutivi, la temperatura alla stazione meteorologica del Monte Bianco, a 4750 metri, era sopra lo zero. E sono stati in tutto 4 i superamenti dall'inizio dell'estate. Anomalia termica è la definizione dell'ARPA di questa anomalia.
0: Internazionale dedica la sua copertina e la chiamano estate. C'è un gelato a forma di mondo completamente sciolto. L'ondata di caldo estremo ha colto impreparata un'Europa che continua a negare la realtà del cambiamento climatico.
1: E la chiamano estate è un'altra canzone, sì, di Bruno Martino.
0: Sì, rispetto a quella che abbiamo messo noi, che è estate. Sì, aveva un tema, diciamo, l'autore. Il Paese racconta appunto il caldo estremo, l'incapacità delle tante debolezze dell'Europa di fronte al clima, oltre a costruire una grave minaccia per la salute, soprattutto dei più anziani. L'aumento delle temperature evidenzia tutte le mancanze nei trasporti, nella sanità, nelle scuole, negli alloggi, nella capacità di garantire le condizioni essenziali per una vita confortevole. Non vi leggiamo tutto, è lunghissimo, ma vi possiamo dire che è seguito da un articolo del Guardian, che dice: più di 20 anni di allarmi inascoltati, nonostante il precedente del 2003, cioè 23 anni fa, i governi europei hanno continuato a ignorare l'allarme, gli avvertimenti e i consigli dei climatologi e della scienza. Poi si passa a Nature, il grande, diciamo, mensile della scienza biologica. Il clima dell'Europa è già cambiato. Secondo alcuni scienziati, negli ultimi anni l'aumento delle temperature nel continente è entrato in una nuova fase. Insomma, se volete approfondire, è il tema della settimana di Internazionale.
1: Anche su Avvenire, la portata del Po è crollata del 70% con il grande caldo e allarme siccità, scrive Paolo Viana. Mentre OMS e governi riescono a polemizzare anche sul caldo, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione, nella sua assemblea nazionale a Roma, in questi giorni ha spiegato, dati alla mano, come il riscaldamento globale stia devastando le campagne e la salute, renda ancora più marginali le aree interne e prosciughi il PIL. È un'emergenza trasversale che incrudelisce le fragilità delle persone come quelle dell'ecosistema indistintamente. Poi ci dice che grazie agli interventi degli ultimi anni il sud è oggi in una situazione migliore del nord per gestire lo stress idrico. E poi quello che si diceva prima, l'acqua salata alla foce del fiume ha invaso l'alveo per 20 chilometri nel fiume Po.
0: E a pagina 5 del Manifesto leggiamo questa notizia, almeno una positiva: Calafinanza è salva. Con Calafinanza sono salvi tutti gli angoli di costa ancora intatti che sul litorale italiano avrebbero rischiato la cementificazione se fosse passato il tentativo del governo di cancellare le norme di tutela del paesaggio col meccanismo delle procedure semplificate di autorizzazione previsto dalla legge che istituisce le zone economiche speciali. Sì, perché il trucchetto, non so se ve l'avevamo spiegato, era quello di definire zona economica un'area ambientale, di sorperare i limiti. Il progetto, quello di installare un glamour camping, insomma camping mica tanto.
1: Glamping.
0: Esatto, in Gallura, presentato dalla società Tavolara Bay, controllata da un gruppo immobiliare brasiliano, non ha più l'ok del governo. Il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi ha disposto ieri la revoca dell'autorizzazione. Insomma, abbiamo avuto ragione, dice la regione, il comune aveva cambiato la destinazione d'uso aprendo agli investitori stranieri, ma poi ha votato un si si è smentito insomma da solo sotto le proteste, quindi come sempre insomma almeno ci rimane come dire protestare, almeno quello, no?
1: Beh sì, in questo caso ha funzionato.
0: E sai quando capita di partire presto la mattina, tipo presto, però di partire, non di venire qua.
1: Ah sì, quando ci si alza presto per partire.
0: Per partire, proprio le albe. Sì, io metto sempre questa canzone, vuoi sentirla?
1: Sì.
0: Dai.

0: Ma quanto amore stamattina, quasi noiosa questa cosa.
1: Senti, ma che fine avrà fatto Nigel Farage, che sembrava che stesse per prendere il potere fino a qualche tempo fa? Oggi ne scrive Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, ci dice: regali in cripto, lussi e gaffe, l'esausto tribuno Farage medita un clamoroso ritiro, forse? Cosa sta succedendo a Nigel Farage? Il tribuno della destra populista britannica, inseguito com'è dalle rivelazioni sui suoi poco limpidi affari finanziari, non sembra più lo stesso. Mercoledì sera non si è neppure presentato al party estivo del settimanale conservatore The Spectator, un appuntamento annuale dove scorrono fiumi di champagne e che lui ha sempre apprezzato con gusto. Tra l'altro Farage ha cominciato a centellinare le sue apparizioni. Fioccano le domande sui suoi affari, a partire dalla donazione di 5 milioni di sterline in criptovaluta ricevuta personalmente da un miliardario che risiede in Thailandia e che lui ha omesso di dichiarare. Poi è arrivata la notizia che ha incassato ben 270.000 sterline, cioè oltre 300.000 euro, per essersi prestato a fare pubblicità per una ditta di lingotti d'oro. Infine i giornali sono andati a scavare nel suo mini impero immobiliare. È venuto fuori che lui e la sua compagna, la francese Laure Ferrari, hanno in mano un portafoglio di 5 proprietà sparse fra le contee del Sussex, del Surrey e del Kent, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di sterline, quasi 5 milioni di euro, tutte tranne una acquistate in contanti dopo il 2020, ma solo due di queste case sono state dichiarate nel registro.
0: Hai capito, Nigel? Sai che c'è una meravigliosa canzone, Making Plan for Nigel?
1: Ah sì?
0: Sì, dell'XTC, mi dispiace, non abbiamo il tempo di metterla, è veramente bella, Making Plan for Nigel. Allora, Maya T resiste nella gabbia dell'isolamento, a pagina 6 del manifesto. Marta Massa incontra Budapest in carcere la detenuta, noi useremo il femminile neutro per Maya, perché Maya invece si definisce
1: non binaria
0: e non ha un genere, e quindi noi rispettiamo, usiamo il neutro femminile perché sennò non riusciamo a leggervi l'articolo, che è pieno di asterischi e schwa. Il sistema carcerario ti priva della possibilità di esistere in collettività e di sperimentare la solidarietà. L'altro giorno ho sentito che un detenuto in una cella vicina non aveva il pane. Avrei voluto condividere il mio, ma non potevo, sì, perché rimane 23 ore in cella davanti a una scrivania, in isolamento, una vita molto dura, non riesce proprio, cioè lei è una di quelli del processo dell'aggressione, quello dove era anche
1: imputata Silvia Salis.
0: Ilaria Salis.
1: Ilaria Salis.
0: Ilaria, penso.
1: Silvia la sindaca.
0: Esatto. Siamo costretti a sopportare regole assurde e crudeli che creano solo concorrenza e solitudine. Io cerco di combattere nel mio piccolo, anche creando momenti di leggerezza. Non voglio smettere di sperare in una vita allegra. Dopo la sentenza mi sono sentita disorientata, confusa, perché non sapevo come lottare. Ne sento la necessità, al contempo non ne ho la possibilità. Ho imparato che la lotta non è sempre a voce alta. Si può lottare con le piccole cose. Continuo a scrivere lettere in cui descrivo quello che accade qui e provo a comprendere il sistema carcerario e il sistema autoritario in Ungheria. Per me la lotta significa trovare modi di condividere le mie risorse anche con gli altri detenuti, perché vedo i modi in cui ci viene rubata l'umanità. È difficile, mi sento spesso senza speranza. Il giorno del verdetto ero seduta con le manette, tanti occhi addosso, mi sono sentita intrappolata, non avevo la possibilità di esistere come essere umano, ero soltanto un oggetto, ma adesso ho ricevuto una macchina da scrivere, ci è voluto un anno da quando ho fatto richiesta e almeno posso leggere e scrivere.
1: Anche Maya, tra l'altro, portata nelle udienze incatenata, come succedeva,
0: sì,
1: alla Salis.
0: Questo, devo dire, è Maya, ma anche un po' ricorda la,
1: certo,
0: condizione di tanti ristretti che d'estate vengono ancora più dimenticati.
1: Su Avvenire, il viaggio del Papa a Lampedusa, la Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità, ne scrive Daniela Fassini e scrive: tutti sanno che ci sono, che ogni giorno quando il mare è calmo e c'è bel tempo ne arrivano a decine, almeno due o tre sbarchi, ma nessuno li vede, sono i fantasmi di Lampedusa, i migranti che attraversano il Mediterraneo su barchini in vetroresina o gommoni bianchi stracarichi di vite e speranze, provengono per la maggior parte da Egitto, Bangladesh, Somalia, Pakistan e dall'Africa subsahariana. L'articolo è molto lungo, nelle pagine interne, il Papa nell'isola dei migranti, no a chi mortifica la fraternità, c'è un'intervista all'arcivescovo di Agrigento che dice: una terra che è simbolo di un dramma ma è anche scialuppa di speranza, e denuncia che l'accoglienza è stata militarizzata, i governi hanno marginalizzato un approccio umano e la fortezza Europa demanda ad altri il lavoro sporco per respingere i barconi. Si ricordano anche quei corpi mai recuperati e Lampedusa, frontiera d'Europa, dove chi sbarca è un fantasma.
0: Chi sbarca è un fantasma anche grazie alle regole europee. Tra poco vedremo invece le notizie delle prime pagine: molta Ucraina, tanta Europa, qualcosa anche di Italia, di politica, commissione vigilanza, Covid.
1: Sono le 6:58, la linea adesso passa al giornale radio per i titoli principali e poi dopo torniamo noi e, come dicevamo, mettiamo le prime pagine in fila.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano, che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
3: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. A Kiev si scava ancora tra le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. I morti sono 27, almeno 90 i feriti. Verso il prossimo vertice NATO, il presidente Zelensky chiede a Trump: gli Stati Uniti ci facciano produrre i missili Patriot per poterci difendere. L'Iran si prepara per i funerali di Khamenei, la salma della guida suprema uccisa negli attacchi americani è arrivata alla grande moschea di Teheran. Le celebrazioni al via da domani, 4 luglio, il regime cercherà di mostrare tutta la sua unità. In Venezuela i soccorritori ancora al lavoro per recuperare gli ultimi sopravvissuti dopo il sisma che ha colpito il paese. Qualche ora fa è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo. Le vittime salgono a quota 2.595. La vigilanza Rai: non c'è più. Ieri le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riusciva ad eleggere il nuovo presidente della TV pubblica perché la destra voleva imporre un suo nome. Oggi ci sarà la presentazione dei nuovi palinsesti. Sono le 7:01, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
4: Popolare Network.

0: Rieccoci alle 7.03 di venerdì 3 luglio, presto, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera apre sull'Ucraina, Kiev l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky dice: ho chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot.
1: L'inferno di Putin su Kiev, per il giorno palazzi rasi al suolo dai raid, oltre 20 morti, l'attacco più grave della guerra. Ovviamente poi le richieste di Zelensky, ma anche domani i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina, foto di una madre che abbraccia un bambino in mezzo a resti, diciamo, di un attacco, macerie.
0: Sul Corriere della Sera l'editoriale di Lorenzo Cremonesi, una logica di rappresaglia per spezzare il morale, la strategia è questa. Cremonesi che poi ci racconta quello che è avvenuto, il raid più pesante, 27 morti a Kiev. I missili e droni russi tornano a colpire con forza Kiev, è accaduto di nuovo ieri, lunghe ore di paura, lampi di fuoco nel buio e oltre l'alba. Da poco dopo la mezzanotte sino alle 7 di mattina, sono almeno 3 mesi che i comandi di Mosca hanno concentrato gli attacchi sulla capitale ucraina. Raid ripetuti, intensi, prolungati, composti da ondate di decine di droni e missili, alcuni dei quali balistici. I morti civili sono almeno 27, ma si continua a scavare tra le macerie e il bilancio pare destinato ad aumentare. I feriti a ieri sera erano almeno 80. Gli attacchi sono iniziati, come spesso accade, nel pieno della notte. Dicevamo, Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot, gli unici in grado di fermare le armi russe. Marta Serafini, anche lei inviata a Kiev, ci dice: sul fronte Putin non sfonda, così si semina il terrore nelle città. L'Europa deve farci entrare, dice Dmytro Kuleba, l'ex ministro degli esteri ucraino. Dice: non ci saranno svolte sul campo, ma la trattativa resta un'illusione.
1: Vedremo che poi gli risponderà la Presidente del Parlamento Europeo sulla stampa, ma intanto su Kiev l'inferno dei missili di Putin, ma per la Russia è una nuova Stalingrado. Davide Maria De Luca da Kiev, a pagina 2 di domani, dice così: a Mosca il conflitto è costato almeno 1,5 milioni di caduti e feriti, come nella battaglia cruciale della Seconda Guerra Mondiale, e poi dice: l'intera federazione russa può contare solo su una raffineria non danneggiata dagli attacchi ucraini. Inoltre metà delle regioni del paese, Mosca compresa, manca la benzina, lunghe code ai distributori. Insomma, si aspettava la risposta. L'altra notizia da Kiev in realtà è a Berlino: sabotaggio Nord Stream, Berlino accusa l'Ucraina, il silenzio di Zelensky sia su Domani che sul Manifesto. Il gasdotto Nord Stream saltò in aria per ordine delle autorità ucraine. L'atto di accusa della Procura federale della Germania è un crimine di guerra. Per il guastatore alla sbarra c'è un ucraino arrestato, mentre per la bomba a Monte Carlo di qualche giorno fa si dà la caccia a una donna, un'ucraina tedesca.
0: Sulla stampa l'apertura è: Metsola, difesa va speso di più. All'interno l'intervista alla Presidente del Parlamento Europeo, appunto l'Unione Europea deve investire di più per la propria sicurezza, non si può contare sugli altri, l'intervista di Marco Bresolin. L'apertura del primo capitolo negoziale con l'Ucraina e la Moldova dimostra che l'allargamento non è più una promessa per il futuro, ma una realtà geopolitica. Dice Metsola: l'Ucraina dispone oggi di alcune delle capacità di difesa più avanzate d'Europa ed è all'avanguardia nei servizi pubblici digitali nonostante la guerra. Sono ambiti nei quali anche l'Unione Europea può rafforzarsi grazie a una cooperazione sempre più stretta. Dobbiamo essere in grado di difenderci da soli, per questo stiamo investendo di più nelle nostre industrie e nelle nostre persone. La NATO resta la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva, ma un'Europa più autonoma sul piano della difesa sarà anche un alleato più forte.
1: Su vari quotidiani c'è anche la questione dei finanziamenti SAFE, no? Del fatto, la protesta di Crosetto.
0: Sì, perché addio al carro italo-tedesco, più droni e jet, così cambia la difesa senza i fondi europei, appunto senza
1: ogni giorno un quotidiano racconta questo elenco di carri armati, aerei che non potremmo comprare.
0: Dice che Roma rinvia l'ok ai 14,9 miliardi dell'Unione Europea, ma per il 2027 dovrà trovarne 7.
1: Sì, insomma, scopriremo quanti soldi daranno, per il momento non facciamo prestiti, però gli slogan non bastano, i militari militari in piazza contro il governo Meloni. A pagina 7 il Fatto Quotidiano ci dà una notizia. Bel paradosso per il governo che tanto a cuore il riarmo, a chiacchiere le forze armate e la sicurezza. Se non arrivano concessioni il 18 luglio i militari saranno in piazza per protestare contro l'esecutivo. L'aumento medio di 100 euro netti mensili nel contratto non basta. 17 sigle sindacali su 25, compresi carabinieri e guardia di finanza, hanno detto no. E attenzione, sono 450.000 effettivi senza le polizie locali, contando le famiglie 2 milioni di voti, 5 sindacati faranno addirittura un corteo a Roma, una manifestazione così non è stata mai fatta. Stanno preparando i pullman, la politica parla solo con i generali, non ha idea di come si vive nelle forze armate, i nostri volontari fanno 70 ore a settimana, dopo un po' scappano a fare i concorsi in altre amministrazioni, il personale specialista accetta offerte dall'industria della difesa, si congeda in anticipo. Come sempre il ritornello è pay them more, pagateli di più, se no è inutile che blaterate grande onore per i nostri militari.
0: Un altro tema oggi sui quotidiani sono le celebrazioni del 4 luglio per i 250 anni dell'indipendenza americana e collegate a questi festeggiamenti anche la festa di ieri a Villa Taverna, l'ambasciata a Roma, ambasciata americana. Il tema è chi c'era e chi invece non c'era. Ci sono le foto del ministro Valditara che mangia un panino, il ministro Lollobrigida con gli agricoltori, l'onorevole Ravetto. L'Italia è amica degli USA, la festa dopo le tensioni, scrive Maurizio Caprara sul Corriere. L'ambasciatore Fertitta celebra con il governo il 4 luglio Trump-Meloni, rapporto di lunga durata. E poi lo spirito della Premier, tra hamburger e Marines, il red carpet per Arianna, la sorella, e il PD dice siamo un po' pochini. C'è poi questa doppia pagina molto celebrativa, l'elenco dei presidenti a partire da George Washington fino a Donald Trump, i fantasmi del 4 luglio e le spallate trampiane a un esperimento di democrazia unico.
1: La corte di re Donald, una monarchia dei soldi del tutto anti-americana, pagina 4, Mattia Ferraresi dice così, nessuna nazione moderna ha legato la propria origine al rifiuto della monarchia quanto gli Stati Uniti. La dichiarazione di indipendenza è un atto d'accusa contro Giorgio III, è un elenco di soprusi a dimostrare che il monarca è inadatto a governare un popolo libero. L'America emerge dalla convinzione che nessun uomo riceva dalla nascita il diritto di comandare, non esistono corti, ranghi, aristocrazie, sangue, è il suo mito fondamentale. La storia dei 250 anni che il paese celebra in questi giorni però è anche la storia di questa attuale perversione nella sua manifestazione più esplicita, quella dello pseudo monarca Donald Trump che fra archi di trionfo e miliardi incassati attraverso i suoi cortigiani incarna tutto il peggio della tradizione regale.
0: Altra cifra tonda, però insomma non c'è poco da festeggiare, erano ieri i 1000 giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, leggo da Repubblica, sono passati 1000 giorni dal pogrom compiuto da Hamas il 7 ottobre che poi ha scatenato la guerra nella striscia. Due testimoni raccontano perché per palestinesi e israeliani nulla sarà più come prima. C'è poi l'intervista a Gideon Levy di 73 anni, un intellettuale, una firma storica del quotidiano progressista Haaretz, da decenni la voce critica di Israele, e la sua analisi è di come il suo paese sia cambiato dall'inizio della guerra a Gaza, è una immagine piuttosto sconfortante, noi vittime abbiamo perso ogni limite. C'è poi dall'altra parte il racconto di Ruwaida Amer, qui a Gaza alla sofferenza non c'è fine.
1: Il Sole 24 Ore, Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato, di cosa si parla? Da un lato Piazza Affari torna sopra 52.000 punti, trascinata dal settore della difesa e dai bancari con Unicredit a un passo dalla conquista di Commerzbank, e dall'altra parte negli USA OpenAI ha proposto al governo federale di entrare con una quota del 5% nel gruppo ChatGPT che sta per sbarcare in borsa e si dà il via al sovranismo dell'intelligenza artificiale.
0: La Repubblica titola con quello che è successo alla RAI. Vigilanza RAI nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia dice restare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra, quindi la commissione è azzerata e il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea.
1: Il Messaggero, terremoto in vigilanza RAI, il manifesto stop al televoto. I rappresentanti delle opposizioni si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per 2 anni dalla destra perché vuole imporre un proprio nome alla presidenza Rai, ma non ha i voti per farlo, e poi disertano tutte le riunioni. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche.
0: E poi c'è questo tema oggi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Il ministro Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Il governo ha dato 100 milioni all'accusatore di Conte sul Covid, scrive Marco Lillo, è un boomerang per la destra. Il governo Meloni ha firmato all'insaputa di tutti una transazione con la società privata JC Electronics per chiudere una avvertenza pendente, stanziando alla bisogna 110 milioni di euro con un decreto legge. Piccolo particolare, JC Electronics è la società di Dario Bianchi, l'uomo che è ormai il grande accusatore mediatico della gestione Covid da parte dell'allora presidente del Consiglio dei 5 Stelle Giuseppe Conte.
1: Eh sì, soprattutto non l'avevano detto, avevano omesso di dirlo, e poi ha cominciato, dopo che gli è stato pagato il risarcimento, ha cominciato a parlare. Vabbè, il giornale: meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto, una grande, diciamo, campagna elettorale, però anche Avvenire dice cose buone sul governo: enti e imprese sociali al centro delle politiche per un giorno, il Consiglio dei Ministri approva l'informativa sul piano che dota l'Italia di una strategia nazionale per il prossimo decennio per gli enti del settore, del terzo settore, in realtà è una direttiva europea che lo chiede, però insomma così succede.
0: Libero, scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale, con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefevriani per il Vaticano. Sono tutti scomunicati. La Verità: i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, TAR e Consiglio di Stato ritoccano gli arretrati.
1: Si aumentano la paga.
0: La paga, sono le 7.15 ed è il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo tra poco, dopo il giornale RAI. Dopo il giornale radio torniamo?
1: Sì. Direi di sì.
0: Per l'ultima volta, però torniamo.
2: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
3: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
2: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
4: Le 7.16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Emergenza idrica in Lombardia, la situazione è difficile ma non drammatica come nel 2022. Regione e consorzi hanno fatto il punto, il problema è sistemico ma non viene affrontato in modo strutturale, è l'analisi di Legambiente. Caldo negli asili e nei nidi comunali, Palazzo Marino corre ai ripari dopo le proteste. Interventi d'emergenza per abbassare le temperature nelle aule per soluzioni di lungo periodo. Ci sarà da aspettare. Comunali a Milano, Forza Italia vuole dare le carte nel centrodestra, candida Cottarelli e in giunta con lui propone gli ex sindaci Moratti e Albertini. Ieri il congresso regionale del partito. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: Soleggiato con formazione di qualche nuvola di bel tempo nel pomeriggio sui monti, asciutto, le temperature massime oscilleranno tra 31 e 33 gradi, sulle Alpi lo zero termico si porta a 4200 metri, per la giornata di domani sabato e anche per domenica prosegue il bel tempo, assolato e caldo, le temperature grosso modo stazionarie con le massime tra 30 e 33 gradi, poche nuvole cumuliformi si formeranno nel pomeriggio in montagna ma probabilmente sarà asciutto.
4: Una situazione delle risorse idriche critica ma non drammatica come nel 2022, anno che aveva fatto registrare temperature record e un deficit di risorse superiore al 60%. Oggi in Lombardia il deficit medio è del 36%. Le prossime settimane saranno decisive, le misure di coordinamento tra regione, consorzi e gestore dei laghi puntano a garantire almeno la tenuta del primo raccolto agricolo in attesa di eventuali precipitazioni che possano riequilibrare il sistema. Ci sono forti differenze territoriali nella carenza d'acqua. I bacini di Ticino, Adda, Oglio e Brembo hanno un deficit di oltre il 40%, il sistema Garda-Mincio ha un deficit intorno al 20%. Le cause principali restano le stesse: inverno povero di neve, fusione anticipata del manto nevoso e primavera poco piovosa. Le alte temperature delle ultime settimane stanno infine accelerando il consumo d'acqua. Per il responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, Damiano Di Simine, il problema è sistemico e le regioni non lo stanno affrontando in modo strutturale.
6: Diciamo che le piogge di maggio e di giugno, soprattutto di giugno, hanno mitigato una situazione che rischiava di essere molto problematica a causa del fatto che quest'inverno non è caduta abbastanza neve in montagna e quella poca si è sciolta in anticipo a causa del caldo. Questo purtroppo è ormai un dato strutturale, quindi possono esserci degli anni in cui magari nevica un po' di più, ma il dato strutturale del cambiamento climatico è che ormai la stagione di disgelo delle nevi è anticipata di quasi un mese. Questo significa che abbiamo delle stagioni estive sempre più a rischio di carenza idrica come quest'anno o di siccità quando la situazione può essere peggiore. Quello che si fa fatica a vedere, a cogliere dall'impostazione regionale è che un cambiamento così strutturale richiede di modificare anche il modo in cui si fa agricoltura in pianura padana, in particolare nella pianura lombarda. Se non c'è una regia a livello di bacino, succederà come sta succedendo anche quest'anno, che ogni regione tira la coperta dal suo lato e alla fine chi ne soffre sono i fiumi, in particolare il Po, ma anche la regione del delta del Po, che da settimane in realtà è in una situazione di grave criticità, questa sì, perché c'è il fenomeno della cosiddetta risalita del cuneo salino. Quindi ogni regione si occupa del suo pezzettino, cerca di gestire al meglio le acque per i suoi agricoltori, ma poi alla fine, se la carenza idrica continua ad esserci, qualcuno ne paga le conseguenze. In questo momento chi sta pagando per tutti è il fiume Po e gli agricoltori della zona del delta, che sono impossibilitati a usare l'acqua irrigua perché è diventata salata.
4: A Milano, dopo le proteste nei giorni scorsi dei genitori per il grande caldo negli asili e nei nidi comunali, l'amministrazione comunale ha fatto il punto sul piano avviato a fine maggio di verifica degli impianti in tutte le 270 sedi dei nidi e degli asili della città. Ricognizione che finirà verso la metà di luglio, ha spiegato l'assessore all'edilizia scolastica Marco Mazzei in una conferenza stampa. Ci saranno interventi emergenziali e strutturali. Sentiamo l'assessore Mazzei.
7: Allora, noi stiamo intervenendo sul tema del caldo con una serie di strategie. La prima è quella che ci indica una priorità e che è quella dei nidi, perché le bambine e i bambini più piccoli non possono stare fuori tutto il giorno e quindi dobbiamo garantire che abbiano degli spazi interni raffrescati. Quindi priorità 1 i nidi, priorità 2 i centri estivi, visto che sono quelli aperti nel corso del mese di luglio, potremo fare anche degli interventi combinati perché le bambine e i bambini in quel caso potranno stare molto tempo fuori, motivo per il quale stiamo anche sviluppando una serie di azioni per aumentare piscine, giochi d'acqua, sistemi di nebulizzazione o altro che possono essere usati appunto in tutte le strutture che hanno uno spazio esterno adeguato. E poi stiamo lavorando in assestamento di bilancio per aumentare la quantità di strutture che ha un impianto di climatizzazione vero e proprio, però ovviamente gli interventi strutturali richiedono, a parte gli investimenti, poi anche tempi più lunghi, perché durante i lavori le strutture vanno chiuse, quindi si possono fare solo in determinati periodi dell'anno e ovviamente non si può intervenire su tante strutture contemporaneamente.
4: Le chat tra Stefano Boeri e Andrea Caputo entrano nel processo sulla BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, in costruzione a Milano, vicino alla stazione di Porta Vittoria. Il Tribunale ha respinto l'eccezione della difesa di Caputo, che chiedeva di escludere i messaggi dagli atti, sostenendo che fossero stati acquisiti in modo illegittimo durante l'analisi del cellulare di Boeri. Il servizio di Roberto Maggioni.
8: Per i giudici non c'è stato alcun setacciamento massivo della corrispondenza privata, né un'attività esplorativa, ma una legittima ricerca della prova nell'ambito delle indagini. Di conseguenza le conversazioni potranno essere utilizzate nel dibattimento in corso. La difesa aveva sostenuto che quei messaggi, emersi solo un anno dopo i primi accertamenti ritenuti decisivi per coinvolgere Caputo nell'inchiesta, avrebbero dovuto essere acquisiti con uno specifico provvedimento del pubblico ministero. Una tesi che il Tribunale ha ora respinto. Archiviata questa questione preliminare, il processo è entrato nella fase istruttoria. Sono stati acquisiti agli atti la denuncia e i documenti presentati dall'architetto Emilio Battisti, da cui presero avvio le indagini. Ed è stato ascoltato il primo testimone, un ufficiale della Guardia di Finanza. In aula ha ricostruito lo svolgimento del concorso internazionale, le attività investigative e i rapporti professionali tra alcuni degli imputati, richiamando anche le regole sul conflitto di interessi. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gara per la progettazione della BEIC. Tra gli imputati, oltre a Boeri e Caputo, ci sono anche Cino Zucchi, Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi e Pierpaolo Tamburelli. Secondo la procura, Caputo avrebbe comunicato a Boeri elementi del proprio progetto, rendendolo dunque riconoscibile durante la valutazione della commissione.
4: Verso le elezioni comunali del prossimo anno a Milano, Forza Italia avanza la candidatura dell'economista Carlo Cottarelli. In giunta con lui proposti gli ex sindaci Moratti e Albertini, ieri c'è stato il congresso regionale del partito che ha confermato Alessandro Sorte, coordinatore lombardo, congresso che ha sancito l'intenzione di Forza Italia di indirizzare le scelte della coalizione di centrodestra. Sentiamo Alessandro Braga.
9: Una volta firmata la pace interna, dopo mesi di travaglio, ora Forza Italia e Lombardia è pronta a lanciare la sfida in vista delle elezioni comunali a Milano del prossimo anno, con un doppio obiettivo: riconquistare Palazzo Marino in primis, ma anche rimarcare che i berlusconiani a Milano e Lombardia hanno da dire la loro. Il congresso regionale è terminato come previsto, con la riconferma di Alessandro Sorte a coordinatore e la nomina di Alessandro Cattaneo come suo vice, a garanzia della minoranza interna. Ma la novità, che poi una conferma, è la forte decisione dei forzisti a dare le carte in vista della scadenza elettorale milanese del prossimo anno. La scelta è chiara: Carlo Cottarelli candidato sindaco, benedetto dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, alle sue spalle, quasi affiancati, due pesi massimi dei berlusconiani in Lombardia, Letizia Moratti e Gabriele Albertini, come possibile assessore in caso di vittoria del candidato forzista. E ancora, un allargamento della coalizione al centro, con sguardo ad Azione. Queste sono le condizioni che i berlusconiani metteranno sul tavolo di coalizione previsto prima della pausa estiva. A quel punto toccherà agli alleati dire la loro, con un rilancio che a questo punto sembra difficile fare con nomi più forti di quelli messi in gioco da Forza Italia.

0: Sono le 7:25 minuti e tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45. Buona giornata.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Popolare Network.
17: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: Tra
11: Trump celebra la sua America nel 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti. Verso il 4 luglio, oggi la presidente sarà al Monte Rushmore per un discorso che parlerà ai suoi. Da New York il sindaco Mandan intanto include nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. I morti sono 27, almeno 90 feriti. Verso il prossimo vertice NATO, il presidente Zelensky chiede a Trump: gli Stati Uniti ci facciano produrre missili Patriot per poterci difendere. L'Iran si prepara per i funerali di Khamenei, la salma della guida suprema uccisa negli attacchi americani. È arrivata alla grande moschea di Teheran, le celebrazioni al via da domani, 4 luglio. Il regime cercherà di mostrare tutta la sua unità. La vigilanza Rai non c'è più. Ieri le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riusciva ad eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica perché la destra voleva imporre un suo nome. Oggi la presentazione dei nuovi palinsesti. Buongiorno dalla redazione, la giornale radio delle 7.30. Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America, un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia Trump sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America, fatta di battaglie anti-migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni. A New York il sindaco Zoran Mandani ha incluso invece nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. Sentiamo Roberto Festa.
19: Da 6 anni al Mount Rushmore erano banditi i fuochi artificiali. Temperature torride e siccità hanno fatto temere lo sviluppo di incendi. Spazzata via ogni preoccupazione ambientale, i fuochi torneranno stasera al Mount Rushmore in occasione della visita di Donald Trump. Il presidente ha scelto questo parco nazionale dove i profili maestosi di 4 presidenti americani sono scavati nella roccia per celebrare il suo pre-4 luglio. Non ci sono peraltro molti dubbi sul fatto, lui l'ha anche esplicitamente detto nel passato, che a Trump piacerebbe vedere anche il suo profilo scavato nella roccia. Il presidente ha trasformato queste celebrazioni per i 250 anni dall'indipendenza americana in una clamorosa e incurante del ridicolo celebrazione di se stesso, con parate militari, archi di trionfo, amici plaudenti che ne magnificano le opere. Insieme ai fuochi artificiali, oggi al Mount Rushmore, ci sarà quindi anche un discorso in cui Trump celebrerà una volta di più la sua America, quella a cui lui avrebbe portato prosperità e lavoro, quella che lui avrebbe reso più sicura arrestando e deportando migliaia di migranti. Sempre oggi, a diverse migliaia di chilometri dal Mount Rushmore, anche il sindaco di New York, Zoran Mandani, terrà il suo discorso del 4 luglio. Mandani sinora ha tenuto un profilo basso sulle celebrazioni. Con l'America segnata dalla più radicale repressione dei diritti nell'ultimo secolo, non è il momento, per lui e per il mondo che lui rappresenta, di lasciarsi andare a furori patriottici. Il sindaco celebrerà comunque il 4 luglio oggi, ma a modo suo, con un discorso circondato da migranti appena diventati cittadini americani. In un post, Mandani ha scritto: l'America è bella, è contraddittoria, non è mai finita. Da New York, lì nello studio.
11: Il tema dei migranti domani sarà al centro.
19: Discorso circondato da migranti appena diventati cittadini americani. In un post, Mandani ha scritto: l'America è bella, è contraddittoria, non è mai finita. Da New York, lì nello studio.
11: Il tema dei migranti domani sarà al centro della visita di Papa Leone a Lampedusa. Non si può rimanere indifferenti.

0: carcere Lampedusa. Tra loro centinaia di minori, un numero preciso non c'è perché molti di loro non vengono neanche registrati dopo lo sbarco. Sono invisibili, così li ha definiti Save the Children nel suo ultimo rapporto, come ci spiega Antonella Inverno, che è la responsabile ricerca dell'ONG.
1: Sicuramente un'attenzione particolare che questo Papa, ma anche chi l'ha preceduto, hanno sempre avuto nei confronti delle persone più vulnerabili dal punto di vista della tutela dei diritti e della protezione. Il report esce in occasione di questa visita e anche della discussione del decreto legge sull'attuazione del patto asilo e migrazione, proprio per riportare l'attenzione su quei bambini e quelle bambine che, non essendo visti, non vengono neanche considerati nelle politiche, per chiedere che venga innanzitutto strutturato un sistema di monitoraggio, ma anche vengano pensati degli spazi adeguati per la loro accoglienza. È impensabile immaginare che questi bambini e queste bambine vengano trattenuti in centri che non hanno alcun servizio specifico per loro. Serve riportare al centro delle politiche i bambini e le bambine che migrano insieme alle proprie famiglie, per identificare delle soluzioni che rispondano ai loro bisogni e soprattutto ai loro diritti.
0: A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. È salito a 27 il numero delle vittime, sono almeno 90 i feriti. Il raid arriva dopo settimane di attacchi ucraini in territorio russo, anche in profondità nel paese. Kiev ha minacciato una risposta. Intanto, verso il prossimo vertice della NATO, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre i missili Patriot. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: A Kiev si scava ancora tra le macerie e tra gli oltre 90 feriti negli ospedali ci sono diverse persone in fin di vita. Il bilancio del massiccio attacco russo di ieri è uno dei più pesanti degli ultimi mesi. Secondo il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, è addirittura il più massiccio dall'inizio della guerra. Ma stavolta non ci si sofferma sulle centinaia di droni, bensì sui 74 missili lanciati contemporaneamente. La contraerea è stata messa a dura prova, ha impiegato molti più vettori del solito e, come si è visto, ha dimostrato la propria insufficienza di fronte ad attacchi di questo tipo. Come sottolineano alcuni analisti, la scelta di lanciare così tanti missili insieme non mira solo a massimizzare i danni, ma anche a costringere il nemico a utilizzare più intercettori. E siccome le riserve di Kiev in questo dipendono dalle forniture occidentali, se i russi continueranno con raid del genere, come hanno già annunciato di voler fare, ogni nuovo attacco è potenzialmente più pericoloso del precedente. Gli ucraini ora preparano la risposta, che sicuramente arriverà, dicono da Kiev, ma Zelensky chissà che la partita più importante si giocherà al vertice NATO di Ankara della prossima settimana. Se Donald Trump sarà accomodante come al G7 di Evian, è certo che Zelensky insisterà sulla fornitura di sistemi Patriot, sulla concessione delle licenze per produrli in patria e sulla necessità di fare più pressione sulla Russia. Ma la situazione tra europei e statunitensi è sempre sull'orlo di una nuova crisi, soprattutto quando si tratta di spese militari, e non è detto che le aspettative ucraine non trovino uno scoglio insormontabile.
0: In Iran, la salma del leader supremo Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, è arrivata alla grande moschea di Teheran. Domani ci saranno i funerali di Stato che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. A Teheran sono attese milioni di persone per un evento in cui il regime vuole mostrare la sua unità e per il quale ha disposto misure di sicurezza speciali. Il servizio.
3: Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza politica e delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbela in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate, tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una

0: grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei, appaia pubblicamente ai funerali del padre, perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri, infatti, non c'è più dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. I membri di minoranza per protesta si sono dimessi dopo le dimissioni. Dopo le loro dimissioni, ieri si sono dimessi anche poi i consiglieri di maggioranza, accusando l'opposizione di atteggiamento irresponsabile. Ma sentiamo Angelo Bonelli di AWS, che fa parte della Vigilanza RAI.
2: Ormai ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Ormai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. E qui c'è un grande problema di democrazia e a questo punto sono state inevitabili le dimissioni. E il punto è che anche il centro-sinistra deve riflettere. È uno dei motivi per cui come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo impresso un'accelerazione alle dimissioni è proprio questo, perché il centro-sinistra nel passato ha compiuto degli errori drammatici che non possono essere più ripetuti. Bisogna fare in modo che ci sia un atteggiamento di grande trasparenza e limpidezza nei confronti degli italiani. L'informazione è un bene prezioso per tutti quanti e non può essere sottoposto alle logiche della propaganda, perché siamo in democrazia.
1: A maggio l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. Nei numeri la spaccatura generazionale cresce. Solo il lavoro over 50, mentre l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca. Sentiamo Massimo Alberti.
3: I numeri sull'occupazione di maggio confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, calo generalizzato tranne che per chi ha più di 50 anni. Il dato di maggio è determinato dal calo dei contratti a termine, non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. Ma come detto, l'andamento ondivago dell'occupazione rende difficile fare previsioni diverse dallo stallo, contrassegnato in ogni caso dal lavoro povero. L'altro lato della medaglia sono gli inattivi, 190.000 in più in un anno. La crescita riguarda tutte le fasce d'età con una sola eccezione, gli ultra cinquantenni. Il tasso di inattività dei 15-24enni sale a quasi l'80%, mentre tra i 35-49enni l'incremento tendenziale è di quasi un punto. È il segno tangibile di una spaccatura generazionale che, se si adotta il lavoro come punto di vista, si fa sempre più marcata e dove non ci sono privilegiati e sconfitti. Da un lato l'ennesima conferma che soprattutto lavorare di più a gonfiare l'occupazione e costringere le persone a restare al lavoro, bloccando così gli ingressi dei più giovani, costretti ad alti tassi di precariato e bassi salari e sempre più scoraggiati, lo dicono i numeri, anche solo dal provare a cercarlo un lavoro. La crescita di chi va all'estero è l'ovvio altro lato della medaglia.
1: In Sardegna, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia contro il mega progetto turistico della società Tavola Rabei. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping all'Oiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione di Palazzo Chigi è arrivata ieri, dopo una delibera contraria al progetto del Consiglio Comunale e dopo la grande mobilitazione popolare contro la colata di cemento che avrebbe invaso un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva infatti un camping di lusso, hotel a 5 stelle, ville, strutture ricettive, campi da golf. Ascoltiamo Stefano Diliperi dell'Associazione Gruppo di Intervento Giuridico, tra i promotori della mobilitazione.
4: Siamo ben consapevoli che la cosa non finisce qua, nel senso che adesso è stata revocata l'autorizzazione unica ZES rilasciata per quello che è soltanto la prima parte, diciamo, di un progetto immobiliare che è molto più vasto. È stata rilasciata, a nostro parere, in maniera scandalosamente illegittima, perché è al di fuori di qualsiasi normativa di tutela costiera, in contrasto pienamente con il piano paesaggistico regionale. regionale, ma anche in contrasto con la stessa normativa sul procedimento amministrativo. Si sono espressi tutti i vari enti territoriali competenti, quindi dal Ministero della Cultura, la Regione Sardegna, il Corpo Forestale, perché lì c'è anche il vincolo idrogeologico, è andato tutti parere negativo, un parere negativo insuperabile. Vorrebbe dire che basta un'autorizzazione basata sul niente per poter superare tutto il quadro normativo di gestione del territorio, una cosa assurda. Ecco quella che è la grande preoccupazione. In realtà questo sarebbe il primo di una lunga serie di casi, perché tutti chiaramente si rivolgerebbero a questa procedura.
1: Chiudiamo con i mondiali di calcio, con le partite che si sono giocate nella notte italiana. Il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia, mentre la Svizzera ha vinto 2-0 contro l'Algeria. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Popolare Network.

0: 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Presto, presto!
3: Le notizie appena sveglie.
2: Here we go!
4: Le 7.46 di venerdì 3 luglio, presto presto a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, che titola sull'Ucraina: Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky dice: ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot.
5: L'inferno di Putin su Kiev, il titolo del giorno, palazzi rasi al suolo dai raid, oltre 20 morti, l'attacco più grave della guerra e ovviamente Zelensky che chiede i Patriot.
4: Nelle pagine interne del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi racconta del raid più pesante, dei 27 morti a Kiev, racconta che è stato colpito il deposito della Croce Rossa, quasi 500 droni e 70 missili su aree civili della capitale, e Zelensky controbatte: risponderemo colpo su colpo. Racconta di come i missili e i droni siano tornati a colpire con forza Kiev nel buio e oltre l'alba, da poco dopo la mezzanotte fino alle 7 di mattina. Poi scrive anche un editoriale, Lorenzo Cremonesi: una logica di rappresaglia per spezzare il morale.
5: I missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina, al titolo di Domani, che però si concentra anche per la Russia, una nuova Stalingrado, perché a Mosca il conflitto è costato almeno 1,5 milioni di caduti e feriti, scrive Davide Maria De Luca da Kiev, come nella battaglia cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Il racconto dei due fronti, e andando a quello della Federazione Russa, il racconto degli attacchi ucraini che non hanno risparmiato le raffinerie, le impianti energetici, e inoltre metà della regione del paese, Mosca compresa, manca la benzina. E poi ancora il gasdotto, il sabotaggio Nord Stream, Berlino accusa l'Ucraina. Al processo, l'atto di accusa della Procura federale della Germania a Berlino, il gasdotto Nord Stream saltò in aria per ordine delle autorità ucraine, pagina 8 del manifesto.
4: L'apertura della Stampa è un'intervista alla Presidente del Parlamento europeo, di Marco Bresolin, Roberta Metsola dice: l'Unione Europea deve investire di più per la propria sicurezza, non può contare sugli altri. Racconta che l'apertura del primo capitolo negoziale con l'Ucraina e la Moldova dimostra che l'allargamento non è più una promessa per il futuro, ma una realtà geopolitica. Dice che l'Ucraina dispone oggi di alcune delle capacità di difesa più avanzate d'Europa ed è all'avanguardia nei servizi pubblici digitali nonostante la guerra, e sono ambiti nei quali anche l'Unione Europea può rafforzarsi grazie a una cooperazione sempre più stretta. Poi aggiunge: dobbiamo essere in grado di difenderci da soli, dobbiamo investire di più nelle nostre industrie e nelle nostre persone. La NATO resta la pietra angolare della nostra sicurezza collettiva, ma un'Europa più autonoma sul piano della difesa sarà anche un alleato più forte.
5: Su molti quotidiani anche il dibattito che arriva giorno dopo giorno delle lamentele di Crosetto e dell'industria militare per la mancanza dei prestiti SAFE, dovevano essere 14,9 miliardi, non lo saranno, forse non saranno nemmeno i 5 in vista del vertice di Ankara della NATO, però il Fatto Quotidiano ci dà una notizia che non ha nessuno: gli slogan non bastano, i militari in piazza contro il governo Meloni. Il 18 luglio ci saranno in piazza i militari, con addirittura 5 sindacati hanno deciso di fare un corteo, 17 sigle invece faranno semplicemente uno sciopero, compresi i carabinieri, guardie di finanza e così via. Che cosa chiedono? La politica parla solo di generali, non ha idea di come si viva nelle forze armate, il personale specialista accetta offerte dall'industria della difesa, tutti scappano dai concorsi, il rinnovo del contratto 100 euro netti in busta paga non basta.
4: Il Sole 24 Ore titola Wall Street rialza le stime, Milano corre, e poi OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. Piazza Affari vola sopra i 52.000 punti, trascinata dai titoli della difesa e dei bancari, con Unicredit a un passo dalla conquista di Commerzbank. E poi c'è questa notizia che negli Stati Uniti OpenAI propone al governo federale di entrare con una quota del 5% nel gruppo di ChatGPT in vista dello sbarco in borsa, quindi una sorta di sovranismo dell'intelligenza artificiale.
5: Moltissime pagine oggi dedicate alla festa dei 250 anni, domani il 4 luglio, a quella all'ambasciata americana a Roma, con la presenza di Ariana Meloni, ma le assenze di Conte, Schlein e della stessa Meloni. L'Espresso fa una copertina con che si intitola Gotico americano, con Trump e Meloni vestiti come due diciamo pionieri
4: Il quadro American Gothic.
5: Esatto. Nel punto più basso in cui Trump ha spinto la democrazia, gli Stati Uniti festeggiano un 4 luglio di incognite, con un presidente che scatena una guerra, fa a pezzi i diritti, demolisce l'alleanza atlantica e si sbarazza anche di Meloni, il titolo dell'Espresso. Invece 7, perché l'Europa è in crisi, i motivi per cui è indispensabile, di Ferruccio De Bortoli.
4: Un pianeta che si squaglia come un gelato con un cornetto e la chiamano estate è il titolo di Internazionale. L'ondata di caldo estremo ha colto impreparata un'Europa che continua a negare la realtà del cambiamento climatico. Anche sulla stampa oggi i titoli sono molto legati al caldo. Torino capitale a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, le zanzare sopra i 2000 metri, mentre l'apertura del venerdì di Repubblica è avviso di chiamata, sempre di meno ma più motivati, i nuovi sacerdoti hanno alle spalle studi universitari, carriere e amori, anche tra le suore di clausura c'è chi resiste e rilancia, è un viaggio nell'Italia delle vocazioni tardive, un'inchiesta di Andrea Gualtieri.
5: Le vocazioni tardive. Il Manifesto, stop al televoto, si vede una Giorgia Meloni seduta nel studio di Porta a Porta, al sottotitolo spiega: i rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza della RAI, bloccata per quasi due anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza RAI, la mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche. Alla fine si è dimessa anche Barbara Floridia, la presidente dei 5 Stelle della commissione vigilanza. Non era mai accaduto nella storia della Repubblica che un organo di garanzia fosse tenuto in ostaggio da chi governa. Dice, perché non si presentavano alle riunioni, non si risolveva il loro conflitto interno, volevano, diciamo, cambiare il regolamento e si sono dimessi.
4: Anche Repubblica apre su questa notizia: vigilanza RAI nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia dice restare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, la commissione è azzerata e il governo rischia l'infrazione UE.
5: Terremoto in vigilanza RAI, anche il titolo del Messaggero, si dimettono i parlamentari di opposizione ma lasciano anche i consiglieri di maggioranza.
4: Il Fatto Quotidiano: 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per questo testimone di Fratelli d'Italia. Dario Bianchi è stato pagato una fortuna dopo una sentenza di primo grado. Conte e PD vanno dai PM e in corte dei conti. Praticamente il governo Meloni ha firmato all'insaputa di tutti una transazione con la società privata JC Electronics per chiudere una vertenza pendente, stanziando la bisogna 110 milioni di euro con decreto legge. Piccolo particolare, JC Electronics è la società di Dario Bianchi, l'uomo che è ormai il grande accusatore mediatico della gestione Covid da parte dell'allora presidente del Consiglio dei 5 Stelle Giuseppe Conte e l'inchiesta di Marco Lillo.
5: Andiamo infine sul Giornale: meno tasse più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump, la premier rivendica le misure sui salari e contratti, niente inchini alla festa USA, insomma un grande peana per il grande presidente del Consiglio. Avvenire: enti e imprese sociali al centro delle politiche, ragiona il quotidiano dei Vescovi sul Consiglio dei Ministri che ha approvato il piano richiesto dalle norme europee sul settore del terzo settore fondamentalmente, ma forse la notizia più interessante per noi è la Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità, Leone XIV domani nell'isola in cui sbarcano i fantasmi, la sfida per i cattolici anche negli Stati Uniti è quella di rispettare la dignità di tutti.
4: E chiudiamo in bellezza con i giornali della destra. La Verità: i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro. E Libero: scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale Comborghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefevriani.
5: Hai capito? Alla cerimonia?
4: Erano lì.
5: E si sono aumentati anche loro lo stipendio a 16.000 euro.
4: Può essere.
5: Ladies and gentlemen, ascoltatori e ascoltatrici, per l'ultima volta ma solo in questa stagione, le rimaste di Cinzia Poli.
4: Le notizie sfuggite alla rassegna stampa. Dopo aver sostenuto l'orale della maturità, il cantante 71enne Pupo ha dichiarato che una professoressa gli ha detto: starei ad ascoltarla per altre 2 ore, un po' come gli oligarchi russi. A chi gli ha chiesto della sua possibile candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra, Antonio Di Pietro ha risposto che al momento la sua priorità sono la trebbiatura e la raccolta dell'uva. Bisognerà prima fare qualcosa per far entrare i trattori in area C. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che pongono delle domande inquietanti, come quello della stampa.it. Bisogna togliere il gatto dal lavandino? Solo in un caso questo comportamento diventa un problema. Allora, non l'ho letto l'articolo, ma credo che il caso sia quando il gatto mangia le saponette. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Che domanda è: bisogna togliere il gatto dal lavandino? Ma, cioè...
5: ma in che senso?
4: Perché il gatto cerca refrigerio.
5: Ah, giusto. Ma cerca refrigerio nei posti più assurdi, tra l'altro.
4: Tra l'altro lui lo trova, a differenza nostra. Vabbè, va bene, allora questo...
5: Ed è anche peloso! A differenza nostra.
4: Beh, parla per te. È il momento in cui appunto dobbiamo consumare lo scisma delle ferie, Claudio. Insomma, faremo dei saluti un po' più sobri di quelli della Sciarelli dopo Chi l'ha vista, dopo 22 anni, però insomma, partiamo dai ringraziamenti. Allora, la nostra coach, Luisa Nanni Pieri.
5: Ah, grandissima Luisa. Grazie.
4: Grazie mille per averci trovato ospiti, argomenti, temi fondamentale, Luisa Nanni Pieri. E poi ringraziamo anche il nostro supplente, altresì detto supplì, Alessandro Braga, anche lui fondamentale.
5: Grazie Ale.
4: Poi, venendo ai saluti, noi volevamo cavarcela con un generico saluto a tutti quelli che ci conoscono, ma insomma abbiamo avuto delle richieste precise e anche un po' minacciose, per cui salutiamo con affetto la carovana del caffè delle 9:30, composta da Catio Giarlanzani, Arianna Masera, Cristina Selva e Michelino Crosti, che da lunedì dovranno prescindere dalla nostra compagnia. Poi un saluto a tutti i giornalisti della prima edizione del GR di Metro Regioni, con cui abbiamo scambiato le prime parole della giornata. Per quanto mi riguarda, tanti saluti a te, Claudio Iampaglia. Ma sì, dai, perché è un uomo che canta e balla alle 5 del mattino. È più prezioso di tutte le cripto di Trump.
5: Ma è più preziosa, sei più preziosa tu, Cinzia Poli.
4: No, sei
5: che
4: più
5: ci
4: prezioso
5: riesci a far sorridere. Ma sai cosa ti dico?
4: Ciao.
5: No.
6: Ma che aspettate a batterci le mani?
4: Presto, @radiopopolare.it per restare in contatto. Insomma, una buona estate a tutte e a tutti.
5: A te, Cinzia Poli.
4: A te, Claudio Iampaglia.
5: Ci vediamo a settembre.
4: A settembre, ciao.

0: Sono le 7.59, la linea passa a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale.
1: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
6: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
5: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno da New York. Domani l'America compie 250 anni. Il 4 luglio 1776 le 13 colonie nordamericane dichiararono la propria separazione dal Regno Unito. Il testo della dichiarazione di indipendenza, redatto principalmente da Thomas Jefferson, sanciva che tutti gli uomini possiedono diritti inalienabili, tra cui la vita, la libertà e la ricerca della felicità. E l'evento che segna quindi ufficialmente la nascita degli Stati Uniti d'America è il loro diritto all'autodeterminazione, e che viene appunto celebrato domani in uno dei momenti però più drammatici, divisivi della storia americana. Allora, dedico oggi la rassegna stampa internazionale proprio al 4 luglio e ai 250 anni dell'America. Allora, prima delle celebrazioni di domani, Trump sarà oggi a Mount Rushmore. Il presidente ha scelto questo parco nazionale dove i profili appunto maestosi di quattro presidenti americani sono scavati nella roccia per celebrare il suo pre 4 luglio. Non ci sono peraltro molti dubbi sul fatto, lui l'ha anche diciamo esplicitamente detto nel passato, che a Trump piacerebbe vedere anche il suo profilo scavato nella roccia. Il presidente comunque ha trasformato queste celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana, lo vedremo tra poco, in una clamorosa e anche incurante delle ridicolo celebrazione di se stesso, con parate militari e insomma, i suoi amici plaudenti, eccetera. Comunque oggi appunto Trump sarà a Mount Rushmore, ci sarà un discorso in cui il presidente diciamo celebrerà la sua America, quella che lui appunto dirà ha portato alla prosperità, al lavoro, quella che lui avrebbe reso più sicura arrestando e deportando migliaia di migranti. Allora, c'è su questo un pezzo interessante su USA Today con il titolo Il Monte Rushmore è vittima dei progetti di vanità di Trump. Allora, quando il presidente Donald Trump, scrive USA Today, arriverà nella Black Hills del South Dakota oggi per pronunciare il discorso alla vigilia del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, il monumento, cioè il Mount Rushmore, vecchio di un secolo, si troverà in un momento in cui necessita urgentemente di manutenzione. Il monumento nazionale, che presenta i volti alti 18 metri dei presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt, scolpiti appunto nella montagna, ha bisogno di interventi di manutenzione arretrati per un valore di 57 milioni di dollari. Allora, secondo questo pezzo, gli interventi di manutenzione sarebbero stati differiti e i soldi che l'Agenzia Federale dei Parchi aveva stanziato proprio per la manutenzione, diciamo, di Mount Rushmore, sarebbero invece stati collocati nell'organizzazione di questo evento, dell'evento appunto trumpiano. Allora, questo dell'uso che Trump sta facendo, un uso personale dei 250 anni, è un tema particolarmente presente sui media internazionali e nella politica, ovviamente anche sui media americani e nella politica americana di questi giorni. Allora, ecco NPR, la radio pubblica. I democratici alla Camera accusano Trump di aver dirottato il 250esimo anniversario dell'America per i propri interessi. Mentre le celebrazioni per il compleanno dell'America entrano nel vivo, scrive in questo pezzo NPR, aumentano le critiche al principale gruppo nazionale che organizza appunto questi eventi, che si chiama Freedom 250. Allora, i democratici della commissione della Camera che si è occupata appunto dei festeggiamenti, delle celebrazioni, hanno pubblicato ieri un rapporto di 55 pagine in cui accusano questo gruppo, questo Freedom 250 anni, di aver aiutato il presidente Trump a trasformare l'importante traguardo in un focolaio di corruzione e di arricchimento personale attraverso tattiche che potrebbero configurarsi, dicono i democratici, come frode penale. Allora, il titolo di questo rapporto dei democratici è Dalla vanità alla follia, come la Casa Bianca ha derubato il popolo americano del suo 250esimo compleanno. Quindi davvero molto duro. C'è un deputato democratico, si chiama Jared Huffman, che ha fatto una dichiarazione ieri a NPR particolarmente dura, dice: abbiamo messo insieme tutti questi elementi per raccontare la storia di come Donald Trump abbia dirottato quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione nazionale unificante alla fine, diciamo, per i propri interessi. Allora, si trattava di un team di agenti. Allora, secondo questo deputato, questo Freedom 250 anni, è un, diciamo, un complesso, un gruppo di cui non si capiscono esattamente i dettagli, i profili. Tra l'altro, questo dell'uso personale che Trump e le persone a lui vicine stanno facendo dell'evento è soggetto di diversi pezzi. Oggi c'è per esempio un pezzo del New York Times che ha questo titolo: Event Strategy, fornitore di lunga data della campagna del presidente Trump, sta organizzando diversi eventi, appunto, e il loro compenso non è chiaro. Allora, questa Event Strategy sta organizzando la Great American State Fair, che è questa, appunto, fiera che si sta svolgendo a Washington, e in generale tutte le celebrazioni del 4 luglio, con lo spettacolo anche pirotecnico di domani sera. Allora, questi eventi saranno finanziati in parte con 68 milioni di dollari di denaro pubblico, ma poiché l'amministrazione Trump ha fatto transitare questi fondi attraverso un'organizzazione no profit poco trasparente, non è chiaro quanto riceverà questa azienda vicino al presidente. Allora, Event Strategies ha sede in Virginia, è gestita da ex collaboratori della campagna di Trump e di veterani delle sue campagne. L'azienda ha contribuito a organizzare altre cose nella storia politica di Trump, per esempio il lancio della campagna presidenziale di Trump nel 2015, ma si è occupato anche della logistica per il comizio del 6 gennaio 2021, cioè quella in cui Trump esortò i suoi sostenitori ad attaccare il Congresso. Quindi sono amici, sono persone molto vicine a Trump, cui Trump ha dato in gestione, diciamo, l'intero evento. Allora, più in generale, sul tema della linea che Trump ha dato ai festeggiamenti, alle celebrazioni dei 250 anni, c'è un pezzo del Guardian che scrive: Donald Trump ha trasformato le celebrazioni per il 205esimo anniversario in un teatro dell'assurdo. Allora vi leggo un pezzetto anche qui di questo articolo. Scrive il Guardian: l'anniversario di questa data e di questo documento dovrebbe essere motivo di celebrazione nazionale unificante, eppure due secoli e mezzo dopo una sanguinosa rivoluzione che umiliò il re Giorgio III e insediò George Washington come primo presidente degli Stati Uniti, l'anniversario è diventato solo l'ennesimo pretesto per divisioni, risentimenti e angoscia esistenziale. Trump, scrive ancora il Guardian, che da anni esalta questo anniversario e si è detto entusiasta del fatto che cada durante il suo secondo mandato, ha lanciato un progetto per abbellire la capitale con statue ripulite da graffiti e fontane a lungo trascurate che tornano a scorrere. Quindi, diciamo, Trump ha voluto aggiungere a questi festeggiamenti anche un'opera, quella che lui pensa essere, diciamo, la sua eredità proprio da un punto di vista architettonico sulla capitale. Comunque oggi, prima di Trump, parlerà il sindaco di New York, Zoran Mandani. Come scrive il New York Post, il sindaco Zoran Mandani terrà un discorso simbolico per i 250 anni per il 205esimo anniversario dell'America e rifletterà sul ruolo di New York nella storia nazionale e sulla sua posizione di porta d'accesso simbolica alla nazione, nel senso che, appunto, New York è il luogo dove tradizionalmente sono arrivati buona parte degli immigrati negli Stati Uniti. Allora, c'è a questo proposito un altro pezzo del New York Times che racconta proprio che cosa significa questo anniversario per Mandani. Vi leggo un piccolo estratto. Allora, dice: Mandani, nato in Uganda e trasferitosi a Manhattan all'età di 7 anni, ha ricordato che crescendo i suoi primi ricordi del 4 luglio erano legati a barbecue, a fuochi d'artificio e all'ammirazione, diciamo, per i completi che in questa occasione si vedono in giro. Crescendo ha affermato di aver maturato la consapevolezza che il patriottismo associato a questa festività è complesso, sfaccettato e solleva molti interrogativi. Comunque Mandani, appunto, si è mantenuto piuttosto, diciamo, moderato, distante da gran parte di questi festeggiamenti, e d'altra parte per lui e per il mondo che lui rappresenta è un momento non particolarmente facile. Ci sono stati nel giro di 5 giorni 10.000 arresti di migranti. Comunque lui oggi farà questa conferenza stampa circondato proprio da immigrati di recente naturalizzazione che hanno appunto ricevuto la cittadinanza. Ha scritto un messaggio sui social e ha detto: l'America è bella, contraddittoria ed è sempre un progetto non finito. Allora ci sarebbero tanti altri articoli, ve ne posso prendere alcuna. Allora ce n'è uno per esempio di Atlantic che scrive: la Casa Bianca sta valutando la possibilità di concedere 250 grazie in occasione del compleanno della nazione. L'idea ha scatenato una raffica di richieste di clemenza. Appunto gli articoli sono ancora tanti, ce n'è per esempio uno dell'Independent che dice: l'America compie 250 anni in mezzo ad una crisi di fiducia, mentre i cittadini si interrogano sulla direzione intrapresa dalla nazione. C'è un sondaggio Reuters-Ipsos che indica appunto come un americano su 5 non celebrerà il giorno dell'indipendenza quest'anno e 2 su 5 mettono in dubbio la capacità del paese di resistere per altri 250 anni. Quindi diciamo il clima che c'è in questo momento, l'umore che c'è da parte degli americani in questo momento non è certo quello dei festeggiamenti. Allora con questo siamo arrivati alla fine della rassegna stampa internazionale, questa era l'ultima rassegna stampa di quest'anno, non mi resta che augurarvi una buona estate, un saluto da New York, da Roberto Festa, ciao!

0: Cari cari ascoltatrici, cari cari ascoltatori, sono le 8:17 minuti del mattino, è un venerdì di luglio che fa di numero il 3 ed è l'ultima puntata di stagione del Giorno delle Locuste. Allora, che finale sarà? Sarà un finale commovente? Sarà un finale pirotecnico? Ci sarà un lieto fine o lascerà tutti con l'amaro in bocca? Intanto subito un colpo di scena pazzesco, tanto per cominciare. Il colpo di scena è che il professor Di Stefano non c'è. Però ce lo abbiamo in remoto, non in studio. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Oh, eccolo qua, con voce forte e chiara. Il professor Di Stefano è assente, ma è assente giustificato. E allora entriamo subito nel merito delle cose, caro professore. È l'ultima puntata e quindi dobbiamo salutare tutti. Cosa dice? Salutiamo tutti o solo qualcuno?
1: Ma no, salutiamo tutti.
0: Salutiamo tutti, sono d'accordo. E allora cominciamo. Salutiamo Abelardo, Abele, Achille, Ada, Adalgisa, Adamo, Adelchi, Adele, Adelmo, Adolfo, Adriano, Adriana, Agamennone, Agata, Agnese, Agostino, Aiace, Alba, Alberto, Alberta, Aldo, Alessandro. Sono tanti però. Cosa dici se salutiamo qualcuno?
1: Sì, salutiamo qualcuno.
0: E vede che alla fine non era peregrina la domanda, era meglio salutare qualcuno, non tutti.
1: Io intendevo tutti e tutti. Tutti e tutte le ascoltatrici.
0: E beh, certo.
1: Non tutti, tutti, così questo elenco è un po' difficile. Salutiamo soprattutto
0: sì,
1: lui.
0: Sì, ma nella genericità del tutto e tutti si anonimizza la persona. Invece, nell'elenco che da Abelardo, non so se l'ha notato, portava ad Alessandro, siamo caduti proprio lui. Saluti il professor Santoro, così lo facciamo contento subito, ma salutiamo soprattutto tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici, così con i convenevoli ci siamo portati avanti, anche quest'anno siamo arrivati fino in fondo, potevamo scenderci come dei lefevriani qualunque e invece siamo qua. A proposito di lefevriani, ne parliamo domani mattina anche al Demone del Tardi, se vuole. Però professor Di Stefano, l'ultima puntata, per essere coerenti con il nostro tempo, la potremmo condurre in latino, cosa dice?
1: No, non sono in grado.
0: Io sì. Salve te, auditores, aec est pars ultima operis dies locustarum gratamus professorem accusativo Di Stefano. Eh?
1: Ok, perfetto, devo dire. E tu?
0: Però avrebbe dovuto dirmelo nella lingua di Cassio e Bruto. Vabbè.
1: Ma ti ho detto, non, cioè... Primo, non sono in grado, non ricordo più nulla, veramente.
0: Per quanto ci sono probabilmente delle sue compagne del liceo all'ascolto che ci potrebbero raccontare come andava con il latino. Ma perché parliamo di lefevriani? Perché il primo quiz odierno del Giorno delle Locuste è proprio dedicato a questo tema, di una facilità ma nemmeno disarmante, ma nemmeno imbarazzante di più, ma è l'ultima puntata e quindi dobbiamo essere indulgenti. Quello che vogliamo sapere è il nome del conduttore più lefevriano di Radio Popolare, il nome del conduttore più lefevriano di Radio Popolare. Ma intanto occupiamo cosa?
1: Non mi sembra facilissimo.
0: No, è di una facilità imbarazzante. Okay. Allora occupiamoci adesso.
1: Posso comunque dirti sul merito che la confraternita San Pio X ha un giro d'affare abbastanza importante,
0: molto bene, più importante di quello della confraternita di cui sopra, invece il giro d'affari del simpatico presidente degli Stati Uniti, di cui si è molto parlato in settimana a proposito, come dire, dei valori complessivi dei suoi guadagni da quando è tornato alla Casa Bianca. Il primo capitolo è quello delle cripto, ma diciamo è solo un piccolo capitolo introduttivo per cominciare insieme a voi ascoltatori questa mattina un viaggio psichedelico nella più grande cleptocrazia a cielo aperto del pianeta, consideratelo una sorta di safari etnografico che parte proprio dal mondo cripto.
1: Sì, partiamo dalle cripto, devo dire, noi l'avevamo segnalato ormai più di un anno fa quando avevamo puntato l'attenzione sulla famigerata World Liberty Financial, cioè la società creata dalla famiglia Trump, dove sono coinvolti i due figli in particolare, che aveva lanciato la stablecoin USD One con l'immagine di Trump. Ora, dalle cripto, secondo le dichiarazioni che sono state depositate dallo stesso Trump all'Office of Government Ethics, che non so perché non l'ha ancora abolito con uno dei suoi ordini esecutivi, comunque in quella sede è emerso che complessivamente Trump e la famiglia avrebbero realizzato nel comparto specifico delle sole cripto 1,4 miliardi di profitti netti, profitti anche ai danni di milioni di investitori, perché dentro questo capitolo che è suddiviso su tre pezzi c'è anche il famoso meme Trump e Melania, i due meme che erano stati lanciati subito prima dell'insediamento alla Casa Bianca e erano arrivati ad avere una valutazione di circa 500-700 milioni di dollari. Oggi, per un valore medio di circa 70 dollari a meme, oggi valgono 1,68 dollari e quindi ci sono migliaia, secondo i calcoli che sono stati fatti, alcune migliaia di investitori che hanno perso tutto con questo meme. Non ha perso sicuramente il tycoon, che appunto nello specifico dall'operazione appunto dei meme avrebbe incassato circa 600 milioni di dollari complessivamente. E poi c'è il capitolo invece relativo appunto a World Liberty Financial per quanto riguarda la società appunto che opera direttamente nel mercato delle cripto. Trump avrebbe portato a casa nello specifico da quel business altri 500 milioni di dollari, in parte con la vendita della stessa USD One, cioè la stablecoin e i meme connessi, e in parte perché un pacchetto importante di World Liberty Financial è stato ceduto a investitori arabi e questo ha scatenato anche delle polemiche molto violente perché in una dinamica in cui l'amministrazione mette veti e impedisce a aziende anche importanti per l'economia americana di relazionarsi con investitori esteri o con mercati esteri, qui ci sarebbe stato l'Emirati Arabi Uniti che avrebbero comprato una quota importante per 225 milioni di dollari incassati direttamente dalla famiglia Trump. Questo è il capitolo solo delle cripto. Poi bisogna guardare a tutto il tema dell'immobiliare, dei resort, dei campi da golf. E ieri sera è emerso un ulteriore pezzetto del capitolo che ha quasi dell'incredibile, che è quello relativo invece alle transazioni di borsa.
0: Sì, perché, come dire, sarebbe, non dico lecito, magari inopportuno, ma comunque lecito, se l'imprenditore che fu investisse in modo brillante in borse e conseguentemente ne guadagnasse, ma qui non siamo di fronte a un conflitto di interessi, ma al Taj Mahal dei conflitti di interessi, al netto poi di tutta la quota di guadagni che attiene alla vendita di bibi e profumi, quelle robe lì che lasciamo momentaneamente da parte. Restiamo sul conflitto di interessi e facciamo un esempio. Prendo un tweet fatto da Trump alle 12:19, cioè a mezzanotte e 19 del 1 luglio, cioè 2 giorni fa. Grandi notizie, maiuscolo. Micron, una veramente grande, maiuscolo, azienda americana, lui fa gli anacoluti come Yoda, veramente grande azienda americana, è una delle più calde ovunque nel mondo. Ha annunciato uno storico investimento di 250 milioni di dollari nei conti Trump. Questo incredibile gesto compiuto dal fantastico CEO di Micron renderà molti bambini estremamente felici un giorno nel non troppo lontano futuro. Questo è il più grande investimento del suo genere, le mie politiche stanno funzionando, questa è l'età dell'oro dell'America, grazie per l'attenzione, Presidente Donald Trump. Cerchiamo di spiegare di che cosa si tratta.
1: Allora, si tratta di conti di risparmio fiscalmente agevolati per i bambini sotto i 18 anni che sono stati varati dall'amministrazione. Nel specifico, i bambini che sono nati, guarda un po', tra il 2025 e il 2028, cioè da quando si è insediato Trump, riceve, e fino alla fine, praticamente poco oltre del suo mandato, riceveranno un versamento di 1.000 dollari dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Poi invece le aziende possono integrare questo versamento, quindi Micron nella giornata poi del 2 di luglio, quindi il giorno immediatamente successivo a questo post di Trump, ha annunciato di aver investito 250 milioni di dollari messi a disposizione dei propri dipendenti direttamente appunto versando questi 250 milioni nei questi che si chiamano Trump account, che in realtà sono dei piani di risparmio che appunto sono stati varati dal governo. Quello che è interessante è che poi nello specifico Micron ha anche illustrato le caratteristiche di questo di questa forma, diciamo, di potremmo definirla di welfare aziendale, perché un deposito iniziale, una tantum di 250 dollari verrà poi ulteriormente depositato per i figli titolari di Trump Accounts nelle aree in cui opera, cioè Idaho, New York, Virginia, California, Colorado, Minnesota e Texas. Ora potete immaginare che in vista anche dell'appuntamento elettorale, in quanto a clamoroso conflitto di interessi, saremmo già in un capitolo quasi, diciamo, da vera e propria compravendita di voti.
0: Ecco, ma ciò che più conta è che al netto del populismo evidente dell'operazione, quando Trump lancia la veramente grande azienda americana, una delle più calde ovunque nel mondo, dimentica di dire che lui ci ha investito 5 milioni di dollari, che è poca roba rispetto al suo standard, ma questo tipo di operazione, che è molto vicino peraltro anche all'insider trading per le aziende quotate, è prassi praticamente quotidiana ormai per Trump.
1: Sì, le cifre sono incredibili, nel senso che dal documento dell'Office of Government Ethics emerge che in 12 mesi Trump avrebbe effettuato 22.000 operazioni in borsa. Joe Biden, come termine di paragone, ne aveva fatte 13, e lo stesso Trump nel
0: 13, non 13.000.
1: No, 13 contro 22.000, ma lo stesso Trump nel primo mandato in 4 anni ne aveva effettuate 512. Ora, in 12 mesi, secondo questa dichiarazione, sono state effettuate 22.000 operazioni in borsa, evidentemente anche operazioni automatizzate attraverso evidentemente il supporto dell'intelligenza artificiale.
0: Prof, si fermi lì. La devo fermare perché c'è l'Alessandra Tommasi dall'altra parte del vetro che la sta guardando malissimo, perché siamo già oltre la soglia delle 8. Quindi rimanga con questa sospensione ellittica, con i 3 puntini. Noi ripartiamo tra poco con la seconda parte del giorno delle locuste. Andiamo avanti nel nostro viaggio allucinante con il capitolo tungsteno, che è forse quello più interessante di tutti. Nel frattempo sono piovute le risposte al primo quiz facilissimo del giorno delle locuste. Tutto questo tra poco, linea GR, poi l'ultima seconda parte di stagione del giorno delle locuste. Ciao.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. In Ucraina c'è stato un nuovo attacco russo, è successo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime del raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sono almeno 90 i feriti. La Russia ha detto poco fa che una donna è morta a Belgorod, uccisa da un attacco missilistico di Kiev.
4: A Teheran le bare con i corpi della guida suprema Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia, tutti uccisi dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, sono state esposte in vista dei funerali di domani. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano folle raccolte in preghiera e che rendono omaggio alle salme. Ha fatto la prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra, anche il capo di Pasdaran aveva tenuto finora un basso profilo per il timore di essere ucciso. Domani dunque ci saranno i funerali di Stato che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. A Teheran sono attese milioni di persone.
3: In Venezuela continua ad aumentare il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese. Quello ufficiale è salito a quota 2.595 morti, un numero che aumenterà ancora visto l'alto numero di persone ancora disperse sotto le macerie, più di 40.000. In queste ore i soccorritori stanno recuperando i sopravvissuti. Ieri un 34enne, questa notte è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo e per il quale sono in corso le operazioni di recupero.
4: A Catania un trentenne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha aggredito la sua compagna con calci e pugni e poi ha tentato di strangolarla. È successo mentre la donna era al telefono con le amiche, che hanno allertato subito la polizia. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento della coppia, hanno trovato la donna con il volto tumefatto mentre il trentenne faceva finta di dormire. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.
3: Assolto dall'accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina, un uomo di 54 anni con cittadinanza tunisina sarà rilasciato dopo aver trascorso quasi 2 anni in carcere. Dovrà essere risarcito dallo Stato per l'ingiusta detenzione con 170.000 euro. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, che ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a versare la somma al 54enne comandante di una motopesca che salvò 11 migranti nel canale di Sicilia, facendoli sbarcare a Lampedusa il 17 febbraio del 2023. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
2: Popolare Network.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri leva sull'IVA.
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da Iper.

0: espresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Disbar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a euro.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a €189. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Te l'ho detto 100 volte, devi essere più concentrato. Più concentrato, che c'hai il deficit d'attenzione. Se decidi che vuoi mettere Don't Stop You Get Enough e poi ti parte Billie Jean, certo, va bene lo stesso, perché è Billie Jean, però devi essere più concentrato. Ma non stavo parlando con lei, stavo facendo un monologo interiore a voce alta, parlavo con me stesso.
1: Avevo intuito,
0: molto bene, professor De Stefano, che per quanto in remoto è pienamente intuitivo, così come è sempre stato in questa stagione del Giorno delle Locuste, stagione di che non contiamo nemmeno più perché siamo ben oltre il numero 20, e ben oltre il numero 20, ma tanto oltre, sono le risposte piovute al primo facilissimo quiz odierno del Giorno delle Locuste. Anzi, utilizzerò un proverbio di Nuovo Conio, un quiz imbarazzantemente facile, così facile che infatti hanno risposto tutti quanti tranne lei, che diceva che è difficile. Abbiamo chiesto il nome del conduttore più lefevriano di Radio Popolare e la risposta naturalmente era chiara e distinta ed era Scisma Pestalozza. Non c'è... Ci è arrivato a posteriori?
1: A posteriori sì.
0: A posteriori è facile. Pensi che è una cosa che si chiama il senno di poi? Prego?
1: A posteriori è molto facile.
0: A posteriori è molto facile, sì, no, è giusto ribadire il concetto. Secondo quiz odierno del Giorno delle Locuste, prima di tornare al nostro viaggio allucinante nel mondo delle ricchezze presidenziali, vogliamo sapere, questa notte c'è stata una partita bellissima, se non l'avete vista guardatela, 16esimi finale Portogallo-Croazia, ed è proprio quella partita che ci ha ispirato il secondo quiz, anche questo imbarazzantemente facile del Giorno delle Locuste. Vogliamo sapere il nome del tridente d'attacco più simpatico del Portogallo. Il nome del tridente d'attacco più simpatico del Portogallo. Abbiamo deciso di essere estremamente indulgenti, e dico, parlo di indulgenza non a caso, per fare pandan con Martin Lutero, il mondo lefevriano, quelle guerre di religione che ritornano ai giorni nostri e di cui parleremo anche domani mattina al Demone del Tardi. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti appesi a Micron.
1: Eravamo rimasti appesi a Micron e in generale, comunque, per rimanere nel tema, imbarazzantissimo portafoglio del presidente Trump, non è completamente noto, tra l'altro, perché ovviamente facendo 22.000 operazioni di borsa praticamente quasi ogni giorno ci sono centinaia di operazioni che vengono effettuate, quindi cambia anche il portafoglio. Comunque l'ultima ipotesi che è circolata e che è stata riportata anche dal Financial Times è che, oltre appunto a questi 5 milioni di dollari investiti in Micron, in realtà le posizioni più rilevanti sono rappresentate da 70 milioni di dollari in Microsoft, circa 67 milioni di dollari in azioni Nvidia, l'altro grande colosso dei chip, quello che ha chiesto e ottenuto dall'amministrazione Trump recentemente l'autorizzazione a vendere alcuni semiconduttori ai clienti cinesi. Lo stesso poco sotto il livello di Apple, sarebbero 63 milioni di dollari quelli investiti in Apple, e via così. Le altre partecipazioni sono anche in Amazon, ed è comparsa recentemente una partecipazione abbastanza importante in Warner. Warner è un capitolo molto delicato, non solo perché è stato oggetto di una scalata e controscalata fra Netflix, e la prima offerta era stata di Netflix e poi era arrivato Paramount su indicazione e finanziamento della famiglia Ellison, che è strettamente collegata a Trump. Su questa vicenda c'era anche un ruolo importantissimo dell'amministrazione, perché il Dipartimento della Giustizia doveva esaminare la posizione in termini antitrust della fusione tra le attività di Paramount e quelli di Warner, compreso le piattaforme di streaming. Ecco, nello specifico, nel poche settimane prima che l'operazione divenisse pubblica, quindi evidentemente in pieno insider trading, perché sicuramente Trump ne era già stato informato, era stato comprato un pacchetto molto importante di azioni Warner, che non sappiamo se poi la Trump abbia deciso di conferirla all'offerta pubblica molto generosa di Paramount firmata Ellison.
0: Prima di arrivare al capitolo più importante di questo racconto, mi permetta di dire che al precedente quiz del giorno delle locuste hanno risposto esattamente anche a Cristina Selva in persona, B, il fratello di Stefano Vegliani. Segnalo anche che qualcuno ha risposto Gattuso, Marcaniello, cose a caso, ma come dicevo, entriamo nel capitolo più affascinante, significativo. Proviamo a raccontarlo come se fosse un filmone. È il 23 settembre, siamo a New York, all'Hotel St. Regis. Howard Lutnick, il segretario al commercio, incontra proprio lì il presidente kazako, si unisce alla riunione telefonicamente Donald Trump e siglano un accordo che per Washington riveste una priorità assoluta. C'è un impegno a concedere a una società americana poco nota l'accesso a una delle più grandi riserve di tungsteno del pianeta. Tungsteno, che è un metallo particolarmente prezioso per gli Stati Uniti, non solo per gli Stati Uniti, per la produzione di testate missilistiche, aerei da combattimento, per computer e altri beni. E questo è solamente il prologo.
1: Sì, è solamente il prologo, perché da quel momento è sceso in campo il comitato d'affari cleptocratico che guida la Casa Bianca ed è iniziato un vero e proprio piano per la conquista di tutte le riserve, appunto, di tungsteno, lo sfruttamento delle riserve nel stato kazako. Questo piano si compone di una serie incredibile di società, per la precisione sono 14, che sono impegnate nelle attività, appunto, per lo sfruttamento delle miniere di tungsteno. Queste 14 società sono società che sono state tutte costituite praticamente nei giorni o nelle settimane a cavallo di questo incontro che si è svolto, appunto, all'hotel di New York. Tutte queste società hanno ricevuto finanziamenti dal governo federale, per la precisione 8,9 miliardi di dollari americani, che sono stati l'insieme, l'ammontare complessivo dei fondi federali che l'amministrazione ha messo a disposizione di queste società.
0: Allora, ricapitolando per non far smarrire gli ascoltatori, viene siglato l'accordo con il Kazakistan che concede in esclusiva lo sfruttamento del tungsteno, viene assegnato a questa società che si chiama Kaz Resources, che viene finanziata per 1,6 miliardi di dollari dal governo federale, e di quella società pezzi vengono acquistati, per esempio il 20%, da una società dei figli di Trump.
1: Sì, costituita dai figli di Trump con il supporto nell'operazione di Cantor Fitzgerald, perché il vero kingmaker di tutta questa vicenda è sicuramente lo stesso Lutnick, nel senso che tutti i soggetti che sono coinvolti in questa operazione sono o finanziati o regolati o organizzati con il supporto di Cantor Fitzgerald, salvo la Vulcan Elements, che è una società, guarda caso, di un altro dei figli di Trump, cioè di Donald Trump Jr., nel senso che le società direttamente riconducibili a Trump coinvolte sono Katz Resources e Vulcan Elements, e qui ci sono Eric Trump e Donald Trump Jr. Poi ce ne sono altre 12 che sono state tutte, comprese quelle ovviamente dei Trump, sono state tutte sostenute o finanziate o sono il partner finanziario principale, tutte da Cantor Fitzgerald. Nemmeno una che non sia, appunto, soggetta al supporto di Cantor Fitzgerald, che ha ovviamente incassato lautissime commissioni per il supporto finanziario a queste società, che a vario titolo sono coinvolte dal dipartimento, non si capisce neanche bene perché 14, perché il numero è molto consistente, dal dipartimento al commercio americano e direttamente dalla presidenza.
0: Molto apprezzabile il suggerimento di un ascoltatore che, per cucire tutto con un filo rosso, dice: mettete il pezzo tungsteno degli scisma, e così almeno colleghiamo tutto quanto, sarebbe bello, ma non abbiamo il tempo di farlo, anche perché l'avverto, prof, mancano soli 7 minuti al termine della trasmissione e dagli affari con il Kazakistan forse vale la pena passare agli affari con il Medio Oriente.
1: Sì, perché sempre in questo incredibile documento emerge con chiarezza che l'altro settore in cui c'è stato ci sono stati gli incrementi di guadagno più rilevanti è proprio quello relativo all'immobiliare in Medio Oriente, immobiliare nel quale si realizzano due operazioni, cioè un'operazione è quella della cessione del marchio Trump per attività immobiliari, perché negli ultimi anni Trump ha deciso subito prima di ritornare alla Casa Bianca di applicare delle vere e proprie royalties a chi utilizza il marchio Trump nelle attività immobiliari o nei resort. E poi ci sono gli investimenti veri e propri che sono programmati da imprese medio orientali o addirittura da fondi sovrani medio orientali nelle attività di Trump, che ammonterebbero a circa 550 milioni di dollari. Complessivamente, secondo le stime di Forbes, questo significa che da quando è arrivato alla Casa Bianca, da quando è ritornato alla Casa Bianca, il patrimonio di Trump e della famiglia è triplicato da 2,5 a oltre 6 milioni di dollari. Questi sono complessivamente i guadagni che sono stati effettuati. Dentro ci mettiamo anche, ma per puro dovere di cronaca, una sommetta, però una somma importante, cioè 70 milioni di dollari incassati nelle cause contro i media che sono state aperte dall'amministrazione Trump. Come noto, Trump ha fatto cause da $1 miliardo circa a diverse testate americane quando hanno scritto di alcuni dei suoi interessi o dei suoi affari.
0: Intanto alle 8:52 minuti e 56 secondi, nessuna risposta esattamente al secondo quiz imbarazzantemente facile di oggi, ovvero il tridente d'attacco più simpatico del Portogallo. E siccome non voglio irritarmi prima della termine della stagione, la do io la risposta.
1: E mi sembra giusto.
0: E sembra giusto?
1: Sì, mi sembra giusto.
0: Facciamo che non la do io. Vi do ancora la possibilità di indovinare il nome del tridente d'attacco più simpatico. Più di così, pensate a chi gioca nel tridente d'attacco e fate un certo ragionamento. Il tridente d'attacco più simpatico del Portogallo. Dove eravamo rimasti?
1: Possiamo chiudere il capitolo con
0: e anche la stagione, perché manca 4 minuti.
1: Il capitolo Trump lo chiudiamo con gli interessi di un imprenditore che si chiama Hildebrand, che è fondatore e proprietario di Hilcorp, una società privata nota per l'acquisto di vecchi pozzi petroliferi, un altro grande finanziatore di Trump. Lui ha versato una ventina di milioni, 25 milioni di dollari a sostegno della campagna di Trump. Trump ha nominato la moglie ambasciatrice in Costa Rica e ha azzerato tutti i provvedimenti sulle emissioni di metano, le fuoriuscite di metano dai pozzi che erano stati adottati dalla amministrazione Biden e che avrebbero messo pericolo il business di questo petroliere. Questo è l'ultimo capitolo. Non possiamo, per i minuti che ci rimangono, dire che oggi si chiude l'OPS, l'offerta pubblica di scambio su Commerzbank, e quindi ci si aspetta, come dire, una dichiarazione ufficiale. Ieri il titolo di Unicredit è salito del 4%, perché ci si aspetta che Andrea Orsella riesca oggi a comunicare di avere conquistato tra il 45 e il 57% di Commerzbank. Non significherebbe la completa capitolazione, ma già l'anno prossimo metà del consiglio d'amministrazione di Commerzbank potrebbe finire nelle mani di Unicredit, e quindi i passi sono sempre più avanzati per la conquista della banca tedesca, che tanto viene osteggiata dal governo, dai sindacati e dal management della banca stessa.
0: E allora -3, -2, -1... No, qua mi è partita, vedi che devi stare più attento, te l'avevo detto che devi stare più attento. Ha visto che c'avevo ragione a scuotermi E a monologare interiormente in onda, perché poi sbaglio di nuovo, perché mi distraggo, perché non c'ho attenzione, e quindi invece della sigla finale è partita Don't Stop You Get Enough, che doveva andare prima. Alle 8.55, 55 secondi, stiamo per dichiarare ufficialmente chiusa anche questa stagione del Giorno delle Locuste, con una grandissima amarezza, anzi no, grazie a Pietro, che ci hai fatto chiudere con un sorriso e non con il più amaro degli amari in bocca, perché nessuno aveva risposto esattamente al quiz del Giorno delle Locuste, ma Pietro sì, e Pietro ci dice e vi dice, soprattutto a voi zucconi che non avete indovinato la risposta esatta, che il tridente d'attacco più simpatico del Portogallo è naturalmente quello formato da Ronaldo, Giovanni e Giacomo. Mannaggia, grande Pietro, andiamo. Caro professore, è finita.
1: Grandissimo Pietro,
0: eh. Vuole salutare tutti di nuovo? Se vuole,
1: sì.
0: Ce l'ho qua l'elenco.
1: Tutti, no, tutti e tutte le ascoltatrici che ci hanno seguito, e diamo l'appuntamento ovviamente a settembre, ma noi rimaniamo sempre in onda, tu domani e io nei vari appuntamenti con il GR.
0: Madonna, come l'ha detto bene. L'ha detto talmente bene che veramente non ho altro da aggiungere. Cioè, sarei imbarazzato ad aggiungere qualcosa dopo tutto questo aver detto bene fatto da lei.
1: Ma dai.
0: Dice più niente?
1: No, non dico più niente.
0: No, perché appunto io ho premesso che non avrei detto più niente, per cui speravo che chiudesse lei. Vabbè, invece.
1: Veramente imbarazzato.
0: D'altra parte, le cose non vanno mai come uno spera che possano andare, come uno cerca di indirizzarle, si cerca di pilotare le nostre vite e poi alla fine si sbanda sempre in una curva non prevista. Chiudiamo così, con questo senso di fatalità. Arrivederci, professore, buona estate.
1: Buona estate, a settembre, arrivederci.
0: Arrivederci e arrivederci, care amici ascoltatori e caro amice ascoltatrici. Buona estate a tutti voi e alla prossima stagione. Ciao.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno, Sentimento Popolare. Sabato 4 luglio, Tierra Tan Solo, Voces de Mujer. Sabato 11 luglio, Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti, Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
5: Outfit estivi a prezzi incredibili?
6: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
5: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
6: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
5: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Vuoi respirare arte?
8: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
7: Attenzione! Questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
9: Tutto scorre

0: Un minuto dopo le 9. Benvenute e benvenuti, tutto scorre e va bene, anche questa è l'ultima e chissà oggi quante volte ve lo sentirete dire perché è l'ultimo giorno del palinsesto e quindi ogni trasmissione, voilà. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che da lunedì ovviamente va in onda il nuovo palinsesto, quello estivo di Radio Popolare, dalle 10. Lorenza e Fauchi, la direttrice e il direttore dei programmi, saranno in onda qui a spiegarvelo, raccontarcelo, raccontarvelo a partire dalle 10. Va bene, raccontiamo il palinsesto estivo, non come la Rai che oggi presenta il palinsesti della prossima stagione. No, noi andiamo passo passo, vi raccontiamo quello che da lunedì andrà in onda sulle frequenze di Radio Popolare. Dunque, ultima puntata di questa trasmissione e allora parliamo di noi. Bilancio di fine anno e non è per dire, cioè com'è andata? Proseguiamo, vorremmo parlarne. Allora, piccolo escurso storico risaputo. Radio Popolare, il microfono aperto di per sé l'ha inventato anni fa sulla radio italiana, cioè ascoltatori che parlano, intervengono, telefonate senza filtro. Allora, oggi è cambiato tutto da questo punto di vista, cioè in molte, moltissime trasmissioni radiofoniche, televisive, gli ascoltatori intervengono, il come è un'altra cosa. Le piattaforme social vivono di interventi, ognuno dire la sua, talmente tanto che ognuno dice la sua è quasi diventato lo slogan e il titolo di tutto questo periodo storico. Ognuno dica la sua, con un ma. E cioè, è banale, tutti parlano, nessuno più o meno ascolta. Scontro tanto, confronto poco. E allora, da qui ripartiamo.
1: Tutto scorre.
0: Cioè, quello che prima era la norma, che funzionava più o meno così, cioè, nella vita normale si parlava, si dialogava tra le persone, poi c'erano i palcoscenici pubblici, dove piano piano col tempo l'abitudine modaiola era che ci si scontrava. Questo allora, adesso un po' tutto si è ribaltato, cioè nei luoghi pubblici ci si scontra, no? Che figata, tutti a menare le mani, mi lasci finire, io non l'ho interrotta e tutta questa bella roba qua. E la cosa abbastanza impressionante è che quella modalità, anziché rimanere confinata lì, si è estesa piano piano nella vita poi di tutti noi, no? E quindi è diventata quasi la forma del confronto abituale. Mi lasci finire, io non t'ho interrotto, cioè lo scontro più che. E allora funziona così, che Radio Popolare, che il microfono aperto l'ha inventato, da un po' di tempo quello che propone è, aiuto, aiuto, udite, udite, il confronto, il dialogo. Ora, questa roba qua, che potrebbe sembrare un po' oratoriale, in realtà nel periodo attuale sembra un po' diventata, anzi noi la facciamo così, come una proposta sufficientemente politica, quella del dialogo.
1: Tutto scorre.
0: Funziona o non funziona? Sta funzionando o non sta funzionando? Allora, com'è abbastanza normale che sia, a vedere le vostre reazioni di alcuni di voi nel corso dell'anno, di una stagione, delle trasmissioni, è un po' difficile farne un bilancio perché c'è un po' tutto il contrario di tutto. Un po' di gente, quelli che ce l'hanno con il conduttore che è troppo censorio, troppo bacchetta, tu ascolti solo quelli che dicono quello che pensi tu. Però contemporaneamente quelli che ce l'hanno con il conduttore non se ne può più, ormai fate parlare tutti, ognuno dice le cazzate peggiore, colpa vostra, addirittura guardate gli ascoltatori, fate parlare pure i fascisti. Poi la questione è, altrettanto, che palle gli ascoltatori e le ascoltatrici perché non dicono mai niente di interessante, è insopportabile questa cosa, e dall'altro voi date troppo poco spazio all'opinione delle persone, alle esperienze delle persone. Poi ci sono gli argomenti, con tutte le cose che succedono voi parlate di questa cazzata? per poi all'occasione però dire non è possibile parlare sempre delle stesse robe. Siamo tutti guidati nella nostra agenda mondiale da qualcuno che definisce l'agenda e tutti noi gli andiamo dietro come dei pecoroni. Insomma, a guardarla così si fa fatica ad averne un bilancio. Allora lo vorrei fare con le vostre telefonate, voi che siete all'ascolto e che avete avuto la gentilezza e la pazienza magari di ascoltare e di seguire e di partecipare e di formare questa trasmissione nel corso della stagione, di dircelo 02 33 001 001, perché un bilancio vorremmo farlo con un elemento in più che vorrei proporvi ed è questo.
1: Tutto scorre.
0: Ovviamente, anche se poi al momento quando succede può dar fastidio, il dialogo mediamente è fatto di una cosa, cioè tu dici la tua e poi c'è la domanda, la seconda domanda, cioè non finisce lì, non finisce nello slogan. E quindi diciamo che non si segue la dinamica del lasciami finire, voglio dire la mia, poi ciao, arrivederci, ma si dialoga con tutte le difficoltà a volte del caso, non sempre la ciambella viene bene. Però il ragionamento da fare è al contrario, cioè cosa succede se piano piano ci si priva di quella roba lì? Cioè ci si priva del dialogo, del confronto. Degli spazi e delle cose che qualcuno direbbe tengono vive le democrazie. Ora, il dialogo tra le persone è fatto anche di mezzi, però non so se è esperienza anche vostra, ma credo di sì. Telefonare, parlare al telefono sta cominciando a diventare una questione generazionale, perché per una quota di persone che ormai vanno, diciamo così, sopra i 60, ecco, parlare al telefono è la norma era la norma del parlare e scrivere eccetera un'eccezione. Da lì in sotto comincia a diventare esattamente il contrario. Scrivere è la norma e magari parlare al telefono è l'eccezione. E una trasmissione radiofonica che vive di telefonate come fa?
1: Tutto scorre.
0: Ve lo dico, qua già dovremmo inventare una qualcosa. Inventare una qualcosa perché è perché non si possono mettere gli ostacoli all'entrata e alla formazione di un dialogo collettivo e di un pensiero collettivo legato alle generazioni, cioè sotto una certa parlare non viene, quindi dici piano piano, dici va bene, abituiamoci ai messaggi, alle cose scritte. Solo che anche lì le cose scritte hanno quel problema che non sono un dialogo, cioè uno scrive e dice la sua e poi è chiusa lì. Quindi funziona alla bisogna, ma non preciso, preciso, preciso. Boh, vabbè, questo è un problema nostro, ce ne dovremmo inventare qualcuna. Oh, infatti, vedi, a proposito del... tutti, giustamente, legittimamente criticano tutti, quando ho detto tutti parlano, nessuno ascolta, un ascoltatore mi ha scritto, ah, quindi bene, stai facendo autocritica. Un altro che ha scritto, no, dobbiamo continuare. In tutto scorre c'è anche gente esperta, poi ascoltatori, è un arricchimento culturale, gli argomenti vari, interessanti, insomma, per Franco bisogna andare avanti. Va bene, la questione è parlarne, cioè com'è andata, ma senza menate e senza auto, né elogi, né critiche per forza, ma... Su quali temi funziona di più il confronto pubblico, il dialogo pubblico, su quali temi lo sentite più ricco e su quali lo sentite meno ricco, su quali temi e modalità si rischia, nonostante le intenzioni, di scimmiottare troppo il circo pubblico dove mi lasci finire, io non l'ho interrotta, insomma, dove il gioco diventa solo quello della polemica, su quali invece ne avete sentito o ne sentite una convenienza reale, ripeto, anche di partecipazione a una modalità politica. Ditemi la vostra se volete, 02 33 001 001 o i messaggi a proposito 331 62 14 013. Dai, che è l'ultima puntata.

che sennò diventa come quelle robe, hai presente che le mercerie, poi nessuno ci andava, ma poi quando le mercerie chiudono, ah, che nostalgia quando c'erano le mercerie.

Oh, Luca mi scrive che ho dimenticato anche tra le varie forme della comunicazione dell'oggi quella forma di sequestro di persona che è il vocale lungo, molto trasversale. È vero, no, non l'ho dimenticato, non l'ho citato perché anche il vocale lungo c'ha un problema, che è solo uno dei due che parla. Cioè, te lo mando e ti ho detto la mia, ma tu non puoi rispondere, non puoi dire, non puoi chiedere, niente, è una sola, è un monologo.

Lalla, scrivere è come un monologo, è un po' come il vocale. Telefonare è il dialogo. L'orario della trasmissione non favorisce però la partecipazione di chi va a scuola o al lavoro. E quindi, ah, ok, quindi è una questione oraria. Però mi viene a dire, Lalla, vallo a chiedere a quelli che vanno a scuola o al lavoro quanto al di là dell'orario della trasmissione utilizzano la dinamica del dialogo nella loro vita.

0: Ah wow, mi ha appena scritto Roberto, 27 anni, e quindi per me la trasmissione può pure chiudere qua, scherzo, eh. Che dice, no, Radio Popolare è una recente scoperta e ho spessissimo ascoltato Tutto Scorre, la conversazione mi è piaciuta, la scelta dei temi, la conduzione, fondamentali gli ospiti che poi portano anche argomenti arricchendoli. Roberto, 27 anni, mi manca la domandina da farti. Hai telefonato qualche volta, cioè hai partecipato al dialogo, oppure qual è la tua modalità possibile per partecipare al dialogo? Pronto? Pronto? Questo è un piccolo esempio di parlare, telefonare e poi parlare. Chi sei? Tu che hai il...
1: Nicola, mi senti?
0: Eccoti Nicola, benvenuto, ciao.
1: Ciao, io ti sento bene o male una mattina sì e una mattina anche durante la settimana verso il viaggio al lavoro.
0: Vai, partecipa a questi scrutini di fine anno.
1: La mia opinione è che alla faccia della modernità, per parlare uno deve parlare uno alla volta, c'è poco da fare.
0: Ok. Perché
1: il problema è che comunicare vuol dire che uno parla e l'altro ascolta, e tante volte durante il programma molte persone in quei due minuti quando parlano hanno quel momento di emozione, dico la loro opinione, come in questo momento, poi bisognerebbe ascoltare anche la controparte. La controparte nel senso della persona con cui stai parlando. È ovvio che nel programma sei tu il primo che risponde, ma poi sono anche gli altri ascoltatori. Certo che quando mi sento dire che se parla uno di destra dice una cazzata, e per l'amor di Dio, da uno di destra forse una cazzata me l'aspetto anche, è un problema se gli fai parlare, non è un problema se gli fai parlare, perché vuol dire che si sono sbattuti a ascoltare Radio Popolare, magari uno di questi qui per sbaglio mette in discussione quello di cui è convinto. Se ti dialoga solo con persone che non pensano mai niente diverso da te, vabbè, allora sei un tifoso, e a quel punto lì qual è il beneficio del dialogo? Andiamo allo stadio, ci facciamo una birra.
0: Senti, ma Nicola, ma da ascoltatore funziona delle volte la logica appunto dell'idea del dialogo collettivo anche senza per forza telefonare, cioè semplicemente di un dialogo quasi dentro nella tua testa, cioè che tu ascolti quello che dicono le altre persone e in qualche modo te ne rifai dentro di te una risposta, eccetera, certo, eccetera?
1: Metà delle volte mi fa grandemente girare i coglioni perché mi accorgo che
0: bene,
1: sono diverse, non tanto dalle mie, non sono proprio, come posso spiegartela facilmente, la gente si innamora della propria posizione e da quel momento in poi vede quella cosa come una tranquillità, e allora io sono convinto in un modo e il punto di vista di quell'altro non conta. Io quando ascolto il programma e sento anche delle discussioni che di tanto in tanto mi cambia di cambiare stazione perché sento quello che dice quella roba che mi fa venire il sangue al cervello, leggi un Sala che dice che ci sono troppi immigrati in uno specifico quartiere di Milano, perché ok, ma secondo me è inevitabile, cioè è inevitabile che ci sia, devi fare così, devi ascoltare, ti devi beccare il monologo di quello per 10 minuti, ci rifletti, si è detto una gran cretinata, dici ma guarda questo che cretinata ha detto, e poi ci rifletti, punto. Non, anche se tu volessi fare un programma diverso e volessi interagire più con i social, per star chiari, sì, ma tanto saresti tu a doverlo leggere, cioè, non so come dirtelo, chi ti ascolta la radio ascolta una voce,
0: ok,
1: sarà sempre la tua,
0: Condizione necessaria, non sufficiente, insomma, si diceva a scuola. Grazie mille, Nicola. Buon ascolto.
1: Piacere.
0: Ciao, grazie, grazie ancora. Allora, Federica dice, io non chiamo, ma scrive però, perché a volte mi sono sentita un po' aggredita, e dato che sono introversa, però la trasmissione tiene molta compagnia e propone ottimi punti di riflessione. Quindi, learning, dice lei, e io me la prendo come cosa. Cioè, attenzione all'aggressività. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Fabio. Senti, la telefonata di prima è proprio capitata a fagiolo. Allora, io non mi posso reputare un elettore di centro-sinistra, mai stato un elettore di centro-sinistra. Reputo però che l'idea degli altri vada ascoltata a fondo. Giustamente, come ha detto l'ascoltatore di prima, l'opinione è diversa dalla tua, è formativa. Non condivido che uno che parla di centrodestra dica per forza stronzate, perché allora io non ascolterei Radio Popolare essendo un elettore molte volte di centrodestra. Però trovo che le idee e le parole che voi dite possono far cambiare un'opinione, possono istruire, possono ampliare la mente, per questo che ascolto.
0: Senti, dimmi quanti anni hai, scusami, perché...
2: C'è... 63.
0: Perché c'è quell'altra cosina che dicevo... generazionale, a proposito proprio dell'uso, in questo caso del telefono, perché quello che noi proponiamo è telefonate, e continuiamo a dirlo, guardate che è diverso dallo scrivere, perché appunto c'è il dialogo, non solo, e tra l'altro non solo dialogo di te che chiami con me, ma come tutti noi sappiamo, quando si dicono le cose a parole è un po' diverso che scriverle. Molte volte scrivere si va giù un po' più brutali, a parole insomma ci si ragiona un po' di più. La logica, scusami, però quello che non capisco, cioè che mi interessa, è tu dici no vabbè, io ho un'altra idea rispetto a quello che sento sulle frequenze di Radio Popolare.
2: No, molte volte le mie idee convergono con le vostre, molte volte no, però è giusto che questo avvenga. È giusto che una trasmissione mi faccia sorgere il dubbio, mi possa far pensare che cosa sto dicendo o come sto pensando, e se devo raddrizzare il tiro. È giusto che sia così, che poi molte volte le vostre idee non corrispondono con le mie. Ma ben venga. E io ascolterò continuamente Radio Popolare, perché... relativamente al lavoro che faccio, relativamente al tempo che ho, però lo ascolterò sempre le idee degli altri, perché trovo che dire che una persona dica cazzata a priori, questo no, mai.
0: Grazie mille.
2: Altro, anche se la storia dello schieramento opposto, che poi qua di schieramenti mi fa ridere comunque.
0: Fabio, grazie mille, ovviamente tieni conto che noi viviamo anche di abbonamenti, indipendentemente da tutto, facci un pensiero se vuoi.
2: Ti sto pensando.
0: Così ti stimoliamo anche il pensiero a questo, all'abbonamento, vabbè, ma è un'altra roba. Grazie mille, ciao, pronto?
3: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
3: Ciao, mi chiamo Davide.
0: Davide, benvenuto.
3: Ciao Massimo.
0: Dimmi anche tu l'età, scusa, vi chiedo di dirla perché oggi è rilevante.
3: Ho 55 anni.
0: Ok.
3: Ascolta, ciao Massimo, perché noi ascoltatori tu ci saluti sempre, ci vedi il nome, noi non
0: è vero.
3: Non ti salutiamo mai, è importante.
0: Perché io sono qua tra le balle sempre.
3: No, dai. Ascolta, io aspetta, spero di aver fatto mente locale, di aver messo le cose a cui rispondere rapidamente. Vai. Orario, qualsiasi orario mette in difficoltà chiunque. Se mi dicessi la sera sono in macchina che rientro, se mi dicessi, quindi l'orario, cioè, può essere sperimentale, può essere cambiato, però come non mi sento di dare una critica che sia un orario difficile o quant'altro. Ascolta un po' i fascisti che parlano, ma anche no, diciamo che fascista non ti chiama neanche. Io sento con piacere un elettore di centrodestra critico che ascolta, che interviene con educazione e rispetto con i dovuti modi. Per quanto riguarda gli argomenti, Massimo, io argomenti leggeri, dove talvolta ci sono le guerre, anche se fai una trasmissione sul calcio, ma sai, anche il calcio è lo specchio del paese, cioè, quindi non è vero, non è detto che sia un argomento così leggero, visto che permea tutto e tutti quanti in questa maniera, in una maniera forte, no?
0: Cioè, mi viene un po' da dire, come si dice per la democrazia, sarà una roba molto imperfetta, però non ne stiamo trovando un'altra un po' migliore. E sul dialogo collettivo è un po' la stessa cosa, cioè delle volte fa casino, però non c'è un'altra forma migliore per garantirsi il pensiero collettivo.
3: Ma sì, ma assolutamente sì, il confronto, il dialogo, avere uno spazio. Se io ho, io intervengo, riesco a trovare quell'attimo per una serie di motivazioni, mi fa piacere ed è interessante.
0: Perché sai che c'è una questione che non ho messo prima all'inizio, ma è una delle critiche possibili che arrivano, che è un po' questo tipo, cioè c'è questo tipo di... ascoltatori. Cioè, a me gli esperti interessano, ma invece sapere cosa pensano i miei colleghi ascoltatori e ascoltatrici non me ne frega niente. Cioè, a me interessano gli esperti, le esperte, ma non il dialogo collettivo. Perché non mi aggiunge niente.
3: Insomma, ci abbiamo costruito una repubblica sul dialogo collettivo, sulla partecipazione, abbiamo scacciato dittature e quindi, insomma, no, direi anche che se diamo lo scettro del sapere e tutti siamo... ma attenzione, il valore dell'esperto non è messo in dubbio. Però se poi non lo facciamo nostro e non lo facciamo diventare dialogo, scusa, è un concetto un po' nebuloso, lo facciamo diventare dialogo, uh-huh. Ce ne appropriamo, che senso ha? Poi insomma, Massimo, io quando tu in fin dei conti, quindi sei un moderatore, io capisco che magari qualche ascoltatore si possa, meno abituato al dialogo, si possa, io ho fatto politica, quindi sono abituato, si possa sentire in un dialogo aggredito, però non è aggressione. Talvolta il dialogo e il tuo spazio è di moderatore, è chiaro che anche come moderatore non siamo tutti perfetti, anzi io non immagino, quando mi capita di fare un disastro, perché...
0: Eh sì, come si dice, è un lavoro sporco, ma qualcuno deve farlo.
3: È enorme, capisci, quindi... Tu invece riesci a mantenere un equilibrio.
0: Ci proviamo. Ti ringrazio molto. Piglio, appunto, a proposito, un'altra telefonata prima delle notizie. Roberto, di 27 anni, ha riscritto, ha detto no, non ho mai chiamato perché ascolto quando sono in ritardo in bici mentre vado al lavoro, però mi riprometto di chiamare alla prossima stagione. Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao, hai 30 secondi.
4: 30 secondi. La vostra trasmissione mi mette in discussione specialmente adesso questo argomento e ritengo che la tua trasmissione è come una specializzazione dopo l'università che uno vive parlando con gli
0: altri. Anche meno, dai.
4: No, perché è vero che uno... Imparo a dialogare, però vorrei giustificarmi un po' quando devo dire solo la mia, perché se ho un pensiero, questo pensiero è da giorni, e quando parlo con te mentalmente non è facile il dialogo perché c'è poco tempo, cioè io al telefono c'è poco tempo.
0: Dobbiamo darci più spazio, dici, per le telefonate,
4: Perché è più rilassato, perché io se ho un pensiero sulla sport, politica, religione, questa qua io ce l'ho da mesi, da anni, però anche tu giustamente mi dici delle critiche, mi dici delle domande che io devo, mi metti alla prova, e questa sto dicendo, una specializzazione arricchisce me, arricchisce, e dovrei imparare questa cosa in poco tempo. Al dialogo, non a solo dire la mia, cioè io vorrei che salti tanto, cioè so che non è una critica che tu...
0: No, ok, lo colgo e me lo segno, adesso do la linea alle notizie, tu resti in ascolto perché poi continuiamo. Grazie. Intanto, ciao, ma ci sta, il punto è che poi... E non è mai un dialogo, è sempre un dialogo, ma è sempre pubblico, non è mai privato, e quindi poi... Uno deve anche preoccuparsi di garantire l'ascoltabilità delle cose che diciamo, ma questo è un pezzettino in più. Le notizie, 5 minuti e torniamo. Tutto scorre, ultima puntata.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con De Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da De Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri,
12: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: Popolare Network.
18: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
19: In Ucraina c'è stato un nuovo attacco russo, è successo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sono almeno 90 i feriti. La Russia invece ha detto poco fa che una donna è morta a Belgorod, uccisa da un attacco missilistico di Kiev.
18: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri non c'è più. I membri di minoranza si sono infatti dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica.
19: A Catania un 30enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha aggredito la sua compagna con calci e pugni e poi ha tentato di strangolarla. È successo mentre la donna era al telefono con le amiche, che hanno allertato subito la polizia. Gli agenti che hanno fatto irruzione nell'appartamento della coppia e hanno trovato la donna con il volto tumefatto mentre il 30enne faceva finta di dormire. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.
18: A Milano un 28enne è annegato la notte scorsa dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano. L'episodio è avvenuto attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Quando sono arrivati sul posto gli operatori del 118, il 28enne era già morto.
19: Al porto di Vado Ligure sono stati sequestrati oltre 3 quintali di cocaina purissima. La droga era nascosta in un carico di platani dentro un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. Se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali un guadagno stimato intorno ai 120 milioni di euro.
18: In Pakistan almeno 40 persone sono morte dopo che un pullman è precipitato in un burrone. Si tratta di uno dei peggiori incidenti degli ultimi anni. Secondo l'agenzia AFP, l'autobus avrebbe perso il controllo. Le autorità locali hanno detto che sul mezzo viaggiavano anche i passeggeri di un altro bus che era finito in panne poco prima. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
17: Popolare Network.
20: Anteo porta il cinema nei municipi.
21: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
22: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
20: Il programma su spaziocinema.info.
23: Tutto scorre.
0: Per l'ultima volta della stagione vi dico che sono 5 minuti passati dopo le 9:30 della seconda parte della trasmissione Tutto scorre, ultima puntata, domanda finale. Se il dialogo e il confronto sono il sale della democrazia, come si fa a garantirli in un modo efficace? Cioè, uno può dire, beh, sale della democrazia è anche lo scontro quando ci vuole. Sì, assolutamente sì. Il punto è che la domanda di oggi vale particolarmente in un periodo storico in cui lo scontro o la pantomima dello scontro sembra essersi mangiato progressivamente tutto. Il punto è che la domanda di oggi vale particolarmente in un periodo storico in cui lo scontro o la pantomima dello scontro sembra essersi mangiato progressivamente tutto il resto, cioè dialogo e confronto.

0: Quindi sì, parliamo ovviamente di noi, anche di questa trasmissione, che questa dimensione qua invece se la piglia quasi come una missione editoriale, politica nella proposta editoriale di Radio Popolare. Come funziona, come non funziona, come può migliorare, come può non migliorare, su quali argomenti funziona meglio, su quali argomenti invece la sentite meno utile, meno rappresentativa, che ne so, per esempio su argomenti che sono ufficialmente sempre gli argomenti di confronti anche pubblici, eccetera, quelli fondamentali, la guerra, l'Ucraina, Gaza, eccetera, lì avete a volte la sensazione che invece ognuno porti talmente il suo che diventa poco utile la logica dell'ascolto, eccetera, oppure no, continua a valere la pena. 0233 001 001. Caterina ci scrive al 3316214013 e dice: la faccio breve, buone vacanze, ci risentiamo al rientro della trasmissione, che mi sembra quindi un apprezzamento. Un'altra che scrive invece spesso e dice: io non intervengo perché troppo spesso resto troppo tempo in attesa. Cioè, telefono e poi resto lì in attesa. E questo è il problema della quantità di telefonate che fortunatamente ci sono. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Jerry, ciao.
0: Jerry, benvenuto.
1: Mi ha mandato un messaggio dicendo che ci saremmo sentiti la prossima stagione perché non riuscivo a prendere la linea.
0: Ah, vedi? Vedi? Sempre pronti a smentirsi.
1: L'ho presa. Esatto. Guarda, io per motivi di lavoro, lavoro a scuola, non riesco a sentirti puntualmente, però ti ascolto da anni e ricordo di averti chiamato qualche anno fa e tu, omen omen, io mi ero posto da maestrino con la penna rossa, mi hai bacchettato giustamente e ho apprezzato questa cosa. Ho apprezzato questa cosa e apprezzo molto la tua trasmissione.
0: Perché questo è un po' il gioco nel gioco, tra virgolette, dico gioco come cosa seria. Cioè, che se ci si affida a una logica di dialogo pubblico, ovviamente è un po' come dire al moderatore gli dai un po' più di potere in mano, nel senso del dire dirigi tu il traffico e le cose, perché se no diventa semplicemente uno speaker corner dove uno arriva, dice quello che vuole, poi esatto, piglia, se ne va, no? Diventa,
1: esatto, uno arriva, fa il proprio proclama e via. Comunque devo dire,
0: ma funziona la logica del dialogo collettivo?
1: Guarda, io mi rendo conto, ho 60 anni ormai e sto diventando a livello di comunicazione sempre più sociopatico. Faccio fatica veramente a interagire perché sento di quelle bestialità in continuazione che mi fanno chiudere un po', mi fanno un po' chiudere in me stesso. Faccio veramente fatica. Questa radio della quale sono abbonato è uno spazio, per me è ossigeno.
0: Cioè, è come se ti facessimo noi la spina nel fianco nell'impedirti di chiudere definitivamente la porta, in qualche modo.
1: Ma guarda, io sono un insegnante, lavoro con i bambini e lì ho un grande spazio. Ho un grande spazio, veramente. Altro che le cagate che si sentono, cioè sono anche un educatore, quindi le cagate che sento, scusa i francesismi, rispetto a generazioni perdute, eccetera, cioè non le posso sentire. Lì è un grande spazio e Radio Popolare per me è un altro grande spazio. Mi seguo da quando avevo 14 anni, nel 79.
0: E il punto è che detta così uno potrebbe dire diventa residuale questo uno spazio di dialogo collettivo, perché noi la sentiamo, cioè ne vediamo gli elementi di una proposta molto attuale invece, proprio perché lo scimmiottamento del confronto e del dialogo è diventato ovunque quasi un po' uno scimmiottamento, no? Cioè sembra sempre di essere in Parlamento.
1: Scusami, a livello di media, cioè di media, per dirla alla McLuhan, non c'è più niente, non c'è più spazio.

0: non c'è più ossigeno, secondo me. Guarda, io una cosa che ho apprezzato moltissimo nell'ultimo anno è un neologismo che ha coniato Bacchi, che è il puntacazzismo, cioè lo sto usando veramente, cioè, mi ha dato l'infa vitale.
1: Me lo segno, ti ringrazio, stiamo dentro nel fiume delle contraddizioni. Un'ascoltatrice dice, ma chiamano solo uomini? Non lo so, questo vediamolo alla fine. Uno invece scrive spesso e questa volta scrive, beh, si potrebbe anche cambiare il conduttore e cercarne un altro non autoreferenziale, perché dice che in radio ce ne sono di persone autoreferenziali e io invece sono molto autoreferenziale. Un'altra che dice che è una trasmissione, dice questa è una trasmissione essenzialmente per noi boomer. Non ho mai telefonato, ma ascolto volentieri. Come se la questione del dialogo, dice lei, o del dialogo collettivo, del pensiero collettivo, fosse una cosa che nelle generazioni seguenti, magari di molti di voi che ci ascoltano, 50, 40, 30 anni, fosse meno essenziale, percepita come meno essenziale. E a questo punto ci avete un quarto d'ora per dirmelo, voi sotto i 50. Probabilmente avete meno l'abitudine nella vita personale, privata, a usare la voce, a usare il telefono, a usare il dialogo dal vivo, cioè il botta e risposta, non solo il botta. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao!
2: Ciao Massimo, buongiorno, sono Cosimo.
1: Quanti anni?
2: 43.
1: Oh, 43, quindi sei sotto. E questa ascoltatrice diceva, essenzialmente è una trasmissione per boomer, cioè per persone più anziane. Dimmi come mai sei anche all'ascolto tu invece?
2: Beh, penso che, come diceva citando Gaber, la libertà è partecipazione, quindi la vedo come l'unica cosa da fare in questo periodo soprattutto. Quindi telefonando quando ho potuto e scrivendo soprattutto per questioni di tempo, diciamo così. Ma ricollegandomi a quello di prima, forse lo spazio a quelli più piccoli anche di me è dato anche, determinato anche da quello che viene tolto, cioè gli viene tolto spesso la possibilità, anche perché dicono non riescono a parlare, non hanno mai fatto, non è il loro momento, cose del genere, questo è quello che respiro.
1: È per quello che noi ci stiamo ponendo il problema, anche per la prossima stagione, eccetera, di esplicitarla un po' di più, cioè del dire guardate che questa che stiamo facendo noi la viviamo come una proposta editoriale e politica, cioè il dialogo collettivo crea qualcosa e ce lo stiamo perdendo piano piano, e quindi di esplicitarla questa cosa, quasi addirittura di arrivare a dire anche se l'abitudine alla telefonata non ce l'avete nella vostra vita, qui vi chiediamo o vi proponiamo quello spazio per intervenire, per creare collettivamente qualcosa, che se no in assenza di questo non ci sono altri luoghi dove si crea quella roba lì.
2: Sono perfettamente d'accordo, sinceramente parlato, anche perché uno dei momenti in cui penso si possa riuscire a trovare un punto, un qualcosa, un legame, è proprio questo, nel dialogo tra le persone, sedersi assieme e parlarne. È chiaro che farlo così per radio è diverso da sedersi in assemblea, però sicuramente è un momento che voi date con la vostra, col vostro lavoro, il vostro impegno.
1: E però aspetta, perché adesso ti leggo due messaggi che sono arrivati in contemporanea, qualche minuto fa, uno che dice... Ma che senso avrebbe un microfono aperto in cui parlano solo gli esperti? Che poi davvero, che cavolo è? L'unica cosa che distingue Radio Popolare dalle altre radio è veramente il microfono aperto. Un secondo dopo, anzi meno di un minuto dopo, arriva un altro messaggio, che questa volta è di Teresa, che dice «Io invece sono d'accordo con quelli che dicono io voglio ascoltare solo gli esperti, perché che cosa ve ne fate delle nostre opinioni?» Non sono d'accordo con questa monopolizzazione della mattinata. Io non voglio più spazio alle telefonate. Basta.
2: Che dire. Sì, l'esperto serve, però poi dopo la vita è la nostra, cioè secondo me le ricadute poi sono di tutti quanti e tutte quante, non possono tirarsene fuori alla fine, cioè il gioco è di tutti, non è solo degli esperti, penso io, dico io.
1: C'è un messaggio che è arrivato poi un minuto dopo che dice, ma sembra che sì, anche questo è come un dialogo a distanza inconsapevole, che poi diventa dialogo nel momento in cui lo si mette tutto insieme in onda, perché c'è un terzo messaggio che dice, invece io trovo spesso più sensati gli interventi plurali delle ascoltatrici e degli ascoltatori, perché l'esperto spesso parla, anche forse inconsciamente, rivolto a una parte o a referenti politici partitici, cioè come se gli esperti già intervenissero consapevoli di essere su una piattaforma pubblica, su un palcoscenico pubblico, e quindi dice trovo più sensato quasi il pensiero collettivo che compongono gli ascoltatori e le ascoltatrici. Insomma, un casino.
2: Sì, anche perché l'esperto secondo me è comunque preparato all'intervento. Cioè...
1: Su quali temi? Cioè, voglio dire, temi così clamorosi, piglio i più drasticamente... divisivi di questa stagione, divisivi, no, laceranti, Gaza, o l'antisemitismo, o l'Ucraina, le guerre, eccetera, eccetera. Su quella cosa lì, il confronto pubblico, lo si riesce, cioè, quando ci abbiamo provato, hai sentito che valeva la pena o che invece scadeva nello scontro uno contro l'altro, tanto ognuno si sente le sue idee, si tiene le sue idee, quindi non vale la pena?
2: No, secondo me siete riusciti a far parlare le persone su come sentivano con la temperatura di quello che li circonda, perché comunque riuscivo a percepire che c'era la volontà di intervenire su determinate cose. Poi chiaro, c'è chi è più preparato, chi no, ma no, non... Io stesso non è che sono, però mi piace.
1: Vale la pena.
2: Sicuramente, indubbiamente.
1: Grazie mille. Ciao, continuiamo. Ciao, grazie mille. Allora scrive Clara che lei ne ha 48 di anni e dice: no, io sono abbonata proprio per questi, cioè, insomma, per lo spazio che le ascoltatrici e gli ascoltatori hanno. Però dice: non amo telefonare in generale. E in trasmissione dice: non chiamo perché uno, ascolto, 2, rifletto, 3, avrei l'ansia, 4, non ho contributi così rilevanti, 5, a volte scrivo e per me è già tanto. E comunque questa partecipazione in chiave minore entra nella costruzione di un dialogo complessivo e quindi dice che trova un equilibrio e una imperfezione perfetti, e dice io spero che si continui così perché è allenante, educativo, molto prezioso. Cioè, questo mi interesserebbe, ci interesserebbe moltissimo, cioè molto prezioso anche per chi abitualmente di voi magari ascolta anche senza telefonare e partecipare, cioè la sensazione ugualmente è quella di essere stimolati a un dialogo collettivo, anziché, come immagino anche a voi succeda, la sensazione che si ha guardando alcune trasmissioni televisive, eccetera, dove se la smazzano e se la scazzano tra di loro e tu hai la sensazione di esserne un escluso, non un incluso. Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Federica. Ho 35 anni.
1: Benvenuta.
3: Ciao Massimo.
1: Ah, ma esistete voi sotto i 40? Che bello.
3: Esistiamo.
1: Esistete.
3: Io volevo dire queste due cose, veramente ne vorrei dire mille, ma tanto non ce la faccio perché poi mi si accumulano i pensieri.
1: E poi dopo, perché io dopo la terza ti bloccherei di sicuro.
3: Esatto. No, pensavo questa cosa, che in questo anno, come scolastico, mi è spiaciuto tantissimo non riuscire ad ascoltare questa trasmissione frequentemente, perché appunto è un orario in cui lavoro, e oggi stamattina che ho acceso e c'eri tu, ho detto, ah che bello, da settimana prossima non lavoro, e poi tu hai detto che era l'ultima,
1: capito?
3: Puntata della stagione.
1: Funziona così.
3: E, no, io penso che sia una delle più belle trasmissioni in questo anno che ho ascoltato su Radio Popolare, proprio perché ho fame di capire cosa la gente pensa di alcuni di alcuni su alcuni argomenti e mi fate arrabbiare, tu ogni tanto mi fai veramente arrabbiare, ma anche gli ascoltatori eccetera, però, e le ascoltatrici, però quello che è importante per me è proprio questa cosa del anche confliggere con un pensiero diverso dal mio, no?
1: Però questa cosa che dici a volte mi viene veramente al sospetto che adesso in piccolo un po' divida il mondo in due, cioè tra chi dice, metti come te, io ho fame di sapere cosa pensano le altre persone, e invece di chi dice, ma con la stessa motivazione e convinzione del dire, a me non me ne frega più niente di sapere cosa pensano gli altri e di scazzare con gli altri eccetera, piuttosto vado avanti per la mia strada.
3: Beh, io penso profondamente che il conflitto sia ti faccia capire, crescere, anche vedere dei punti di vista diversi, poi non è che devi aderire a quello che pensa l'altro, però anche farti un viaggetto in un pensiero che non avevi preso in considerazione, secondo me non è sano, cioè è interessante, è curioso, ecco, anche divertente in alcune cose, mi viene da dire.
1: Senti, ma la trovi in giro la possibilità di sentire realmente quello che pensano le altre persone? Veramente è lontano un milione di chilometri dall'idea dell'incensare questa trasmissione, è proprio il fatto, cioè che la sensazione, cioè il pensiero che noi ci facciamo spesso è chiederci quanta ce n'è in giro di possibilità per le persone, per tutti noi, di essere messi nelle condizioni di sapere davvero cosa pensano le altre persone e non soltanto di essere catapultati su un palcoscenico dove se non dici la tua a petto in fuori non vali niente.
3: Ma io faccio l'educatrice già questo,
1: certo.
3: Penso che sono anche per ascoltare ma anche per interagire, quindi io devo dire che prediligo poco i mezzi unilaterali, cioè i messaggi, le mail, così mi hanno veramente stressato e quindi non le utilizzo. Sì, ho tanta tanti momenti di socialità anche al di fuori del lavoro, cioè me li creo, devo dire che questa cosa non mi manca, mi piacerebbe ci fosse di più, non nel mio gruppo di affinità, cioè è ovvio che se io vado, esco con i miei amici, bene o male, non so tutto, però alcune cose in comune di pensiero ce l'abbiamo e quindi mi piacerebbe farmi un viaggetto sempre in contesti dove sia possibile comunque confrontarsi, ma che ognuno abbia anche un'opinione, anche molto distante, perché no? Anche se mi farebbe rodere lo stomaco, questo sicuramente.
1: Vale la pena, insomma.
3: Sì, secondo me sì.
1: Grazie, e mi dispiace per il fatto che tu ti liberi adesso e noi andiamo in vacanza, in ferie adesso come trasmissione, vabbè, ma ce ne faremo tutti una ragione, dai, ci risentiamo a settembre.
3: Okay. Andremo in vacanza tutti.
1: Esatto, ciao, grazie mille.
3: Ciao.
1: Oh, allora Francesco, anche lui ne ha sotto i 50, ah no, ma esistete, questo mi tranquillizza molto, sotto i 50 perché ogni tanto ce la raccontiamo noi, ma chissà dove. Tu ne hai 40 e dice che ha scoperto la trasmissione da pochi mesi e l'ascolta sempre. Un sacco di complimenti, mi fa molto piacere. Vive all'estero e dice, consapevole che una radio e una trasmissione come questa siano delle perle rare in via di estinzione, ma no, speriamo di no, ma da salvaguardare. È paradossale, dice, mi interessa sì più la voce degli ascoltatori mediata da voi rispetto agli esperti, perché gli ascoltatori sono lo specchio della società quotidiana di umori, complottismi, malinformazioni, paure, pensieri autonomi e anche fuori dagli schemi. Gli esperti portano una visione autoritativa, dice lui, sì che è utile, ma il dato oggettivo è più o meno facilmente reperibile, mentre le opinioni, quelle strambe, quelle delle persone comuni, quelle sono potenzialmente più interessanti. E in ogni caso, buona estate e io mi associo a te. Buona estate. Pronto?
4: Pronto?
1: Ciao.
4: Ciao.
1: Chi sei?
4: Sono io?
1: Sì, sei tu.
4: Ciao Massimo, sono Liliana, chiamo da Venezia.
1: Liliana, benvenuta, e un abbraccio anche per vecchi trascorsi radiofonici. Vai.
4: Esatto, allora io parto da una cosa abbastanza che ti farà ridere. Allora io apro alle 8 la radio su di voi con Alexa Alle 9 vi tradico con l'oroscopo, perché giustamente bisogna fare.
1: Beh, poi ritorno. La scienza deve avere il suo spazio, sono d'accordo.
4: Sì. E poi ritorno su di te. Allora, la cosa più, tante volte io ti ho mandato messaggi, c'è stata una cosa, mi ha fatto molto piacere. Lo stimolo che io sento da quello che dici tu, anche se a volte non sono d'accordo, sono critica, è a quello che dicono gli altri. Perché il concetto di base che tu secondo me sviluppi è il concetto del fatto che noi riusciamo a parlarci e a ascoltarci in uno spazio che non c'è più all'esterno. Cioè,
1: è quella la questione, infatti.
4: Sì, è difficile avere uno spazio dove io possa andare, vado al bar, sì, ma non è la, capisci cosa sto dicendo, non è la stessa ascoltare un'opinione, oppure vado in assemblea, non è la stessa cosa. Io infatti molte volte ascolto gli stimoli, il pensiero, mi si sviluppa un altro pensiero, vado a fare una ricerca, cioè è una continua evoluzione. Io non sono sotto i 40, sono sopra i 50, non voglio dire la mia età. Quindi è una forma di auto sveglia, possiamo dirlo in questo senso, che non trovo fuori. Cioè se io vado fuori dico buongiorno, buonasera, però non riesco a intavolare un colloquio, non c'è più. Una volta c'era di più, quindi questo secondo me è uno dei pregi più importanti. Beh, sempre stato,
1: ma anche perché c'è una cosa, Liliana, che secondo me, ma lo dico anche a me stesso, forse è il rischio che rischiamo, cioè il rischio che corriamo grandemente nella nostra vita di oggi, che è il rischio del vaffanculismo immediato, cioè che quando sei in giro eccetera o senti qualcuno che dice quello che pensi anche tu e allora in qualche modo ti viene da dire ciao fratello, o se la dice diversa, tutti noi siamo sottoposti a un rischio del vaffanculismo immediato, e in qualche modo è come se questa, una trasmissione così affidasse al conduttore un onere di fermare alcuni toni, farne salire altri, prendersi lui determinate responsabilità, ma che permettano di abbassare la soglia del vaffanculismo immediato, e quindi Massimo, ti lascino un pezzo di ascolto in più.
4: Ti interrompo perché ti do un'altra possibilità, il silenzio, cioè rompere il silenzio, che è un silenzio che sta sempre più aumentando, che va legato anche al non voto, al non esprimere, alla paura di esprimere opinioni, oppure che appunto giustamente lo si può dire in modo volgare o anche in modo violento, il silenzio, cioè spaccare il silenzio con la verità, con delle opinioni, senza dover sempre fare i conti con qualcosa che ci sia attorno, in una modo di fortezza, capisci? È importantissimo. Io credo che uno spazio come te, come il tuo, come il vostro, ma come Radio Popolare,
1: sì, ma infatti, sempre, ci manca,
4: È rompere il silenzio che sta diventando sempre più forte, perché l'unico rumore che sentiamo, scusami un po' se sono enfatica, è la guerra, la paura, l'urlo, l'odio, il razzismo. Invece noi dobbiamo rompere questo silenzio protetto da queste cose negative per dare le verità. Qualcuno diceva la verità fa male, quindi io credo che sia importante che ci sia questo spazio di poter dire la verità e rompere il silenzio.
1: Che poi a un primo ascolto quello che dici può sembrare clamoroso, perché invece viviamo in piattaforme continue che sono subissate, no? Di parole, concetti, messaggi, eccetera.
4: No, è rumore, non è rumore. Parole, è rumore. È rumore. Guarda, se tu vai in certi reti che io non ascolto, è solo rumore, cioè uno urla più di tu non capisci quello che dicono, rumore, è come le bombe, è come quello che cade giù, capito? È rumore, rumore, rumore. Perché? Perché tu ti devi appiattire, tu ti devi abbassare, tu devi essere suddito, devi andare in una situazione proprio di mi piego perché ho paura. No, assolutamente. Quindi uno spazio come il vostro, e ti ripeto, vi conosco da sempre, che era lo spazio che avevo io, è rompere il silenzio. Questo è un messaggio, secondo me, che non mi permetto, non sono così, non voglio essere né supponente, che è un messaggio che voi date, e io ti ringrazio, anche se tante volte con te mi incazzo.
1: Ecco, appunto, bello, mi pagano per questo. No, vabbè, scherzo. Grazie Liliana, grazie come sempre.
4: Saluto a tutti.
1: Ciao, ciao, grazie anche della partecipazione. Allora, chiudiamo con due... chiudiamo perché vi dico tra poco... Lorenza e Sciauchi ci raccontano il palinsesto che da lunedì andrà in onda, e ci mancherebbe, è un contratto obbligatorio con voi che ci ascoltate, spiegarvelo e presentarvelo, con due messaggi. Uno è di Anna, che dice: io non riesco a chiamare la radio perché mi viene l'ansia da prestazione, sento la responsabilità di dire qualcosa di importante, mentre invece ascoltare mi piace molto e mi identifico in alcuni argomenti, in alcuni interventi. E poi scrive Mirella, 28 anni, e dice: in generale sento una grande difficoltà nell'avere un dialogo collettivo. I social hanno preso il posto del dialogo, ma è uno strumento sterile, mi sembra inciti alla rabbia. Questo programma, uno spazio radiofonico, è uno spazio di respiro legato al dialogo. Mi piace ascoltare le opinioni degli altri, mi permette di avere un nuovo punto di vista, abbassando l'ego. Io d'altronde non ho mai chiamato e penso che in parte sia legato a motivi generazionali di abitudine. Non mi viene spontaneo, mi piacerebbe un giorno farlo, perché sento un forte bisogno represso di esprimere. Sento come se in generale fosse molto difficile trovare dei canali di comunicazione collettiva. Allora, Mirella, io non so se sia tutto vero quello che hai scritto, se me l'abbia scritto qualche amico, perché io ti ringrazio di tutto quello che hai scritto, dalla A alla Z, perché è il motivo per cui facciamo questa trasmissione. Ci fermiamo 40 secondi. Un brano a proposito, e poi ci sono Sciauchi e Lorenza con me, il prossimo palinsesto che va in onda da lunedì.
5: Ciao Giulia!
6: Ciao Facco!
5: Ma che ritmo?
6: Aspetta, alza un po'.
5: Senti che pezzone!
6: Non capisco!
5: Ascolta che manata!
6: Non sento niente! Cos'è sta storia?
5: È la Silent Disco!
6: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
5: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
6: Perfetto, ci sarò. E molto.

0: Due minuti dopo le 10, ultima parte della trasmissione, e tra poco la presentazione con Sciauchi e Lorenza qui in studio del palinsesto estivo che da lunedì andrà in onda. Liliana, che ha chiamato prima, diceva insomma tutto il resto sembra un po' rumore. C'è rumore e rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale. Se ti penso tu sei un'anima, forse questo.
0: Ma a quanti di voi gli piace l'idea almeno una volta nella vita di essere stata sta roba qua che Diodato dice?
1: Lo so,
0: ma
1: non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se.
0: Grazie Paolo, che ci ringrazi.
1: Ho capito che per quanto è fugato.
0: Grazie Anna, 41 anni, dice no, vi ascolto, bello.

Oh, un'ascoltatrice dice che il 50% degli interventi delle ascoltatrici e degli ascoltatori sono utilissimi. Il problema è se sei da una parte o dall'altra del 50%.

Oh Erika, benvenuta, 40 anni, io in questo microfono aperto imparo il modo diverso da quello mainstream di confrontarsi con chi la pensa diversamente. Grazie. Luigi invece dice, fatemi capire, quindi Massimo tutto score è dedicato solo alla partecipazione degli abbonati? Mi sento un imbucato, ma chi l'ha mai detto? Magari fosse così. No. Poi io, a maggior ragione, se non sei abbonato, abbonati, che noi viviamo di questo.

0: Oh, mi scrive un ascoltatore, la canzone di Diodato parla di altro. E ben lo so, infatti per quello che ve lo dicevo, a quanti di noi piacerebbe essere per qualcun altro quel rumore indimenticabile nella sua testa e nella sua anima, ma insomma è banale.
1: Tutto scorre.
0: Oh, benvenuti, benvenute, benvenuta e benvenuta e benvenuto, insomma, la qualunque. Lorenza Sciauchi,
1: ciao, buongiorno Massimo, buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ma hai letto il messaggio di Liana che dice: ultimamente Radio Pop è l'unica scialuppa che vedo all'orizzonte.
0: Aia, aia.
1: Aiuto.
0: Cioè, che viene da dire, se ci bucano il gommone è andata.
1: Allora, sì, ultimi giorni di palinsesto autunno-inverno-primavera, come lo vogliamo chiamare. Arriva sempre quel momento dell'anno in cui appunto con l'estate cambiamo un po' le carte in tavola. In realtà con Sciauchi Senussi, direttore dei programmi, abbiamo preso la decisione di lasciare per il mese di luglio un palinsesto molto simile a quello, insomma, che si va a concludere con domenica. Vabbè, possiamo dire per ovvie ragioni, un po', insomma, le abitudini medie dei nostri ascoltatori, un po' di tutti gli italiani o comunque di molti, sono ormai di avere un luglio credo molto simile al resto dell'anno, e invece poi ad agosto staccare un pochino, quindi rimescoliamo un po' le carte e proponiamo qualcosa di diverso. Sarà un palinsesto con tanta musica, naturalmente, e anche, vorrei dire, con tanta cultura musicale, come nella tradizione di Radio Popolare, per esempio attraverso gli audiodocumentari che vi proporremo a partire appunto da lunedì, tra i quali segnalo, vanno per cicli, poi Sciauchi sarà più preciso, ne segnalo uno dedicato a Patti Smith, che quest'anno compie 80 anni, e tra l'altro questo documentario sarà curato da Elisa Graci assieme a Marina Petrillo, un graditissimo ritorno nella squadra, diciamo così, di Radio Popolare, recente e graditissimo. Avete probabilmente anche letto qualcosa di Marina, qualche articolo sul sito di recente. E un altro documentario sarà dedicato ai 100 anni di Miles Davis a cura di Marcello Lorrai. Sarà un palinsesto, quello di luglio-agosto, appunto, con alcune novità in termini di trasmissioni e alcuni ritorni con trasmissioni che avete già ascoltato nelle scorse estati. Cult diventa extra large con un formato rinnovato. L'abbiamo chiamato, con un'idea di Niccolò Vecchia, La lunga estate cult.
0: Ah, temevo caltone. No, no, La lunga estate cult
1: al
0: preferisco.
1: La lunga estate cult non è male. Ci sarà una trasmissione sia a luglio sia ad agosto di appuntamenti quotidiani e del weekend per chi resta a casa e non parte, perché ci mancherebbe, noi siamo qui soprattutto per loro. Ci sarà l'intrattenimento con Poveri ma in ferie in luglio e alcune, a proposito di novità e anche di ritorni, non so se dice qualcosa ancora ai nostri ascoltatori, ma penso a molti di sì, il nome di Cristina Artoni, Sciauchi sarà più preciso. Per quello che riguarda le news, il settore news, Metro Regione da lunedì andrà in onda solo nell'edizione serale e sarà poi sospeso ad agosto, riprenderà il 31 agosto e poi con le due edizioni dal 7 di settembre, quando torniamo in onda con il palinsesto, diciamo, normale. La mattina, al posto di Presto Presto, ci sarà Summertime, non proprio dalle 6, ma insomma un po' più tardi, perché prima ci saranno le conduzioni musicali dalle 6 alle 7, come succede di solito al sabato, dalle 6 alle 7 e mezza in realtà, come succede al sabato. E a Summertime, alla conduzione di Summertime, speriamo di spiazzarvi con due conduttrici che solitamente ascoltate su tutt'altro. Saranno Chiara Manetti per luglio, che normalmente ascoltate a Metro Regione, e Martina Stefanoni ad agosto, che quindi si sgancia da Esteri, perché Esteri Sciauchi va, conclude con oggi, no, la sua stagione
2: sì,
1: regolare, quindi insomma Martina fa giustamente una meritata vacanza e poi si cimenterà con il primo mattino di Radio Popolare. Per l'informazione del tardo pomeriggio torna Pop Sera, e per quello che riguarda il sabato e la domenica replichiamo l'esperimento che ci ha convinto l'anno scorso di Itaca con Angelo Miotto. Ci sono un po' di ritorni, in effetti, a pensarci bene, pronuncio dei nomi che agli ascoltatori da Petrillo ad Artoni a Miotto, insomma ci fa sempre piacere quando ripassano di qui. Marina ormai è proprio è tornata a essere una giornalista di Radio Popolare a tutti gli effetti, ma Cristina e Angelo, insomma, quando passano da queste parti regalano sempre qualcosa della loro lunga esperienza radiofonica che rimane dentro, insomma, anche quando uno poi prende altre strade. Ecco, io ho dato un po' uno sguardo d'insieme e lascio a Shauki, che ha il grosso del merito del lavoro su questo palinsesto estivo, il grosso della fatica, insieme ai capiservizio Disma Pestalozza, Ira Rubini, Niccolò Vecchia e poi anche con un grande contributo di Monica Paes. Lascio a lui, diciamo, l'onore e l'onere di scendere più nei dettagli.
2: Da dove partiamo, Massimo?
0: Come si fa da lunedì mattina? Come si fa? Sì, comincia la settimana, cominciamo.
2: È vero che a luglio le persone lavorano, sono a Milano, però anche per necessità li svegliamo con della musica. Quindi ci sarà l'apertura musicale fino a 7:30, come diceva Lorenzo. Ovviamente ci sarà questa lunga estate di cult di Ira Rubini, ci saranno dentro delle come possiamo chiamare, delle rubriche fisse, per esempio una sulla réclame degli anni 70, quando le questioni di genere erano una utopia, per dire, no? E poi si ricorderà sempre il nostro anniversario, i nostri 50 anni nella lunga estate di cult. Ovviamente ci saranno anche tutti gli appuntamenti culturali e le proposte culturali. Il pomeriggio è molto interessante perché dalle 12:45 fino alle 18:30 sarà tutto live, prima con una conduzione musicale che va a sostituire musica leggerissima, e ci saranno, diciamo, i big: Niccolò Vecchia, Gianmarco Bacchi, Claudio Agostoni e Matteo Villacci. Volume va in ferie, ma la sostanza rimane, nel senso che Almendra è uno esperimento che a noi ci è piaciuto l'anno scorso a cura di Dario Grande. Siccome i dischi escono anche in mesi di luglio, ci saranno le segnalazioni di concerti, di nuovi album e anche, come sempre, musica e politica, musica e questioni anche sociali, visto che ormai in ogni concerto fa notizia non solo il concerto, ma anche i messaggi che mandano alcuni artisti. Facciamo rete sia con le associazioni, facciamo comunità con i nostri ascoltatori, quindi ci sarà Vieni con me estate a cura di Giulia Stripoli, quindi le associazioni possono mandare segnalazioni di iniziative in Lombardia e a Milano, e poi Poveri ma in ferie a cura di Alessandro Diegoli, Vittoria Davalli, e lì c'è da ridere e c'è anche da riflettere. Per esempio, una delle puntate so che andranno in giro a scovare le piscine aperte a Milano.
0: Vabbè, se la risolvano veloce quella, però.
2: Ci sarà anche un microfono.
1: Tre puntate
0: la chiudiamo.
2: E poi, come diceva Lorenza, la sera alle 20:30 tempo di parola, audio doc quest'anno. Sono molto contento perché ci sarà, come sempre, Alba Solaro. Lei giocherà molto sul numero 6, perché il 2026 si chiamerà C6, e attorno alla data, agli anni con il 6, lei farà l'Alba Solaro, quindi musica e storie. Mentre diciamo Pardo, Pier Giorgio Pardo farà la playlist di grandissimi scrittori, e scrittori che magari non ci sono più, ma è andato a leggere i libri e attraverso i libri ha stilato una, diciamo, le loro playlist. Ritorno di Marina Petrillo, come diceva Lorenza, per un super ritratto di Patti Smith per i suoi 80 anni per l'album del debutto Horses. E ad agosto Roundabout Miles a cura di Marcello Lorrai, sono i 100 anni di Miles Davis e saranno 20 puntate. Itaca, abbiamo parlato con Angelo Miotto. Gaza noi non la dimentichiamo mai, e questa volta Gaza non la dimenticheranno neanche i suoi abitanti, nel senso che Elena Mordiglia è andata in giro a intervistare i Gazawi che sono appena usciti dalla striscia e Gazawi che vivono in Italia da anni, e quindi c'è questa queste puntate che vanno a sostituire Terzo Tempo nel mese di luglio, che si chiama Non Dimentico Gaza. Sono storie. Abbiamo finito? No, c'è Cristina Artoni. A proposito dei ritorni, ho sentito la prima puntata, mi sono venuti i brividi, perché la sigla si capisce che c'ha ancora Radio Popolare nel suo.
1: Davvero?
2: Giuro.
1: Spoiler, giuro. Spoiler.
2: è bella quella sigla dove si sente che le sue passioni musicali, no? Un po' Manu Chao, un po'.
1: Ok.
2: È molto bella.
1: Si sente dove è cresciuta.
2: Sì, si chiama Antefatti, e quello che è accaduto prima, la prima sarà sui 43 studenti di Ayotzinapa che sono spariti dal nulla in Messico, e quindi racconta la storia prima della sparizione di quei 43 studenti. Attenzione, radiografia raddoppia, sarà raddoppia sarà di un'ora il sabato alle 17:35, e non racconterà i fatti di cronaca ma i luoghi. La prima puntata per i 50 anni di Seveso, Matteo Liuzzi ci porta a Seveso. Lui aveva fatto anche autore di un bellissimo podcast, si chiama Seveso, la Chernobyl dell'Italia, e quindi la prima puntata sarà Seveso, visto che il 10 sarà l'anniversario e la trasmissione andrà l'11. Torna Camera Sud, so che è molto amata, a cura di Edi Berni. La pillola va giù, non va in ferie, va alla Barona a far parlare le donne della Barona, della terza età, e lo fa con APS, che è l'associazione promozione sociale. L'obiettivo è quello di lottare contro la solitudine, e sarà a cura di Anaïs Poirot-Gosn. Anche Mashup raddoppia, sarà dalle 18:30 alle 20:30, e anche lì per fare comunità, visto che Pier Giorgio Pardo è molto bravo a fare parlare gli ascoltatori di ogni di tutto.
1: Ecco, insomma, tante ore di diretta, radio aperta per ferie anche nel cuore dell'estate, e Bacchetta, come tu mi insegni, potremmo dire vale la pena di abbonarsi.
0: Tipo,
1: io la butto lì.
0: Guarda, l'abbiamo presentato o ci sono altre cose da aggiungere?
1: No, vabbè, adesso non è che possiamo
0: perché,
1: la fava.
0: Perché allora vi saluto con due messaggi. Uno che dice, e questo ti farà contenta, ciao, io vi ascolto dai tempi della staffetta, quindi tre mesi. Ecco.
1: Da dicembre.
0: Esatto, e non ricordo, più o meno da lì. Mi sono abbonato con la nuova tariffa, avete sostituito una delle radio più importanti a livello nazionale. Nel mio cuore.
1: Ammazza.
0: Siete unici e bravi. Poi unisce altri complimenti e fa il paio con un altro che fa un promemoria per tutti, e su quello direi che possiamo anche chiudere questa stagione di Tutto Scorre, che dice vabbè, dobbiamo far 50-50, io non vedo un altro modo per andare avanti.
1: Ma caro, davvero,
0: sono bravini,
1: davvero, davvero. Allora scusate, uno dice ma insomma siamo stati poco precisi, Sciauchi, perché non abbiamo detto gli orari. Però allora io vorrei dire, se ci mettessimo a dire tutti gli orari non so se si capirebbe molto, un palinsesto H24 pieno di cose, e vi invito adesso a brevissimo, sarà sul sito della radio nell'arco del weekend, dal più tardi lunedì, sì, ci stiamo lavorando ovviamente, quindi
0: come sempre funziona il palinsesto sul sito,
1: a che ora è Pardo, a che ora è questo, a che ora è quell'altro, però
2: sì, Pardo è sempre stato domenica alle 18:30 e va fino alle 20:30, ecco, prima faceva 18:30 e 19:30.
0: Dalle prossime ore sul sito radiopopolare.it trovate tutto il palinsesto.
1: Ciglia torna ad agosto, adesso è in vacanza, Miranda tranquilla, torna, la sentirai in onda tutte le mattine.
0: Vado a fare cerimonia di chiusura
1: della
0: trasmissione, vai. Grazie Fauchi, grazie Lorenza, ovviamente in onda tutta l'estate insieme a noi. Un sacco di messaggi, forse i due ve li rileggo appunto. facciamo 50-50, non c'è un'altra possibilità. In effetti faccio fatica a vederne un'altra, anche dal punto di vista della trasmissione. E quindi, a nome di tutto Scorre, ciao, grazie. Ci sentiamo la prossima stagione, direi da settembre. Addio volendo, piacendo e tutte quelle belle cose lì. 50-50 è quella roba per cui Radio Popolare esiste da 50 anni. Vive a filo doppio con i suoi ascoltatori e le sue ascoltatrici. Intenderebbe andare avanti almeno per i prossimi 50, facendo 50-50 insieme a tutti voi. Se vi capita un abbonamento, radiopopolare.it, lo trovate, lo fate, un modulo, 90 euro. È il modo di camminare insieme a tutti noi. Noi ci mettiamo il nostro, se voi ci mettete un po' il vostro, facciamo insieme 100. Ciao!

0: NDA, note dell'autore.
1: Eleonora Delrico, autrice del libro L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Eleonora, allora, un libro ambientato nel 1895, meglio a partire dal 1895 a Venezia, e si apre con un terremoto e con una giovane protagonista che è un po' costretta a raccogliere perline che sono cadute a causa del movimento della terra. Lei è un'impiraressa, un nome che sì. Ci insegni tu praticamente. Sì. Da dove arriva e insomma di che cosa stiamo parlando?
2: Sì, allora le impiraresse a Venezia probabilmente, se qualcuno ci ascolta da Venezia o comunque dalla Laguna, dal Veneto, probabilmente conosceranno questo nome. Le impiraresse è un mestiere tradizionale veneziano ed erano queste donne che infilavano perline di conteria, quindi le perline minuscole per intenderci, su questi lunghi aghi, li facevano passare in fili che poi andavano a comporre dei mazzi. E questi mazzi di perline venivano venduti poi alle fabbriche della moda, insomma, per decorare abiti, cappellini, guanti, eccetera, ma anche servivano come moneta di scambio, quindi in epoca coloniale venivano utilizzati per esempio per commerciare in oro, in schiavi, eccetera. Il libro si apre nel 1895 con questa scena che era una scena drammatica, perché la perdita delle perline che venivano consegnate dalle fabbriche alle impiraresse era un dramma, perché poi venivano pesate, cioè le perline che venivano consegnate, ne venivano consegnate una quantità e quella doveva tornare però in mazzi, quindi perdere le perle di conteria era un dramma incredibile, perché ovviamente significava avere meno incassi, ma soprattutto perdere la fiducia delle fabbriche che consegnavano questo lavoro. E quindi ho deciso di far iniziare il romanzo con questa scena drammatica che poi cambierà in realtà la vita di Elena, che è la protagonista, ed è una bambina di 13 anni che vive in una famiglia di impiraresse, perché a quel punto sarà costretta ad andare a fare la sguattera a casa di una famiglia, di una donna nobile inglese che vive a Cacappello, che è un palazzo sul Canal Grande. E quindi da lì cambia la sua vita.
1: Poi c'è un cambiamento, ma c'è anche un desiderio di emancipazione da parte di questa ragazza. Però volevo tornare un attimo al racconto delle impiraresse, perché tu ovviamente parli di tutta una zona in cui le donne fanno questo lavoro manuale, lavori comunque molto belli e pregiati, però appunto realizzati manualmente. Che documentazione hai trovato su questa storia? Cioè, immagino che ci sia una base di storica di quello che racconti.
2: Allora sì, assolutamente, il romanzo è un romanzo storico, è tutto basato su fatti veri, personaggi realmente esistiti. Là per scrivere questo romanzo mi è venuto da un articolo di giornale pubblicato nel 1904 dal Giornaletto di Venezia, che racconta del grande sciopero delle impiraresse, il primo grandissimo che ha cambiato poi, insomma, le impiraresse chiedevano un aumento del salario, poi lo ottennero, e in questo sciopero venne documentata la presenza di una signora di 80 anni. Quindi questo racconto mi ha colpito tantissimo, perché questa donna 80enne, che per tutta la vita aveva fatto l'impiraressa fin da bambina, decide a 80 anni di scendere nelle calli insieme alle altre impiraresse per ottenere un aumento di salario.
1: Eleonora Delrico, il titolo del libro è L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli. Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini avvenuti nelle ultime ore, lo dicono le autorità di Mosca. È successo nelle regioni di Bryansk e Belgorod, ci sarebbe stato anche un attacco nella regione di Lugansk. I russi sostengono che un drone ucraino avrebbe colpito un minibus ferendo 9 persone in Ucraina. Intanto nella notte c'è stato un attacco russo nella regione di Sumy, secondo Kiev è stato colpito un condominio, sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori degli ultimi mesi.
16: Alla vigilia dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, oggi ci sarà una cerimonia per i leader stranieri arrivati a Teheran per rendere omaggio al leader. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano intanto folle raccolte in preghiera vicino alla salma, che è già esposta al pubblico. E domani dunque ci saranno i funerali di Stato, che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. A Teheran sono attese milioni di persone per un evento in cui il regime vuole mostrare la sua unità e per il quale ha disposto misure di sicurezza speciali.
15: Il ministro Valditara continua nell'opera di schedatura delle scuole italiane. Lo ha denunciato la deputata di AVS Elisabetta Piccolotti, spiegando che il ministro dell'istruzione, dopo aver chiesto l'elenco delle scuole che non avevano organizzato iniziative per il giorno della memoria, ora chiede l'elenco delle scuole che hanno organizzato incontri con imam o visite a moschee. Per la deputata si tratta di un attacco alla libertà di insegnamento e all'autonomia scolastica.
16: La tentatrice di Monaco, che lunedì scorso ha messo una bomba nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev, potrebbe essere in Italia. È quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi. La donna, dopo l'attentato, sarebbe fuggita prima in Francia e poi, recuperata un'automobile, si è diretta in Italia. Gli inquirenti l'hanno identificata come Anastasia B., 39 anni ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata.
15: A Milano un 28enne è annegato la notte scorsa dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica a Romano. L'episodio è avvenuto attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno portato d'urgenza il 28enne all'ospedale, ma è deceduto poco dopo.
16: In Pakistan almeno 40 persone sono morte dopo che un pullman è precipitato in un burrone in uno dei peggiori incidenti degli ultimi anni. Secondo l'AFP, l'autobus avrebbe perso il controllo. Le autorità locali hanno detto che sul mezzo viaggiavano anche i passeggeri di un altro bus che era finito in panne poco prima.
15: Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 12:30.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: Popolare Network.

0: luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68 oppure info@lafrancesca.it.
3: Medicina Democratica è lieta di invitarvi all'ascolto di 37 e 2.

0: nel periodo estivo ricominceremo a riceverle e a rispondere poi dal primo di settembre. I contatti della diretta invece sono sempre loro, oggi più utili che mai: diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. Vi ricordo anche che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quelle di Vittorio Agnoletto e quelle dell'Osservatorio Salute, trovate le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. E poi vi ricordo come contattare il difensore civico alla mail difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, in collegamento con me Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, allora ho detto già appunto che i collegamenti con la diretta e i contatti a diretta oggi sono più utili che mai, perché essendo la nostra ultima puntata di stagione vogliamo dedicare un po' di spazio proprio a chi ci sta seguendo, e quindi nell'ultima parte di trasmissione vi chiederemo di darci dei riscontri sulla trasmissione, dei suggerimenti, dei consigli, farci sapere anche quali sono magari degli argomenti di cui voi vorreste sentir parlare nella prossima stagione di 37.2 che è in partenza da settembre. Quindi Vittorio, oggi apriamo i nostri microfoni, giusto?
1: Apriamo i nostri microfoni e partecipate, ma non solo con i microfoni, anche scrivendo. Potete cominciare a scrivere i suggerimenti o le critiche anche già adesso, poi Elena li leggerà nella seconda parte della puntata. Aggiungo una cosa: che noi non vi abbandoniamo durante l'estate, non vi abbandoniamo in tanti sensi. Uno ve lo spiegherà Elena verso la fine della trasmissione, quindi seguiteci fino alla fine. Cosa dovrete ascoltare durante l'estate? E poi non vi abbandoneremo, anche perché durante l'estate, almeno per tutto il mese di luglio, uscirà ancora la mia newsletter, e nella newsletter troverete anche tutti gli appuntamenti di dove mi potrete raggiungere in bicicletta, con i treni, cercate di non inquinare, dove io presenterò i miei libri. Poi lo spiegheremo con calma. Quindi nella newsletter ci saranno tutti questi appuntamenti, oltre come al solito tante tantissime notizie dal locale al globale. Come fate a seguire la mia newsletter? Si chiama Diritti in Salute, spero che molti di voi siano già abbonati, l'abbonamento è gratuito, andate sul computer, fate Vittorio Agnoletto Diritti in Salute, vi iscrivete gratuitamente e da lì mi potrete seguire adesso e durante tutta l'estate.
0: Di che cosa parliamo, Vittorio, invece in questa puntata?
1: Allora, cominceremo parlando di un dossier che smonta i falsi miti sull'acqua minerale e spiega perché quella del rubinetto è spesso più sicura, controllata e sostenibile. Parleremo poi del cambiamento climatico e della salute, ma con uno sguardo particolare. E infine, ma questo ve lo spiegheremo quando ci arriveremo, parleremo del rapporto annuale su prevenzione e promozione della salute da parte delle strutture sanitarie pubbliche. E infine dedicheremo l'ultima parte della puntata ad ascoltare i vostri messaggi e le vostre voci.
0: Andiamo allora a cominciare questa puntata parlando proprio di acqua, come dicevi un attimo fa, partendo da un dossier che è stato curato da ISDE e appunto parla dell'acqua e del rapporto, insomma, tra l'acqua del rubinetto e l'acqua minerale, quali sono i vantaggi, i pro e i contro. Con noi abbiamo in collegamento la dottoressa Maria Teresa Maurello, che è presidente della sezione Aretina di ISDE. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, grazie di essere con noi. L'associazione ISDE, Medici per l'Ambiente, lavora molto moltissimo su tutte queste tematiche del rapporto salute-ambiente. Allora, voi avete pubblicato un dossier che parte col dire che in Italia consumiamo 15 miliardi di litri di acqua minerale, ma siamo tra i maggiori consumatori, credo, in Europa o circa,
2: sì,
1: così la situazione.
2: Sì, sicuramente consumiamo più di 200 litri pro capite all'anno, mentre la media europea è di 110. Questo la dice lunga sul successo che hanno in Italia le acque minerali, che non si riscontra altrove in realtà, considerata anche l'elevata qualità dell'acqua potabile in distribuzione dai nostri acquedotti. Quasi dappertutto ci sono minime eccezioni dei problemi legati ad esempio alla presenza di arsenico nel Viterbese, però sono limitati alla costituzione.

0: l'erosione naturale delle rocce in quella zona che si riesce a gestire male. Nel resto d'Italia la qualità delle acque in distribuzione è elevatissima. L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un rapporto sulla qualità delle acque potabili in Italia che rientra oltre il 99% entro i limiti di legge, quindi una qualità veramente elevata.
1: Consideriamo Ripetiamo qual è la percentuale?
0: Oltre il 99%. Il rapporto si chiama CENSIA ed è reperibile anche su internet. Consideriamo che i controlli sulle acque potabili sono effettuate dalle aziende sanitarie in modo continuo, quotidianamente, cambiando punti di monitoraggio, offrendo quindi una garanzia di ulteriore controllo esterno rispetto ai controlli interni effettuati dal gestore degli impianti idrici. Quindi sono estremamente controllati.
1: Ogni tanto mi lasci lo spazio perché essendo in collegamento, se no ci sovrapponiamo. Allora, perché c'è questo ricorso allora così enorme all'acqua minerale, secondo voi?
0: Allora, i motivi sono diversi. Intanto la pressione pubblicitaria notevole, in alcune situazioni un gusto dell'acqua del rubinetto che può essere meno gradevole, legata ad esempio alla presenza del cloro. Il cloro viene aggiunto all'acqua in distribuzione per garantirne la purezza batteriologica. Da tenere presente però che il cloro lasciato in una caraffa di acqua evapora e quindi se ne va. Se aggiungi una goccia di limone, quindi rendi l'ambiente dell'acqua leggermente più acido, il cloro se ne va. Se metti una gocciolina di menta, una fogliolina, qualcosa che possa neutralizza questo gusto. Nell'acqua più fredda il cloro si avverte meno. Quindi la possibilità di mitigare un gusto meno gradevole legato alla presenza di cloro c'è. E per quanto riguarda la composizione delle acque dei nostri acquedotti, è possibile verificarla sul sito degli enti gestori degli impianti idrici. È obbligatorio per legge che venga resa nota. E se si va a fare un confronto fra la qualità chimica pubblica e batteriologica pubblicata dai vari enti gestori e l'etichetta di moltissime acque minerali, si osserva che molto spesso non vi è differenza, a parte, ripeto, l'aggiunta di cloro che non è possibile, che non c'è nell'acqua minerale e che invece viene fatta nell'acqua in distribuzione.
2: Vittorio.
1: Ecco, ci sono molte osservazioni nelle vostre relazioni sulle fake news che girano attorno alla sicurezza dell'acqua minerale in bottiglia rispetto all'acqua invece naturale, definiamola così. Ecco, proviamo a smontare alcune di queste fake.
0: Ad esempio, l'acqua minerale deve essere pura all'origine, quindi non può subire dei trattamenti. Purtroppo però il problema è che viene commercializzata per lo più in bottiglie di plastica e questo comporta il rilascio da parte del materiale plastico, polietilene per lo più, polipropilene, viene rilasciata una quantità di microplastiche all'acqua contenuta. Favorito questo rilascio dalla presenza di una temperatura elevata, esposizione al sole, si sa che questi pallet di acqua minerale viaggiano parecchio. Sono esposti quindi a una serie di pressioni, diciamo così, di tipo fisico, calore, temperatura, esposizione ai gas di scarico. La parete della bottiglia non è perfettamente impermeabile al passaggio di gas E quindi, tutto sommato, i traumi a cui quest'acqua in bottiglia viene sottoposta sono molto maggiori rispetto all'acqua dell'acquedotto che entra in condutture sotterranee e arriva direttamente al nostro rubinetto senza subire questi stress.
1: E d'altra ecco, parte, io leggo nel vostro report che tra le fake news più dure a morire c'è quella secondo cui l'acqua del rubinetto fa venire calcoli ai reni perché contiene troppo calcio e troppo calcare. Ebbene, il documento smonta anche questa convinzione. Non esiste ecco alcuna prova scientifica. Com'è questa storia?
0: Ecco sì, perché la presenza di calcio, che peraltro è necessaria per la nostra salute e anzi ha un effetto positivo sul sistema cardiocircolatorio, non ha alcuna correlazione con la formazione di calcoli, che sono più frequenti nelle persone, ad esempio, che bevono poco o che hanno una predisposizione familiare. Per cui bere più acqua favorisce la depurazione renale dei sali e limita la produzione di calcoli. Non c'è alcuna correlazione. Questo lo affermo dal punto di vista scientifico, ovviamente, è anche ribadito in l'Istituto Superiore di Sanità, un sito in cui si occupa di varie questioni sull'acqua e anche di smontare queste fake news. E non è così. Probabilmente perché si sa che la presenza di calcio nell'acqua potabile, se quando è elevata, ammesso che lo sia, può determinare una minore funzionalità degli elettrodomestici in casa, perché magari questo calcare si può più facilmente accumulare, ma l'organismo umano non è una lavatrice. Non funziona nella stessa maniera, per cui ecco, probabilmente si fanno delle correlazioni imprecise, inesatte e non veritiere.
1: Benissimo, quindi possiamo bere tranquillamente l'acqua di rubinetto evitando di contribuire a creare inquinamento attraverso la plastica e le microplastiche, stando tranquilli che non è l'acqua di rubinetto che provoca i calcoli, e anche questa è un'altra cosa importante, e aggiungiamo anche risparmiando, perché poi con la cifra 15 miliardi di litri di acqua minerale all'anno è anche una spesa enorme, e questa ricade tutta e totalmente sulle famiglie. Ecco, dov'è che si può leggere tutto il vostro report per chi è interessato, che così si va a vedere anche zona per zona e regione per regione com'è la situazione? Dov'è possibile leggere il vostro report?
0: Allora, il nostro report si trova sul sito di IDDE con una ricerca molto semplice, campagna plastica IDDE. Ed è possibile prendere visione non solo del documento sull'acqua, ma anche di altri documenti che affrontano i problemi della plastica, ad esempio in ambito sportivo, in ambito sanitario, in altri ambiti di interesse generale che possono essere letti anche da persone, diciamo, non particolarmente esperte o con cognizioni tecniche elevate. Quindi sono documenti alla portata di tutti, ci auguriamo anzi che possano essere letti dal maggior pubblico possibile e che cerchiamo di aggiornare anche periodicamente sulla base delle ultime indicazioni scientifiche.
2: Certo. Dottoressa, le faccio una domanda che arriva da casa, poi la dobbiamo salutare, però ne sono arrivate diverse, gliene faccio una che ci manda Francesca. Dice: una mia preoccupazione è che possono essere nocivi tupi vecchi della casa, quindi anche questa è una cosa a cui fare attenzione. Nel vostro report si parla anche di cosa succede all'acqua quando passa da dei tubi vecchi?
0: Allora, quando passa da tubi vecchi, la normativa prevede che l'amministratore del condominio faccia degli accertamenti in particolare sulla presenza di piombo oppure sulla presenza di legionelle negli impianti interni. Ha ragione, i criteri di potabilità debbono essere garantiti fino al contatore dell'acqua, mentre dal contatore in poi deve essere chi gestisce gli impianti che fa delle verifiche e delle valutazioni. Ad
2: certo.
0: esempio la presenza di serbatoi, di autoclavi che determinano il ristagno di acqua, debbono essere valutati. I serbatoi vanno puliti periodicamente, per cui una volta che si fanno pressioni su chi deve intervenire e verificare.
2: Certo, poi l'acqua che arriva, sì, tranquilli. Possiamo stare tranquilli. Sì. Benissimo, grazie mille, grazie alla dottoressa Maria Teresa Maurello, che è presidente della sezione Aretina di ISDE, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie moltissimo, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Andiamo a cambiare argomento, parliamo di riscaldamento globale, come dicevamo in apertura, con un particolare riferimento alla giustizia climatica e alle disuguaglianze sociali e alle ricadute naturalmente sulla salute delle persone. Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Giacomo Falchetta, professor Giacomo Falchetta, ricercatore presso il Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Allora, lei è coautore di un nuovo studio pubblicato sul Journal of Environment Economics and Management che spiega come l'utilizzo crescente dell'aria condizionata aumenterà significativamente il consumo di elettricità residenziale a livello mondiale, creando sfide economiche ed equitarie e anche preoccupazioni ambientali. Ecco, noi oggi vorremmo concentrarci sugli aspetti di giustizia climatica. Per esempio, può provare a introdurre il concetto di povertà energetica? Cosa significa e che impatto ha sulla vita e sulla salute delle persone?
1: Sì, certamente. Il modo più immediato per parlare di povertà energetica legata al clima è partire dallo strumento più diffuso con cui oggi ci proteggiamo dal caldo, che è indubbiamente l'aria condizionata. È sempre più diffusa perché ha dei benefici reali e molto tangibili. Numerosi studi ne dimostrano l'efficacia per ridurre la mortalità estiva associata al caldo o anche per contenere gli effetti del calore su indicatori come la qualità del sonno o le capacità cognitive. Questi pregi, però, che sono indubbi, hanno diversi molteplici, diciamo, rovesci della medaglia che si legano spesso e direttamente a questioni di giustizia climatica. Appunto, il primo è legato alla povertà energetica che citava lei e in particolare a un concetto che possiamo chiamare povertà estiva da raffrescamento, cioè la difficoltà o l'incapacità di una persona, di una famiglia, di proteggersi dalle ondate di calore con sistemi di raffrescamento come l'aria condizionata. E prima di tutto una persona, una famiglia deve essere in grado di acquistare e installare l'aria condizionata, che è già un investimento iniziale importante. Poi, anche possedendola, l'aria condizionata è un sistema molto energivoro. In una recente analisi che abbiamo svolto su dati di centinaia di migliaia di famiglie in 25 paesi, incluso l'Italia, abbiamo riscontrato che possedere l'aria condizionata implica un consumo in media superiore del 36% a livello annuale, senza considerare che se questa energia elettrica è prodotta con combustibili fossili, come spesso in gran parte ancora in Italia in particolar modo, questo implica più emissioni di gas serra e quindi in qualche modo un ciclo negativo che implica più caldo in futuro. Un altro aspetto di giustizia climatica importante è quello che l'aria condizionata sposta calore dall'interno verso l'esterno, quindi non la rimuove fisicamente perché questo andrebbe contro le leggi della fisica, e quindi ci troviamo in una situazione di forte ingiustizia sociale e climatica, appunto, per cui chi è costretto per motivi di spostamenti in città o di svolgere professioni negli spazi esterni a trascorrere tempo negli spazi esterni in qualche modo è esposto a un calore ancora maggiore, con una differenza anche fino di 2 gradi in più quando ci sono utilizzi intensivi di aria condizionata all'interno degli edifici, quindi una nuova fonte di ingiustizia climatica e termica, ecco.
2: Quindi, da quanto stiamo ascoltando, in una strada dove funziona l'aria condizionata, mettiamo in tutte le case che stanno intorno a quella strada, se una persona passa a piedi per quella strada, percepisce e subisce una temperatura ancora maggiore perché l'aria è diventata più calda a causa dei condizionatori interni alle case che stanno tutti intorno, e quindi peggiora la situazione per quello che passa per strada. È così?
1: Sì, penso che abbiamo fatto tutti l'esperienza nella vita quotidiana mentre camminiamo in città durante un periodo caldo di passare davanti ad esempio a una pompa di calore che rilascia appunto il calore che viene espulso dall'interno di un edificio, di un negozio, e quindi di trovarci addosso questo forte flusso di calore. Quindi questa è, diciamo, l'esperienza di passarvi proprio davanti, però se immaginiamo che queste fonti sono ovunque, sono distribuite in una città in un momento in cui c'è un utilizzo intensivo, in cui sempre più persone, negozi, uffici hanno questi dispositivi installati e in attività, diversi studi a livello proprio di clima urbano dimostrano come le temperature possono salire di svariati gradi negli spazi esterni proprio a causa dell'uso dell'aria condizionata negli spazi interni, quindi questo crea, diciamo, una vera problematica aggiuntiva per chi si trova a dover essere all'esterno. Io penso soprattutto ai lavoratori che si trovano a passare numerose ore della giornata all'esterno durante l'estate, ai cantieri, agli operai, quindi anche, diciamo, alle fasce più vulnerabili.
2: Certo. Ecco, e qual è il peso delle strategie di adattamento sul budget familiare? Parlo in particolare in base a diverse fasce di reddito. Ci sono differenze significative? Avete un po' studiato anche questo?
1: Certamente sì, ovviamente, come diciamo, gli effetti negativi o gli effetti legati alle questioni di giustizia e di povertà non riguardano solo a chi subisce all'esterno le conseguenze dell'uso dell'aria condizionata, ma ovviamente anche a chi ne beneficia standone internamente, però si trova a dover affrontare delle spese maggiori. Quindi, secondo questo nostro studio a cui accennavo prima, c'è una forte disuguaglianza tra le famiglie più abbienti e le famiglie meno abbienti in termini di quanto possa pesare l'utilizzo dell'aria condizionata sul proprio budget, sul proprio reddito disponibile. Quindi abbiamo stimato che famiglie più povere possono arrivare a spendere fino all'8% del proprio reddito mensile nei mesi estivi solamente per tenere attiva l'aria condizionata nelle ore in cui ne fruiscono, mentre, diciamo, questo onere è molto più irrisorio, attorno a tra 0,2 o 2% per le famiglie più abbienti. Quindi c'è anche una questione ovviamente di disuguaglianza economica legata all'utilizzo di questo tipo di dispositivi di raffrescamento. Basti pensare che in Italia un climatizzatore, secondo le nostre stime, viene utilizzato per circa 500-700 kWh annui, cioè una spesa che può girarsi anche fino ai 200-250 euro in più di bolletta all'anno. Quando poi ci troviamo anche in una situazione di prezzi dell'energia instabili e elevati, capiamo come questo possa diventare, diciamo, una questione molto gravosa, specie per le famiglie più vulnerabili a livello socio-economico.
2: Ecco, voi avete studiato anche gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute e avete valutato le possibili soluzioni di raffreddamento eque e sostenibili. Ecco, quali sono questi impatti sulla salute e quali possono essere alcune soluzioni?
1: Certo, gli impatti della salute, sulla salute del calore sono molteplici e molto documentati su più dimensioni. Quello più ovvio, più tangibile, è la mortalità. Il caldo in Europa è causa di circa 60.000 decessi all'anno. Ovviamente ci sono annate con più esposizione, con più ondate di calore, ma in media ci aggiriamo attorno a quella cifra lì. E anche, diciamo, le stime legate al futuro vogliono che in qualche modo la crescita delle temperature porterà a un bilancio negativo, per cui le morti causate dal calore saranno, diciamo, più superiori rispetto al possibile calare delle morti invernali legate a temperature meno rigide. Quindi la mortalità è senz'altro la prima problematica, però poi ci sono altre importanti implicazioni sanitarie, per esempio gli accessi al pronto soccorso. Quindi durante le giornate di forte esposizione ai calori si riscontra un forte aumento degli accessi al pronto soccorso, in particolare di persone già con condizioni sanitarie, in particolare mi riferisco agli anziani o persone con condizioni cardiocircolatorie, eccetera. Anche la salute mentale, però, ad esempio, è una cosa da non sottovalutare in relazione al caldo. Numerosi studi dimostrano appunto come il benessere psicofisico, anche pensiamo a situazioni come le carceri, dove, diciamo, ci sono condizioni particolarmente gravose e poca capacità di adattamento, sono fortemente influenzate dal calore. Quindi, diciamo, è una emergenza pubblica, in qualche modo di sanità pubblica.
2: Certamente, ed è per pubblica. Questo che noi le chiediamo quali possono essere le soluzioni per sostenibili, e gli chiediamo anche se il verde urbano può giocare qualche ruolo. Ecco, non abbiamo ancora molto tempo, se riesce un po' in sintesi a parlarci di questo, delle soluzioni e del ruolo del verde urbano.
1: Certamente, dunque abbiamo parlato di aria condizionata, che è una soluzione privata o personale, che quindi dipende dalla famiglia o dalla persona, e quindi per sua natura è disuguale, perché dipende dalle capacità o dalla possibilità di una persona di fruirne. Il verde urbano invece è un esempio di soluzione pubblica per l'adattamento, che quindi, se pianificata in modo equo, in modo diciamo da andare a inserirsi nei contesti in cui è più efficace, è più necessaria per carenza, per esempio, allo stato attuale di verde urbano, può essere, diciamo, un forte supporto sia nel ridurre le temperature, quindi il picco dell'esposizione al calore, ma anche a sua volta per diminuire i consumi di energia all'interno delle abitazioni attraverso, diciamo, la creazione di microclimi locali più freschi. Non è però sufficiente, secondo me, abbiamo svolto un recente studio, in qualche modo anche obiettivi di inverdimento urbano ambiziosi non sono, diciamo, sufficienti a compensare l'attuale crescita delle temperature, quindi è una soluzione che è senz'altro importante e deve essere al centro di un pacchetto di misure, di interventi che mirino in qualche modo a fornire le condizioni per raffrescarsi attraverso dei sistemi pubblici, in qualche modo per poter garantire a livello pubblico la sicurezza termica delle persone al di là delle proprie capacità individuali.
0: Certo, quindi anche delle scelte, diciamo, a livello politico. Grazie mille, ci dobbiamo salutare. Grazie Giacomo Falchetta, che appunto è ricercatore presso il Centro Euromediterraneo sul cambiamento climatico. Grazie mille di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Grazie moltissimo.
0: A risentirci.

0: 37.2 Radio Popolare. Allora, prima di introdurre il prossimo argomento, vi ricordiamo che tra una decina di minuti all'incirca apriremo i vostri microfoni, quindi vi daremo la parola per parlare un po' di com'è andata questa stagione di 37.2 e quali sono gli argomenti che vorreste trattare nella prossima stagione in partenza a settembre di 37.2. Suggerimenti, critiche, insomma, il vostro momento. Quindi ricordatevi i nostri contatti: 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. Diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, potete cominciare a scriverci già da subito e poi tra poco apriremo anche le linee del telefono 0233 001 001. E Vittoria, andiamo a parlare di un altro argomento: il rapporto annuale su prevenzione e promozione della salute, che è il documento in cui le ATS e le ASST rendicontano le attività di prevenzione sanitaria, di screening, le campagne vaccinali e sulla salute sul territorio.
1: Allora, ascoltatori e ascoltatrici, voi sentirete la voce di Alessandro Braga a rispondere alle mie domande. Perché? Perché quello che noi trattiamo è un argomento che è risultato di una ricerca svolta da un operatore sanitario, che è andata a leggersi le relazioni della SST e della ATS regionali lombarde su questo tema della prevenzione. Ma questo operatore della sanità pubblica ha timore, ha paura a venire lui ai microfoni, nell'ipotesi che ci possano essere dei provvedimenti. E allora Alessandro Braga presta la sua voce. Però questa cosa è inaccettabile. La puntata scorsa abbiamo avuto un medico che a un certo punto ha avuto paura di venire a raccontarci che lui stesso si scontra con le agende chiuse quando fa la ricerca per i suoi pazienti. Non è bello che dentro la sanità pubblica in Lombardia ci sia questo timore, venga alimentata questa paura e quindi che molti operatori sanitari decidano di non pronunciarsi? Noi da un lato svolgiamo un appello agli operatori sanitari: prendete coraggio, riappropriatevi della vostra parola. Però diciamo anche ai direttori generali e alla regione Lombardia che, insomma, siamo ancora in uno stato democratico e la libertà di parola dovrebbe essere rispettata per tutti. Detto questo, grazie Alessandro che sei qua con noi, e allora io comincio a rivolgerti la prima domanda. Allora, innanzitutto spieghiamo cos'è il rapporto annuale della prevenzione.
2: Sì, a partire dall'anno scorso tutte le ASST e le ATS sono tenute a redigere un rapporto che descriva attività e risultati in termini di prevenzione e promozione della salute. Stando a quanto definito dalle regole, entro il 31 maggio del 2026 avrebbero dovuto essere disponibili tutti i report relativi al 2025. Questo rappresenta sicuramente un cambio di passo significativo, visto che su questo tema, fino a poco tempo fa, erano disponibili pochissimi dati relativi alla Lombardia. Solo per fare un esempio, sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, la Lombardia era l'unica regione di cui non erano riportate le coperture della vaccinazione antinfluenzale.
1: Ma attualmente i report sono stati tutti pubblicati?
2: No, a fine giugno ne risultavano pubblici solo una parte. Nello specifico sono disponibili tutti i report delle ATS, pur in alcuni casi pubblicati con un po' di ritardo, e solo invece il 35% dei report delle ASST.
1: Stiamo parlando dei report che riguardano le attività di prevenzione, che sono fondamentali. Noi in trasmissione spesso parliamo dei ricoveri, delle cure, degli esami diagnostici, perché sono gli argomenti contro i quali si scontrano i cittadini che hanno una patologia o che temono di avere una patologia, ma la prevenzione è fondamentale. Che cosa contengono questi report?
2: Moltissimi dati, tra cui le coperture vaccinali, i programmi di promozione della salute attivi nelle scuole, la diffusione delle malattie infettive. I report dell'ATS trattano anche la prevenzione sui luoghi di lavoro, quindi questi report mettono a disposizione dei cittadini molte informazioni sulle qualità dei programmi di prevenzione e promozione della salute, oltre che sull'assistenza.
1: E questi report sono strutturati tutti nello stesso modo?
2: No, sono piuttosto eterogenei da più punti di vista. Si va dalle 7 pagine dei report di ASST Brianza, ASST Garda, alle oltre 200 di alcune ATS. E questo rende più difficile confrontare i dati, soprattutto per i non addetti ai lavori.
1: Ma almeno questi dati, che dovrebbero servire alla popolazione, nei report sono chiari e leggibili?
2: Per provare a vedere se appunto questi report siano generalmente scritti in modo chiaro, ho scelto quattro tematiche che accomunano le attività dell'ETS e della SST e che sono più facilmente quantificabili: le vaccinazioni, lo screening, gli screening oncologici, i programmi regionali di promozione della salute in ambito scolastico e le visite a domicilio nel postpartum.
1: Ok, partiamo allora con le vaccinazioni.
2: Per quanto riguarda i bambini, solo 11 dei 17 report disponibili riportano il dato e di questi un terzo lo presenta in modo parziale, riportando solo il numeratore o solo il denominatore, rendendo così di fatto impossibile risalire alla copertura.
1: E per quanto riguarda invece le vaccinazioni per la popolazione anziana, quelle raccomandate per gli over 65, la situazione è un po' più chiara?
2: Qui solo 6 report descrivono le coperture vaccinali per almeno una delle 4 vaccinazioni raccomandate per gli over 65, che sono l'influenza, il Covid, il fuoco di Sant'Antonio e lo pneumococco. E di questi solo un report le descrive in modo chiaro per tutti e 4 i vaccini.
1: Un disastro. Ora dovremmo parlare invece degli screening.
2: Sì, direi però di limitarci ai 3 screening oncologici con una storia più lunga: il tumore al seno, al colon retto e alla cervice uterina. Tralasciando quelli di più recente introduzione che hanno inevitabilmente dei dati più frammentati, in questo caso ben 16 dei 17 report disponibili descrivono le coperture, di questi oltre la metà presenta i dati in modo chiaro.
1: Beh, almeno questo è un punto in positivo. Ecco, se invece parliamo dei programmi di promozione della salute in ambito scolastico, che cosa emerge?
2: Allora, prima di entrare nel merito, conviene fare un passo indietro e spiegare cosa siano questi programmi. Bene o male, tutte le scuole fanno qualche lezione dedicata all'affettività, alla sessualità, all'uso di sostanze o di salute, alla salute in generale. Spesso si tratta di programmi di breve durata legati al singolo istituto o docente. Su questo Regione sta facendo uno sforzo nel cercare di diffondere programmi che siano effettivamente efficaci e che siano uguali per tutti gli studenti lombardi, dalla Valtellina all'Oltrepò.
1: E come stiamo andando?
2: Non è possibile dirlo di fatto, perché meno della metà dei report riporta il dato. Generalmente viene fatto indicando il numero di istituti o plessi coinvolti e non il numero effettivo di classi o studenti raggiunti. Inoltre, buona parte delle ATS e delle SST affiancano ai programmi di regione delle attività, chiamiamole autoctone, spesso di qualità inferiore, perché non validate e non evidence-based.
1: Mancano solo le visite al domicilio per le puerpere. Qui come andiamo?
2: Allora, in questo caso si tratta di un programma diffuso in tutta la Lombardia che mira a monitorare clinicamente la madre e il neonato, valutare il rischio di depressione postpartum e dare supporto ai neogenitori nella gestione del bambino. Purtroppo però anche in questo caso sono pochissimi i report che contengono dei numeri che riguardano solo le prese in carico, le visite effettuate, senza però chiarire quale sia la platea delle donne da raggiungere.
1: Visto che parliamo di prevenzione, ricominciamo dall'inizio. Cosa accade con i bambini dagli 0 ai 6 anni? Cosa sappiamo delle vaccinazioni?
2: Per quanto riguarda le vaccinazioni dei bambini tra gli 0 e i 2 anni, le coperture sono generalmente superiori al 90%, spesso superano anche l'obiettivo del 95%. Per i 6enni invece la copertura della quarta dose della polio non arriva all'83%, e anche l'antinfluenzale appare piuttosto critica. Nell'ultima stagione influenzale sono stati vaccinati solo il 32,7% dei bambini fra i 2 e i 6 anni. Però si deve notare che negli ultimi 4 anni il trend è positivo e le coperture sono salite quasi del 15%.
1: Io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che stiamo parlando delle relazioni, dei report sulle attività di prevenzione che le SST e le ATS devono svolgere durante l'anno. Alla fine di ogni anno scrivono questi report, che sono assolutamente fondamentali, dovrebbero essere, per capire che cosa stanno facendo. Tra l'altro, l'attività di prevenzione è suddivisa tra SST e ATS in modo molto complicato e spesso gli stessi operatori non sanno che cosa compete a una struttura e che cosa compete all'altra. E hanno una funzione anche di promuovere la salute. Ecco, su questa attività specifica di promozione della salute, questi report come vanno?
2: Allora, anche in questo caso le informazioni contenute nei report non ci permettono di dare una risposta chiara, dato che i programmi destinati a questa fascia di età sono moltissimi, tendenzialmente diversi da territorio a territorio, e i numeri dei bambini o dei genitori raggiunti non sono disponibili.
1: Vabbè, allora possiamo provare a fare una sintesi?
2: Sì, sicuramente si devono rilevare alcune criticità. In primo luogo, i programmi di promozione della salute sono molto frammentati e non è possibile stabilire quanti vengano raggiunti da questi programmi. In secondo luogo, qualità, leggibilità e completezza dei report appaiono altalenanti e la cosa dell'anno prossimo potrebbe anche peggiorare perché le regioni prevedono la pubblicazione dei report il 28 di febbraio, dando quindi meno tempo a SST e ATS di lavorare i documenti. Al tempo stesso però va evidenziato lo sforzo di trasparenza che sta venendo svolto a livello regionale e l'impegno verso i cittadini che questo sottende.
1: Noi ringraziamo molto Alessandro Braga per aver prestato la sua voce a illustrare questa ricerca. Ringraziamo anche molto l'operatore sanitario che ha svolto questa ricerca, ma che alla fine ha scelto di non essere lui a raccontarcela per il timore di provvedimenti che possono essere presi dai suoi superiori. Io vorrei ricordare che a livello nazionale, sull'intera spesa sanitaria pubblica, meno del 5% è destinata all'attività di prevenzione. E però contemporaneamente vi ricordo che secondo il professor Silvio Garattini, che è il presidente dell'Istituto Mario Negri, una seria attività di prevenzione primaria, che è una cosa diversa dalla prevenzione terziaria, dalla diagnosi precoce, una seria attività di prevenzione primaria potrebbe evitare il verificarsi di oltre il 40% dei tumori. Ecco, certo che se siamo in questa situazione dove è impossibile perfino fare il punto, perché i criteri di lettura dei dati non sono gli stessi, perché in alcune SST mettono dei dati sulle vaccinazioni, altri non li mettono, li mettono sull'assistenza agli anziani, altri li mettono sulle puerpere, ma non li mettono sui bambini. Beh, è chiaro che non possiamo averlo noi, ma neanche le autorità possono avere un quadro generale dell'attività di prevenzione realizzata, e quindi vorrei capire come fanno poi a fare un piano sanitario, ma la regione questo problema non se lo pone, perché voi sapete che il piano sanitario regionale è una formalità per chi governa la salute in Lombardia. Grazie moltissimo ad Alessandro Braga.

0: 37.2, ultima puntata e tra poco apriamo i microfoni a voi, quindi ci potete scrivere al 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp con i vostri suggerimenti. Qualcuno sta provando anche a chiamarci su whatsapp? No, allora per chiamarci il numero è lo 0233-001-001, prendiamo le telefonate dal telefono, ci potete dire che cosa vi piace, cosa non vi piace, i 37.2, quali sono i suggerimenti per la prossima stagione che è in partenza a settembre. Intanto, mentre voi vi preparate, noi abbiamo degli appuntamenti che riguardano in particolare i libri di Vittorio. Comincio, Vittorio, con il tuo libro L'Industria della Salute, perché hai ancora delle date in programma. Allora, il 10 luglio alle 16 sarai a Pisa, la cittadella della filosofia, con un incontro Riprendiamoci la sanità pubblica, questo è il titolo, e discuterai del libro con Riccardo Visani e Carlo Cunegato, modera l'incontro Francesco Patella e Federico Greco. Il 24 luglio alle 21.30 invece sarà il festival letterario Neanche gli dèi a Cagliari, nella successiva cornice del Lazzaretto Sant'Elia, mentre il 21 agosto alle 21 è in preparazione una presentazione a Santa Margherita Ligure. Non so se su questo libro hai altro da dire, ma so che c'è un altro libro di cui ci vuoi parlare.
1: Eh sì, io non potevo abbandonare i nostri ascoltatori e ascoltatrici tutta l'estate senza nulla da fare. E quindi sono uscito con un altro libro che si intitola Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani. Non è un libro che guarda il passato. Parte da allora, ripercorre questi 25 anni, ragiono sulle trasformazioni del neoliberismo, sulle trasformazioni del potere, l'intreccio tra governi, poteri economici, poteri finanziari, i percorsi che a livello locale e globale stanno facendo e hanno fatto i movimenti, e mi permetto anche di dire cosa potremmo fare, qualche suggerimento per guardare in avanti. Cosa si può fare per aumentare la partecipazione, che non è solo quella elettorale? Quale intreccio tra democrazia delegata e democrazia diretta? Torniamo a riparlare del bilancio partecipativo. Cosa significa beni comuni? Cosa possiamo fare su questo? Allora, questo è il libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, lo trovate sulle piattaforme e dal 7 luglio lo troverete anche nelle librerie. Tab Edizioni. Dove lo presento? Il 7 luglio alle 19 al Circolo Zalib in via della Penitenza 35 a Roma con Fausto Bertinotti e Raffaella Borini. L'8 luglio alle 19.30 al Monche in via Giuseppe Mirri 35, sempre a Roma, organizzato dalla redazione Under 30 di Scomodo con Riccardo Nuri di Amnesty International. Il 9 luglio alle 18 al Music for Peace in via Bellardier 60 a Genova con il pubblico ministero Enrico Zucca, pubblico ministero nel processo Diaz, e Monica Di Sisto e modera Antonio Bruno. Il 13 luglio, e arriviamo in Lombardia, alle 21.15 al Circolo Arci Gagarini in via Galvani 2bis a Busto Arsizio con il nostro Andrea Cegna e modera Francesco Tosi, e poi scrivetelo e prendete appunti, il 14 luglio alle 18 all'Arci Bellezza in via Giovanni Bellezza 16 a Milano col pubblico ministero del processo Diaz Enrico Zucca, e a moderare ci sarà la nostra direttrice Lorenza Ghidini, il 14 luglio alle 18 all'Arci Bellezza.
0: Tante date allora in programma, e andiamo a dare il benvenuto, Vittorio, al nostro ascoltatore che ci ha chiamato allo 0233 001 001 o ascoltatrice, pronto?
2: Sì, pronto, sono Paolo.
0: Ciao.
2: Ciao, io volevo, se fosse possibile, raccontare una piccola, diciamo, problematica che ho avuto, di cui avevo già parlato, ma poi mi avete chiesto come era andata a finire e non ve l'avevo detto. Non so se è il momento giusto, se devo chiamare in un altro momento.
0: Ma allora, se vuoi fare proprio una sintesi, ecco.
2: Sì, ma la sintesi era di una visita.
0: Vittorio, scusa, aspetta che Vittorio deve dire qualcosa, sì Vittorio?
1: No, io dico sintesi, ma però devi dire anche un parere sulla trasmissione, un suggerimento, perché questi pochi minuti sono destinati a questo.
2: Secondo me è super top, tra l'altro abito vicino in via Imbonati, avete aperto un negozio in via Imbonati, secondo me è una trasmissione fantastica, non ho nulla da aggiungere a questo.
0: Sì, il negozio, diciamo solo che non è un negozio, è la sede di Medicina Democratica, immagino.
2: Scusa.
0: Tutto.
2: Sì,
0: no,
2: sì,
0: solo
2: scusa.
0: Perché sennò la gente dice, cosa vende 37.2, non c'è ancora venuto in mente, non abbiamo ancora un progetto di business. Prego Paolo.
2: Ok. No, niente, che io avevo in programmazione una visita, siccome vi seguo sapevo anche che c'era la possibilità, se ci siano dei problemi, di chiamare il difensore civico. Questa visita mi era stata annullata pochi giorni prima che dovevo farla, no? Era una visita programmata ed era legata ad altre visite in sequenza, perché io, come molti diciamo maschi intorno ai 60 anni, abbiamo delle visite tipo che hanno a che fare con l'urologia, no? E quindi di seguito devi fare tutta una serie. Benissimo, pochi giorni prima di fare questo esame mi è stato fatto la telefonata dall'Humanitas e mi ha annullato dicendo che me l'avrebbero fissata fra dopo 2 mesi, no? Questo ovviamente per me è stato un problema molto grosso, perché l'avevo prenotata tipo un anno prima, no? E mi sono trovato un po' in enormi difficoltà. Ho detto cosa devo fare, ho scritto al difensore civico regionale, no? Ok, sì. Che mi ha risposto, mi ha lasciato un po' basito, perché praticamente ha risposto dicendo, facendo presente, mandando tutto quello che doveva mandare anche in copia all'Humanitas, dicendo di affrettarsi a riprogrammare la visita, ma la visita era dopo pochi giorni, a me è saltato tutto, mi sono dovuto interessare io a risolvere il problema. Uh-huh. Il difensore civico mi ha scritto 10 giorni fa, quando io ormai ho fatto la visita, penso da un mese circa, per completare tutto quanto. Mi è sembrato un po' intempestivo, ecco, i tempi forse non sono così rapidi, mentre l'Humanitas è stata molto rapida ad annullarmi. Quindi volevo dire che la conclusione è che io ho riscritto al difensore civico dicendo che forse bisognerebbe insistere un po' sul fatto che se annulla un appuntamento preso pochi giorni prima dell'appuntamento mettono seriamente in difficoltà la persona.
0: Grazie.
2: Soprattutto quando ci sono degli esami che sono a cascata.
0: Certo, grazie mille Paolo, ciao, grazie, ti rispondiamo in onda.
2: Ciao.
0: Vittorio.
1: Sì, e questo è un limite oggettivo, e questo è un limite oggettivo nel senso che il difensore civico non è in grado di risolvere le questioni quando sono in tempi brevissimi, per come funziona il suo ufficio e perché il suo ufficio deve intervenire sulle istituzioni pubbliche, non può modificare lui direttamente la situazione. Però è importante, perché comunque esercita una pressione e le istituzioni pubbliche di questo devono tener conto, anche se non in questo caso, in una situazione così a breve termine. E su questo purtroppo non riusciamo a fare nulla, sulle situazioni a brevissimo termine.
0: Certo, ricordiamo anche che noi rispondiamo sempre alle mail 372@radiopopolare.it, così come Paolo ci ha raccontato quello che gli è successo, sempre, noi continuamente riceviamo delle mail, ne approfittiamo anche per dire che la risposta non può essere naturalmente una risposta che viene data magari in giornata, perché a parte che certe cose le dobbiamo studiare, ma poi ne arrivano veramente tante di mail da voi che avete bisogno giustamente di risposte. E Vittorio, è arrivato un messaggio di Anna che scrive: vorrei farvi moltissimi complimenti per il vostro lavoro e vorrei consigliarvi di approfondire la questione della salute mentale. I pazienti spesso per lunghi mesi non hanno uno psichiatra di riferimento e la cura è poco innovativa e aggiornata.
1: Giuro che non ho scritto io questo messaggio, perché mi viene da ridere, perché non ti ho ancora annunciato, e non lo annuncio adesso, che probabilmente nella prossima stagione, esattamente su questo argomento, probabilmente avremo un contributo eccezionale, periodico, all'interno della nostra trasmissione. Ho sentito ieri un super esperto e anche molto conosciuto dai nostri ascoltatori, diciamo, da quelli non proprio giovanissimi, ma questo lo diremo, questo spoiler lo faremo all'inizio della prossima stagione. Quindi grazie del suggerimento. Tornando invece alla domanda, alla osservazione precedente, va segnalato sempre al difensore civico regionale, il quale interviene anche se non riesce a risolvere la situazione in tempi brevissimi. Ma nel frattempo, però, una cosa che può essere utile è mandare la mail direttamente alla struttura che si è comportata in quel modo e mettere in copia visibile nella mail il nostro indirizzo mail di 372, e attenzione, mettete anche un indirizzo di un legale. Deve apparire chiaro che è un avvocato, quindi un legale, perché di fronte a questo allora le strutture reagiscono in modo diverso. E se non si risolve il problema, fate mandare immediatamente il giorno dopo una lettera dal vostro avvocato. Quando ci sono situazioni di emergenza, ormai bisogna agire in questo modo.
0: Vittorio, ti dico che è già partito il Totonomi qua su che cos'è, su Telegram, cioè un ascoltatore che fa un tentativo, ma non ve lo diciamo prima di settembre, anche perché tra l'altro io non lo so, per cui ne parliamo sicuramente più avanti. Senti, prima che sia troppo tardi, vogliamo anche dire che il 4 luglio, cioè domani, c'è la festa del Nagar, che è il centro del Naga, in particolare a sostegno delle vittime di tortura, che festeggia 25 anni in Cascina Torchiera qui a Milano, per cui insomma domani ci sono tante cose previste, grande festa, e l'appuntamento allora è in Cascina Torchiera, quindi zona nord-ovest della città, dove vicino al cimitero maggiore. E non arrivano altri messaggi per adesso, e tra l'altro Vittorio siamo anche alla fine, quindi annunciamo un'altra cosa a cui teniamo moltissimo, e cioè il fatto che quest'estate appunto noi abbiamo preparato una serie di podcast che pubblicheremo sulla pagina di Facebook, ma che troverete anche pubblicati sulla pagina di 37.2 del sito di Radio Popolare. Il progetto si intitola Restate con 37.2 e sono un po' alcune delle cose migliori che sono andate in onda durante l'anno e che noi vi riproponiamo appunto per non lasciarvi da sole da soli in questo, almeno nel mese di luglio. Vittorio, siamo arrivati alla fine.
1: Sì, quindi in sintesi, se avete altri suggerimenti e consigli, scriveteci che noi li leggiamo a settembre, però non ci avete svolto critiche, quindi pensiamo che siate abbastanza soddisfatti. E poi vi abbiamo organizzato l'estate, quindi vi mettete ad ascoltare i podcast estivi di 37.2 mentre leggete i miei due libri, L'industria della salute e il G8 di Genova, ieri, oggi e domani. Poi a settembre vi interroghiamo.
0: Un saluto da Elena Mordiglia.
1: E da Vittorio Agnoletto.
0: Ciao.
3: Medicina Democratica vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di 37.2.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
7: anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da Iper.

0: Un saluto ascoltatrici, ascoltatori, questo è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, vi ricordo che il numero per scriverci durante questa diretta è 331-6214013. Potete scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, invece la mail per scriverci in diretta. Se volete ci potete scrivere anche in altri momenti per suggerimenti, commenti oppure richieste di informazioni a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Oggi è l'ultima puntata del palinsesto, o meglio l'ultima giornata, se escludiamo il weekend, del palinsesto autunno-inverno. Lo chiamo così per semplicità, come sapete. Da lunedì comincia il palinsesto estivo con tante trasmissioni e anche alcune novità, tra cui la fascia, che non sarà solo culturale, ma diciamo che lo sarà eminentemente, la lunga estate Cult. Dalle 10 del mattino fino alle 12.30 saremo insieme anche per chiedervi di vostri pareri, suggestioni, ricordi, sensazioni musicali, insomma ve lo spiegherò a partire da lunedì se vorrete stare all'ascolto. Quest'oggi però siamo ancora in versione classica e quindi chiuderemo la puntata con il celebre verso di Godzilla di Antonio Serra, lo storico curatore della nostra rubrica di fumetti, che ha un valore apotropaico per la nostra trasmissione. Quindi l'ultimo suono che sentirete della nostra stagione 25-26 sarà il verso di Godzilla fatto da Antonio, che lo sa fare in una maniera che non ha rivali e che soprattutto ci racconterà la sua lista di fumetti per sopravvivere alle vacanze estive, soprattutto se trascorse in famiglia. Ma poi vi parleremo di una notizia che è arrivata in ambito culturale, cioè la nomina di Serena Sinigaglia a direttrice dei teatri di Pistoia. Perché è una notizia che poi commenteremo con la nostra ospite della seconda parte? Perché fino ad oggi Serena Sinigaglia è stata condirettrice del Teatro Carcano di Milano e allora parleremo del futuro con Lella Costa, che tra parentesi proprio oggi sarà premiata con il premio Simoni a Verona, e quindi faremo in modo di farle le congratulazioni. Con Tiziana Ricci, come sempre lo spazio delle arti visive, so che quest'oggi andremo al PAC, ci raggiungerà tra breve, e ringraziando il nostro primo ospite per la pazienza di aver ascoltato il nostro sommario, io ritorno a un festival che mi piace molto, è il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, in una delle località più suggestive della Riviera di Ponente, che prende il via il prossimo 10 luglio con Paolo Fresu, e quindi do il benvenuto a Michel Balatti. Buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, si parte anche quest'anno, siamo arrivati a una edizione che fa tremare le vene ai polsi, insomma, sono tanti anni.
1: 63, ecco. Questo ci pone in una posizione di responsabilità da un lato e dall'altra di orgoglio, perché comunque un'eredità importante è la manifestazione musicale estiva di musica.
0: Sì, certo, perché poi appunto
1: musica da camera più storica che c'è in Liguria.
0: Tra l'altro Cervo fa molte cose anche al di fuori, no? Del festival, cioè
1: certo,
0: ci sono una serie di iniziative.
1: È un comune, una città
0: cantiere.
1: Che si distingue per una politica culturale molto significativa, qualitativamente ma anche quantitativamente, perché le iniziative vanno avanti tutto l'anno e tante sono nate proprio intorno al festival, che è la manifestazione diciamo storica. Quest'anno il festival ha qualche novità, ma raccoglie ecco anche ovviamente l'eredità del passato. Per la prima volta abbiamo un programma che si racchiude intorno a un tema, il tema è l'arte del dialogo, e parte un po' dall'idea che la musica tra le varie discipline artistiche è forse quella che fa della capacità di ascoltare e di dialogare una componente essenziale, ma il dialogo sappiamo tutti che è anche una componente essenziale della nostra pratica civile di tutti i giorni, e l'attualità ce lo ricorda e ce lo dovrebbe ricordare sempre di più, perché viviamo un periodo particolarmente certo complesso di polarizzazioni, contrasti e anche di dinamiche di comunicazione che a volte mettono le persone una contro l'altra. Quindi abbiamo pensato di partire da un tema che arriva un po' a tutti e di declinarlo trasversalmente attraversando i generi. Chiaramente la musica da camera è la parte principale del festival, ma il festival già da tanti anni ha una programmazione che attraversa i generi, che va dal jazz alla musica world, all'elettronica, a volte teatro, a volte reading letterari. Insomma, ha una programmazione che cerca di andare incontro ai gusti di un pubblico che alla musica world, all'elettronica, a volte teatro, a volte reading letterari. Insomma, ha una programmazione che cerca di andare incontro ai gusti di un pubblico che cambia costantemente, come tutte le cose.

0: Parli di due generazioni diverse, Pierpaolo Vacca ha circa 30 anni, Paolo Freso non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi jazzisti italiani e in generale è un improvvisatore incredibile che sa attraversare i generi musicali e i linguaggi. Pierpaolo Vacca è un musicista invece che è un portatore sano di una delle tradizioni musicali più vibranti, più viventi d'Italia, che è quella della musica popolare sarda, ma è anche un musicista curioso che si interessa di elettronica. Quindi questo concerto declina il tema del dialogo su più assi: da una parte musicisti di generazioni diverse, dall'altra linguaggi che dialogano tra di loro, jazz, musica popolare. E poi andiamo avanti con una programmazione che porta avanti anche un po' il cluster dei temi ricorrenti del festival, un'attenzione forte ai giovani, quindi abbiamo presenza di vincitori di concorsi importanti con cui il festival ha
1: Sì.
0: collaborazioni. Il 17 luglio il secondo concerto sarà per l'appunto Oge Zhang, che è stato il vincitore dell'ultima edizione a fine 2025 del concorso Paganini di Genova. Andando avanti avremo Dmitry Yudin, che è invece stato vincitore del Concours Gesamt di Zurigo, quindi due istituzioni importanti nei concorsi internazionali, una italiana e una svizzera. Abbiamo, diciamo, tra gli appuntamenti non propriamente di musica classica, il 24 luglio la presenza di Paolo Iannacci, un concerto che realizziamo in collaborazione con il Club Tenco. Abbiamo Fabrizio Bosso che suonerà in duo con Bebo Ferra il 4 di agosto, abbiamo il 13 di agosto Aldo Cazzullo con un reading letterario basato sul suo ultimo libro su San Francesco, abbinato alle musiche del Ringerhorn Quartet, un ensemble vocale che si occupa da un lato di, per l'appunto, laudi francescane e dall'altro anche di polifonia vocale contemporanea, quindi l'abbiamo insomma contestualizzato nella musica, questo San Francesco, nel modo più coerente possibile da un lato e anche vario. E con la musica classica, quest'anno poi l'altra novità è un asse tematico che si chiama Risonanze, Weg e Vino del nostro tempo, che abbiamo realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE sul bando Per chi crea. È sostanzialmente una retrospettiva dedicata al violino con quattro concerti che coinvolgono alcuni dei più giovani e brillanti artisti italiani. Si va dal violino solo con Fabiola Tedesco, che oggi è concertmeister dell'orchestra di Rotterdam in Olanda, il duo Jingzi Zhang Umberto Ruboni. Jingzi Zhang non è chiaramente italiana, ma vive in Italia da molti anni. È il primo violino del quartetto Goldberg e è una violinista che ha avuto riconoscimenti importanti nell'ambito dei concorsi violinistici internazionali. Il trio con il trio Concept, il quartetto con il quartetto EOS. La particolarità di questo progetto è proprio che l'eredità del nostro fondatore, Sandor Weg, che è stato un grande violinista
1: Sì.
0: didatta, viene un po' anche interpretata e attraversata con la commissione di quattro nuove opere, quindi abbiamo per la prima volta nella storia del nostro festival una parte di commissioni di opere nuove importanti a quattro autori giovanissimi, tutti under 35. Quindi insomma, in qualche modo concorriamo anche noi, non solo qualitativamente e quantitativamente alla realizzazione di spettacoli, ma anche nella creatività, nel produrre nuove opere. Questa è una cosa che insomma ci rende abbastanza felici. Chiudiamo poi il 28 di agosto, adesso non vi posso raccontare concerto per concerto, però il
1: Certo.
0: 28 di agosto chiudiamo con Chio Han, che è un meraviglioso pianista coreano che è già stato presente da noi, ha vinto la RD di Monaco in passato, che chiude declinando il tema del dialogo in un modo molto bello. Chiudiamo con le variazioni Goldberg di Bach, che in qualche modo personificano in modo veramente originale il tema del dialogo, il dialogo tra un tema e le sue variazioni, il dialogo tra le voci contrappuntistiche che si inseguono, si fanno domande e si danno risposte, e alla fine il dialogo anche col tema che ritorna e che riascolteremo, non essendo più quelli che lo hanno ascoltato all'inizio perché è stato attraversato dal tempo. E quindi niente, vi aspettiamo a Cervo,
1: sperando perché poi c'è Cervo.

0: No, perché poi c'è Cervo, insomma, oltre a tutto il
1: Beh,
0: programma, già.
1: Cervo è una cornice che a volte è protagonista, nel senso
0: Esatto.
1: che è un posto talmente bello che rende l'esperienza di un concerto unica e abbiamo anche una particolarità che il pubblico è. Per chi c'è stato lo sa, per la conformazione della piazza il pubblico a volte è veramente a un metro e mezzo dagli artisti, perché sulle gradinate della chiesa tutti stanno seduti e questo rende l'esperienza del concerto completamente diversa a tutti, a chi ascolta da un lato
0: e anche musicisti,
1: percepisce la presenza dell'artista così vicino, ma anche a chi suona, perché è molto più facile entrare in comunicazione con
0: certo.
1: il pubblico avendo questa prossimità. Quindi insomma è un aspetto che sicuramente ci rende unici tanto quanto la bellezza del luogo.
0: Bene, allora, che tra l'altro appunto ha questa acustica famosa di cui parliamo
1: certo.
0: ogni volta, soprattutto per chi ancora non ci ha mai sentito parlare di Cervo, ci sono spesso ascoltatori nuovi e ascoltatrici nuove, quindi una sorta di cassa di risonanza naturale che la facciata della chiesa consente, con un'acustica davvero speciale,
1: sì.
0: anche se si è all'aperto. Bene, allora vi faccio le congratulazioni come sempre per questo programma davvero molto vasto, come sempre interessantissimo.
1: Io vi ringrazio.
0: Buon lavoro a Michel Balatti e a tutta la squadra del Festival di Cervo che prende il via il 10. Voleva aggiungere qualcosa?
1: Niente, vi aspettiamo.
0: Come si fa a prenotare? Ecco, questo sarebbe utile ripeterlo anche stavolta.
1: Cervofestival.com, direttamente dal sito si accede alla prevendita online, alternativamente si può acquistare i biglietti anche al botteghino in serata, caso per caso, perché a volte gli spettacoli vanno
0: sold out
1: in prevendita, ecco. Però diciamo che abbiamo sempre una parte di biglietti, quelli della gradinata, che non vanno in prevendita. Ad esempio Paolo Fresu è sold out da un mese, però abbiamo comunque un'ottantina di posti, che quelli della gradinata, che andranno venduti soltanto la sera, quindi chi è motivato
0: si presenti. Grazie davvero, buon festival, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: E mentre Tiziana Ricci e altre persone della radio sono impegnate a seguire il making of di qualcosa che molti ascoltatori scopriranno alla prima occasione che li inviteremo qui, perché sono terminate le serate in auditorium, ce ne sono parecchie, c'è la Silent Disco sabato al Rob de Mat, poi c'è una serata al nuovo anfiteatro della Martesana, ma insomma diciamo che in questa stagione ovviamente magari andiamo fuori in altri luoghi, ci sarà occasione in autunno di ritornare in auditorium. E allora cosa succederà, Tiziana?
1: Succederà che Radio Popolare sta diventando un'opera d'arte. Anche lo, che lo è sempre stata.
0: Un po' sì. Cioè è un posto comunque iconico, come si dice oggi. Scoprirete insomma qualcosa che riguarda proprio l'aspetto di Radio Popolare, della sua sede.
1: Te l'ho detto, un'opera d'arte.
0: Non si può dire, però diciamo che insomma intanto ringraziamo anche chi la sta realizzando, considerate le temperature.
1: Urban Artist.
0: Esatto, basta, non diciamo altro, poi vi faremo sapere, vi inviteremo a vedere. Tiziana però è arrivata piena di servizi e di fogli.
1: E di cose che succedono tante cose. Abbiamo parlato delle due serate all'Hangar Bicocca e adesso c'è Performing Pack, che è un appuntamento che arriva ogni anno al Padiglione d'Arte Contemporanea, e lì c'è una mostra e poi ci saranno delle performance fatte dagli artisti. Viene vengono rispolverate le mostre fatte in passato, che fanno parte della storia del PAC, con artisti importanti come Schweiter, prendono forma attraverso un processo che le ripropone, e vengono invitati artisti contemporanei a prendere in qualche modo ispirazione dall'arte degli anni passati, di queste mostre importanti che sono state ospitate al PAC. E in questo caso si parla dell'assemblaggio, dell'accumulo, della sovrapposizione, della stratificazione, e qui gli artisti si sono espressi con le loro modalità creative, però tenendo conto di questo modo, no? Allora, sono sette, e io ho parlato con Gabriella Ciancimino, che è un'artista bravissima, che è stata anche ospite qui nei nostri studi. Lei è di Palermo ed è un lavoro molto legato alla natura. Gabriella Ciancimino, qui siamo proprio davanti alla tua opera. Mi ha colpito la questione sociale.
2: La questione sociale, diciamo, è la questione sociale contemporanea, ma nei miei frammenti di studi storici e botanici sono arrivata a questa rivista, che è di stampo libertario, edita alla fine dell'Ottocento, e che poi è stata rieditata a Milano da una delle mie più grandi amori, che è Leda Raffanelli, questa attivista anarchica, per cui nel mio lavoro ci sono frammenti che ci riconducono a dei momenti storici che secondo me hanno un parallelismo col presente, a cui io
1: si può entrare nell'opera,
2: un'opera ambientale e installativa, proprio perché è un ecosistema, è una visione dove appunto io ho messo insieme sia questi riferimenti a queste testate libertarie, proprio perché il mio background è giornalistico, poi sono approdata all'arte, insieme ai miei studi di botanici su quelle piante che si usano in floriterapia per curare alcuni disturbi emozionali, quali ansia, paura, problematiche sociali, proprio perché...
1: Ti riferisci ai fiori di Bach?
2: Anche, non solo a quelli, sì. Alcuni sono i fiori di Bach, altri sono i Deva, insomma ho fatto, diciamo, oltre a essere artista sono anche operatrice del benessere integrato, per cui ho messo insieme studi di fisica quantistica applicata alla vita, bioenergetica, arte e tutto quello che vedete, per dare una sorta di... fare una domanda, quindi una question sociale, su come affrontare il futuro, ma riagganciandoci a Switters, recuperare alcuni dei frammenti che fanno parte della nostra storia, che non è soltanto la parte politica, sociale e culturale, ma soprattutto la parte di ritornare natura, quindi anche il fatto di utilizzare delle piante, anche perché movimenti ecologici, con tutto il rispetto, in questi anni decenni, hanno un po' diseducato l'essere umano a pensarsi non come parte integrante, ma come antagonista della natura. Cioè, io sporco, io sono cattivo, io se invece...
1: Beh, in effetti lo facciamo.
2: Lo facciamo, però se ci riconosciamo natura, i primi a rispettarci siamo noi. E questa è la grande diciamo, domanda che io faccio col mio lavoro. Partendo dal micro, quindi da microcosmi, come si può contribuire alla grande questione sociale macro? Quindi le piante, per dire, è una mia grande passione, ma diciamo che gli esseri umani si sono sempre curati con le piante, per cui io ho ripreso tutto questo filone. E poi in particolare il mito della chimera, frainteso dei secoli dei secoli, perché in realtà per noi la chimera è questo mostro con varie parti del corpo animalesche, che diciamo
1: sì, mitologico.
2: Sì, mitologico, ma in realtà la chimera si riferiva alla dea Ishtar mesopotamica, quindi era la dea della guerra quanto dell'amore, quindi quella dualità che in qualche modo trova un punto comune, come l'acqua che può diventare devastante quanto fertile. Da me diventa la poeta libera, perché ho ripreso questa, appunto ritornando ai magazine anarchici, è un'illustrazione del 1909 della donna libertaria, che io ho trasformato come appunto chimera, che in realtà appunto era questa dea. Non solo, poi viene nell'Ottocento, la chimera diventa il sogno fantastico, qualcosa di irraggiungibile, la nostra società non sogna più. Non ha visioni, perché ci sono queste chimere che in realtà vanno recuperate nella loro sacralità.
1: E invece qui davanti a noi?
2: Allora, qui davanti a noi è la
1: un altro elemento dell'opera, dell'installazione.
2: Diciamo che è la parte subatomica del paesaggio, perché dicevo prima, studiando la fisica quantistica applicata alla vita, ci sono delle parti della natura che si chiama sovrannaturale, come se fosse qualcosa di oscuro, in realtà è la parte subatomica dell'essere umano, come di qualsiasi elemento della natura. Micro.
1: Ma subatomico, così tendi la parte sottile?
2: Sì, la parte sottile è quella che non vediamo, ma che in realtà è attiva.
1: È la nostra energia.
2: La nostra energia. Poi, quando si va chiaramente a pensare che la parte sottile riceve informazioni come se noi fossimo delle radio costantemente, dal punto di vista subatomico, all'interno sia del corpo che dei vari nostri corpi sottili, qualsiasi informazione che noi captiamo, la assorbiamo. In questo caso per me questo lavoro è esattamente un contributo anche della parte sottile, di dare informazione alle parti sottili.
1: Ecco, questa è Gabriella Ciancimino, che ha tutta una stanza che oltretutto è rivestita di cartoni come per accogliere, no? E il suo lavoro è intitolato Il giardino della chimera. E poi invece ho parlato con un altro artista molto interessante, Jacopo Benassi, che ha avuto una mostra a Palazzo Ducale l'anno scorso a Genova, molto, molto interessante. Lui fa questi assemblaggi, usa la fotografia, ma non solo, oggetti, cose che lo riguardano in modo intimo, eccetera. E ha diversi lavori. Uno di questi, il più significativo, è intitolato Studio Manifesta. E praticamente parte da sé, parte dal suo studio.
3: Un lavoro extra, è una parte del mio studio, è un armadio del mio studio che ho costruito apposta, dove ho inserito tutti i lavori nuovi che voglio fare, che sono un libro sulle ciabatte, perché io ho questa...
1: Ma le ciabatte, mi ricordo che mi avevi detto che hanno un significato particolare.
3: Sì, hanno un significato molto legato personale.
1: Intimo.
3: Alla mia omosessualità quando ero ragazzino. E dentro ho inserito i lavori nuovi, che sono questi lavori dove le foto non si vedono. Sono tutti lavori abbastanza forti, direi quasi pornografici a tratti. E dove io ho lavorato per lo più, cioè la stampa è stata stampata, inserita dentro la cornice, e poi ho lavorato sul retro, cioè non mostrandole, portando a chi guarda a un immaginario.
1: Lo fai un po' entrare nella tua dimensione, in quello che vivi.
3: Anche portare la gente a pensare, invece che ormai non pensa più. Poi diciamo che il pensiero non è a blocchi, il pensiero è intero. Ci ha voluto fare un lavoro che si potesse muovere, performava e fine. Che diventava una specie di manifestazione.
1: E poi ci sono questi elementi legati alla musica.
3: Non è la musica, è una manifestazione. Questo qua è una manifestazione, è un corteo. Lo vedo come un corteo, si chiama Studio Manifesta, perciò è lo studio che vedi, che anche il plotone, come i savi pronti a muoversi, come fosse un corteo veramente che si muove. E durante la performance di martedì succederà una specie di studio si muoverà come fosse una manifestazione. Una manifestazione contro nulla, contro tutto e contro niente, non c'ha una motivazione specifica, non c'ha una tematica.
1: Non è legata a qualcosa che stiamo vivendo adesso.
3: È legata a tutto. Anche quello che viviamo oggi, anche quello che il mio rapporto col denaro, il mio rapporto con. Cioè, è un punto di domanda, è un cortocircuito gigante. Perciò dove ho coinvolto tanti giovani a collaborare con me nei testi, nel lavoro fisico, materiale, perciò c'è un sacco di lavoro di giovani. È una manifestazione che è contro me, ma a favore di me, è contro i giovani, ma anche a favore dei giovani, perché oggi i giovani non hanno futuro. Molti giovani si chiedono se, che futuro avranno, ma è una cosa che ci siamo sempre chiesti. Però da vecchi, da più anziani.
1: Cioè, pensi che sia un momento più difficile per loro adesso?
3: Sicuramente sì, perché se non è difficile oggi è ancora più difficile, cioè è sempre più difficile il mondo.
1: Ecco, questo è Jacopo Benassi che il 7 di luglio alle ore 19 farà una performance intitolata proprio Studio Manifesta in quest'area del PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea, che ospita il suo lavoro. Su alla Project Room, sapete che su al primo piano c'è un'area dedicata ad alcuni progetti e c'è una cosa molto interessante, perché ci sono tutti i disegni di Ignazio Gardella, che come sapete ha progettato, insomma è il papà dal punto di vista architettonico del Padiglione d'Arte Contemporanea, e poi ci sono tutte le varie fasi anche della ricostruzione dopo l'attentato che è stato fatto, non voglio sbagliare la data, mi pare nel 96, l'attentato mafioso che ha distrutto parte del PAC. E lì potete vedere sia le immagini che i progetti della ricostruzione. E poi ecco una cosa interessante, mentre venivo via ho visto un'impalcatura, ho detto: ah, stanno cancellando il lavoro di Blue sul muro della facciata del padiglione. Invece no, stanno semplicemente sistemando il tetto, e il lavoro dello street artist di Blue, che avete forse lo ricorderete, ci sono tutti questi politici che tirano cocaina eccetera, è un lavoro molto critico, molto carino, che lui aveva fatto all'epoca di una mostra curata da Sgarbi sugli urban artist, sulla street art, e lui aveva decorato tutta la facciata esterna del parco. Quella non la possono cancellare perché è un'opera d'arte e non la cancelleranno, resta.
0: Bene, allora Performing PAC, queste iniziative di cui ci ha parlato Tiziana Ricci, grazie Tiziana, ci sentiamo alla lunga estate cult.
1: Ciao,
0: la trasmissione ciao estiva di luglio, dove sicuramente ci ritroveremo. Grazie mille, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo fra poco con tante voci. E ricordatevi la lista dei fumetti per sopravvivere all'estate di Antonio Serra e il suo verso di Godzilla.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
7: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
8: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
7: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
9: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
10: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

Bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori all'ultima puntata del palinsesto autunno-inverno di Radio Popolare, che termina con questo weekend, e quindi noi siamo all'ultima giornata, all'ultima settimana del quotidiano culturale in forma classica. Saremo con voi fino alle 12.30 alle notizie, e da lunedì invece torneremo in onda con una lunga fascia dedicata alla cultura, ma anche ai nostri 50 anni e a tanti altri argomenti, che si intitola La lunga estate cult. Quindi, se vorrete, potrete ascoltarci a partire da lunedì prossimo. Ritorniamo dunque nell'ultima parte, che si chiuderà come sempre con Antonio Serra, la rubrica di fumetti, la lista dei fumetti per sopravvivere alle vacanze, e il verso di Godzilla, che è una nostra tradizione apotropaica per chiudere ogni stagione. Ritorniamo però con un'amica, un ospite, una grande artista, a cui tra l'altro dobbiamo fare le congratulazioni, perché proprio quest'oggi le sarà assegnato un riconoscimento. Ma è meglio che ce lo racconti lei, perché ci sono parecchie le cose di cui dobbiamo parlare. Allora, buongiorno Lella Costa, ciao. Erano tante le cose di cui dovevamo parlare, ma la telefonata è caduta, e quindi, insomma, con l'ironia che Lella Costa ci insegna, alzo la base e cerco di rintracciarla.

0: Eccoci Lella, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, eccoci qua.
0: Allora,
1: l'ultimo appuntamento, wow.
0: Eh sì, l'ultimo appuntamento, ma poi lunedì torniamo, insomma, e quindi in realtà sono quegli addii che insomma si fanno un po' per narcisismo. Invece dicevo, innanzitutto congratulazioni, un riconoscimento importante che credo ti verrà assegnato proprio oggi.
1: Questa sera sì, al Teatro Romano a Verona, dove peraltro stanno in scena con il mio Otello nella stagione estiva, nella shakespeariana che fanno tutti gli anni a Verona, quindi già questa è una bellissima cosa. In più ho saputo da poco di essere stata insignita da vivente, quindi un premio che mi verrà consegnato postumo, essendo un premio alla carriera non era così scontato, del premio Renato Simoni, che è davvero un bellissimo premio del teatro. Sono davvero molto contenta, molto emozionata, molto grata. Claro, un periodo di premi, perché anche come Carcano abbiamo avuto questa menzione sociale, come questo premio Cultura d'Impresa per il sociale, per il nostro progetto sulla educazione sentimentale fatto appunto con Biper per tutti i temi legati alla violenza di genere, comunque appunto all'educazione ai sentimenti, quindi siamo contenti, ecco, è un bel momento.
0: Allora, intanto, dunque, ci uniamo alle congratulazioni per insomma, questo momento che riguarda sia il teatro che insomma il tuo lavoro di una carriera, insomma, di un lavoro che va premiato sicuramente e lo è stato anche in passato. Ma ci sono altre cose di cui dobbiamo parlare, ma com'è sto fatto che Serena se ne va a Pistoia?
1: Allora, questo fatto è uscita male, semplicemente è stata una cosa di comunicazione, perché il Teatro Pubblico di Pistoia, che l'ha, come dire, presa al volo, noi sapevamo perfettamente, noi come Carcano, con Serena ne avevamo parlato, abbiamo sempre pensato che, come dire, il suo destino fosse nel teatro pubblico, proprio per il tipo di via di teatro che lei ha. Per anche una sua etica molto, molto profonda. E lei ci aveva detto appunto via via che aveva, si era presentata a diversi bandi o quello che è, solo che questa in Pistoia è stata decisa nel giro di 24 ore praticamente. E mentre noi avremmo preferito fare una comunicazione congiunta, comunque insomma, che non sembrasse che lei ci è stata scippata, o peggio, che se n'è andata,
0: è stata rapita, oppure che improvvisamente se n'è andata.
1: Esatto.
0: Serena Sinigaglia, io ho detto la notizia in modo sintetico: Serena Sinigaglia, condirettrice del Teatro Carcano con Lella Costa per questi anni, è stata nominata, e infatti soprattutto sui social è uscita la notizia della sua nomina a direttrice artistica dei teatri di Pistoia. La notizia è vera, ma appunto tutti si sono domandati, si sono rimasti un po' sorpresi, diciamo così, e quindi Lella giustamente voleva raccontare come stanno le cose.
1: Ma no, ci tenevamo a dirlo, anche perché se c'è una cosa che ha contraddistinto questi nostri ormai 4-5 anni, perché Serena comincerà come direttrice artistica a Pistoia, cosa di cui siamo tutti molto contenti e molto fieri, da gennaio 2027, quindi abbiamo tutto il tempo di sistemare le nostre cose, continuare con i nostri progetti e sicuramente inventarci degli altri modi di collaborare. Evidentemente i teatri di Pistoia ci avevano delle necessità, ma credo più che altro burocratiche, o forse il teatro pubblico ha ragioni che la regione non conosce, non lo so. Fatto sta che è uscito questo comunicato, abbiamo detto no, così sembra che sia successo qualcosa di brutto tra di noi. Non è affatto così. Devo dire che sia Carlo Gabaldon presidente, io, Maria Angela Pitturo, che si è sempre occupata della ma tutti siamo davvero contenti di questo. Certo, ci dispiace perché perderemo alcune caratteristiche di questo rapporto, ma sicuramente non la creatività e le cose che ci hanno unito fortemente in questi anni. Quindi,
0: bene.
1: Ma poi insomma ci abbiamo anche Apir, che continuerà ad esistere e che quindi sicuramente si manterrà un rapporto,
0: un legame,
1: un Tristom, come direbbe qualcuno della televisione, o anche del presidente degli Stati Uniti che usano
0: Tristom coi figli, un altro degli obbrobri.
1: Mamma mia, veramente.
0: Sì, veramente.
1: Che lo faccio apposta per fornirci materiale costante, e vabbè, ma noi ne faremo volentieri a meno. Quindi, insomma, ci tenevo a dire io personalmente, ma anche come Teatro Carcano, che non solo la cosa non ci ha sorpreso, perché eravamo al corrente appunto di questi progetti di Serena. L'unica cosa che ci ha un po' così colto di sopra sono stati i tempi, ma va bene così, ecco, anche perché appunto Serena comincerà nel 2027 e quindi avremo tutto il tempo e il modo di capire bene come articolare la nostra produzione e soprattutto cercare di andare avanti con questo progetto del Carcano che con tutte le fatiche ci sta dando davvero grandi soddisfazioni, quindi ne approfitto per ringraziare il pubblico sempre.
0: Ma certo, e poi insomma un pochino ne abbiamo già parlato della prossima stagione, torneremo ovviamente a scandirla quando comincerà, ma stasera è una sera importante anche per Serena Sinigaglia, ha un debutto a Spoleto.
1: Certo, come no, perché debutta questa sera con Eumenidi, che è una nostra coproduzione, e quindi siamo io non ci potrò essere appunto per questa fastidio
0: perché
1: che non
0: a Verona
1: dell'ubiquità, ma ci stiamo lavorando e, però che tra l'altro con attrici non so, ci sono nel cast Pilar Perezzasca e Giorgia Senesi che sono nel cast di Lisistrata, quindi c'è proprio, poi c'è Arianna Scommegna che è praticamente sorella, e sono progetti davvero che vanno al di là della condivisione della produzione formale, no? Ci stiamo, ci sono dei legami veri e quindi tutto il nostro pensiero e le nostre vagonate di merda vanno a Spoleto. Questa sera anche un po' a me a Verona.
0: Va bene, allora anche noi, come dire, vi versiamo addosso tutta la merda possibile, come si dice in teatro, senza offesa ma con grande affetto. E quindi con questa conclusione direi quasi dada, noi ringraziamo tanto Lella Costa, anche perché era utile questa informazione, così devo dire, avendo tanti ascoltatori e ascoltatrici che vanno a teatro, frequentano il Carcano e così via, abbiamo dato l'informazione completa. Buona estate, che sarà come sempre un'estate molto attiva sia per Lella che per Serena, e ci risentiamo presto. Ciao Lella.
1: Ma ci conto, grazie davvero, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio, ciao. E allora, salutando Lella Costa e avendo capito com'è andata la questione della nuova direzione artistica di Serena Sinigaglia ai teatri di Pistoia, quindi insomma in questo caso una storia di affetti e anche lieto fine, senza rotture, senza fratture, noi siamo arrivati a un momento importante, perché questa trasmissione fra 13 minuti terminerà e osserverà la pausa estiva. Da lunedì ore 10 fino alle 12.30, se vorrete, ci sarà la lunga estate cult. Intuizione di stampo cinematografico avuta da Niccolò Vecchia per questo titolo. Ci ritroveremo anche perché, insomma, ci farebbe piacere inserire nella trasmissione di quando in quando anche vostri contributi, poi ve lo racconteremo quando la trasmissione comincerà. Quindi intanto io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, tutti coloro che hanno curato rubriche, li ho già ringraziati nel corso della settimana, tutti i colleghi che hanno partecipato a Cult 25-26, a cominciare naturalmente da Tiziana Ricci e Barbara Sorrentini, colonne di questa trasmissione, e poi naturalmente a tutti gli ospiti, a tutte le voci, a tutti coloro che hanno partecipato, che ci hanno regalato estratti dal loro lavoro, che insomma sono venuti, ci hanno raggiunti o hanno parlato con noi. Tutto questo è insomma di prammatica, ma la cosa più importante dell'ultima puntata di Cult da tanto tempo è la rubrica di fumetti con la lista per sopravvivere alle vacanze e il verso di Godzilla, che sarà l'ultimo suono che sentirete prima della sigla. Quindi intanto sigla della rubrica.

0: Caro Antonio, senti la responsabilità, buongiorno.
1: Lo sai, sì, altro che.
0: ho creato un stato di panico e di angoscia notevole.
1: Per tante ragioni, diciamo.
0: Allora, questa lista, come sempre, sarà pubblicata sulla pagina di Cult su Facebook, in modo che voi la possiate avere sempre davanti, anche appunto in forma scritta. Ma adesso, Antonio, ce la snocciola.
1: Allora, innanzitutto, come sempre, le scelte sono difficilissime perché ci sono tante cose. Questa volta mi sono basato su un principio, contraddizione, che è questa. Allora, la prima cosa che segnaliamo è un volume di grande formato, coloratissimo, edito da Oblomov, che si intitola Le pelose avventure di Stanislaw Wodarak, realizzato da un certo Vamu, o Uamu più probabilmente, che è un autore misterioso che si presenta con una maschera da rana bianca. Non vedevo una cosa del genere dai tempi, dai più profondi anni 70, dei tempi di Metallo Hurlant, sia nei disegni che nei testi. Ma è una storia drammatica, chiaramente anche autobiografica, super creativa e immaginifica, dove si parla delle difficoltà di essendo omosessuali, le difficoltà di affrontare una famiglia che ti è, diciamo, nemica o contro, insomma. Ed è veramente un florilegio di immaginazione, di creatività. La storia è totalmente assurda. Il nostro protagonista è un motociclista che finisce in un buco nero e incontra il fumettista che sta realizzando la sua storia. Quindi, insomma, ha detto, facendo proprio una sintesi brevissima, però un racconto molto originale sotto il punto di vista della sincerità e quindi anche coraggiosi quelli di Oblomov che hanno deciso di stamparlo. E quindi questo è Le pelose avventure di Stanislaw Wodarak di Oblomov, 24 euro, 208 pagine. Invece, in contraddizione con questa follia, abbiamo l'ultimo volume realizzato da Silvia Vecchini e da Sualzo, che abbiamo conosciuto a Fa la cosa giusta, e Il buio non ho paura, che invece è edito dal Castoro, 15,50 euro, 180 pagine, che invece parla di Leonard, un ragazzo che vive in una casa famiglia nella quale poi non ha mai trovato, diciamo, un modo di essere, deve essere adottato in qualche maniera, e che cerca di affrontare il mistero delle sue origini. Quindi qui invece tutta una situazione per niente fantastica, ma molto concreta, nello stesso tempo anche molto, molto drammatica, ma raccontata con la solita abilità sia grafica che narrativa dei due autori. Ancora in contraddizione, questa è una rubrica di fumetti, e invece questa volta segnalo un libro che tra l'altro non parla neanche di fumetti, ma che in questo in qualche modo è collegato ai fumetti. Infatti non è un caso che la casa editrice che lo edita si chiama Sprea Comics, ed è La grande guida ai super robot, scritto da Jacopo Nacci, l'animazione robotica giapponese dal 72 al 1980, una specie di folle enciclopedia che parte da Super Robot 28, non stiamo adesso a stare a spiegare, o Astro Ganga, e arriva fino a Gundam, e ci racconta tutta la vita, diciamo, l'evoluzione dei supereroi, dei super robot giapponesi, facendola sembrare una cosa coerente. E devo dire che è un'operazione abbastanza interessante. 12,90 euro, 304 pagine. Mentre tutte le altre cose di cui stiamo parlando le troverete in fumetteria e in libreria, questo è solo in edicola. Quindi attenzione a non sbagliarsi. Ancora contraddizioni, parliamo di fumetto degli statunitense. La Panini Comics sta realizzando dei volumi molto economici in cui presenta dei classici del fumetto americano, sia Marvel che DC, ma oggi parliamo solo della DC. Viene ristampato Swamp Thing di Alan Moore. Swamp Thing è la storia di un signore che, diciamo, a causa di liquami vari finisce in una palude e si trasforma in un uomo palude, tutto sporco e pieno di roba, eccetera. Detto così sarebbe una cosa apparentemente stupida, invece, siccome era scritto da Alan Moore, è un capolavoro della storia del fumetto che si occupa profondissimamente di che cosa vuol dire essere umani, diciamo così. Disegni incredibili di Steven Bissett e John Totleblank, capolavoro super super classico, 9,90 euro, 200 pagine. Una caratteristica di questa collana, il prezzo, diciamo, leggero, con tantissime pagine, tutte a colori. Stessa cosa succede con un altro classico, però molto al contrario, perché Swamp Thing è brutto, mentre invece appunto la contraddizione qui nell'altro volume è quello di Superman Stagioni, si intitola, dove invece abbiamo un Superman molto bellino e molto carino, ed è scritto da Jeff Loeb e disegnato da Tim Sale, un altro classico che riguarda la domanda fondamentale: perché uno che ha i poteri di Superman semplicemente non decide di diventare un dittatore e invece è buono? La risposta sta ovviamente, nella storia contadina del personaggio e nella scoperta del suo rapporto anche con la città e così via, eccetera, scritto con una splendidamente disegnato, ma soprattutto colorato con dei colori fantastici, insomma, un classico assoluto. Stiamo parlando di tutte robe uscite negli anni 80 e 90, non si creda, mentre prima abbiamo parlato di cose nuove. Andando ad argomenti molto molto più seri, inevitabilmente, ma ci sono anche queste cose qui, cito due volumi dedicati al genocidio a Gaza, perché mi sembra impensabile, ne escono tanti, inevitabilmente, e anche meno male. Uno è questo qua, di questo autore libanese, che si chiama Mazen Kerbaji, che si intitola Gaza attraverso lo schermo, Coconino Press, Fandango, 16 euro, 152 pagine. L'autore non è a Gaza, è qua, come noi, è a Berlino, vive a Berlino, guarda la televisione e attraverso il filtro dello schermo, appunto della televisione e anche del telefonino e tutte le notizie che arrivano, disegna, si vede anche in maniera, come dire, feroce, vignette e osservazioni sulle contraddizioni che vede sullo schermo, no? Quindi cercando di spiegare non solo a noi, ma anche a se stesso, l'orrore che sta capitando. Quindi anche qui un libro chiaramente anche emozionante in certi momenti, ma esattamente il contrario invece di Safaa e la tenda, di cui abbiamo tanto parlato, dove invece Safaa vive a Gaza nelle condizioni terrificanti che conosciamo. Ricordiamo che in questo momento è in corso la mostra Al di là del mare, curata da Pat Carra, dove possiamo vedere appunto anche il rapporto tra le due autrici, a Lecce e a Roma. Quindi insomma due libri appunto contraddittori, ma che contengono le stesse emozioni e gli stessi contenuti legati al genocidio a Gaza. Passando ai manga e ai fumetti giapponesi, anche qui ho scelto una contraddizione tra un classico e un fumetto invece nuovo. Il classico è Magic Knight Ryearth delle Clamp. Ora, per chi non sa nulla non vuol dire niente, per chi invece va ristampato per l'occasione 1993, quindi, no? questo fumetto fantasy dove tre ragazzine giapponesi durante una gita vengono anche queste, non direi più o meno assorbite da un buco nero, e finiscono in un mondo fantasy dove devono difendere una realtà appunto tutta fantastica e meravigliosa, realizzato però rivoluzionariamente all'epoca da Clamp, che non è il nome dell'autore, o dell'autrice anzi, ma è un nome comune di un gruppo di donne, erano cinque donne, e lo sono ancora, che lavorano tutte insieme e realizzano questi fumetti molto molto molto belli da un punto di vista estetico, proprio un lavorio sui segno straordinario. In totale contraddizione invece questo è Star Comics 9,90 200 tavole, Star Comics 9,90 200 pagine, sono tre volumi. Lo stesso invece di Toshokan 8,90 184 pagine, Android Type 1, anche questo sarà in tre volumi. Invece questo è un fumetto nuovo che non sembra, invece appunto, mentre quello è un fumetto fantasy immaginifico, questo sembra un documentario, ci racconta in maniera documentaristica la società che ci aspetta quando avremo tutti un robot in casa, che prima o poi succederà.
0: Prima o poi, ma un pochino ce li abbiamo già,
1: esatto,
0: insomma, alcune cose,
1: infatti è così, no?
0: Chi ha la domotica,
1: ci occupa moltissimo del rapporto con la domotica e così via, eccetera. È scritto molto bene, con dei disegni molto molto molto gradevoli e con un'intelligenza anche nell'affrontare il rapporto forse empatico che si verrebbe a creare, perlomeno da parte di alcuni, con queste figure.
0: Cioè, ti vedo già interessato ad avere un rapporto.
1: È una storia di solitudine, diciamo. Contraddizione con questo, segnalo dentro la collana Planet Manga un fumetto che non è un manga, quindi sempre in contraddizione, che è il fumetto di Jérôme Malquet, Capitan Harlock, Memoria dall'Arcadia, sì, che è invece appunto un fumetto francese che ripropone le avventure del pirata dello spazio, per i nostalgici il top assoluto, vedete i disegni impazziti. Finiamo in bellezza con due libri, Pink Monsters e Noi Due, il primo di Klaus Daniel Herman di Mondadori, 22 euro, 208 pagine, il secondo di Sara Soler, Tunue, 17,50 euro, 144 pagine, che raccontano ambedue, ma in maniera, una situazione di difficoltà dentro la famiglia, dentro se stessi anche. Il primo, un ragazzo che si scopre omosessuale in una famiglia dove la madre è in piena crisi, diciamo, depressiva, e finisce nelle mani di una specie di guaritrice esoterica, quindi che scopre subito qual è la vera causa del malessere della madre, l'omosessualità del figlio. E dall'altro lato invece la storia anche qui vera di Sara Soler, che ha fatto un percorso di transizione di genere e che quindi cerca di spiegare come il cambiamento di genere non necessariamente produce un cambiamento dei sentimenti in un rapporto di coppia.
0: Bene, allora una bellissima lista anche quest'anno di fumetti per sopravvivere all'estate. Ricordo, la pubblicheremo sulla pagina Cult su Facebook e la troverete lì. Siamo arrivati, caro Antonio, mancano 30 secondi al momento del dunque, quindi io saluto tutti quanti, fra poco ci sono le notizie, lunedì torniamo alle 10 con la lunga estate cult, mi taccio, grazie per averci ascoltati anche in questa stagione, e ora il verso di Godzilla apotropaico, che insomma non possiamo assolutamente trascurare nemmeno in questa stagione. Prego Antonio.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Popolare Network.

0: Di Khamenei, Pasdaran minacciano una risposta devastante in caso di nuovi attacchi americani. Oggi migliaia di persone stanno rendendo omaggio all'ex guida suprema uccisa negli attacchi americani. Le celebrazioni al via domani, 4 luglio. Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam negli istituti. Lo ha chiesto il ministro Valditara agli uffici regionali scolastici. Sindacati e opposizione attaccano. È una schedatura inaccettabile. A Prato la polizia sgombera un presidio di lavoratori che manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti da parte dell'azienda di logistica H. Operai e sindacalisti trattati come criminali, denuncia il Sudcobas. La Francia fa il conto dei morti per il caldo, sono circa 2000 nella sola settimana del 22 giugno. L'emergenza legata alle temperature record del paese è rientrata, ora il sud della Francia affronta però gli incendi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. La vigilia dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, i Pasdaran hanno minacciato una risposta più devastante che mai contro possibili nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha sospeso i colloqui anche in diretti con Washington proprio in occasione delle celebrazioni che inizieranno domani 4 luglio e dureranno diversi giorni in tutto il paese. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano già oggi folle raccolte in preghiera che rendono omaggio alla salma di Khamenei. A Teheran sono attese milioni di persone. Il servizio.
1: Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza politica e delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbela in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei appaia pubblicamente ai funerali del padre perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. Un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America fatta di battaglie contro i migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni. A New York il sindaco Zoran Mandami ha invece incluso nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. E ieri metà governo Meloni era all'evento in occasione proprio del 4 luglio a Villa Taverna a Roma. Non c'era la presidente del Consiglio, assente dopo gli attacchi personali di Trump. Ha però tentato un riavvicinamento. Erano presenti vicepremier Tajani e Salvini e diverse figure di peso, anche sua sorella Arianna Meloni, che ne ha fatto le veci nonostante non abbia alcun ruolo istituzionale. All'evento era presente Elisa Di Giuseppe, giornalista del quotidiano Il Domani. Ascoltiamola.
2: Senz'altro da parte dell'ambasciata il tema sembrava ormai lasciato alle spalle, probabilmente c'è anche un adeguamento ai tempi schizofrenici del presidente americano che una notte scrive qualcosa e quella seguente la smentisce. Fertitta ha parlato di un clima rilassato, di un business as usual, cioè una situazione normale in cui, come secondo lui normalmente succede, i leader mondiali hanno degli scambi anche accesi, probabilmente hanno contribuito anche numerosi ministri presenti, insomma c'era più di mezzo governo, anche figure di peso, c'era Grosetto, Tajani e Salvini evidentemente, ma anche tanti altri, Urso e molti altri. C'è sicuramente un tema di ricerca della riconciliazione da parte italiana. La cosa che mi ha colpito personalmente è che l'ambasciatore Fertitta ha indicato come rappresentante ufficiale della Premier sua sorella, che ricordiamolo sì, è il capo di partito ma all'interno del governo non ha nessun ruolo. È curioso, verosimilmente faceva pensare un po' agli standard che ha importato negli Stati Uniti Trump, che a livello familiare diciamo è sempre molto attento, tanto che manda i suoi parenti a negoziare in Medio Oriente. Qui in Italia ancora non l'avevamo vista una consacrazione ufficiale di questo genere.
0: Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam a parlare con gli studenti è quanto ha chiesto il ministro Valditara attraverso una circolare riservata inviata agli uffici scolastici regionali. Per la CGIL e l'opposizione si tratta di una schedatura inaccettabile degli istituti che lede la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica. Il ministro dell'istruzione si è difeso affermando che si è trattato di una raccolta di informazioni per rispondere a due risoluzioni in discussione in commissione alla Camera presentate dalla destra sul rischio di indottrinamento islamico e per garantire il pluralismo nelle scuole. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
3: Una è sicuramente una mozione dell'onorevole Sasso, qui siamo di fronte all'inseguimento delle proposte politiche del partito di Vannacci, è tutta una questione che riguarda la competizione elettorale fra i partiti della destra, ma ciò che è grave e che a noi interessa perché della loro competizione, all'inseguimento delle proposte politiche del partito di Vannacci, è tutta una questione che riguarda la competizione elettorale fra i partiti della destra, ma ciò che è grave e che a noi interessa perché della loro competizione elettorale ci interessa davvero poco.

0: riconoscere il pluralismo religioso, per cui si tratta del tentativo di costruire una sorta di fobia nei confronti dell'Islam, che poi rischia di tradursi in ambienti discriminatori nei confronti di una parte degli studenti, quindi questo è davvero molto grave.
1: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più. I membri di minoranza si sono dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: In queste ore ad Ancona i vertici RAI stanno presentando il palinsesto autunnale e non è come gli altri, perché è quello attraverso il quale la RAI, che in questi anni ha visto una sorta di occupazione da parte della destra, apparecchierà anche la campagna elettorale del governo in vista del prossimo anno, sia che si voti in primavera che dopo. Quindi palinsesti importanti per un'informazione che per tutti i 4 anni è stata chiamata dall'opposizione meloniana, con esponenti graditi al suo partito in posti cruciali, come è stato ad esempio il caso di Scurati, la cui partecipazione ad una trasmissione alla vigilia del 25 aprile qualche anno fa è stata cancellata per l'intervento di Corsini, che da un palco qualche tempo prima aveva fatto il tifo per Meloni. Quindi neanche una parzialità nascosta è il senso della destra per la RAI. In questi anni la commissione di vigilanza è stata impossibilitata a svolgere il proprio lavoro, bloccata proprio perché la maggioranza non trovava un nome adeguato per la presidenza della RAI, bloccata su quello di Simona Agnes, che per via della necessità di avere i 2/3 del voto per l'approvazione non ha mai trovato una soluzione. La maggioranza faceva saltare sempre il numero legale delle riunioni e un organo così importante di controllo parlamentare sull'informazione pubblica non ha mai potuto svolgere il proprio ruolo. Fino a ieri, quando la presidente Floridia e tutti i membri dell'opposizione si sono dimessi, naturalmente con l'accordo dei leader dei loro partiti, che denunciano tra l'altro l'impossibilità di approvare in Parlamento il Freedom Act. Viste le dimissioni, anche i membri della maggioranza hanno dovuto dimettersi. Ora quindi la maggioranza di vigilanza e la commissione di vigilanza è stata di fatto annullata. Uno scontro tra maggioranza e opposizione a pochi giorni dall'avvio dei lavori della legge elettorale. Linea allo studio.
1: A Prato questa mattina la polizia ha sgomberato il presidio di lavoratori che da giorni manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti dell'azienda di logistica H di Seano. La multinazionale, dopo anni di battaglie sindacali e inchieste della magistratura, anche per caporalato, aveva regolarizzato i lavoratori, ma 2 settimane fa ha annunciato la chiusura dello stabilimento. Al presidio abbiamo raggiunto Luca Toscano del Sud Cobas.
3: Ma questa è una delle realtà principali, che cioè quella logistica e la distribuzione dei vestiti che vengono prodotti qui a Prato. È di fatto una multinazionale, conduzione cinese, che porta in tutta Europa i vestiti che vengono prodotti a Prato. Questa azienda è al centro di lotte da più di 3 anni, e in questo momento è anche sotto processo per sfruttamento e caporalato. È un'azienda sotto custodia giudiziaria per una frode fiscale da 71 milioni di euro. 2 anni fa qui c'erano ancora i caporali, c'era il lavoro nero, una battaglia sindacale che è passata anche da agguati armati a colpi di spranghe ai lavoratori che si erano rivolti al sindacato. Faticosamente qui erano stati riportati i diritti dei contratti regolari. 2 settimane fa l'azienda annuncia una chiusura che noi dall'inizio abbiamo annunciato come una finta chiusura. Di fatto si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti, perché qui c'è, sono centinaia di poliziotti per sgomberare i lavoratori, per sgomberare il presidio che sta andando avanti da giorni. Siamo a più di 200 metri di distanza dal magazzino, i reparti hanno iniziato a staccare le persone che stavano semplicemente avvicinando al luogo. Tutte le persone che invece erano al presidio sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia. In questo momento sono in questura, non abbiamo ancora notizie.
1: Raid incrociati oggi tra la Russia e l'Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi hanno minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini nella regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina intanto nella notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa

0: sulla capitale ucraina tra i peggiori negli ultimi mesi. Sarebbero ancora 10 le persone disperse. La Francia fa il conto dei morti per il caldo. L'emergenza legata alle temperature record nel paese è al momento rientrata. Iniziano ad esserci i primi dati ufficiali sui decessi per cause ricollegabili al caldo. Sono circa 2.000 nella settimana della grande afa. Il sud della Francia intanto ora sta affrontando gli incendi. Il servizio da Parigi.
1: 2025 morti supplementari in Francia imputabili alla canicola nella settimana che va dal 22 al 28 giugno scorsi. È il primo bilancio ufficiale comunicato questa mattina dalla ministra della sanità francese, più 29% rispetto alla media stagionale. La cifra non prende in conto tutta la durata della canicola nel periodo seguente, con i decessi seguiti all'onda lunga di ricoveri dovuti al gran caldo. Nondimeno la ministra sottolinea il miglioramento relativo delle cifre della mortalità rispetto a quelle terrificanti della canicola dell'agosto 2003, il conto finale superò i 15.000 morti in 15 giorni. Progressi in particolare negli ospedali e nelle case di cura per anziani, che nel 2003 registrarono un aumento vertiginoso della mortalità. Le misure sanitarie prese da allora, ha spiegato la ministra, hanno permesso questa volta di contenere l'aumento a solo, si fa per dire, il 17%, contro il più 91% delle morti a domicilio, in cui è la situazione sociale, l'isolamento e le condizioni di vita ad essere il principale fattore discriminante. E mentre si contano ancora i morti dovuti al gran caldo, le conseguenze della canicola continuano con la moltiplicazione degli incendi. Una mezza dozzina nelle ultime 24 ore, con oltre 4.000 persone evacuate tra case e camping, e più di 9.000 ettari di vegetazione andati a fuoco, così come qualche decina tra abitazioni e locali commerciali, e più di 300 tra bungalow e roulotte. In tutto il sud della Francia, che vede già arrivare una nuova ondata di calore per il fine settimana. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alessandra Tomasi, io Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: M'incanto d'estate. Nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto, il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.m'incantodestate.com

0: Armadilli, armadille, ben trovati e ben trovate. Questa è una nuova puntata di Considera Armadillo. Io sono Federica Giordani, buongiorno, ben ancora ben trovati. Prima di tutto io devo fare una cosa importante. Prima dirvi che questa è l'ultima puntata di Considera Armadillo prima della pausa estiva. Vi siete spaventati, eh? Lo sapevo. Ma prima di tutto dobbiamo salutare una persona che insomma conosciamo tutti molto bene. Cecilia, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, è l'armadilla strombolana che mi fa.
0: Ah, eccoti, sei in collegamento da un posto molto bello, vero Ceci?
1: Sì, sì. Beh, molto bello, ho davanti a me proprio il vulcano, ho scelto questo posto perché mi ispirava particolarmente. Che dire Federica, che questa stagione è stata ricchissima di, come sempre, di ospiti, notizie, informazioni.
0: Altro che.
1: Ci abbiamo messo l'anima come sempre facciamo, ci spiace molto che questa stagione si chiuda con la notizia della morte di Palla, che rimane sempre nei nostri cuori, e che ci sia questa questione di questo maledetto disegno di legge sulla caccia che continua a gravare sulla nostra testa,
0: i nostri pensieri.
1: Speriamo che le cose vadano in altro modo, diciamo così.
0: Esatto.
1: Per il resto, che dire Federica, una stagione ricca, intensa, e
0: altro
1: che si è arricchita del tuo contributo importantissimo, e quindi una bella chiusura di stagione.
0: È stato bellissimo, e sarà ancora più bello da settembre. Noi ci risentiamo poi a settembre ovviamente con Cecilia, e ovviamente insomma ogni tanto anche con me. Ceci, che dire, grande invidia per il tuo panorama, e prima di tutto
1: mi rendo conto, mi scuso, ma adesso non potevo tacere.
0: Giusto.
1: E naturalmente adesso parlerete di cose serie, importanti, con Sonia Chicchi che mi saluti.
0: Certo.
1: E che dire, buona estate a tutti, cioè, siamo collegati però.
0: Assolutamente.
1: Come sempre, noi, la nostra pagina Facebook e Instagram rimane attiva anche quando non siamo in onda, quindi un grande bacio a tutte le armadille e gli armadilli, e a te in particolare.
0: Grazie mille a te, e ci risentiamo appunto presto, e buon riposo, che è la cosa più importante dopo una stagione così ricca.
1: Abbracci.
0: A presto. Allora, grazie mille a Cecilia che è stata con noi, insomma, per salutare doverosamente, insomma, prima di questa conclusione di stagione. Ma prima di tutto sapete che venerdì c'è un appuntamento importante, perché prima di tutto dobbiamo fare la sintesi delle notizie di questa settimana.

0: dalle nubi viene.
1: Eccoci qua, quindi prima cosa dobbiamo dare un abbraccio forte a Tsunami, che è la border collie che, se avete letto un po' i giornali, in Venezuela ha salvato più di 100 persone da sotto le macerie, ma ci sono ancora 186 cani impiegati nelle operazioni di salvataggio. Questo ci racconta ancora una volta come questa specie, ma in particolare insomma tutti gli animali, siano imprescindibili per anche la nostra sopravvivenza quotidiana, oserei dire. Io questo GR, ve lo dico, lo faccio tutto con belle notizie, perché dobbiamo chiudere la stagione, ci serve un po' di positività, quindi via, facciamo proprio una carrellata di cose belle. Intanto è stata scoperta una nuova specie di pangolino, il pangolino dell'Himalaya, pensate, e questa è una buona notizia dal punto di vista anche della conservazione di questa specie, perché attraverso le analisi del DNA si riuscirà a fare molto di più sul tema del bracconaggio, perché ricordiamolo, il pangolino è una specie minacciata soprattutto per le scaglie che lo ricoprono, che insomma sono utilizzate per la medicina tradizionale in Asia. Il Costa Rica è il primo paese ad aver, pensate, non solo bloccato la deforestazione, ma addirittura aver invertito la deforestazione. Abbiamo i nuovi dati che ci dicono che dal 1996, dove solo il 40% del territorio era coperto di boschi, ora abbiamo il 60% del territorio coperto da foreste e boschi. Questa è una cosa molto bella, ci sono stati anche grandi finanziamenti, 7 milioni di alberi piantati, insomma un'ottima, ottima cosa.
0: Dalle nubi viene
2: la pioggia, solo noi.
1: Altra bella notizia, ci spostiamo in Puglia, perché la regione ha approvato una legge che rafforza le misure per la salvaguardia del riccio di mare. Sono bloccate tutte le procedure di pesca fino al giugno del 2029. Ricordiamo che questa specie è molto importante per la biodiversità del mare, vengono addirittura chiamati giardinieri del mare.
0: Comporta il grosso scimpanzé che dice ahimè non so.
1: Infine, segnalazioni per il weekend di luglio, perché abbiamo, intanto vi segnalo che OIPA ha presentato ed è già attiva una nuova app che ha, come dire, come scopo quello di aiutarvi durante le vacanze con i vostri animali. Leggi, regolamenti, insomma è veramente ben fatta, la trovate e potete scaricarla dal sito www.oipa.org. Vi segnalo invece che sabato 4 luglio, domani, all'Oasi WWF di Vanzago dalle 10.30 ci sarà un'escursione guidata molto bella per scoprire il mondo delle farfalle. Le info le trovate su www.boscowwfdivanzago.it. E invece passiamo a domenica, anche qui parliamo di cagnolini, perché il 5 luglio, appunto domenica, al Parco Canile di Monza ci sarà un evento per la microcippatura gratuita di cani e gatti, oltre a ovviamente poter visitare questo luogo che è davvero bellissimo. Insomma, noi dell'Armadillo ci siamo state qualche settimana fa, è davvero un luogo prezioso. Allora, quindi abbiamo insomma dato un po' di belle notizie che ne avevamo bisogno, ma adesso io sono molto contenta di poter dare il benvenuto al nostro ospite, che ringrazio di aver avuto la pazienza insomma di aspettare fino a questo momento. Come anticipava Cecilia, abbiamo in collegamento Sonny Rikiki, presidente e fondatore, questo è molto importante, di Italian Horse Protection. Buongiorno Sonny.
3: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Grazie a te di essere con noi. Senti, io ovviamente ci siamo sentiti perché oggi c'è proprio un tema di stretta attualità, doveva essere ieri ma è stato rimandato per il cattivo tempo. Abbiamo così a breve il Palio di Siena, fra poche ore, questo pomeriggio. Perché da anni Italian Horse Protection, vuole dire stop al palio, e soprattutto qual è la vostra proposta alternativa? Perché quella è molto interessante anche.
3: Sì, le ragioni sono molteplici, partono dalla tutela dei cavalli, che chiaramente, come in altri contesti di utilizzo che non sono quelli storici o pseudotali, sono animali che non amano correre, gareggiare, competere, quindi tantomeno poi, estendendo il discorso, saltare, eccetera, eccetera. sono animali che fanno queste cose perché forzati, perché addestrati con metodi coercitivi, perché fatti vivere in condizioni totalmente innaturali nelle loro 24 ore, anche al di là della prestazione agonistico sportiva, perché sono oggetti di compravendita, perché finiscono in ambiti completamente bui o in zone grigie nella migliore delle ipotesi, quando non sono più, tra virgolette, abili al lavoro, quindi quando non sono più performanti perché diventano anziani, perché si fanno male per patologie o per problemi caratteriali.
1: Certo.
3: Questo è quello che riguarda qualsiasi cavallo che venga impiegato in contesti agonistici o ludico sportivi, compresi i pali. Quindi questa è una delle ragioni. Le altre ragioni sono di natura, appunto, anche se vogliamo, culturale, cioè non si può accettare che al giorno d'oggi, con tutti i progressi fatti nel campo dell'etica, della morale e anche della cultura in alcuni ambiti, si pensi ancora di potersi divertire e di poter celebrare delle feste sulla pelle di animali che, appunto, vengono messi volutamente in condizioni di grave rischio e pericolo, perché far correre cavalli di estrema velocità come quelli del palo in un circuito dove ci sono due angoli, due curve a più di 90 gradi, dove classicamente avvengono incidenti, perché diciamo,
1: certo,
3: sarebbe strano in quelle condizioni, e tenerli questi cavalli di nuovo in una condizione innaturale, reclusi in delle stalle per giorni interi, oppure spostati avanti e indietro per fare le prove, le controprove, le analisi, le visite, cioè tutte cose che non possono riguardare un animale di qualsiasi specie, e quindi tantomeno un cavallo, ma animali trattati come motociclette.
1: Certo, è un grande stress per questi animali. Però, appunto, io seguendo il tuo profilo Instagram e quello di Italian Horse Protection, che tra l'altro vi invito a visitare e a seguire, tu hai fatto, come dire, una piccola indagine, no? Sei andato a Siena, hai chiesto un po' l'origine, insomma, se la popolazione conoscesse l'origine del palio, e sulla base di questo tu hai fatto una proposta, cioè il fatto che ci potesse essere in qualche modo un'evoluzione di questa manifestazione, non una sua scomparsa.
3: Sì, ma questo, diciamo, lo diciamo in generale: noi non attacchiamo la festa di una comunità che una volta l'anno vuole celebrare, vuole festeggiare, vuole ritrovarsi, quella è la parte sana. Vogliamo che non ci siano animali coinvolti in questo. E guarda caso, a Siena noi abbiamo fatto, ma questo è già nel passato, una ricerca proprio molto accurata da un punto di vista anche bibliografico, per capire quale fosse veramente l'origine del palio di Siena, perché poi quando si parla di queste manifestazioni, anche a livello politico, si sente dire sempre la solita frase: la tutela della tradizione c'è sempre stato e
1: certo,
3: è sempre fatto, e sono tradizioni popolari che sono difficili da sradicare. Quindi siamo andati a vedere veramente se la corsa dei cavalli è nella tradizione originaria del palio di Siena, scoprendo che assolutamente non lo è. Il palio di Siena, le prime celebrazioni del palio di Siena, che risalgono al 1200 all'incirca, o anche un po' prima, non prevedevano assolutamente l'utilizzo di cavalli. Erano delle cose anche abbastanza cruente, perché stiamo parlando del Medioevo, che si svolgevano in piazza del campo e che avevano come protagonisti principalmente umani, quindi persone che inscenavano una battaglia chiamata la battaglia delle smora,
1: okay,
3: dove si mettevano copricapo in vimini, scudi in vimini, spade e lance fatte di legno, però se le davano di santa ragione. Era talmente cruenta che fu abolita questa manifestazione e poi sostituita dopo pochissimo tempo da quella che veniva chiamata la pugna, cioè se le davano sempre in piazza del campo, però a mani nude. Anche questa poi fu considerata una cosa troppo cruenta. Per qualche tempo continuarono a esistere delle cose altrettanto cruente, anche di più, che purtroppo avevano come vittime degli animali. Cito la corsa del toro, dove c'era un toro liberato in piazza del campo e l'obiettivo era quello di ucciderlo prendendolo in tutti i modi possibili, oppure altri animali selvatici venivano liberati con la stessa cosa. Per passare poi a delle corse dove inizialmente venivano impiegate dei bufali, anzi delle bufale, infatti venivano chiamate le bufalate. Solo molto dopo il 1600, arriva la corsa dei cavalli, quindi è stata introdotta una corsa dei cavalli che non era quella attuale, perché non era dentro la piazza ma era fuori dalle mura di Siena, quindi un percorso abbastanza rettilineo,
1: certo,
3: e poi fu, diciamo, inscatolata questa corsa in piazza del campo per motivi vuoi di sicurezza, vuoi di maggiore facilità nell'organizzazione, vuoi anche di maggiore facilità nel raccogliere il pubblico. E da allora è rimasto questa cosa del palio di Siena. Quindi quello che noi siamo andati intanto a capire con questo blitz sotto copertura, cioè, che abbiamo fatto, per sei senesi che si riempiono tanto la bocca di tradizione, sanno veramente qual è la tradizione, oppure se purtroppo, come noi sospettavamo e abbiamo avuto conferma, loro sembravano a parlare di tradizione solo quando c'è da sfruttare i cavalli.
1: Certo, e in più appunto questo ci dimostra che c'è stata un'evoluzione, no? Proprio siamo passati da appunto quelle che raccontavi, l'Elmora, eccetera, e quindi volendo, come dire, in futuro questa evoluzione potrebbe far parte del futuro di Siena e del Palio.
3: Assolutamente sì, cioè il fine ultimo era: volete mantenere le tradizioni? Bene, andiamo un po' più indietro allora, diciamo in pace i cavalli, che non erano parte veramente anche della vostra tradizione, rivediamo in chiave che ovviamente moderna, perché nessuno si deve ammazzare e rimanere morto in mezzo alla piazza,
1: ecco,
3: quelle che erano le cose originarie, e nessuno gli vuole toccare il palio in sé, perché bisogna sempre uscire da questa, quando si parla di queste manifestazioni, la difesa primaria è: non volete rompere le nostre tradizioni, non toccate le nostre tradizioni. Assolutamente no, nessuno le tocca le tradizioni, noi vogliamo parlare di cavalli, di come questi animali sono trattati e torturati. Io non ho mai avuto remore a usare questa parola, tortura, e tanti anni che la uso, guarda caso nessuno mi ha mai denunciato per diffamazione, nel comune di Siena né nessuno, perché vorrei vedere quando poi qualcuno mi denuncia, ci troviamo in tribunale, come riesco a dimostrargli, proprio utilizzando le stesse immagini che loro mandano in diretta la 7, cosa subiscono i cavalli durante tutte le fasi della prepartenza e della corsa.
1: Certo, tra l'altro questo è un tema interessante, perché lo dicevi tu all'inizio, c'è un po' culturalmente, spostandoci anche dal palio, ma l'idea che il cavallo debba correre e che quindi debba, insomma, gareggiare, o comunque che sia un po' nella sua natura, questo legato anche per esempio all'ippica, ci sono spesso vari contrasti da questo punto di vista, di persone anche magari che si spendono sull'animalismo, sulla protezione degli animali, ma che per esempio fanno ippica o comunque hanno questo tipo di passione, mentre tu sia sul sito, insomma, della vostra associazione, ma in generale nella tua attività, hai spiegato in questi anni che non è affatto così. Chi sono i cavalli? Come dobbiamo, come dire, rivalutare il nostro approccio nei loro confronti culturalmente?
3: Sì, quello che hai detto è fondamentalmente una delle ragioni per cui è nata Italian Horse Protection ormai tantissimi anni fa, e è una delle ragioni per cui noi, con i nostri messaggi, con la nostra divulgazione, con le nostre anche denunce che facciamo, tentiamo di rivolgerci molto di più a un pubblico che non è in questo momento coinvolto nel mondo dell'utilizzo dei cavalli, in modo tale da fornire informazione sana, pulita.
1: Certo.
3: Perché quello che è l'ittica, gli sport equestri, quindi poi tutte le declinazioni varie, pali, le carrozze, eccetera, hanno proliferato negli ultimi decenni sulla narrazione finta che è appunto il cavallo è un animale fatto per questo, che è il binomio tra cavallo e cavaliere, tutta la favolistica legata e la mitologia anche legata al cavallo comunque che compete, che vince. Pensiamo a Baren, chiamato il capitano, che è sempre descritto come un grande corridore, cioè vengono descritti come degli atleti umani che hanno fatto della corsa e della competizione la loro ragione di vita e che quindi hanno impostato la loro vita. E questa narrazione, purtroppo, che è veramente ridicola e anche ripugnante se pensiamo invece a cosa devono passare quei cavalli, Varen compreso, e purtroppo invece ha fatto sempre presa anche nella testa di persone che non sono dentro il mondo dei cavalli, e quindi da fuori cosa succede? Aprono la televisione e vedono raccontate queste cose, poi si avvicinano un pochettino al mondo dei maneggi, dei centri ippici, e vedono, si sentono raccontare queste cose. È tutta una narrazione che non ha mai avuto un solo contrasto, perché poi vabbè, potremmo addentrarci anche nel mondo della veterinaria, dell'ecologia.
1: Come no, certo.
3: Ipocrisia anche in quegli ambiti lì, e allora invece noi tentiamo di fare chiarezza. Ma come la facciamo questa chiarezza? Questo è il bello del discorso. Non è che noi ci inventiamo dal nulla e cominciamo a parlare di cavalli, tutto quello che noi diciamo ha delle solidissime basi scientifiche, cioè noi prima di uscire con qualunque cosa diciamo sui cavalli ci confrontiamo esattamente con quel mondo lì, che fa fatica a scoprirsi, a parlare allo scoperto, il mondo dei veterinari, il mondo degli etologi, il mondo appunto di chi opera all'interno dell'ambiente, spesso anche degli ittici, o chi è stato coinvolto per esempio nell'ambito dei pali, ma posso dire senza nessun tipo di vergogna, a partire dal sottoscritto, cioè io che ho fondato IHP provengo da quel tipo di esperienza di conoscenza, non sono calato dal nulla, dalle nuvole, io ho vissuto dall'interno quello che significa lo sfruttamento dei cavalli e quindi so perfettamente quando parliamo di queste cose di cosa parlo. L'intento è quello che stiamo poi realizzando man mano con gli incontri con questi canali, è semplicemente portare alla luce tutto questo, far capire alle persone che l'utilizzo dei cavalli in ambiti, è bene sottolinearlo questo, perché sennò
1: certo.
3: Poi arriva la critica facile, stiamo parlando di ambiti agonistici, ludico-sportivi, commerciali, il rapporto tra la singola persona e il singolo cavallo è un capitolo a parte, di quello se ne parla sempre a parte.
1: Certo, non è messo in discussione, chiaramente, e immagino anche per esempio l'aspetto della pet therapy.
3: Assolutamente, ci sono delle cose che sono perfettamente compatibili con il benessere del cavallo, perché fatte in un certo modo, con una certa conoscenza e competenza, va bene, ma tutto quello che riguarda appunto l'industria, come la chiamiamo noi, dell'ippica e degli sport equestri, con le loro derive, i pali e quant'altro, è assolutamente basata su quello che dicevamo prima, sfruttamento, coercizione, negazione dei diritti minimali di benessere del cavallo, tutto ammantato però di una ipocrita narrazione che invece lo fa passare come un animale felice.
1: Sonny Ricchichi, ricordo, è in collegamento con noi, è il presidente di Italian Horse Protection. Tu hai anche uno splendido luogo di recupero e di salvataggio di questi animali. Se andate sul sito avrete modo di vedere anche le storie di alcuni di questi animali, che sono strepitose, meravigliose. La storia di Gandalf secondo me è splendida, il fatto che ci fosse questo cavallo proprio solingo e solitario, no? In questo borgo abbandonato che poi appunto voi siete riusciti a salvare. Mi racconti cosa fate? Abbiamo ancora qualche minuto, 6 minuti circa. Cosa fate in questo centro di recupero, in questo santuario per i cavalli?
3: Sì, intanto mi preme dire che il centro di recupero è nato parallelamente alla nascita di HP, è stato il primo centro di recupero in Italia per cavalli maltrattati, riconosciuto con un decreto del Ministero della Salute sulla base del contrasto al maltrattamento degli animali. Vive da sempre, come tutto il resto dell'associazione, di sole donazioni, senza avere né contributi pubblici né tantomeno rimborsi dalle procure, pur ricevendo cavalli formalmente sotto custodia giudiziaria, e abbiamo voluto fare ormai quasi 17 anni fa la scelta più difficile che un'associazione di tutela animali possa fare, più impegnativa, quella di varare un'attività politica, istituzionale e anche di investigazione e denuncia, e parallelamente di tenere in piedi una struttura di gestione diretta degli animali, perché chi gestisce rifugi e santuari sa perfettamente che già solo quello a volte significa una vita disumana e di stare sempre su una...
1: Molto difficile, molto impegnativo, certo, certo. Quindi insomma l'attività di recupero dell'area, possiamo anche raccontarlo ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici, come è possibile per la cittadinanza, per i cittadini, insomma per chi ama gli animali, poter anche in qualche modo essere attivi, aiutare la tua associazione?
3: Ma si può fare in tanti modi, chiaramente non avendo tempo a disposizione, okay? Anche solo supportandoci per chi lo può fare o condividendo tutto quello che noi pubblichiamo. Dopodiché chi avesse tempo e voglia, le modalità possono essere quelle di venire a fare volontariato al centro di recupero, abbiamo dei programmi dedicati abbastanza precisi con tutte le informazioni che possiamo mandare chiaramente via email attraverso i nostri canali, ma anche fare volontariato a distanza nella propria zona di residenza. Noi anche a distanza possiamo istruire su cosa, come capire se ci sono delle fattispecie che meritano una segnalazione, come approfondire eventualmente una segnalazione e quindi aiutarci a essere un po' più capillari sul territorio, perché poi molto spesso il problema per chi soccorre, soprattutto di equiti, è questo.
1: Certo.
3: Quindi le modalità sono tante. Noi siamo, diciamo, il nostro sito horseprotection.it è ricchissimo di informazioni, costantemente aggiornato, e siamo estremamente attivi sulle nostre pagine social, in particolare Instagram e Facebook, però abbiamo anche un canale YouTube dove ci sono tanti video sia del centro di recupero che delle azioni che portiamo avanti.
1: Per informarsi, in Italia, certo. Senti, c'è una domanda da Paolo che ci sta scrivendo in questo momento in diretta. Dice: a me viene il dubbio che il cavallo non abbia bisogno di essere cavalcato, in ogni caso, anche dalla solita persona fuori dalle corse. Cosa ne pensa il vostro ospite? E dice: aggiungo anche che credo nel diritto all'autodeterminazione degli animali, umani oppure meno. Cosa rispondiamo, Sonny?
3: Ha perfettamente ragione, il cavallo non ha nessun bisogno e non sente nessuna esigenza di essere cavalcato. Infatti noi, io provengo da quell'esperienza che ho raccontato, ma non solo ho smesso di ricavalcare una vita fa i cavalli, ma mi sentirei veramente imbarazzata e anche ridicola a stare oggi sulla schiena di un cavallo. Quindi sicuramente il rapporto che si può creare con questi animali da pari a pari, da terra, è meraviglioso e non ha bisogno né il rapporto nell'animale in sé assolutamente di essere cavalcato. Il cavallo, tra l'altro, senza entrare troppo in un discorso che chiaramente sarebbe lungo e complesso, etologicamente parlando si è evoluto come una preda, quindi come tale ovviamente non ha piacere che ci sia qualcuno sulla sua schiena a fare delle cose, tra l'altro in un punto in cui non può avere nessun tipo di controllo su quel tipo di contatto. Questo va detto, certo. Un inciso che merita poi maggiori approfondimenti.
1: Ma questo si può fare sia attraverso appunto il vostro sito, in generale seguendo le vostre attività. Senti, abbiamo ancora proprio un minuto e mezzo. C'è un tema che è quello degli cavalli e del riconoscimento di questi animali come animali d'affezione, soprattutto rispetto alla questione del consumo della loro carne. A che punto siamo con la questione delle leggi qui in Italia?
3: Ma diciamo da un punto che ha avuto un piccolo passo avanti negli ultimi mesi, perché è una proposta che viene fatta ovviamente da tanti anni. L'originaria proposta è un testo che avevamo scritto noi ormai 10 anni fa. La novità di quest'anno è che per la prima volta è stata inserita in una commissione parlamentare, quindi è stata presa in discussione come argomento. Ci sono state delle audizioni presso la Commissione appunto di Agricoltura della Camera dei Deputati, siamo stati anche noi come associazione auditi, le audizioni non si sono ancora ad oggi formalmente concluse e si spera che da questo percorso possa nascere poi una presa in carico a livello proprio parlamentare. Lo dico subito, è molto difficile che si riesca a fare tutto questo nell'ultimo anno ormai che è rimasto di legislatura, perché diciamo, i tempi sono molto stretti e perché comunque certo. È un tema estremamente dibattuto, cioè dall'altra parte noi abbiamo tutte le associazioni dei macellai, dei commercianti, degli allevatori che stanno facendo un barco.
1: C'è una lobby bella forte da questo punto di vista, ma noi non perdiamo le speranze, continueremo a seguire questa vicenda anche attraverso il vostro lavoro di divulgazione. Io ringrazio tantissimo Sonny Ricchichi di essere stato con noi a Considera l'Armadillo, ci sentiamo, ci riaggiorniamo a breve, a presto.
3: Grazie a voi, a presto, grazie.
1: Grazie. Allora, io sono quasi in ritardo, quindi chiudiamo proprio velocemente. Io ringrazio tantissimo voi Armadillo e Armadillo di essere stati con noi in questa puntata. Ci risentiamo a settembre, ma ci risentiamo soprattutto sui nostri social, Facebook e Instagram. Insomma, lì rimaniamo attivi per le segnalazioni di quello che succederà in queste prossime settimane. Io vi auguro un buonissimo pomeriggio e mi raccomando, vogliate sempre bene agli animali, che è una cosa sempre buona. A presto!

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

0: Allora, tra le rubriche più amate, forse la più amata di questa infinita stagione di... forse senza finita. Stagione di musica leggerissima, la rubrica Cose che ci sono scappate di mano. O che ci stanno scappando di mano, a seconda di come la vuoi mettere. Cose che ci sono scappate di mano. La cestista bionda, Sofì. Negli ultimi giorni è finita fino a Striscia la Notizia. L'avrete vista probabilmente in qualche meme, in qualche video, in televisione, a Striscia la Notizia. La ragazza ci è scappata di mano, cioè lei stessa, la questione simbolica di quello che ha fatto durante un incontro di pallacanestro del campionato femminile professionistico americano. In uno scontro, dopo uno scontro di gioco, ha puntato il dito con un viso molto, un'espressione del viso fissa, molto particolare, contro un'avversaria e ha tenuto quel viso puntato per 20, quel dito puntato, chiedo scusa, per 22 secondi. In qualche modo quella immagine, quel video, quell'espressione, quel dito puntato per 22 secondi sono diventati virali e hanno fatto davvero il giro del mondo. Perché se dal campionato cestistico professionistico americano arrivi a Striscia la Notizia, vuol dire che fai tutto il giro, due volte almeno. Allora, c'è largamente scappata di mano questa cosa di Sophie Cunningham. Troppo, veramente troppo. Due cose. La prima, i MAGA negli Stati Uniti stanno provando a farne un'eroina della destra repubblicana, destra-destra. In uno sport, tra l'altro, in cui gli afroamericani sono più presenti numericamente. Figurati la bianca, molto bella, molto appariscente, con già svariati milioni di follower sui social, già prima di questa roba qua. Oltretutto forte. Nel complesso di tutta questa cosa, i MAGA la prendono e provano a farne una loro eroina. Speriamo che lei si dissoci. L'altra cosa è questa. E io e il mio amico Ale ne parlavamo proprio l'altro giorno, quando ormai la cosa era esplosa in tutto il mondo. Ci è scappata di mano. È un po' come quando una band esplode in tutto il mondo, fa i concerti a San Siro, improvvisamente la conoscono tutti, addirittura te la propinano, dici: hai sentito, questa è bellissima, e tu quella band l'ascoltavi dai tempi del primo demo, quello registrato in garage. E Sophie Cunningham gioca nella mia squadra preferita del basket femminile americano e la conoscevo molto prima di Striscia la Notizia, solo che adesso è un tesoro di tutti. È un contenuto globale. E allora, proprio come con la band che quando arriva a San Siro dici no, basta, ci attacchiamo quando suonavano i demo nel garage di casa.
1: I've got dirt on my Reeboks from staying up all night. Spent my last £10 on this pack of Marlboro Lights. I phoned up Stevie, I said, gee.

0: but I'm done. I'm out for the night. As the sun paints the pavements, I'll turn out the light. White noise on the radio to quiet my mind. Always was an overthinker, just the way I'm designed. Britain, drink it down and moan about the weather. When it's all said and done, we'll be in it all together. Boys, we'll be like it forever. It's a bittersweet symphony, we're birds of a feather.
1: Poteva non metterci i gabbiani alla fine. Allora, è da stamattina che vi salutano, ascoltatori e ascoltatrici. È da stamattina che vi dicono, ok, finisce la stagione, chiudiamo qui, eccetera, eccetera. Ci vediamo l'anno prossimo, ci sentiamo quest'estate in altri orari. Mi ha salutato tutti? Ci consideriamo tutti già salutati per la fine del palinsesto? Almeno radiofonicamente, poi dal vivo ci salutiamo domani. Quindi due indicazioni. Come l'anno scorso, nell'ultima puntata dell'anno verranno messe solo canzoni che in qualche modo hanno caratterizzato la stagione che va a concludersi di musica leggerissima, non per forza nuove, alcune sì, altre no, e tutte senza essere annunciate. Sono qui perché sono qui.

Andiamo avanti fino alle 2 in diretta su Radio Popolare 331 6214013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta è radiopopolarenetwork.it, diretta è popolarenetwork.it. Az, che pezzone, esatto. Quindi sti Ren riempiono gli stadi? No. Cosa c'entrano i gabbiani alla fine? Ma parla dell'Inghilterra, della Great Britain, quel pezzo. Facco, ci racconti del concerto di Madame di ieri sera? No, perché è stasera, il concerto di Madame è stasera. Mentre domani sera sale in disco, ne parleremo durante la trasmissione. Allora, voi potete provare a segnalare il vostro di pezzo che ha caratterizzato la stagione di musica leggerissima, magari dando delle parole chiave attraverso cui io riesca a capire di che canzone stiate parlando. Per esempio, basta che uno di voi dica Germania e parte subito sto pezzo. Hai detto Germania?

Allora, tendenzialmente metterò un po' canzoni che hanno caratterizzato la stagione, non solo quelle che piacciono a me. Beh, praticamente sì. Però vabbè, insomma, non di un solo genere. Per cui Guglielmo che chiede MILF, che tanto vi è piaciuto ieri, è qui pronta, però l'ho messa ieri. E poi ne discutevamo in trasmissione, in redazione, del brano MILF messo in onda ieri e anche in altri momenti della stagione, che scrive la gran parte della gente che apprezza, ma quelli che non apprezzano non scrivono, quindi non devo basarmi sui messaggi che arrivano. Mi hai preceduto, volevo proprio questa. Poi scrive delle parole in tedesco, va bene così. Molto bello il messaggio di questo ascoltatore. Aggiornati, esplora e torna. Ma che bello! Alcide. L'ho detto giusto stavolta? La canzone dice: il principe De Curtis, l'unico principe con cui spartire il pane? Dice Carl, che si firma con la K. E dice: mio malgrado il crucchese un po' lo capisco. Il crucchese. Vengo a salutarti domani sera, non si firma. Domani sera c'è la Silent Disco, ne parliamo subito dopo il prossimo brano. Grazie a tutti quelli che ha scritto Germania. Sì, era uno dei pezzi che hanno caratterizzato l'anno. Soprattutto verso primavera, un po' prima del primo di maggio. 10 giorni prima, anche 15.

Bella questa. Adesso che finisce la stagione mi ritrovo ad ascoltare le solite quattro canzoni. Cioè, le solite quattro che mettiamo in questa, quest'ultima puntata di Musica Leggerissima. Molto bene. La tenacia di alcuni di voi è davvero mirabile. Ciao Facco, ultima occasione per mettere Involvi Double di Luis Miguel. Grazie Josh, grazie. Alla fine tra te e quell'altro del Ruggero dei Timidi l'hai tirata più lunga tu. È stato più tenace, però forse lui ha cominciato un anno prima. Allora, domani sera ci vediamo al Rob de Mat. Si apre alle 7, cioè, cominciamo alle 7. Musica diffusa senza cuffie, dell'aperitivo, che stiamo un po' insieme, ci sarà il futuro del giornalismo italiano, i DJ della radio, quelli bravi, quelli meno bravi, quelli scarsi, tutti simpa e di sinistra. A una certa ora cominciamo a dar via le cuffie, tutto gratuito, portatevi però un documento. Non ne faremo un documento del vostro documento, ci serve per dar via le cuffie e poi riprendercele. Cerchiamo compagni, facciamo ordine domani, ordine compagni. Ritirate le vostre cuffie e appena a ridosso dell'ora dell'aperitivo parte, anzi in pieno orario dell'aperitivo, parte la sera in disco su tre console. Contemporaneamente voi sentite la musica che volete sentire. È tutto gratis, tranne quello che mangiate e quello che bevete. A Rob de Mat di Via Butti. Vi consiglio un parcheggio lontanino. Anzi, vi consiglio di venire in bici attraverso la nuova ciclabile del Ponte della Ghisolfa. O comunque di parcheggiare non proprio lì. Facco, sei come l'ortolano, mangia solo musica di stagione. Al prossimo palinsesto sarà un altro fuso orario, alla mia seconda estate, quindi sarà complicato scrivere cazzate in diretta. Un abbraccio a tutti voi, mente collettivo lisergica a pedali. A presto, Marghe. Bella Marghe.

Va bene, tocca sfumarla un attimo perché sono 6 minuti di pezzo. Per quanto significativo quello che è accaduto l'autunno scorso. Eravamo una serata, eravamo in quel posto al The Tune, DJ set di Elisa Graci e Tommaso Toma, peraltro tutti e due domani sul palco della Silent Disco. È arrivata la notizia, è stato messo questo pezzo. Io ero sotto a far scempio di quel che rimaneva della mia dignità, sotto al palco. Eh sì, è andata così. Ma dimmi qualcosa che non sai, Facchini. Per esempio, paura dell'inferno usata per spingere i fedeli a sborsare denaro. Fermate due suore. La paura dell'inferno come leva per ottenere denaro dai fedeli. Due avvisi di garanzia per suora Antonina Cataldo, 88 anni, e la collaboratrice Giuseppa Cardinale. Fattoquotidiano.it, eh? C'è l'inferno, caga il grano, non era male.

I migliori dell'anno. I migliori dell'anno. Il disco, il live. Certo, stasera vado a Madame, magari stasera meglio, vai a sapere. Ci sono i Foo Fighters oggi? Sì, ci sono in questi giorni, ci sono i Foo Fighters, ci sono il Queens of the Stone Age, ci sono i System of a Down, tutta sta gente. Per quanto riguarda il gruppo che abbiamo appena sentito, però avevo detto la regola che non si disannunciano, comunque suonano. Hanno fatto un nuovo, fanno un nuovo tour, il 22 date in Italia quest'autunno, a Milano il 24 di novembre, se non sbaglio, sì, 24 di novembre all'Alcatraz. Secondo me è piccolo, secondo me è piccolo l'Alcatraz. Io gruppi ho preso il biglietto di nuovo. Ciao Facco, ti omaggio con questa perla. Un cartello vicino a una ferrovia con scritto: è severamente vietato calpestare le rotaie. Ma guarda che a quasi tutto c'è un perché. Probabilmente se calpesti le rotaie fai qualcosa che rovini la rotaia. A quasi tutto c'è un perché. Anche alla bellezza stordente del brano che segue.

Bene, ritiro tutto. Dopo la canzone MILF di ieri, con cui, per la quale avevo detto che ti avrei ritirato l'abbonamento, sei tornata in carreggiata. Abbonamento salvo, scordatelo che finirà così. Figurati. Stavo aspettando proprio questa, un'altra bella che vi messa era un remix di Black Coffee. Chi vince come canzone più shazammata? Boh. Non sono nei vostri cellulari. Fortunatamente. Stavo per scriverti Bellezza Stordente, pensando proprio a questo, oppure a Radiohead più PJ Harvey, che invece no, hanno caratterizzato la scorsa stagione di musica leggerissima.

Allora, questo lo metto domani sera alla Silent Disco, cui siete tutti invitati. Ci sono anche dei DJ veri, quelli bravi, oltre al sottoscritto, quelli capaci, oltre al sottoscritto. Tra cui scegliere per festeggiare con noi la fine del palinsesto. Quando pubblicate, ci scrivete al 331-621-4013, quando pubblicate sul sito delle schede di valutazione su di voi, ma tipo invalsi? Cioè no, no, tipo no, io personalmente spero mai.

0: Ah, bello, voglio tipo il questionario di gradimento, ma speriamo di no. Ma speriamo di no. Voglio mettere le stelline, ma speriamo di no. 331-621-403. Guarda, ieri sera ti ho pensato perché era il concerto di Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.
0: Vengo dopo dove? Grazie. A volume? Ma far cosa? La festa? Vieni qua, cosa che c'hai? Vieni. Stavi ballando, sei venuto
2: no,
0: a ballare.
2: No, perché quel pezzo di Madame è irresistibile.
0: Pensa.
2: Il pezzo di Madame stasera, cioè, mi
0: forse
2: fa proprio...
0: non l'ho detto, sai che stasera vado?
2: Sì, sì. Grande.
0: Dicevi?
2: No, dicevo che dopo, siccome è l'ultima puntata di volume, come l'ultima di Musica Giurista, c'è un po' una festa. Allora vieni.
0: Ma in studio?
2: In studio.
0: Ma le robe da mangiare?
2: Ci hanno pure
0: finite.
2: Regalato del vino.
0: No, dai, non cominciamo, bisogna produrre.
2: No, infatti no, non lo bevo, lo bevo stasera. Mentre tu sei al concerto di Madame.
1: Non è che voglia litigare.
0: Va bene, sei pronta? Sei pronta per domani? Sì, certo, che, figurati, grazie.
2: Sono
0: mi porti via con un bicchiere di vino, figurati con una bottiglia.
2: Vino bianco, vermentino, grazie.
0: Perfetto, è il mio.
2: Ghiacciato.
0: Ghiacciato, va bene. Sai che tu hai l'ansia da ultimo pezzo?
2: Un po' sì.
0: E invece io sono perfetto. Perché tra tutte, come dire, i difetti che ha questa trasmissione, ha una roba bella. E infatti non è opera mia. È il titolo. Il nome di questa trasmissione.
2: Esatto.
0: È proprio bello. È infatti è opera di Sciauchi.
2: Esatto.
0: Non mio.
2: Infatti.
0: Non solo, due cose belle. Ti toglie l'ansia da trasmissione musicale.
2: Seria.
0: All'inizio.
2: Anche se qualche volta dei pezzi seri.
0: No, senza serio no. All'inizio e alla fine di ogni stagione ti toglie l'ansia di dover scegliere che pezzo metto. Come fai? Perché dici... E invece... Hai capito?
2: È
0: già
2: lì.
0: Pronta.
2: È già pronta lì.
0: Ah, che pezzo Sac. Metterai a chiudere? È questa qua, hai capito?
2: Originale.
0: Ma vaffanculo anche tu. Dai, grazie, vai a far finta.
2: Dai, vieni dopo.
0: Sì, ascolta,
2: senti,
0: ma ti ha chiesto...
2: è stato bellissimo ascoltare gli ultimi 10 minuti di Musica Leggerissima tutti
0: tutte i giorni. Tra l'altro quando di solito davo il peggio di me. Ascolta, invece ti ha richiesto gli scatti Istat, gli arretrati?
2: Sì.
0: Quello che lavora al posto tuo normalmente?
2: Non mi ha chiesto niente.
0: No, dai, niente.
2: I contributi?
0: Niente.
2: Però scade tra poco.
0: Allora, Dario è proprio il classico tipo che si fa fottere a lavoro.
2: Ma te scherzi.
0: Te lo dico io. Te
2: allora,
0: lo dico,
2: come si
0: pur
2: dice...
0: di indossare la maglietta di quel lavoro.
2: Come si dice dalle mie
0: talmente
2: parti.
0: Talmente tanto quel lavoro lì che è una stagione che si fa vessare da te.
2: No, non è vero, Dario lo sa. E come si dice dalle mie parti, Dario è un'acqua cheta. Si sa far rispettare.
0: Acqua cheta sega i ponti. Comunque.
2: Sì, hai capito.
0: Hai capito.
2: Hai capito, Dario.
0: Ciao, grazie.
2: A dopo.
0: Ciao, brava, è bella stagione di volume.

Va bene, la chiudiamo qui la puntata, ma soprattutto la stagione di musica leggerissima. Ringrazio tutti per l'ascolto, la pazienza, le proposte, le considerazioni, le critiche, gli insulti, le riflessioni.

Ci vediamo domani sera alla Silent Disco per chiudere il palinsesto e poi ci risentiremo. Da qualche parte ci risentiamo. Lascio la linea molto volentieri a Volume. Qualora, vi ricordo, ne abbiate questo tipo di perversione, potete riascoltare tutte le due stagioni di Musica Leggerissima dal podcast www.radiopopolare.it. Statemi bravi, buon'estate.

0: Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
1: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
0: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
1: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: Volume, volume, volume,

0: Eccoci qua, sono le 14:01 di questo 3 luglio 2026, l'ultimo giorno di palinsesto. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, un 3 luglio a lungo atteso, a lungo aspettato.
0: Decisamente, perché è l'ultimo giorno di questo palinsesto, oggi qui alla radio un po' come l'ultimo giorno di scuola.
1: Esatto.
0: Siamo tutti di buon umore, chi saluta, chi si ritroverà lunedì, chi si ritroverà tra un mese. Insomma, è molto bello, una bella atmosfera, abbiamo appena pranzato tutti insieme, ieri anche abbiamo cenato tutti insieme, quindi è bello, ci salutiamo per le vacanze e ora salutiamo anche voi.
1: Esatto.
0: Cari ascoltatori e ascoltatrici che siete stati con noi per 2 ore ogni giorno da settembre.
1: Eh sì, e tra l'altro contavamo che oggi è la 200ª puntata, neanche a farlo apposta, cifra tonda, 200 giorni per 2 ore al giorno.
0: Quante ore sono?
1: sono veramente un botto
0: di
1: ore.
0: Vabbè, fate conti voi. Che io, sapete che faccio schifo.
1: 400 ore.
0: 400. No, ho detto una parolaccia, scusate. Comunque, salutiamo subito tutti gli ascoltatori che ci stanno già scrivendo. Ascoltatrici, ragazzi, grazie. Salutano Facchini, salutano noi. Ma ci ritroviamo, in qualche modo, in qualche forma, anche nel prossimo palinsesto. Non vi preoccupate. E per ora ci godiamo un pochino di vacanza. Almeno io, tu, Dario, un po' meno. Tu
1: io ad agosto.
0: Esatto. Troverete Dario da lunedì qui più o meno alla stessa ora, quindi sempre un bel po' di bella musica da ascoltare ogni pomeriggio. Allora, anche se l'ultima puntata è faremo un po' di festa con voi, quindi scriveteci, diteci tutto quello che volete, siamo qui che vi ascoltiamo e vi leggiamo. Abbiamo anche 2 appuntamenti molto molto belli musicali da proporvi, uno ovviamente è un mini live.
1: Assolutamente sì, anche oggi viene a trovarci un artista che ci è piaciuto molto perché ha pubblicato questo nuovo disco pochi giorni fa. Lui si chiama Meno Male, questo nome d'arte devo dire che l'altro giorno ci ha quasi indotto in confusione.
0: Esatto.
1: Perché avendo un'agenda in comune, tu avevi scritto tipo ultimo giorno, festa, io ho scritto meno male sotto.
0: Ah, ma meno male che è l'ultimo giorno, no?
1: Esatto,
0: meno male è il mini live.
1: È venuto fuori, ma quindi l'ultimo giorno non abbiamo ospiti? No, cioè meno male.
0: Ah. E quindi dai, oggi ascolteremo e conosceremo Meno Male.
1: Esatto, gli racconteremo anche questo aneddoto magari. È già di sotto a fare il soundcheck, per cui alle 15 insomma lo introduciamo e ci facciamo raccontare un po' di cose di questo nuovo disco.
0: È molto bello finire con un mini live perché è stata sicuramente una delle gioie di quest'anno qui a Volume, ospitare tantissimi musicisti, in particolare musicisti emergenti italiani che insomma abbiamo avuto la fortuna e il piacere di proporvi per tutto l'anno, quindi bello finire così. E poi oggi così eccezionalmente di venerdì, è l'ultima puntata, abbiamo un saluto speciale di Pier Giorgio Pardo nella seconda parte, tutta una sua, diciamo, un suo saluto a voi ascoltatori e a noi di Volume di Radio Popolare, quindi alle 2:30 circa spazio alla comunità LGBTQ+, alla cultura arcobaleno con Pier Giorgio Pardo, che salutiamo ovviamente, ringraziamo, poi lo faremo
1: grande,
0: ringrazieremo tutti i nostri collaboratori poi alla fine della puntata.
1: È vero.
0: Allora, adesso iniziamo ricordandovi che potete scriverci al 331 6214013 o vederci anche, perché siamo su Instagram.
1: Elisa Graci Radio, dar.grande, come sempre nella prima mezz'ora ci potete anche seguire da Instagram.
0: E già salutiamo Nika, Davide, tutti coloro che ci stanno scrivendo e ci stanno guardando su Instagram, e gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, Cosimo, Claudio e tutti gli altri, grazie mille davvero a tutti voi. Raccontateci cosa fate st'estate, magari non perdiamoci di vista.
1: Esatto, ormai come ogni venerdì vi chiediamo se state andando da qualche parte, verso il mare, se state viaggiando verso un weekend fuori porta. Fatecelo sapere, in questo caso un po' vale per tutta l'estate, però.
0: Con le vostre foto anche.
1: Sì.
0: Così condividiamo con voi. Allora, un po' di pezzi così estivi, alcune cose che ci sono piaciute, alcune cose che ci va di ascoltare oggi un po' così, una puntata un po' tutta matta. Una delle band che ho scoperto e abbiamo scoperto quest'anno grazie a Volume, anche io stessa, sono i Weird Nightmare, e questa canzone proprio mi fa pensare all'estate, mi fa pensare alla partenza per le vacanze. Si chiama Forever Elsewhere.

0: Una delle novità che abbiamo ascoltato a volume quest'anno sono stati Weird Nightmare dal Canada. Lui è un progetto parallelo della band Mets, Alex Eldings, che ha formato questa band durante la pandemia, e questa è una delle canzoni che abbiamo ascoltato di più. Si chiamava Forever Elsewhere, qui a volume nell'ultima puntata, che però si sta preparando ad un altro evento, anzi a due eventi molto importanti.
1: Uno
0: la Silent Disco domani.
1: Ah, certo.
0: Ne parliamo poi tra poco.
1: Certo, certo.
0: Si balla a Rob the Mat, mi raccomando, venite dalle 7 alle 8 di sera fino a mezzanotte, si balla. E l'altro è un concertone domenica.
1: È un concertazzo di cui parliamo da mesi. Effettivamente, forse dopo il weekend del Primavera Sound è l'evento dell'anno per quanto mi riguarda. Si parla di una delle varie date dell'High Days all'ippodromo SNAI La Maura qui a Milano. Tra l'altro l'evento che già stasera in realtà andrà in scena con Florence and the Machine,
0: esatto.
1: Concertone anche questa sera. E poi dopo domani, quindi domenica sera, il concerto di cui vi abbiamo parlato tante volte. Quindi scaldano il palco i Fat Dog, poi salgono gli Idols.
0: Beh, così già saremmo abbastanza.
1: Sarebbe abbastanza.
0: Abbastanza,
1: assolutamente sì.
0: Invece?
1: E invece poi non è ancora finita, perché salgono i Foo Fighters sul palco. Hanno pubblicato il nuovo disco, l'abbiamo ascoltato anche quello durante questa stagione di volume. E insomma, non c'è cosa migliore che concludere una stagione radiofonica con un concerto del genere.
0: Esatto.
1: Così, proprio ciliegina sulla torta, dopo domani. Quindi li andiamo ad ascoltare, Foo Fighters, con un classicone per me dell'estate, Learn to Fly.

0: Sì, ci state inviando le GIF di Dave Grohl del video di Learn to Fly, uno dei tanti video, insomma, che ci hanno
1: super
0: regalato.
1: Tra l'altro, sempre esilaranti. Sì, Dave Grohl che poteva tranquillamente essere un attore comico.
0: Assolutamente sì.
1: Oltre che un bravissimo batterista, chitarrista, cantante, autore di canzoni.
0: In quel film con Jack Black faceva faville, com'era? The Peak of Destiny, qualcosa del genere. Vabbè, sì. Cinema demenziale, sono tra i migliori.
1: Dai,
0: lui e Jack Black.
1: Per domani.
0: Allora, io devo dire che li avevo visti a 16 anni ed ero rimasto, vabbè,
1: folgorato
0: anche senza aspettarmelo, devo dire. E però da allora, era tipo il 2011, non sono più riuscito a vederli perché non sono più tornati a Milano.
1: Domani ci siamo.
0: E domani
1: no,
0: ci
1: dopo
0: siamo.
1: Domani,
0: e
1: dopo
0: quindi
1: domani.
0: Sono passati 15 anni, incredibile, ma sì.
1: Io sto rosicando tantissimo perché non potrò. Mi raccomando.
0: E rosica anche per gli idols.
1: Rosico per tutti.
0: Ti assicuro che.
1: Vabbè.
0: Mamma mia.
1: Torneranno. Volevo salutare Pier Giorgio Pardo che ci sta ascoltando, ci sta guardando su Instagram. Pier Giorgio non può essere in diretta con noi perché si sta occupando dei ragazzi maturandi, sta proprio esaminando i ragazzi alla maturità. Lui è un professore,
0: sì.
1: Oltre ad essere il nostro Pier Giorgio Pardo è anche un prof e quindi sta ovviamente facendo il suo lavoro. Mi ha fatto troppo ridere perché Pier Giorgio ha un innamoramento verso l'ultimo album di Madonna, bellissimo. E dice basta, non chiedo più Beatrice, chiedo solo Madonna agli esami. Beh, chissà se sono preparati ragazzi, se sono alunni di Pier Giorgio, secondo me sì.
0: Erano ma preparati. Sì dai.
1: Pier Giorgio che ascolteremo tra poco, alle 2:30, tra 12 minuti esattamente. Andiamo da un'altra band che abbiamo ascoltato tanto quest'anno, loro sono gli Ice Age dalla Danimarca.

0: nei nostri vari giri del mondo. Quest'anno siamo andati anche in Danimarca, l'indie rock dalla Danimarca, degli Ice Age con questa Star dedicata a Luciana. Se avete qualche Luciana speciale nel vostro cuore, sappiate che alla fine di questa canzone lui canta Luciana. Suox, pezzo degli Ice Age, molto bello e originale. Grazie Suox.
1: Sì.
0: Grazie anche Matteo per i tuoi saluti. Buona estate anche a te. Grazie Chiara.
1: Buona estate.
0: E grazie Claudio, grazie a tutti. Ovviamente buona estate a tutti voi.
1: Dopo gli Ice Age, tra l'altro, mi sembra che era stato anche disco della settimana.
0: Esatto.
1: Pure lui, questo ultimo uscito, mi sembra inizio giugno. Un brano italiano di una band che anche loro li avevo visti. Nei miei anni universitari a Torino. Mi imbatto in questo concerto di questa band di nome Tropea. Mi spazza via il cervello questo concerto. E davvero mi avevano colpito molto. Negli anni poi loro sono cresciuti, sono finiti anche a fare X Factor. Con un'attitudine tutta loro molto anti-social, molto anti-talent, anti-televisivo, e in realtà praticamente ad ogni puntata erano a rischio eliminazione, ma sono arrivati in finale in questo modo.
0: Wow!
1: E alla fine erano adorati da tutti i giudici. Comunque, per dire che poi hanno continuato la loro strada sempre in modo molto do it yourself e indipendente. Questa però risale a qualche anno fa, 2020, e sempre super estiva. Loro si ispirano tanto ai suoni di Mac DeMarco quanto ai Men I Trust, e niente, super estiva, dicevo, e infatti si intitola July.

0: July, brano dei Tropea qui a Volume Radio Popolare. Tropea che, come diciamo in onda, fuori onda, non sono di Tropea ma esatto. Di Milano.
1: Di varie parti d'Italia, poi sì. Qui a Milano. Li aspettiamo presto con il nuovo disco.
0: Forse in arrivo, si vocifera.
1: Sì, speriamo presto. Intanto ora facciamo presto ad ascoltare l'ultimo brano di questa prima parte, perché poi ci dedichiamo ai colori dell'arcobaleno con Pier Giorgio Pardo. E ci salutiamo con un'altra agro band dell'anno, i Geese.

0: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Ciao Elisa, ciao Dario, oggi non posso essere con voi perché, come sapete, sono impegnato con gli esami di maturità, però non potevo realmente mancare a quest'ultima puntata della stagione. Vi porto un po' di novità e anche delle interviste, ma andiamo per gradi. La prima novità è il nuovo singolo di Madonna, Read My Lips, l'ultimo prima dell'uscita ufficiale di Confessions 2, che esce praticamente stanotte, e sarà anche il pezzo con cui la pop star sarà presente il 19 luglio all'Alfa Halftime Show del FIFA, il primo halftime show del FIFA. Il brano è con la star latinoamericana Fade, ma è tutt'altra cosa rispetto alla non brillante Medellin fatta con Maluma. Ascoltiamo un pezzettino.

0: Anafeme Young Paninaru, noi li abbiamo conosciuti, questi sono quelli di Queer Inale, dallo stesso album il nuovo singolo che si chiama Sovvertire il genere.
1: Vado fuori di capoccia quando apri la bocca, devo farmi forza altrimenti il mio corpo sbocca. Vuoi a chi lo tocca dici del lavoro, ma io sono tra quelle che lo bolirà. Non voglio lavorare, non rompermi le palle con discorsi lib, che profuma di più ma mio strapieno di shit.

Contro, rigorosamente antifascista, con anche una sana iniezione di ironia e una notevole ricerca sui suoni e sul flow. Insomma, a noi il progetto piace, vorremmo saperne di più, piano piano andremo ad indagare. Intanto c'è una notizia un po' più mainstream che ci riguarda, perché una autrice che abbiamo avuto ospite qui a Radio Popolare è entrata nella cinquina della migliore opera prima al Club Tenco, e noi facciamo spudoratamente il tifo dall'album in corsa, il nuovo singolo, e poi a seguire le interviste raccolte al Pride a Rob, Paola Turci e di

0: Allora, per gli amici di Volume Radio Popolare, ho qui, intanto che va il soundcheck di Aiello, Rob, che vi presento e che, alla quale do un benvenuto al Pride Milano 2026.
1: Ciao, grazie mille, sono contentissima di essere qui.
0: Io volevo chiederti, rispetto proprio alla tua personalità artistica, già per chi ti ha conosciuta durante X Factor, tu rappresenti un modo di essere anche con dei linguaggi tuoi specifici, porti l'elettronica, porti il rock, porti un retroterra punk, ma porti anche la femminilità un po' di rottura di Charli XCX, per esempio. Ti sembra che questo tuo modo di essere sia in relazione con la libertà espressiva su cui è basato il Pride?
1: Sicuramente è molto, diciamo, è molto simile, nel senso che il Pride promuove tutti i valori di libertà, ovviamente, di chiamare chi si vuole, e questo per me è l'importante, sia per gli artisti che comunque per le persone in generale. Quindi sono contentissima di poter portare la mia musica, comunque, e tutta me stessa sul palco del Pride.
0: Essere se stessi è anche una scommessa che le persone ti possono fare pesare, soprattutto se sei una ragazza e se sei molto giovane, che sono entrambe due cose bellissime, ma che vanno difese. Tu come tiri fuori le unghie laccate e ben appuntite contro questa forma di aggressività un po' patriarcale del mondo?
1: Sicuramente ho ricevuto tantissimi commenti anche sul web sul fatto che mi trucco troppo, che magari ho i capelli colorati, cioè un po' di robe, però secondo me cioè l'arma migliore è non rispondere, nel senso, io sono contenta di quello che faccio, lo faccio perché sto bene, quindi chi non riesce a capirlo probabilmente non è ancora pronto per esprimere se stesso nel modo in cui io esprimo me stessa.
0: E la tua musica come risponde secondo te?
1: Allora, sicuramente il mio genere è un genere di rottura, no? Che adesso sta tornando e vorrei tanto tornasse mainstream, perché per me, vabbè, sono di parte, è il genere che amo. Però sì, il punk è un genere di rottura, di rivoluzione, quindi cerco di portare tutti questi messaggi attraverso la mia musica.
0: Per Radio Popolare, Rob.
1: Ti ringrazio tantissimo, buon Pride a tutti!

0: Ecco, per gli ascoltatori di Radio Popolare, sono qui con Paola Turci. Abbiamo appena ascoltato il suo soundcheck, splendida forma vocale. Senti, la prima cosa che voglio chiederti del singolo nuovo di Vita Mia, col quale ritorni al tuo pubblico e rinsaldi un dialogo che però non si è mai interrotto. Vita Mia cosa vuole essere per te oggi e soprattutto anche in relazione al fatto che lo presenti su un palco come questo, così denso di significati?
1: Beh, intanto ritrovare il pubblico è qualcosa di veramente, mi accorgo che mi è mancato tantissimo. E poi scoprire anche di fare nuovi incontri, e questo è bellissimo per me, quindi la famiglia si allarga ancora di più. Vita Mia è la ripartenza dopo diversi anni di silenzio, di attesa, di pausa, di stop, di riflessione senza dubbio, perché quando si è fermi non si è in realtà mai fermi. Ma anzi, ci si muove. Io ho capito, mi sono resa conto che ero in fibrillazione, volevo evidentemente tirar fuori quello che si stava creando dentro di me, si stava maturando. Quando è arrivato il momento, ho tirato fuori in un paio di mesi un album intero, e Vita Mia è l'incontro con Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista.
0: Com'è stata questa sorellanza fra voi?
1: È stato un vero e proprio incontro tra due persone che si assomigliano e si riconoscono. Infatti è venuta fuori dopo questa nostra conoscenza, Vita Mia, e parla di questo. Parla dei nostri momenti down, sicuramente, sul fatto che non si è soli, perché c'è sempre un'amica che ti aspetta, che è pronta a sorriderti. E parla del bisogno che c'è di dare e ricevere energia.
0: Stasera presenterai però anche un brano molto importante per tutti noi, come Fatti Bella per te, no? Che potrebbe risuonare come un inno intersezionale, quindi non solo femminista, ma se vuoi anche transfemminista.
1: Ma certo. Io non ne faccio distinzioni, lo so che a volte bisogna farlo, è necessario farlo, ma io distinzioni non ne faccio. Io colloco le persone al centro, ogni persona, ecco, per togliere anche il peso del genere nelle parole, ogni persona può e deve vedersi meravigliosamente. Questo è, credo, anche una base di partenza, insomma, per fare il bello, perché noi dobbiamo fare il bello, non c'è niente da fare. Noi, questa piazza, il movimento LGBTQIA+, è un movimento di meraviglia, di bellezza, di pace, sì. Di pace, è assolutamente di allegria e di comunità, è una vera e propria comunità, quindi vuol dire stare insieme. Per me questo è il senso della vita, è stare insieme con gli altri, con le altre, con altre persone.
0: Questi sentimenti così profondi li ho sentiti risuonare durante il soundcheck quando facevi Bambini. A un certo punto hai parlato della vita felice che potrebbero avere i bambini e hai accennato uno speriamo in fil di voce in una pausa tra una pennata e l'altra, che era densissimo, per cui vorrei che mi parlassi di questa speranza che in fondo c'è anche in una canzone come Bambini, che risuona fortissima in un momento come quello attuale.
1: Sì, se noi vediamo l'orizzonte, che come diceva Galeano comunque si sposta sempre, ogni volta che noi facciamo un passo si allontana, però se lo vediamo noi, allora dobbiamo crederci, noi ci crediamo che abbiamo il dovere e anche il diritto di camminare in avanti, e quindi di esserci per chi è anche inconsapevole, è una vittima innocente come i bambini, che insomma poi siamo noi responsabili del loro dolore, della loro sofferenza. E dal momento in cui una nuova vita si affaccia nel mondo, noi abbiamo il dovere di rispettarla, di aiutarla a crescere. Ci guardiamo intorno e questo non sta avvenendo, anzi sta avvenendo il contrario, e questo è molto doloroso, insomma. Però ecco, comunità come questa ci fa pensare che insieme possiamo farcela, insieme ci sentiamo forti.
0: Penso sia il significato politico più nobile che possa avere una manifestazione come questa e ti ringrazio tantissimo. Ogni incontro con te è bellissimo.
1: Grazie, grazie. Del Giorgio, grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie a te.

0: normale o un'allucinazione?
1: Ciao Margherita per Radio Popolare, ciao Dito nella Piaga. Guarda, io prima avevo un microfonino che si è fuso e quindi uso il, altrimenti mi scavavi per un influencer, sono certo di questa cosa. Stasera ti esibisci qui al Pride, una situazione nuova per te, no?
2: Diciamo che non bazzico mai queste mai. Zone, no, mai. Queste situazioni, mai.
1: Mai gay davanti ai tuoi camerini?
2: Io li devo cercare col binocolo, veramente, no, è una situazione insomma in cui io mi sento molto a casa, perché come una casa mi sono sempre sentita accolta. E questo forse è il paradosso di questa manifestazione, di come viene vista. È una manifestazione super accogliente e tuttora ci sono giornali che scrivono veramente boiate. Veramente vorrei fargli respirare l'aria che si respira qui, che è bellissima, divertente, gioiosa e orgogliosa.
1: C'è un meccanismo anche di riconoscimento nel tuo personaggio. Per esempio, ti faccio come tu riesci a dire che fastidio, come nessun maschio bianco cisgender potrà permettersi di dire mai. Una donna sì, ma per quanto tu possa tenere dei corsi, non ce la faranno. Quando dici che fastidio, c'è una favolosità che da qualche parte sei andata a trovare. Cioè, da dove urge, da dove viene? Che fastidio è anche una cosa molto vera, non è?
2: Sì. Certo, io penso che il sostegno che ho ricevuto sia legato al fatto che forse la mia attitudine nella scrittura è molto irriverente, molto libera, e c'è un senso di libertà nelle canzoni che poi magari parlano di, non ovviamente, parlano di tante cose, no? Della mia vita. Credo che poi anche in Che Fastidio c'è questo desiderio di ribellarsi un po' a degli schemi, delle rigidità sociali, che quindi poi diventa uno sfogo generale. E quindi ognuno poi ci ha visto qualcosa della propria vita che gli fa dire che fastidio. E quindi penso che poi sia una canzone che poi sia molto trasversale.
1: Senti, ma il businessman del tuo brano,
2: sì,
1: lo potrebbe avere un carro qua al Pride o lo teniamo fuori? Che dici?
2: Secondo me è il suo momento di sfogo, cioè viene al Pride, impazzisce.
1: Sì, e diventa presentabile.
2: Sicuramente si gode un po' di più la vita, questo sì.
1: Questo sì. Senti, la domanda a piacere che ci deve essere sempre: se dovessi scegliere una canzone in particolare da far sentire alla fine di questa intervista dall'album, quale sceglieresti e perché? La domanda a piacere.
2: Fammici pensare bene.
1: Puoi pensarci, tanto la pausa la taglio.
2: Esatto, grazie. Forse La Verità sceglierei, che è l'ultimo brano, è il brano in cui poi racconto quanto poi la verità, la propria natura, trova sempre un modo per venire fuori, quindi come l'acqua, no, tra le crepe delle mura, a un certo punto le sfonda, trova sempre un buco per infilarsi, e quindi la propria natura va sempre accettata, e penso che sarebbe quello il brano che sceglierei.
1: Direi che un'intervista in ambito Pride, meglio di così, non la si poteva concludere.
2: Grazie.
1: Grazie Marghe.
2: Grazie.
1: In bocca al lupo per tutto. Alla grande.

0: ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare.
1: Wow, Pier Giorgio, che quante amiche ci hai portato oggi, anche il saluto personalizzato per Radio Popolare. Grazie davvero a Pier Giorgio Pardo e va dito della piaga per questo saluto finale, a tutte le amiche che ci hai portato in quest'ultima, diciamo, puntata di volume. E grazie Pier Giorgio per tutto quello che hai fatto per noi quest'anno, tutti i giovedì pieni di vinili, di colori, di cose meravigliose.
2: Grazie Pier.
1: Grazie Pier, grazie davvero. E per l'ultima volta questa stagione, Dario, ti do la linea perché c'è anche quest'oggi musica dal vivo,
2: esatto,
1: a Radio Popolare.
2: Grazie Elisa, effettivamente siamo un po' emozionati perché qui forse i nostri ospiti non lo sanno, ma sono ospiti del 200° mini live di volume e ospiti dell'ultima puntata della stagione di volume, per cui con questa informazione, per metterli ancora un po' più sotto pressione forse, diamo il benvenuto a Meno Male. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare.
3: Ciao Dario, ciao a tutti, grazie dell'invito e non siamo sotto pressione al momento, no?
2: No dai, anzi l'atmosfera qui oggi è molto più di festa. Vi hanno già, non so se siete passati sopra in redazione, magari qualcuno vi ha offerto da bere o cose del genere.
3: Siamo ubriachi al momento.
2: Siete attualmente ubriachi.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Molto bene, allora suonerete in maniera ancora più libera.
3: Esatto.
2: Allora, Meno Male, allora Leonardo in arte Meno Male,
3: sì.
2: Ti vedo davanti, oltre il vetro, appunto, chitarra acustica o classica?
3: Acustica,
2: ho detto bene, e voce, e poi accompagnato da Marco che ti accompagna ad un'altra, con un'altra chitarra, con pedalini però, vero? Molto bene, non vediamo l'ora di ascoltare qualche brano tratto da questo nuovo EP che è uscito da poco, Torneranno Tutti Gli Animali, è il titolo.
3: Esatto.
2: Un disco molto, molto intimo, molto morbido, con chitarrine un po' folk, indie, che ci sono piaciute molto. Lo avete già portato in giro con qualche concerto?
3: Diciamo che stiamo iniziando, ho fatto un paio di live e adesso ci stiamo muovendo per avere altre date in giro.
2: Ok, quindi così, sì, fase di riscaldamento.
3: Esatto.
2: Tu arrivi da Roma, dicevi, vero?
3: Sì,
2: prima fuori onda.
3: Io sono romano, vivo a Milano da ormai 4 anni, però faccio un po' avanti e indietro tra le due città.
2: Ok, come ti stai trovando qua rispetto alla scena musicale romana?
3: Beh, sicuramente mi ha aiutato tantissimo a conoscere persone con cui collaborare e trovare un po' il mio suono, che è la cosa che mi ha... Cioè, diciamo che era l'obiettivo di questo EP. Io da un primo EP che è uscito ormai 4 anni fa, appunto, quando ero ancora a Roma, mi sono preso un po' una pausa e questo è il lavoro di fondamentalmente 4 anni in cui ho selezionato una serie di canzoni, ne ho scelte 5 e ho scelto le persone con cui lavorarci che mi sembravano adatte al progetto e alla visione che avevo e questa è la cosa di cui sono più orgoglioso al momento.
2: Certo, dici di più sul tuo percorso perché so che hai iniziato più come produttore, cioè prima ancora che come artista, che con questo progetto come produttore per altri musicisti.
3: Sì, esatto, io ho iniziato come produttore, diciamo che nel frattempo scrivevo canzoni, non
2: già.
3: Ero ancora, sì, scrivevo già canzoni ma non ero ancora consapevole del fatto che volevo farle, insomma, cantarle, ecco, questo è un po' il punto.
2: Ah, ok.
3: E quindi poi mi sono messo in gioco con un primo EP. È sempre difficile, secondo me la cosa più difficile per un artista è trovare la strada che più ti si addice a livello appunto sonoro, a livello di testi, a livello anche di vocale, no? Cioè trovare la tua voce, trovare il modo di cantare che più ti rappresenta. E ci è voluto tempo, però sono contento di stare cominciando a farlo, ecco.
2: Certo, ti sei buttato ormai e non si può che migliorare, immagino.
3: Sì.
2: Invece avere l'esperienza da produttore, quindi una visione musicale comunque molto più ampia, più approfondita su tutti gli aspetti musicali. So che hai lavorato tra l'altro anche con Maggio, che è un altro artista indie della scena romana che ci piace particolarmente. Ecco,
3: sì.
2: Però avere questa esperienza, questo background, alla fine ti dovrebbe rendere più facile il trovare, immagino, una tua direzione musicale, oppure no?
3: Secondo me, diciamo che è quello che un po' da cui mi sono voluto un po' scostare, nel senso che sapendo il primo EP l'ho prodotto tutto da solo e non volevo sapere dove sarei andato, cioè nel senso potendo produrre da solo una canzone, tu sai quello che più o meno sì. ti aspetterà, perché conosci il tuo gusto, conosci le tue abitudini musicali. Io volevo andare un po' oltre questo, e un punto fondamentale di questo EP era farlo lavorare ad altri produttori.
2: Questo è molto interessante, e tra poco direi ci arriviamo, approfondiamo sì. un po' meglio questo aspetto, però siamo molto curiosi adesso di ascoltarvi con un primo brano tratto da questo nuovo EP che si intitola Torneranno tutti gli animali, come dicevo.
3: Esatto.
2: E che brano ci suonate per cominciare?
3: Si chiama Torneranno tutti gli animali, è il brano da cui è nato un po' tutto e ha lo stesso nome, sì.
2: Esatto, perfetto, la title track. E allora, meno male, ti ascoltiamo dal vivo a volume Radio Popolare.
3: Grazie.

Se anche la serenità, come quella volta in quella camera buia, buia, non avremo quasi più paura. Impareremo a suonare quel flauto di Pan. Il richiamo della foresta sarà un aperitivo e basterà. E in fila indiana la meta è là, in quella foresta in Amazzonia, passando per il lago più profondo della tua città.

Torneranno le specie più rare, adatte ad ogni tipo di persone, ad ogni logopedista ora marro marrone. Le formiche impietosite nel giardino aiuteranno psiche, come chi si chiude il riccio dalle spine, ma dopo un po' sorride. Ma tu non ti devi preoccupare, non cambia niente, perché

0: Torneranno tutti gli animali, suonata dal vivo a volume da Meno Male, oggi ospite dell'ultimo mini live di volume. Grazie ragazzi ancora per essere qui a suonarci
1: grazie.
0: Questi brani.
1: Che onore, che onore.
0: Questa veste acustica, grazie, è un onore per noi avervi e poterci godere questo concertino privato in un certo senso, almeno io che sono qui davanti a voi. Allora, mi dicevi della voce, del fatto che erano degli elementi su cui ti sentivi meno tranquillo fino a non molto tempo fa. Ora come ti senti a riguardo dopo che è uscito questo lavoro?
1: Mi sento orgoglioso perché comunque, ripeto, è stata una ricerca durata 4 anni e sento di essere sulla strada giusta. Ho capito che voglio, di cosa più o meno voglio scrivere, insomma, sono contento delle consapevolezze che ho avuto, quindi
0: certo. Descrivevi, diciamo, questa pausa che c'è stata dall'ultimo EP a questo come un momento in cui volevi un po' ricapire quali fossero le nuove coordinate musicali su cui orientarti. Quindi questo periodo ha portato i suoi frutti,
1: sì.
0: Diciamo, ecco, torneranno tutti gli animali, ce l'hai suonato proprio un attimo fa e dà anche il titolo all'EP. Com'è nato questo brano?
1: Questo brano è nato un po' dal niente, nel senso è nato in casa, strimpellando la chitarra e iniziando questo testo che ha aperto un mondo per me, nel senso che il mondo degli animali, il mondo della natura è una cosa che mi ha subito risuonato. Infatti l'EP è ha questo come tema generale, il senso della natura in senso lato, in cui si parla di cose piccolissime e grandissime in relazione, e quindi per me questa canzone appunto ha dato il via al poter permettermi di parlare di natura e animali, un po' per parlare anche di, soprattutto per parlare, diciamo, come scusa per parlare di cose personali.
0: Certo.
1: Quindi non è un racconto fino a se stesso, ma per me è sempre collegato a qualcosa di fortemente simbolico che utilizzo in qualche modo per parlare di me.
0: Certamente, esatto, è un modo per parlare di piccole cose, esatto, interiori, quotidiane, attraverso questa lente,
1: esatto.
0: degli animali, della natura. E invece, altra curiosità, il nome del progetto, Meno Male, da dove arriva?
1: Arriva da una vecchia canzone, una delle prime che avevo scritto, che aveva questo titolo. E a me piaceva, mi suonava come una sorta di, in qualche modo, una preghiera, una sorta di ringraziamento, gratitudine che in quel momento provavo molto e mi sembrava giusto per quel momento. E, tutto sommato mi sembra giusto anche adesso. Poi la gratitudine è una cosa che si può perdere anche un po' nel tempo e poi si può ritrovare, quindi è importante anche un po' come monito,
0: certo.
1: Per me. Sì.
0: Certo, attualmente ti senti grato, diciamo.
1: Diciamo di sì, diciamo, è un percorso.
0: L'importante, esatto, esatto, al momento va tutto bene, insomma. Allora, dovessi dirmi invece così, un elemento a livello proprio così di scrittura di questi brani su cui ti sei concentrato maggiormente, magari che ha subito un'evoluzione maggiore rispetto ai pezzi invece dei precedenti EP?
1: Sicuramente il suono, nel senso che, come dicevo prima, il precedente EP era prodotto da me con tutte le limitazioni del caso. In questo caso io volevo fortemente che l'EP suonasse molto acustico, in qualche modo anche un po' folk, per quello la chitarra che uso è una chitarra acustica,
0: sì.
1: I suoni che ci sono molto dolci e, come dire, però appunto acustici, c'è poco di elettronica, tutto
0: certo.
1: Ciò che è stato utilizzato di elettronica, tra l'altro disco prodotto da Marco Giudici,
0: sì.
1: E da Generic Animals, tutta l'elettronica che c'è è sono suoni comunque acustici, è stato usato per esempio un Juno, che è un sintetizzatore,
0: sì.
1: Degli anni 80, che ha dei suoni appunto molto caldi, ecco, questa è la parola giusta. Quindi l'idea era questa, avere
0: certo.
1: un suono più naturale possibile.
0: Certamente, Marco Giudici, che tra l'altro è un nome che ritorna abbastanza di frequente qua a volume, recentemente è passata anche per un mini live Arianna Pasini, e anche lei appunto per la produzione dell'ultimo album ha collaborato proprio con Marco Giudici, che era passata a Volumia tra l'altro anche per presentarci il suo ultimo EP lo scorso autunno. E l'altro che citavi è Generic Animal, come è stato comunque interfacciarsi con loro due? In cosa ti hanno aiutato maggiormente? Il timbro proprio dei suoni, la ricerca dei suoni?
1: Sì, no, è stato bellissimo, perché comunque ho imparato molto anche da entrambi cose diverse. Marco ha una visione della musica e ha un'originalità nel farla che io condivido, ma che da cui poi ho imparato anche e me lo sono portato appresso nelle altre produzioni. Quindi cercare sempre qualcosa di non scontato e originale, sia nei suoni che poi nelle parti suonate. E invece con Luca Generic, a parte essermi trovato anche umanamente, insomma, ma con entrambi, però ecco, con Luca è stata un po' una scoperta, perché mentre Marco l'ho un po' cercato io, poi con Luca è capitato di lavorare insieme ed è stato molto bello. E anche lui ha un modo di vedere le cose estremamente originale, mai banale, e questo è importante quando si lavora al suono e anche alla produzione di un disco. È la parte più difficile, avere certo una visione e in qualche modo comunque a volte cinica delle cose, nel senso che alcune cose servono, altre no, però allo stesso tempo anche molto emotiva, perché l'emotività è la cosa che mi spinge a fare musica, quindi certo, doveva esserci.
0: Quindi sicuramente uno scambio super stimolante per te e nel collaborare insieme a due altri musicisti così, così bravi. Direi che siamo pronti per un altro brano. Come si intitola il prossimo?
1: Questo brano si chiama Giove.
0: Giove.
1: Giove, sì.
0: E allora, meno male, dal vivo a Volume con Giove.

rosi ma senza guardare. Io che apro il portone, tu che sali le scale. È stato bello, si potevo restare, ma forse è meglio così, ci prenderemo da bere. E sarà bello perché poi non avremo più sete.

piace. E magari stanotte sto qua se ti va. Ti dispiace? Vengo a prenderti mentre conto le ore. Oggi sono io, giro intorno a Giove. Anche la luna stasera cambierà direzione. E noi saremo di nuovo persone nuove. Vengo a prenderti mentre conto le ore. Oggi sono io, giro intorno a Giove. Anche la luna stasera cambierà forma e colore. E noi saremo di nuovo persone nuove.

0: Meno male, ancora una volta dal vivo a volume con un altro brano, Giove, suonato live. Grazie di nuovo per essere qui, ragazzi. Grazie a te, Leonardo. Grazie anche a Marco che aggiunge effettistica elettrica.
1: Marco De Lucia, ragazzi, anche chitarrista degli Incantabis, che è un gruppo.
0: Incantabis,
1: che è un gruppo con cui ho avuto la fortuna, si può dire? Sì, si può dire. di lavorare e produrre il loro primo EP.
0: Ah, ok, quindi vi siete conosciuti, incontrati così la prima volta.
1: Esatto.
0: Quanto tempo fa?
1: Ormai più di un anno. Più di un anno fa. Sì, è stato un viaggio molto lungo, ma di cui siamo molto soddisfatti. Credo, io sono soddisfatto. Marco?
2: Per ora sì.
0: Sembra di sì, dai. Beh, speriamo vada avanti bene questa collaborazione tra di voi. Allora, ci è suonato Giove, parlaci, raccontaci un po' questo brano.
1: E questo brano, allora, innanzitutto si chiama Giove perché parla di Io, che è uno dei satelliti di Giove, è una delle lune, appunto, e mi piaceva, diciamo, la relazione che poteva avere con Oggi sono io, che è una canzone di Alex Britti, che poi ha suonato Mina, che secondo me è un pezzo bellissimo. Sì. E quindi mi piaceva questo gioco di parole, l'ho un po' usato anche questa volta, no? Come dicevo, un po' la natura per parlare di me, di quello che mi passava per la testa in quel momento.
0: Sì. Sempre anche, esatto, rimandando allo spazio anche in questo caso. E ci parlavi prima un po' della ricerca del sound, di andare verso sonorità un po', chitarre un po' folk.
1: Sì.
0: Parlando invece dei tuoi ascolti, ma non solo, anche direi le tue magari letture o visioni durante il periodo in cui stavi scrivendo questi brani, per capire un po' che cosa poi li ha ispirati.
1: Sì, questo, diciamo che sono stato ispirato da due letture in particolare, infatti hai detto bene, due libri, un libro che parla di formiche, quindi okay. Come dicevo, cose molto piccole, mi è piaciuto molto, e invece un libro che parla di relatività. Si possono dire i titoli?
0: Beh, certamente,
1: perché
0: sì.
1: Perché secondo me è sempre bello avere dei consigli.
0: Te li stavo per chiedere.
1: Sì. Quello delle formiche si chiama Formiche, parla appunto delle potenzialità che possono avere, della loro organizzazione.
0: La società.
1: Esatto, ma anche appunto proprio la potenzialità che può avere un essere così piccolo per noi, tra l'altro.
0: E invece perché quello... è relativo.
1: Esatto.
0: Ci ricolleghiamo.
1: Esatto, no, è vero, è così, è tutto molto relativo. Sì. Poi c'è la relatività, un libro che si chiama Inseguendo un raggio di luce di Amedeo Balbi.
0: E un saggio.
1: È un saggio, sì, sono entrambi saggi. E insomma, mi hanno aperto un po' un mondo.
0: Vedi, molto interessante. Invece qualche ascolto, qualche artista magari più recente, magari di nuove generazioni che ti ha colpito?
1: Sicuramente il primo disco di Marco Giudici è stato quello che poi mi ha spinto a lavorare con lui. L'ho trovato un disco bellissimo. Ma in generale mi accompagna sempre il cantautorato italiano. È la base sicura su cui vado sempre. Non so dirti sinceramente, è difficile dire sempre ogni cosa, un artista, un titolo, sì, un nome, eccetera. Però sì, ecco, il cantautorato italiano è sempre quello su dove vado quando cerco di capire perché faccio musica, ecco.
0: Certo.
1: Forse, ecco, mi è venuto in mente un disco di Riccardo Senigallia che si chiama Ciao Cuore, è il suo ultimo, lui è un cantautore romano.
0: Certo.
1: Ecco, quello forse sì.
0: Ti ha lasciato qualcosa, ti ha lasciato un segno.
1: Sì.
0: Molto, molto bene. E, allora, un'altra curiosità che avevo, appunto, ne accennavamo già all'inizio, sei arrivato a Milano da Roma, se dovessi dirmi così la cosa... La principale differenza che hai notato tra come si fa musica o si suona dal vivo a Roma rispetto a qui?
1: È la facilità di incontrare persone, di vedere concerti a Milano. Appunto, a Milano è più facile.
0: Perché è un po' più piccola.
1: Perché esatto, perché semplicemente rispecchia la differenza principale tra le due città, la grandezza.
0: Certo.
1: Roma è forse 11 volte Milano e tutto viene di conseguenza.
0: Il pubblico è più freddo a Milano?
1: Non saprei dirti, però non credo. Secondo me la scena musicale è molto calorosa.
0: Certo, c'è una bella, insomma, fitta rete di musicisti. Va bene, ci avete suonato questi brani in due, come dicevamo, con una chitarra acustica e una chitarra elettrica, oltre alla voce. È lo stesso set che porterai in giro per i concerti di questo tour, o ci sarà qualche altro musicista ad accompagnarti?
1: No, vorrei... Ho appena suonato a Bologna 2 giorni fa un concerto con un'arpista, con un'arpa. Sì, e vorrei... che è un elemento che vorrei fortemente nei live. Quindi spero
0: Bellissimo.
1: Di allargare, sì, spero di allargare appunto la banda.
0: In effetti, avendo ascoltato il disco, ce la vedo proprio, un'arpa.
1: Sì, sì.
0: E quindi sarebbe solo un terzo elemento, un terzo elemento con l'arpa.
1: Sicuramente batteria e basso, insomma, la band.
0: Allora, ok.
1: Sì, mi piacerebbe avere, insomma, un gruppo un po' al completo.
0: Tu sempre con l'acustica?
1: Io sempre acustica, sì. Sì, perché mi sono un po' dato questa regola per questo disco, sì.
0: In acustica.
1: Sì.
0: Molto bene, siamo arrivati alla fine. Grazie ancora davvero, ragazzi. Grazie a te, Leonardo, grazie a Marco, grazie meno male per essere passato qui a Volumi
1: grazie
0: a trovarci.
1: A te, grazie
0: per
1: a
0: quest'ultima puntata della stagione. È stato un piacere chiudere così con voi, con la vostra musica. L'ultimo brano lo ascoltiamo da disco e si intitola Cuore Stanco. Grazie ancora una volta, ragazzi.
1: Ciao a tutti.
0: Buona estate.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

amato con più gusto era diverso. Ho cercato una ragione, un senso. L'ho trovati dentro il riso immerso. Era immenso. Io che spesso mi diverto a girare in lungo e in largo, a girare in tondo e in cerchio, ero fermo in quel momento. E ho capito che le cose che si muovono nevrotiche, quelle grandi e microscopiche, sono uguali a me, identiche.

0: dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Popolare Network.
10: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. All'ospedale israelitico di Roma sono state rubate 80 fiale di fentanyl, l'oppiaceo che ha usato nella terapia del dolore, ma che è anche una delle droghe sintetiche più pericolose. Secondo le prime informazioni, le fiale sarebbero state in una cassaforte che sarebbe stata aperta con una chiave usata da più dipendenti della struttura. Il fatto ha causato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il capo di gabinetto del Ministero della Sanità e il capo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Secondo fonti della Presidenza del Consiglio, con il materiale rubato si potrebbero confezionare migliaia di dosi, fino a un massimo di circa 20.000.
11: Il presidente iraniano Pezeshkian ha reso omaggio ad Ali Khamenei davanti alla bara dell'ex guardia suprema posizionata nel complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali che saranno celebrati a 4 mesi dalla morte avvenuta nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Tra i dirigenti che stamattina hanno reso omaggio a Khamenei c'è anche il capo dei Pasdaran, le cosiddette guardie della rivoluzione, che non si era mai fatto vedere in pubblico dall'inizio del conflitto.
10: Raid incrociati oggi tra Russia e Ucraina dopo che ieri entrambi i paesi avevano minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi e altri 2 feriti in bombardamenti ucraini sulla regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi con 5 vittime. In Ucraina la scorsa notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno.
11: Poco fa sono stati presentati i palinsesti della RAI per la prossima stagione, quella che inizierà a settembre, che sarà l'ultima prima delle prossime elezioni politiche. Tra le novità, l'addio di Francesca Sciarelli a Chi l'ha visto dopo 22 anni, 2 serate condotte dal vincitore di Sanremo Saldavinci, ancora eventi legati agli 800 anni dalla morte di San Francesco con Roberto Benigni e Alberto Angela, un nuovo programma condotto dall'ex inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti e una striscia quotidiana per il direttore del giornale Tommaso Cerno, mentre quello del sito del Fatto Peter Gomez sarà in onda 1 volta alla settimana su Rai 3.
10: In Toscana, a Lido di Camaiore, un uomo ha ucciso l'ex moglie che era già ricoverata in condizioni gravi. La donna aveva 67 anni ed era in ospedale da 3 settimane a causa dei problemi neurologici. L'ex marito l'ha accoltellata e poi si è suicidato lanciandosi dalla finestra dal 3° piano dell'edificio.
11: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 con più di 250.000 unità prodotte tra auto e veicoli commerciali, quasi il 14% in più dell'anno scorso. Sono i dati del report periodico della FIMCISL che porta ad un possibile ritorno sopra le 500.000 vetture l'anno, seppur molto lontano dall'obiettivo del 1 milione di veicoli promessi dal gruppo tra gli stabilimenti, sottolinea la CISL. Resta grave la situazione di Cassino.
10: È morto a 55 anni Anubi Davos Lussurgio, tra i protagonisti di movimenti come quello universitario della Pantera e i disobbedienti romani, di cui era stato uno dei portavoce. Militante per anni di Rifondazione Comunista, era stato anche collaboratore del quotidiano Liberazione ed è stato colpito da un infarto. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Eccoci qua, tornati dopo le notizie di Popolare Network delle 15.30 volume, in diretta da Radio Popolare. Bentornato Dario.
1: Ah, grazie. Sopra. Grazie.
0: E benvenuto Davide Facchini.
2: Ehi, ciao.
1: Eccolo.
2: Ciao, ho appena salutato gli ascoltatori per una lunga pausa estiva, un quarto d'ora fa.
1: E di nuovo qua, in onda.
2: Sì, ma è l'effetto, ma non se ne vuole andare.
0: Stare senza di noi.
2: Attaccato alla cadrega, dicono a Milano.
0: No, invece ti volevo dire che io questa Take Me Out la metto domani sera.
2: E per forza, grazie.
0: Tu
2: allora, scusa,
0: te.
2: Piccola domanda al collega Dario. Tu sai, vero, che DJ set fa la collega Elisa Gracie?
1: Un DJ set rock.
2: Solo pezzi da 7 milioni e mezzo di copie vendute.
0: Non è vero.
1: Un po' facile, dici.
0: Ma non è vero, però.
2: Al collega Dario. Tu sai, vero, che DJ set fa la collega Elisa Gracie?
1: Un DJ set rock.
2: Solo pezzi da 7 milioni e mezzo di copie vendute.
1: Un po' facile, dici.
0: Ma non è vero, però. Proprio no. Vabbè.
1: Pezzi

0: l'umore adatto, un po' festaiolo. In questo caso fa niente.
1: No.
0: Che vengano loro, gli ascoltatori.
1: Sì.
0: Perché tanto il mood svaccato totalmente.
1: Come quest'ultima mezz'ora di
0: presto. Quest'ultima mezzo mese.
1: Sì, esatto. vabbè, ma
0: ce l'abbiamo
1: questo palinsesto infinito ci ha dato questo tipo di.
0: Allora, in tempi diversi siete andati a scuola anche voi due.
1: Sì. Sì.
0: Avete presente quel piccolo iato temporale che c'era tra quando avevano chiuso gli scrutini e quando finiva davvero la scuola?
2: Certo.
0: Erano 4 giorni circa di media, in cui c'era proprio. Non poteva cambiare più niente.
1: No,
2: cioè, lo svacco.
0: Potevi dimostrarti Einstein o Vallanzasca nel senso del malavitoso.
2: Ed era uguale.
0: Perché ormai i voti erano stati dati. Hai capito?
1: Sì, esatto.
2: Sì, a volume è così, da un po' di giorni.
0: Ecco, sabato sarà così. È andata.
1: Sabato l'apoteosi.
2: È andata.
1: Sabato
0: così.
1: L'apoteosi, quindi non vorrete mica mancare tutto ciò.
0: Allora.
1: Sabato, ricordiamo.
0: Dalle. Adesso è il momento dell'interrogazione. Dalle.
1: 7.
0: Dove?
1: Rob the Mat.
0: Indirizzo?
1: Non lo so.
0: Zona.
2: Difficile l'indirizzo.
1: Chiedo un aiuto da casa. Dergano.
0: Dergano Bovisa. Vicino a Viale.
1: E Certosa.
2: Jenner. Jenner.
0: Che cazzo è? Tu? Aiuto da casa.
1: Viale Tunisia.
0: Viale Jenner.
1: No, Viale Jenner.
0: Viale Jenner. Si parcheggia lì davanti?
2: Si vede che non prendi mai un bus.
0: No.
1: Dove si parcheggia?
0: Conviene lasciarla. Sì, non proprio davanti perché non la trovate più lì.
1: Vabbè, ma alle 7 lo trovate. Alle 6 e mezzo.
0: Alle 6 e mezzo. Poi cosa siete? Uno entra e
1: paga? No.
0: Entra gratis.
1: Entra gratis.
0: E da cosa sarà accolto?
1: Dalle cuffie.
2: Ecco.
0: No. Musica diffusa.
1: Ah, certo.
0: Di musica diffusa, allora. Aperello.
1: Esatto, aperitivo.
2: Ah, ok, chi la mette la musica diffusa?
0: Ma credo Cegna e Graci.
1: Sì.
2: Ah, ok.
1: Graci Cegna. Credo,
0: musica diffusa, redattori della radio. Quelli che non sono in vacanza. Ovunque. Che vi accolgono.
1: Quelli bravi, quelli belli.
2: No, io non ci sono.
0: Esatto.
1: No, è vero, non c'è
0: uno bello ne abbiamo.
1: Manca solo
2: ma
1: Dario.
2: Non ci sarò, mi dispiace.
0: Uno bello ne abbiamo. E così, quattro chiacchiere, redattori,
1: però...
0: musicali, DJ. Futuri del giornalismo italiano.
1: Esatto, dei bravissimi stagisti che diventeranno poi il futuro giornalismo. E delle cuffie.
0: A un certo punto diamo via le cuffie. Otto, te e mezza.
1: Otto cuffie?
0: No, le ore.
2: Otto cuffie e mezzo.
0: Ma quant'è che è così svaccata?
2: No, effettivamente siamo.
0: Ma neanche col sinistro.
2: Siamo in modalità svacco da prima di oggi, dobbiamo riconoscerlo. Ma bisogna.
0: Si entra e niente. A un certo punto cominceremo a dare le cuffie.
1: Sì.
0: Si paga?
1: Sì, però poi ti ridiamo i soldi. No.
0: Ma si inventa le cose.
2: Questa via è nuova, in effetti.
1: No, non si paga. Si
0: non
1: lascia
0: si
1: il
0: paga,
1: documento.
0: Si lascia il documento. Senza documento. Perché il documento? Perché semplicemente bisogna essere sicuri che ce le ridate indietro.
2: Esatto. Certo, per non lasciare le cuffie.
1: Non è che vi portate quelle cuffie a casa.
0: No.
1: Non che non ci fidiamo.
0: Quello costano. Però noi ve le diamo gratis.
1: Però
0: ma
1: non
0: costano.
1: Ci fidiamo.
0: La musica poi.
1: Oh.
0: Tre console contemporaneamente. Sì. Voi avete il tastino come il telecomando del vostro.
1: Il colore.
0: Del MIVAR dei vostri nonni.
1: Io voglio essere verde.
0: No, non fa pretese.
1: Io,
0: come capita.
1: Verde.
0: Sono
1: verde.
0: Tre colori.
1: Azzurro, verde e rosso.
0: Rosso. E tra l'altro le cuffie si illuminano anche del colore che scegliete.
1: Esatto.
0: Per cui fa effetto cangiante.
1: Effetto cangiante, il DJ sa sul che
0: dance
1: ti sta
0: floor.
1: Ascoltando.
0: Esatto. E a quel punto mette solo pezzi da 170 milioni, come dicevamo
1: prima. 170 milioni. Ma la cosa più divertente, devo dire, di tutto ciò è che voi ballate quello che vi piace. Cioè avete tre scelte per ballare con le cuffie, quindi lo sentite solo voi. Ma noi DJ, che siamo alla console, vi vediamo tutti ballare cose diverse.
2: Esatto,
1: e canticchiare cose diverse.
0: Sì, cantate...
1: È meraviglioso.
2: Wow.
0: Uno canta rock di Casbah e l'altro right here right now.
1: Esatto.
2: No, vabbè, tutti nello stesso dance floor. Ma quindi basta switchare dalla cuffia da una console all'altra.
0: L'orecchio. Okay. Come se fosse un Amplifon, vuoi raccontarci le meraviglie dell'Amplifon?
1: Ma veramente cambia la vita, devo dire.
2: Vabbè,
1: però,
2: quindi...
1: però devi regolarlo. Vabbè. E quindi sì,
0: okay,
1: quindi sì,
0: va bene, quindi sì,
1: balliamo.
0: Il parcheggio è gratis. L'ingresso è gratis.
1: Esatto.
0: La musica è gratis.
1: Solo il documento.
0: Le cuffie sono gratis. Che cosa
1: però
0: si paga?
1: Con discrezione.
0: Che cosa si paga?
1: Niente.
0: Mangiare il bere.
1: Da bere, dai.
0: Il mangiare il bere.
1: Da bere si beve.
0: Il mangiare il bere si paga.
2: Cosa si mangia?
1: A Rob the Mat.
0: A Rob the Mat. Lì c'è la cucina, tutte cose.
1: Sono delle
2: roba buona,
0: ci sono anche le tavolate.
1: Dicono cose sfiziosissime.
0: Molto sfiziose. Va bene.

0: Allora venite domani dalle 7 di sera fino poi a mezzanotte.
1: Sì, noi... poi si rimane lì.
0: Sì, dai, poi ci divertiamo. Dai, vi aspettiamo. Siamo io, Davide, Giulia, Strippoli,
1: Tommaso e tanti altri. Tommaso e tanti altri.
0: Quindi Matteo Villacci, venite che si balla, ci divertiamo e festeggiamo.
1: Si balla, si beve, l'amore si fa.
0: Va bene? Festeggiamo la fine del palinsesto.
1: Peccato, eh?
0: Peccato.
1: Peccato.
0: Tra 13 minuti è finita anche per noi.
1: Lisa Greci, che quest'estate sarà impegnata in una trasmissione quotidiana.
0: Certo.
2: Sì.
0: Ma faccio i podcast.
1: Senti che pezzo mi metti.
0: Questo è per tutti voi, tutti noi. E buona fine palinsesto anche a te, Davide Facchini.
1: Ciao, ritenetevi già salutati.
2: Ciao.

0: Eccola qua, favorite ancora, i contest, sì, bella, sempre bella.
1: Grazie anche a loro per questa stagione di volume.
0: È vero. Grazie a tutti voi, tra l'altro devo dire ringraziamo tutti, ne leggiamo uno per tutti perché è davvero un bellissimo messaggio quello di Ivan. Ciao ragazzi, tornare a lavorare sul mio taxi dopo la pausa pranzo non sarà la stessa cosa senza di voi per sto mese di luglio. Buona estate, grazie per quest'anno di programmazione, fantastico, spero di trovarvi a settembre carichi. Ciao Ivan.
1: Ciao Ivan, grazie.
0: Grazie a te. Grazie, beh, allora a luglio c'è Dario comunque.
1: Esatto.
0: Un po' bella musica l'ascolterai.
1: Cioè comunque si va avanti.
0: Sul tuo taxi.
1: Dalle 14.30 alle 16.30, esatto. Si chiama Almendra, la trasmissione estiva già cominciata lo scorso anno, va avanti anche quest'anno.
0: E quindi non vi lasciamo soli, dai, continuate a stare con Radio Popolare, poi la programmazione ritorna a settembre, ci ritroverete tutti qua a settembre.
1: Yes.
0: Allora, ultimo quiz dell'anno.
1: Cosa avrai scelto, Elisa Graci, oggi per quest'ultima puntata?
0: Questo è un capolavoro del cinema e della scrittura, basta, non dico altro. 331-6214013, l'ultimo quiz cinematografico dell'anno.
2: Non avevo ancora 13 anni la prima volta che vidi un essere umano morto. Fu nell'estate del 1959, molto tempo fa, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Vivevo a Castle Rock, una piccola città dell'Oregon. C'erano solo 1281 abitanti, ma per me era il mondo intero.
3: Ehi là, qui è il vostro numero uno, Bob Cormier, da Radio KLAM. Ci sono 28 megagradi all'ombra, il termometro sale e sul piatto ora sbatto perché tu l'ammiri un 45 giri. Bobby Day con Rock and Robin è il numero uno!

0: Ehi, e come sai se c'è stato un francese in giardino?
1: Io sono francese, occhio.
0: Se l'immondizia è sparita e la cagna è incinta.
1: Non hai sentito che sono francese?
0: Busso. 29.
2: 22.
3: Pisciatevi in testa!
4: Gordi fuori, Gordi si fece spennare e sparì per sempre.
0: Forza dalle carte.
5: Teddy Duchamp era il ragazzo più matto della nostra banda. Non ebbe mai una chance nella vita. Suo padre soffriva di violenti attacchi d'ira. Una volta premette l'orecchio di Teddy sulla stufa e quasi glielo carbonizzò.
0: Busso.
1: Pezzo di merda a quattro occhi.
3: Il pezzo di merda ne ha migliaia di occhi.

0: Basta.
1: Eccoci qua, questa è Float On degli Modest Mouse per concludere questa, così, questo piccolo nostro angolo del quiz cinematografico che avete indovinato tutti, ovviamente.
2: Facile, facile, ma appropriato, dai.
1: L'hai indovinato subito, Dario.
2: Prima dei saluti estivi ci stava tutto, Stand By Me.
1: Ricordo di un'estate bellissimo, non c'è bisogno di dirlo. Anche qui torniamo da Rob Reiner, da cui siamo anche ieri. Vedi?
2: Vero, vero.
1: Che meraviglia, che bravo regista, davvero. E purtroppo abbiamo perso quest'anno. Allora, vinto Angela, brava Angela B.
2: Angela B, sei tu la vincitrice dell'ultimo pacco di questa stagione di volume.
1: E quindi diciamo che il quiz ritorna, dai, diciamolo, ritornerà il quiz l'anno prossimo, nella prossima stagione di volume. Veloci ringraziamenti a, ovviamente, Niccolò Vecchia, il nostro capo, il nostro boss, che è davvero
2: boss.
1: Fantastico, Sciocchi Senussi, ovviamente.
2: Grazie di tutto.
1: Il nostro direttore dei programmi, grazie a Alice Cucchetti, a Roy Menarini, a Pier Giorgio Pardo, a tutti coloro che hanno collaborato.
2: A tutti, ai fonici.
1: Ai fonici, esatto, a tutti i tecnici e tutti gli ospiti, davvero grazie. Grazie a te, Dario.
2: Grazie a te, Elisa.
1: Che bell'anno è stato, grazie a tutti voi, ascoltatori. E fate una bellissima estate, passate un'estate, divertitevi, rilassatevi.
2: Godetevela
1: come i Queens of the Stone Age.
2: Lunedì sera a Milano.
1: Esatto. Ciao Dario.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Pacco.
0: Va che ritmo?
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.

Le 16 un minuto, buon pomeriggio cari ascoltatori, buon pomeriggio cari ascoltatrici. Non sono Giulia Strippoli, sono Matteo Villacci, ma questa è comunque Vieni con me. Staremo insieme fino alle 17. Per condividere, questa qui è la trasmissione della comunità di Radio Popolare. Quindi abbiamo cose da segnalarvi, eventi, consigli. Abbiamo anche contatti a cui potete segnalarli voi, Il 3316214013 per SMS, WhatsApp e Telegram. E poi la mail diretta@popolarenetwork.it.

E quindi oggi così, seconda volta, seconda supplenza in orario Vieni con me. Peraltro in coincidenza con l'ultima puntata di Vieni con me. Non è vero, cioè da lunedì sentirete ci saranno delle differenze in palinsesto. Vieni con me diventa Vieni con me estate e slitta di mezz'ora, quindi sempre pomeriggio, ma invece che 16, 16:30, ce la si prende un po' più comoda, ma dura comunque un'ora, quindi poi a livello di ciccia non cambia. Anche perché d'estate c'è un sacco di roba da fare, giustamente bisogna anche condividerla un po'.

Va bene, possiamo cominciare. Venerdì è anche giorno delle nuove uscite musicali. Queste sono varie vaghe rimembranze di quando conducevo Jack. Mi pare che il venerdì esca musica e oggi è uscito un brano firmato La Nigna che si chiama Rareke e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Questa è la nuova canzone della Niña, Rarke, la Niña che ovviamente è stata da noi un sacco di volte, insomma ci tornerà molto probabilmente anche a presentare quello che è il suo nuovo lavoro. Sono le 16:07 minuti di questo venerdì 3 di luglio, che è anche la giornata in cui inizia la festa dell'unità di Monza e Brianza. Inizia oggi, andrà avanti fino al 13, e per parlare della festa dell'unità appunto di Monza e Brianza abbiamo con noi Michele Gamba. Ciao Michele.
1: Ciao ragazzi, grazie per avermi in linea.
0: No, grazie a te di essere qua per raccontarci un po' come funzionerà il tutto. Partiamo proprio con un po' di indicazioni logistiche. Dove si svolge quest'anno la festa dell'unità di Monza e Brianza? E poi magari raccontaci un po' di cose che succederanno.
1: Allora, senz'altro, la festa si terrà proprio a Monza, vicino al centro, nei pressi della stazione del treno, quindi facilissima da raggiungere in via Procaccini. E in effetti iniziamo proprio oggi con un programma molto interessante, ma in generale proprio l'idea centrale della festa dell'unità di quest'anno era proprio quella di riportarla alla sua anima di festa popolare di territorio. Quindi il nostro impegno quest'anno è andato proprio in quella direzione, quindi non renderlo soltanto un ritrovo di dibattito politico, ma scusate se sono un po' banale, ma una festa dove ci si diverta anche, e quindi puntare tanto sull'offerta musicale, culturale e sociale proprio.
0: Dibattiti, quindi, lo hai detto, anche offerta musicale e sociale. Posso chiederti alcuni degli appuntamenti magari per insomma indicare queste tre caratteristiche della festa di quest'anno?
1: Beh, assolutamente, inizierei quasi dall'offerta musicale, perché secondo me siamo riusciti a mettere insieme una line-up pazzesca. Abbiamo per esempio una serata domenica dedicata all'hip hop, dove avremo due pesi massimi dell'hip hop italiano, che sono Enzi e Nerone. Un'altra serata martedì all'insegna del jazz e della Brass House, dove abbiamo invitato questo gruppo di New York, che forse voi conoscerete, si chiamano Too Many Zoos, sono veramente fortissimi secondo me. E un'altra serata di punta è quella di mercoledì sera, che invece è dedicata al punk, dove abbiamo invitato dei totem dello ska italiano, ovvero i Los Fastidios,
0: da grandi,
1: un gruppo emergente, esatto, mitici, sì. E anche un gruppo emergente toscano che secondo me spaccano veramente, si chiamano Allerta.
0: E questo per quanto riguarda la musica. Altri appuntamenti da segnalare?
1: Certo, dal punto di vista politico, possiamo dire un paio di dibattiti interessanti, ma inizio subito con le due bombe. Ci saranno il mitico Pierluigi Bersani e aspettiamo anche Ellie Schlein. Ci sono insomma e tanti dibattiti anche interessanti, magari ti dico giusto una chicca: ci sono tre dibattiti dedicati alla geopolitica, fra cui un interessantissimo secondo me dedicato a Cina e India, con ospite un giornalista del Manifesto molto, molto in gamba, si chiama Matteo Miavaldi, e un altro dedicato al Congo.
0: Sì.
1: Quindi anche secondo me imperdibile. E dal punto di vista culturale pure ci sono un paio di chicche che ci terrei a menzionare. La prima è uno spettacolo teatrale che si chiama A Volo d'Angelo, che ha vinto tantissimi premi, a cominciare dal Fringemi Festival di Milano, ed è un monologo dedicato a un'agenzia di viaggi bosniaca con questo personaggio che si chiama Crazy Bosnian Guy, ed è secondo me assolutamente imperdibile. E un'altra che secondo me è interessantissima e a cui ci tengo particolarmente, abbiamo invitato Max Collini, che forse voi conoscerete bene come cantante dei, lo lascio dire,
0: Scusa, non mi aspettavo un test a questo punto della chiacchierata, ma c'è cioè degli Offlaga Disco Pax, ovviamente.
1: Esatto, esatto.
0: Pensavi di
1: proprio lui, l'iconica voce emiliana degli Offlaga Disco Pax, che verrà a recitare una serie di letture tratte dal suo libro, scritto a quattro mani con Arturo Bertoldi, dal titolo Storie di antifascismo senza retorica. Appuntamento, secondo me, anche questo imperdibile, tra l'altro moderato da uno storico monzese, ovvero Pippo Civati.
0: Perfetto, allora un sacco di roba, tra l'altro anche incrociata, se vuoi, tra musica, cultura, che a volte si mescolano. Ex Macello, via Procaccini 17, lo hai detto, vicino alla stazione. Tra l'altro avete un bellissimo sito con tutto il programma, per chi volesse saperne di più.
1: Assolutamente, festaunitamonza.it è il punto di riferimento principale per tutto quello che c'è da sapere, logistica, programma, eccetera, quindi usate assolutamente quello come riferimento.
0: Ci dicevi un'ultima... che... No, vai.
1: Ah, scusami, un'ultima cosa che ci tenevo ad aggiungere, anche dal punto di vista etico, abbiamo organizzato una festa che è totalmente plastic free e seguendo anche la linea del BDS, ovvero Boycott, Divest, Sanction.
0: Perfetto, grandi, molto bene, un grande abbraccio, ti ringrazio per questo racconto, in bocca al lupo, la festa è appena iniziata, immagino tu abbia un bel po' da lavorare, grazie Michele Gamba.
1: Assolutamente sì, vi ringrazio e buona giornata e buon weekend a tutti. Ciao.
0: Un abbraccio, ciao Michele, ciao ciao. Michele citava la serata hip hop della Festa Unità di Monza con Nero Nancy, questo è Nancy, tutto il mondo è quartiere.

0: Tutto il mondo in quartiere è quartiere Hensi, come abbiamo visto sarà tra i protagonisti della festa dell'unità a Monza. Un saluto a Lauri, che invece ha apprezzato particolarmente Rare, che è il brano con cui abbiamo aperto la puntata di Vieni con me di oggi. Adesso invece ce ne andiamo in Torchiera, per Naga in Torchiera, a dar voce a chi si vuol far tacere, l'edizione 2026, e per farcelo raccontare abbiamo con noi Emilia Bitossi. Ciao Emilia!
1: Sì, ciao a tutte e tutti. Sì, domani, che è il sabato 4 luglio, sì, sarà la nostra solita tradizionale festa che facciamo in occasione della giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura. È una festa del Naga Har, il Naga, il secondo centro del Naga, della nostra associazione, che si occupa proprio, che si chiama Har proprio perché in arabo Har vuol dire casa, che si occupa proprio di richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura. Quindi in occasione della giornata, che credo sia il 26 in realtà di giugno, noi il sabato successivo, cioè il 4, organizziamo questa festa dove ci saranno alle 19.30 i Karamogò, gruppo di percussionisti, scusate, che vengono tradizionalmente a tutte le nostre feste. E alle 20.30 Murga Libre e Glamurga, alle 21.30 Hip Hop for the People del cantiere, e dalle 22.30 il DJ Isma, che è un nostro amico che ci metterà musica, e quindi sarà bello stare insieme, ballare, chiacchierare, rincontrarci con tutti, anche gli ospiti che in questi anni sono venuti al nostro centro. Avremo da mangiare, l'ingresso è a offerta libera, ci sarà qualcosa che si dovrà dare per il cibo, ci sarà anche un angolo dove vengono fatti gli spritz da alcuni nostri volontari. Insomma, sarà una bella serata, tra l'altro una bella serata, un bel tardo pomeriggio serata, speriamo non troppo caldo, e in questa occasione festeggeremo anche i 25 anni della nascita del Naga Har, mentre nel 27 ricordo a tutti che il Naga festeggerà invece i suoi 40 anni di vita.
0: Per cui sarà un'altra occasione per trovarsi, immagino, e condividere.
1: Anche quella, sì, organizzeremo un evento anche per quell'occasione, che sarà molto bello ritrovarsi. E intanto venite sabato numerosi.
0: Esatto.
1: Questo che volevo dirvi, grazie.
0: Hai fatto bene a dirlo. Ricordiamolo, tra l'altro, appunto, l'ingresso è a offerta libera, il tutto in Cascina Torchiera, quindi la zona
1: ci
0: è...
1: sarà cibo e da bere, naturalmente, questo a pagamento.
0: Certo, ovviamente. Grazie mille, davvero.
1: Grazie a voi.
0: E buona festa.
1: Arrivederci a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Ci vediamo domani. Ciao.
0: Ciao.

Tennis Court Lordi alle 16 e 24 minuti, è quasi il momento di dare la linea a un paio di minuti di stacco, di pubblicità. Chiudiamo questa prima parte andando ad ascoltarci un brano firmato Florence and the Machine, perché oggi è la sera dei Florence and the Machine, di Florence and the Machine agli High Days di Milano, e allora questa è You've Got Love.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.

0: The Pretender, i Foo Fighters, alle 16:34 minuti. Foo Fighters anche loro in vista del live di Milano, suonano domenica sera agli Ideas, anche loro. Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici, la seconda mezz'ora di questa ultima puntata non estiva di Vieni con me. Tra l'altro lo ricordo per chi si è messo all'ascolto dopo, intanto io non sono Giulia Stripoli, sono Matteo Villaci, oggi a sostituirla, e da lunedì Vieni con me entra in modalità Vieni con me estate e slitta di mezz'ora, quindi invece che alle 16 parte alle 16:30, quindi più o meno a quest'ora qua, e poi va avanti però fino alle 17:30. La trasmissione della comunità di Radio Popolare, degli appuntamenti, degli inviti, della condivisione, vi ricordo i contatti per le vostre proposte da qui alle 17, quindi ancora una mezz'ora un po' scarsa, 331 6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta at popolarenetwork.it invece per le mail. A questo punto prendiamo e ci spostiamo nuovamente, andiamo in Martesana dove c'è il Martesana Festival nelle giornate di domani e dopodomani, e per farci raccontare esattamente di cosa si tratta e di cosa stiamo parlando abbiamo con noi Benigno Calvi. Benvenuto Benigno.
1: Benvenuti, grazie a voi.
0: Grazie mille. Raccontaci un po' come funziona questa due giorni.
1: Allora, intanto queste due giorni è due mezze giornate, perché cominciamo alle 4:30 del pomeriggio e andiamo avanti fino a notte. È un'esperienza che è alla sua seconda edizione ed è un Martesana Festival, quindi abbiamo la possibilità in una location molto significativa a Cassina dei Pecchi, che è quello della Cascina Casale, dove c'è anche il Museo del Maio, il Museo dell'Arte in Ostaggio, e in questo grande prato noi abbiamo la possibilità di mettere a disposizione una ventina di gazebo per poter conoscere la Martesana, quindi gazebo con dei produttori locali di cibo, piuttosto che con delle associazioni che fanno cultura in Martesana, che fanno animazione. E in più, in queste due mezze giornate, ospitiamo anche dei talk show, quindi delle chiacchierate, esattamente 6 chiacchierate su dei temi della Martesana a cui abbiamo invitato degli esperti. Questo è il grosso, diciamo così, quindi star bene assieme, mangiando assieme, ascoltando assieme, chiacchierando assieme, ma anche conoscendo assieme quello che sono i misteri della Martesana.
0: Esatto, quindi un vero e proprio festival dedicato anche alla zona per scoprirla meglio, per condividerla attraverso dei talk. Sono tante le cose previste, tra l'altro ci sono 4 aree, vedo all'interno della cascina, per cui c'è anche un'area food, un'area stand, ci sono tante cose.
1: Sì, è così, cioè quando parlavo dei 20 gazebo sono proprio queste, insomma, è uno spazio dedicato appunto alla chiacchierata con degli esperti su temi come ad esempio i cammini, le strade bianche, le ciclovie, gli itinerari turistici, piuttosto che Martesana la terra del buon cibo, piuttosto che le bellezze della Martesana, le ville di delizia che qui sono più di 80, i vecchi mulini che ancora magari ci sono e le cascine che sono un po' la tradizione dell'agricoltura della Martesana. Ricordiamo che qui è nato il gorgonzola, quindi sì, assolutamente un prodotto d'élite, un prodotto molto conosciuto a livello straniero, è nato qui nelle nostre campagne. In più parleremo anche della possibilità di usufruire meglio del naviglio della Martesana. Il naviglio della Martesana è formalmente navigabile, ma è ora in condizioni poco belle, ci sono dei ponti a raso, ci sono delle chiuse che non funzionano al 100%. Ecco, noi vorremmo sviluppare o dare una mano a Città Metropolitana, ai comuni della Martesana, che sono tutti i nostri associati, a fare un piano di sviluppo turistico che però ha bisogno per questo di una Martesana significativamente operativa, non solo per l'agricoltura ma anche per il turismo, per lo sport sull'acqua.
0: Allora, tantissime cose, lo hai detto, tutto questo come funziona a livello di partecipazione? È gratuito? Basta presentarsi? Bisogna prenotare quando magari ci sono i talk? Come funziona?
1: No, guarda, è tutto gratuito, è proprio una festa popolare in cui non c'è nessuna restrizione all'ingresso, quindi chiunque voglia partecipare ai talk piuttosto che conoscere qualcosa di più della Martesana è benvenuto. E noi siamo lì ad aspettarli al sale in cui non c'è nessuna restrizione all'ingresso, quindi chiunque voglia partecipare ai talk piuttosto che conoscere qualcosa di più della Martesana è benvenuto. E noi siamo lì ad aspettarli al servizio della popolo della Martesana e anche

0: borghi e le piccole città della ex provincia, assieme alla città di Milano, vogliono essere corresponsabili dello sviluppo significativo di quest'area in termini di ben vivere, di ben lavorare e di ben starci anche a livello emozionale con tutto quello che c'è da vedere.
1: Certo, anche perché appunto è una zona molto ricca. C'è chi ci scrive, così approfittiamo per ricordarlo. Buongiorno, la festa della Martesana a che punto è di Milano? Forse l'avete già detto, l'ho perso, non è a Milano. Ricordiamo esattamente dove vi si può trovare, così anche Paolo avrà le sue indicazioni corrette.
0: Allora, guarda, 2 anni fa abbiamo fatto un primo test proprio a Milano, a Gorla, mentre l'idea è quella che questa festa cambi località ogni anno, perché come dicevo prima, in Martesana ci sono quasi 30 comuni e noi vorremmo, guardando un po' tanto avanti, vorremmo un po' passarli tutti con questa proposta. Quindi quest'anno, seconda edizione, siamo a Cassina de' Pecchi, Cascina Casale, via Trento 3, è facilissimo da raggiungere anche in metropolitana e noi siamo lì ad aspettarvi.
1: Perfetto, grazie mille davvero Benigno, buona festa!
0: Nulla, grazie.
1: Un abbraccio.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

0: La Banda Bardot con Ubriaco Cantamore, Banda Bardot e Modena City Ramblers, anche loro domenica in concerto al Rugby Sound Festival, per cui a Castello di Legnano, per cui se ancora non sapete cosa fare, controllate, magari i biglietti si trovano ancora. Ora torniamo a parlare di Gaza e torniamo a parlare di presidi. Oggi è una giornata speciale. Perché oggi è una giornata speciale? Lo scopriamo insieme, perché me l'ho anticipato Leonarda all'inizio di questa telefonata. Adesso le diamo il benvenuto in onda e ce lo facciamo dire da lei. Ciao Leonarda.
1: Bene, ciao.
0: Ciao, ciao. Mi dicevi, oggi è una giornata speciale. Dici un po' perché.
1: Sì, è una giornata tristemente, direi, sì, speciale, perché oggi sono 1000 giorni, quindi sono più di 3 anni, dall'inizio del genocidio a Gaza e nella West Bank, sì, nella Palestina occupata. Noi in realtà sappiamo che il genocidio è iniziato molto tempo prima, ma ha assunto forme visibilissime e plateali, direi, dopo il famoso 7 ottobre.
0: Certo.
1: Quindi oggi il nostro presidio, che si tiene da oltre un anno sul Sagrato del Duomo, ovvero vicino al Sagrato del Duomo, dalle 18.30 alle 19.30 nel periodo estivo, dalle 18 alle 19 in inverno, il nostro presidio oggi avrà una funzione un po' particolare, nel senso che non ci ricorderà, ovvero non ricorderà solamente la tragedia che avviene tutti i giorni a Gaza, in Cisgiordania, ma ci ricorderà e ricorderà a tutti particolarmente il fatto che sono passati ben 1000 giorni, che sono veramente tanti, è cambiato ben poco, nonostante una finta tregua che ormai è noto a tutti, che la tregua che è iniziata, che è stata stabilita nell'ottobre del 2025, in realtà è stata solo un allentamento delle attività, ma non sono mai cessate. Tanto è vero che da ottobre 2025 a pochi giorni fa erano già stati uccisi altri 1000 palestinesi. Quindi la situazione è assolutamente, direi, tragica. In questi 3 anni sono stati uccisi oltre 75.000 palestinesi, di cui 21.000 bambini, e parliamo di quelli identificati, di quelli trovati, perché non dobbiamo dimenticare i bambini e gli adulti che sono sotto le macerie, che non sappiamo se e quando si riuscirà a trovarli, perché intere famiglie, sappiamo benissimo, che sono state sterminate, sono state sepolte dai palazzi che cadevano sopra di loro. Di questi 21.000 bambini che sono stati uccisi, 5.000 sono stati amputati, e dei 75.000 complessivamente palestinesi uccisi, ben 1.700 erano operatori sanitari e 250 circa giornalisti. Uno credo sia stato ucciso appena qualche giorno fa. A Gaza la situazione è tremenda, l'80% degli edifici sono distrutti, il 98% dell'acqua non è potabile. Le organizzazioni umanitarie che sono a Gaza per cercare di dare una mano, per alleviare la sofferenza di una popolazione che è veramente incredibile per la sua forza, di queste organizzazioni ben 37 ancora non hanno avuto rinnovato il permesso, e quindi è possibile che vengano a un certo punto cacciate via, e questo significherebbe veramente una tragedia nella tragedia, perché nonostante la tregua firmata, in realtà non arrivano gli aiuti, ne arrivano pochissimi, non passa neanche il materiale sanitario, certo, la popolazione è allo stremo. Allora la nostra testimonianza in Piazza Duomo è indispensabile perché c'è stato un calo dell'attenzione.
0: Ecco, io volevo, brava Leonardo, io volevo proprio arrivare qui perché hai detto, no, che i 1000 giorni simbolicamente hanno un peso, anche sono l'occasione per guardare come le cose stanno, o meglio, non stanno cambiando. Ci si guarda un pochino dietro e si vede come i fatti si sono svolti e si stanno continuando a svolgere. Parlavi anche di più di un anno di mobilitazione e di presidio, e proprio qui volevo arrivare a quello che stavi dicendo. Quanto pensi che sia importante oggi, guardando a quando siete partiti, fare quello che continuate a fare quotidianamente?
1: Guarda, io sono molto convinta e molto orgogliosa di quello che il gruppo Duomo sta facendo. Il motivo è molto semplice ed evidente. Abbiamo incominciato il 16 giugno 2025 un piccolo gruppo di persone che quotidianamente, poi magari c'è io stessa, non sempre riesco ad andare, cioè c'è chi oggi non va, va un altro, ma la presenza è costante. E questa presenza di questo piccolo, inizialmente piccolo gruppo di persone che si muoveva solo a Milano, eravamo solo a Milano inizialmente, bene, questo piccolo gruppo nel corso del tempo è cresciuto come numero di persone, è cresciuto perché finalmente dopo alcuni mesi si incominciò a parlare di questo gruppo, ed è cresciuto perché anche in altre città, in tutta Italia, in varie altre città, sono sorti dei gruppi che fanno le stesse cose. Le stesse cose sono dei gesti semplici. Stare fermi, possibilmente in silenzio, non accettare mai le provocazioni, perché è evidente che ogni tanto c'è qualcuno che viene a provocare, che ci insulta. Questo purtroppo questa è una cosa che ogni tanto capita. Però abbiamo anche un'altra cosa bella che ci succede, e cioè che ci sono persone, mi ricordo benissimo l'anno scorso in agosto c'era gente che veniva, ogni tanto veniva qualcuno con le bottigliette d'acqua che venivano a dare, e sono cose direi commoventi. C'è gente che passa e ci ringrazia, c'è gente che ci abbraccia, ogni tanto qualcuno passa, devo dire che è una cosa molto bella. Oltretutto il posto è centrale.
0: Eh sì,
1: nel senso, qual è il posto più importante a Milano? È Piazza Duomo. Allora la nostra azione, il permanere di questo presidio, che poi oggi, ripeto, avrà delle caratteristiche un po' particolari, saranno lette alcune cose, poi magari sarà una bella sorpresa per chi oggi viene a trovarci, e l'attività del gruppo continua e deve continuare. Il nostro impegno il primo impegno che noi abbiamo è di continuare a testimoniare, leggendo, a volte leggiamo i nomi dei bambini uccisi, l'abbiamo fatto in diverse occasioni. Poco tempo fa, qualche giorno fa, abbiamo portato il lenzuolo con i nomi delle persone, con i nomi dei bambini che erano stati uccisi, abbiamo portato questo lenzuolo, questo grande lenzuolo, l'abbiamo portato in giro in centro, no? Un brevissimo tragitto, però è stata una cosa molto bella e coinvolgente. Diciamo che nel corso del tempo noi adottiamo anche altre piccole forme, man mano, no? L'iniziativa che nasce come presidio di un'ora, eccetera, poi ha anche
0: si è evoluta, delle evoluzioni.
1: Grazie. Volta in volta,
0: grazie mille di tutto, davvero. Leonarda, buon presidio e un grandissimo abbraccio, e non si molla mai.
1: No, mai.
0: Mai.
1: Grazie a voi. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie Leonarda. Ciao. Ciao, ciao.
2: PNL is a French rap.
0: E noi siamo quasi in chiusura in realtà di questa puntata di Vieni con me. La chiudiamo con questo brano che è proprio dedicato a Gaza, si chiama Gaza dei PNL.

0: Chiudiamo come detto con i PNL e la loro Agasà. Un saluto a Gianni che i giorni li conta dal 1 maggio 48, sono 28.563. Un saluto anche all'ascoltatore, ascoltatrice che si unisce al Non si molla mai. Chiudiamo così l'ultima puntata di Vieni con me per come è stata nel palinsesto invernale. Da lunedì si slitta di mezz'ora, ve lo ricordo, si parte alle 16.30 fino alle 17.30, torna Giulia Strippoli, oggi era solo una sostituzione in conduzione, così siete tutti in ottime mani e più sereni. Per quanto mi riguarda, un abbraccio a tutti da Matteo Villaggio e un buon weekend. Ciao!
1: Ciao Giulia!
2: Ciao Pacco!
1: Va che ritmo!
2: Aspetta, alza un po'.
1: Senti che pezzone!
2: Non capisco!
1: Ascolta che manata!
2: Non sento niente! Cos'è sta storia?
1: È la Silent Disco!
2: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
1: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
2: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie!

0: Mabel. Vedi che bello.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
2: È finita! È finita! Ultimo giorno di scuola, Alone!
3: Yeah! Ultimo giorno per i fanigottoni come te!
2: Ciao!
3: Minga per chi tira la careta tutto il dì! Come la luna.
2: Cosa fai domani?
3: Duman
2: fa un caso.
3: No, Duman è la sala in disco, bello.
2: Ah, è vero.
3: Allora, Duman è la sala in disco al Rob de Mat in via, come si chiama? Via Butti.
2: Basta Silent Disco, è proprio una Rob de Mat.
3: È la Rob de Mat.
2: Che se sente minga la musica, ma la musica che è lo stesso.
3: È bravo perché è la cuffia.
2: Ah,
3: è il cuffiun. E fuori se sente niente e pede minga chiama la pulizia, i ghisa.
2: È nella cuffia.
3: E fuori chiama i ghisa, te pede minga perché è silente la disco.
2: È
3: la balera, la si chiama la balera muta.
2: La balera muta. E nella testa te sente tucci.
3: Tricanasi
2: che senti cos'è?
3: Te sente te il Facchini e la Stripoli e anche il Tommaso Toma forse
2: il Tommaso Toma
3: e il Villaggi, il Villaggi.
2: Ah, Villaggi
3: e che è il Villaggi anche.
2: Vabbè, sì. Vabbè, beati voi giovani. Allora, niente, oggi ultimo giorno in scuola, come per noi, per molti all'ascolto che da domani saranno a casa senza lavorare fino a novembre.
3: Come te?
2: Come me. E quindi insomma battiamoci tutti questo grande 5-5
3: Schaff, grandissimo il 5-5. Ricordiamo che poi invece dalla settimana, allora domani sarà in disco dalle 19 alla Rob de Mat di Dergano, Milano, e poi finisce intorno a mezzanotte e mezza. La Silent Pura inizia alle 21, quindi se venite prima cominciate a prenotarvi le cuffie, a prendervi le cuffie lasciando giù il vostro documento, è tutto gratis, eh? Vabbè, poi vi pagate la birra, della birra di Radio Popolare, alla spina.
2: Ma che è il documento? Io il documento non te lo do, che cos'è? Vuoi schedarmi, sbirro di merda?
3: Stai a casa.
2: Eh?
3: Stai a casa.
2: Ma se non sbirro, io vengo e non ti do il documento.
3: Allora dammi
2: bene.
3: 100 euro di cauzione per le cuffie.
2: No, non ti do un cazzo.
3: E non balli.
2: Tu sei uno sbirro.
3: Sì, e tu non balli.
2: Io ballo da solo.
3: Bravo, sì.
2: Ti porto il Walkman.
3: Il Liv Tyler.
2: Il Walkman.
3: Portalo.
2: E mi ascolta, sai cosa mi ascolta, sì, con Walkman? Giovanotti.
3: Porco cane.
2: Hai capito?
3: Sì, è che tutti, tutti ti indicano, no? Come Sophie Cunningham.
2: Sbirro.
3: Ti indicano tutti così.
2: Radio Popolare, siete degli sbirri.
3: Hai visto il meme di Sophie Cunningham?
2: No.
3: Da giocatrice di basket che indicava la sua, che per 20 secondi ha indicato così, muta, la sua, un'avversaria mentre litigavano.
2: No.
3: È diventato un meme incredibile.
2: Ma non so neanche chi è Sophie Cunningham.
3: Ma è questa giocatrice di basket, insomma, una biondona pazzesca.
2: Una
3: specie di Venere prestata al basket.
2: È proprio sessismo. Vabbè,
3: no,
2: go-go.
3: Per sessismo, è la più bella della WNBA, insomma. O una delle.
2: Adesso ci mettiamo a fare i paragoni. È meglio questa o meglio quella? Ma siamo in
3: WNBA è pieno di atlete bellissime, come nell'NBA è pieno di super fighi.
2: Cos'è,
3: cioè,
2: la WNBA?
3: È la Women NBA.
2: Ah, ah.
3: Sì. E vabbè, lei stava, praticamente hanno fatto un fallo, hanno fatto un fallo a una sua compagna e lei è intervenuta a difendere, poi ha litigato con un'altra giocatrice che era una sua ex compagna di squadra e invece di insultarla o rissare, è semplicemente messa così, la indicava. E allora c'è sto meme pazzesco che continua a girare, del tipo lei che indica con mia moglie quando non ho svuotato la lavastoviglie oppure mia madre qua, mio padre quando non ho fatto i compiti, ecco, mi chiede hai fatto i compiti, questa roba,
2: no,
3: qua. Sono pagine e pagine intere molto divertenti.
2: E c'è con Chuck Norris?
3: È morto.
2: No, con lei che indica Chuck Norris.
3: Perché dovrebbe indicare Chuck Norris?
2: Che ne so.
3: Perché devi rovinare il senso di tutto?
2: Non so.
3: Perché rovini il senso di tutto anche l'ultimo giorno?
2: Cioè, così è così. Grazie.
3: Allora, vedi, mi ringraziano per restare a soffrire con noi, con loro al caldo, mentre c'è un certo Disma che se ne va in vacanza.
2: Sì. E il dito più sexy della WNBA, ci scrivono.
3: Eh beh, totalmente, insomma. Insomma, siamo tutti innamorati di Sophie Cunningham.
2: E non so chi sia, quindi non
3: posso
2: smentire.
3: Guardatela su Google.
2: Sì, cioè. Adesso faccio come quei maschi lì che vanno a su Google a vedere le femmine.
3: Altro meme che comunque ha spaccato in sti giorni è...
2: Come si chiama?
3: Sophie Cunningham. Cunningham come Ricky Cunningham.
2: Ok.
3: Invece l'altro meme di Isma l'hai fatto, l'hai usato?
2: Qual è l'altro meme?
3: Quello della bandiera sull'Empire State Building con i due tipi che sono andati a fare.
2: Ah, ho visto. Sì, ho visto l'elicottero. No, ma online c'erano delle domande incredibili.
3: Perché loro sono saliti, sono dei come si chiamano quelli che si arrampicano sui grattacieli?
2: Vabbè. Scramblers.
3: E non lo so, e
2: Royal Rumble.
3: Hanno fatto, lui ha fatto la solita menata della proposta di matrimonio a lei.
2: Sì, sì.
3: Però è in cima a 450 metri. E poi hanno steso sto...
2: Possiamo dire che sono dei cretini.
3: Un po', secondo me, sì. Un po', insomma, vabbè, un po' eccentrici, ecco. Ma hanno steso sta bandiera nera in cui tutti hanno scritto cose.
2: Io pensavo fosse dell'ISIS quando ho visto il...
3: No. Sì. Cioè potremmo scrivere, che ne so, domani Silent Disco a Rob De Matto.
2: Potremmo. Ma
3: no, lo diciamo in onda, che ce ne frega, scusa.
2: È troppo banale.
3: Nel frattempo c'è un Sinner che ha vinto anche il secondo set. È 6-4, 6-3.
2: Cos'è, la finale?
3: Ma figurati, è il terzo turno questo, quindi entra negli ottavi di finale se vince.
2: Contro Alcatraz.
3: Contro un americano.
2: Che è, come si chiama?
3: Non mi ricordo. Uno abbastanza qualsiasi, sì.
2: Senti, ma è quello lì, hai letto le domande che giravano intorno a quel filmato sul grattacielo? Perché c'era un drone che girava e li riprendeva, no?
3: No, cosa hanno fatto?
2: E c'era questa domanda di un utente di Twitter, più di uno, che diceva, ma questo è fatto con la AI, perché mentre il drone gira,
3: sì,
2: loro rimangono sempre visibili dallo stesso lato. E c'era una grossa discussione che poi ho scoperto che è a causa dell'effetto parallasse, che sembra che loro rimangano fermi seguendo l'obiettivo, ma in realtà non è vero, perché se guardi la piattaforma sotto vedi che si muovono
3: i piedi,
2: i pezzi di ferro lì, come si chiama, i gradini di ferro, insomma, della piattaforma in sto grattacielo. Però è particolare questa cosa qua, l'effetto parallasse,
3: che ha fatto gridare i complottisti.
2: Sì,
3: ovviamente, sì. Non l'ho seguita questa cosa, interessante, dopo me la vado a sfrucugliare
2: su
3: Focus, no, perché io sono abbonato a Focus Storia,
2: lo so.
3: E vedo, però non dopo, perché dopo abbiamo, ti ricordo che abbiamo una scadenza importante dopo la trasmissione.
2: Abbiamo Frontiera, la terza incredibile puntata di Frontiera.
3: E questo è un cliffhanger incredibile per l'anno prossimo, per la prossima stagione
2: di Frontiera.
3: Allora, oggi finisce Poveri ma belli, ma vi annunciamo, lo annunciamo già, che c'è la prossima stagione o no?
2: C'è la prossima stagione.
3: C'è.
2: Di Frontiera?
3: Sì, ma anche di Poveri ma belli.
2: Solo Frontiera.
3: Solo Frontiera, all'interno della quale ci sarà una rubrica intitolata Poveri ma belli.
2: Sì, durerà 7 minuti e... No, non è vero che vado in vacanza fino a novembre, era una butad, lo dico a chi ha scritto.
3: Allora, c'è Luca che dice, da fisico... uso sempre l'errore di parallasse per farmi dare il giuntino di birra sulla pinta.
2: E come funziona?
3: Spiegacelo, Luca.
2: Facciamo anche noi,
3: anche perché una delle scadenze che abbiamo oggi riguarda proprio delle birre, subito dopo la trasmissione.
2: Ovviamente, abbiamo già il freezer pieno, abbiamo settato tutti gli allarmi
3: sì,
2: sul cellulare per non dimenticarcele, che sennò si esplodono dentro. E oggi abbiamo, tra poco, oggi abbiamo un appuntamento imprescindibile. Intanto abbiamo l'ultima puntata di Radio Antonio. Abbiamo l'ultima puntata di Frontiera, nonché la terza. E poi torniamo con della grande militanza. Pronto?
4: Pronto.
2: Ciao, chi sei?
4: Ciao, sono Carlo.
3: Buongiorno Carlo.
2: Buongiorno.
4: Allora.
2: Carlo, l'anziano in bici?
4: L'anziano in bici, sempre più anziano, porca vacca.
3: Beh, basta il tempo e...
4: E però comunque intanto che ci schiavate sono andato a cercare Sophie Cunningham. Insomma.
3: No, ma non siamo il patriarca.
2: Non siamo al bar dello sport.
3: Che ha fatto, ha indicato la nemica e ha dettato un nuovo stile di dissing. Non è la più forte, gioca bene.
4: Non è la più, beh, comunque gioca bene.
3: No, ma poi è in campo una grandissima stronza perché fa un sacco di falli ed è tipo la guardia spalle di Caitlin, Madonna, l'altra la più forte,
2: Caitlin Winslet. Catherine Turner.
3: Come cazzo si chiama? Adesso devo andare a guardare.
2: Kathleen Deneuve.
3: Dai!
2: Cosa vuoi, Carlo?
3: Clark, Caitlin Clark, scusa. È la guardaspalle di Caitlin Clark.
4: Militante, voi andate in fiere. Mi ha dato una buona notizia che ritorna la nuova stagione di Poveri ma belli.
2: A ti te severet cos'è?
4: Voglio dirvi che domani c'è militanza a Legnano. Nel senso che, porca vacca, troviamo... gli operai della SGKN vengono a Legnano a raccontarci un po' la loro storia, a raccontarci un po' cosa hanno in mente di preceso e ad aiutarci a capire.
2: Ah, ce l'avete fatta, dovevamo intervistarli 6 mesi fa che dovevano venire a Legnano.
4: Hai ragione,
2: poi non sono venuti.
4: Sì, però è saltata tempo fa. Sei riuscito a metterla domani in concorrenza.
3: Fantastico.
4: Con musica leggerissima.
2: A che ora?
4: Alle 7:30 cena, alle 9 l'assemblea.
3: Proprio mentre c'è la sala in disco. Ma senti, posso farti una richiesta al volo in diretta? Se la GKN domani porta il suo merch? Il merchandise.
2: Porta le felpe.
4: Non lo so,
3: io voglio
4: non
3: la felpa della GKN, è la cosa più bella che c'è e non la trovo mai perché bisogna andare a Campi Bisenzio.
4: Allora va bene, dai.
3: Se ce l'hanno, me la prendi.
4: Una taglia, diciamo.
3: Anzi, facciamo così: se c'è, mi telefoni e ci parliamo, va bene?
4: Una slap.
3: Ti chiamo io, così ti do il mio numero. Va bene,
2: che tristezza, questa cosa che chiama
3: il merch.
2: No, ma è triste questa roba che chiama un ascoltatore e tu poi dici ti chiamo io.
3: Vabbè, ho capito.
2: Una felpa.
3: Io sono una subcelebrità di ambito interprovinciale molto umile. Lo chiamo io, non è che devo essere chiamato io perché faccio dei passi verso i miei fan.
2: Però se vogliamo ammantarci di essere delle leggende viventi, comunque dobbiamo stare un po' sul piedistato.
3: Disma, io voglio ammantarmi della felpa della GKN, perché è la più bella che
2: allora c'è. Allora sentitevi dopo. Ciao!
4: Dario Salvetti, dai.
3: Grazie. Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: Ciao. Senti, ci dice una cosa molto divertente, sì. Ale. Che dopo gli asciugamani bagnati sulle finestre, che di cui parlavamo ieri per tirare giù la temperatura, il tipo che vuole comprare un'azione ora la parallasse per avere un goccio in più di birra è meraviglioso. I baraccati che ci ascoltano.
3: Chi è che ce lo scrive?
2: Ale.
3: Ale, così, cosa vuoi fare? Dobbiamo pur trovarla una soluzione a queste traversie che viviamo tutti i giorni.
2: L'errore di parallasse è lo stesso, per cui guardando una partita di calcio in TV è una visione equivoca in cui non sai se è la palla che scorre sul terreno o viceversa, è quella roba lì. Vabbè, volevo dire questa cosa. Saluto, io in questi giorni continuo a essere salutato da fan mentre cammino per strada. Evidentemente la nostra popolarità sta salendo. Questa mattina saluto l'ascoltatrice, se è al telefono, se sta ascoltando, che era in bicicletta.
3: Quella che è finita sotto il tram per colpa tua?
2: Sì, stava per fare un incidente per salutarmi mentre era in bicicletta. Io
3: perfetto.
2: Comunque ci sta, cioè per salutare me.
3: Certo.
2: Alla grande.
3: Ma ti ha riconosciuto dai pantaloncini fluorescenti?
2: Non li avevo oggi, Ho scoperto che non sono gialli, sono verdi. Io pensavo fossero
3: gialli. Sono molto più gialli che verdi.
2: Allora mi hanno preso in giro ieri.
3: È un misto tra giallo e verde acido, ma è più sul giallo.
2: Sul giallo.
3: No, non dirmelo.

0: Ma Disma? È quel suono?
1: E credo che sia...
0: Oh mamma. Ogni venerdì che Odino manda in terra.
2: Allo sfruttamento, alla violenza.
0: Eccolo qua.
2: Ognuno reagisce come può. Noi facciamo pirateria.
3: Radio Antonio, Radio Antonio, Radio Antonio, Radio Antonio.
1: C'è Radio Antonio?
2: Radio Antonio.
0: Antonio?
4: Sentite un po' questa radio.
1: Sì.
4: Sentito?
1: No.
0: No.
4: È la radio muta.
0: Mamma mia, che
1: lei è un vero cretino.
0: Che guascone, sì, fa un cretino, sì, è vero.
4: io sono sempre all'ultima moda.
1: Grande.
4: Quindi anch'io ho voluto gettarmi in questo filone Silent Radio.
1: Ha fatto molto bene. Poi un giorno ci dovrà raccontare la sua carriera radiofonica, se sta procedendo, perché eravamo rimasti a quel tentativo di ingresso in Radio Isernia. Dov'è che era? Radio Isernia.
4: Sì, sì, allora la cosa sta procedendo, ma siccome voi sapete che queste cose non è che si fanno con contratti scritti, si tratta di intimidazioni, quindi dovrebbe andare in porto l'anno prossimo.
1: Perfetto.
4: Però non si sa.
1: Ma rimane con noi, comunque abbiamo appena annunciato la prossima stagione. Possiamo
0: facciamo un feat con Radio Broni. No, Radio
4: allora, voi,
0: so dove,
4: allora,
0: sì.
4: voi state confermando in diretta che ci sarà una qualche forma di Radio Antonio anche l'anno prossimo.
1: Sì, insomma ci fa sempre piacere comunque.
0: Sì, eufemisticamente sì.
4: ma sì, in fondo vi piace, lo so.
1: Lo sappiamo.
4: Voi dite no, ma io capisco che sì.
1: Sì.
0: Ma allora, noi comunque non riusciamo a dire no a questo sbregare i mandati della pirateria. Cioè, a noi piace essere outlaw,
4: lo so.
0: Essere dei masnadieri, quella roba lì ci piace.
1: C'è una nostra ascoltatrice che non citiamo di nome, perché scrive un messaggio proprio da persona spregevole, sì. Avrei anche degli altri appellativi per lei, che dice: a me praticamente mancherà solo Radio Antonio.
0: Sì, non la citiamo di nome, ma solo di cognome. Ciao Fumagalli.
1: Sì, spregevo.
0: La Fumagalli.
4: Vabbè. Grande Fumagalli. Grazie.
1: Fumagalli, sì. Vabbè, classico. Grazie. Nome da Bauscia. Allora, Radio Antonio, oggi dobbiamo parlare un po' della sua country, del Lussemburgo. C'è stato uno scandalo di spese pazze per la festa nazionale.
4: Allora, spese pazze per la festa nazionale, perché vi ricordate che io la settimana scorsa vi ho parlato della festa nazionale lussemburghese, ovvero il compleanno dei granduchi. Ogni granduca che si succede è il compleanno sempre il 23 giugno e si festeggia. Vi ricordate? Mi siete stati attenti.
1: Stavo bevendo, sì, completamente attenti.
4: Ma lei beve in servizio, ma dove arriveremo?
1: E oggi è solo acqua, si figuri.
4: E allora niente, pare che sia costata la mastodontica cifra di 5 milioni di euro tutto questo ambaradan della festa di Granduca.
1: Beh, ma è scandaloso.
4: Però considerando anche i costi per la parata militare, tutte queste cose qui.
1: Sono quattro i militari, che parata devono fare, scusa?
4: Vabbè, ma mettici la benzina, perché poi tira fuori tutti i quattro mezzi corazzati dell'esercito, falli passare sul ponte, paga la benzina, un rinfresco ci vorrà per gli ospiti, ecco che hai fatto 5 milioni, capito?
1: Ah beh, certo.
4: Quella roba. Ma poi io, adesso... Quando si sa che per una semplice festa di Radio Popolare voi arrivate a spendere quasi la stessa cifra, perché
1: non doveva dirlo,
4: io le mie informazioni.
0: Ho capito, le informazioni te credo, perché la metà del budget è per portare te, ti finisce in tasca. Cioè.
4: Allora io devo smentire, non è metà, sono 250.000 euro a botta.
1: Sì, sì, e vabbè.
4: Perché non vorrei poi che poi la gente parla, mormo, dice: ah, uno attaccato ai soldi. No, io lo faccio.
1: È che gli alberghi della Comasina costano oggigiorno.
4: Sì. Sì, sì, sì, dove si incontrano tutti gli ospiti della festa guardandosi in modo strano. E anche tu, chi sei tu? Da dove vieni?
1: Che dramma, vabbè.
4: Vabbè. vabbè. Comunque niente, c'è questo argomento che tiene banco in questo momento a Lussemburgo, settimana calma devo dire a Lussemburgo, anche se c'è stata una cosa tristissima. Adesso io non vorrei fare lo scemo su questo genere di cose, ma c'è stato un misterioso omicidio a Merle.
1: Ah, abbiamo sentito, sì. Merle, che sì. È un capoluogo di regione.
4: No, Merle è un quartiere di Lussemburgo.
1: Ah, vedi, quasi.
4: E c'è stato questo omicidio, che poi non si capisce bene com'è andata. Io una idea ce l'avrei, però vabbè, ufficialmente non si capisce com'è andata. Cioè, un tizio...
1: Su che base ha un'idea? Cioè, è andato a investigare?
4: Vi racconto la storia. Un tizio esce il mattino da casa sua, incontra uno per strada e lo invita a pranzo a casa sua.
1: Mm.
4: Dopo il pranzo lo ammazza.
1: Urca.
4: È andata così.
0: Ma finito?
1: Non si conoscevano.
4: Vi sento scettici.
1: Ma non si conoscevano?
4: No, non si conoscevano.
1: Allora, ce l'ho, sembra un indovinello. Uno incontra dopo pranzo. No, com'è che è? Uno incontra. Sai, sembra quegli indovinelli che devi stare attento alle parole perché poi c'è la soluzione c'è nella domanda.
4: C'è il trucco. Allora, uno esce di casa, sì? Incontra per strada un tizio, lo invita a pranzo a casa sua e dopo pranzo, vi aggiungo anche un altro elemento, litigano e lo uccide.
1: Ah, ok.
4: Adesso io lancerei. Guardi,
1: ce l'ho io la soluzione. Sono le tre stagioni della vita dell'uomo, anziano, bambino e... No.
4: Sì, la soluzione è bella, ma è di un'altra domanda.
1: Ok. No, e ci dica lei.
4: Io quasi, no, ma non lo so, quasi io lancerei un gioco.
1: Vabbè, non è bello speculare sulla cronaca nera, però.
4: Come?
1: Non è che dobbiamo speculare sulla cronaca...
4: Ma la metà della televisione italiana
1: lo so.
4: Sulla cronaca nera.
1: Adesso, vabbè, ma qual è la sua ipotesi?
4: Svegliatevi un po', che ci viene qualcosa in tasca anche a voi a fare queste cose.
1: Qual è l'ipotesi?
4: Fidatevi. No, io direi tutta l'estate i vostri fans potrebbero scervellarsi su questo caso e al ritorno
1: diamo la soluzione. Ma è successo davvero o è un
4: È successo
1: suo
4: davvero.
1: Quiz? Ah, ok.
4: No, è successo davvero il 28 giugno, non invento nulla, non oserei mai.
0: Non invento nulla, vabbè, insomma.
4: Non oserei mai inventare delle notizie.
0: Figurati.
1: Ma è l'unico omicidio dell'anno in Lussemburgo o ce n'è anche altri?
4: No, ce n'è stato qualcun altro. Ma
1: questo è il più singolare, diciamo.
4: Lussemburgo, forse no, forse vicino alla frontiera. Perché poi quando succede alla frontiera, cioè sarebbe a 2 chilometri dal centro della città.
0: Beh, sì, certo.
4: Allora si tira un sospiro di sollievo. Uff, non era da noi, capisci? Ma calcoli che Lussemburgo con i paesi limitrofi non ha più una dogana dagli anni 70. Quindi praticamente è permeabile.
1: Il Benelux. Ma invece si parla di un grosso... problema, come anche a Milano, del giugno più caldo della storia.
4: Il giugno più caldo da quando si tiene la statistica, cioè, 1947.
0: Quindi da quando è stato inserito giugno nel calendario di Lussemburgo, esatto, che finiva ad aprile.
1: Sì.
4: Esatto, no, ma è proprio così, perché era il motivo per cui, no, hanno spostato il compleanno del Granduca a giugno, perché prima era gennaio, poi hanno inventato giugno e allora mettiamolo a giugno, che hanno visto che era un mese un po' più simpatico. E quest'anno è stato il più caldo in assoluto.
1: E dovranno metterlo a marzo, a settembre.
0: Esatto, nella mezza stagione, che forse in Lussemburgo esiste ancora.
4: Infatti io giugno l'avrei messo a marzo.
0: Ok,
1: marzo.
4: Lo metteremo a marzo.
0: Ma dentro però marzo, cioè un marzone diventava.
1: Sì. Tra il 17 e il 18 marzo.
4: Allora, guardi, io devo dirvi una cosa. Io quando vivevo a Lussemburgo avevo naturalmente una villa faraonica con molti ettari di foresta che noi chiamavamo giardino.
0: Sì, ma che scusa, che sconfinava ampiamente in Olanda, però, perché essendo così piccolo, in Belgio.
4: Sconfinava in Belgio. E io facevo i barbecue in giardino, invitavo gli amici, mi divertivo. Sa statisticamente quanti barbecue riuscivo a fare nel mio giardino all'anno?
1: Non so, 30.
0: 13.
4: 1.
0: Ma come 1?
4: Perché o non c'era il sole, o non c'erano gli amici, o non c'erano le ferie, o così ogni anno riuscivo a farne 1. Uno, una volta ne ho fatto uno il 30 aprile e ho detto vai, quest'anno ne faccio due. Dal 30 aprile in poi non ho avuto una domenica con il clima adatto per una grigliata.
1: È un posto di merda a livello climatico, quindi.
4: Sì, effettivamente. Cioè, comunque non vorrei...
0: Facciamo una tettoia, insomma.
4: Non vorrei attardarmi su queste...
1: No, dovevamo parlare anche di miliardari, rancori, successioni.
0: C'è il GR però.
1: No, ce la fai in un minuto? Ce la fai in un minuto?
0: Un minuto di miliardari.
4: Miliardi, rancori e successioni. C'è in mano a un giudice civile lussemburghese c'è una causa fra degli eredi per un patrimonio in Lussemburgo, per un patrimonio stimato di 55 miliardi. Perché uno degli eredi, uno dei fratelli, sta cercando di tagliar fuori gli altri. Volete sapere come si chiama?
0: Sentiamo.
4: Leonardo Maria del Vecchio.
0: Ah, è in Lussemburgo tutto questo, ovviamente.
4: Già, perché la holding che detiene queste partecipazioni è in Lussemburgo. Quindi quando questi qui c'hanno a casa 55 miliardi di patrimonio in mano a un giudice civile del Lussemburgo, che sono bravi, voglio dire, però insomma.
1: Ma potrebbe...
0: È gente che sa trattare il denaro, ecco, insomma.
4: Esatto, ma fa un po' impressione, perché uno dice che sarà facilmente corruttibile, non come quelli che hanno fatto il lodo Mondadori in Italia, che essendo più scaltri non si sono lasciati corrompere, vero?
1: È vero. No, ma ci arriva il commento giusto, che poi la dobbiamo congedare.
0: Sì, esatto.
1: È quello di Luis, che dice, con tutto scritto caps lock, ma come fai a litigare con tutti quei sgay? E poi dice una parola che non possiamo dire, una bestemmia.
0: Poi dice, sì, dice. Sì. E poi poveracci, è vero, sono dei poveracci.
4: Glielo dico io in un secondo come si fa a litigare. Mm. Sta cercando di tagliare fuori il fratellastro, Rocco Basilico, che è l'unico che ci capisce, che ha fatto andare bene l'azienda da quando è morto il padre.
1: Dobbiamo salutarla, la frequenza sta...
0: Arrivederci. A presto, Radio Andò.
1: Buon estate.
0: Buon estatona.
1: Torniamo dopo il GR con Poveri Ma Belli.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Popolare Network.
5: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto delle ispezioni all'ospedale israelitico di Roma dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte. La procura ha già aperto un'indagine. Il fentanyl è un antidolorifico 100 volte più potente della morfina, che viene usato anche come sostanza stupefacente. Si stima che negli Stati Uniti, dove è molto diffuso, abbia provocato nel solo 2025 quasi 70.000 morti per overdose. Con il quantitativo sottratto all'ospedale israelitico si possono produrre circa 20.000 dosi di stupefacente. Il furto, effettuato senza scasso, risale al 24 giugno, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.
6: L'associazione di categoria FAIB e FEGIC nel settore della distribuzione di carburanti hanno annunciato uno stato di agitazione, accusando il Ministero delle Imprese di ritardi incomprensibili nell'approvazione di una riforma del settore. Nel comunicato diffuso dalle due organizzazioni non si esclude di arrivare ad una chiusura prolungata dei distributori. Si sottolinea la fine dello sconto sulle accise, che era stato inaugurato dal governo dopo l'inizio della guerra in Iran e che è stato poi ridimensionato fino a essere eliminato del tutto a partire da domani.
5: Ci sono l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani tra i politici stranieri che oggi a Teheran hanno reso omaggio ad Ali Khamenei. Domani inizieranno i funerali dell'ex guida suprema uccisa 4 mesi fa, nei primi giorni della guerra avviata da Israele e Stati Uniti, e oggi la bara è stata posizionata nel complesso religioso della grande moschea della capitale iraniana, dove si sono fatti vedere anche il presidente Pezeshkian e il capo dei Pasdaran, che non compariva in pubblico dall'inizio del conflitto. Il regime di Teheran ha annunciato la partecipazione a questi funerali di rappresentanti di circa 100 paesi.
6: Sarebbe stata avvistata a Francoforte la donna sospettata per l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco, così scrive l'agenzia Reuters. La donna si chiama Anastasia Berezovska, è una cittadina ucraina e sarebbe scappata usando una macchina noleggiata in Germania, dove poi sarebbe tornata passando anche dall'Italia. Nell'esplosione di lunedì era rimasto ferito un uomo d'affari ucraino sanzionato per i suoi rapporti con la Russia dal governo di Kiev.
5: Poco fa l'arcivescovo di Agrigento ha parlato del viaggio del Papa a Lampedusa, previsto domani, e l'ha definito una carezza a quegli uomini e quelle donne che lì hanno trovato la fine del loro viaggio, e un messaggio contro la remigrazione, ricordando anche il recente viaggio del pontefice in Spagna, in cui l'immigrazione è stata uno dei temi centrali. 13 anni fa a Lampedusa arrivò Papa Francesco, che la scelse per la sua prima visita fuori dal Vaticano dopo essere stato eletto. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

Anteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: One, two, and zwei, trinken. Abbiamo venuto, abbiamo solo, non abbiamo più magliette di Poveri ma ribelli.
1: Non abbiamo magliette di Poveri ma ribelli.
0: Perché ne avevamo qua.
1: Una. Ce n'è una.
0: Una L.
1: Una L grigia, chiara. È l'ultima maglietta disponibile di Poveri ma ribelli, L grigia chiara.
0: Per l'archivio.
1: No, ce n'è una chiara, una scura, okay. Per l'archivio c'è, ne avanza una chiara L che a questo punto metterai all'asta.
0: E la madonna.
1: Vaffanbagno, è l'ultima.
0: Adesso, a 20 minuti dalla fine.
1: Vediamo, così, vediamo un attimo.
0: Vediamo.
1: Si parte da 15 euro, che è il prezzo della maglietta, chi offre di più. Al 331-6214013. È una L grigio chiaro.
0: E la maglietta Poveri ma ribelli, grande protagonista della moda 2026,
1: sì,
0: una
1: fantastica.
0: Maglietta con su due capibara beoni e incazzati,
1: sì.
0: Antifa
1: totalmente. E guarda, è al livello di bellezza e al livello del merch della GKN.
0: Sì, è molto bella,
1: sì.
0: Io infatti non voglio fare pubblicità, ma me ne sono accaparrate due copie.
1: Chio?
0: Anche te?
1: Eh sì.
0: Vedi? Pagate?
1: Ah no, io mi sono accaparrato, no.
0: Io ne ho tre.
1: Perché io ho il prototipo scuro. E poi mi sono accaparrato la chiara comprandola.
0: Io prototipo, chiara e scura.
1: Sì. Allora, la Cinzia, ci sono due ascoltatori che hanno comprato la maglietta. Gliel'abbiamo spedita, ma pare non essere arrivata.
0: Chi
1: una è Cinzia.
0: Sono? Ah.
1: E ci scrive.
0: Allora Cinzia,
1: porta pazienza fino a lunedì, quando torna Beatrice dalle ferie e controlliamo la spedizione, ok? E lunedì, al più tardi martedì, ti facciamo sapere qualcosa. Nel caso in cui non fosse arrivata la maglietta, ti rifondiamo per quanto concerne i soldi usciti. Perché due spedizioni sembrano essere andate perse, il che ci fa infuriare, ma può succedere.
0: E invece alla amica da Venezia
1: ho scritto un'email.
0: Hai scritto un'email,
1: sì.
0: Siamo a posto se ci sta ascoltando. Allora, oggi pare incredibile, ma proprio alla ultima puntata, a quell'ultimo fottuto passo, a quell'ultima sporca meta, siamo arrivati col fiato corto, ma abbiamo avuto la forza di mettere in piedi una nuova, incredibile, mai sentita prima, quindi non una replica.
1: No, è inedita, incredibile.
0: Inedita puntata di Frontiera.
1: Di Frontiera, la terza puntata. Frontiera è uno di quegli sforzi produttivi un po' tipo alla Terry Gilliam, quando non riesce a fare i film. Lost in La Mancia, quelle robe lì, no?
0: Herzog.
1: Herzog, è una Herzogata totale, sì. In cui Disma fa la parte di Klaus Kinski.
0: Tu di Nastassia.
1: Sì, io della figlia, sì. Ebbene, in realtà, grazie veramente alle risorse che siamo riusciti a tirar fuori come il sangue dalle rape, siamo riusciti a produrre una terza puntata
0: che è lunghissima,
1: che dà il là, poi dà il via a dei progetti faraonici per l'anno prossimo.
0: Per l'anno prossimo dobbiamo inventarci una nuova serie.
1: No, come il sangue dalle rape, siamo riusciti a produrre una terza puntata
0: che è lunghissima,
1: che dà il là, poi dà il via a dei progetti faraonici per l'anno prossimo.
0: Per l'anno prossimo dobbiamo inventarci una nuova serie.
1: No, vabbè, andiamo avanti con Frontiera.
0: Mica abbiamo già esaurito.
1: Ma figura.

0: Frontiera, dove l'unico confine è la frontiera. Il sole di luglio batteva sulla polvere di Old Town Brown Rock by the River Canyon con la ferocia di un maniscalco sul ferro rovente. L'estate più calda degli ultimi 30 anni aveva trasformato la cittadina in una padella di ghisa dimenticata sul fuoco e i suoi abitanti in uova al tegamino. Ma se il caldo non bastava a spezzare gli spiriti dei cittadini, ci aveva pensato lo sceriffo Cliff Rangers. Le 3 piscine pubbliche della contea, ultimo rifugio di poveri, bambini e ubriachi in cerca di refrigerio, erano state privatizzate con un decreto d'emergenza e riconvertite in Airbnb, lussuosi alloggi con balle di fieno di design per ricchi viaggiatori di passaggio, a $22.50 a notte, colazione esclusa, cavallo escluso, acqua esclusa. Solo 2 anime, sudate ma indomite, ancora si opponevano a questa barbarie: Buffalo Bomboclat e Toro Sedato. Che in quel momento stavano contemplando l'arsura dalla soglia della loro roulotte, mentre i fidi destrieri Sigaro e TNT cercavano l'ombra sotto un cespuglio ormai secco.
1: La situazione insostenibile, 42 gradi, 42, e quell'infam maledetto di Cliff Rangers ha trasformato anche la piscina del quartiere South in un Airbnb. Me l'ha detto Renato, ci andava tutti i martedì in piscina.
2: Sempre sto Renato, ma le buone almeno denudà o minga?
1: Non lo so se sa nuotare, Buffalo, non è questo il punto. Il punto è che non c'è più un posto dove andare a fare un bagno in tutta Old Town Brown Rock by the River Canyon.
2: Toro, adesso dimmi cosa fem. Deviamo il corso del Fume Creek, che fem fa una bella curva de 90 grad e portem tu dall'acqua finché e se fem una bella piscina autogestita libera gratis a prova de dinamita.
1: Buffalo, questa è la migliore idea che tu abbia mai avuto, una piscina autogestita del popolo con l'acqua del creek. Potremmo scavare una buca qua davanti alla roulotte, proprio qui da noi, no, nella veranda, deviare il fiume con un canale.
2: Esatto, che metè manca il trampolin.
1: Il trampolino, certo, è anche un bello scivolo. Ma aspetta, per deviare il fiume ci servono delle pale, bisogna scavare, ce l'abbiamo le pale.
2: Mica nuna, tutta quella rotta col maneg curt.
1: Con il manico curt non va da nessuna parte, Buffalo. Per scavare un canale di deviazione ci vuole una pala seria, con il manico lungo e forse anche 2 picconi.
2: E dove buttem catala una pala?
1: Ma al negozio di ferramenta di Old Town Brown Rock by the River Canyon. Ma è ingente, sono 9 miglia e mezzo.
2: Toro, no, 9 miglia e mezzo con stu cald. Fasemi in sci, prima di partì, che venga de fumare un bel calumè, far una ragionata delle nostre. Veridì, bisogna fare i calcoli idraulic, bisogna capire il dislivello, la portata del fiume.
1: Hai ragione, Buffalo, non possiamo agire senza un progetto serio. E poi bisogna anche pensare ai permessi. Serve un'autorizzazione, quella della contea, per deviare un corso d'acqua.
2: I permessi? Ma chi è che dà il permesso? Gaveri minga pensa al permesso.
1: L'ufficio della contea è gestito da...
2: Rangers.
1: Rangers.
0: Un silenzio caldo e appiccicoso come melassa cadde sulla roulotte. Anche Sigaro e TNT smisero di agitare le code, come se avessero compreso la gravità della situazione burocratica.
1: Va bene, facciamo senza permesso, che ce ne frega a noi. Azione diretta. Stanotte prendiamo le pale, andiamo al fiume e via.
2: Stanotte, ma Toro, de not gay il coyote de fera che ci insegue c'er mordel q. E poi le scure, se vedem niente not, finim de scavada la par sbagliata e l'acqua va nel desert.
1: Giusto, giusto, se sem molto

0: Buffalo. Allora, domani mattina presto, all'alba ci svegliamo, ci mettiamo al lavoro.
1: All'alba, toro, ti te sei mat. Che mi prima de des desemesa su minga un essere umano.
0: E va bene, facciamo le 10:15. Però no, è già un forno la città a quel punto. E poi Buffalo, ci ho ripensato. Per deviare il creek ci vogliono almeno 3 uomini, noi siamo in 2.
1: E pudeva chiedere a chiamare Renato.
0: Ma Renato ha comprato la nuova macchina del pane, la deve provare, non c'ha tempo per scavare.
1: Toro, mica un'altra idea. Invece di deviare il fiume, se riempiamo il beverador del sigaro e TNT, i nostri cavalli, quel gran bus della miera dove le bambev.
0: L'abberatoio dei cavalli! Ma Buffalo è pieno di saliva di cavalli, pelo di cavallo, avanzi di cibo, ci hanno fatto il nid pur 2 rapaci notturni!
1: E allora la Ventus Corse in pelle di savone, una bella passata di un strass e venne fuori una piscina di lusso made in Airbnb the Rangers!
0: E voilà, ecco fatto, piena d'acqua! È un po' stretta? E sa un po' di sale di cavallo? Coperto di cavallo come quelle birre pazzesche di quel posto in Europa? Ma direi che funziona!
1: Toro, chi è la rivoluzione del disimì? Se che sta dete rindus, stem qua le mei di qualsiasi resort. Domani andiamo a Old Town Brown Rock by the River Canyon e facciamo vedere a quel Cliff Rangers della malora.
0: Affare fatto, Buffalo, domani senza ombra di dubbio.
1: Domani è sempre un bel dì per fare cose. Fumiamo il calumè.
0: Ciccileo!
2: Il sole del primo pomeriggio, implacabile, vide i 2 impavidi rivoluzionari abbandonare i piani di deviazione fluviale, i sogni di piscine autogestite e i trampolini del popolo, per dedicarsi a svuotare e strofinare un abbeveratoio arrugginito da 60 galloni, sotto lo sguardo perplesso di Sigaro e TNT, che non capivano dove avrebbero bevuto loro. Il sole della sera calava dietro le colline, e i 2 eroi di Old Town Brown Rock by the River Canyon stavano immersi fino al mento in un abbeveratoio per cavalli, con un calomè acceso in bilico sul bordo, convinti di aver comunque vinto la loro battaglia. La storia continua nel prossimo episodio di Frontiera, dove l'unico confine è la frontiera.

0: E due grandi vitelloni, due vitelloni lardosi che si arrotolano sulla sabbia.
1: E chiaramente libidinosi.
0: Libidinosi, cioè, come pochi.
1: Persone veramente laide.
0: Esecrabili.
1: Sì, completamente. Tra i peggiori in circolazione. Ed è per questo che ci amate, cari Dismalonette, cari Galli di Dio all'ascolto. Ma noi concludiamo questa stagione, e l'ultima puntata della stagione, con l'impegno politico che ci contraddistingue.
0: Diciamo che facciamo del comunismo comunismo washing per
1: washing,
0: lavarci tutti i nostri peccati.
1: Sì. Autogestione washing.
0: Allora, ci colleghiamo con il Centro Sociale Cantiere, che ricorderà qualcuno che già l'anno scorso, proprio in questo a maggio era, c'erano stati delle prime avvisaglie di quello che loro definiscono allarme arancione. Ossia di una società immobiliare che ha acquisito lo spazio, quello che una volta era il Derby, che ora da 25 anni è il Cantiere, il Centro Sociale Cantiere, e che sta cercando di far sloggiare appunto questo spazio sociale liberato, e domani c'è un lungo presidio. Elena del Cantiere, ciao Elena.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, ho fatto un lungo riassunto, però più o meno c'era
2: certo.
0: Tutto, dai.
2: No, era molto accurato, esattamente
0: grazie.
2: Così come dici.
0: Sei molto generosa. Senti, il presidio di domani è un presidio proprio di, chiamiamolo, controllo del fatto che non succeda niente?
2: Allora, il presidio di domani, che ricordiamo essere qua in via Monterosa 84, quindi di fronte al cantiere, è un presidio sia di tutela partecipata in qualche modo e di dimostrazione anche di vitalità e di solidarietà. Questo perché anche l'anno scorso, al primo tentativo di sgombero di fatto da parte della proprietà, che aveva costruito un ponteggio sulla facciata del cantiere come se potesse bastare così poco, aveva risposto comunque la città di Milano, no? E grazie a delle grosse mobilitazioni si era riusciti a togliere quel ridicolo sigillo posto a 25 anni di storia e riappropriarsi di uno spazio che non è di qualcuno, è uno spazio di tutti e per tutti. Infatti quello che noi un po' diciamo è che la palazzina di ultralusso con una piscina in ogni appartamento che vorrebbe costruire la holding Monterosa 84 di Salvatore Muret sarà per pochissimi ultraricchi, mentre il cantiere è per tutte, ed è per questo che chiediamo ora che tutte in qualche modo siano per il cantiere, per permettere a uno spazio di lotta, di incontro, di aggregazione giovanile, di organizzazione politica, di alternativa culturale, di continuare a vivere in questa città. Insomma, sono fin troppe le luci o già cancellate o minacciate dalle ombre dei signori del cemento. Ecco, e questo noi pensiamo che Milano non se lo possa più permettere, ecco, e quindi sicuramente siamo molto motivate a difendere il cantiere, come aveva detto il Conchetta ormai oltre una decina di anni fa. Qui siamo e qui restiamo, punto. Sì. Perché Milano non ha bisogno di un altro cantiere di cemento, ha bisogno di un cantiere sociale.
0: L'unico cantiere che ci piace, quello di via Monterosa 84.
2: L'unico cantiere che ci piace. Esatto.
1: Avete appena festeggiato il compleanno tondo, però effettivamente arriva l'estate, ma insomma l'anno scorso abbiamo visto cosa è successo a Leoncavallo, il momento estivo cioè ci sarà
0: un presidio permanente,
1: presidio più attivo, permanente?
2: Sì, infatti l'idea anche di una giornata intera che va dalle 10 del mattino, ricordiamo, molto importante anche a dire la verità, la mattina fino alle 10 di sera, è proprio anche un po', no, per permettere a chiunque di passare anche in base alle sue disponibilità, proprio perché vorremmo alludere esattamente a questa cosa. Il cantiere non è vivo un giorno, è vivo 365 giorni da 25 anni, e in particolare quest'estate avrà bisogno dei suoi umarell, degli appassionati di frequentazione, non solo ovviamente di sguardo del cantiere, perché sì, come dicevi, come dicevate giustamente voi, l'estate è sempre un periodo critico e pericoloso per gli spazi sociali. Poi, tra parentesi, non nascondiamoci che a Milano purtroppo non siamo gli unici che hanno in qualche modo lanciato un allarme, ci sono altri spazi che sono sotto attacco, e più complessivamente in Italia c'è evidentemente ormai, no, da mesi, da un anno, ecco, una tensione a farla finita con gli spazi occupati di alternativa culturale. Ora, il nostro caso, ovviamente, ogni caso poi, no, è un po' a sé, però ecco, questo è certo, che che invece anche fare rete, unirsi mutualmente, no, fra realtà, ma anche e soprattutto fra tutte quelle persone che non ne possono più di vivere in un mondo di guerra, di genocidio, di povertà, di precarietà, di caro affitti, di mancanza di case popolari, di alternative per i giovani. Ecco, chiunque faccia rete, facciamo rete, uniamoci, difendiamo le luci e soprattutto moltiplichiamole.
0: Allora, il collega Roberto Maggioni mi aveva chiesto cortesemente di farti una domanda specifica che poi riutilizzerà Metro Regione. E la prima mi ha fatto un briefing. Disma, tu devi dire questa frase come te la dico io.
1: Che sono un vero giornalista, tu sei una patacca. Sì.
0: La frase era: vediamo se me la ricordo. Sì. Cantiere, il modello Milano, 25 anni dopo, viene a chiedervi il conto, lo pagherete?
2: Ma guarda, noi
0: puoi anche non rispondere comunque.
2: No, non saremo noi a pagare nessun conto. Quello che è chiaro è che invece non costerà assolutamente poco a un immobiliarista che pensa di aver fatto un grosso affare rilevando un asset critico. Cosa significa asset critico in soldoni nel mondo immobiliare del modello Milano?
0: Guarda, abbiamo già sforato purtroppo sulla trasmissione successiva di molto, quindi non riusciamo.
2: Certo, comunque comprano asset critici, comprano poco, fanno lavoro sporco, rivendono tanto, ecco, non guadagneranno niente in questa storia.
1: E andiamo.
0: E domani invece c'è il presidio per evitare tutto ciò. Allora, grazie Elena,
1: ciao.
0: E buon presidio a tutti. Ciao. Noi Alone torniamo fra qualche mese, tu torni lunedì alle 17:30.
1: Sì, con Vittoria Davalli per Poveri ma in Ferie fino al 24 luglio, quindi insomma c'è la trasmissione figlia di Poveri ma Belli, non mancheremo, non preoccupate.
0: Diamo la linea al collega Luigi Ambrosio.
1: E buone vacanze di Smacchione!
0: E anche Alone!
3: Siamo per salutare o no? Magari fammi sapere, perché volevo chiamare, però non lo so, magari.
1: Ma cos'è questo messaggio?
0: Ciao, chiudiamo, Tony!
1: Chiudiamo con Tony. Ciao Luigi, sei pronto?
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Come si è arrivati al genocidio in Palestina? Dalle radici storiche all'uso dell'intelligenza artificiale nei massacri, fino alle complicità occidentali e dei paesi arabi. Dopo Eco Guerrieri, arriva il nuovo saggio di Stefano Puzzo, L'urlo della Palestina, l'ultima guerra coloniale. Un racconto graffiante, veritiero e completo per comprendere la storia e il presente. L'urlo della Palestina, edizioni Juvens, in libreria e online.
10: Due minuti, Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Due appuntamenti molto importanti, uno diciamo una ricorrenza storica che riguarda gli Stati Uniti, il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, chissà se avrebbero immaginato che saremmo stati qui a parlarne con un personaggio come Trump, che mette in discussione, rischia di smontare i principi su cui ci fu la dichiarazione di indipendenza all'epoca. Domani è 4 luglio. e l'altro invece più prosaico, però politicamente molto importante, è il vertice della NATO che si apre ad Ankara in Turchia. Parleremo di queste due cose qui nella prima parte dell'Orizzonte. Quindi subito in America, negli Stati Uniti, con Marina Cattuccia a New York. Buonasera, anzi buongiorno per te Marina.
11: Ciao Luigi, buonasera agli ascoltatori, siamo qua.
10: Fa molto caldo, vero, anche da voi?
11: Si muore, sono 41 gradi oggi a New York. Come molte altre newyorkesi ho fatto la spesa ieri e ho detto ci vediamo domenica, perché nessuno uscirà. E questa cosa va a incidere direttamente sulle celebrazioni dei 250 anni, perché non è che riguarda New York, riguarda tutti gli Stati Uniti, ma soprattutto la costa est, sai, dove c'è anche Washington.
10: Esatto, dove ci sono questa... le celebrazioni. Chissà se i negazionisti climatici diranno che è colpa delle scie chimiche, come stanno facendo qui, stanno dicendo che è colpa dell'ingegneria climatica.
11: Oh no! Secondo me diranno che è colpa dei comunisti, perché tanto ormai sta diventando la prassi, no? Il tic di risposta automatica, perché in effetti potrebbe anche essere, visto che queste celebrazioni dei 250 sono diventate una celebrazione proprio di Trump stesso, ma l'ha voluto lui, perché c'era un comitato per fare questa celebrazione, e questo comitato era stato formato nel 2016, quindi in tempi non sospetti, da un gruppo bipartisan composto da chiunque, cioè politici, cittadini, organizzatori di eventi, per fare una festa. Poi Trump al 29 gennaio 2025 ha detto ma sai che ci voglio mettere mano io, e ha fatto un altro comitato sempre per questa stessa data, e dove ha, come dire, applicato una sobria estetica alla Simpson dei tempi d'oro, e quindi ha esteso queste celebrazioni in una maniera inverosimile, includendo cose come il passaporto in edizione speciale con la sua effigie stampata sopra, e poi le patatine della libertà del Maine e altre, insomma, cose di questo spessore politico e simbolico, che ovviamente la pool di Washington tutta ridipinta in azzurro bandiera americana, di cui abbiamo parlato per settimane, perché si è iniziata a scrostare, si è riempita di alghe, in questo momento è transennata, il simbolo della libertà e del colore della mia...
10: Di che colore è adesso?
11: Verdastro, sembra un po'.
10: Comunque Marino, ogni tanto mi sorprendo della sintonia che abbiamo, perché hai citato i Simpsons, che citavamo anche qui in riunione di redazione, pensando insomma siamo una puntata dei Simpsons, quello che accade in queste ore. Ad esempio oggi lui va al Monte Rushmore, dove non ha rinunciato a sognare che ci sia anche il suo faccione scolpito.
11: Assolutamente, dove ha ripristinato i fuochi d'artificio che erano stati cancellati da 5 anni per timore di incendi. Quindi se questa deve essere una vera e propria puntata di Simpson, so già come potrebbe andare a finire. Esatto. Poi, ma sui fuochi d'artificio, ma qua c'è un capitolo a parte, perché ha speso non so quanti, tipo 860 milioni di miliardi di bilioni di soldi per fare un festival di 40 minuti di fuochi d'artificio sul fiume a Washington. Anche questo in una totale controtendenza, perché i fuochi vengono via più cancellati man mano che passano gli anni, i mesi, le ore, perché il loro impatto ambientale è ormai dimostrato. Quindi vabbè, vuoi fare i fuochi, fai i fuochi, ma fa una cosa simbolica, fanne un quarto d'ora, 40 minuti. Perché l'obiettivo dichiarato è quelli di battere i fuochi più lunghi del mondo, spettacolo di fuochi d'artificio che è stata fatta tipo nelle Filippine per un capodanno. Cioè, quindi manca una cosa interna americana, proprio una cosa di pigna.
10: Deve battere le Filippine e certi festival del sud Italia, probabilmente, dove insomma, non si sa molto, non ci sono molte notizie, ma secondo me vanno più lunghi che i 40 minuti. Nel frattempo io ti volevo chiedere due cose prima di passare alla domanda invece quella di sostanza che riguarda la NATO. Cos'è questa cosa delle cape sante? Non l'ho capita.
11: No, guarda, neanche io onestamente, le cape sante mi sfuggono. Che cos'è sta cosa delle cape sante?
10: No, dice che
11: io non posso distrarmi un attimo.
10: Trump garantirà sempre ai pescatori di cape sante la massima libertà di azione, perché i comunisti gli vogliono evitare la pesca delle cape sante. E l'altra cosa che mi ero segnato invece di queste ore a proposito della puntata dei Simpson è il video fatto con l'intelligenza artificiale in cui attacca, blasta
11: meraviglioso,
0: le star di Hollywood.
11: Sì. Certamente, ma no, ma c'è stato un grondare di un video con l'intelligenza artificiale, cioè questo dove blasta le star di Hollywood. In questo momento lui ce l'ha a morte con l'establishment dell'entertainment, perché gli hanno dato tutti i forfait a questo suo meraviglioso spettacolo che dura 2 mesi, che è tutto incentrato su di lui. E ce n'è stato, ne ha fatto anche un altro, prima parlavamo noi in apertura del qua, il più negazionista del mondo si trova a farsi una festa mentre c'è l'allerta clima più grande della storia degli Stati Uniti, e lui ha fatto un video di se stesso in versione medico dove dà consigli, dice sono il dottor Trump, su come fare per, insomma, bevete tanto, mangiate la frutta, non uscite nelle ore più calde, però vestito da medico con tanto di stetoscopio al collo, è uscito su, proprio sui feed della White House.
10: Senti, invece la questione di sostanza per quanto riguarda noi e la NATO, lui è tornato a prendersela con i propri alleati, infatti noi qui ci chiediamo, chissà se Meloni ci va a farsi trattare male un'altra volta da lui, ad Ankara.
11: Già non è andata alla festa a Roma, che si il 4 luglio, l'ambasciata la festeggia il 2 luglio, e la Meloni ha detto c'ho da fare, non posso venire, mi dispiace, già è successo questo, però ad Ankara si vedrà se il patto atlantico regge, non regge, come regge, con che equilibri, perché Trump ci va arrabbiatissimo in quanto l'Europa gli ha negato le basi per poter continuare, certo, l'operazione in Iran. Quindi lui ci arriva così, sono 2 giorni che continua a mandare post su Truth Social dicendo che non va bene che loro spendono, che gli Stati Uniti spende per la NATO più di chiunque altro e che non riceve niente in cambio, e che tutti gli stati a cui si è rivolto gli hanno sbattuto la porta in faccia, che non può essere trattato in questo modo. Quindi lui ci arriva con già un desiderio pregresso di tempi molto più calmi di questo, in cui vedeva la NATO come qualsiasi altro accordo multilaterale, come un utile orpello residuo del Novecento. Adesso su questo si appoggia una rabbia per una guerra che ha perso e che continua a perdere ogni giorno. Quindi ad Ankara ci arriva con questo tipo di approccio, e si trova di fronte un'Europa che è un po' famelina, perché c'è il segretario generale dell'Europa ha una posizione completamente prostrata nei confronti di Trump, ma i singoli stati non possono neanche permettersela questa posizione, perché devono rispondere al proprio elettorato.
10: Abbiamo visto il trattamento che paesi come la Spagna stanno ricevendo. Grazie Marina Cattucci da New York, ti saluto, buon lavoro.
11: E a presto, state presto.
10: E sempre sul Vertice NATO, invece adesso vi propongo anche le relazioni in relazione al nostro paese, questa intervista di Michele Migone con il vice direttore di Repubblica, Gianluca Di Feo.
12: Cosa c'è sul tavolo di questo prossimo vertice ad Ankara? Cioè, qual è la portata di questo appuntamento?
13: Ma le aspettative è che sia una portata storica, perché gli Stati Uniti dovrebbero comunicare in maniera formale al massimo livello politico, cioè Donald Trump, quelle che sono le loro strategie future sull'Europa, che secondo le indiscrezioni prevedono un taglio consistente e rapido non soltanto delle forze americane schierate in Europa, ma anche di quelle che interverrebbero in caso di crisi. E quindi poi al taglio statunitense dovrà corrispondere una discussione sugli impegni europei per supplire a questa riduzione di forze.
12: Questa riduzione di forze già si conosce? Si hanno indiscrezioni?
13: Ci sono delle indiscrezioni, ma come tutto ciò che riguarda l'amministrazione Trump, finché non parla Trump è tutto in discussione, è tutto in sospeso. Le cose che sono state in qualche maniera comunicata a livello militare e non politico sono una riduzione della presenza a quella militare terrestre, a quello che era il 2022, quindi prima che l'invasione russa dell'Ucraina trasformasse il fronte orientale in un fronte dove le tensioni sono altissime. Ciò significherebbe circa 5.000 militari in meno di oggi. Allo stesso tempo invece si prospettano tagli molto più forti su quelle che sono le componenti americane che interverrebbero in Europa in caso di crisi. Lì si parla di una riduzione di significativa di aerei da combattimento, di mezzi corazzati, sottomarini, tutte cose a cui dovrà dare una forma di sostituzione d'Europa. Alcune dichiarazioni di massima sono già state formulate, ad esempio Germania e Olanda costituiranno un corpo d'armata per garantire in caso di crisi la difesa delle Repubbliche Baltiche. Ecco, questa garanzia non è una garanzia teorica, significa allestire le basi, preparare gli uomini, creare gli strumenti, quindi sono anche le garanzie sulle, vengono chiamate capacità da fornire in caso di crisi, richiedono investimenti molto importanti.
12: Questo annuncio, se dovesse essere, diciamo, nei termini in cui tu ci stai raccontando, quanto renderebbe più debole la NATO?
13: Dipende dalle tempistiche dell'annuncio. In questo momento diciamo che il segnale politico è un disinteresse americano per l'Europa, però questo disinteresse sarà reso manifesto dai toni che userà Trump, e non escluso che Trump decida dei tagli superiori a quelli prospettati oggi, ma soprattutto è la questione di in quanto tempo si faranno questi tagli. Ad esempio, è stato previsto nell'ultimo vertice NATO che alcuni comandi europei dell'alleanza passino dal controllo americano al controllo di paesi NATO. Tra questi c'è il comando di Napoli, un comando che viene chiamato JFC, che è quello che decide e gestisce molte missioni NATO. Quello passerà all'Italia e quindi noi dovremo prenderci carico di fornire il comandante, gli staff, tutto il personale, sostituendo quello americano. Si era parlato che questa transizione avvenisse in 3 anni, adesso invece circolano rumors che ipotizzano che avvenga in 1 anno, quindi con dei tempi molto più veloci e degli investimenti che vanno trovati subito.
12: Ecco, ma molto si è detto sull'articolo 5, l'Europa, possibili minacce russe sui Baltici. Allora, di tutto questo ad Ankara cosa può venire fuori?
13: Finora gli americani hanno sempre ribadito il rispetto dell'articolo 5, lo hanno ribadito soprattutto su quelli che sono gli aspetti della tutela nucleare, e cioè il fatto che in caso di un attacco nucleare o della minaccia di un attacco nucleare ci sarebbe lo scudo del nucleare americano, che in parte viene condiviso con gli alleati europei. Si tratta di quelle bombe atomiche, bombe nucleari tattiche a caduta libera, quindi degli strumenti piuttosto antichi, perché l'aereo deve andare a tirarle su per il bersaglio, che sono schierate in Italia, in Olanda, in Germania, in Belgio, in Turchia e adesso anche in Inghilterra, che in caso di guerra verrebbero consegnate agli aerei dei paesi dove si trovano. Quindi per esempio da noi ci sono queste bombe nucleari a Ghedi, in provincia di Brescia, custodite da personale americano, e verrebbero montate su aerei italiani del sesto stormo dell'aeronautica militare. Quindi articolo 5, finora hanno detto che non si tocca lo scudo nucleare, però questa decisione di ridurre l'invio di truppe in caso di crisi di fatto va a svuotare una parte dell'articolo 5, perché nel momento di una crisi, nel momento di un conflitto, gli americani sono disposti a dare meno e quindi si riduce la deterrenza, cioè la minaccia che dovrebbe dissuadere gli avversari da compiere azioni ostili, che viene garantita dall'Alleanza Atlantica. Poi anche l'articolo 5 non è un automatismo, ma va ratificato dai singoli paesi. E quindi oggi chi può garantire che Trump sarebbe disposto a impegnarsi in un conflitto per difendere l'Estonia? I dubbi sono molto forti in tutta Europa.
12: Per quanto riguarda invece l'Italia, che è stata, diciamo, al centro delle critiche di Trump, questo vertice della NATO che cosa può significare? In realtà sappiamo che il governo è diviso sulle spese militari, aumentare o non aumentare. Come ci arriva l'Italia a questo appuntamento?
13: ci arriva con una cosmetica dei bilanci in cui ci presentiamo sostenendo di aver aumentato la spesa per la difesa al 2,8. In realtà questo aumento è stato realizzato in gran parte inserendo nelle spese per la difesa quelle che sono spese per la sicurezza, per capirci. I carabinieri fanno parte del Ministero della Difesa, ma poiché non si occupano o si occupano solo in minima parte di attività militari, le loro spese sono sempre state tenute fuori da quelle che erano le spese per la difesa, perché servono per la sicurezza. E allo stesso questo vale anche per la Guardia Costiera, che ha un rapporto con la Marina Militare, però dipende dal Ministero delle Infrastrutture di Salvini e non ha o attività militari, se non in parte poco ristretta. Inserendo spese di questo tipo, noi siamo arrivati al 2,8. Prima cosa, bisogna vedere se gli alleati accetteranno questa nostra mandracata, come si dice a Roma, cioè aver trasformato all'improvviso tutti i carabinieri e tutta la Guardia Costiera in forze combattenti e non più come forze dell'ordine. Secondo, comunque l'Europa, mentre quell'accordo di cui si parla tanto, dell'impegno a spendere una certa percentuale del PIL nella difesa, impegno che la Meloni ha ratificato, ha ribadito anche nel vertice Berlino la scorsa settimana che arriveremo entro il 2030 a spendere il 3,5, che è una cifra ancora più alta. Però al di fuori di questi impegni sulla spesa, la NATO richiede a ogni paese di fornire delle capacità, cioè richiede qualcosa di concreto, vuole che ogni paese dia un certo numero di forze corazzate, navi, aerei, e su questo il problema italiano è senza fondi è difficile fornirle, perché costano, cioè due brigate corazzate richiedono un acquisto di mezzi corazzati che il governo Meloni ha approvato per, vado a memoria, 12 miliardi di euro. Ci sono questi 12 miliardi, non 12 miliardi da spendere subito, da spendere in più rate, ma comunque vanno spesi. Ci sono? Non mi sembra. E in quello si apre il dibattito su questi prestiti europei SAFE, che si presentano come molto vantaggiosi perché hanno tempi di restituzione molto molto molto lunghi, 40 anni, e hanno dei tassi molto molto bassi, e che sono vincolati all'acquisto di armamenti europei. Il governo attualmente non sembra intenzionato a prenderli, lo fa per una ragione di bilancio, lo fa anche per una ragione elettorale, perché le spese militari in Italia sono altamente impopolari a destra come a sinistra, e ormai siamo in campagna elettorale e nessuno si vuole assumere responsabilità. Il problema però è che la Presidente del Consiglio ha ribadito degli impegni internazionali, e poi i partner internazionali ci chiederanno dove stanno le risposte, quello si vedrà.

0: 18:21 rientriamo, insomma, lunga pagina sugli Stati Uniti e il vertice della NATO. Adesso veniamo in Italia con una storia che viene da Prato, Massimo Alberti in studio. Ciao Massimo.
1: Buonasera e torniamo ad occuparci di Prato perché, come dire, è una di quelle zone d'Italia piuttosto simboliche sul modo in cui si lavora e sul modo in cui si tratta il lavoro. Ne abbiamo parlato spesso di quello che succede nel distretto del tessile di Prato, fatto di aziende piccole, medie e grandi con situazioni di vero e proprio sfruttamento, dove si lavora 7 giorni su 7, anche 15, 16, 17 ore, dove da un po' di anni però, in particolare un sindacato di base, il Sudcobas, sta facendo questo tentativo, peraltro spesso anche piuttosto riuscito, di sindacalizzare lavoratori, soprattutto migranti, all'interno delle aziende, cercando di portare orari umani, lavori regolari, contratti regolari e così via, e spesso c'è da dire anche con un certo isolamento delle istituzioni. Oggi andiamo a Seano, che è vicino a Prato, perché qui da diversi giorni, da un paio di settimane, è nata un'avvertenza in un'azienda che si chiama H. È una grossa azienda di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi. È in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni, i titolari sono a processo per caporalato. Il 20 giugno annuncia la chiusura, da lì parte un presidio a cui oggi succede questo.
2: Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
3: Portare via con il pulmino!
2: Ma che cazzo!
3: In sciopero che sono stati menati!
2: Ma che problemi avete? Ma che problemi avete? Provvedimento della volontà silenziale!
1: Ecco, nell'incredulità di sindacalisti e lavoratori presenti, il presidio viene sgomberato 2 giorni dopo che si era aperto in provincia un tavolo per cercare di normalizzare la situazione. C'è da dire che 10 giorni fa 250 imprenditori cinesi hanno attaccato il picchetto, calci, pugni, spranghe e bastoni, cercando di sbloccare quelle merci che i lavoratori per protesta bloccavano. Ci sono stati anche 3 arresti. E oggi appunto questo sgombero inatteso e del tutto inspiegabile per cercare di permettere di portare via quelle merci. E c'è anche da dire che per una delle prime volte ci sono state anche delle reazioni politiche che sono arrivate fino in Parlamento, con alcuni deputati dell'opposizione, Emiliano Fossile, sindaco di Campi Bisenzio, Grimaldi di AWS, che insomma hanno criticato la fermezza che si è utilizzata verso i lavoratori invece verso un'azienda che lavorava nella illegalità.
0: Abbiamo Luca Toscano dei Cobas, da Sudcobas Prato. Buonasera Toscano.
4: Buonasera a tutte e tutti, grazie.
1: Intanto vi hanno rilasciato perché erano arrivati addirittura col pulmino per portarvi in questura.
4: Sì, stamattina così è iniziata la mattinata, alle 7 qui c'erano più di 100 poliziotti e pulmino della polizia, dopo aver trascinato sull'asfalto lavoratori, sindacalisti, tutti sul pulmino e tutti in questura. Così è iniziata questa giornata che credo sia una delle pagine più brutte della storia di questa città.
1: Ecco, e ora, come abbiamo raccontato un po' la storia di questa azienda e di questo paradosso, il mondo un po' al contrario, credo che lo possiamo definire, era una delle cose che gridavate anche voi durante lo sgombero, perché è abbastanza incredibile che si sia colpiti voi oggi e non un'azienda che, come dicevamo, peraltro in corso a un processo e che cerca di fare quella cosa, anche questa già vista più volte a Prato, sostanzialmente di scappare con i soldi dopo avere evaso e sfruttato il lavoro.
4: È assolutamente così, diciamo che in questo momento è difficile veramente trovare una giustificazione a quello che è accaduto e che in realtà sta accadendo. Oggi lo Stato ha deciso di spiegare, investire anche risorse economiche importanti, qui ci sono decine di reparti di polizia, di carabinieri, per impedire l'esercizio del diritto di sciopero in un'azienda che non ha pagato 71 milioni di euro al fisco, in un'azienda che, come dicevate già voi, è sotto processo per caporalato e sfruttamento e lesioni, perché guardate, quei lavoratori che oggi sono finiti in questura, quei lavoratori che in queste 2 settimane sono state fuori ai cancelli a difendere un posto di lavoro, sono le stesse persone che dal 2023 al 2024 ciclicamente sono state aspettate sotto le loro case quando staccavano il turno notturno delle 3:30 di notte e venivano prese a sprangate da dei comando che venivano mandati da, dal loro caporale, che fino a quel momento aveva gestito in questo modo qui la forza lavoro. E oggi è dell'incredibile quello che sta accadendo, è un segnale inquietante, pericoloso, che deve preoccupare tutti, perché oggi è come se si stesse dicendo che lo Stato sta dall'altra parte.
1: Ecco, il problema è che queste vicende a Prato, l'abbiamo già raccontato più volte, si ripetono in continuazione. A volte c'è un po' più di interesse anche della politica, delle istituzioni che ci stanno intorno, a volte no. Sembrava che l'arrivo in procura di Luca Tescaroli avesse iniziato con quella pratica che abbiamo visto anche a Milano da parte del PM Storari, a provare a scardinare un po' di meccanismi. Ogni volta che succede un fatto come questo sembra però di ricominciare un po' da capo.
4: Ma sì, direi che un fatto come questo offusca tutto il resto, vanifica tutti gli altri sforzi. E quello che sta accadendo, come dici tu, accade spesso questo. Lo sfruttamento è un fatto sistemico, è un fatto che riguarda migliaia di aziende e decine di migliaia di operai. Queste sono le misure, non parliamo di alcuni casi, parliamo di un sistema produttivo che si è costruito nei decenni sull'illegalità e sullo sfruttamento, sul caporalato e sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri. E quello che sta accadendo negli ultimi anni è sempre di più, con una grande accelerata negli ultimi due anni, è la sindacalizzazione di questi lavoratori che sono stati invisibili fino a poco fa. Questa città in questi ultimi anni ha iniziato a fare i conti con questo enorme elefante nella stanza, e cioè il fatto che la propria economia è sostenuta dallo schiavismo fondamentalmente, e aveva fatto dei passi avanti. Erano quattro anni comunque che non vedevamo i reparti antisommossa venire a sgomberare dei lavoratori. In passato li avevamo visti non quotidianamente ma molto frequentemente. Oggi sembra che si voglia dare, quindi riportare la storia indietro, e riportare la storia indietro oggi vuol dire far tornare a essere più deboli i più deboli, perché grazie agli scioperi, ai picchetti, alla sindacalizzazione, alle agitazioni sindacali, quelle che sono state le pratiche storiche del movimento operaio, perché oggi noi ci troviamo, come dire, i lavoratori del distretto pratese escono dallo schiavismo, riconquistano diritti, parliamo di avere un contratto, parliamo di lavorare 8 ore, non 12 ore, non 14 ore al giorno, facendo quello che i nostri nonni hanno fatto in questo paese per ottenerli quei diritti, per farli scrivere nei contratti, per farli scrivere nelle leggi. Non c'è niente di nuovo da questo punto di vista, ma nonostante dall'altra parte ci siano realtà che non sono solo lo sfruttamento, l'evasione fiscale, questa è una delle aziende che è molto più che in odore di mafia. I lavoratori sono trovati i pacchi bomba nel magazzino appena un anno fa, per le faide che ci sono all'interno di questo distretto, guerra della logistica, guerra delle grucce. Ci sono processi che carte giudiziarie lì prescritti su come queste realtà abbiano facciano parte di un mondo criminale e mafioso. Ecco, nonostante questo torniamo a vedere scene veramente incredibili.
0: Grazie Luca Toscano, Sud Cobas, per essere stato con noi. Sud Cobas di Prato, buona
4: grazie
0: serata. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi le notizie di Popolare Network.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Hey!
3: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Popolare Network.
7: Buonasera, le notizie delle 18.30. A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime ha annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi, tre politici stranieri che oggi hanno reso omaggio alla guida suprema, all'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Stasera il discorso di Trump al Monte Rushmore alla vigilia del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ha detto poco fa il Papa, ricordando le ondate di immigrati accolte dal paese nel corso dei secoli. Domani la visita del pontefice a Lampedusa sarà anche un messaggio contro la remigrazione, annuncia l'arcivescovo di Agrigento. Fentanyl, clamoroso furto all'ospedale israelitico di Roma, rubate 80 fiale dalla cassaforte, sufficienti a produrre 20.000 dosi di stupefacente. Non ci sono segni di scasso, si indaga sui dipendenti. A Prato la polizia sgombera un picchetto di lavoratori davanti a un'azienda sotto processo per caporalato e frode fiscale. Secondo il Sud Cobas voleva chiudere per riaprire, licenziando i lavoratori sindacalizzati che 10 giorni fa erano stati aggrediti da un gruppo di imprenditori. Rai, dopo l'azzeramento della commissione di vigilanza, oggi la presentazione dei prossimi palinsesti, ma non c'è nulla per frenare l'emorragia di ascolti, introiti e cervelli verso il privato. Tra le nuove proposte anche un canale del digitale terrestre, tutto dedicato all'identità italiana. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.
8: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
9: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
8: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
10: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
11: L'orizzonte delle
12: 18:35.

0: rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo.
1: 18:37 minuti, rientriamo a Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Saluto il dottor Riccardo Gatti, medico psichiatra coordinatore del tavolo tecnico delle dipendenze della Regione Lombardia. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Perché con lei vogliamo parlare di una notizia che riguarda il fentanyl, una droga terribile, lo sappiamo che fa disastri soprattutto negli Stati Uniti, ma adesso le chiedo che cosa succede in Europa, perché la notizia da cui partiamo è che oggi sono state, cioè è stata data la notizia in realtà, poi le cose sono accadute nei giorni scorsi, sono state rubate 80 fiale di fentanyl, che è un anestetico, dall'ospedale israelitico di Roma. Il governo addirittura si è riunito per questa notizia. 80 fiale, dicono gli esperti, sono circa 20.000 dosi. Allora, che tipo di preoccupazione ci deve dare questa notizia innanzitutto?
2: Beh, innanzitutto ricordiamo che questo, il fentanyl, è un farmaco che, se usato in modo opportuno, è utile per anestesia, per terapia del dolore, quindi non è in questo caso da stigmatizzare, perché è utile per la salute di molte persone. Detto ciò, il fatto che spariscano 80 fiale di fentanyl da un ospedale è un fatto ovviamente grave e anche preoccupante. Non so come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so. Francamente mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo i nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza, perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. È chiaro che se una di queste fiale venisse alla portata di qualcuno e questo se la inietta, probabilmente può avere dei grossi problemi di depressione respiratoria e potrebbe anche morirne. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone. Però, ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre, perché sempre di più nel mondo girano mix di sostanze dove ci sono anche degli opioidi ad alta potenza che possano portarti in overdose.
1: Ecco,
2: quindi
1: questo ci porta a fare, ad allargare il discorso. Questo vale anche per sostanze che vengono considerate, come dire, più, da questo punto di vista, meno pericolose?
2: Ma vale sì, perché diciamo è molto comune anche una poliassunzione di sostanze, per cui su una sostanza tra virgolette meno pericolosa, ammesso che ci sia il più pericoloso e il meno pericoloso, perché poi dipende che cosa succede a te in quel momento e come sei tu col tuo fisico, con la tua situazione, ma i mix di sostanze, anche legali e illegali, cioè mischiare alcolici ad altre sostanze di tipo sedativo, può essere molto pericoloso. Non c'è niente da fare, è così. Per fortuna in questo momento oppioidi ad alta potenza di produzione ad altre sostanze di tipo sedativo può essere molto pericoloso, non c'è niente da fare, è così. Per fortuna in questo momento oppioidi ad alta potenza di produzione clandestina nel nostro paese

0: fentanyl concentrato di produzione clandestina, oppure nitazene concentrato di produzione clandestina, che è ancora più potente del fentanyl. Quindi questo è il rischio reale, non solo le 80 fiale rubate nell'ospedale.
1: Grazie, dottor Riccardo Gatti, per essere stato con noi. Buona serata.
0: Buona serata.

0: Domani il Papa Leone va a Lampedusa, mi viene da dire, qualcuno dice il primo Papa americano, no attenzione che lo fa, è il secondo Papa americano perché il primo fu Francesco che veniva dall'Argentina mentre Leone viene dagli Stati Uniti. E saluto Luciano Scalettari di Rescue People, buonasera Luciano.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Qual è il valore simbolico e politico di questo viaggio di Leone a Lampedusa? Ti sento male, se riesci a spostarti un pochettino proprio, magari basta un metro, perché sappiamo come sono fatti i collegamenti con i cellulari.
1: Sì, aspetta, provo a vedere.
0: Ok,
1: se
0: adesso sembra che funzioni meglio. Prego.
1: Dovrebbe andare meglio. No, dicevo che il viaggio è in continuità sicuramente con quello che Papa Francesco fece, lui in apertura addirittura del proprio pontificato, sempre a Lampedusa nel 2003, e quindi in qualche modo sicuramente ribadisce la continuità. Inoltre consideriamo che Papa Leone è stato da poco alle Canarie, dove tra l'altro ha puntato il dito contro i trafficanti di esseri umani, per cui direi che è una dichiarazione di posizionamento. Siamo in un paese dove le politiche sono fatte per lasciar morire in mare i migranti o per ostacolare quelli che fanno soccorso, come nel nostro caso, e quindi è una scelta quella di andare lì e di iniziare la visita da questo momento privato nel cimitero di delle persone che in tanti casi non hanno neanche un nome, una foto, per dire che ogni vita conta, che quelle persone hanno gli stessi diritti di tutti gli altri di avere quantomeno la vita tra i propri diritti fondamentali. Quindi sicuramente di grande importanza.
0: Da questo punto di vista vedete una continuità con il precedente pontificato, quello di Francesco?
1: Ah sì, assolutamente, sì sì. Questo è senz'altro un ribadire che la Chiesa cattolica si pone dalla parte di chi considera un abominio il fatto che non si soccorre in mare in virtù di scelte che sono politiche, elettoralistiche, che sono di innalzamento di muri nella fortezza. Insomma, questo è abbastanza, a mio avviso, abbastanza evidente e chiaro. Sì.
0: Senti, a proposito di difficoltà nel fare il vostro lavoro, Rescue People, che rappresenta anche un problema di tipo pratico, perché la vostra imbarcazione è stata danneggiata dall'ultima tempesta che c'è stato nel sud Italia mentre era ormeggiata. Com'è la vostra situazione?
1: Sì. Allora, nel 2025 avevamo avuto il problema che il governo italiano aveva fatto pressione sul nostro stato di bandiera perché si venisse tolta la bandiera, cosa che è avvenuta, per cui il primo danno, diciamo, è Vanuatu. Noi avevamo in quel momento la bandiera delle isole di Vanuatu.
0: Okay.
1: E quindi nel 2025 il danno ce l'ha fatto, diciamo, le autorità italiane con questa azione di pressione che ovviamente un piccolo stato come Vanuatu ha subito, e ci ha effettivamente tolto la bandiera. Poi nel gennaio 2026, il 20 gennaio, col ciclone Harry c'è stato questo problema. Sappiamo, insomma, il ciclone è stato assolutamente eccezionale, con onde che credo non si erano mai viste, o insomma Moria Duomo in Sicilia dicono che non le avevano mai viste, e anche la nostra nave ha spaccato 10 cime con cui eravamo bloccata sulla banchina, ha viaggiato nel bacino e si è arenata su degli

0: scogli per questa in maniera terrificante, direi irrecuperabile. Per cui adesso stiamo per partire con una campagna di raccolta fondi che ci porterà, spero, abbastanza breve, anzi certamente a breve, ad avere una nuova imbarcazione che sarà abbastanza diversa perché è cambiato il modo di attraversare il Mediterraneo, c'è bisogno di un'imbarcazione più veloce, più piccola, i gruppi sono di minore entità, non ci sono più quei barconi da 300-500 persone che c'era qualche anno fa e quindi andiamo verso un'imbarcazione più piccola, snella, veloce, efficace, che speriamo di mettere in acqua già dopo l'estate.
1: Va bene, grazie Luciano Scalettari, Rescue People, speriamo che possa accadere a breve. Una buona serata.
0: Grazie a te.
1: Un po' con la politica di Milano e della Lombardia, di Milano in particolare. Abbiamo parlato molto delle primarie del centro-sinistra nei giorni scorsi, adesso vediamo che succede su altri lidi, altri fronti.

0: c'è in studio con me Alessandro Braga. Ciao Alessandro.
1: Ciao Luigi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici. Metro Regione, oggi proviamo in questo spazio a capire un po' i movimenti politici in vista delle elezioni comunali. Crescono come i funghi i candidati sindaci sia nel centrodestra sia nel centrosinistra con l'ipotesi delle primarie.
0: Beh, nel centrodestra ce n'è uno clamoroso che è Antonio Di Pietro, lanciato da Daniela Santanchè, che forse voleva fare uno scherzo alla russa.
1: Sì, ma Di Pietro ha già detto che la sua carriera politica è finita, non gli interessa. Beh, c'è un altro nome che comunque un po' di discussione nel centrodestra lo crea per un suo recente passato da senatore del PD, Carlo Cottarelli, diciamo.
0: Che potrebbe andare con chi?
1: Ma allora, i primi a dire Carlo Cottarelli potrebbe essere un ottimo, un buon candidato sindaco sono stati quelli di Azione. In realtà, nelle ultime settimane, 10 giorni, anche Forza Italia ha parlato di questo e ieri sera c'è stato il congresso regionale di Forza Italia e, diciamo, è stato ufficializzato, adesso non so se è il termine più adatto, comunque il nome di Carlo Cottarelli come possibile candidato.
0: Una volta quando c'era Berlusconi si chiamavano le convention, adesso si chiama congresso.
1: Congresso.
0: Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Ma quindi vi prendete uno dal PD per fare il candidato sindaco a Milano? Cottarelli?
2: Ma in realtà non ne basterebbe uno, perché se vogliamo vincere ne dobbiamo prendere più di uno, essendo Milano ormai da più di 20 anni una città che nel voto politico vota in maggioranza per il centro-sinistra.
0: Dovete prendere gli elettori del PD più che i candidati, allora.
2: Certo che dobbiamo prendere gli elettori, ma Carlo Cottarelli è una persona competente, è una persona che ha un pensiero liberale, è una persona che ha molte idee simili a quelle di Forza Italia, è una persona che può allargare quindi la coalizione, può anche intercettare i tanti scontenti. Quindi è uno dei nomi stimato da noi e appunto noi dobbiamo intercettare un elettorato che vota centrosinistra ma che oggi è scontento di questo operato della giunta.
0: Ma vi ha detto di sì lui?
2: Ah, io diciamo non preferirei non rendere pubblico alcuni ragionamenti che stiamo facendo. Sono riflessioni e sono risposte che vedremo più avanti se saranno positive o negative. Sicuramente è un nome che stimiamo.
1: Beh, Sorte, ieri intanto rieletto coordinatore regionale di Forza Italia ha messo in campo nomi importanti, perché adesso abbiamo parlato di Carlo Cottarelli, ma ha anche detto in un'ipotetica squadra di governo, in caso di vittoria, Gabriele Albertini e Letizia Moratti, insomma due ex sindaci, due persone che all'interno di Forza Italia pesano e come. Quindi cioè, la vostra idea è di mettere insieme una squadra forte che può contendere Milano al centro-sinistra. C'è il tema degli alleati, però, insomma, ultimamente escono nomi anche sia nel centro-sinistra ma anche nel centro-destra, un po' da tutti: Sardone, Maurizio Lupi, Alessandro Spada. Come farete e quando proverete a trovare una quadra, insomma?
2: Beh, innanzitutto Forza Italia vuole essere protagonista, ha nei suoi due ex sindaci due persone forti, con molto consenso. Letizia Moratti è appena stata eletta al Parlamento europeo con molti voti e quindi vuole creare anche una squadra. Abbiamo tanti giovani, abbiamo amministratori capaci all'interno di Forza Italia a Milano, abbiamo appunto due ex sindaci. Io credo che ci sono tutti gli elementi, non solo per avere una Forza Italia che torni in doppia cifra in città di Milano, ma ci sono tutti gli elementi anche per una Forza Italia che sia la regista del centrodestra e quindi protagonista.
1: Un po' quello che volete fare, state cercando di fare anche a livello più ampio, regionale. Insomma, in questi anni la truppa, diciamo così, dei consiglieri regionali forzisti è praticamente raddoppiata, siete sempre più importanti, ma al Pirellone c'è un tema che poi si propaga anche ad altri livelli. Vannacci è arrivato con due consiglieri regionali, si vocifera che ne potrebbero arrivare altri fino a comporre il gruppo autonomo. Come potete relazionarvi con le idee politiche di Vannacci? Non parlo personalmente con lui, ma con le sue idee politiche.
2: Noi non vogliamo né relazionarci né parlare di Vannacci, nel senso che noi dobbiamo costruire un partito che ha un grande spazio politico, perché ormai c'è un'inflazione di destra, la destra nazionalista della Meloni, la destra sovranista di Salvini, la destra estrema di Vannacci. Noi siamo un'altra cosa, siamo distinti dalla destra, distanti dall'estrema destra, e credo che noi abbiamo un grande spazio politico, parlando invece a un centrodestra liberale che ha come caratteristiche il fatto, per esempio, di essere estremista, ma nell'europeismo, per esempio. E quindi noi abbiamo dei valori e abbiamo anche un'autostrada per sviluppare un partito in crescita in Lombardia. Abbiamo toccato quasi 40.000 iscritti, il nostro gruppo in regione è raddoppiato nelle ultime elezioni comunali, i nostri eletti nei comuni sono raddoppiati, quindi stiamo crescendo molto sul territorio proprio perché stiamo portando avanti una politica e siamo gli unici a farlo all'interno del
0: E
2: centrodestra.
0: però a sorte lei dice che c'è inflazione a destra, ma cioè, insomma, se guardiamo nel complesso il quadro politico c'è una certa affollamento anche lì in mezzo, perché è vero che voi state nel centrodestra e siete quelli che tengono la bandiera dei liberali nel centrodestra, però poi ci sono dall'altra parte, o in una parte non ben definita, Azione, Italia Viva, altri soggetti politici che a Milano contano parecchio rispetto
2: Sì, io però porto rispetto.
0: alle medie
2: Io porto.
0: italiane. Allora, però, la domanda è: con questi soggetti politici c'è possibilità di fare degli accordi politici per le amministrative da parte vostra? C'è una disponibilità?
2: Noi diciamo da un anno che vogliamo allargare al centro, diciamo da un anno che appunto un candidato civico e quindi non politico può favorire questo processo di rafforzamento del centro e del centrodestra. Penso che partendo da Milano ci possono essere dei punti di incontro, soprattutto rispetto a certi profili.
0: Certe
2: Vero,
0: candidature,
2: c'è.
0: ma sono loro che devono venire nel centrodestra o magari anche Forza Italia potrebbe fare una cosa centrista, magari per un primo turno, diciamo?
2: Beh, se venisse, diciamo, conclamato che il candidato è un civico moderato, io penso che si possa pensare a un centrodestra più allargato. Quindi credo che questo sia il nostro schema principale, insomma.
1: Altrimenti il cosiddetto modello Vigevano, che piace tanto ai titolisti dei giornali, andare già soli al primo turno,
0: Lì
1: e
0: l'avete
1: a Vigevano è
0: fatto.
1: andato molto bene il candidato di Forza Italia, tra
0: Lo
1: l'altro.
0: si può immaginare anche a
2: Allora,
0: Milano?
2: il modello Vigevano mi viene da sorridere perché Vigevano è stato il comune più importante che è andato al voto. Magari non molti sanno che la città di Vigevano è più grande di molti capoluoghi, tipo è più grande di Lecco, è più grande di Mantova. Quindi era un test importante di una città lombarda del nord, no? E quando ho deciso, insieme alla classe dirigente di Forza Italia di Vigevano, di far correre Forza Italia da sola, beh, mi sono trovato tra risolini e sorrisetti di alleati e forse anche qualche amico interno che mi diceva: ma dove volete andare? Sapete com'è finita? Che Forza Italia prima è andata al ballottaggio superando sia il candidato di Vannacci sia il candidato della Lega di Fratelli d'Italia che correvano insieme. E poi al secondo turno nessuno avrebbe scommesso un euro. Candidato di Forza Italia è andato al ballottaggio contro il candidato del campo largo, con la destra fuori dal ballottaggio. Il candidato di Forza Italia ha stravinto a Vigevano. Perché? Perché noi abbiamo fatto il pieno dei voti, ovviamente, del centro, anche del centro-sinistra,
0: Ma
2: cioè
0: allora,
2: abbiamo preso.
0: visto che è andata così bene a Vigevano, lo potreste replicare anche a Milano?
2: Beh, allora, se lei mi dice ti piacerebbe vincere Milano monocolore Forza Italia, per forza la risposta sarebbe affermativa. Bisogna ragionare. Noi, guardi, centrodestra l'ha inventato Silvio Berlusconi. Per noi è un valore. L'unità del centrodestra per noi è importante. Però noi non possiamo pensare a una Forza Italia succube della destra. Forza Italia ha la sua identità e ha la sua classe dirigente e a volte non ci pieghiamo o corriamo da soli e vinciamo pure. Quindi noi siamo per il centrodestra unito, però ci teniamo a far sì che diciamo, la macchina la si guidi a noi.
0: Grazie Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia. Buona serata.
2: Buona serata a tutti.
0: E grazie, grazie anche Alessandro Braga che con noi torna alle 19.45.
1: Ci sentiamo dopo con Metro, ciao.
0: Ciao, pubblicità e poi esteri.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Outfit estivi a prezzi incredibili?
5: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
4: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
5: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
4: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pera.
6: Ciao Giulia!
7: Ciao Facco!
6: Ma che ritmo?
7: Aspetta, alza un po'.
6: Senti che pezzone!
7: Non capisco!
6: Ascolta che manata!
7: Non sento niente! Cos'è sta storia?
6: È la Silent Disco!
7: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
6: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
7: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, Shaba Filastenia, Min Gaza.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
14: Sommario della puntata. L'Iran si prepara ai funerali di Ali Khamenei. 4 mesi dopo la sua uccisione, Teheran vuole dimostrare di non essere né isolata né in ginocchio. Per il Venezuela è l'ultimo giorno utile per trovare sopravvissuti sotto le macerie del terremoto. La popolazione ora fa i conti con le conseguenze del disastro e della corruzione politica. Intelligenza artificiale di Stato. OpenAI vorrebbe autonazionalizzarsi cedendo il 5% delle sue azioni al governo statunitense. L'obiettivo è garantirsi l'appoggio dell'amministrazione. Regolamento dei conti o operazione di intelligence internazionale? Identificato l'autore dell'attentato di Monaco contro un oligarca ucraino. È una donna di 39 anni ucraina. Il mondo di New York guarda i mondiali di calcio, la World Cup vista da una delle città più cosmopolite del pianeta. Mondialità, il bilancio di un anno tra le minacce di Trump e la realtà di un mondo interdipendente. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Domani in Iran inizieranno i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ucciso in un bombardamento israeliano nel primo giorno della guerra, il 28 febbraio. Oggi la bara avvolta dalla bandiera iraniana è stata portata nella grande moschea di Teheran, che alle 6 del mattino di domani aprirà le porte a milioni di visitatori. 4 mesi dopo la sua morte, le autorità iraniane hanno organizzato una cerimonia molto grande che durerà 7 giorni e sarà il più grande funerale in Iran da quello del generale Qassem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti nel 2020. Un'imponente processione che attirerà fino a 20 milioni di persone e attraverserà il cuore dell'universo sciita tra Iran e Iraq per concludersi il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Secondo il Ministero degli Esteri iraniani saranno presenti delegazioni da quasi 100 paesi, un'occasione per il governo iraniano dimostrarsi forte e non isolato. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
15: Possiamo dire che il regime in queste prime ore ha voluto dimostrare di non essere isolata. Se vediamo, a parte l'Europa e gli Stati Uniti, il sud globale si è presentato alla cerimonia. Vediamo poi differenti livelli di presenza. È particolare, per esempio, il fatto che la Turchia, il presidente Erdogan, non si sia presentato di persona, ma abbia mandato il vicepresidente. Un altro elemento, a mio parere, interessante, che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà ancora di più, e capire questa differenza importante tra i funerali del fondatore della Repubblica Islamica, ovvero l'Ayatollah Khomeini, e i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Se quelli di Khomeini furono celebrati con una sorta di isteria popolare che si era attorniata attorno al cadavere appunto della Guida Suprema, queste si caratterizzano per un formalismo e per una caratterizzazione più ferma, tra virgolette. E questo ci fa capire anche i caratteri differenti di queste prime due guide supreme della Repubblica Islamica. Se Khomeini è stato il fondatore, Khomeini è stato colui il quale, come una sorta di eminenza grigia, ha messo sui binari la Repubblica Islamica. Io non prevedo scene di isteria popolare attorno al cadavere o al feretro della guida, così come successe nel caso di Khomeini, a tal punto che furono poi costretti a portare via il cadavere con un elicottero per portarlo via, diciamo, dalla massa di persone che erano attorno. Dall'altra parte, però, il regime punterà a mostrare se è anche sostenuto dalla propria popolazione, e quindi comunque la presenza popolare ci sarà. Non penso che ci siano i margini in questo momento per proteste nei confronti appunto del regime.

0: Adesso andiamo in Venezuela, torniamo a vedere la situazione nel paese 8 giorni dopo il sisma che l'ha colpito. Il numero dei morti è salito a 2.595, le ricerche dei sopravvissuti sono continuate, continuano anche oggi, ma da domani si interromperanno perché secondo gli esperti è ormai impossibile trovare qualcuno ancora vivo. È molto probabile quindi che nei prossimi giorni il numero delle vittime aumenterà ancora. Nelle ultime ore però le scosse di assestamento sono molto diminuite, quindi le persone stanno pian piano tornando nelle proprie case. La situazione comunque però resta drammatica, pian piano emergono anche con più chiarezza le difficoltà di gestire un disastro naturale in un paese corrotto e illiberale come il Venezuela. Valentina Bosoni ha raggiunto a Caracas il cittadino italo-venezuelano Pablo Giroletti.
1: Adesso in questi giorni la cosa è più calma perché hanno diminuito le repliche e qua la gente comincia a avere un po' più di fiducia, allora salgono sui suoi appartamenti, anche se il palazzo è compromesso, perché non sanno dove andare fino a che lo Stato non intervenga di più di quel poco che ha fatto. Quindi qua la bontà del venezuelano non si sorprende a vedere le ingiustizie che succedono qua, purtroppo è disposto a combattere e arrangiarsi. La corruzione è tanta che anche affetta nei momenti di emergenza. Per esempio, i primi 3 giorni giù alla Guaira non c'era aiuto di nessun tipo, poi c'erano anche i filtri, non lasciavano entrare la gente, giornalisti, riscattisti, pronto soccorso, e quindi la gente si arrangiava. Ai muori, i mattoni che c'erano addosso di quei familiari che erano o morti o tappati, quindi è stata i primi 3 giorni molto difficile. E adesso la gente comincia ad avere un po' di più fiducia. Adesso giù la Guaira con tanti gruppi stranieri, tra i quali anche italiani, cominciano con le macchinarie a rimuovere un po' e a riscattare quel che si può.
2: Ho sentito che da domani, il 9° giorno, smetteranno di cercare i corpi dei sopravvissuti, perché appunto le speranze di poterne trovare diminuiscono sempre di più.
1: Sì, esatto. Ma poi c'è un altro lavoro da fare, anche il formalizzare la condizione psicologica dei venezuelani, di quei sopravviventi, di quelli che hanno i familiari persi. Pensa che giù alla Guaira, dagli anni 50, cioè quasi 100 anni, che si dice che giù alla Guaira il terreno non si può costruire perché è tutto molle. E qua la corruzione politica ha permesso che là giù alla Guaira c'erano palazzi di più di 4 piani nei luoghi dove non era sicuro. Però una cosa e l'altra, la Guaira è continuata a crescere, quindi questo ha aumentato i numeri di crolli di palazzi.
2: E come sta procedendo la distribuzione degli aiuti umanitari, sia cibo, medicine?
1: Qua ci sono i mall, il centro commerciale, e lì funzionano adesso come centri di accoppio. Da lì, dai centri commerciali, parte per i necessari. Qua abbiamo bisogno ancora la busta per i defunti, mancano materassi, mancano tante cose. E siccome c'è un filtro dallo Stato, è molto lento. I sacchi per i defunti, cose per di rifugio, materassi, coperte, queste cose. E il genere alimentare, questa è la priorità, perché adesso è impossibile che trovi qualcuno vivo.
2: Qual è il sentimento che prevale ad oggi, dopo 9 giorni, dopo 8 giorni, tra la popolazione? Mi hai detto un pochino più di fiducia e speranza?
1: Sentimento un po' misto, è una mescolanza tra la fiducia di ricominciare, di partire, e la rabbia, la impotenza di vedere che i nostri crollano psicologicamente, fisicamente, e nessuno fa niente, fino a che è arrivato dopo il 3° giorno l'aiuto straniera.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione in

0: Secondo il Financial Times, OpenAI avrebbe discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito di una strategia più ampia per superare gli ostacoli politici e ottenere il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Un'ipotesi che però illustra anche una specifica strategia invece del governo statunitense sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: Per adesso sarebbe solo un'ipotesi, ma le dichiarazioni di Sam Altman riguardo la possibilità che OpenAI ceda una quota del 5% al governo statunitense rappresenta un fatto assolutamente inedito nella storia del tecnocapitalismo statunitense. Un precedente di partecipazione governativa nel settore tecnologico in realtà esiste e riguarda Intel. In quel caso però l'amministrazione Trump aveva acquistato le partecipazioni azionarie, circa il 10%, attraverso la conversione di parte dei fondi stanziati per il Chip Act. L'operazione prospettata da Altman invece sarebbe qualcosa di diverso e da quel che si capisce prevederebbe una cessione a titolo gratuito della quota a un fondo sovrano statunitense. L'amministratore delegato di OpenAI avrebbe motivato la scelta con la necessità che tutti i cittadini possano godere dei guadagni garantiti dall'intelligenza artificiale. Altman avrebbe poi dichiarato che, a suo giudizio, questo tipo di operazione dovrebbe coinvolgere anche le altre società del settore dell'intelligenza artificiale. Difficile capire se Anthropic, Google e Meta possono essere favorevoli a un'ipotesi del genere. Ma cosa c'è dietro le dichiarazioni del CEO di OpenAI? L'impressione è che Altman stia cercando in qualche modo di blindare la posizione dell'azienda, garantendosi un appoggio strategico da parte dell'amministrazione Trump. Le ultime mosse del presidente statunitense, d'altra parte, hanno chiarito come The Donald abbia tutte le intenzione di mantenere uno stretto controllo sullo sviluppo e la commercializzazione dell'intelligenza artificiale. Per Trump l'AI non è un business come un altro, ma un settore strategico che ha prima di tutto una valenza a livello geopolitico e militare. Lo conferma il blocco temporaneo imposto ad Anthropic del suo nuovo modello Claude Fable 5, ma ancor di più la firma dell'ordine esecutivo che lo scorso giugno ha sancito un vero e proprio sistema di autorizzazione governativa per la commercializzazione dei nuovi strumenti di AI. Washington l'ha usato negli scorsi giorni proprio ai danni di OpenAI, chiedendo che l'accesso al nuovo GPT 5.6 Sol venisse garantito solo a un piccolo gruppo di partner approvati dal governo, in attesa di una revisione per eventuali rischi di cybersecurity. Insomma, il controllo del governo sull'intelligenza artificiale nei fatti c'è già, e l'idea di entrare in rotta di collisione con Trump per contestarne la legittimità rappresenterebbe un vero e proprio suicidio. Questo anche in vista dell'imminente quotazione in borsa di OpenAI, prevista per il prossimo 2027. Il 47esimo presidente degli Stati Uniti, infatti, non ha mai mostrato particolare piacere nel vestire i panni dell'arbitro imparziale e, anzi, si è dimostrato più volte estremamente vendicativo quando una qualsiasi azienda ha provato a sfidarlo. La mossa di Altman sembra quindi essere ispirata a una logica semplice: se non li puoi combattere, unisciti a loro. E se questa strategia dovesse portare a un trattamento di favore o qualche nuovo appalto governativo, tanto meglio.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: L'Interpol questa mattina ha identificato la donna ucraina ricercata nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio dell'uomo d'affari di origine ucraina Vadim Ermolev a Monaco. Si chiama Anastasia Berezovska, ha 39 anni e sarebbe ancora in fuga. Dopo l'attentato si sarebbe allontanata a piedi verso la Francia, sarebbe fuggita con un'auto noleggiata in Germania, tornando in Germania attraverso diversi paesi europei, tra cui l'Italia, e oggi sarebbe stata avvistata a Francoforte. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Assomiglia sempre di più ad una spy story internazionale, a cominciare dal luogo Monte Carlo, il Principato di Monaco, un paradiso dorato dalla reputazione solforosa, ex covo di corsari, oggi zona franca nel cuore dell'Europa, crocevia planetario di idoli dello sport, dello show business, decaduti e decadenti aristocratici più o meno illibati e affaristi e faccendieri più o meno loschi dalla nazionalità tanto sospetta quanto cagionevole. Come la vittima Vadim Ermolev, oligarca di origine ucraina ma di recente nazionalità cipriota, naturalmente in odore di mafia, che ha fatto fortuna, manco a dirlo, negli alcolici e nell'immobiliare, e sotto sanzione da parte del governo ucraino per aver continuato a fare affari con i russi in Crimea dopo l'invasione. E poi da stamattina, grazie ai primi consistenti risultati dell'inchiesta comunicate dalla procura di Monaco, c'è l'autore e il modus operandi del tentato omicidio. L'autore, o piuttosto l'autrice, perché quello che nelle prime immagini delle telecamere di sorveglianza al momento dell'attentato appariva come un uomo con un berretto calato sugli occhi, si rivela essere una donna travestita da uomo, una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo, identificata, grazie anche ad un testimone, come la donna che appare su altre immagini dei giorni precedenti mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento di Vadim Ermolev. La donna, travestita da uomo dunque, avrebbe depositato lo zaino con dentro l'ordigno esplosivo all'indirizzo della vittima e atteso a qualche decina di metri il ritorno dal ristorante dell'oligarca ucraino con moglie e figlio per azionare le esplosioni con un comando a distanza, prima di fuggire a piedi e recuperare l'auto presa a noleggio e ripartire via l'Italia verso la Germania, dove ha riconsegnato la macchina prima di far perdere le proprie tracce. Secondo questa precisa ed elaborata prima ricostituzione, la sospetta sarebbe dunque una donna ucraina di 39 anni, Anastasia Berezovska, residente nella regione di Esse, appunto in Germania, il cui domicilio, un appartamento in affitto, è già stato perquisito dalla polizia tedesca su mandato internazionale di Interpol. Resta il mistero più importante: chi è davvero Anastasia Berezovska e per conto di chi e per quale motivo abbia tentato di eliminare Vadim Ermolev. La relativa sofisticazione dell'ordigno esplosivo e il modus operandi sembrano indicare che l'autore dell'attentato non abbia agito sola, ha dichiarato il procuratore di Monaco, senza ulteriori dettagli sul movente ed eventuali complici. Ma il metodo e la messa in scena, complessa per non dire fantasiosa ma pianificata, e soprattutto la scelta di una donna come esecutore, cioè a dire come killer, sembrano suggerire più una pista internazionale di intelligence che non una pista affaristico-mafiosa, anche se l'una non esclude necessariamente l'altra. Resta che nel mondo grigio degli interessi incrociati affaristico-mafiosi, Monaco ha una reputazione di porto franco, con una regola non scritta di non aggressione, fin qui rispettata dalle mafie di ogni nazionalità e latitudine, sorta di neutralità extraterritoriale di tipo svizzero, ma che forse, se contrariamente alla Svizzera, non si estende anche ai servizi segreti.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: E adesso per l'ultimo venerdì della stagione arriva Alfredo Somoza con la sua rubrica Mondialità.
1: Dovendo fare un bilancio del fine stagione, gli aggettivi che si potrebbero utilizzare per definirla sono diversi: tragica, farsesca, bizzarra, drammatica. Nessun conflitto si è concluso e diversi nuovi si sono aperti. Il mondo intero è impegnato in una corsa al riarmo, si sacrificano quote consistenti del bilancio sull'altare della difesa, spesso senza sapere da chi bisogna difendersi. La guerra è cambiata radicalmente, gli scontri sul campo tra esseri umani sono stati in larga parte sostituiti dal ricorso sistematico ai bombardieri, missili e soprattutto droni, e si sono perfino visti in azione i primi robot soldati. L'agenda politica è stata monopolizzata dai capricci del Presidente degli Stati Uniti. In ordine sparso, l'elenco dei paesi minacciati o aggrediti dall'inquilino della Casa Bianca è lungo: Canada, Cuba, Venezuela, Colombia, Nigeria, Somalia, Iran, senza dimenticare le mire sulla Groenlandia. Gli alleati, svillaneggiati da dichiarazioni estemporanee o post sui social network, invece non si contano. Non sono tanto leader politici come Sanchez, Starmer o Meloni, ma anche istituzioni come l'Unione Europea, la NATO e le stesse Nazioni Unite. Un delirio autoisolazionista che non ha portato alcun vantaggio economico ai cittadini statunitensi, i quali, anzi, avevano votato Trump per la sua promessa di lasciar perdere la politica estera e far così tornare gli Stati Uniti all'età dell'oro. È una visione del mondo miope e antiquata, perché la politica estera non può più avere come strumento di riferimento la guerra, né nella sua declinazione militare né in quella commerciale. Oggi le relazioni internazionali si basano più che mai su interessi comuni, sulla costruzione di filiere commerciali di rifornimento, sull'impegno condiviso per evitare shock che possano incidere sui mercati. In quest'ultimo anno, infatti, abbiamo visto all'opera da un lato la vecchia politica delle cannoniere dei dazi punitivi, che non ha prodotto altro che danni, e dall'altra la nuova politica di relazione portata avanti dalla Cina e anche dall'Unione Europea, impegnata a tessere una tela di rapporti tra stati che, partendo dall'economia, diventano politici. Abbiamo avuto quindi un mondo su due livelli: il primo è quello spettacolare delle guerre e delle minacce, che ha trainato l'informazione e generato traffico sui social con una produzione di fake news e falsi contenuti multimediali realizzati con intelligenza artificiale. L'altro livello, poco avvincente e molto meno seguito, ci riporta invece alla normalità. Per quanto ne pensino i teorici MAGA, il mondo è diventato interdipendente e nessuno Stato può sottrarsi alle relazioni con gli altri. È la grande eredità lasciata dall'ondata di globalizzazione degli anni 90 che, piaccia o no, ha cambiato il mondo. L'attuale stagione dell'intelligenza artificiale e della robotica non potrebbe esistere senza il consolidamento delle filiere di materie prime essenziali, quali terre rare, litio, cobalto, rame. Senza saremo ancora i telefonini senza internet. Risorse che vengono estratte come se fossero rinnovabili, ma non lo sono. Capire i mutamenti, individuare i fili che collegano il mondo, sviscerare i conflitti per cercare le cause restano sempre i pilastri del giornalismo di esteri. Se in passato le cose lontane interessavano soltanto agli studiosi, oggi il concetto di lontananza è superato. Qualsiasi cosa accada nel mondo, ne resistiamo le ricadute sulla nostra vita quotidiana quasi in tempo reale.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Chiudiamo andando a New York, andiamo a vedere come a New York si stanno seguendo i mondiali di calcio, che la prossima settimana entrano ancora più nel vivo con l'inizio degli ottavi di finale. Ma prima di sentire Roberto Festa, un saluto, una buona estate da Martina Stefanoni. Esteri torna a settembre. Grazie a tutti e a tutte di essere stati con noi anche in questa stagione. Ciao.
3: È un'esperienza interessante guardare i mondiali di calcio a New York. O meglio, è un'esperienza interessante guardare quelli che guardano i mondiali di calcio a New York. Non è ancora chiaro quanti tifosi abbiano al momento portato le partite che si tengono al Met Stadium del New Jersey, appena al di là del fiume, dell'Hudson. Ma non dovrebbero essere i tifosi moltissimi. Gli hotel di New York, infatti, non hanno registrato quest'anno con i mondiali un significativo aumento di presenze. Questo significa quindi che di tifosi non ne sono arrivati moltissimi. Eppure la presenza dei mondiali si sente. In diversi punti della città sono stati collocati degli schermi giganti. Li hanno messi sulle pareti delle case, degli hotel, nei parchi, nei musei. Il sindaco della città, Zoran Mandani, si è anche inventato i passaporti di quartiere. Cioè, i turisti, ma anche i residenti di un certo quartiere di New York, vengono incoraggiati a visitare gli altri quartieri durante il periodo dei mondiali. Ci sono poi un po' ovunque cocktail, aperitivi, incontri, momenti di socialità varia legata ai mondiali. La particolarità di vedere i mondiali a New York non è però questa. I tifosi che affollano le strade e che si dirigono come punto di ritrovo, di solito Times Square per festeggiare, non sono infatti turisti, non sono visitatori, sono newyorkesi. A me è capitato, per dire, di vedere a Times Square francesi, inglesi, brasiliani. La gran parte di essi non erano appunto gente venuta da fuori. Erano francesi, inglesi, brasiliani che vivono a New York. Lo si capiva dal tipo di inglese che parlavano, lo si capiva dal modo in cui occupavano Times Square. Ed è stata un'esperienza interessante anche girare qualche sera fa per il Bronx, mentre era in corso il match Messico-Ecuador. Bodegas, bar, parrucchieri, marciapiedi erano affollati di gente che assisteva alla partita della loro nazionale. Appunto, erano messicani, erano ecuadoriani che si sgolavano per le loro squadre, ma che sono residenti, sono gente che vive qua, sono newyorkesi. Questi mondiali di calcio fanno allora emergere una cosa che è tipica di questa città e forse si trova solo in questa città. Non è soltanto il fatto che New York è città di immigrati, questo vale per molte altre città americane e vale anche per altre città globali nel mondo, per dire Londra è una città di immigrati, Parigi è una città di immigrati. C'è però qualcosa di più e di diverso che è parte costitutiva di New York. New York non è solo una città di migranti, non è solo un luogo di comunità di migranti. New York non è solo l'unione di tanti mondi. New York è un mondo dove ognuno resta quello che è, ma dove ognuno diventa, a modo suo, newyorkese. Dove 8 milioni di persone vivono attaccate le une alle altre, i musulmani accanto agli ebrei, gli ucraini accanto ai russi, in un esperimento difficile, faticoso, anche doloroso, che non si capisce come resta in piedi, ma che resta in piedi e che continua, anzi, a richiamare gente da tutto il mondo. Non è un caso che sia proprio New York, la città che ha eletto come sindaco Zoran Mamdani, a guidare la resistenza a Donald Trump. Tra le tante ombre, tra le tante ragioni di frustrazione, di malcontento, con cui una parte importante di America celebra i 250 anni della nazione, il mondo, New York, è una ragione per non disperare. Un saluto da New York.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: Popolare Network.
18: A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime punta a dimostrare unità e il fatto di non essere isolato, proprio mentre in America si festeggiano i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti. Stasera il discorso di Trump al Monte Rushmore, nel consueto sfarzo voluto dal presidente. Il Papa intanto ricorda le ondate di immigrati che il paese ha accolto nella propria storia e domani sarà a Lampedusa. Fentanyl, clamoroso furto all'ospedale israelitico di Roma, rubate 80 fiale dalla cassaforte, sufficienti a produrre 20.000 dosi di stupefacente, non ci sono segni di scasso, si indaga sui dipendenti. A Prato la polizia sgombera un picchetto di lavoratori davanti a un'azienda sotto processo per caporalato e frode fiscale. Secondo il Sud Cobas voleva chiudere per riaprire, licenziando i lavoratori sindacalizzati, che 10 giorni fa erano stati aggrediti da un gruppo di imprenditori. Rai, dopo l'azzeramento della commissione di vigilanza, oggi la presentazione dei prossimi palinsesti, ma non c'è nulla per frenare l'emorragia di ascolti, introiti e cervelli verso il privato. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Teheran sono iniziate le celebrazioni per Ali Khamenei alla vigilia dei funerali pubblici dell'ex guida suprema iraniana che andranno avanti diversi giorni. Oggi c'è stata una cerimonia a cui ha partecipato una serie di politici stranieri, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Nel complesso il regime di Teheran aveva annunciato la presenza di rappresentanti di oltre 100 paesi, un modo per sottolineare che il regime stesso non è isolato a 4 mesi dallo scoppio della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. E negli Stati Uniti tra poche ore cominciano altre celebrazioni, quelle per il 250esimo anniversario della fondazione del paese, che saranno inaugurate stasera da Donald Trump. Il presidente terrà un discorso al Monte Rushmore, quello su cui sono scolpiti i volti di altri 4 presidenti statunitensi, e per l'occasione ci saranno anche dei fuochi d'artificio, un'abitudine interrotta negli scorsi anni per il rischio di incendi in quell'area, ma ripristinata su ordine del presidente. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
19: Queste celebrazioni dei 250 sono diventate una celebrazione proprio di Trump stesso, ma l'ha voluto lui, perché c'era un comitato per fare questa celebrazione, formato nel 2016, quindi in tempi non sospetti, da un gruppo bipartisan composto da politici, cittadini, organizzatori di eventi. Poi Trump al 29 gennaio 2025 ha detto: ci voglio mettere mano io, e ha fatto un altro comitato e ha, come dire, applicato una sobria estetica alla Simpson dei tempi d'oro e ha esteso queste celebrazioni in una maniera inverosimile, includendo cose come il passaporto in edizione speciale con la sua effigie stampata sopra e poi le patatine della libertà del Maine e altre, insomma, cose di questo spessore politico e simbolico.
18: E alla vigilia dell'anniversario oggi è intervenuto il Papa, che ha ricevuto un'onorificenza dalle autorità di Filadelfia e si è augurato che gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ricordando anche le ondate di immigrati accolte dagli Stati Uniti nel corso dei secoli. Domani Leone XIV sarà a Lampedusa, dove 13 anni fa era andato un altro pontefice, Francesco, nella sua prima visita fuori dal Vaticano dopo essere stato eletto. Sarà anche un messaggio contro la rimigrazione, ha detto oggi l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. All'ospedale israelitico di Roma sono sparite 80 fiale di fentanyl. Il furto sarebbe avvenuto alla fine di giugno, ma è stato reso pubblico solo ora. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice d'urgenza. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto ispezioni nella struttura, mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. In diretta dalla capitale, Maria D'Amico.
16: Un furto di un farmaco stupefacente, un potente anestetico, avvenuto 2 settimane fa, che sta creando non poco allarmismo e scompiglio al Ministero della Salute, come dicevi tu, Regione Lazio, l'ospedale israelitico. Le 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, sono state sottratte dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale, una struttura privata accreditata che si trova nella zona del Trullo. Un quantitativo di farmaco idoneo a confezionare più di 20.000 dosi portate via senza nessun segno di effrazione o di scasso sulla cassetta che le conteneva. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti del nosocomio che hanno denunciato il furto. Ora ad indagare sono anche i NAS, oltre che la squadra antinarcotici, per capire i NAS se è stata rispettata la procedura per tutta la filiera distributiva dei farmaci stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione. Il timore, il rischio è quello di un'immissione massiccia del fentanyl sulle piazze di spaccio romane. E ad essere allarmato è anche Palazzo Chigi, che appunto ha fatto una riunione di urgenza e ha stigmatizzato il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza per tale sostanze. L'ospedale si considera parte lesa e garantisce collaborazione nelle indagini. Dovrà spiegare come è stato possibile un furto così grave con l'apertura di una cassaforte senza nessun segno di scasso. Vi restituisco la linea.
18: Grazie Maria. Di fentanyl in questi anni si è parlato soprattutto a proposito degli Stati Uniti, dove è molto diffuso e dove si stima che abbia provocato nel solo 2025 quasi 70.000 morti per overdose, da qui la preoccupazione delle autorità sanitarie. Sentiamo Riccardo Gatti, dirigente al Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano.
17: Come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so. Francamente, mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza, perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone, però ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre.
18: A Seano, vicino a Prato, è stato violentemente sgomberato dalla polizia un presidio di lavoratori che protestavano contro la chiusura di un'azienda, la H, e il licenziamento di un centinaio di lavoratori. Una storia simbolica e un nuovo capitolo di quello che succede nel distretto tessile pratese. Massimo Alberti.
20: La H di Seano, una multinazionale di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni, titolare a processo per caporalato. Il 20 giugno annuncia la chiusura. Per il Sud Cobas non è crisi e non manca il lavoro, ma come pratica già vista e rivista nel distretto tessile, chiude per riaprire lasciando a secco i lavoratori. Sfrutta, evadi, scappa, lo chiama il sindacato. Come molte altre aziende del pratese, una dura lotta di 2 anni, costellata di aggressioni agguati a lavoratori sindacalisti, aveva ottenuto contratti regolari. Così a giugno riparte il presidio permanente che nel disinteresse delle istituzioni blocca le merci. 10 giorni fa 250 imprenditori attaccano il picchetto con spranghe e bastoni, cercando di recuperare le merci. 2 giorni fa l'apertura di un tavolo in provincia sembrava aprire una soluzione.
21: Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
22: Portare via con il pulmino!
21: Ma che cazzo!
20: Inaspettatamente oggi la polizia, cioè lo Stato, sgombera il presidio dopo la denuncia contro i sindacalisti di una ventina di imprenditori che volevano sbloccare le merci. Luca Toscano del Sud Cobas.
0: Si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti. Le parti hanno iniziato a spaccare tutte le persone che erano al presidio, sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia.
20: Stavolta c'è stata anche qualche reazione politica dal presidente della regione e dalle opposizioni, ma quello che si è visto oggi non è nuovo nel distretto tessile pratese, in un mondo al contrario dove le istituzioni, anziché tutelare i diritti, tutelano chi li viola.
18: I vertici della RAI oggi hanno presentato i palinsesti dell'anno prossimo, tra conferme e smentite piuttosto prevedibili, nulla si intravede che possa invertire l'ormai cronica emorragia di ascolti, cervelli e introiti pubblicitari. In compenso nascerà un nuovo canale digitale Italiana, tutto dedicato al racconto delle eccellenze e dell'identità appunto italiana. La presentazione arriva all'indomani delle dimissioni in blocco della commissione di vigilanza RAI, che per le divisioni interne al centrodestra non è stata in grado di eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica. Da Roma, Anna Bredice.
1: Con una commissione di vigilanza in questo momento inesistente, se persisterà questa situazione, non in grado di discutere e approvare nemmeno la par condicio per le elezioni, ad Ancona l'amministratore delegato ha cercato di prendersi la scena per presentare i palinsesti RAI, un palinsesto autunnale che sarà quello che accompagnerà la RAI chiamata dall'opposizione Tele Meloni verso la campagna elettorale. Giampaolo Rossi si compiace di aver aumentato le ore di informazione, ma il CDR gli risponde che non può considerare decine di ore su Lasco e poche sui disagi giovanili nello stesso calderone dell'informazione. Tante conferme di trasmissione, un nuovo canale chiamato Italiana, nel quale, dicono i dirigenti, verrà raccontata l'identità nazionale, quella nazione che piace a Meloni, declinata nel senso sovranista. Per questa giornata il sindacato RAI Usigrai aveva anche preparato un video comunicato per protestare contro lo smantellamento di RAI 3, un video che è stato censurato, è stata vietata la messa in onda. L'unica nota positiva il ritorno della trasmissione di Bollani. Il timore della chiusura aveva provocato molte proteste. Ora per la commissione i due presidenti delle Camere dovranno decidere se sostituire i componenti, ma l'opposizione è determinata a non partecipare se la situazione rimarrà uguale, un modo anche per denunciare la mancata volontà da parte della maggioranza di approvare in Parlamento il Freedom Act, di cui l'Unione Europea chiede la ratifica, unico modo per sfuggire al controllo della politica sulla RAI. Linea allo studio.
18: Il Ministero dell'Istruzione ha definito una doverosa e consueta raccolta di informazioni riguardante il rischio di indottrinamento islamista per garantire il pluralismo la circolare con cui il ministro Valditara chiede agli uffici scolastici regionali di segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato gli imam a pad di informazioni riguardante il rischio di indottrinamento islamista per garantire il pluralismo. La circolare con cui il ministro Valditara chiede agli uffici scolastici regionali di segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato gli imam a parlare con gli studenti. Le opposizioni e il sindacato

0: Inaccettabile. Questa operazione è stata fatta per rispondere a un'interrogazione parlamentare di un deputato adesso di Futuro Nazionale, ma il problema non è tanto se ci sono state 7, 3, 25 o 100, quelle che sono. Il punto è che qualunque iniziativa di questa natura in un contesto di autonomia scolastica, ma soprattutto di attenzione ai pluralismi religiosi, interventi di questo tipo da parte della scuola sono legittimi, sono legati alla conoscenza di culture religiose altre, un tentativo di in qualche modo indicare queste attività come attività quasi sbagliate da parte della scuola, e questo è il problema, no? Per cui siamo un po' nel solco della rilevazione fatta un po' di mesi fa sulle iniziative sulla Palestina e via discorrendo, quasi a imporre in qualche modo alle scuole di non fare alcune iniziative su alcuni temi anche di attualità.
1: Infine l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco. Oggi il procuratore locale ha annunciato l'identificazione di una donna che sarebbe arrivata dalla Germania e ci sarebbe tornata dopo l'esplosione, passando anche dall'Italia. Il servizio da Parigi.
2: Non era un uomo, ma una donna travestita da uomo con un berretto calato sugli occhi che la sera del 29 giugno scorso a Monte Carlo ha depositato e fatto esplodere una bomba dissimulata in uno zaino all'entrata dell'immobile di residenza dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev, gravemente ferito nell'attentato, così come la moglie, ancora in prognosi riservata, e il figlio di 13 anni. Una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo e già identificata, ha spiegato con manifesta soddisfazione il procuratore del Principato di Monaco in conferenza stampa questa mattina alle 11.30. Anastasia Berezovska, 39 anni, di nazionalità ucraina e residente in Germania, nella regione di Esse, contro cui è già stato spiccato un mandato di cattura internazionale di Interpol per tentato omicidio e attentato all'esplosivo. Il suo domicilio in Germania è già stato perquisito, ma la sospetta resta per ora introvabile. È stata identificata grazie ad un testimone e alle immagini di videosorveglianza dei giorni precedenti in cui la si riconosce mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento dell'oligarca ucraino. Dopo aver fatto esplodere la bomba con un comando a distanza al momento del rientro di Vadim Ermolev e dei suoi familiari dal ristorante, sarebbe fuggita a piedi per ritrovare l'auto presa a Nolo, che ha riconsegnato il giorno dopo in Germania prima di far perdere le proprie tracce. Nessun dettaglio su chi sia la presunta colpevole, Anastasia Berezovska, né su chi sia il mandante e con quale movente, mentre sembrerebbe probabile la presenza di complici. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
1: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti e Diana Santini in redazione per questo giornale radio. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
3: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
6: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
3: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.mi.it/estate al castello. Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
7: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency

0: in via Santa Croce 19.
1: Il programma su spaziocinema.info.
2: Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Meteo Regione. Più tutele per lavoratori e lavoratrici esposti al caldo estremo. I sindacati chiedono al Comune di Milano di ampliare le misure regionali, considerate insufficienti. Sistema informativo sanitario, il PD attacca la Regione: tra il 2024 e il 2025 oltre 5.000 ore di malfunzionamenti del SIS e 382 incidenti. Sono indagati per omissione di soccorso i tre amici del ragazzo annegato nella notte nella piscina Romano a Milano. I tre non avrebbero soccorso il loro amico, la piscina era chiusa. Un intervento urgente a tutela di lavoratori e lavoratrici esposti al caldo estremo è la richiesta che fanno i sindacati al Comune di Milano. Troppe categorie a rischio sono escluse dalla legge regionale emanata da Attilio Fontana poche settimane fa. In particolare, sottolineano CGIL, CISL e UIL, non ci sono tutele per i riders costretti a lavorare sotto il sole cocente. Luca Stanzione, il segretario della Camera del Lavoro di Milano, tra i sottoscrittori dell'appello.
3: Le motivazioni stanno nel termometro e stanno sotto gli occhi di tutti. Il provvedimento di Regione Lombardia copre soltanto alcune tipologie di lavoro, mentre nelle strade, per le strade all'aperto oppure nei luoghi chiusi dove non c'è un condizionamento a tutela della salute, è evidente che ci vuole un provvedimento d'urgenza, perché l'aumento delle temperature globali è diventato un problema che le istituzioni devono affrontare, e devono affrontare per tempo, non in una condizione come quella di oggi, cui noi chiediamo un intervento di emergenza, devono intervenire con una normativa ad hoc. Nell'attesa di una normativa strutturale, noi chiediamo che il Comune di Milano si attivi e faccia quello che Regione Lombardia non ha fatto.
2: In due anni 5.000 ore di malfunzionamenti al SIS, il Sistema Informativo Sociosanitario della Regione Lombardia. In tutto 382 incidenti tra il 2024 e il 2025. La denuncia del PD regionale, che ha avuto accesso ai dati della Regione. I cittadini, i medici, le farmacie, le ASST e le ATS hanno subito malfunzionamenti un giorno su due. I dati sono stati illustrati oggi al Pirellone dai consiglieri regionali Carlo Borghetti, Pierfrancesco Maiorino e Gianmario Fragomini. Che ascoltiamo.
4: Non funziona perché ci sono 382 incidenti del sistema informativo sanitario, il cosiddetto SIS, ci sono 5.000 ore in due anni di mancato funzionamento, queste a volte sono anche molto lunghe, arrivano anche a coprire l'intera giornata, e per il cittadino e la cittadina lombarda cosa significa? Significa andare dal proprio medico di base, non trovare la soluzione, non poter fare un certificato, non poter fare una prescrizione medica, significa trovare il problema in una farmacia quando si deve appunto ritirare qualcosa, e la stessa cosa può succedere in un CUP dell'ospedale. Quindi è evidente a tutti che in Regione Lombardia il sistema informatico non funziona. Non funziona da anni ed è incredibile, pensiamo che sia incredibile, che in una società avanzata come quella lombarda, in un sistema come quello lombardo, pensare che anche sull'informatica abbiamo dei problemi e che si riverbera quindi sulla sanità lombarda, oggi non sia più scusabile. Noi pensiamo che ci siano delle motivazioni che non possono tutte dipendere dalla Regione Lombardia, perché il tema del personale, il tema delle professioni sanitarie non è tutto ascrivibile alla Regione, ma quando si tratta di organizzazione vera e pura come quella del sistema informativo, che dipende da una società lombarda che si chiama Aria, è tutto ascrivibile a responsabilità di Regione Lombardia.
2: Un ragazzo di 28 anni, Alfredo Encarnacione, morto nella serata di giovedì 2 luglio a Milano dopo essere annegato nella vasca della piscina Romano in zona Città Studi. I tre amici che erano con lui si sono allontanati lasciando l'amico in acqua e ora sono indagati per omissione di soccorso. I vigili del fuoco e la polizia locale sono arrivati intorno alle 23. Il 28enne era in acqua e i suoi amici nel frattempo si erano allontanati. Il gruppo di amici sarebbe entrato nella piscina dopo aver scavalcato la recinzione. A Bergamo le nuove corsie riservate alla linea di bus elettrici che entrerà in servizio da agosto stanno causando da giorni code per il traffico in centro città e polemiche. Il servizio della nostra collaboratrice da Bergamo, Sara Agostinelli.
5: Ci provano con i gersi per indirizzare le auto e secondi in più di verde ai semafori, ma poco cambia. Comune di Bergamo e ATB, azienda di trasporto pubblico, hanno inserito negli ultimi giorni alcuni correttivi per cercare di gestire il traffico, diventato insostenibile in città da quando è stata tolta alle auto una corsia di percorrenza per essere dedicata esclusivamente alla nuova linea EBRT di bus elettrici, collegamento fra Bergamo ed Almine Verdellino, attivo da agosto. Soprattutto nelle centrali via Paleocapa e Bonomelli le code sono infinite, mezz'ora per poche decine di metri. Con 8 secondi in più di verde sulle uscite verso l'autostrada, l'assessore alla mobilità Berlanda ha risposto all'opposizione di centrodestra che chiedeva le sue dimissioni, ma la rabbia non si placa. Solo per prendere i soldi del PNRR e fanno le cose per ideologia sono i commenti più diffusi e i social grondano di video e foto con le auto in coda. In effetti gli 80 milioni per l'opera sono arrivati dal PNRR, ma chi critica la giunta di centrosinistra dimentica che il progetto del 2017 è stato voluto da Camera di Commercio, Confindustria, Università, Provincia, Comune, Diocesi, Imprese e Sindacati. L'ha ricordato la sindaca Carnevali, che ha aggiunto: difficile immaginare che tutti i soggetti avessero motivazioni ideologiche, ma il caos continua e comincia a sembrare imbarazzante. E mentre Aribi chiede che la corsia riservata venga aperta almeno alle biciclette, il vero timore è per settembre, quando il traffico aumenterà con la riapertura delle scuole.
2: Non verrà demolita ma rigenerata la stazione di Varese. Il progetto che ha in mente la società che ha acquisito l'area vuole preservare il valore artistico della struttura, che all'interno ha anche un'opera del designer Marcello Morandini. Il servizio.
6: È destinato finalmente a cambiare volto uno dei vuoti urbani più ingombranti di Varese, il grande complesso abbandonato tra via Adamole e via Casula, proprio di fronte alla stazione Nord, è stato venduto dopo un anno e mezzo di trattativa. A sbloccare l'operazione, secondo quanto comunica il comune, è stata un'attività di recupero crediti. L'assessore alle risorse Cristina Buzzetti parla di un debito tributario da 540.000 euro recuperato dall'amministrazione, che ha così rimosso l'ostacolo alla compravendita. Il compratore è una società di sviluppo immobiliare extraprovinciale, il cui nome resta per ora riservato, ma secondo le prime indiscrezioni raccolte dal quotidiano online Varese News, la notizia più significativa riguarda il destino dell'edificio. Non sarà infatti demolito, ma recuperato. Anche perché dentro il complesso si trova un'opera dell'artista varesino di fama internazionale Marcello Morandini, più precisamente una piazzetta pedonale a gradoni progettata a metà degli anni 70, che dovrebbe essere preservata. Sui contenuti, l'ipotesi più concreta prevede il mantenimento degli spazi commerciali al piano terra, ora degradati, ma i piani superiori, oggi tutti destinati ad uffici, anche se in realtà abbandonati da anni, è prevista almeno una parte di conversione residenziale. Resta infine l'originale autorimessa da 200 posti, strategica per la vicinanza alle stazioni e a diversi centri commerciali di interesse, e anch'essa abbandonata da molti anni. Per il grande complesso ci sono tre ipotesi progettuali sul tavolo e un primo confronto è già avvenuto con il comune. Da Varese, Stefania Radman.
2: Nuove minacce di sgombero per il centro sociale Cantiere di Milano. Il gruppo immobiliare che ha acquisito lo stabile per farne un albergo di lusso un anno fa è tornato a chiederne il possesso. Lo spazio sociale quest'anno compie 25 anni, era stato occupato dagli studenti prima della G8 di Genova per organizzare la trasferta alle giornate di mobilitazione. Domani fuori dallo spazio sociale in via Monterosa ci sarà un presidio per tutta la giornata, la prima di una serie di giornate di mobilitazione. Sentiamo Elena del centro sociale Cantiere.
7: Il presidio di domani, che ricordiamo essere qua in via Monterosa 84, quindi di fronte al cantiere, è un presidio sia di, appunto, di tutela partecipata in qualche modo e di dimostrazione anche di vitalità e di solidarietà. Questo perché anche l'anno scorso al primo tentativo di sgombero di fatto da parte della proprietà, che aveva costruito un ponteggio sulla facciata del cantiere come se potesse bastare così poco, no? Aveva risposto comunque la città di Milano, no? E grazie a delle grosse mobilitazioni si era riusciti a togliere quel ridicolo sigillo posto a 25 anni di storia e riappropriarsi di uno spazio che non è di qualcuno, è uno spazio di tutti e per tutti. L'idea anche di una giornata intera che va dalle 10 del mattino, ricordiamo, molto importante anche a dire la verità, la mattina fino alle 10 di sera, è proprio anche un po', no, per permettere a chiunque di passare anche in base alle sue disponibilità, proprio perché vorremmo alludere esattamente a questa cosa. Il cantiere non è vivo un giorno, è vivo 365 giorni da 25 anni e in particolare quest'estate avrà bisogno dei suoi umarell. L'estate è sempre un periodo critico e pericoloso per gli spazi sociali.
2: Come ogni venerdì, i consigli culturali per il fine settimana a cura di Ira Rubini.
8: Secondo weekend del festival Welcome to Socotra alla Fondazione Feltrinelli, dedicato tutto alla musica, alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, fino a domenica è visitabile l'installazione Insomnia, un'installazione multimediale interattiva che il pubblico può attraversare come in sogno. E inoltre si può vedere il documentario immersivo che è dedicato all'attraversamento del Mediterraneo con un pensiero a chi vi perde la vita. We Should Be at Sea. Entrambi sono firmati dagli studenti della scuola di cinema. In questo weekend Villa Arconati, con tanti appuntamenti musicali, tanti nomi nel A Mare Culturale Urbano, la media partnership con la Società dei Concerti prevede un concerto con Riccardo Brandi al sassofono, Filippo Pired al pianoforte, musiche di Schiavoni, La Puca, Stracchi ed altri contemporanei alle ore 11 per un matinè. Per musica nei quartieri al Playground Stelvio in via Stelvio 38, Pierino il Lupo, la celebre composizione di Prokofiev con il quintetto di fiati La Phil, la Filarmonica di Milano, alle ore 11 di domenica. Ritorna Game of Sforza, i 50 anni che sconvolsero Milano di e con Davide Ferrazzani, uno spettacolo di narrazione che ritorna dopo il molto successo delle passate stagioni nel programma estivo della Biblioteca Sormani alle ore 19:30. Domani all'estate al Castello Sforzesco, due sud, una sola anima, Roots, Day One, Napoli, con Emilia Zamuner, Gnutta, Alessandro D'Alessandro e Blues Forpino. All'ippodromo La Maura arrivano i Foo Fighters negli High Days, in concerto alle 15:30, domenica. A Bergamo prosegue il programma del Lazzaretto, il Lazzaretto Estate, con tanti ospiti significativi e diverse band. A Brescia il Brescia Summer Music prevede domani in concerto Emma all'Arena Campo Marte, mentre a Como all'Arena del Teatro Sociale il Festival Como Città della Musica con Macbeth di Giuseppe Verdi e l'orchestra 1813 con il coro 200.
2: Il meteo con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: Questa sera cielo sereno o poco nuvoloso, domani sabato sempre ben soleggiato con formazione di cumuli in montagna, temperature massime senza variazioni con valori compresi tra 31 e 33 gradi, le temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi. La giornata di domenica sempre con cielo sereno o poco nuvoloso con formazione di cumuli nelle ore del pomeriggio, temperature senza variazioni o con massime in lieve aumento. Anche la prossima settimana inizia con giornate ben soleggiate, asciutte o con qualche rovescio previsto nella notte tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì.
2: È tutto per questa edizione curata da Roberto Maggioni e Alessandro Braga. Metro Regione torna lunedì sera alle 19:45.
10: Vuoi respirare arte?
11: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
10: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
12: M'incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare, vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
13: Outfit estivi a prezzi incredibili?
14: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
13: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
14: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
13: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
15: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.

0: Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Ultima puntata della stagione, perché come forse sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, da lunedì poi comincia il palinsesto estivo propriamente detto di Radio Popolare, Popolare Network. Ci saranno naturalmente ampi spazi di notizie, approfondimenti anche nel prossimo palinsesto, ma questa formula va in vacanza per i mesi estivi, luglio e agosto. Formula che prevede una puntata monografica qui tra le 8 e le 8 e mezza, e questa sera abbiamo deciso di affrontare un tema sicuramente molto importante nel mondo in cui viviamo, che è quello di queste big tech che mettono in discussione i fondamenti della democrazia. Naturalmente non da sole le grandi aziende della Silicon Valley, del digitale e dell'intelligenza artificiale, ma insieme alla politica degli Stati Uniti e alla politica di vaste aree del mondo, soprattutto occidentale, no? La cosiddetta politiche sovraniste, per cui il nuovo paradigma è la libertà. È importante la democrazia, molto meno la libertà di fare affari, naturalmente si intende, anzi la democrazia diventa anche spesso un ostacolo. E saluto da Los Angeles Luca Celada. Buonasera Luca.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Lo scrivi sul Manifesto e sei in zona Silicon Valley, diciamo, sei il più vicino di tutti noi alla Silicon Valley, spesso di questo ti occupi. Oggi sul quotidiano c'è un tuo pezzo in cui si riporta una notizia interessante dal punto di vista del rapporto tra il potere politico e il potere tecnologico e finanziario, ossia l'ipotesi che OpenAI, ma non solo, anche grandi altre aziende tecnologiche possano vedere la partecipazione pubblica dello Stato nel capitale. Questo che cosa comporterebbe?
1: Beh, comporterebbe l'acquisizione diretta, si parlerebbe adesso del 5% di OpenAI da parte degli Stati Uniti, cioè un modello di statalismo che è, diciamo, nuovo rispetto alla pur lunga storia di convergenza, chiamiamola, fra potere politico americano e diciamo il settore industriale, no, del paese, da, non so, dalle ferrovie dell'Ottocento all'economia di guerra del Novecento a, non so, l'uso dell'industria energetica per proiettare egemonismo geopolitico, le sette sorelle, via dicendo. Insomma, non è mai stato un segreto, no? Si diceva quello che è buono per la General Motors è buono per gli Stati Uniti. Qui stiamo però assistendo, da un lato, a una, diciamo, a uno sviluppo insospettato da parte di quello che è in teoria e dopo tutto un governo repubblicano del partito, cioè che è antistatalista, no, per definizione, e comunque pro liberismo e governo minimo, un intervento diretto, appunto una specie di nazionalizzazione di una porzione, in questo caso di una dei colossi leader dell'intelligenza artificiale. E questo delinea anche questa specie di convergenza strategica, ma senza precedenti, fra quel settore, no? Quello che tu dicevi, appunto, la Silicon Valley, che tanto influisce in maniera diretta sulla nostra vita quotidiana, internet, i social, e adesso sponsorizza il prossimo balzo industriale, l'intelligenza artificiale. In questo il governo di Trump si porrebbe come partner. Questo governo ha già acquisito l'anno scorso il 10% di Intel, la società che produce
0: i microchip,
1: perché considerata di importanza strategica, ma anche lì acquisendo appunto una quota di 8, quasi 9 miliardi di dollari, che la rende comproprietaria in un certo senso di questa azienda, che poi tra l'altro vende microchip no, alla Cina. Trump dice che non sono ultima generazione, quindi è buon business, non un problema strategico, e gli Stati Uniti ricevono ingenti guadagni. Trump parla sempre di miliardi e miliardi, ci conviene a tutti. C'è questa così convergenza senza soluzione di continuità adesso con questo governo fra business e politica.
0: Chi guadagna di più da questa convergenza?
1: Ma ufficialmente appunto ci conviene perché entrano così fantastigliardi nell'erario, un po' come è accaduto con i dazi, perché questa è sempre stata, no, la logica esposta dal presidente, e questi vasti guadagni pubblici in teoria, ma però in un contesto dove questo governo in realtà fiscalmente favorisce le imprese e diciamo, no, l'1%, e invece contemporaneamente sta tagliando radicalmente i servizi sociali, l'assicurazione medica, gli alimenti ai disagiati. Quindi non si capisce bene, mentre invece è piuttosto chiaro che comunque questo ecosistema sta favorendo quell'oligarchia che è molto vicina al governo e di fatto la famiglia Trump, no? Perché è dell'altro giorno questo rapporto pubblicato no, dalla Ethics in Government, che quantifica in 2 miliardi i guadagni personali di Donald Trump acquisiti negli ultimi 18
0: fatti
1: mesi.
0: Con quindi l'immobiliare, ecco, con le criptovalute, con le partecipazioni dei fondi sauditi nei business suoi e della sua famiglia, insomma c'è dentro veramente di tutto, ed è un po' la fotografia anche della sua azione politica. In questo c'è un rapporto che è molto discutibile, no? Una volta si parlava di antitrust negli Stati Uniti, adesso lui rivendica invece di fare esattamente il contrario, cioè di fare politica anche per fare business personale. Naturalmente tutto questo non ha soltanto un costo per i contribuenti, ha anche un costo politico, perché poi alla fine l'amministrazione statunitense acquisisce un ulteriore enorme potere di decisione, di vita e di morte per l'economia, per le imprese.
1: Un avvocato, ex avvocato dell'ufficio etico della Casa Bianca, Richard Painter, lo definiva ieri, intervistato, insostenibile per la democrazia. Senz'altro è senza precedenti questo livello di corruzione oligarchica, come dire, no? Negli Stati Uniti, un modello quasi putinista, non ha precedenti in questa forma. E hai fatto bene a ricordare l'antitrust, perché è spesso dimenticato, secondo me, che quella repentina, diciamo così, inversione di rotta della Silicon Valley progressista, no? Comunque che proiettava questa aura di impegno più o meno sociale, ecologista, eccetera. Quello che abbiamo assistito con quella processione di tutti i potentati dei maggiori colossi di Silicon Valley all'insediamento, al secondo insediamento di Trump, beh, secondo me aveva non poco a che vedere con un'azione invece incisiva del governo Biden proprio nell'antitrust e proprio mirato ai monopoli digitali, tramite Lina Khan, che era una molto agguerrita direttrice del Federal Trade Commission, che aveva iniziato a lavorare molto in quella direzione, e forse non coincidentalmente questo è coinciso con la conversione di Damasco di molti potenti di Silicon Valley che hanno appoggiato Trump e che adesso si trovano ad operare in un contesto di mutuo beneficio, dove, no, il governo degli Stati Uniti assicura comunque protezione a questo oligopolio. Ricordiamo, che ne so, le ramanzine che vengono fatte da J.D. Vance, da Marco Rubio, all'Europa soprattutto, no?
0: Certo.
1: Gli avvertimenti
0: hanno. Tenta di regolamentare minimamente.
1: Di non regolamentare sotto l'egida, no, così vaga della libertà d'espressione. Di contro è chiaro che, essendo Donald Trump, c'è un tornaconto e quindi ci sono in questo caso una compartecipazione, ma insomma ci sono appalti militari alla Palantir piuttosto che Amazon, insomma c'è un interesse diretto, della famiglia, come ricordavi, le cryptocurrencies, le criptovalute, ma per esempio nel portfolio di investimenti di Trump, figurano la Apple, figura Google, figura Meta, insomma c'è poco, è piuttosto chiara la situazione.
0: Luca, grazie per essere stato con noi. Buona
1: Buon lavoro, arrivederci.
0: giornata a Los Angeles, Luca Celada.

0: Pronto? Beh, Luca Celada ci evocava quella immagine che ricorderete dei grandi della Silicon Valley, tutti schierati il giorno della inaugurazione del mandato, del secondo mandato di Trump, dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, quasi a rendergli omaggio come si faceva un tempo con il feudatario. E non uso questa immagine a caso, perché adesso con noi c'è Roberto Seghetti. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccomi. Di tecno feudalesimo parla l'economista Yannick Varoufakis. Tu hai scritto un libro che si intitola Capitalismo feudale, e in questo caso sì. il re Trump e i feudatari sono i big della Silicon Valley.
1: Assolutamente sì, guarda, io mi sono chiesto la ragione per la quale noi stiamo assistendo a una cosa allibiti tutti quanti, a una cosa che va molto oltre quello che ci aspettavamo, e il risultato è stato, ho ripercorso diciamo così una cinquantina di anni di storia facendo vedere come l'intreccio degli effetti del liberismo con gli effetti delle nuove tecnologie hanno pian piano cambiato la storia, in una prima fase garantendo la possibilità di movimento dei capitali senza limiti, e quindi in qualche modo scollegando attraverso le possibilità offerte dalle nuove comunicazioni il profitto dalla necessità di fare i conti sia con le regole dello Stato sia con i sindacati dei paesi industrialmente più forti, ma poi con la seconda ondata delle nuove tecnologie è accaduta una cosa che ha cambiato anche diciamo la cultura e sta cambiando profondamente la politica, perché queste nuove tecnologie sono valide per chi, per costoro, per tutti i grandi inventori e venditori di nuove tecnologie, se sei primo, perché sono tecnologie che ti aprono la porta per entrare in un mondo, quindi valgono se tu sei primo nel mondo, al massimo il secondo. Se non sei tra i primi, quindi se non sei un monopolista, sostanzialmente non conti niente. E questo sta cambiando le cose anche dal punto di vista sociale. Non a caso Peter Thiel dice la concorrenza è per gli sconfitti e per i deboli, la libera concorrenza, che per noi invece nella teoria di prima, anche nella teoria più liberista, la libera concorrenza viene considerato un dato positivo, invece adesso viene considerato un dato negativo, vale il monopolio, e questo si sta trasferendo anche dal punto di vista sociale e politico. Non a caso sta prevalendo negli Stati Uniti l'idea che il presidente non debba avere limiti. C'è quasi un monopolio del potere che diventa quasi personale, un po' come era prima della rivoluzione francese.
0: Naturalmente questi non sono discorsi astratti, Seghetti, ma sono fotografie, dati di fatto che determinano la vita di tutti noi che siamo in questo momento. Cioè, io ti sento parlare e provo una sensazione di assoluta, come dire, impotenza, no? Di fronte a questo.
1: Guarda, ci sono anche delle cose che sembrano banali o macchiette. Trump che guarisce, che con l'intelligenza artificiale si raffigura come un guaritore di un malato. C'è un libro bellissimo di Mark Bloch, I re taumaturghi. Cioè ci sono delle cose che ci ripresentano delle robe che noi pensavamo essere ormai nella cantina della storia, cioè delle persone che considerano il potere come una proprietà personale. È così nei grandi conglomerati economici: l'amministratore delegato ha i suoi uomini, la sua squadra, cambia l'amministratore, cambia la squadra e nessuno può contestarlo. È così, diventando così politica. Trump è uno che tratta, per esempio, la scienza come, che ne so, il vescovo Conte trattava Mozart, che è il primo musicista a dismettere la livrea del servo, perché i musicisti e gli scienziati avevano la livrea del servo. Trump, e non solo Trump, pretende di dettare legge come si fa la scienza, pretende di non avere limiti. Insomma, Trump non è colui che sta cambiando il mondo, Trump in qualche modo è colui che è arrivato perché il mondo è cambiato. Io credo che bisogna prenderne atto e capire che bisogna, con forza combattere questa deriva, cominciando a prenderne atto. Cioè, noi è in discussione il principio cardine della rivoluzione francese e anche della rivoluzione americana, cioè che tutti gli uomini sono uguali, almeno teoricamente, che non vi sono persone che stanno al di sopra. Peter Thiel considera la parità di diritto tra gli uomini e la parità di condizione tra gli stati un elemento di caos. Quando lui parla dell'anticristo, parla del caos che sarebbe, secondo lui, provocato dal fatto che, stando tutti sullo stesso livello, in realtà non c'è un ordine efficiente. E lui sostiene, come altri, che questo ordine efficiente può darlo solo, una gerarchizzazione della società grazie anche all'efficienza della tecnologia.
0: E questa ideologia che si accompagna alla tecnologia poi si sposa perfettamente con le teorie e le azioni politiche delle estreme destre occidentali, che vediamo crescere un po'.
1: Assolutamente
0: ovunque,
1: sì.
0: No? O accedere al potere.
1: Sì. Assolutamente sì, cioè l'uomo al comando, quello che comanda non va ostacolato, colui che ha successo, guardate che c'è negli Stati Uniti una corrente fortissima religiosa, colui che ha successo ha la grazia, colui che non ha successo è perché è un peccatore, non ha la grazia, cioè non solo puoi essere un povero disgraziato che per tua sfortuna ti sei trovato in cattive acque, no, sei anche, cioè non hai nemmeno la grazia, proprio perché solo chi ha la grazia ha successo. Non a caso Trump cita sempre Dio, sembra in missione per conto di Dio, come nel film i Blues Brothers, ma lui lo dice sul serio, e nella ideologia MAGA in qualche modo ci credono sul serio. Non a caso lui ha messo a capo dell'ufficio della fede della Casa Bianca Paula White, che è la predicatrice, che è la capa di questa corrente religiosa. Ci sono tante cose che si tengono, c'è un cambiamento culturale molto forte e bisogna prenderne atto. Queste persone pensano che il profitto non debba avere limiti, che nessuno abbia il potere di mettere un limite alla tecnologia e che tutti noi dobbiamo essere al servizio di questa efficienza. Ecco, il termine efficienza non è un termine neutro in questo caso, è un termine che significa molto, perché significa mettere in discussione anche la parità di condizione e il fatto che anche gli ultimi devono essere in qualche modo aiutati in questo mondo.
0: Invece gli ultimi rimarranno gli ultimi per girare all'incontrario il Vangelo. Grazie Roberto Seghetti per essere stato con noi.
1: Grazie a te e a voi.
0: Ricordo il tuo libro Capitalismo Feudale, editore La Terza.

0: Saluto adesso il nostro Marco Schiaffino. Ciao Marco.
1: Ciao Luigi.
0: E insomma, lo scenario che stiamo delineando questa sera è quello di una egemonia che appare inscalfibile per i comuni mortali. Che cosa si delinea all'orizzonte per queste aziende così dominanti tra tecnologie digitali e intelligenza artificiale?
1: Ma in realtà stiamo assistendo a un cambio di scenario che si sta sviluppando abbastanza velocemente. Allora, se Donald Trump sta nazionalizzando, abbiamo sentito prima il collega Luca Celada, le società che si occupano di intelligenza artificiale in un'ottica di utilizzo di questi sistemi per il controllo sociale, gli equilibri a livello di geopolitica, anche la potenza militare, quello che sta succedendo è che invece nell'ambito del business, quindi se parliamo proprio delle aziende private, qualche scricchiolio sta venendo fuori, più di uno. Proprio in queste ultime settimane tutti i commentatori e tutti gli addetti ai lavori si stanno interrogando su quanto effettivamente questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale a livello di produttività, efficienza delle aziende private impatti realmente quanto sia sostenibile, e questo sta diventando un grosso problema.
0: Il dibattito però fino a questo momento rimane, diciamo, teorico, non è che ci sono azioni di contrasto in vista di questo strapotere.
1: Ma allora, non così teorico, spiego. Uno dei temi è quello del token apocalypse, come viene chiamato. Che cosa è successo? In una prima fase le aziende che hanno cominciato a implementare l'intelligenza artificiale cosa facevano? Pagavano sostanzialmente un abbonamento mensile, settimanale, quotidiano, non importa, per utilizzare i modelli di intelligenza artificiale. Ora le cose sono cambiate. Perché? Perché i modelli di intelligenza artificiale sono diventati più potenti, consumano di più a livello di energia elettrica, a livello di calcolo computazionale, e il modello che Anthropic, OpenAI, per citare due dei maggiori player del settore, hanno impostato è quello del pagamento al consumo. Ora, provate a immaginarvelo come la bolletta del gas, solo che al posto dei metri cubi di gas ci sono i token, che sono l'unità di misura del calcolo dell'intelligenza artificiale. Che cosa è successo? Che questi costi sono esplosi. Ha fatto notizia un post del amministratore delegato di Uber che ha detto che in pratica a giugno 2026 hanno esaurito tutto il budget che avevano previsto per l'intero anno, quindi in sei mesi hanno consumato tutta l'intelligenza artificiale che pensavano di utilizzare nel corso dell'intero anno. Ci sono aziende, c'è cioè un articolo di 4.000...
0: Tutta l'intelligenza artificiale in senso quantitativo o in senso finanziario?
1: Quantitativo, stiamo parlando proprio di consumo delle aziende, cioè io do gli strumenti di intelligenza artificiale ai miei dipendenti, loro li usano e si paga una sorta di bolletta. Ci sono aziende che si sono ritrovate una bolletta da 15 milioni di dollari, completamente fuori scala. Cosa sta succedendo? Che adesso stanno chiudendo i rubinetti, hanno cominciato, e questo è abbastanza paradossale perché c'è stata una prima fase del grande hype dell'intelligenza artificiale in cui addirittura c'erano aziende che premiavano i dipendenti che usavano tanto l'intelligenza artificiale. Ora gli hanno detto: guardate, avete un limite settimanale oltre il quale non potete andare. Questo è una parte. L'altra parte è che si comincia a ragionare anche sul fatto che forse quell'idea per cui l'algoritmo di intelligenza artificiale permetteva di sostituire il dipendente, ora deve fare i conti col fatto che costa di più affidare quei compiti all'intelligenza artificiale che affidarli al dipendente che costava meno. E questo è abbastanza paradossale.
0: Ma anche questa è, diciamo, una contingenza, una fase che stiamo vivendo, una fluttuazione che poi ci porterà magari di nuovo indietro dal punto di vista dei costi?
1: Ma è possibile, anche perché è un settore che deve raggiungere ancora la maturità. Allora, io faccio un esempio. Molte aziende fanno a gara avere l'ultimo modello di Claude, l'ultimo modello di ChatGPT. Però questo cosa vuol dire? Che sono dei modelli più complessi che fanno dei ragionamenti, chiamiamoli così, più evoluti e consumano più token. Spesso e volentieri per i compiti che gli sono affidati non serve tutta questa potenza, quindi a un certo punto verrà ricalibrata un po' in qualche maniera questo utilizzo dell'intelligenza sì. artificiale. Poi c'è anche un problema oggettivo di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Io cito due o tre notizie. Ford, per esempio, sta riassumendo centinaia di ingegneri che aveva licenziato pensando di sostituirli con l'intelligenza artificiale, perché si è resa conto che su determinati problemi l'AI non è in grado di fare il lavoro degli ingegneri. La Commonwealth Bank of Australia aveva licenziato 40 addetti al servizio clienti sostituendoli con un bot e poi si sono resi conto che la cosa non funzionava e li hanno dovuti riassumere. Allo stesso modo IBM, per quanto riguarda le risorse umane, si è trovata a fare il conto col fatto che l'intelligenza artificiale certi problemi non riusciva a gestirli e hanno dovuto riassumere. Quindi è un rimbalzino per adesso, però è qualcosa che fa un po' scricchiolare questa narrazione dell'intelligenza artificiale che è stata fatta finora.
0: Marco, grazie.
1: Grazie, buon lavoro, buonasera.
0: Sei stato l'ultimo ospite di questa stagione dell'Orizzonte delle 20.
1: Guarda, invece Doppio Click va avanti per tutto luglio.
0: E allora ti continueremo ad ascoltare. Ciao Marco.
1: Ciao Luigi.
0: Buona serata.
1: Buon lavoro.
0: E buona serata a chi ci ascolta. 20 e 29 minuti. Ci fermiamo qui. Luigi Ambrosio vi saluta. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizi a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Sui Generis, in onda come sempre il venerdì sera. Oggi ultima puntata di stagione, perché appunto la settimana prossima, come sapete, parte il palinsesto estivo e quindi Sui Generis si prende una vacanza, come facciamo tutte le estati. Ci interrompiamo, raccogliamo le idee e poi da settembre ricominciamo con una nuova stagione. Raccogliamo le idee, questo vuol dire raccoglietele anche voi se volete e mandatemele a mordiglia@radiopopolare.it, come diciamo sempre, cerchiamo di scrivere insieme anche questa trasmissione a partire dalle vostre curiosità, dalle cose di cui vorreste sentir parlare. Capita qua che appunto ci consigliate degli argomenti, a volte li trattiamo, a volte ci pensiamo, ci ragioniamo insieme, troviamo la persona giusta con cui parlarne, insomma. Quindi continuate a scrivermi anche durante l'estate, così da settembre ripartiamo anche con nuove idee. mordiglia@radiopopolare.it, ma l'ho già detto. Questa sera appunto ultima puntata di stagione, allora io ho pensato di darvi qualche consiglio di lettura. Lo faremo con una casa editrice che si occupa in particolare anche una parte di libri diciamo per adulti, però ha una folta libreria di volumi per bambini e bambine, per persone adolescenti, e quindi ci concentreremo un po' su quella fascia d'età. Poi torna invece la nostra Alice Cucchetti, voce di Radio Popolare, giornalista che si occupa di cinema. In particolare con lei parliamo un po' di serie TV, parliamo un po' di cose belle da vedere durante magari l'estate, cose che ci siamo perse durante l'anno. Faremo una chiacchierata un po' con lei anche su come è andato quest'ultimo anno per quanto riguarda la presenza delle voci di donne, ma anche LGBT, cui ha più all'interno appunto della produzione proprio delle serie. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di cosmeticoressia, ne parliamo con un dermatologo e vi raccontiamo anche che cos'è questo problema che colpisce appunto le persone più giovani.

0: abbiamo detto allora che andiamo a parlare di cosmeticoressia. Ho detto un attimo fa che colpisce le persone più giovani, a colpirle, a decidere questo colpo è il mercato dei prodotti cosmeceutici, quindi prodotti ibridi tra cosmetici e farmaci. Che cos'è cosmeticoressia? È la preoccupazione, però in tanti casi arriva all'ossessione, di raggiungere una pelle considerata perfetta. Che cosa succede? In questo caso si fa un uso eccessivo, ma soprattutto inadeguato all'età, e compulsivo di prodotti e procedure cosmetiche. Quali sono le conseguenze? Ne andiamo a parlare con Giovanni Damiani, che è dermatologo e direttore del Centro di Medicina di Precisione e di Infiammazione Cronica dell'Università Statale di Milano. Professore, buongiorno e benvenuto.
1: Grazie mille per l'invito, sono molto felice di parlare di questa cosmeticoressia, questo nuovo trend che c'è tra i giovani e che sta destando molto, molto stupore, ma anche nello stesso tempo un pochino di incredulità e paura da parte dei genitori, perché gli effetti collaterali ci sono.
0: Certo, di preoccupazione senz'altro. Allora, proviamo a partire proprio dalla parola, che cosa vuol dire e di quale fenomeno quindi stiamo parlando.
1: Ok, la cosmeticoressia è formata da due parole, è la cosmetica, la parte del cosmetico, e la parte di orexia, che ricorda un attimino l'idea di anoressia, ma è sostanzialmente questa idea di utilizzare in modo spasmodico questi cosmetici che diventano l'abito con il quale gli adolescenti agli 8 e 14 anni vanno vestendosi tutti i giorni. La cosa importante è che utilizzare tutti questi cosmetici quando la pelle sta ancora imparando come interagire con l'ambiente stesso può essere problematico, in primis per coloro che vanno ad avere dei problemi ab inizio, come per esempio la dermatite atopica, quindi una pelle più sensibile con una barriera cutanea che non funziona molto bene e che promuove lo sviluppo di dermatiti da contatto sia di natura irritativa sia di natura allergica. Sono proprio queste a creare poi in futuro nel ragazzo delle grosse problematiche, perché non potrà più utilizzare cosmetici o anche comunque creme medicali che contengano gli stessi principi attivi del cosmetico che ho utilizzato oggi. Uno. E due, possiamo avere delle vere e proprie dermatiti relative da contatto, anche perché tante volte molto ci si affida a dei siti low cost che possono contenere dei cosmetici di basso livello e questi hanno più possibilità di determinare dermatiti irritative da contatto. Uno. Due, gli effetti importanti che possiamo avere e riscontrare sono anche di natura psicologica, in quanto il ragazzo ha un certo, il ragazzo o la ragazza in questo tema, perché non è ad appannaggio del solo genere femminile, andrà a utilizzare il cosmetico. Andrà ad essere la sua uniforme che vestirà tutti i giorni, e piano piano andrà comunque a non voler uscire di casa se non truccato, perché non si sente a posto, perché il suo vero sé comincia a diventare quello col trucco, non più quello naturale come dovrebbe essere. E piano piano, quando questa difficoltà sociale aumenta, il ragazzo o la ragazza rifiuta anche a casa di farsi vedere senza questo trucco che diventa la sua vera faccia. E proprio da questa idea ci siamo accorti che probabilmente la cosmeticoressia possa rappresentare un primo inizio della cosiddetta body dysmorphism, che nient'altro è sostanzialmente che un gap esistente tra come mi vedo e come veramente sono.
0: Certo.
1: A settembre, tra l'altro, faremo le linee guida per andare a identificare i criteri diagnostici di questa situazione ed essere ancora più precisi e offrire anche ai nostri colleghi psicologi, dermatologi, chirurghi plastici e medici estetici delle armi per identificare questi pazienti a rischio ed aiutarli precocemente.
0: Certo, un'altra cosa che ho letto appunto da questo articolo che lei ha pubblicato insieme al dottor Stefana, che riguarda le parti, poi voglio fare delle domande anche sulla parte proprio dermatologica, però sulla parte psicologica, è il fatto, l'idea che appunto il volto di un adolescente è un volto che cambia naturalmente, che va verso l'età adulta, che cambia, e che il cosmetico applicato eccessivamente rompe anche l'evoluzione percepita del volto dell'adolescente, che diventa invece più appunto imperturbabile, turbabile, sempre uguale, sempre, perché appunto.
1: E questa è proprio la parte che spaventa di più nel prossimo futuro, perché l'adolescenza, tra gli 8 e i 14 anni, noi vediamo dei rapidi cambiamenti anche nell'aspetto. Questi rapidi cambiamenti vanno ad aiutare la persona a costruire un'immagine di sé in cambiamento, ma anche a costruire un'età adulta, una tolleranza dei piccoli cambiamenti. Se noi utilizziamo il trucco e pretendiamo sempre una cosiddetta pelle perfetta, che cosa facciamo? Neghiamo l'evoluzione. Il paziente, durante gli anni, avendo sempre lo stesso viso col cosmetico, senza cosmetico si troverà un gap sempre più grande tra ciò che era da bambino e da adolescente a come appare da adulto. E questo ha dei risvolti veramente importanti per la crescita interiore del nostro ragazzo o della nostra ragazza.
0: Certo, e in più stiamo parlando, come dicevamo poco fa, di persone veramente giovani, quindi in una fascia che va dagli 8 anni, che quindi sono proprio dei bambini,
1: fino ai 14-16 anni.
0: Fino ai 14, dopo i 14 non è che questa cosa non succeda, diciamo che è più accettata.
1: Ad avere un ha sempre un impatto, certo, importante a livello cutaneo, certo, ma a livello psicologico, piano piano, man mano che la personalità si è comunque più strutturata, va ad essere minore, comunque grave, ma minore.
0: Certo. Senta, c'è proprio una vera ossessione, se si guarda internet, insomma, ma un po' ovunque, per la cura della pelle e anche per la pulizia della pelle, come se la pelle appunto dovesse essere sempre perfettamente anche pulita. Questa cosa gliela chiedo proprio in qualità di dermatologo, insomma, è una cosa a cui dovremmo veramente dare questa attenzione? Dobbiamo darci attenzione oppure no? Come dobbiamo comportarci?
1: Ottima domanda, questa anche nel mondo dermatologico è dibattuto. Questo punto, ricordiamo che ci sono diverse tipologie di pelle, logicamente si interviene con un cleansing con acque micellari o prodotti adeguati quando e solo quando si va ad avere delle patologie, quindi una situazione di seborrea importante che può scatenare acne, una situazione di pelle sensibile o dermatite atopica che si manifesta, che è sintomatica. Per tutte le altre condizioni il lavaggio del viso deve essere effettuato il più possibile con prodotti privi di profumi e che non vadano ad essere aggressivi, questo sicuramente, però non ci sono delle vere e proprie indicazioni. Il viso tendenzialmente si pulisce da solo.
0: Beh, questa è già una forte indicazione, però è già una cosa importante.
1: Quello che effettivamente invece mi sento di segnalare in termini di cura del viso è quella della crema solare, e ricordiamoci, soprattutto per i più piccoli, la pulisce da solo.
0: Beh, questa è già una forte indicazione, però è già una cosa importante.
1: Quello che effettivamente invece mi sento di segnalare in termini di cura del viso è quella della crema solare. E ricordiamoci, soprattutto per i più piccoli, da prima si usa la minerale e poi, quando si diventa più grandi, si

0: Esempio per le unghie, anche qui non so con quanta attenzione da parte dei genitori sulla qualità dello smalto che si applica. Questa è una cosa non pericolosa oppure anche su questo bisogna
1: Ecco,
0: fare
1: sulla parte
0: attenzione?
1: degli smalti, io gli dico, a parte che l'Unione Europea ha da poco ristretto la norma, introducendo comunque nuovi cancelli anche per quanto riguarda gli smalti e le sostanze che possono contenere. Ricordiamoci comunque che se vogliamo effettivamente proteggere anche il nostro bambino, cerchiamo di farli il più lontano possibile dalla lunula e dalla pelle per non dare origine a sensibilizzazioni. E in più cerchiamo sempre di non utilizzare smalti che contengono acrilati. Gli acrilati sono fortemente sensibilizzanti, possono determinare perionissi, possono andare a determinare anche dei danni persistenti alla matrice e fanno perdere anche l'unghia stessa. E ricordiamoci che questa allergia agli acrilati può essere comunque anche pericolosa anche in ambito lavorativo.
0: Certo. Benissimo, allora aspettiamo, abbiamo detto con l'autunno queste linee guida.
1: Queste
0: Quando...
1: linee guida, tra l'altro, ci collaboreranno. Volevo darle un piccolo spoiler:
0: Sì.
1: ci collaboreranno 40 esperti da tutto il mondo che andranno a valutare la pelle di colore, la pelle degli asiatici, che è leggermente differente in termini biologici, la pelle caucasica. Quindi andremo a vedere un overview per quanto riguarda tutte le tipologie di pelle. Ma in primis andremo comunque ad avere attorno a un tavolo professionisti con diverse professionalità, con diversi skills, che saranno arruolati tra i dermatologi, i chirurghi plastici, i medici estetici, i pediatri, i neuropsicologi e i pazienti stessi, perché ricordiamoci che le linee guida devono essere garanti anche dal punto di vista del paziente, perché ricordiamoci che si applicano sui pazienti.
0: Grazie mille, grazie al professor Giovanni Damiani, che è dermatologo e direttore del Centro di Medicina di Precisione e di Infiammazione Cronica dell'Università Statale di Milano. Grazie.
1: Grazie a lei, salve.

0: E questa è Arlo Parks con Hope. E andiamo a dare il bentornata invece a un ospite che è in studio qui davanti ai miei occhi, che sono sempre molto felice di riaccogliere qui a Sui Generis. E allora, Alice Cucchetti, bentornata, grazie di essere qui con noi.
1: Ciao Elena, ciao a tutti e tutte, sono molto felice di essere tornata qui.
0: Io sono molto contenta di averti qua, lo sai che un paio di volte all'anno ti tocca venire ai microfoni Sui Generis.
1: Volentierissimo.
0: E di guidarci in quello sconosciuto per me mondo delle serie televisive, ti ascoltiamo sempre anche in esteri, quindi insomma sei la nostra guida suprema per quanto riguarda questo argomento. Senti, io ti ho chiamata anche insomma in seguito a un episodio traumatico mio personale, e cioè aver rivisto una puntata di Baywatch, perché se ne è parlato tanto in questi giorni. Beh, la Rai ha pensato bene di rimettere in onda delle vecchie puntate, cioè Baywatch dall'inizio, e su Rai Play c'era. Allora io l'ho guardato e ho pensato: mamma mia, che incredibile modo di, che ormai inaccettabile anche modo di rappresentare le donne. Insomma, ci sono queste carrellate incredibili su queste donne in costume in spiaggia che si fermano sulle loro forme e su questi costumi striminziti, e questi maschi invece muscolosissimi che corrono a salvarle in diverse situazioni, ecco. E quindi ho detto: abbiamo bisogno di partire da qui per insomma avere dei consigli di visione migliori, che ne dici?
1: Sì, anche se effettivamente, come poi dicevamo anche prima fuori onda, è una riproposizione. Peraltro, se non ricordo male, Baywatch non era mai andato sulla Rai precedentemente, era una serie che quando eravamo giovani era proprio la tipica serie da Mediaset. Però viene riproposta perché è stata rimasterizzata la versione, insomma, i vecchi nastri sono stati non proprio restaurati, insomma rimasterizzati, e come anche Beverly Hills 92-110, che invece sta riproponendo Sky, ecco. negli ultimi mesi ormai, e mi sembra con un buon riscontro, nel senso che poi sai, sì, è sempre una questione di bolle spettatoriali, certo. Però la mia bolla mi sembra che un sacco di gente si sia rimessa a riguardare Beverly Hills e c'è un po' però questa patina nostalgica, almeno io voglio sperare, insomma, che la gente lo guardi ma con consapevolezza che è un relitto del passato, esatto. Un reperto del passato,
0: esatto. Anche per quanto riguarda proprio appunto come vengono ritratte, sembra una lunga pubblicità di non lo so, delle creme solari, perché ci sono queste, certo, ragazze stupide, tutte bellissime, tutte che si spalmano, tutte magrissime, tutte super in forma.
1: Sì, tra l'altro Baywatch è proprio un prodotto da noi arrivato negli anni 90, ma negli Stati Uniti è iniziato a fine anni 80, ed è proprio anche un prodotto anche di quell'estetica, no? Di quel decennio, sì, sì, sì. Edonista e così ossessionato dal corpo femminile ma anche maschile, se pensiamo, sì, tutti gli eroi muscolosi del cinema di quegli anni, eccetera. Quindi insomma capisco lo sconcerto, e però lo sconcerto è positivo secondo me, perché vuol dire che, cioè, magari una volta non avremmo fatto un plissé perché saremmo stati abituati a vedere, certo, questa cosa. Il fatto che non lo siamo più vuol dire che qualcosa un pochino è cambiato.
0: Speriamo, mi è venuto da tossire, vedi, su questa speranza. Senti, raccontiamo un po' come è andato quest'ultimo anno per quanto riguarda le serie.
1: Sì, dal punto di vista in particolar modo della produzione a firma femminile, o più in generale, diciamo, di voci autoriali diverse dalla prospettiva maschile bianca, non benissimo. Ecco. È una tendenza che purtroppo è in atto da qualche anno e viene riscontrata da tutti gli istituti che si occupano di monitorare. Negli Stati Uniti ce ne sono diversi che ogni anno si mettono a contare, mm-hmm, sia le persone dietro la macchina da presa che invece il tipo di personaggi che vengono raffigurati. E se dal punto di vista della rappresentazione si vede non proprio parità, ma quasi, insomma, ma comunque questo è da sempre, no? Spesso si è sempre cercato di mettere un protagonista maschile e una protagonista femminile, poi bisogna vedere nei fatti che tipo di personaggi sono. Comunque più o meno a livello di rappresentazione rimaniamo sul 50-50, invece dietro le quinte la presenza di donne e persone non bianche sta calando. Un'altra cosa che sta calando e che hanno riportato spesso le associazioni queer è appunto la rappresentazione della queerness. Nonostante io continui a sentire persone che si lamentano del fatto che oggi dappertutto ci sono personaggi queer, in realtà gli studi, proprio i numeri, perché certo, poi sono i numeri certo. che non mentono, hanno fotografato nell'ultimo paio d'anni una riduzione di questi personaggi, sia i ruoli da protagonisti che i ruoli secondari, e soprattutto anche una cancellazione di serie che raccontavano quel tipo di esperienze senza un ricambio. Cioè, ci sta che una serie finisca o venga cancellata perché non fa ascolti, è assolutamente normale, però poi dopo, quando viene cancellata una serie, diciamo, sul mondo queer, è più difficile che ne venga rinnovata un'altra o creata un'altra. Questo perché c'è una generale contrazione dell'industria negli ultimi anni e soprattutto una generale tentativo di conservazione, si è molto conservativi nelle scelte, e quando si è super conservativi nelle scelte, quello che va a finire è dobbiamo fare le serie per tutti, e per tutti casualmente certo. vuol dire per la norma, ecco, diciamo, quella che viene percepita come norma e come tale. Quindi sì, ci sono, ho letto anche diversi reportage di addetti ai lavori che dicono è difficile proprio proporla una serie incentrata su protagonisti, diciamo, diciamo che sono fuori da dei canoni molto precisi, perché vengono percepiti come un rischio, e in questo momento non si rischia. Mentre qualche anno fa, direi una decina d'anni fa soprattutto, ma anche un po' di più, con la diffusione delle piattaforme streaming che avevano questo bisogno di riempire i propri cataloghi di roba, hanno aperto, hanno detto ok, vogliamo riempire i cataloghi di tutto, quindi venite tutti. Infatti ci sono stati alcuni anni molto fruttuosi in cui persone che prima non avrebbero avuto la possibilità di guidare delle serie TV finalmente potevano scriverle, farle, realizzarle. E quindi ci ha detto, e questa cosa si nota quando poi si va a fare, io lo noto da qualche anno quando vado a fare alla fine dell'anno, noi giornalisti facciamo sempre queste classifiche, le migliori 10 serie dell'anno, e delle migliori 10 serie dell'anno ci sono sempre meno nomi femminili tra gli autori e tra gli showrunner, che non vuol dire che non si facciano più belle serie, ma che certe voci, certe prospettive sono escluse o marginalizzate.
0: Certo, in più sembrava che novità, esatto. Però come dicevi appunto, c'è stato un periodo invece più di apertura. Poi di solito queste cose si ha sempre un po' l'impressione che vadano sempre verso il meglio, no? Che il futuro sia no.
1: No, non è così, perché comunque beh, noi femministe lo sappiamo che è sempre una questione di ondate e che c'è sempre qualcuno pronto a ributtarci indietro. E poi sì, a volte c'è la percezione che magari venga percepito come una moda, ma non da chi le fa le serie, ovviamente, neanche da chi le vede, per cui non sono moda, non è una moda il fatto di avere tante serie con protagoniste, di vedersi riconosciuta nella rappresentazione, ma tra chi le produce, insomma, no? Magari c'è il periodo, in questo momento dobbiamo fare tutte le serie con le donne forti protagoniste, poi dopo un po' si pensa no, questa cosa qui non va più di moda, adesso cambiamo, ritorniamo a fare le serie sui maschi. Però in realtà non è una moda, per noi è, per chi lo guarda, per chi lo fa e per chi le guarda, è una questione di sopravvivenza,
0: certo,
1: anche a volte.
0: Assolutamente.
1: Ci ho detto, se io per dare dei consigli sulle cose uscite nell'ultimo anno, perché comunque di cose interessanti e belle ce ne sono, volevo segnalare innanzitutto una serie di cui ho parlato velocissimamente anche a volume, che si chiama Widow's Bay, perché è una invece delle rare serie di quest'ultimo anno che penso finirà nelle classifiche delle migliori serie, adesso questa è una previsione a metà anno azzardata, però, che è creata da un'autrice, l'autrice si chiama Katie Dippold, è stata una sceneggiatrice di Parks and Recreation, che era una comedy molto divertente, poi ha scritto tanti film, ed è una commedia horror, veramente sia commedia che horror insieme, nel senso che ci sono proprio delle, la stessa scena tu ti puoi spaventare tantissimo e ridere per una cosa ridicola che succede, ambientata in quest'isola del New England, in cui insomma un'isola maledetta in cui ne succedono di ogni. Non è una serie che potremmo dire esplicitamente femminista, in realtà ci sono, il protagonista è in realtà i protagonisti sono tre, due uomini e una donna, ma e non è neanche fondamentale, non è che se c'è una donna alla regia o alla conduzione, però devo dire che è molto interessante il personaggio femminile, la protagonista femminile, Patricia, diventata immediatamente un idolo di noi spettatrici, che è questa signora di 40 anni, molto timida, che non, è un po' la strana del mm-hmm. villaggio, marginalizzata da tutti, e poi in realtà si rivela una final girl dell'horror, no? Quelle che resistono fino alla fine, però senza mai aderire a degli stereotipi, anzi scardinandoli, ed è estremamente divertente, oltre a rivelare anche tutta una serie di insicurezze ataviche che noi donne ci portiamo dietro e in cui ci riconosciamo, no? Ti faccio solo un esempio molto divertente: quando a un certo punto, non sto a fare spoiler, ma risvegliano una sorta mm-hmm. di fantasma, anche se non è proprio così, lei cerca di parlargli, lui non gli risponde, e lei gli dice: è quello per qualcosa che ho detto. E questa è una cosa che a me ha fatto molto ridere, sì, in cui sì. mi sono molto riconosciuta, perché certo. è qualcosa sì di relatable.
0: Okay. divertente. Come si intitola?
1: Si intitola Widow's Bay, okay. è la baia della vedova, sarebbe in italiano, che è il nome di questo posto terribile in cui succedono un sacco di cose, e la trovate su Apple TV.
0: Perfetto. Invece ci volevi parlare anche del sequel di una mm-hmm. di una serie invece molto molto famosa, molto
1: sì, apprezzata. Una serie, diciamo che è un sequel diretto alla fine, anche se ha cambiato nome, si chiama The Testaments mm-hmm. Ed è tratto da I Testamenti di Margaret Atwood, che è a sua volta il sequel del Racconto dell'Ancella. Mm-hmm. Quindi The Testaments è il sequel di The Handmaid's Tale, che era l'adattamento del Racconto dell'Ancella, ed è a sua volta tratto da un libro, che però Margaret Atwood ha scritto qualche anno fa, mentre la serie era già in corso, quindi c'è un po' questo misto di influenze. Mi dispiace che questa serie non abbia avuto la stessa risonanza che The Handmaid's Tale aveva avuto, perché non so se ti ricordi nel 2017 quando era iniziata, era il primo insediamento Trump, era stata tutta anche l'iconografia delle ancelle, certo. era stata adottata è ancora adottata nei movimenti di protesta, e invece The Testaments ha fatto un po' meno rumore, ma io l'ho trovata estremamente interessante. Innanzitutto c'è un cambio di prospettiva. Di Handmaid's Tale si raccontava delle ancelle, che erano donne che erano cresciute e vissute in un mondo come il nostro, in cui improvvisamente era arrivata questa dittatura teocratica e si erano viste strappare ogni diritto ed erano state ridotte sostanzialmente a incubatrici. Quindi era molto pesante, molto, mm-hmm. anche molto orrorifica in certi tratti. The Testament ci racconta le giovanissime adolescenti che in realtà in questo regime teocratico sono cresciute, non hanno mai conosciuto il prima, e quindi loro vengono educate al fatto che questo mondo è giusto ed è l'unico che loro conoscono, per cui il fatto che tutta la loro educazione sia costruita sul momento del menarca, mm-hmm. in cui diventeranno fertili e quindi inizieranno il percorso di ricerca del marito, ed è l'unica cosa che gli è data a fare nella vita, perché sì. ricordiamo che The Handmaid's Tale si svolge in una distopia, purtroppo sempre meno distopica, in cui si è imposto un regime iperreligioso che riduce le donne sostanzialmente solo alle loro funzioni riproduttive. E vederlo dall'interno, vederlo dal loro punto di vista, in realtà è molto efficace nel rivelare a noi spettatori tutta quella serie di piccole educazioni al patriarcato che comunque nella nostra civiltà, nella nostra sì. realtà ancora ci sono. Mm-hmm. Per contrasto, ovviamente tu lo guardi e dici: ah, meno male, noi non siamo così, e poi ti fermi e pensi, dici: ma davvero noi non siamo così? Mm-hmm. Davvero soprattutto le giovani, le bambine, le ragazzine non vengono più educate a competere per l'attenzione maschile, o non vengono più educate al fatto che il loro aspetto è il modo in cui si comportano, è l'unica cosa che conta, eccetera eccetera. È molto rivelatoria, è meno violenta di The Handmaid's Tale mm-hmm. in modo esplicito, ma a volte è anche più soffocante, devo dire, ma in senso ovviamente politicamente positivo per me, è rivelatoria, sì, quindi certo. mi piacerebbe che venisse riscoperta e guardata, perché è interessante. E soprattutto l'ultima cosa che ci tengo a dire, l'angoscia deriva anche dal fatto che sì, The Handmaid's Tale era scioccante perché nel 2017 eravamo tutti scioccati dal fatto che un certo tipo di destra e di ideologie iperconservatrici stavano tornando alla ribalta, e oggi non siamo più scioccati. Cioè oggi ci stiamo abituando al fatto che ci sono tranquillamente persone che pubblicamente nel mainstream dicono che le donne non devono avere diritti, le donne non devono votare, per esempio. Non so se sai che c'è un movimento in crescita negli Stati Uniti in cui, che dice che le donne non devono votare perché tanto basta che vota il capofamiglia. E questa cosa è diventata normalizzata. E quindi non so, non volevo lasciarvi con questo.
0: C'è un po' di amarezza, devo dire, in questa intervista alla nostra Alice Cucchetti, però finiamo invece con una cosa bella. Comunque abbiamo avuto, insomma, qualche, ci ha dato due buoni consigli di visione per quest'estate. Io volevo anche dire, segnalare che dal 3 all'11 agosto a Cesena, luglio, ce l'ho anche scritto avanti, non so perché, a Cesena c'è l'edizione numero 13 di Piazze di Cinema, e ci sarete anche te e Ilaria Feole, che siete appunto le curatrici, tra l'altro, di Singolare Femminile, la newsletter che io ricevo tutti i mercoledì, lo so perché sono sempre in onda col giusto clima e mi arriva la newsletter. Evviva. E sarete lì a parlare di Marilyn Monroe.
1: Saremo a Cesena, io e Ilaria, il 9 di luglio, faremo una chiacchierata con il pubblico in cui cercheremo è la parola, perché di riassumere Marilyn Monroe è veramente difficile, ma ci proveremo, è il centenario quest'anno dalla nascita, e proveremo anche a restituire aspetti di Marilyn Monroe che spesso secondo noi passano un po' in sordina. Io ho sempre ammirato tantissimo, ero una fan fin da piccola di Marilyn Monroe, ma secondo me non si parla mai abbastanza, per esempio, della sua abilità di attrice comica. Molto spesso si pensa che Marilyn Monroe fosse solo bella e non avesse nessuna qualità, invece a rivedere ancora oggi i suoi film ha dei tempi comici pazzeschi, e anche del suo lavoro come ponte a livello di recitazione, da una recitazione da vecchia Hollywood molto impostata invece verso la recitazione che inizia a esserci negli anni 50 e 60, più naturalistica, perché lei va studiato all'Actor Studio a un certo punto, e anche lì, guardando la sua filmografia, se noi guardiamo i film, Quando la moglie è in vacanza, o ancora prima Gli uomini preferiscono le bionde, e poi magari guardiamo Gli spostati, che è l'ultimo suo film, vediamo anche lì un'evoluzione di recitazione incredibile. Quindi ci piacerebbe sperare di... E poi la sera presenteremo la proiezione di Quando la moglie è in vacanza, che è comunque di Billy Wilder ed è sempre divertente.
0: E invece il 9 luglio a che ora a Cesena?
1: Mi sembra che sia alle 19 il talk, e poi alla sera la proiezione del film. Comunque si trova tutto online.
0: Certo. Alice Cucchetti, grazie mille di essere tornata sui Generis. Ci risentiamo presto, ti aspettiamo di nuovo qua.
1: Grazie a tutti, buona estate.
0: Grazie anche a te.

0: Alice Merton, Runaway Girl. E allora andiamo a cambiare argomento dalle serie televisive, passiamo ai libri e andiamo a parlare con la casa editrice 7-9, una casa editrice che abbiamo già incontrato qui a questi microfoni. Abbiamo con noi Alice Rezzepi, ciao, benvenuta, ciao.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a te. Allora, prima cosa che ti chiedo, anche se vi abbiamo già conosciute negli anni, abbiamo già fatto delle interviste a voi su diversi vostri titoli, ma anche sul progetto di 7-9, ti chiederei però di raccontarci da dove nasce questa casa editrice e qual è un po' il suo scopo anche dichiarato.
1: Allora, 7-9 è una casa editrice che è nata nel 2013, quindi ormai insomma abbiamo alle spalle più di 10 anni, ed è la prima realtà editoriale italiana interamente dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere e delle discriminazioni. Quindi è un tema che cerchiamo di affrontare attraverso un catalogo molto ampio e variegato, perché pubblichiamo soprattutto albi illustrati dall'infanzia fino alle persone adulte, ma abbiamo anche dei testi di narrativa, per esempio, oppure manuali di formazione per insegnanti o chi lavora nel mondo educativo in generale, una parte di saggistica, di divulgazione, insomma, su queste tematiche. Quindi il nostro obiettivo è appunto quello di divulgare storie e anche degli strumenti per le persone che vogliono, insomma, capire un po' di più ciò che riguarda gli studi di genere, ma soprattutto per costruire anche in vista di una società più libera, democratica, e appunto in cui ogni persona possa essere libera e autodeterminarsi, e chiaramente questo è fortemente collegato, insomma, alla prevenzione della violenza di genere.
0: Certo, se ne parla molto anche dell'importanza proprio dell'educazione, se ne parla molto però poi non la si pratica molto, l'importanza dell'educazione appunto sesso affettiva, proprio anche per la prevenzione della violenza di genere. Il vostro catalogo è sia italiano che internazionale, ti volevo chiedere un po' in percentuale dove più la bilancia si sbilancia appunto.
1: Allora, bella domanda, perché credo la bilancia propenda più per testi italiani. Allora, inizialmente abbiamo pubblicato soprattutto traduzioni, anche per dare subito, no, un'identità alla casa editrice, per renderci anche riconoscibile su quali temi andiamo ad affrontare. Per esempio, i primi titoli che avevamo pubblicato era C'è qualcosa di più noioso di essere una principessa rosa, oppure Ettore l'uomo straordinariamente forte, che sono dei libri che appunto abbiamo tradotto dall'estero. Poi man mano diciamo che abbiamo pubblicato sempre più anche libri di autori e autrici italiani, e anche chi fa illustrazione, insomma, in Italia. E poi in merito al tema anche dell'educazione sessuo-affettiva, anche lì abbiamo tradotto molti libri anche dall'estero. Penso a La nudità che male fa, che è un albo illustrato che rappresenta proprio, fa vedere un catalogo, no, di corpi meravigliosi tutti diversi, quindi per esempio un testo adatto per la fascia d'età più bassa. Oppure Con senso possiamo parlarne, di Justin Hancock, che è stato, diciamo, forse uno dei primi testi libri indirizzato in maniera esplicita a ragazzi e ragazze, pubblicato in Italia, che trattasse il tema proprio del consenso, non solo dentro le relazioni intime, ma proprio come una pratica quotidiana. E quello per esempio è stato un libro che abbiamo pubblicato traducendolo da una casa editrice inglese. Quindi ecco, diciamo che nel nostro catalogo guardiamo sicuramente nel panorama internazionale, perché comunque spesso magari ci sono dei titoli un po' più innovativi, ecco, su certe tematiche, ma ormai la sensibilità è sempre più attiva e presente anche in Italia, quindi a volte riceviamo delle proposte proprio da autori e autrici italiane, e quindi che intercettano, insomma, noi come casa editrice, proponendo dei testi, insomma, che siano inerenti ai nostri temi, ma capita anche che siamo noi, insomma, a cercare delle voci, delle persone che trattino i temi in modo appunto che sia accessibile a più persone possibili, perché poi è questa anche un po' la, diciamo, la cifra che ci guida nella scelta delle nostre pubblicazioni, cioè arrivare a un pubblico sempre più ampio.
0: Certo, sempre sulla casa editrice volevo anche segnalare che sul sito 7-9.it c'è anche tutta una serie di materiali didattici proprio che si possono scaricare. Anche questo, insomma, è una cosa molto interessante, anche molto generosa, fatta da una casa editrice, di essere appunto il punto in cui convergono dei materiali didattici che poi vengono realizzati anche con diverse realtà come SCOS, come Lunar, che è l'Ufficio Nazionale nazionale antidiscriminazione razziale, e qui si possono trovare dei percorsi che anche a chi lavora nell'educazione possono essere molto utili. È così, vengono scaricati, e come funziona questa parte?
1: Ah sì, assolutamente, infatti nel nostro sito abbiamo quella sezione proprio di materiali didattici che sono scaricabili gratuitamente, e sono tutti materiali appunto che o presentano delle schede magari didattiche che possono essere utilizzate a scuola, oppure degli estratti da alcuni nostri libri, oppure anche una mappa concettuale che abbiamo pensato appositamente per le scuole, che si chiama Costellazioni, e che è proprio una serie di costellazioni che consistono dei temi che noi affrontiamo nel nostro catalogo in maniera trasversale, per esempio storia delle donne, nuova maschilità, materiali di formazione, stereotipi di genere, famiglie, eccetera. E quindi per ciascun percorso, per ciascuna costellazione tematica, diciamo, noi suggeriamo una serie di titoli dal nostro catalogo, divisi per fasce d'età e gradi di istruzione. Quindi per esempio nell'infanzia, se qualcuno volesse ideare un percorso, non so, sugli stereotipi di genere, lì può trovare degli spunti, insomma, per iniziare a lavorare sul tema. E quindi dei titoli di 7-9 che affrontano il tema nello specifico, o che possono essere utili per far emergere, no, delle domande su questi temi, e quindi poi di fatto lavorarci in classe.
0: Certo, allora io oggi ti ho chiamato, Anita, anche per dare qualche consiglio di lettura sui generi. Se sta per andare in vacanza, torna poi a settembre, sì. Però per chi fosse nella disperazione di rimanere senza consigli di lettura per l'estate, abbiamo detto, beh, troviamo subito una soluzione. In questa puntata poi in particolare stiamo parlando anche tanto di bambini, di adolescenti, ne abbiamo parlato prima a proposito di un altro argomento, e allora io ti chiederei proprio dei consigli di lettura. Procedendo magari per fasce d'età, possiamo cominciare dalla scuola primaria, che dici?
1: Sì, allora per la scuola primaria mi viene in mente uno degli ultimi albi illustrati che abbiamo pubblicato, che si chiama AAA Cercasi, di Cristina Portolano e Sara Zambello, che è un albo illustrato molto simpatico e ironico, in realtà adatto a tutte le età, come penso anche la maggior parte, insomma, degli albi illustrati. Però questo è particolare perché racconta la vicenda di una mamma e sua figlia che continuano a battibeccarsi a suon di annunci, quindi cercasi figlia umile, per esempio, oppure cercasi mamma con senso dell'umorismo. Quindi ecco, sono queste due protagoniste che in maniera molto buffa si scontrano, insomma, ed è un libro che appunto gioca molto sulle aspettative che si hanno, no, una nei confronti dell'altra. E che forse è anche un tema che non sempre si solleva quando si parla di maternità o di relazioni intrafamiliari. Quindi è un albo, secondo me, molto simpatico e utile, anche soprattutto in estate, forse, no? Quando i figli stanno più a casa, comunque c'è più interazione, quindi, no, dalle elementelle sull'essere ordinata o, no, cercare l'ascolto dall'altra parte. E quindi è sicuramente un libro che in maniera spassosa può aiutare un po' a ragionare sulle emozioni, su, certo, su quello che è il dialogo di fatto, no? E quindi sul compromesso e ritrovarsi in qualche modo.
0: Certo, mi verrebbe anche da dire sul non colpevolizzarsi, soprattutto per quanto magari riguarda le persone con più carico mentale quando hanno i figli a casa, sul non colpevolizzarsi dell'aver voglia a volte di rimandarli gentilmente a scuola a settembre il più presto possibile, perché non è facile. L'estate tante volte può essere un periodo, insomma, di convivenza anche abbastanza faticosa, e questo quindi per la primaria. E insegniamo anche a questi queste creature a farsi due risate. Senti, per quanto riguarda invece la fascia delle medie, quindi dagli 11 anni in poi, che cosa avevi pensato?
1: In questo caso un testo di narrativa che si chiama Come un fiume, una storia chiamata femminismo, che è scritto da Emilia Zazza e illustrato da Arianna Melone, ed è una narrativa che racconta un po' il percorso del femminismo a ragazzi e ragazze molto giovani. E lo fa partendo proprio da un contesto scolastico, quindi a me piace molto, no, anche questo approccio, perché la protagonista, per esempio, di questa storia è Nora, una ragazzina di 12 anni che frequenta appunto la scuola media, e a un certo punto l'insegnante di riferimento, la prof. Antonelli, dice dovete fare un compito per l'8 marzo, decidendo, insomma, scrivendo una ricerca su una donna che secondo voi ha diciamo, avuto un impatto importante nella storia. E quindi questa consegna sconvolge la classe, no? Perché da una parte magari c'è chi dice: ma perché no, dobbiamo parlare di una donna nello specifico, dall'altra appunto non si comprende proprio qual è il senso, magari non si conosce neanche la data dell'8 marzo, cosa va a indicare. E quindi questo spunto iniziale, che è appunto un compito che viene assegnato, diventa l'escamotage poi per Nora per confrontarsi per esempio con la sua nonna Margherita, che diventa un po' la voce guida di tutto il racconto, perché è stata quella che ha vissuto proprio il femminismo in Italia, ha vissuto gli anni 70, insomma tutti i movimenti per i diritti delle donne, per l'autodeterminazione, per la libertà. E quindi tramite questo scambio anche intergenerazionale, che poi coinvolge anche altre persone all'interno del libro, come compagni e compagne di Nora, la protagonista, Dunia, che è la mamma di una sua amica, che il suo apporto a questa storia è di stampo intersezionale invece, no? E quindi si racconta appunto anche della storia della Somalia, delle donne nere, del rapporto tra il movimento delle donne nere e il movimento bianco femminista. Il tutto ovviamente in chiave divulgativa e accessibile, perché alla fine è un romanzo, non è un saggio, e all'interno di questo, diciamo, percorso storico nel femminismo ci sono anche dei momenti in cui i ragazzi per esempio bisticciano tra di loro, no? Si prendono in giro, ci sono anche nelle illustrazioni per esempio riportate delle chat anche che avvengono tra questi ragazzi e ragazze, no? Quindi un linguaggio magari anche più vicino a loro, e che permette invece di permettere proprio di confrontarsi anche sul tema, no? Per esempio dire: ho fatto una ricerca su questa cosa qui, no? Sul risorgimento in Italia, ho visto che sono emerse, no, Anita Garibaldi oppure Cristina Belgioioso, e quindi diventa tutto un modo anche per proprio entrare dentro la storia, mettere in questione e dialogare attraverso anche altri strumenti che possono essere la chat che hanno loro in comune, oppure appunto siti internet. Quindi insomma all'interno del libro non è presente solo la storia della quotidianità, insomma, di questi ragazzi e ragazze che si trovano, no, regolarmente a fare merenda insieme e a lavorare, anche a fare ricerca insieme a casa della nonna di Nora, ma è anche un libro che racconta proprio anche la ricerca, che racconta anche il dialogo appunto, no, intergenerazionale, questo passaggio di testimone, di memoria tra una generazione più vecchia e una più giovane, che non necessariamente appunto ha consapevolezza di tutti questi movimenti che ci sono stati, anzi spesso magari si sottovalutano anche i diritti che si hanno, perché si pensa che i diritti sono una cosa immutabile, che stanno lì e va bene, no? E invece no, cioè questo romanzo fa proprio capire come in realtà tutto sia l'esito di una lotta di persone che a volte hanno messo in rischio anche la propria vita, o che comunque si sono messe insieme proprio per lottare per un'esistenza più libera.
0: E avete messo in fondo anche qualche pagina a righe con scritto note e pensieri, l'ho trovata una cosa carina, poter annotare anche quello che viene in mente magari leggendo questo libro, che può essere anche così una delle prime letture un po' più seria anche sul femminismo. Si intitola appunto Come un fiume, una storia chiamata femminismo, scritto da Emilia Zazza con illustrazioni di Arianna Meloni. Con la e invece andiamo alla fascia delle più grandicelle, 13-14 anni, e lì il gioco si fa duro. Che cosa proponi?
1: Allora, in questo caso invece propongo un genere ancora diverso, e cioè una graphic novel che si chiama Polly, di Fabrice Melchior e Isabelle Prolong, che è un racconto di questa persona intersex che diciamo la cui storia si sviluppa dal momento della sua nascita fino all'adolescenza e poi la prima età adulta. Quindi è all'interno di questo libro è presente tutto l'arco narrativo di un po' della sua storia, del suo percorso, perché per esempio già nel momento della nascita Polly vive un certo tipo di violenza, perché il personale medico si rende conto che i suoi genitali non sono ascrivibili al sesso maschile o femminile, e questo genera un problema dal loro punto di vista. E quindi come si decide di risolvere questo problema, perché appunto la prospettiva medica è quella appunto di, no, riconoscere un problema e capire come risolverlo, e decidono di assegnare a Polly il sesso maschile, e quindi questo vuol dire anche intraprendere tutto un percorso molto invasivo e anche violento che coinvolge anche i genitori di Polly. Infatti su questo per esempio a me emoziona sempre molto, no? Quando lo riprendo in mano lo leggo, perché c'è proprio anche la fragilità dei genitori che non sanno cosa fare e si affidano appunto al personale medico, che dovrebbe essere quello, no? Che si prende cura della salute della persona. Infatti questo emerge anche nel libro. A un certo punto il medico dice: dobbiamo fare ciò che è bene per Polly, no? Per la sua salute, lo facciamo per la sua salute. Solo che questa idea in realtà poi si concretizza in una serie di microviolenze, di microaggressioni, che di fatto costringono Polly a un'unica identità. E quindi tutto questo fumetto di fatto si sviluppa proprio attorno a questo concetto, no? Come nel mondo, o il mondo, cerca comunque sempre di catalogarci, di farci entrare dentro delle scatole, dei confini, renderci riconoscibili in maniera netta e chiara. Invece Polly poi crescendo, già da ragazzo e poi diventando adolescente e poi adulto, si renderà conto appunto quanto le categorie in realtà siano fragili, perché poi prende consapevolezza del suo corpo, inizia a capire anche che alcune problematiche che ha o ha avuto, per esempio anche nel relazionarsi con le ragazze e con altre persone, derivano anche da questa storia che ha alle spalle, no? E quindi è un libro molto a tratti commovente, a tratti poetico, molto introspettivo, che secondo me soprattutto, ecco, per chi si affaccia all'adolescenza o è dentro l'adolescenza, può essere utile come lettura, perché scava proprio dentro l'animo, dentro quella sensazione di sentirsi sempre fuori luogo in qualche modo, no? E quindi ecco, mi è venuto in mente questo.
0: E questo era allora Polly di Fabrice Melchiot, con illustrazioni di Isabelle Pralong. Anche questo libro, come tutti quelli di cui abbiamo parlato, è edito dalla casa editrice 7-9. Io ringrazio moltissimo Anita Rezzeppi di essere stata con noi, insomma, di averci dato questi consigli di lettura che sicuramente faremo fruttare. Grazie a te.
1: Grazie mille, buone letture.
0: Grazie. Insomma, doveva succedere anche questa edizione di Sui Generis è finita. Noi ci prendiamo, come vi ho già detto, una pausa per l'estate. Torniamo a settembre con nuove idee. mordiglia@radiopopolare.it. E allora buone letture, buone visioni, se seguirete qualcuno dei consigli che sono stati dati qui Sui Generis, se no buone vacanze se riuscite a farle, oppure un buon lavoro se dovete continuare a lavorare. Insomma, un buon tutto e un caro saluto da Elena Mordiglia. Ci risentiamo a settembre. Ciao.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Zona, prima.

Buona serata da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network e ben ritrovati all'ascolto di Musiche dal Mondo. Ultima puntata della stagione in cui vi presentiamo Maracanós, album di un famoso percussionista brasiliano, Airto Moreira, cointestato a lui e al pianista, compositore e produttore brasiliano Ricardo Bacelar. Come vi ricordiamo sempre, Musiche dal Mondo è collegata con World Music Charts Europe, una iniziativa in cui Radio Popolare è coinvolta fin dal principio. Con quest'anno siamo ormai arrivati a 35 anni. World Music Charts Europe è una classifica mensile di World Music compilata attraverso la consultazione di animatori di programmi specializzati, quasi tutti in onda su radio pubbliche europee, salvo alcune eccezioni, come Radio Popolare.

Ultima puntata per questa stagione di Musiche dal Mondo. Non sappiamo ancora dirvi se giorno e orario saranno gli stessi, ma in ogni caso ci ritroveremo in settembre. Airto Moreira ha oggi 84 anni, è uno dei percussionisti più famosi del mondo, è emerso nella musica brasiliana negli anni 60, poi si è spostato negli Stati Uniti, dove ha inanellato collaborazioni prestigiose con Miles Davis, i Weather Report, i Return to Forever, Carlos Santana. Questo album segna il ritorno di Airto Moreira in studio di incisione dopo 5 anni. In effetti Moreira negli ultimi anni ha sofferto seri problemi di salute e fa piacere sapere che è tornato almeno un po' a fare musica. In questo album Maracanós ritroviamo in un brano anche la vocalist Flora Purim, sua moglie, ci pare già dagli anni 60, e sua storica partner anche sul piano artistico. Cominciamo proprio dal brano con Flora Purim, che si intitola Voda Tarde e che è cofirmato da Moreira e Ricardo Bacelar.

Thank you.

La collaborazione tra Moreira e sua moglie Flora Purim e Riccardo Basselar è cominciata quando si sono incontrati a Fortaleza in Brasile per lavorare su un brano destinato alla colonna sonora di un documentario, e da lì è nata la sintonia con Basselar che ha portato a questo album. L'album congegnato da Basselar mescola strumentazione acustica, percussioni, ma anche archi, sintetizzatori ed elettronica, e si muove tra composizione, improvvisazione, tra spontaneità e sofisticatezza. Ascoltiamo i primi due brani dell'album. Nel primo c'è anche l'impiego di un quartetto d'archi, il Calimera String Quartet di Rio de Janeiro. I brani si intitolano Penochao e Mestre Novo da Guinea.

Riccardo Basselare, nato nel 67, è appunto di Fortaleza. Negli anni 80 e 90 ha fatto parte di una band rock, Hanoi Hanoi. Dopo aver lavorato con questo gruppo, Basselare si è stabilizzato a Fortaleza, dove poi nel 2020 ha creato il Jasmine Studio per dedicarsi all'attività di produttore e alla realizzazione di musica brasiliana di qualità. Jasmine Music è anche il nome dell'etichetta personale di Basselare, che pubblica questo album Maracanós, che nella seconda metà di quest'anno sarà poi accompagnato da un documentario su come è stato realizzato. Noi ci lasciamo per questa sera e per questa stagione ascoltando di seguito Maracanós, il brano da cui l'album ha preso il titolo, e il brano seguente Submersivos. Grazie da Marcello Lorrai per l'ascolto questa sera e per l'attenzione durante questa stagione, e appuntamento dopo la pausa estiva più o meno nella seconda settimana di settembre.

Percorsi perversi. La trasmissione di poesia di Radio Popolare raccontata dai diretti interessati.

0: Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, grazie di essere qui a Percorsi Perversi. Come sempre, benvenuti, mettetevi comodi, solite cose, canapè, divano, poltroncina, quella automatica che si alza e si abbassa, il da bere, quello che serve per voi, perché sta arrivando la voce della poesia contemporanea.
1: Io credo in un solo io. Io credo in un solo io, creatore del ceto e della guerra. Credo nel capitale finanziario, nei paradisi fiscali, nella massimizzazione del valore per gli azionisti, nella terra come fattore produttivo destinato al lavoro degli immigrati. Credo nei meno abbienti destinati alle periferie, nella marginalizzazione del conflitto sociale che ci rafforza nella competizione globale. Credo nella flessibilità del lavoro, nell'esercito di manodopera di riserva, nella trickle-down economy. Credo nel mercato che ci rende liberi di scegliere. Credo nei rider, nuovi cavalieri del lavoro, avventurieri di un'epoca senza epica. Imprenditori di se stessi fuori dalla noia operaia. Credo nella catena globale del valore, nella produzione dislocata nei paesi senza diritti e a basso salario. Credo nella dislocazione della produzione come la celere disloca la spalla del manifestante quando è a terra, inerme, battuto. Credo nella debolezza della forza contrattuale dei lavoratori, così come credo nella forza della propaganda e dell'immagine pubblicitaria. Io credo in un solo io, nella classe media assuefatta al limpido calore dell'acqua, alle nostre estati in vacanza, alle acque termali che ci lessano come rane bollite. Io credo in te, Dio, io, che hai la mia stessa faccia. Credo nella mia generazione che ha eretto cattedrali e gotiche e scavato fossati comuni per difenderci dagli assedi della morte. Credo non solo io, nel mostro interno che ci vive dentro, come nel dipinto di Goya, dove Saturno, con occhi alieni, divora il figlio, strappando a brandelli la carne della propria carne. Dalla parte arida della pianura, Pietre Vive Editore.
0: Abbiamo con noi Nino Iacovella che ha appena letto una dichiarazione e quindi cominciamo da qua. Grazie di essere a Percorsi Perversi. Questo libro esce dopo parecchi anni dal tuo precedente, che era, lo ricordo bene perché mi è rimasto in mente per un sacco di tempo, La linea Gustav.
1: La linea Gustav, dopo 7 anni, sì, della linea Gustav.
0: Sei anche tu un distillatore?
1: Peggio, perché in realtà la linea Gustav è una riedizione di un libro uscito 13 anni prima ancora della parte aria della pianura. Quindi, se dovessimo un po' parlare alla maniera dei cantanti, come album di inediti sono passati 13 anni.
0: Praticamente con i proventi del primo ti sei mantenuto 13 anni per il secondo e adesso fino alla pensione ci sarà da scialacquare. Che lavoro fai?
1: Io sono un insegnante di scuola superiore, precedentemente ho lavorato in una multinazionale. E la mia è una formazione socio-economica e quindi
0: E
1: anche
0: cosa
1: la
0: insegni?
1: mia. Io dovrei insegnare economia aziendale
0: Perfetto.
1: e invece non la insegno, sono un insegnante di sostegno da 20 anni nella scuola superiore. Sono una specie di Schindler, cerco di salvarli tutti.
0: Ricordatevi un paio di cose. Pagina Facebook Percorsi Perversi, chiedete l'amicizia, lì ci butto un po' di notizie varie e variegate e naturalmente vi do la possibilità, vi diamo la possibilità come Radio Popolare di pubblicare un vostro post con una vostra poesia. Se questo vi complicasse la vita, potete mandarcene una, due, facciamo tre a poesia@radiopopolare.it e noi la faremo leggere come verrà questa sera dal poeta ospite. Tutto ciò adesso ci riporta a Nino Iacovella. Prima cosa che ti chiedo, un altro testo da leggere ora.
1: Ma è il testo che ho messo in quarta di copertina, che è anche una dichiarazione di poetica. Un albero al centro dell'inverno, una pagina vuota tra la frattura dei rami. Chiama la nebbia uno stormo di pensieri, come la carta i segni di una parola. Scrivere l'onda del mare, gettare l'ancora sul foglio, arrivare sino al fondale di una preghiera.

0: qui ci sono le sezioni. Sì. Questo libro è molto sezionato. La prima che mi era venuta in mente era Olocene. Sono andato a cercarlo perché io mi ricordavo Antropocene. E invece, com'è la storia?
1: La storia è che la pianura è un paesaggio allegorico a questo punto, no? C'è un quid d'inizio che è proprio della mia scrittura, che volevo un pochettino affrontare alcune mie paure, alcuni miei disadattamenti, tipo quella di essere nato in un paese panoramico dell'Abruzzo e poi sono venuto a vivere nel mezzo della pianura padana. E da qui sono partito poi per creare una scrittura che parlasse dell'uomo e dell'uomo alle sue origini, dai momenti della colonizzazione di una pianura non ben definita, che è chiaro che può essere accostata a quella padana nell'antichità. Ecco.
0: Ma a proposito di pianura, mi piace richiamare il titolo del tuo libro che sì. abbiamo detto prima, e sì. quindi mi ero segnato proprio quella che dà il titolo. Possiamo sentirla? Perché mi piacerebbe.
1: La nebbia spoglie l'autunno dall'incendio delle foglie, lascia gli alberi nudi come pali piantati a terra, prima della radura, sbarrata da un reticolato. È vero, questo è un posto unico, ma il recinto non argina il freddo presagito, e la parte arida della pianura si apre a dismisura nel punto dove la strada si dirada.
0: Siccome la poesia è anche quella alla quale siamo abituati mentalmente a pensare, e tu in una poesia che è quella di pagina 40 che ti prego di andare a prendere, potresti spiegare agli nostri ascoltatori che cos'è una rosa?
1: Ma la rosa è uno dei tropi, dei simboli più utilizzati in poesia. E la bellezza con le spine, cioè, e quindi è la metafora proprio più potente che può avere la vita, dove c'è la bellezza e dove c'è la sofferenza.
0: Bene, allora da te vogliamo sentirla.
1: Leggo il testo. Cosa dire quando vediamo le rose sopravvissute sul davanzale, finestre esposte al vento dei giorni tra strappi di buio e luce? Diciamo sempre meno. L'alfabeto delle case è il silenzio, una camera d'aria indurita che ci isola e protegge. Non siamo più a fuoco, siamo qualcosa di nostro, ma che scivola come pioggia da un fianco all'altro della grondaia. Non sappiamo più dirla la bellezza che dai muri risale le vene, come l'edera. E per questa volta è vero, non è un male che tale pianta si nutra della linfa di amarezza che ci appartiene.
0: Nino Iacovella, la parte arida della pianura è quella padana, ma anche quella di noi stessi, forse, del nostro mondo, che mi sa che di aridità ce n'ha dentro tanta in questo periodo, e questo l'ho messa lì così, come se niente fosse. Maestri. Maestri. Nella tua poesia chi c'è dietro che ogni tanto ti fa ciao ciao con la manina?
1: Ne è pieno, ne è talmente pieno che sono così diluiti che non si riesce a carpirne un grumo. Ecco.
0: Possiamo fare un paio di nomi?
1: Ma,
0: quelli che vengono alla memoria mentre sei lì che ci pensi?
1: Ma è chiaro che ci sono i poeti dell'impegno, diciamo così, e quindi sicuramente, anche se non nello stile, chiaramente Pasolini, Fortini sono punti di riferimento, perché è la poesia, diciamo, di ricerca. In che senso? Di ricerca nella società, cioè dentro la società, dei problemi della società. Sicuramente questo mi piace come focus per la scrittura.
0: Scusa, poesia di ricerca di oggi è la stessa cosa?
1: No, perché la poesia di ricerca di oggi va più sull'aspetto del significante, della struttura, e di ricerca proprio sociale, socio-economica, ecco. E su questo, diciamo, è il mio territorio di approfondimento prediletto. È naturale, ma diciamo che i maestri sono anche e soprattutto sociologi, antropologi, e questo libro è denso di citazioni.
0: Ho visto,
1: soprattutto
0: ho visto citazioni, sì, e anche una specie di bibliografia,
1: sì,
0: che comunque danno l'idea di questo, di cosa è, di quale materia è fatto questo testo.
1: Sì. Poi le citazioni sono fondamentali, non sono ornamentali, non sono esibizionistici di una forma di dire ecco c'è cultura, cioè no, sono proprio dei punti di sutura tra una sezione e l'altra.
0: Io ero proprio segnato questa cosa, quindi poetica uguale politica, politica uguale poetica.
1: E nel mio caso in questo libro sì. Sì. Non è detto che in un altro ci sia, però questo sì.
0: E allora leggiamo, scelta tua, vai su qualche cosa.
1: Ci vado dove devo andare. Allora,
0: tra l'altro mi ricorda, questa qua invece è una citazione mia, il tuo libro con degli incipit di un paio di poesie con le quali chiami figlio, mi ricorda tantissimo Cormac McCarthy, La strada. Non so per quale motivo, quando ho attaccato ce l'ho messo all'inizio, dicevo, guarda un po'.
1: Sì, l'amore paterno, diciamo che la paternità, mettere al mondo un figlio ti cambia, è un'esperienza fondante per un uomo, smorza anche, affetta parecchi strati dell'ego, perché noi siamo una società dove siamo stati portati a essere un po' narcisisti. Vabbè, leggo la poesia che
0: Leggi
1: deve poesia. Essere letta,
0: Leggi.
1: Che è questa qui.
0: Dai.
1: Cronaca nera. La notte devia il corso delle povere cose rimaste abbandonate. Un cartello rotto, un tubo di ferro, sono ora corpi contundenti accanto a un volto sfigurato. Rimane l'ombra dell'ultima parola, la slogatura della bocca nel silenzio di una terra nuda. Poi la prima luce del giorno mostra un corpo duro e solo, quel rosso che ferisce gli occhi di chi guarda, la fossa mai terminata, la faccia come un disegno sbagliato che nessuno riesce a cancellare. 2 novembre 1975, idroscalo di Ostia.
0: Percorsi perversi alla parafrasi, ma prima della parafrasi ricordatevi che ci sono i podcast sono quelle cose dove noi vi lasciamo traccia delle nostre trasmissioni, andatele a trovare sul sito di Radio Popolare, trasmissioni, percorsi perversi, e ne sentite delle belle. Adesso Nino Iacovella si sta preparando a fare una parafrasi, siccome io abito lì vicino in una di quelle vie, lui è in Sofocle adesso. Ero indeciso, Sofocle, Eschilo, Plutarco no, non è un poeta, ma eccoci qua. Vai Nino, leggi e parafrasa.
1: Allora, lo straccio del testo che ha scelto Paolo è questo.
0: E scusate, avete notato la voce rotta, non so se è dalla fatica del lavoro di insegnante o rotta dall'emozione, perché è lì, ma il testo è lì.
1: No, è rotta dal caldo, che qui è arrivata l'Africa e si sente. Ok, Antigone, molte alla vita forze tremende, eppure più dell'uomo nulla, vedi, è tremendo, va sul mare canuto, nell'umido aspro vento, solcando turgidezze che s'affondano in gorghi sonori, e la suprema fra gli dèi, la terra, d'anno in anno a fatica egli d'aratri sovvertitori, e di cavalli preme tutta sommovendola. Allora
0: purtroppo è solo un frammento, non, sì, non ho potuto fartela leggere tutta.
1: Beh, allora, essendo un ex ragioniere, sto aspettando che mi passino una specie di bugiardino e l'amico del liceo classico, no? Per fare la
0: parla in partita doppia.
1: In realtà sulla questione della parafrasi, penso che è certo che sono state sprecate antologie su antologie per fare le parafrasi, soprattutto della poesia classica e della poesia che si studia a scuola, anche se la forma e il componimento poetico in realtà dà un margine di interpretazione, di evocazione al lettore.
0: Devo dire che grazie per questa parafrasi, è stata perfetta, ha centrato perfettamente l'argomento e tutto quello che dovevamo dire.
1: Non c'è ancora però qualcosa da dire, oltre che ho detto tutto.
0: Ma ti do 8 più, sì. Anche 9.
1: C'è una cosa però, che l'Antigone dice, eppure più dell'uomo nulla vedi, è tremendo. Questa cosa è la parte più significativa, che più dell'uomo nulla. Tremendo.
0: Sapessi quali uomini penso in questo momento.
1: E quindi in questa fase storica, diciamo che hai scelto un pezzo che è fortemente significativo.
0: Veniamo a cose più serie. Lasciamo questi testi antichissimi e torniamo a cose veramente di una certa importanza. Noi ci domandiamo spesso che cosa mangiano i poeti. I poeti, tu già hai detto una. Vieni da una regione dove è?
1: Mi viene da ridere, Paolo, perché se mi dici che i poeti tendono un po' a scroccare, se possono, ma mangiano e bevono, e da sempre, perché dovevano campare di poesia, quindi non avevano grandi risorse finanziarie.
0: Mettiamo i puntini su lei, e stesso sta portandosi sul mio territorio. Radio Popolare non c'ha un soldo, chiede di fare gli abbonamenti e passa più periodi nella richiesta di soldi, però il lavoro che facciamo è straordinario, quindi un piatto che tu prediligi.
1: Io sono abruzzese e amo i sapori semplici e autentici. Io pasta e fagioli all'abruzzese, per me nella sua semplicità è un piatto paradisiaco.
0: Con le cotiche?
1: Con le cotiche, naturalmente.
0: A posto. Adesso passiamo ad altre cose di gran lunga più importanti. Consiglio in 32 secondi, anche meno, per quelli che vogliono fare i poeti da grandi.
1: A cambiare subito mestiere, non andarsi a impelagare in questa strada senza uscita, senza sbocco.
0: Percorsi Perversi sta andando verso la fine e rubiamo un po' di lavoro a Monica, intanto perché in citazione lui ha messo subito Randy Newman e Short People. A me piace un sacco perché io poi sono anche basso, cui mi fa piacere che lui citi Randy Newman è questa canzone che sentirete in sottofondo da qualche parte. Ma lui mi parlava di interessi musicali che sono abbastanza vicini ai miei, e quindi parlacene pure.
1: Ma sì, io penso che ancora prima della poesia io abbia frequentato ossessivamente la musica da ragazzino, con i vinili. Infatti sono ritornato da poco, negli ultimi 2 anni, con i vinili in maniera veramente massiccia. Ascolto sempre musica la sera, non leggo nemmeno più. E c'è secondo me un bel pezzo che è dedicato a un grandissimo musicista, uno dei più grandi, che è Keith Jarrett. Ho scritto un pezzo proprio ispirato a un suo doppio album, che era Invocation and the Moth and the Flame. Il primo disco, perché parliamo di dischi di vinili quando fu pubblicato, era soltanto organo, e il secondo disco era solo piano. E il titolo, Invocazione, la falena e la fiamma, The Moth and the Flame, Part 2, Keith Jarrett. Prendimi, musa della poesia, dea della solitudine, tra queste pagine intarsiate di vuoto, gelide e bianche, dove nessuna parola mi resta accanto, nessuna immagine è una visione, e ogni suono è rumore di fondo, rumore d'ossa a sostegno di niente. Accogli la mia supplica e fai di me una falena che possa avvicinarsi alla tua fiamma. Lo vedi? Sono stremato dal desiderio di una infinita luce a occhi aperti. Incendiami le palpebre e poi il corpo, prima di ritornare cieco, prima di ritornare morto.

0: Il momento di dare lustro agli ascoltatori, ci arriva una poesia che ora legge Nino Iacovella.
1: Di Alberto Accorsi, 30 poesie. Poesia del 60° della morte di Thomas Stern Eliot. C'è già un po' di Eliot lungo la pensilina della stazione, in questi portaceneri enormi e pieni di cicche e di pacchetti vuoti. Le strade di Milano sono invece larghe e pulite. L'anima questa sera vi si stende. È Brera. Ho trovato all'ingresso un bagno pulito e, in cima alle scale, un violino.
0: Quando tu ti metti a scrivere, cosa fai? Ti metti le cuffie e poi scrivi? No, questa è una cosa nuova. Poeti, poetesse all'ascolto.
1: Allora,
0: cuffie in testa, musica in sottofondo.
1: Io sono un grande ascoltatore, diciamo così, un grande fruitore di musica di piano minimalista. E quindi ci sono tutti questi autori, Nils Fram, che sono anche compositori di colonne sonore, sono conosciuti proprio per Olafur Arnalds, ad esempio, che 3 anni fa aprì il Piano City di Milano, grandissimi artisti, però sono tutti un po' figli anche di Keith Jarrett, che è jazzista, però poi spaziava anche nella musica, diciamo così, classica.
0: Ci rimane il saluto e ci rimane una poesia di chiusura. Quindi mentre tu la scegli, io mando i saluti di radio di Percorsi Perversi agli ascoltatori. Nino Iacovella legge la sua ultima poesia.
1: Sì, ritorniamo alla pianura, ritorniamo da dove siamo partiti, anche perché siamo rimasti sempre in quel perimetro.
0: Siamo di Milano.
1: Sembrava che ne fossimo fuori, ma siamo sempre dentro la pianura. Guardiamo il cielo aprirsi sul nostro tremore. La nudità del paesaggio che chiama in rassegna uccelli disorientati in uno spazio vuoto. Nel freddo siamo la carne che rimpolpa le mascelle della terra. L'acqua del fiume, in cerca della foce, scivola nell'ordine della natura, l'unica direzione che la pianura sa dare.
0: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Paolo Massari e da...
1: Grazie a Paolo e grazie a tutti per l'ascolto.
0: E da Nino Iacovella, che non lo vuol dire, grazie anche a voi che avete avuto la pazienza e alla prossima puntata.
1: Grazie Paolo, grazie.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime vuole dimostrare di essere unito e non isolato. Ci saranno rappresentanti di oltre 100 paesi. Nel frattempo negli Stati Uniti si festeggiano i 250 anni dall'indipendenza. Trump parlerà al Monte Rushmore. Il Papa intanto ricorda le ordate di immigrati che il paese ha accolto nel corso della sua storia. Rubate 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La quantità equivale a 20.000 dosi di stupefacente. A Palazzo Chigi c'è stato un vertice d'urgenza. Si indaga sui dipendenti della struttura. Sono stati presentati i prossimi palinsesti Rai. Tra le nuove proposte, un canale del digitale terrestre dedicato all'identità italiana, ma zero soluzioni per frenare l'emorragia di ascolti e introiti. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, domani a Teheran iniziano i funerali pubblici della guida suprema Ali Khamenei, che andranno avanti per diversi giorni. Oggi c'è già stata una cerimonia a cui hanno partecipato una serie di politici stranieri, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Nel complesso ci saranno rappresentanti di oltre 100 paesi, lo aveva annunciato il regime di Teheran, che in questo modo ha sottolineato come l'Iran non sia isolato a 4 mesi dallo scoppio della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti, tra poche ore, inizia un'altra celebrazione, quella per il 250esimo anniversario della fondazione del paese. Donald Trump terrà un discorso al Monte Rushmore, quello su cui sono scolpiti i volti di 4 presidenti statunitensi, e per l'occasione ci saranno anche dei fuochi d'artificio, un'abitudine interrotta negli scorsi anni per il rischio incendi, ma ripristinata su ordine del presidente. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
1: Queste celebrazioni dei 250 sono diventate una celebrazione proprio di Trump stesso, ma l'ha voluto lui, perché c'era un comitato per fare questa celebrazione, formato nel 2016, quindi in tempi non sospetti, da un gruppo bipartisan composto da politici, cittadini, organizzatori di eventi. Poi Trump, il 29 gennaio 2025, ha detto: ci voglio mettere mano io, e ha fatto un altro comitato e ha, come dire, applicato una sobria estetica alla Simpson dei tempi d'oro e ha esteso queste celebrazioni in una maniera inverosimile, includendo cose come il passaporto in edizione speciale con la sua effigie stampata sopra, e poi le patatine della libertà del Maine e altre, insomma, cose di questo spessore politico e simbolico.
0: Alla vigilia dell'anniversario oggi è intervenuto anche il Papa, che ha ricevuto un'onorificenza dall'autorità di Filadelfia. Prevost si è augurato che gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ricordando anche le ordate di immigrati accolte dagli Stati Uniti nel corso dei secoli. Domani Leone XIV sarà a Lampedusa, a 13 anni di distanza dalla visita di Papa Francesco. Sarà anche un messaggio contro la remigrazione, ha detto oggi l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. All'ospedale israelitico di Roma sono sparite 80 fiale di fentanyl. Il furto sarebbe avvenuto alla fine di giugno, ma è stato reso pubblico solo ora. A Palazzo Chigi oggi si è svolto un vertice d'urgenza. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto ispezioni nella struttura, mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Il servizio da Roma di Maria D'Amico.
2: Un furto di un farmaco stupefacente, un potente anestetico, avvenuto 2 settimane fa, che sta creando non poco allarmismo e scompiglio al Ministero della Salute, come dicevi tu, Regione Lazio, l'ospedale israelitico. Le 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, sono state sottratte dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale, una struttura privata accreditata che si trova nella zona del Trullo. Un quantitativo di farmaco idoneo a confezionare più di 20.000 10.000 dosi portate via senza nessun segno di frazione o di scasso sulla cassetta che le conteneva. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti del nosocomio che hanno denunciato il furto. Ora ad indagare sono anche i NAS, oltre che la squadra antinarcotici, per capire i NAS se è stata rispettata la procedura per tutta la filiera distributiva dei farmaci stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione. Il timore, il rischio è quello di un'immissione massiccia del fentanyl sulle piazze di spaccio romane. E ad essere allarmato è anche Palazzo Chigi, che appunto ha fatto una riunione di urgenza e ha stigmatizzato il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza per tale sostanze. L'ospedale si considera parte lesa e garantisce collaborazione per le indagini. Dovrà spiegare come è stato possibile un furto così grave con l'apertura di una cassaforte senza nessun segno di scasso.
0: Il fentanyl ha provocato solo nel 2025 quasi 70.000 morti per overdose negli Stati Uniti. Da qui la preoccupazione delle autorità sanitarie. Con il quantitativo sottratto all'ospedale israelitico, ha scritto il governo nella nota diffusa in relazione al vertice di Palazzo Chigi, si possono produrre fino a 20.000 dosi. Riccardo Gatti è dirigente al Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Milano.
3: Come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so, mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo i nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone, però ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre.
0: A Seano, vicino a Prato, è stato violentemente sgomberato dalla polizia un presidio di lavoratori che protestavano contro la chiusura di un'azienda, la H, e contro il licenziamento di un centinaio di lavoratori. Ce ne parla Massimo Alberti.
4: La H di Seano, una multinazionale di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni, titolare a processo per caporalato. Il 20 giugno annuncia la chiusura. Per il Sud Cobas non è crisi e non manca il lavoro, ma come pratica già vista e rivista nel distretto tessile, chiude per riaprire lasciando a secco i lavoratori. Sfrutta, evadi, scappa, lo chiama il sindacato. Come molte altre aziende del pratese, una dura lotta di 2 anni, costellata di aggressioni agguati a lavoratori sindacalisti, aveva ottenuto contratti regolari. Così a giugno riparte il presidio permanente che nel disinteresse delle istituzioni blocca le merci. 10 giorni fa 250 imprenditori attaccano il picchetto con spranghe e bastoni, cercando di recuperare le merci. 2 giorni fa l'apertura di un tavolo in provincia sembrava aprire una soluzione.
5: Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
6: Portare via con il pulmino!
5: Ma che cazzo!
4: Inaspettatamente oggi la polizia, cioè lo Stato, sgombera il presidio dopo la denuncia contro i sindacalisti di una ventina di imprenditori che volevano sbloccare le merci. Luca Toscano del Sud Cobas.
7: Si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti. Le parti hanno iniziato a spaccare tutte le persone che erano al presidio, sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia.
4: Stavolta c'è stata anche qualche reazione politica dal presidente della regione e dalle opposizioni, ma quello che si è visto oggi non è nuovo nel distretto tessile pratese, in un mondo al contrario dove le istituzioni, anziché tutelare i diritti, tutelano chi li viola.
0: I vertici della RAI hanno presentato oggi i palinsesti dell'anno prossimo. Tra conferme e smentite piuttosto prevedibili, nulla si intravede che possa invertire l'ormai cronica emorragia di ascolti, cervelli e introiti pubblicitari. In compenso nascerà un nuovo canale digitale, Italiana, tutto dedicato al racconto delle eccellenze e dell'identità italiana. La presentazione arriva all'indomani delle dimissioni in blocco dalla commissione di vigilanza RAI, che per le divisioni interne al centrodestra non è stata in grado di eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica. Anna Bredice.
8: Con una commissione di vigilanza in questo momento inesistente, se persisterà questa situazione, non in grado di discutere e approvare nemmeno la par condicio per le elezioni, ad Ancona l'amministratore delegato ha cercato di prendersi la scena per presentare i palinsesti RAI, un palinsesto autunnale che sarà quello che accompagnerà la RAI chiamata dall'opposizione Tele Meloni verso la campagna elettorale. Giampaolo Rossi si compiace di aver aumentato le ore di informazione, ma il CDR gli risponde che non può considerare decine di ore su Garlasco e poche sui disagi giovanili nello stesso calderone dell'informazione. Tante conferme di trasmissione, un nuovo canale chiamato Italiana, nel quale, dicono i dirigenti, verrà raccontata l'identità nazionale, quella nazione che piace a Meloni, declinata nel senso sovranista. Per questa giornata il sindacato RAI Usigrai aveva anche preparato un video comunicato per protestare contro lo smantellamento di RAI 3, un video che è stato censurato, è stata vietata la messa in onda. L'unica nota positiva è il ritorno della trasmissione di Bollani. Il timore della chiusura aveva provocato molte proteste. Ora per la commissione i due presidenti delle Camere dovranno decidere se sostituire i componenti, ma l'opposizione è determinata a non partecipare se la situazione rimarrà uguale, un modo anche per denunciare la mancata volontà da parte della maggioranza di approvare in Parlamento il Freedom Act, di cui l'Unione Europea chiede la ratifica, unico modo per sfuggire al controllo della politica sulla RAI. Linea allo studio.
0: Fa discutere la circolare con cui il ministro Valditara chiede agli uffici scolastici di segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato gli imam a parlare con gli studenti. Il Ministero dell'Istruzione ha difeso la scelta parlando di indottrinamento islamista da evitare, mentre le opposizioni e il sindacato FLC-CGIL credono sia una schedatura che lede la libertà di insegnamento. La segretaria del FLC-CGIL Gianna Fracassi.
9: Credo che ci sia stata una declinazione di una circolare che non so neanche se esiste in realtà fisicamente, o semplicemente è stata una richiesta ai dati del Ministero, che poi però alcuni uffici scolastici regionali hanno tradotto in un modo oggettivamente inaccettabile. Questa operazione è stata fatta per rispondere a un'interrogazione parlamentare di un deputato adesso di Futuro Nazionale, ma il problema non è tanto se ci sono state 7, 3, 25 o 100, quelle che sono. Il punto è che qualunque iniziativa di questa natura in un contesto di autonomia scolastica, ma soprattutto di attenzione ai pluralismi religiosi, interventi di questo tipo da parte della scuola sono legittimi, sono legati alla conoscenza di culture religiose e altre, un tentativo di in qualche modo indicare queste attività come attività quasi sbagliate da parte della scuola, e questo è il problema, no? Per cui siamo un po' nel solco della rilevazione fatta un po' di mesi fa sulle iniziative sulla Palestina e via discorrendo, quasi a imporre in qualche modo alle scuole di non fare alcune iniziative su alcuni temi anche di attualità.
0: E in Venezuela continuano le operazioni di soccorso per estrarre le persone dalle macerie. Il capo della polizia dello stato di La Guaira è ancora vivo, intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un condominio. L'uomo sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca. È morto invece un bambino di 9 anni, Fabio. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo. Al momento le vittime accertate del terremoto sono 2645. Infine, l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco. Il procuratore locale ha annunciato l'identificazione di una donna che parlo. Al momento le vittime accertate del terremoto sono 2645. Infine, l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco. Il procuratore locale ha annunciato l'identificazione di una donna che sarebbe arrivata dalla Germania e ci sarebbe tornata.

nell'attentato, così come la moglie, ancora in prognosi riservata, e il figlio di 13 anni. Una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo, e già identificata, ha spiegato con manifesta soddisfazione il procuratore del Principato di Monaco in conferenza stampa questa mattina alle 11.30. Anastasia Berezovska, 39 anni, di nazionalità ucraina e residente in Germania, nella regione di Hesse, contro cui è già stato spiccato un mandato di cattura internazionale di Interpol per tentato omicidio e attentato all'esplosione. Il suo domicilio in Germania è già stato perquisito, ma la sospetta resta per ora introvabile. È stata identificata grazie ad un testimone e alle immagini di videosorveglianza dei giorni precedenti in cui la si riconosce mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento dell'oligarca ucraino. Dopo aver fatto esplodere la bomba con un comando a distanza al momento del rientro di Vadim Ermolev e dei suoi familiari dal ristorante, sarebbe fuggita a piedi per ritrovare l'auto presa a Nolo che ha riconsegnato il giorno dopo in Germania, prima di far perdere le proprie tracce. Nessun dettaglio su chi sia la presunta colpevole, Anastasia Berezovska, né su chi sia il mandante e con quale movente, mentre sembrerebbe probabile la presenza di complici. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.

0: Il libro della notte. Eleonora Delrico, autrice del libro L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eleonora, allora, un libro ambientato nel 1895, meglio a partire dal 1895 a Venezia, e si apre con un terremoto e con una giovane protagonista che è un po' costretta a raccogliere perline che sono cadute a causa del movimento della terra. Lei è un'impiraressa, un nome che sì. Ci insegni tu praticamente. Da dove arriva e insomma di che cosa stiamo parlando?
1: Sì, allora le impiraresse a Venezia probabilmente, se qualcuno ci ascolta da Venezia o comunque dalla Laguna, dal Veneto, probabilmente conosceranno questo nome. Le impiraresse è un mestiere tradizionale veneziano ed erano queste donne che infilavano perline di conteria, quindi le perline minuscole per intenderci, su questi lunghi aghi, li facevano passare in fili che poi andavano a comporre dei mazzi. E questi mazzi di perline venivano venduti poi alle fabbriche della moda, insomma, per decorare abiti, cappellini, guanti, eccetera, ma anche servivano come moneta di scambio, quindi in epoca coloniale venivano utilizzati per esempio per commerciare in oro, in schiavi, eccetera. Il libro si apre nel 1895 con questa scena che era una scena drammatica, perché la perdita delle perline che venivano consegnate dalle fabbriche alle impiraresse era un dramma, perché poi venivano pesate, cioè le perline che venivano consegnate, ne venivano consegnate una quantità e quella doveva tornare però in mazzi, quindi perdere le perle di conteria era un dramma incredibile, perché ovviamente significava avere meno incassi, ma soprattutto perdere la fiducia delle fabbriche che consegnavano.

0: insegnava, consigliavano questo lavoro. E quindi ho deciso di far iniziare il romanzo con questa scena drammatica che poi cambierà in realtà la vita di Lena, che è la protagonista, ed è una bambina di 13 anni che vive in una famiglia di impiegatesse, perché a quel punto sarà costretta ad andare a fare la sguattera a casa di una famiglia, di una donna nobile inglese che vive a Cacappello, che è un palazzo sul Canal Grande. E quindi da lì cambia la sua vita.
1: Poi c'è un cambiamento, ma c'è anche un desiderio di emancipazione da parte di questa ragazza. Però volevo tornare un attimo al racconto dell'impiraresse, perché tu ovviamente parli di tutta una zona in cui le donne fanno questo lavoro, lavoro manuale, lavori comunque molto belli e pregiati, però appunto realizzati manualmente. Che documentazione hai trovato su questa storia? Cioè, immagino che ci sia una base di storica di quello che racconti.
0: Allora sì, assolutamente, il romanzo è un romanzo storico, è tutto basato su fatti veri, personaggi realmente esistiti. Là per scrivere questo romanzo mi è venuto da un articolo di giornale pubblicato nel 1904 dal Giornaletto di Venezia, che racconta del grande sciopero delle impiegatesse, il primo grandissimo che ha cambiato poi, insomma, le impiegatesse chiedevano un aumento del salario, poi lo ottennero, e in questo sciopero venne documentata la presenza di una signora di 80 anni. Quindi questo racconto mi ha colpito tantissimo, perché questa donna ottantenne, che per tutta la vita aveva fatto l'impiegatessa fin da bambina, decide a 80 anni di scendere nelle calli insieme alle altre impiegatesse per ottenere un aumento di salario.
1: Eleonora Del Rico, il titolo del libro è L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Allora, Cipo, rendiamo ufficiale da subito questa cosa. Questa sostanzialmente è l'ultima puntata della stagione, diciamo, invernale di DOPH.
1: Purtroppo sì,
0: Diciamo invernale,
1: purtroppo
0: anche
1: sì.
0: se adesso è un po' rinfrescato, ma invernale fa un po' ridere. Però purtroppo sì, ma non è che settimana prossima, noi siamo qui sempre, solito orario,
1: Esatto, esattamente.
0: Saranno puntate di
1: Una
0: approfondimento,
1: novità, novità, novità,
0: vedrete.
1: novità, ma andiamo con la sigla prima, dai.
0: Sì, anche perché chiudiamo oggi, ma non chiudiamo manco soli. Vabbè, dai, sigla.
2: Scendo giù al club, situazione già vista. Becco due tipe.

0: Addirittura dico Cipo, ultimo giorno di scuola tra virgolette, poi parte l'estate. Oggi viene Ted B, cioè sono contentissimo.
1: Che caso, Ted amico.
0: Andiamo ad ascoltarci l'intervista che ho fatto con lui nel tardo pomeriggio. Tu avevi deciso di darti alla macchia, vabbè,
1: esatto.
0: Tanto capita,
1: succede.
0: Però che bello chiudere la stagione con Ted, glielo diremo. Io metto le mani, io sono a brandelli, ma non per la stagione. Allora, ieri, non so perché, sono andato a correre ormai.
1: Sì.
0: Non so per quale cazzo di ragione, non mi succede da quando ho ricominciato a correre più di un mese fa. Oggi gambe di legno
1: distrutte, dilaniato. Ma ci sta, però ci penserà la musica che metteremo oggi a caricarti, darti la carica.
0: Oltretutto ho il sospetto che non aver cenato ieri se non a birra, ringraziamo i ragazzi della Ribalta che ieri hanno ospitato la festa di fine anno, la festa delle medie di Radio Popolare,
1: il ritrovo dei professori, quella roba lì.
0: Ti dico solo open bar.
1: Open bar di beer.
0: Sì, io sono open beer.
1: Open beer.
0: Io sono dilaniato.
1: E ci credo.
0: Per cui oggi è un po' tutto sulle tue spalle. Parto facendo i compiti, così poi non parlo più.
1: Vai, parlo io, dai, va bene.
0: Allora, contatti 3316214013 per sms, whatsapp e telegram. Diretta popolarenetwork.it per le mail, se volete scriverci in diretta. Se no ci sono i social.
1: Ci sono i social, vi ricordo. TikTok, Instagram, yes, e YouTube. WH scritto per esteso ACCA, mi raccomando. Stiamo uscendo con dei reel Instagram e TikTok come tutte le settimane. Ieri, prima che Matt andasse a ubriacarsi alla festa della radio, alla cena con Lara, con i ragazzi della radio, abbiamo registrato dei reel interessanti dai ragazzi di Fatto da Yo, che quest'anno ci hanno supportato per i nostri live, che abbiamo fatto appunto una serie di live che porteremo poi a settembre, riprenderemo a settembre.
0: Perché? Perché c'è una playlist che può accompagnare la vostra estate di perle del rap italiano.
1: Pezzi unici del pezzi rap unici italiano, che poi ci sono sia, diciamo, pezzi più recenti su quali mi sono io impegnato a fare dei reel, e pezzi un po' meno recenti in cui ti sei impegnato a fare dei reel.
0: Ve li raccontiamo in questi reel. Però se volete ascoltarli, recuperatela alla playlist su Spotify.
1: Pezzi unici fatto da io.
0: Bene, partiamo. Vai. Partiamo con le novità. Oh, che bello che partiamo con Promessa oggi.
1: Finalmente, dai.
0: Tra l'altro, posso dire, copertina stupenda, perché sembra, richiama tantissimo.
1: È la Play 1 col CD che gira. No?
0: No, è proprio il CD di sostanzialmente un FIFA di quelli.
1: Ah, quello è FIFA. E poi se tu guardi Spotify, quando c'è che parte il visual, e c'è il CD che gira dentro la Play 1.
0: È proprio, fa proprio FIFA 98.
1: Bravissimo, ecco, FIFA 98.
0: Sì, bellissimo. Va bene, il pezzo si chiama
1: Bobo.

0: Allora,
1: senti questo sound.
0: Sì, ma noi lo avevamo detto, eh. Lo hai detto tu.
1: L'ho detto io qualche mese fa. Ti ricordi che te lo dicevo, che sta arrivando questa wave anche in Italia, che è una roba che già, appunto, dicevamo,
0: a livello in ICAP hanno rotto,
1: esatto,
0: un po' questo.
1: In America va ormai da un po', e adesso sta arrivando anche in Italia. Perché se questa generazione nuova, come Prome ad esempio, porta questo sound in un pezzo, in un singolo, un po' quasi in un singolo, secondo me, per sperimentazione, per vedere com'è la risposta del pubblico. Se Anna settimana scorsa, con l'uscita del singolo, porta sempre questa roba qua, vuol dire che sta andando in questa direzione qua.
0: Dopodiché il pezzo Bobo, l'abbiamo detto, riferimenti molto Play 1, c'è la Play 1, c'è il CD che è proprio la copertina, Bobo Vieri, e avevo detto FIFA 98, ma in realtà Bobo Vieri è sulla copertina di FIFA 99, mi è venuto sto flash per verificare, ed è effettivamente così. Chiudiamo questa parentesi
1: calcistica,
0: esatto, elettrocalcistica,
1: videoludica.
0: È uscito un nuovo brano di Torme, dall'Antidoto, anzi è proprio uscito i sette brani dell'Antidoto che formano questo lavoro di Tormento. Il feat a sto giro è di Safe,
1: dopo Sanremo abbiamo imparato a nominarlo,
0: e c'è parecchio hype perché i due, io li vedo proprio bene sulla traccia.
1: Ci sta, proviamo ad ascoltarla
0: a sto giro qua, proprio bello anche Noize, però questo è proprio un matrimonio che sulla carta
1: anche
0: è,
1: secondo
0: perfetto,
1: me
0: perfetto. Si chiama Sofia.

0: Wow,
1: mamma mia.
0: Questa signori non è una hit, sono due. Perché...
1: No, infatti ti faccio questa domanda. Preferisci la prima o la seconda parte? Vai.
0: Allora, la seconda da rapper, da hip hop head, la seconda. Però devo dire che mi aveva già colpito la prima.
1: Sì.
0: Giusto anche il ritornello, pezzo estivo, ma non poppata totale. Rappano.
1: Esatto, rappano. Però la seconda è proprio mamma mia.
0: Però la prima è molto West Coast. La seconda... Più East, più grezza, minchia, più hip hop, finisce con la
1: screcciata clamorosa.
0: Minchia, bravi raga, bravi.
1: Che bello, che bello. Siamo gasati.
0: Ci sono due generazioni qua in ballo.
1: Sì.
0: E cazzo che matrimonio. Allora, facciamo il coming out. Noi non avevamo sentito il pezzo, l'abbiamo ascoltato con voi.
1: Esatto.
0: Sapevamo che le premesse ci fossero, non ci aspettavamo così tanta roba.
1: No, poi sta roba di due pezzi in uno, ormai è una roba ricorrente, però Gaza.
0: Gaza.
1: Switch
0: Gaza
1: di beat, esatto. Switch, proprio due pezzini.
0: Una roba che arriva dall'America questa, anche questa.
1: Una roba che c'è da tanti anni.
0: Sì, però ultimamente in Italia e anche in America, ma poi in Italia l'abbiamo sentita col Danno, l'abbiamo sentita
1: Sì, no, una roba che probabilmente si spinge in questa direzione.
0: Raga, sta arrivando Ted B... Siete pronti?
1: Vorrebbero le trombette, quelle. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Ecco, l'abbiamo fatte noi. Che schifo. Adesso arriva invece lui. E quindi siamo molto contenti. Il suo ultimo singolo è Your Last Breath. Insieme a Bizzogo, Ted B.
2: The census taker once tried to test me.
3: Fino all'ultimo respiro.

0: Benvenuto Ted B, che bello chiudere la stagione con te, lo abbiamo detto in apertura di questa puntata e lo ribadisco, è sempre bello chiacchierare, tant'è che sono 2 ore.
1: Esatto, l'abbiamo già fatto noi praticamente fuori onda una puntata ed è un grande piacere mio anche perché penso che sia la prima volta che vengo a doppia H, quindi
0: Questa
1: grazie
0: cosa,
1: mille
0: posso dire,
1: dell'invito.
0: ha dell'incredibile questa cosa, vabbè, ma si rimedia,
1: Ma
0: è
1: sì,
0: la prima di tantissime volte.
1: bravissimo.
0: È la prima volta, quindi ti devo chiedere la prima domanda di doppia H, cioè qual è il tuo piatto preferito?
1: Il mio piatto io ovviamente arrivo preparato
0: Bravo.
1: e non ho alcun dubbio, anche se non mi fosse aspettato questa domanda, è la pasta alla carbonara. Io, per quanto riguarda i primi, sono un
0: No,
1: amante dei
0: anch'io.
1: primi romani.
0: No, io dei primi in
1: Ok.
0: generale. Primi romani in particolare, con l'unica eccezione della lasagna. Per me la lasagna, Uber alles. Poi i romani, quindi i primi romani, cacio e pepe è complicata da fare.
1: Cacio e pepe, gricia, matriciana. Ora, faccio una specifica. Io non sono un campione della cucina,
0: Sì, bravo.
1: ma sono universalmente riconosciuto come sono una sorta di TripAdvisor di tutte quelle
0: Bravo.
1: trattorie caserecce, principalmente chiaramente di Milano e dintorni. Oh, più dintorni, perché ormai Milano purtroppo è rimasto molto poco da quel punto di vista.
0: Infatti, dopo torniamo anche su questo. Magari fuori onda me ne indichi qualcuna.
1: Volentieri.
0: Però sulla carbonara, prima di chiudere, perché tra l'altro quest'anno Roma è girato un po' da ste parti, c'è stato il Dan, insomma, sai che è stata una stagione. È una stagione in cui sono super in forma a Roma, tra Noyz, Dan, pure
1: Sì,
0: Jam, cioè
1: senza
0: hanno fatto
1: dubbio.
0: dischi.
1: Ma perché, tornando ad argomenti su cui si affrontava prima, 2027 è l'anno del centenario della S Roma e noi
0: Stanno
1: tutti stanno
0: preparando.
1: preparando, speriamo lo scudetto del centenario. Di solito al
0: Cucinano,
1: centenario
0: succede qualcosa. Succede
1: vincono
0: qualcosa.
1: tutti, pure
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Lazio ha vinto il centenario.
0: Pensa un po'. Non mi ricordo cosa abbiamo. Noi abbiamo vinto al
1: Noi
0: centenario,
1: abbiamo
0: secondo
1: vinto
0: me, con
1: 99 con
0: Birof,
1: Zaccheroni,
0: Zaccheroni, Birof,
1: certo,
0: quell'anno in cui era.
1: scudetto di
0: Cazzo,
1: Zaccheroni,
0: abbiamo fatto vincere
1: assolutamente.
0: quell'anno lì. Sì,
1: Sì,
0: incredibile.
1: tutti al
0: Sì,
1: centenario vincono l'Inter, la
0: esatto.
1: Juve, la Lazio, cioè
0: Mo'
1: abbiamo.
0: toccato a Roma. Sì. Così vedremo. Dicevo, per chiudere la questione carbonara, mi hai detto non un gran preparatore, un grande, come dire, selezionatore, come si direbbe a livello di allenatori. Quindi ti userò perché ho in ballo un po' di gare di carbonara con un po' di
1: Fantastico.
0: persone, tra l'altro tuoi colleghi rapper, alcuni di questi. Perché io credo di saperla fare bene.
1: Asco,
0: Adesso starò.
1: posso dirti una
0: Vai.
1: cosa? Tendenzialmente ci sono due, sì, chiamiamoli cibi, anzi tre te ne metto, che chi cucina sostiene di
0: Chi
1: essere
0: sarà il
1: migliore,
0: migliore?
1: che sono la carbonara,
0: Certo.
1: il ragù
0: Eh sì.
1: e il tiramisù. È vero o no?
0: Vero, verissimo,
1: È
0: bravo,
1: vero?
0: bravo, bravo. Sono d'accordo, hai ragione, però non hai ancora provato la mia carbonara.
1: Ah, hai ragione, ottima risposta. Quindi
0: Senti.
1: attendo l'invito anche lì.
0: Ah, ma guarda, non c'è problema. Organizziamo davvero un contest adesso, prossima volta che
1: Io
0: qualche romano
1: giudico,
0: torna su
1: io mi
0: Milano.
1: limito a giudicare.
0: Esatto. Comunque, tornando a noi, abbiamo aperto con un pezzo uscito oggi. Beh, allora, la cosa bella tua, Teddy, è che tu fai quel cazzo che vuoi, tendenzialmente, anche proprio a livello di produzioni, a livello di.
1: Assolutamente.
0: E qui ci hai portato davvero in del rock formato, voglio dire, metal,
1: Sì, potremmo
0: praticamente. Sì.
1: dire che sicuramente new metal, cioè
0: Esatto.
1: il brano si chiama Your Last Breath, che in realtà è una sorta di remix di un brano appunto dei Bizzogo, che è
0: Sì.
1: questo gruppo di Lodi, che in realtà, cioè, te lo posso dire tranquillamente e di fatto, cioè, posso anche rivelarlo qua perché ancora non l'ho annunciato da nessuna parte, è una sorta di teaser di qualcosa di un po' più corposo che potrà essere una sorta di mini EP che io credo che riusciremo a far uscire dopo l'estate, che tra l'altro ha un concept che gira tutto intorno alla città di Milano e quindi dove sostanzialmente appunto io unirò il mio rap su basi di questo tipo prodotte appunto, sì, che di fatto credo che non sia scorretto definirle new metal, ecco.
0: No, assolutamente, anzi si sente
1: È una
0: abbastanza.
1: novità anche per me, ti dico
0: E
1: la verità.
0: infatti volevo chiederti come è stato partendo da questo primo singolo, misurartici, perché poi È chiaro che non è neutro quello su cui ci si muove a livello di scrittura in primis e poi di flow anche, di tecnica.
1: Ma esatto, infatti il tra virgolette problema all'inizio è stato proprio quello, cioè nel senso che un po' l'idea tutta di questo progetto all'inizio è stata di Andrea Rock, con cui ho collaborato anche su altri progetti, che mi ha presentato appunto i ragazzi eccetera. Secondo me all'inizio quello che abbiamo dovuto sul quale abbiamo dovuto trovare un po' la quadra è proprio cioè più che le basi in sé, proprio la struttura da dare ai brani, nel senso che chi fa musica di quel tipo è abituato ad una struttura di brano completamente diversa da chi viene dal rap, che è appunto abituato alla 16, certo, al ritornello, al bridge eccetera, quindi delle strutture un po' più canoniche, se vogliamo. Diciamo che poi una volta raggiunto quell'equilibrio e quindi stando in studio insieme e facendo i cut sui vari pezzi insieme, diciamo che poi, anzi, stiamo già raccogliendo qualche brano definitivo e in modo anche abbastanza spedito. Quindi poi, ripeto, a me piace proprio, se ne parlava anche fuori prima, cioè confrontarmi con tutto ciò che è novità. Poi a me, sai bene, che insomma quel mondo lì, un po' il mondo alternative, sì, in generale, lo seguo da parecchio tempo, quindi quando c'è l'occasione mi piace.
0: Ci sono tanti modi di vivere quel mondo alternative, nella musica, fuori dalla musica. Stai indossando una maglietta importante che riguarda una squadra di Milano di hockey che torna quest'anno, incrociando tutte le dita, tra l'altro la maglia di una curva. Anche quello è un modo alternativo di approcciare innanzitutto lo sport, la curva in generale, poi la curva di una squadra dell'hockey del Milano, sicuramente è un... posso chiederti quanto, fino a qui, perché poi no, noi siamo praticamente coetanei,
1: sì,
0: quanto guardando la persona che sei, ti ha nutrito il frequentare questo mondo un po' alternativo?
1: Ma guarda, Matteo, mi ha nutrito tantissimo, continua a nutrirmi, nel senso che poi io... cioè non so, magari sono cose un po' meno conosciute di quelle che faccio regolarmente con il rap, eccetera, però ad esempio non so, quest'anno mi è capitato di scrivere la intro del disco dei Bull Brigade, cioè mi piace la contaminazione con vari tipi di mondo. Ma poi per rispondere alla tua domanda, cioè io poi soprattutto adesso, man mano che cresco, mi rendo conto che sono figlio di tantissime cose, cioè sono figlio della cultura hip hop, ma anche di, se vuoi, di una cultura un po' più accademica, perché ho studiato, perché sono andato all'università, ho un lato un po' più goliardico e leggero perché ho frequentato per una decina di anni le curve, piuttosto che sono un appassionato di montagna. Tutte queste cose, tutte le esperienze che tendenzialmente poi mi coinvolgono molto nella vita, perché poi io in tutto mi butto dentro un po' a capofitto fino a esaurirle, certo, e riemergere, compongono un po' tutto quello che sono, e diciamo che anche nel momento in cui mi metto a produrre musica mi piace, insomma, come dire, sporcare la mia musica un po' con tutti questi elementi, in modo tale che non siano neanche un blocco, come dire, monolitico, e spero anche di riuscirci.
0: Chiaro. Ecco. Hai raccontato un po' quello che è la sfida musicalmente in cui ti sei immerso in questo periodo, e hai raccontato di queste passioni in cui ti immergi fino a riemergere dopo averle esaurite. Cos'è che in questo momento ti appassiona?
1: Tutte queste cose che ti ho sostanzialmente appena elencato. Io, per dire, in questo momento sto anche cercando di lavorare su dei progetti divulgativi, per dire, che ho ripreso in mano, a cui ciclicamente seguo. Adesso lo sto facendo con un po' più di serietà, se vogliamo. Tra l'altro io faccio un podcast che si chiama Bastardi Senza Gloria, insieme a Laura Antonella Carli, che tra l'altro è l'autrice del Atlante storico della Male Emilianese, Miglio Edizioni, chi non lo conoscesse lo consiglio. Matteo, io sono un appassionato di un sacco di cose, come
0: lo
1: al
0: so,
1: solito.
0: lo so.
1: Il problema è sempre, e lo sai meglio di me, avendo tu anche dei figli, eccetera, è trovare il tempo per fare tutto.
0: Quella roba lì,
1: più vai avanti, è sempre quello il tema. Però, insomma, finché si fa quello che ci appassiona, il tempo
0: si trova in qualche modo.
1: Sì, sì.
0: Allora, sono tantissime le cose che vorrei parlare. Veniamo un po' al rap, però, visto che è una delle tante passioni che tra l'altro abbiamo in comune. Però, questa è doppia H, è un anno, quest'anzi è un periodo in cui stanno succedendo tante cose insieme, nel senso che, per esempio, anche solo generazionalmente, è la prima volta in cui c'è tutta questa sovrapposizione a livello di generazioni, perché prima, a un certo punto, i rapper li vedevi sparire dalla scena, diciamo. Questa è la prima generazione che ormai parte dai cinquantenni quasi, che non hanno mai smesso di fare questo, quindi bella per Neffa, ma ovviamente ci riferiamo un po' anche ad altre figure. E ci sono già ventenni che spingono con convinzione, oltretutto tecnicamente molti di loro un po' accannando la trap e tornando a quella roba delle barre.
1: Okay.
0: Esatto. C'è un'altra cosa, un altro elemento un po' nuovo, che secondo me fa proprio 2025-26, che è la nostalgia. Cioè iniziano a tornare un botto di roba nel rap, capito come? Ecco, come te la vivi tu sta roba?
1: Allora, io, cioè, proprio che si parlava prima di Max Pezzali, mi fa ridere, io sono proprio un nostalgico perenne, ma nostalgico al punto che io faccio, si parlava prima anche dei mondiali, scusate, noi
0: di cose, fuori onda.
1: Sembra che, però vabbè, è inutile fingere.
0: Esatto.
1: Al punto che io spesso faccio fatica a vivere il presente per poi rivalutarlo. Ti faccio l'esempio dei mondiali. Secondo me i mondiali, tra quando saranno finiti, dirò: oh, ma che belli che sono stati quei mondiali.
0: Sì.
1: Quando adesso faccio un po' fatica a in realtà capirli. Quindi io ho fatto uno dei miei ultimi album, si chiama Marcord. Questo è per dire quanto io sia un... E quindi da una parte io sono, ecco, si parlava prima del Danno, io poi col Danno sono mega amico, ci sono cose che mi piace tantissimo la maniera in cui, peraltro, a prescindere da al di fuori di un gruppo che è un'istituzione per il pop italiano, sta tornando con un'aura secondo me pazzesca.
0: Posso
1: e con
0: dire,
1: un livello incredibile.
0: Quando io ho sentito dell'annuncio del disco ho detto: bella per Simo, non mi sarei mai aspettato un impatto così grosso sulla scena.
1: Devastante.
0: Incredibile.
1: Poi lui è uno di quelli che, ok, sappiamo tutti il livello di rap che è uno che ogni volta che, voglio dire, lo ha intervistato, ogni volta che parla non sbaglia una parola.
0: Incredibile. Sì.
1: Ecco, se dovessi rubare una, chiaramente questo non è il caso di Simo, dovessi rubare una rima, mi sembra Nitro, l'importante è non limitarsi, a venerare le ceneri, ma ricordarsi sempre di tenere acceso il fuoco. Nel senso che secondo me ci sono magari una serie di esperimenti che sono delle pure operazioni nostalgia.
0: Se
1: quella roba lì deve diventare i ricchi e poveri, forse magari anche no.
0: No.
1: Però
0: lo sgami subito dove il fuoco c'è. E forse questo il AKA Danno è questo. Lo ascolti e dici: sto tipo brucia dalla voglia di dire ste cose, di dirle così. Ed è per questo che il disco è funzionato. Il disco, il singolo Scarafaggi con Noize, secondo me.
1: Poi appunto è un po' quella roba lì, su quando ho sentito Scarafaggi, un po' la roba, sai, da un po' fumettistica dei supereroi che si mettono insieme, gli Avengers, che dicono va bene adesso. E poi poi a fianco ci sono tutta una serie effettivamente di nuove leve. Ora io faccio pubblica ammenda, purtroppo spesso faccio anche un po' di fatica a seguire, però è evidente che, vabbè, tralasciando Kid Yugi, che secondo me ormai è già scavallato, è già una realtà, già proprio anche non lo considero neanche più un emergente, però ci sono artisti come non so, Tony Zeno, piuttosto che lo stesso Promessa, che anche lui sta raggiungendo. Poi io ovviamente, per quello che è sempre il rap che ho fatto, la prima cosa che vado un po' a vedere è la penna, se permette, capito? E quindi è ovvio che sono ben contento di vedere che insomma ci sono generazioni che crescono bene, ecco, mi fa molto piacere.
0: Hai fatto questo discorso sul fuoco e le ceneri, la venerazione delle ceneri, che secondo me è davvero fondamentale, no? Per evitare di arrivare, non ci siamo ancora, a una generazione di nostalgici anche negli ascoltatori, perché è anche vero che non solo ci sono i rapper di una certa età, ma adesso abbiamo anche un pubblico che è molto variegato generazionalmente. Sì. Dobbiamo stare attenti noi e chi magari anche 4-5 anni più di noi a non dire sì, però il rap era solo, non arrivare a dire sì, però il rap è morto lì, e quella roba lì era.
1: Io guarda, non è che voglio spezzare, è comunque una battaglia quotidiana, sì, quella cosa lì, nel senso che anch'io è un esercizio che cerco di fare, ma sul quale mi sforzo, perché purtroppo man mano che si invecchia, purtroppo c'è anche da dire, il rischio di inciampare in quel meccanismo un po' stupido c'è sempre. Ed è quello che ci ha fatto tremendamente girare le palle quando eravamo giovani noi. Certo. E quello che lo tiene vivo, che qua torniamo a quanto si parlava prima, è la curiosità. È sempre cercare, più che oltre la curiosità, e questa è una cosa che ho imparato dai miei vecchi, cercare sempre di capire. C'era una canzone di Battisti e Mogol che diceva: cerca sempre se vuoi di capire. Quella è una cosa sempre fondamentale, cioè non fermarsi all'ascolto superficiale, certo, ma capire cosa c'è dentro. Secondo me, se si ascolta con quella chiave, poi quel meccanismo lì di infossarti nelle sabbie mobili della tua nostalgia un po' lo scardini.
0: Sì, sì, anche perché la nostalgia in realtà veste la maschera, tra virgolette, del purismo in alcuni casi, per farti sentire superiore, ma in realtà dentro è nostalgia e tu devi provare ad andare verso quello che sta accadendo e capirlo. Sono pienamente d'accordo.
1: Esatto.
0: Allora, in questi 5 minuti che mancano, sarò molto diretto. Consigliaci un libro. E non lo chiedo quasi mai questa roba qua, però ho qui Ted B e allora, mi va di farmi dare dei consigli.
1: Tu ci credi che io leggo i libri e mi dimentico i titoli e gli autori, ma ti consiglio il libro che sto leggendo in questo momento, perdonami,
0: figurati,
1: che è praticamente un libro un po' mezzo saggio, Non è giusta, L'Italia delle disuguaglianze di Giacomo Gabbuti.
0: Perfetto.
1: Come insomma, per dire proprio in sintesi, come questo paese si stia trasformando purtroppo in una sorta di ereditocrazia e stiamo un po' regredendo alla società medievale. Economico, ma se lo capisco io vuol dire che lo possono capire tutti.
0: Seconda cosa che ti consiglio invece, una camminata o un rifugio o un posto che dici quello lì è underrated.
1: Ah, underrated, guarda, lo rispondo solo perché me lo dici te, perché proprio siccome è underrated
0: non vuoi la
1: manterrei underrated, però siccome sono, poi voglio dire, ci ho anche preso casa, invito tutti a frequentare la Valtaleggio, che è una laterale della Val Brembana, in cui è come veramente, a proposito di nostalgia, fare un viaggio indietro nel tempo, quindi se, tra l'altro è anche molto vicino da me, non è a un'ora da Milano, perché ormai tutti i reel Instagram sponsorizzano tutto a un'ora da Milano. Poi non è mai vero.
0: Le Maldive a un'ora da Milano. Bravissimo.
1: Non è un'ora da Milano. Sì. Fate anche un'ora e mezza, però ne vale assolutamente la pena.
0: Consigliaci, alla fine ti chiederò un brano non hip hop con cui chiudere, però io adesso non ti chiedo, no, non consigliaci, anzi, mi dici un disco dell'ultima stagione, settembre finora, che ti ha colpito. Ma anche hip hop.
1: Anche
0: vuoi,
1: hip hop. Sì.
0: O che ti ha sorpreso?
1: Ti devo rispondere a bruciapelo e fa ridere, però io nell'ultimo mese, tant'è che sono andato a scoprirlo, sono andato a sentirlo, ho scoperto il fenomeno Pippo Solo, che io ignoravo totalmente.
0: Come facevi a ignorarlo?
1: Lo so, però, quindi so che non è di settembre, però io in questo momento mi prendi in quel flusso, poi io appunto ho una memoria, cioè mi ricordo quello di cosa è successo 30 anni fa, ma comincio a dimenticarmi tutto quello che accade da 3 mesi a questa parte, quindi siccome nell'ultimo mese credo che al top del mio Spotify c'è quella roba lì, e ci ho messo un po' anche qua, ci ho messo un po' a capire il fenomeno. Cosa, perché di primo acchito anche qua, a proposito, cerchiamo di capire, Non capivo cosa significava. Poi una volta che tra l'altro il come dire, sono andato a vederlo al Magnolia, anche il come dire, chi segue questa cosa, cioè sono rimasto, è stato un bello, sì, un bello show, mi sono divertito, sì, molto. Poi sì, questa comunità romana probabilmente insediata a Milano, anche questa è una cosa nuova, perché noi siamo, sì, cresciuti in un'epoca in cui il romano col cazzo che
0: col
1: veniva
0: cazzo
1: a Milano
0: invece
1: e
0: no,
1: si stabilizzava,
0: bravo,
1: adesso
0: bravo,
1: è una roba incredibile,
0: sono tanti è perché mo ha aperto Felice Artestaccio, no, e quindi hanno, cioè,
1: certo,
0: un po' di, per cominciare da dove,
1: e adesso anche propaganda sta prendendo le pizzerie,
0: hai visto? È propaganda, esatto, sì,
1: sì, a me
0: Pantera,
1: comunque, a me piace, sì, insomma, la cultura romanesca.
0: Ah, di brutto,
1: proprio,
0: di brutto. Sì. Infatti, guarda, l'abbiamo già detto, ma oltretutto è un momento di forma straordinario per la scena romana. È davvero
1: brutto,
0: spaventoso. Molto bene. Senti, te lo chiedo, siamo in chiusura, come al solito. Mi faccio consigliare invece un brano con cui chiudere questa chiacchierata, che sia un brano non hip hop.
1: Ma io mi verrebbe da dirti, ascoltatevi, ne abbiamo parlato prima, gli ultimi, posso fare un album,
0: sì,
1: a posto,
0: sì, sì,
1: gli ultimi due album dei Bull Brigade, chi lo
0: perfetto
1: ricordo.
0: Allora recupero io un brano per chiudere.
1: Vai,
0: da lì dentro. Ted B, grazie mille di essere stato
1: grazie a te,
0: con noi.
1: Grazie mille davvero, è stato un piacere.
0: A prestissimo.
1: Grazie, alla prossima.

0: Il pezzo non hip hop scelto da Ted B, apprezzato. Cioè, non tanto scelta, cioè la chiacchieratona.
1: No, incredibile, incredibile.
0: Raga, noi lo sapevamo, l'avevamo una di quelle cose.
1: Pronosticato.
0: Sì, e non è a caso che nell'ultima puntata, quella di fine anno, quella della festa delle medie, vi abbiamo portato Teddy, perché Teddy è una persona che ha un sacco di roba da raccontare.
1: Tantissima, tantissima, è una gran persona.
0: Sì, è anche una gran persona. Allora, ancora un paio di pezzi prima della campanella. Abbiamo detto, a parte che arriviamo da un pezzo non hip hop, abbiamo detto e hai detto anche, ti do la primogenitura.
1: Grazie.
0: Di questa lettura del futuro del rap, che ci sta entrando a pie pari l'elettronica. Noi non è che possiamo, allora, perché abbiamo visto che la playlist sera è tutta italiana, no?
1: Tutta italiana.
0: Allora abbiamo detto, vabbè, dove vuoi andare? Andiamo in Francia.
1: Per forza, qualcosa salterà fuori in Francia.
0: Un cazzo.
1: Niente.
0: Niente.
1: Però...
0: ma neanche in America. Però, a meno che non vai a spulciare tra quelle robe che uniscono comunque il rappato...
1: questa elettronica che dicevamo prima e che diciamo da mesi.
0: Allora, il pezzo secondo me è una discreta hit. L'abbiamo intrascoltato nella selezione. Poi andiamo in Francia e tutto. Lei, Jane, è un... o Jane, chissà come si pronuncerà. È una che, insomma, ha già tutti i suoi numeri e suo seguito. Oltralpe, il brano uscito oggi si chiama Killing It With The Beat. E vabbè, è una roba che ci dovete ballare sopra.
1: Dai, alzate il volume al massimo.
0: Abbiamo un po' sforato, però. Capito come?
1: Così.
0: Ehi.

0: Allora, è una hit. Cioè, questa è una di quelle cose che la metti
1: di casa, insomma, la metti così.
0: Ma poi la metti in pista, questa roba funziona sempre.
1: Sempre.
0: E infatti domani, che c'è la Silent Disco di Radio Popolare, vi invitiamo tutti, bla bla bla, probabilmente sta roba nella mia playlist potrebbe anche scivolare.
1: Potresti cacciarla dentro, eh.
0: Artista francese, brano inglese sostanzialmente, esatto. Perché miri proprio alle dance floor. Cioè, questa roba qua deve girare l'Europa.
1: Totale, totale.
0: Funziona. Club. Il rap è quello dritto, diciamo un po' alla Bando, la voce è convincente.
1: Eh sì, no, ma ci sta, spacca, spaccato.
0: Bene, allora avevamo aperto una parentesi che abbiamo lasciato in sospeso perché ci mancavano delle informazioni. Te ne sei occupato tu di tutta questa questione. Abbiamo fatto anche un reel in settimana,
1: esatto,
0: su Instagram e TikTok, andate a recuperarlo. Parliamo di Ercomi.
1: Parliamo di Ercomi. Che tra l'altro ci ha ripubblicato il TikTok.
0: Sì, bravissimo, bravo Mirko.
1: Esatto, comunque, cosa è successo? Che io ho detto, ma questa cosa non avrà un seguito, ovvero richiama essere come settimana scorsa di 8 minuti dove rappa per 8 minuti, una dedica a Milano, una dedica al suo quartiere. Ho detto, non avrà un seguito. E invece, ha visto che questa cosa ha riscontrato un discreto successo, ovvero un successone,
0: sì,
1: su Instagram, un sacco di repost, gente che commentava. Ha deciso di trasformarli in un EP che uscirà a settembre, comunque dopo l'estate. Ma soprattutto ha annunciato inizialmente una data live al Fabric, prevista per il 3 novembre, poi è andata sold out in un'ora, quindi ha annunciato un'altra il 4 novembre, sold out in un'ora, un'altra l'11 novembre e infine il 13 novembre, uscita ieri come ultima data al Fabric, quindi segnatelo per andare ad ascoltare Ercomi che torna, porterà solamente i pezzi di quattro sostanzialmente album EP, tra questi ci sono The Tenso Line, Io in Terra, Solletico EP e questo nuovo EP che uscirà a settembre dal titolo A Milano. Però noi ci andiamo a recuperare appunto un brano
0: che Milano ce l'ha,
1: Milano
0: un po'
1: ce l'ha, nel ce DNA, l'ha dentro nel DNA,
0: nonché la citazione a, un altro artista che è Milano, artista. Insomma,
1: e troviamo anche nel pezzo ovviamente, sì. Il brano proviene da Io in Terra, quindi uno di quelli che porterà poi Ercomi al Fabric, e il titolo del brano è Milano Baciata.

0: È bello che tu canti i pezzi fuori onda, vuol dire che c'è un legame, è evidente, anche perché, come detto, ne hai parlato anche in un reel.
1: Certo.
0: Con ogni probabilità sotto quel palco ci saremo, sappiatelo, magari facciamo quattro chiacchiere anche con Mirko.
1: Sarebbe bello, sarebbe veramente una bellissima occasione
0: per tornare a
1: per
0: parlare con lui, sì,
1: questo Orcomi
0: qua. Sul pezzo, ovviamente, la citazione iniziale è esplicita, ma poi c'è Marrakesh, che avrete notato oggi è uscito con un pezzo con Gianna Nannini, in cui si rifà il concept di America di Gianna Nannini. Avrete notato anche che non l'abbiamo passato perché il pezzo fa schifo. Marra, no, queste cose no, basta, veramente basta. No, allora io, perché poi la gente dice no, io sono al di sopra di ogni sospetto, sapete che spingo questa roba da tempi veramente immemori. Per me poche cose successe dopo la trilogia sono buone. Una sicuramente il Block Party. Ecco, queste cose qua, questo non è riuscito con Vasco, non è riuscito con la Nannini. Bisogna fare un'operazione di spoppizzazione di Marra, perché il suo forte è sempre stato arrivare con il suo modo molto personale, ma anche elegante, se vogliamo, è proprio un po' da intelligangsta, con il messaggio e la purezza del messaggio che lo ha sempre contraddistinto anche come stile. Questa roba qua sembra veramente forzata, e adesso mi perdoneranno, non so chi mi dovrebbe perdonare, ma mi perdonerà Marra per il termine schifo, che è un po' forte, ed effettivamente è un po' forte, ho usato un'iperbole, il pezzo non è che fa schifo, è proprio che è una cosa che non funziona, un'operazione nella quale io penso Marra non possa mai funzionare. E questo è quello che penso. Cioè, la cosa più interessante uscita intorno a questa canzone, forse l'intervista con Rolling Stone, in cui lui dice la sua sul pop italiano degli anni 70-80,
1: chiaro,
0: rispetto
1: chiaro
0: a quello di adesso.
1: Condivido.
0: Ed è un po' un peccato.
1: Condivido il tuo pensiero pienamente. Però non so, sta andando un po' in quella direzione anche lui. Però
0: infatti, basta. Cioè,
1: basta. Quello. Aspetteremo poi il 12 settembre a Milano con Gue.
0: Esatto.
1: Santeria.
0: Lì però c'è da celebrare un capolavoro.
1: Era
0: che ne ha fatti di capolavoro. Sta parlando decisamente. Per quanto mi riguarda, ma penso che poi pian piano ci sia arrivati.
1: Ma sai, quando uno fa 10 cose e 9 le fa belle, poi ovviamente la brutta pesa molto di più.
0: Quello che preoccupa è l'ordine delle cose. Nel senso, è la direzione. Esatto. Comunque stiamo parlando, per quanto mi riguarda, del rapper più influente della scena italiana di sempre, come rapper.
1: Beh, lui è Gue, sì.
0: Per lui no, ha avuto la capacità anche di allargare un po' il giro, era un premio Tenco e tutte.
1: No, infatti tanta roba, ovviamente, non si discute.
0: Bella lì, questa quindi si chiama Correzione Fraterna. Chiudiamo così la
1: polemica, dai.
0: Sì, cosa facciamo l'ultima cosa della stagione? Spariamo su Marra.
1: Ma sì, polemica. Dopo che l'abbiamo osannato tutto l'anno.
0: Ma che è tutto l'anno? 15 anni che
1: tutti i pezzi, bomba.
0: Tipo, parliamo di lui in tutte le interviste.
1: Tutte le interviste.
0: Con qualsiasi artista. Vabbè, proprio per
1: tutte
0: questo
1: le cheat. Ogni
0: proprio,
1: volta che anche parlando questo fuori onda, quando ci parte i discorsi, mettendo dentro le cheat di Marra.
0: Chiudiamola bene. Voi, prima di parlare di Marra, sciacquatevi la bocca. Noi ce lo possiamo permettere perché ne parliamo sempre, in ogni suo risvolto. Quindi, bella lì. Siamo arrivati alla fine, settimana prossima siamo sempre qua. Cambieranno un po' di cose, sentirete, sono puntate monografiche. Faremo degli speciali dedicati a tante cose che sono successe quest'anno nell'ambiente dell'hip hop, non solo italiano ma anche mondiale. E quindi le cose un pochino cambieranno a livello di contenuti, ma non il fatto che ci saremo noi, che vi porteremo l'hip hop tutti i venerdì sera dalle 23. Quindi un saluto da Matteo Villaci
1: e Cipo.
0: Ci sentiamo settimana prossima.

0: Ditelo.
1: 3, 2, 1.
0: Benvenuti al primo dell'anno.
1: No, ragazzi, in realtà qui siamo al primo di luglio, Luciano, però in radio siamo l'ultima

0: te. Ok, questa era solo una cosa così.
1: Allora, dal vivo all'Osteria Democratica, 1 luglio, e invece in radio, 3 luglio, nel passaggio al 4 luglio.
0: E... che è tutto difficilissimo. Poi c'è il 9 luglio, poi c'è il 10 luglio.
1: No, Luciano, c'è la pausa estiva dalla radio.
0: E no, no, stavo dicendo tutti i nostri impegni, capito? Ok, va.
1: No, beh, gli impegni sono tanti, ragazzi. Soprattutto ricordatevi che il 10 luglio esce il nostro singolo dal titolo Maledetta Balera. Quindi abbiamo... dopo dobbiamo fare ancora un tango dove lo ballate, mi raccomando.
0: Certo. E... ballate il tango voi due? No? No.
1: Abbiamo la nostra Manuela, ragazzi.
0: Ma perché l'ho viste?
1: A voi ballate il tango un po'?
0: Ballate un po' tango? No. Potreste ballare un po' di tango, bene.
1: E allora che dire, ragazzi? Beh, innanzitutto vi invitiamo a questa festa. Beh, ma poi lo diciamo dopo.
0: Quando lo diciamo?
1: Beh, comunque il 9 luglio saremo
0: 9 luglio. 9 luglio siamo al casello di San Cristoforo. Cristoforo.
1: Allora, perché è bellissimo, che è proprio dove c'è il casello, dove hanno bloccato i binari, ma ci sono dei treni che passano lentissimi, è bellissimo, c'è un'atmosfera
0: e ad una festa siamo riusciti a far interagire anche i treni, hanno suonato i macchinisti insieme a noi.
1: Esatto, quindi ragazzi siete invitati per il Relays Party, perché poi a mezzanotte
0: Relays,
1: non so come.
0: Ma cosa dice? Release o release?
1: Release.
0: Cosa dici in inglese questa? Non se la sa nessuno. Vabbè. Vabbè, comunque lanciamo il singolo in italiano.
1: Esattamente, quindi ragazzi, carichi a bomba, intanto facciamo una canzone.
0: Sì, ma il maestro viene dopo? Di noi? Com'è? Maestro con le percussioni viene dopo di noi?
1: No, poi vuoi tu, quando...
0: deve bere due birre
1: ancora. Il maestro Gianluca, quando c'ha voglia, al suo posto, in prima fila.
0: Devi fumare 40 sigarette e bere due birre di fila, però, mi raccomando. Bene.
1: Facciamo un applauso a Gianluca, ragazzi, il grande percussionista. E di cognome come fai?
0: Frisario. Bello, mi piace molto.
1: Ed è qui accompagnato insieme ad altre gole critiche, ragazzi.
0: Ma quante gole siete? Tante? No, dico nel gruppo, cioè il gruppo comprende 5 gole? E più chi si aggiunge? Siamo dai 15 ai 60.
1: In base a se c'è l'influenza oppure.
0: Cioè, avete qualcuno che canta a doppia voce? Accennata.
1: Allora facciamo un applauso alle gole critiche che dopo si esibiranno con noi. Ricordiamo, chiunque volesse esibirsi con noi, già al tavolo fianco mi hanno detto che faranno i cori, quindi già voi siete i nostri coristi ufficiali. Dai Luciano, parti a bomba con una canzone.
0: Parti a bomba, dai. Ma no, ma siete sicuri a bomba? Non volete partire con un pezzo da luglio?
1: A bomba, carichiamo.
0: E io di bombe, insomma, sono confuso. Molto, molto confuso. Pezzo in italiano sicuramente.
1: Dai.
0: E poi...
1: ma io direi poi sì.
0: Vai, cosa tu ce l'hai?
1: Un pezzo in arabo. In spagnolo.
0: In spagnolo, vai.

0: se va. Voilà. Siamo partiti in spagnolo, male, in spagnolo nel senso perché...
1: È uno spagnolo...
0: Spagnolo italianizzato, se c'è qualche spagnolo sicuramente...
1: C'è qualcuno spagnolo...
0: Madrelingua, che puoi insultare? No,
1: nessuno...
0: Vabbè, perfetto, allora...
1: Chi?
0: Vuoi cantare in francese?
1: Lei è spagnolo, ah vieni...
0: Sì...
1: Hai capito cosa diceva Luciano durante
0: ma
1: la canzone?
0: Ma no, ma non puoi, ma no, non lo so neanche io cosa dicevo...
1: Di dove sei, di dove sei? Vieni, vieni, vieni, vieni...
0: Ah, del nord della Spagna, allora. Però questo è un pezzo cubano, quindi...
1: Ma no, questo è del sud della Spagna. Quindi...
0: È del sud, l'accento è un po' diverso, non so se sai com'è, funziona, se sente che l'accento.
1: Ah, però approfittiamo, scusa, vieni a dirci qualcosa in spagnolo.
0: Dai, almeno...
1: Giusto per farsi dire agli ascoltatori di Radio Popolare un po' di spagnolo vero. Ci vieni a dirci una cosa,
0: una
1: così,
0: cosa,
1: tipo
0: buonasera
1: a tutti.
0: Tutti. Ecco, vedi. Buonasera a todos, come las tardes.
1: Allora, lingua
0: non lo so, cosa si... Non,
1: un brindisi. Ecco,
0: tra l'altro, El Cumanchero è colui che è quello, me l'ha spiegato, è colui è il, quello che fa la festa, quello che beve fa la festa, sì. Esatto, in Cuba, esattamente.
1: Allora, dai, vieni a farci una cumbaccianata.
0: Iniziamo a... Ah, perché...
2: Diles algo a estas personas en español. ¿Qué les puedes decir? Que se diviertan, que beban, ¿verdad?
0: No voy.
2: Pero sobre todo.
0: Dai.
2: Que se amen
0: gelato, un poquito.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Beh, è bello sentire perché poi un attimo sembrava di essere in un film di Almodovar, così in un secondo sente parlare spagnolo e subito...
0: Certo, vuoi cantare anche tu un pezzo spagnolo così almeno facciamo capire qual è il nostro livello?
1: Tu vuoi cantare qualcosa? Allora, chi è il primo ospite della serata? Chi è il primo ospite?
0: Non abbiamo ospiti, come mai?
1: Vieni, allora direttamente da Roma, ragazzi.
0: Viene direttamente lei. Allora, perché bisogna capire però qual è il pezzo che...
1: Ripetici il tuo nome, scusa.
0: Ah, aspetta. Aspetta, però capiamo qual è il pezzo spagnolo.
1: Storia di un amore.
0: Perfetto. Oh, e allora sei perfetta così.
1: Ripetimi il tuo nome.
3: Isabella.
1: Dico... Allora, signore e signori, Isabella.
0: Wow. Allora, aspetta che troviamo il titolo e gli accordi, così Isabella...
3: Te la faccio sentire.
0: Vai.
3: Già. Sì.
0: Guarda che casino di roba.

0: Ok. Penso che gli accordi dovrebbero essere giusti. Beh, penso, non lo so. Secondo me a occhio sono giusti.
1: La improvvisiamo.
0: Se tu sei tranquilla, noi siamo morbidi.
1: Vai.
0: Vai, bocca al lupo.
1: Crepa.

0: grazie.
1: Bravissima, brava, brava. Fanne un'altra, dai, questa era di riscaldamento. Bravo,
0: vogliamo,
1: bravo.
0: Fare, vogliamo tentare.
1: Vai, tenta,
0: un super
1: tenta.
0: Classico cantato da tutti in tutti gli arrangiamenti. Proud Qual? Mary, Proud Mary.
1: E se... Ma questa non so se ce l'ho però, eh.
0: Questa la trovi facile. Se no dimmi tu che cosa vuoi provare.
1: E qual è? Come fa sta canzone? Come fa sta canzone?
0: Cosa fa? Se no dimmi tu cosa vuoi fare.
1: Non lo so, come fa sto Proud Mary?
0: Left. È però un pianista.
1: Left. Si va a alzare?

0: grazie.
1: Super, bravissima.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie.
2: Isabella, ti rivogliamo ancora, quella bravissima.
1: Brava.
2: Top.
1: Bene, adesso ci vuole cantare un pezzo?
2: Allora adesso dobbiamo caricare un pezzo, perché dopo questo pezzo poi ci sarà il tango, ragazzi.
1: Nessuno, tutti morbidi.
2: Tu carichi tu una canzone, Luciano, poi dopo... Vai. Adesso la nostra Michela sta mangiando... Giulia è quasi... Sì, dopo quando... Adesso mangiate tranquille, ma... Ah, siete già cariche? Ah no, ma se non mangia tranquillo, ma dai, ci mancherebbe. No, ma dopo, tanto... Vai, tranquilla. No, ma tranquilla, dopo, sì. Oh.
1: No, ma se volete... Ma non lo so cosa sta succedendo, io mi sono perso...
2: Ah, perché l'ho invitata, allora, che sono cariche.
1: Sono cariche.
2: Allora, Michela e Giulia, giusto?
1: Oh, voilà. Cosa cantate? Oh, yes. Brava.

0: Dopo.
1: Allora, le nostre gole critiche.
2: Pezzo aperitivo.
1: Allora, ragazzi, adesso è arrivato il momento.
2: Quale momento?
1: Emilio, giusto, Emilio? Come si chiama? Paolo?
2: Paolo,
1: scusa, ho sbagliato. Paolo, tu sei il ballerino di punta. Anche tu, due ballerini. Allora abbiamo due ballerini e due ballerine. Adesso facciamo il tango, ragazzi, dai. Dai, Manuela, dai. Dai, venite a ballare un tango, ragazzi. Uscirà questo singolo.
2: Oh, abbiamo anche le percussioni, che
1: esatto,
2: bello.
1: Esatto. Vieni a mettere le percussioni, perché questo è un tango maledetto, perché il titolo di questa canzone è Maledetta Balera. E dai Manuela, dai. Due balle. C'è qualche ballerino qui di tango?
2: Bene, siamo connessi? Abbiamo
1: allora,
2: fatto.
1: Ragazzi, loro lasciano la liberatoria per il video.
2: Ah, ecco, allora facciamo
1: fagli
2: così.
1: Fai il video dove lasci.
2: Bisogna fare un video.
1: Date.
2: Allora, siete tutti consapevoli che questo video andrà in onda su YouTube?
1: Sì.
2: Va bene?
1: A parte i bambini esclusi.
2: Vabbè, certo, i bambini sicuro.
1: Sì.
2: Che non possono dire di no.
1: Siete consensi.
2: Ce l'abbiamo? Maestro ha filmato? Nessuno ha risposto. Facciamo dire sì così a tutti.
1: Manuela di sì.
2: Dai,
1: lo voglio.
2: Di sì. Ok, prima che poi dopo. Andiamo? Via!
1: Solo partì. Per voi, Maledetta Balera!

0: Voilà, maledetta balera. Che bravi, non so se erano più bravi loro di noi, mi sa di sì. Bravi,
1: molto più bravi.
0: Bravi. Poi ringraziamo il maestro qua, sta facendo dei capolavori, eh.
1: Beh ragazzi, Gianluca.
0: Gianluca
1: veramente incredibile.
0: Bravo, ma poi c'è una sintonia, bravo, mi piace molto, bravo.
1: Allora Luciano, bravo. Io direi che dobbiamo far iniziare la fiesta qui, prima sì. di invitare il prossimo ospite. Partiamo con una bamba, dai, così sì. anche Frankie si risveglia.
0: Dai, risvegliati Frankie, vieni con noi Frankie, dai.
1: Dai ragazzi, tutti in pista, come on, come on.

0: prossimo ballo, Frankie. Dai.
1: Vieni qui.
0: Come la vedi? Cosa? Ah, Frankie ha già cambiato dama.
2: Vai, così, mi da, devo
0: allora,
2: ballare,
0: allora, cosa vuoi ballare? Un pezzo lento o veloce? Vabbè, ma no, ma neanche Frankie. Ma lento o veloce vuoi ballarlo il pezzo? Medio? Un pezzo medio? Medio, sì.
2: Vuoi venire a cantare un'altra canzone? Isabella, vieni a cantare.
0: Dai, vieni a cantare un pezzo medio, Isabella.
2: Medio.
0: Non troppo veloce, non troppo lento. Non lo so, devi avere l'idea fresca. Brava, ottima. Dopo la velocizziamo.
3: Fai di nuovo.
4: Fammi sentire cosa.

0: Brava. Viene, canta, spacca e se ne va.
1: Veramente, bravissima, bravissima.
0: Brava.
1: Grande, bravissima.
0: Brava, poi è semplice.
1: Oh, intanto facciamo un applauso anche ai ballerini, ragazzi. Ma lo vogliamo fare un ballo di gruppo, ragazzi, tutti insieme, dai.
0: Un ballo, classico ballo di gruppo.
1: Dai.
0: Quello quale? O è là, se...
1: O, il, o il trenino.
0: No,
1: o, se, o la...
0: no, secondo me è quello meno trenino.
1: Ok, però, dai, si parla tutti in cerchio, dai, dai.
0: Que- no, no, sì, non sì, siete convinti? Siamo. Lui non è convinto. È convinto.
2: Lui che l'ha chiesto.
0: Ah, lui che l'ha chiesto.
1: No, ha detto fai un ballo di gruppo che...
0: Lui non ha mai chiesto nulla a nessuno.
1: No, ho detto vai, mi faresti un ballo di gruppo perché adesso non... vorrei ballare ma non...
0: Non sa come...
1: Non volevo farlo, volevo... Ok, dai, dai, ci siamo.
0: C'ha la Z del...
1: Allora ragazzi,
0: del
1: formiamo
0: maestro.
1: Un grande cerchio.
0: Da dove?
1: E poi riprendiamo a cantare, dai, tutti, tutti.
0: Da dove sei?
1: Dai, dai, ci siamo?
0: Roma, metà.
1: Dai, tutti quanti, tutti quanti.
0: Metà. Allora,
1: dai, ragazzi,
0: via.
1: Anche le gole critiche, tutti quanti. Georgia and Friends, dai, tutti quanti, dai. Tutti quanti.

0: Bravissimi. Allora, grazie, grazie a voi, grazie a voi.
1: No.
0: Dove sono le gole critiche?
2: Non riuscivo a aprire. Prima, sono fatto così.
0: Dove sono le gole critiche?
2: Ah, ok. Oh, prima ho fatto così. Sì. Perché non riuscivo a aprire.
1: Aprire prima.
2: Il mantice.
0: Dove, dove sono le gole? Eccole qui ragazzi.
1: Ho capito, sì, sì, sì, non era quanto le mie, ho capito.
2: Prima.
0: Valeri, ok, perfetto. O volete fare
3: bene, Valeri, Valeri.
0: Oh. Allora, abbiamo anche il sassofonista, ragazzi.
3: Ma c'è anche Paolo Pasi in tutto questo.
0: Anche Paolo Pasi che dopo fa una canzone.
3: Paolo Pasi fa una canzone con noi?
0: Sì, sì, vuole fare Guarda che luna dopo.
3: Sì? Siete già in accordo?
0: Siamo già d'accordo, ma intanto le nostre gole critiche con Valeri.
3: Sì?
2: Mi abbiamo ordine. Sì, quindi fa.
1: Sei vivo con lei.
2: Sì.
3: Oh, ricordiamo che il 9 siamo al casello di Porta.
2: Ah, giusto.
3: Ricordiamo.
0: Ah, giusto, San ragazzi. Cristoforo. 9 di luglio facciamo una festa al casello vedi, di San Cristoforo, mi raccomando.
3: Il 9. Il 9 è il vostro bagno? Ah, è stupendo. Ho capito,
0: è il vostro bagno.
3: Ho capito che era il vostro bagno. Aspetta. Vai al bagno a San Cristoforo, sotto...
0: Il nome si... no, allora prima faccio un pezzo con loro, poi dopo Paolo.
3: Allora, quindi ricordiamo 9 luglio alle ore 22.
0: Release party con Maledetta Balera in un posto bellissimo che c'è proprio, non se non lo conoscete, il casello di... bellissimo, bellissimo. Vai, vai, vai. Valeri, Valeri, Valeri.
2: Riesci a prendere questo qua? No, non lasci di prendere il microfono e mi metti il leggero qua.
4: Vai.
5: Tu. Poi, prova, prova, prova.
3: Va, prova.
5: Ok, ok.
6: Attenzione.
5: Accompagnato da uno squadrone.

0: Matteo. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultima canzone della trasmissione. Wow. Poi c'è una pausa
1: dove ci...
0: Intanto salutiamo Ulisse.
1: È arrivato Ulisse? Dov'è? C'è Ulisse?
0: Avete... Ulisse
1: nostro... Dov'è Ulisse? Io non l'ho visto.
0: Nastro accorda, l'altro giorno ha fatto una lezione bellissima.
1: È arrivato Ulisse, che bello. Cosa ha portato? L'organetto? C'è una cosa in mano, l'hai visto? Cosa c'ha? Uno zaino.
0: C'è una macchina fotografica vintage.
1: Ma no, ma è una borsa anni 20. Cos'è? È un cappello?
0: Ragazzi,
1: Ulisse, cosa hai portato in quella borsetta? Niente che possiamo sapere? Un pinsimonio?
0: Pinsimone da sporto.
1: Pinsimone da sporto?
0: Da una parte c'è le verdure, l'altra c'è la boccettina con l'olio, esatto, il sale, il limone. E uno va in giro.
1: Bene, allora il maestro lo vedo carico qua, eh.
0: Allora quando... ragazzi, siamo arrivati all'ultima canzone, però dovete tutti alzarvi in piedi.
1: Perché
0: ballare
1: arrivati...
0: e lì, poi dopo assolutamente, maestro, assolutamente. Beh, già hai fatto un dono ballando, ma poi anche dopo ti vogliamo sentire cantare, eh. Sì. Sei stato sponsorizzato, ma nel frattempo abbiamo qui un volto noto della TV italiana.
1: Ma è notissimo.
0: Eh beh, nel senso, lui dà le notizie, quelle di da tutto il mondo. Su,
1: no,
0: TG3.
1: Come, non sei in pensione, no?
0: No, ancora no.
1: Allora,
0: ancora.
1: Quindi perché dici le dai? Le dai ancora?
0: Direttamente dal TG3, ragazzi.
1: Non si può dire,
0: si può dire.
1: Paolo
0: Pasi.
1: Pasi,
0: ragazzi, che ci canterà Guarda che luna, guarda che mare, e tutti a limonare, ragazzi.
1: Dai,
0: tu me l'hai detto, che volevi.
1: Sempre lui,
0: sempre lui che
1: suggerisce. Vabbè, Paolo, prendi questo che puoi andare. Aspetta, è da sport, aspetta che te lo asporto.
0: Puoi andare anche tra i tavoli, ti possono mettere le banconote anche.
1: Esatto, te la appiccicano, se sudi te la appiccicano su.
2: Microfono mojito, microfono da sport. Mi minore.
0: Abbiamo che. Vieni, Tiziano. Tiziano sax soprano.
2: Blues.
0: Perché ci sono due tiziani, perché c'è Tiziano Cannas e poi c'è Tiziano, tutti, come sei di cognome? Tiziano Schirinzi. Però noi ti chiamiamo Tiziano sax soprano.

0: A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime vuole dimostrare di essere unito e non isolato. Ci saranno rappresentanti di oltre 100 paesi. Nel frattempo negli Stati Uniti si festeggiano i 250 anni dall'indipendenza. Trump parlerà al Monte Rushmore. Il Papa intanto ricorda le ordate di immigrati che il paese ha accolto nel corso della sua storia. Rubate 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La quantità equivale a 20.000 dosi di stupefacente. A Palazzo Chigi c'è stato un vertice d'urgenza. Si indaga sui dipendenti della struttura. Sono stati presentati i prossimi palinsesti Rai. Tra le nuove proposte, un canale del digitale terrestre dedicato all'identità italiana, ma zero soluzioni per frenare l'emorragia di ascolti e introiti. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, domani a Teheran iniziano i funerali pubblici della guida suprema Ali Khamenei, che andranno avanti per diversi giorni. Oggi c'è già stata una cerimonia a cui hanno partecipato una serie di politici stranieri, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Nel complesso ci saranno rappresentanti di oltre 100 paesi, lo aveva annunciato il regime di Teheran, che in questo modo ha sottolineato come l'Iran non sia isolato a 4 mesi dallo scoppio della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti, tra poche ore, inizia un'altra celebrazione, quella per il 250esimo anniversario della fondazione del paese. Donald Trump terrà un discorso al Monte Rushmore, quello su cui sono scolpiti i volti di 4 presidenti statunitensi, e per l'occasione ci saranno anche dei fuochi d'artificio, un'abitudine interrotta negli scorsi anni per il rischio incendi, ma ripristinata su ordine del presidente. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
1: Queste celebrazioni dei 250 sono diventate una celebrazione proprio di Trump stesso, ma l'ha voluto lui, perché c'era un comitato per fare questa celebrazione, formato nel 2016, quindi in tempi non sospetti, da un gruppo bipartisan composto da politici, cittadini, organizzatori di eventi. Poi Trump, il 29 gennaio 2025, ha detto: ci voglio mettere mano io, e ha fatto un altro comitato e ha, come dire, applicato una sobria estetica alla Simpson dei tempi d'oro e ha esteso queste celebrazioni in una maniera inverosimile, includendo cose come il passaporto in edizione speciale con la sua effigie stampata sopra, e poi le patatine della libertà del Maine e altre, insomma, cose di questo spessore politico e simbolico.
0: Alla vigilia dell'anniversario oggi è intervenuto anche il Papa, che ha ricevuto un'onorificenza dall'autorità di Filadelfia. Prevost si è augurato che gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ricordando anche le ordate di immigrati accolte dagli Stati Uniti nel corso dei secoli. Domani Leone XIV sarà a Lampedusa, a 13 anni di distanza dalla visita di Papa Francesco. Sarà anche un messaggio contro la remigrazione, ha detto oggi l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. All'ospedale israelitico di Roma sono sparite 80 fiale di fentanyl. Il furto sarebbe avvenuto alla fine di giugno, ma è stato reso pubblico solo ora. A Palazzo Chigi oggi si è svolto un vertice d'urgenza. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto ispezioni nella struttura, mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Il servizio da Roma di Maria D'Amico.
2: Un furto di un farmaco stupefacente, un potente anestetico, avvenuto 2 settimane fa, che sta creando non poco allarmismo e scompiglio al Ministero della Salute, come dicevi tu, Regione Lazio, l'ospedale israelitico. Le 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, sono state sottratte dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale, una struttura privata accreditata che si trova nella zona del Trullo. Un quantitativo di farmaco idoneo a confezionare più di 20.000 2000 dosi portate via senza nessun segno di frazione o di scasso sulla cassetta che le conteneva. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti del nosocomio che hanno denunciato il furto. Ora ad indagare sono anche i NAS, oltre che la squadra antinarcotici, per capire i NAS se è stata rispettata la procedura per tutta la filiera distributiva dei farmaci stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione. Il timore, il rischio è quello di un'immissione massiccia del fentanyl sulle piazze di spaccio romane. E ad essere allarmato è anche Palazzo Chigi, che appunto ha fatto una riunione di urgenza e ha stigmatizzato il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza per tale sostanze. L'ospedale si considera parte lesa e garantisce collaborazione per le indagini. Dovrà spiegare come è stato possibile un furto così grave con l'apertura di una cassaforte senza nessun segno di scasso.
0: Il fentanyl ha provocato solo nel 2025 quasi 70.000 morti per overdose negli Stati Uniti. Da qui la preoccupazione delle autorità sanitarie. Con il quantitativo sottratto all'ospedale israelitico, ha scritto il governo nella nota diffusa in relazione al vertice di Palazzo Chigi, si possono produrre fino a 20.000 dosi. Riccardo Gatti è dirigente al Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Milano.
3: Come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so, francamente mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo i nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone. Però, ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre.
0: A Seano, vicino a Prato, è stato violentemente sgomberato dalla polizia un presidio di lavoratori che protestavano contro la chiusura di un'azienda, la H, e contro il licenziamento di un centinaio di lavoratori. Ce ne parla Massimo Alberti.
4: La H di Seano, una multinazionale di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni, titolare a processo per caporalato. Il 20 giugno annuncia la chiusura. Per il Sud Cobas non è crisi e non manca il lavoro, ma come pratica già vista e rivista nel distretto tessile, chiude per riaprire lasciando a secco i lavoratori. Sfrutta, evadi, scappa, lo chiama il sindacato. Come molte altre aziende del pratese, una dura lotta di 2 anni, costellata di aggressioni agguati a lavoratori sindacalisti, aveva ottenuto contratti regolari. Così a giugno riparte il presidio permanente che nel disinteresse delle istituzioni blocca le merci. 10 giorni fa 250 imprenditori attaccano il picchetto con spranghe e bastoni, cercando di recuperare le merci. 2 giorni fa l'apertura di un tavolo in provincia sembrava aprire una soluzione.
5: Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
6: Portare via con il pulmino!
5: Ma che cazzo!
4: Inaspettatamente oggi la polizia, cioè lo Stato, sgombera il presidio dopo la denuncia contro i sindacalisti di una ventina di imprenditori che volevano sbloccare le merci. Luca Toscano del Sud Cobas.
7: Si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi ne vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti. Per le parti hanno iniziato a spaccare tutte le persone che erano al presidio, sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia.
4: Stavolta c'è stata anche qualche reazione politica dal presidente della regione e dalle opposizioni, ma quello che si è visto oggi non è nuovo nel distretto tessile pratese, in un mondo al contrario dove le istituzioni, anziché tutelare i diritti, tutelano chi li viola.
0: I vertici della RAI hanno presentato oggi i palinsesti dell'anno prossimo. Tra conferme e smentite piuttosto prevedibili, nulla si intravede che possa invertire l'ormai cronica emorragia di ascolti, cervelli e introiti pubblicitari. In compenso nascerà un nuovo canale digitale, Italiana, tutto dedicato al racconto delle eccellenze e dell'identità italiana. La presentazione arriva all'indomani delle dimissioni in blocco dalla commissione di vigilanza RAI, che per le divisioni interne al centrodestra non è stata in grado di eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica. Anna Bredice.
8: Con una commissione di vigilanza in questo momento inesistente, se persisterà questa situazione, non in grado di discutere e approvare nemmeno la par condicio per le elezioni, ad Ancona l'amministratore delegato ha cercato di prendersi la scena per presentare i palinsesti RAI, un palinsesto autunnale che sarà quello che accompagnerà la RAI chiamata dall'opposizione Tele Meloni verso la campagna elettorale. Giampaolo Rossi si compiace di aver aumentato le ore di informazione, ma il CDR gli risponde che non può considerare decine di ore su Lasco e poche sui disagi giovanili nello stesso calderone dell'informazione. Tante conferme di trasmissione, un nuovo canale chiamato Italiana, nel quale, dicono i dirigenti, verrà raccontata l'identità nazionale, quella nazione che piace a Meloni, declinata nel senso sovranista. Per questa giornata il sindacato RAI Usigrai aveva anche preparato un video comunicato per protestare contro lo smantellamento di RAI 3, un video che è stato censurato, è stata vietata la messa in onda. L'unica nota positiva è il ritorno della trasmissione di Bollani. Il timore della chiusura aveva provocato molte proteste. Ora per la commissione i due presidenti delle Camere dovranno decidere se sostituire i componenti, ma l'opposizione è determinata a non partecipare se la situazione rimarrà uguale, un modo anche per denunciare la mancata volontà da parte della maggioranza di approvare in Parlamento il Freedom Act, di cui l'Unione Europea chiede la ratifica, unico modo per sfuggire al controllo della politica sulla RAI. Linea allo studio.
0: Fa discutere la circolare con cui il ministro Valditara chiede agli uffici scolastici di segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato gli imam a parlare con gli studenti. Il Ministero dell'Istruzione ha difeso la scelta parlando di indottrinamento islamista da evitare, mentre le opposizioni e il sindacato FLC-CGL credono sia una schedatura che lede la libertà di insegnamento. La segretaria del FLC-CGL Gianna Fracassi.
9: Credo che ci sia stata una declinazione di una circolare che non so neanche se esiste in realtà fisicamente o semplicemente è stata una richiesta ai dati del Ministero, che poi però alcuni uffici scolastici regionali hanno tradotto in un modo oggettivamente inaccettabile. Questa operazione è stata fatta per rispondere a un'interrogazione parlamentare di un deputato adesso di Futuro Nazionale, ma il problema non è tanto se ci sono state 7, 3, 25 o 100 quelle che sono. Il punto è che qualunque iniziativa di questa natura in un contesto di autonomia scolastica, ma soprattutto di attenzione ai pluralismi religiosi, interventi di questo tipo da parte della scuola sono legittimi, sono legati alla conoscenza di culture religiose e altre. Un tentativo di, in qualche modo, no, indicare queste attività come attività quasi sbagliate da parte della scuola, e questo è il problema, no? Per cui siamo un po' nel solco della rilevazione fatta un po' di mesi fa sulle iniziative sulla Palestina e via discorrendo, quasi a imporre in qualche modo alle scuole di non fare alcune iniziative su alcuni temi anche di attualità.
0: E in Venezuela continuano le operazioni di soccorso per estrarre le persone dalle macerie. Il capo della polizia dello stato di La Guaira è ancora vivo, intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un condominio. L'uomo sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca. È morto invece un bambino di 9 anni, Fabio. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo. Al momento le vittime accertate del terremoto sono 2645. Infine, l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco. Il procuratore locale ha annunciato l'identificazione di una donna che sarebbe arrivata dalla Germania e ci sarebbe tornata dopo l'esplosione, passando anche dall'Italia. Il servizio da Parigi.
10: Non era un uomo, ma una donna travestita da uomo con un berretto calato sugli occhi che la sera del 29 giugno scorso a Monte Carlo ha depositato e fatto esplodere una bomba dissimulata in uno zaino all'entrata dell'immobile di residenza dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev, gravemente ferito nell'attentato, così come la moglie, ancora in prognosi riservata, e il figlio di 13 anni. Una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo e già identificata, ha spiegato con manifesta soddisfazione il procuratore del Principato di Monaco in conferenza stampa questa mattina alle 11.30. Anastasia Berezovska, 39 anni, di nazionalità ucraina e residente in Germania, nella regione di Esse, contro cui è già stato spiccato un mandato di cattura internazionale di Interpol per tentato omicidio e attentato all'esplosivo. Il suo domicilio in Germania è già stato perquisito, ma la sospetta resta per ora introvabile. È stata identificata grazie ad un testimone e alle immagini di videosorveglianza dei giorni precedenti in cui la si riconosce mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento dell'oligarca ucraino. Dopo aver fatto esplodere la bomba con un comando a distanza al momento del rientro di Vadim Ermolev e dei suoi familiari dal ristorante, sarebbe fuggita a piedi per ritrovare l'auto presa a Nolo, che ha riconsegnato il giorno dopo in Germania prima di far perdere le proprie tracce. Nessun dettaglio su chi sia la presunta colpevole, Anastasia Berezovska, né su chi sia il mandante e con quale movente, mentre sembrerebbe probabile la presenza di complici. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.

0: Le 22 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Ultima puntata della stagione, perché come forse sapete, se non lo sapete ve lo dico adesso, da lunedì poi comincia il palinsesto estivo propriamente detto di Radio Popolare, Popolare Network. Ci saranno naturalmente ampi spazi di notizie, approfondimenti anche nel prossimo palinsesto, ma questa formula va in vacanza per i mesi estivi, luglio-agosto. Formula che prevede una puntata monografica qui tra le 8 e le 8 e mezza, e questa sera abbiamo deciso di affrontare un tema sicuramente molto importante nel mondo in cui viviamo, che è quello di queste big tech che mettono in discussione i fondamenti della democrazia. Naturalmente non da sole, le grandi aziende della Silicon Valley, del digitale e dell'intelligenza artificiale, ma insieme alla politica degli Stati Uniti e alla politica di vaste aree del mondo, soprattutto occidentale, no? La cosiddetta politiche sovraniste, per cui il nuovo paradigma è la libertà, è importante, la democrazia molto meno, la libertà di fare affari naturalmente si intende, anzi la democrazia diventa anche spesso un ostacolo. E saluto da Los Angeles Luca Celada, buonasera Luca.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Lo scrivi sul Manifesto e sei in zona Silicon Valley, diciamo, sei il più vicino di tutti noi alla Silicon Valley, spesso di questo ti occupi. Oggi sul quotidiano c'è un tuo pezzo in cui si riporta una notizia interessante dal punto di vista del rapporto tra il potere politico e il potere tecnologico e finanziario, ossia l'ipotesi che OpenAI, ma non solo, anche grandi altre aziende tecnologiche possano vedere la partecipazione pubblica dello Stato nel capitale. Questo che cosa comporterebbe?
1: Beh, comporterebbe l'acquisizione diretta, si parlerebbe adesso del 5% di OpenAI da parte degli Stati Uniti, cioè un modello di statalismo che è, diciamo, nuovo rispetto alla pur lunga storia di convergenza, chiamiamola, fra potere politico americano e diciamo il settore industriale, no, del paese, da, non so, dalle ferrovie dell'Ottocento all'economia di guerra del Novecento a, non so, l'uso dell'industria energetica per proiettare egemonismo geopolitico, le sette sorelle, via dicendo. Insomma, non è mai stato un segreto, no? Si diceva quello che è buono per la General Motors è buono per gli Stati Uniti. Qui stiamo però assistendo, da un lato, a una, diciamo, a uno sviluppo insospettato da parte di quello che è in teoria e dopo tutto un governo repubblicano del partito, cioè che è antistatalista, no, per definizione, e comunque proliberismo e governo minimo, un intervento diretto, appunto una specie di nazionalizzazione di una porzione, in questo caso di una dei colossi leader dell'intelligenza artificiale, e questo delinea anche questa specie di convergenza strategica, ma senza precedenti, fra quel settore, no? Quello che tu dicevi, appunto, la Silicon Valley, che tanto influisce in maniera diretta sulla nostra vita quotidiana, internet, i social, e adesso sponsorizza il prossimo balzo industriale, l'intelligenza artificiale. In questo il governo di Trump si porrebbe come partner. Questo governo ha già acquisito l'anno scorso il 10% di Intel, la società che produce
0: i microchip,
1: perché considerata di importanza strategica, ma anche lì acquisendo appunto una quota di 8, quasi 9 miliardi di dollari, che la rende comproprietaria in un certo senso di questa azienda, che poi tra l'altro vende microchip no, alla Cina. Trump dice che non sono ultima generazione, quindi è buon business, non un problema strategico, e gli Stati Uniti ricevono ingenti guadagni. Trump parla sempre di miliardi e miliardi, ci conviene a tutti. C'è questa così convergenza senza soluzione di continuità adesso con questo governo fra business e politica.
0: Chi guadagna di più da questa convergenza?
1: Ma ufficialmente appunto ci conviene perché entrano così fantastigliardi nell'erario, un po' come è accaduto con i dazi, perché questa è sempre stata, no, la logica esposta dal presidente, e questi vasti guadagni pubblici in teoria, ma però in un contesto dove questo governo in realtà fiscalmente favorisce le imprese e diciamo, no, l'1%, e invece contemporaneamente sta tagliando radicalmente i servizi sociali, l'assicurazione medica, gli alimenti ai disagiati. Quindi non si capisce bene, mentre invece è piuttosto chiaro che comunque questo ecosistema sta favorendo quell'oligarchia che è molto vicina al governo e di fatto la famiglia Trump, no? Perché è dell'altro giorno questo rapporto pubblicato no, dalla Ethics in Government, che quantifica in 2 miliardi i guadagni personali di Donald Trump no, acquisiti negli ultimi 18
0: Fatti
1: mesi.
0: con
1: Quindi ecco.
0: l'immobiliare, con le criptovalute, con le partecipazioni dei fondi sauditi nei business suoi e della sua famiglia, insomma c'è dentro veramente di tutto ed è un po' la fotografia anche della sua azione politica. In questo c'è un rapporto che è molto discutibile, no? Una volta si parlava di antitrust negli Stati Uniti, adesso lui rivendica invece di fare esattamente il contrario, cioè di fare politica anche per fare business personale. Naturalmente tutto questo non ha soltanto un costo per i contribuenti, ha anche un costo politico, perché poi alla fine l'amministrazione statunitense acquisisce un ulteriore enorme potere di decisione, di vita e di morte per l'economia, per le imprese.
1: Un avvocato, ex avvocato dell'ufficio etico della Casa Bianca, Richard Painter, lo definiva ieri intervistato insostenibile per la democrazia. Senz'altro è senza precedenti questo livello di corruzione oligarchica, come dire, no? Negli Stati Uniti, un modello quasi putinista. Non ha precedenti in questa forma. E hai fatto bene a ricordare l'antitrust, perché è spesso dimenticato, secondo me, che quella repentina, diciamo così, inversione di rotta della Silicon Valley progressista, no? Comunque che proiettava questa aura di impegno più o meno sociale, ecologista, eccetera. Quello che abbiamo assistito con quella processione di tutti i potentati dei maggiori colossi di Silicon Valley all'insediamento, al secondo insediamento di Trump, beh, secondo me aveva non poco a che vedere con un'azione invece incisiva del governo Biden proprio nell'antitrust e proprio mirato ai monopoli digitali tramite Lina Khan, che era una molto agguerrita direttrice del Federal Trade Commission, che aveva iniziato a lavorare molto in quella direzione, e forse non coincidentalmente questo è coinciso con la conversione di Damasco di molti potenti di Silicon Valley che hanno appoggiato Trump e che adesso si trovano ad operare in un contesto di mutuo beneficio, dove, no, il governo degli Stati Uniti assicura comunque protezione a questo oligopolio. Ricordiamo, che ne so, le ramanzine che vengono fatte da J.D. Vance, da Marco Rubio, all'Europa soprattutto, no?
0: Certo,
1: Gli avvertimenti a non
0: tenta di
1: interferire
0: regolamentare minimamente
1: di non
0: l'azione.
1: regolamentare sotto l'egida, no, così vaga della libertà d'espressione. Di contro è chiaro che, essendo Donald Trump, c'è un tornaconto e quindi ci sono in questo caso una compartecipazione, ma insomma ci sono appalti militari alla Palantir piuttosto che Amazon, insomma c'è un interesse diretto, della famiglia, come ricordavi, le cryptocurrencies, le criptovalute, ma per esempio nel portfolio di investimenti di Trump, figurano la Apple, figura Google, figura Meta, insomma c'è poco, è piuttosto chiara la situazione.
0: Luca, grazie per essere stato con noi.
1: Buon lavoro, arrivederci.
0: Buona giornata a Los Angeles, Luca Celada.

0: tutto.
1: Luca Celada ci evocava quella immagine che ricorderete dei grandi della Silicon Valley, tutti schierati il giorno della inaugurazione del mandato, del secondo mandato di Trump, dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, quasi a rendergli omaggio come si faceva un tempo con il feudatario. E non uso questa immagine a caso, perché adesso con noi c'è Roberto Seghetti. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Eccomi. Di tecno feudalesimo parla l'economista Yannick Varoufakis. Tu hai scritto un libro che si intitola Capitalismo feudale. E in questo caso sì, il re Trump e i feudatari sono i big della Silicon Valley.
2: Assolutamente sì, guarda, io mi sono chiesto la ragione per la quale noi stiamo assistendo a una cosa allibiti tutti quanti, a una cosa che va molto oltre quello che ci aspettavamo. E il risultato è stato, ho ripercorso, diciamo così, una cinquantina di anni di storia, facendo vedere come l'intreccio degli effetti del liberismo con gli effetti delle nuove tecnologie hanno pian piano cambiato la storia, in una prima fase garantendo la possibilità di movimento dei capitali senza limiti, e quindi in qualche modo scollegando attraverso le possibilità offerte dalle nuove comunicazioni il profitto dalla necessità di fare i conti sia con le regole dello Stato sia con i sindacati dei paesi industrialmente più forti. Ma poi, con la seconda ondata delle nuove tecnologie, è accaduta una cosa che ha cambiato anche, diciamo, la cultura, e sta cambiando profondamente la politica, perché queste nuove tecnologie sono valide per chi, per costoro, per tutti i grandi inventori e venditori di nuove tecnologie, se sei primo, perché sono tecnologie che ti aprono la porta per entrare in un mondo, quindi valgono se tu sei primo nel mondo, al massimo il secondo. Se non sei tra i primi, quindi se non sei un monopolista, sostanzialmente non conti niente. E questo sta cambiando le cose anche dal punto di vista sociale. Non a caso Peter Thiel dice: la concorrenza è per gli sconfitti e per i deboli, la libera concorrenza, che per noi invece, nella teoria di prima, anche nella teoria più liberista, la libera concorrenza viene considerato un dato positivo, invece adesso viene considerato un dato negativo, vale il monopolio, e questo si sta trasferendo anche dal punto di vista sociale e politico. Non a caso sta prevalendo negli Stati Uniti l'idea che il presidente non debba avere limiti. C'è quasi un monopolio del potere che diventa quasi personale, un po' come era prima della Rivoluzione Francese.
1: Naturalmente questi non sono discorsi astratti, Seghetti, ma sono fotografie, dati di fatto che determinano la vita di tutti noi che siamo in questo momento, cioè io ti sento parlare e provo una sensazione di assoluta, come dire, impotenza, no? Di fronte a questo.
2: Guarda, ci sono anche delle cose che sembrano banali o macchiette, e Trump che guarisce, che con l'intelligenza artificiale si raffigura come un guaritore di un malato. C'è un libro bellissimo di Mark Bloch, I re taumaturghi. Cioè, ci sono delle cose che ci ripresentano delle robe che noi pensavamo essere ormai nella cantina della storia, cioè delle persone che considerano il potere come una proprietà personale. È così nei grandi conglomerati economici: l'amministratore delegato ha i suoi uomini, la sua squadra, cambia l'amministratore, cambia la squadra e nessuno può contestarlo. È così, diventando così politica. Trump è uno che tratta, per esempio, la scienza come, che ne so, il vescovo Conte trattava Mozart, che è il primo musicista a dismettere la livrea del servo, perché i musicisti e gli scienziati avevano la livrea del servo. Trump, e non solo Trump, pretende di dettare legge come si fa la scienza, pretende di non avere limiti. E insomma, Trump non è colui che sta cambiando il mondo, Trump in qualche modo è colui che è arrivato perché il mondo è cambiato. Io credo che bisogna prenderne atto e capire che bisogna, diciamo, con forza combattere questa deriva, cominciando a prenderne atto. Cioè, noi è in discussione il principio cardine della rivoluzione francese e anche della rivoluzione americana, cioè che tutti gli uomini sono uguali, almeno teoricamente, che non vi sono persone che stanno al di sopra. Peter Thiel considera la parità di diritto tra gli uomini e la parità di condizione tra gli stati un elemento di caos. Quando lui parla dell'anticristo, parla del caos che sarebbe, secondo lui, provocato dal fatto che, stando tutti sullo stesso livello, in realtà non c'è un ordine efficiente. E lui sostiene, come altri, che questo ordine efficiente può darlo solo, diciamo, una gerarchizzazione della società grazie anche all'efficienza della tecnologia.
1: E questa ideologia che si accompagna alla tecnologia poi si sposa perfettamente con le teorie e le azioni politiche delle estreme destre occidentali, che vediamo crescere un po'.
2: Assolutamente
1: ovunque,
2: sì.
1: O accedere al potere.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Cioè, l'uomo al comando, quello che comanda non va ostacolato. Colui che ha successo, guardate che c'è negli Stati Uniti una corrente fortissima religiosa, colui che ha successo ha la grazia, colui che non ha successo è perché è un peccatore, non ha la grazia. Cioè, non solo puoi essere un povero disgraziato che per tua sfortuna ti sei trovato in cattive acque, no, sei anche, cioè non hai nemmeno la grazia, proprio perché solo chi ha la grazia ha successo. Non a caso Trump cita sempre Dio, sembra in missione per conto di Dio, come nel film I Blues Brothers, ma lui lo dice sul serio, e nella ideologia MAGA in qualche modo ci credono sul serio. Non a caso lui ha messo a capo dell'ufficio della fede della Casa Bianca Paula White, che è la predicatrice, che è, diciamo, la capa di questa corrente religiosa. Ci sono tante cose che si tengono, c'è un cambiamento culturale molto forte e bisogna prenderne atto. Queste persone pensano che il profitto non debba avere limiti, che nessuno abbia il potere di mettere un limite alla tecnologia e che tutti noi dobbiamo essere al servizio di questa efficienza. Ecco, il termine efficienza non è un termine neutro in questo caso, è un termine che significa molto, perché significa mettere in discussione anche la parità di condizione e il fatto che anche gli ultimi devono essere in qualche modo aiutati in questo mondo.
1: E invece gli ultimi rimarranno gli ultimi per girare all'incontrario il Vangelo. Grazie Roberto Seghetti per essere stato con noi.
2: Grazie a te e a voi.
1: Ricordo il tuo libro Capitalismo Feudale, editore La Terza.

0: Saluto adesso il nostro Marco Schiaffino. Ciao Marco.
1: Ciao Luigi.
0: E insomma, lo scenario che stiamo delineando questa sera è quello di una egemonia che appare inscalfibile per i comuni mortali. Che cosa si delinea all'orizzonte per queste aziende così dominanti tra tecnologie digitali e intelligenza artificiale?
1: Ma in realtà stiamo assistendo a un cambio di scenario che si sta sviluppando abbastanza velocemente. Allora, se Donald Trump sta nazionalizzando, abbiamo sentito prima il collega Luca Celada, le società che si occupano di intelligenza artificiale in un'ottica di utilizzo di questi sistemi per il controllo sociale, gli equilibri a livello di geopolitica, anche la potenza militare. Quello che sta succedendo è che invece nell'ambito del business, quindi se parliamo proprio delle aziende private, qualche scricchiolio sta venendo fuori, più di uno. Proprio in queste ultime settimane tutti i commentatori, tutti gli addetti ai lavori si stanno interrogando su quanto effettivamente questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale a livello di produttività, efficienza delle aziende private impatti realmente quanto sia sostenibile, e questo sta diventando un grosso problema.
0: Il dibattito però fino a questo momento rimane, diciamo, teorico, non è che ci sono azioni di contrasto in vista di questo strapotere.
1: Ma allora, non così teorico, spiego, uno dei temi è quello del token apocalypse, come viene chiamato. Che cosa è successo? In una prima fase le aziende che hanno cominciato a implementare l'intelligenza artificiale cosa facevano? Pagavano sostanzialmente un abbonamento mensile, settimanale, quotidiano, non importa, per utilizzare i modelli di intelligenza artificiale. Ora le cose sono cambiate. Perché? Perché i modelli di intelligenza artificiale sono diventati più potenti, consumano di più a livello di energia elettrica, a livello di calcolo computazionale, e il modello che Anthropic, OpenAI, per citare due dei maggiori player del settore, hanno impostato è quello del pagamento al consumo. Ora, provate a immaginarvelo come la bolletta del gas, solo che al posto dei metri cubi di gas ci sono i token, che sono l'unità di misura del calcolo dell'intelligenza artificiale. Che cosa è successo? Che questi costi sono esplosi. Ha fatto notizia un post dell'amministratore delegato di Uber che ha detto che in pratica a giugno 2026 hanno esaurito tutto il budget che avevano previsto per l'intero anno, quindi in sei mesi hanno consumato tutta l'intelligenza artificiale che pensavano di utilizzare nel corso dell'intero anno. Ci sono aziende, c'è un articolo di 404
0: tutta l'intelligenza
1: media.
0: Artificiale in senso quantitativo o in senso finanziario?
1: Quantitativo, stiamo okay. Parlando proprio di consumo delle aziende, okay. Cioè io do gli strumenti di intelligenza artificiale ai miei dipendenti, loro li usano e si paga una sorta di bolletta. Ci sono aziende che si sono ritrovate una bolletta da 15 milioni di dollari, completamente fuori scala. Cosa sta succedendo? Che adesso stanno chiudendo i rubinetti, hanno cominciato, e questo è abbastanza paradossale perché c'è stata una prima fase del grande hype dell'intelligenza artificiale in cui addirittura c'erano aziende che premiavano i dipendenti che usavano tanto l'intelligenza artificiale. Ora gli hanno detto: guardate, avete un limite settimanale oltre il quale non potete andare. Questo è una parte. L'altra parte è che si comincia a ragionare anche sul fatto che forse quell'idea per cui l'algoritmo di intelligenza artificiale permetteva di sostituire il dipendente, ora deve fare i conti col fatto che costa di più affidare quei compiti all'intelligenza artificiale che affidarli al dipendente che costava meno. E questo è abbastanza paradossale.
0: Ma anche questa è, diciamo, una contingenza, una fase che stiamo vivendo, una fluttuazione che poi ci porterà magari di nuovo indietro, no, dal punto di vista dei costi?
1: Ma è possibile, anche perché è un settore che deve raggiungere ancora la maturità. Allora, io faccio un esempio. Molte aziende fanno a gara avere l'ultimo modello di Claude, l'ultimo modello di ChatGPT, però questo cosa vuol dire? Che sono dei modelli più complessi che fanno dei ragionamenti, chiamiamoli così, più evoluti e consumano più token. Spesso e volentieri per i compiti che gli sono affidati non serve tutta questa potenza, quindi a un certo punto verrà ricalibrata un po' in qualche maniera questo utilizzo dell'intelligenza sì. artificiale. Poi c'è anche un problema oggettivo di quello che può fare l'intelligenza artificiale. Io cito due o tre notizie. Ford, per esempio, sta riassumendo centinaia di ingegneri che aveva licenziato pensando di sostituirli con l'intelligenza artificiale, perché si è resa conto che su determinati problemi l'AI non è in grado di fare il lavoro degli ingegneri. La Commonwealth Bank of Australia aveva licenziato 40 addetti al servizio clienti sostituendoli con un bot e poi si sono resi conto che la cosa non funzionava e li hanno dovuti riassumere. Allo stesso modo IBM, per quanto riguarda le risorse umane, si è trovata a fare il conto col fatto che l'intelligenza artificiale certi problemi non riusciva a gestirli e hanno dovuto riassumere. Quindi è un rimbalzino per adesso, però è qualcosa che fa un po' scricchiolare questa narrazione dell'intelligenza artificiale che è stata fatta finora.
0: Marco, grazie.
1: Grazie, buon lavoro, buonasera.
0: Sei stato l'ultimo ospite di questa stagione dell'Orizzonte delle 20.
1: Guarda, invece doppio clic va avanti per tutto luglio.
0: E allora ti continueremo ad ascoltare. Ciao Marco.
1: Ciao Luigi.
0: Buona serata. Buon lavoro. E buona serata a chi ci ascolta. 20 e 29 minuti. Ci fermiamo qui. Luigi Ambrosio vi saluta. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
4: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
5: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
6: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
7: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
8: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
9: Sommario della puntata. L'Iran si prepara ai funerali di Ali Khamenei. 4 mesi dopo la sua uccisione, Teheran vuole dimostrare di non essere né isolata né in ginocchio. Per il Venezuela è l'ultimo giorno utile per trovare sopravvissuti sotto le macerie del terremoto. La popolazione ora fa i conti con le conseguenze del disastro e della corruzione politica. Intelligenza artificiale di Stato. OpenAI vorrebbe autonazionalizzarsi cedendo il 5% delle sue azioni al governo statunitense. L'obiettivo è garantirsi l'appoggio dell'amministrazione. Regolamento dei conti o operazione di intelligence internazionale? Identificato l'autore dell'attentato di Monaco contro un oligarca ucraino. È una donna di 39 anni ucraina. Il mondo di New York guarda i mondiali di calcio. La World Cup, vista da una operazione di intelligence internazionale, identificato l'autore dell'attentato di Monaco contro un oligarca ucraino. È una donna di 39 anni ucraina. Il mondo di New York guarda i mondiali di calcio. La World Cup, vista da una delle città più cosmopolite del pianeta.

0: Domani in Iran inizieranno i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ucciso in un bombardamento israeliano nel primo giorno della guerra, il 28 febbraio. Oggi la bara avvolta dalla bandiera iraniana è stata portata nella grande moschea di Teheran, che alle 6 del mattino di domani aprirà le porte a milioni di visitatori. 4 mesi dopo la sua morte, le autorità iraniane hanno organizzato una cerimonia molto grande che durerà 7 giorni e sarà il più grande funerale in Iran da quello del generale Qassem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti nel 2020. Un'imponente processione che attirerà fino a 20 milioni di persone e attraverserà il cuore dell'universo sciita tra Iran e Iraq per concludersi il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Secondo il Ministero degli Esteri iraniani saranno presenti delegazioni da quasi 100 paesi, un'occasione per il governo iraniano di mostrarsi forte e non isolato. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico esperto di Iran.
1: Possiamo dire che il regime in queste prime ore ha voluto dimostrare di non essere isolata. Se vediamo, a parte l'Europa e gli Stati Uniti, il sud globale si è presentato alla cerimonia. Vediamo poi differenti livelli di presenza, e particolari per esempio il fatto che la Turchia, il presidente Erdogan, non si sia presentato di persona ma abbia mandato il vicepresidente. Un altro elemento a mio parere interessante, che probabilmente nei prossimi giorni si vedrà ancora di più, è capire questa differenza importante fra i funerali del fondatore della Repubblica Islamica, ovvero l'Ayatollah Khomeini, e i funerali dell'Ayatollah Khomeini. Se quelli di Khomeini furono celebrati con una sorta di isteria popolare che si era attorniata attorno al cadavere, appunto, della guida suprema, queste si caratterizzano per un formalismo e per una caratterizzazione più ferma, tra virgolette. E questo ci fa capire anche i caratteri differenti di queste prime due guide supreme della Repubblica Islamica. Se Khomeini è stato il fondatore, Khomeini è stato colui il quale, come una sorta di eminenza grigia, ha messo sui binari la Repubblica Islamica. Io non prevedo scene di isteria popolare attorno al cadavere o al feretro della guida, così come successe nel caso di Khomeini, a tal punto che furono poi costretti a portare via il cadavere con un elicottero per portarlo via, diciamo, dalla massa di persone che erano attorno. Dall'altra parte, però, il regime punterà a mostrare se anche sostenuto dalla propria popolazione, e quindi comunque la presenza popolare ci sarà. Non penso che ci siano i margini in questo momento per proteste nei confronti, appunto, del regime.

0: Adesso andiamo in Venezuela, torniamo a vedere la situazione nel paese 8 giorni dopo il sisma che l'ha colpito. Il numero dei morti è salito a 2.595, le ricerche dei sopravvissuti sono continuate, continuano anche oggi, ma da domani si interromperanno perché secondo gli esperti è ormai impossibile trovare qualcuno ancora vivo. È molto probabile quindi che nei prossimi giorni il numero delle vittime aumenterà ancora nelle ultime ore, però le scosse di assestamento sono molto diminuite, quindi le persone stanno pian piano tornando nelle proprie case. La situazione comunque però resta drammatica, pian piano emergono anche con più chiarezza le difficoltà di gestire un disastro naturale in un paese corrotto e illiberale come il Venezuela. Valentina Bosoni ha raggiunto a Caracas il cittadino italo-venezuelano Pablo Giroletti.
1: Adesso in questi giorni la cosa è più calma perché hanno diminuito le regole.

0: Qua la gente comincia a avere un po' più di fiducia, allora salgono sui suoi appartamenti, anche se il palazzo è compromesso, perché non sanno dove andare fino a che lo Stato non intervenga di più di quel poco che ha fatto. Quindi qua la bontà del venezuelano, se non si sorprende a vedere le ingiustizie che succedono qua, purtroppo è disposto a combattere e arrangiarsi. La corruzione è tanta che anche affetta nei momenti di emergenza. Per esempio, i primi 3 giorni giù alla Guaira non c'era aiuto di nessun tipo, poi c'erano anche i filtri, non lasciavano entrare la gente, giornalisti, rescatisti, pronto soccorso, e quindi la gente si arrangiava. Ai muori, i mattoni che c'erano addosso di quei familiari che erano o morti o tappati, quindi è stata i primi 3 giorni molto difficile. E adesso la gente comincia ad avere un po' di più fiducia. Adesso giù la Guaira con tanti gruppi stranieri, tra i quali anche italiani, cominciano con le macchinarie a rimuovere un po' e a riscattare quel che si può.
1: Ho sentito che da domani, il nono giorno, smetteranno di cercare i corpi dei sopravvissuti perché appunto le speranze di poterne trovare diminuiscono sempre di più.
0: Sì, esatto. Ma poi c'è un altro lavoro da fare, anche il formalizzare la condizione psicologica dei venezuelani, di quei sopravviventi, di quelli che hanno i familiari persi. Pensa che giù alla Guaira, dagli anni 50, cioè quasi 100 anni, che si dice che giù alla Guaira il terreno non si può costruire perché è tutto molle. E qua la corruzione politica ha permesso che là giù alla Guaira c'erano palazzi di più di 4 piani nei luoghi dove non era sicuro. Però una cosa e l'altra, la Guaira è continuata a crescere, quindi questo ha aumentato i numeri di crolli di palazzi.
1: E come sta procedendo la distribuzione degli aiuti umanitari, sia cibo, medicine?
0: Qua ci sono i mall, o centro commerciale, e lì funzionano adesso come centri di accoppio. Da lì, dai centri commerciali, parte per i necessari. Qua abbiamo bisogno ancora la busta per i defunti, mancano materassi, mancano tante cose. E siccome c'è un filtro dallo Stato, è molto lento. I sacchi per i defunti, cose per di rifugio, materassi, coperte, queste cose. E il genere alimentare, questa è la priorità, perché adesso è impossibile che trovi qualcuno vivo.
1: Qual è il sentimento che prevale ad oggi, dopo 9 giorni, dopo 8 giorni, tra la popolazione? Mi hai detto un pochino più di fiducia e speranza?
0: Sentimento un po' misto, è una mescolanza tra la fiducia di ricominciare, di partire, e la rabbia, l'impotenza di vedere che i nostri crollano psicologicamente, fisicamente, e nessuno fa niente, fino a che è arrivato dopo il 3° giorno l'aiuto straniero.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Secondo il Financial Times, OpenAI avrebbe discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti nell'ambito di una strategia più ampia per superare gli ostacoli politici e ottenere il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump. Un'ipotesi che però illustra anche una specifica strategia invece del governo statunitense sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: Per adesso sarebbe solo un'ipotesi, ma le dichiarazioni di Sam Altman riguardo la possibilità che OpenAI ceda una quota del 5% al governo statunitense rappresenta un fatto assolutamente inedito nella storia del tecnocapitalismo statunitense. Un precedente di partecipazione governativa nel settore tecnologico in realtà esiste e riguarda Intel. In quel caso però l'amministrazione Trump aveva acquistato le partecipazioni azionarie, circa il 10%, attraverso la conversione di parte dei fondi stanziati per il Chip Act. L'operazione prospettata da Altman invece sarebbe qualcosa di diverso e da quel che si capisce prevederebbe una cessione a titolo gratuito della quota a un fondo sovrano statunitense. L'amministratore delegato di OpenAI avrebbe motivato la scelta con la necessità che tutti i cittadini possano godere dei guadagni garantiti dall'intelligenza artificiale. Altman avrebbe poi dichiarato che, a suo giudizio, questo tipo di operazione dovrebbe coinvolgere anche le altre società del settore dell'intelligenza artificiale. Difficile capire se Anthropic, Google e Meta possano essere favorevoli a un'ipotesi del genere. Ma cosa c'è dietro le dichiarazioni del CEO di OpenAI? L'impressione è che Altman stia cercando in qualche modo di blindare la posizione dell'azienda, garantendosi un appoggio strategico da parte dell'amministrazione Trump. Le ultime mosse del presidente statunitense, d'altra parte, hanno chiarito come The Donald abbia tutte le intenzioni di mantenere uno stretto controllo sullo sviluppo e la commercializzazione dell'intelligenza artificiale. Per Trump l'AI non è un business come un altro, ma un settore strategico che ha prima di tutto una valenza a livello geopolitico e militare. Lo conferma il blocco temporaneo imposto ad Anthropic del suo nuovo modello Claude Fable 5, ma ancor di più la firma dell'ordine esecutivo che lo scorso giugno ha sancito un vero e proprio sistema di autorizzazione governativa per la commercializzazione dei nuovi strumenti di AI. Washington l'ha usato negli scorsi giorni proprio ai danni di OpenAI, chiedendo che l'accesso al nuovo GPT 5.6 Sol venisse garantito solo a un piccolo gruppo di partner approvati dal governo, in attesa di una revisione per eventuali rischi di cyber security. Insomma, il controllo del governo sull'intelligenza artificiale nei fatti c'è già, e l'idea di entrare in rotta di collisione con Trump per contestarne la legittimità rappresenterebbe un vero e proprio suicidio. Questo anche in vista dell'imminente quotazione in borsa di OpenAI, prevista per il prossimo 2027. Il 47esimo presidente degli Stati Uniti, infatti, non ha mai mostrato particolare piacere nel vestire i panni dell'arbitro imparziale e, anzi, si è dimostrato più volte estremamente vendicativo quando una qualsiasi azienda ha provato a sfidarlo. La mossa di Altman sembra quindi essere ispirata a una logica semplice: se non li puoi combattere, unisciti a loro. E se questa strategia dovesse portare a un trattamento di favore o qualche nuovo appalto governativo, tanto meglio.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: L'Interpol questa mattina ha identificato la donna ucraina ricercata nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio dell'uomo d'affari di origine ucraina Vadim Ermolev a Monaco. Si chiama Anastasia Berezovska, ha 39 anni e sarebbe ancora in fuga. Dopo l'attentato si sarebbe allontanata a piedi verso la Francia, sarebbe fuggita con un'auto noleggiata in Germania, tornando in Germania attraverso diversi paesi europei, tra cui l'Italia, e oggi sarebbe stata avvistata a Francoforte. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Assomiglia sempre di più ad una spy story internazionale, a cominciare dal luogo Monte Carlo, il Principato di Monaco, un paradiso dorato dalla reputazione solforosa, ex covo di corsari, oggi zona franca nel cuore dell'Europa, crocevia planetario di idoli dello sport, dello show business, decaduti e decadenti aristocratici più o meno illibati e affaristi e faccendieri più o meno loschi dalla nazionalità tanto sospetta quanto cagionevole. Come la vittima Vadim Ermolev, oligarca di origine ucraina ma di recente nazionalità cipriota, naturalmente in odore di mafia, che ha fatto fortuna, manco a dirlo, negli alcolici e nell'immobiliare, e sotto sanzione da parte del governo ucraino per aver continuato a fare affari con i russi in Crimea dopo l'invasione. E poi da stamattina, grazie ai primi consistenti risultati dell'inchiesta comunicati dalla procura di Monaco, c'è l'autore e il modus operandi del tentato omicidio. L'autore, o piuttosto l'autrice, perché quello che nelle prime immagini delle telecamere di sorveglianza al momento dell'attentato appariva come un uomo con un berretto calato sugli occhi, si rivela essere una donna travestita da uomo, una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo, identificata, grazie anche ad un testimone, come la donna che appare su altre immagini dei giorni precedenti mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento di Vadim Ermolev. La donna, travestita da uomo dunque, avrebbe depositato lo zaino con dentro l'ordigno esplosivo all'indirizzo della vittima e atteso a qualche decina di metri il ritorno dal ristorante dell'oligarca ucraino con moglie e figlio per azionare l'esplosione con un comando a distanza, prima di fuggire a piedi e recuperare l'auto presa a noleggio e ripartire via l'Italia verso la Germania, dove ha riconsegnato la macchina prima di far perdere le proprie tracce.